0: rischia la condanna all'ergastolo.
1: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
0: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
1: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta, abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

Valentino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata, ultima puntata della settimana di ieri e oggi. Franco Leonetti in diretta alle 15.06. Saluto ovviamente Manuel dall'altra parte del vetro. Fammi vedere. Allora, Manuel solleva ormai il caffè istituzionale come fosse una Champions. Adesso arriva anche in studio. Ok, dimmi tutto, perfetto. Fai vedere, si è visto, benissimo. Guarda, questo è un inizio con il botto proprio, no? Un inizio come tutti volevamo, vedere il tuo caffè istituzionale delle 15.06 e ciò che i nostri radio telespettatori volevano. A parte, insomma, un po' di ilarità, meglio fare un sorriso perché, insomma, la situazione della Juve la conosciamo, ho visto veramente tanti pareri diversi sull'addio di Vlahovic, chi è dispiaciuto, qualcuno piange anche, mi sa, in regia, molti invece contenti, qualcuno insomma anche sprezzante. Ieri vi avevo anticipato un paio di cose. E ieri sera, insomma, ne hanno parlato tutti. La Juve è sulle tracce di Sørloth, Alexander Sørloth, centravanti della Norvegia, che andrà ai mondiali. Un giocatore simile a Vlahovic, costa una trentina di milioni. Ho parlato anche di una possibilità eventualmente di scambio alla pari con l'Atletico di Madrid. Vedremo se il tutto si concretizzerà, però insomma Sørloth è uno di quei nomi seguiti. La Juventus ha incontrato l'entourage del giocatore scandinavo, vedremo se sarà una trattativa capace di arrivare

0: addirittura d'arrivo. Poi ovviamente c'è Colomoni che costa di più. Colomoni come minimo costa una quarantina di milioni. Io non voglio essere negativo, ma ricordiamo la scorsa estate che cosa accadde con insomma il signor Damien Comolli, che avrebbe dovuto prenderlo, tra l'altro giocatore gradito all'ambiente, alla squadra, all'allenatore dell'epoca e all'allenatore di oggi. Poi sappiamo come andò, tant'è che mi risulta che i contatti avvenuti a gennaio siano avvenuti non da parte di Damien Comolli, Piaget c'è un pochino legato al dito, però Colomoni è sicuramente non un'alternativa a Vlahovic, ce l'abbiamo spiegato ieri e ne riparleremo, un giocatore che all'uopo può anche fare il numero 9, ma un giocatore che può svariare su entrambe le fasce. Poi attenzione, un nome di ritorno che può essere quello di Mateta. Io sinceramente, se oggi dovessi puntare due giocatori, direi Colomoni e Sorloth potrebbe essere sicuramente una buona soluzione. Poi chiaramente quello che succede in casa Juve, no? Scusate, questo è Ranteghino da aria condizionata, anche perché oggi a Torino non fa caldissimo, però devo dire che c'è una gran bella umidità. Poi c'è la situazione legata ovviamente a Spalletti, a quella che è la dirigenza, con il diktat che io continuerò a definire un compromesso molto molto pericoloso imposto dalla proprietà, quindi da John Elkann. Bisogna accelerare, perché in questo momento la Juve è scoperta in alcuni ruoli principali, penso ovviamente al centravanti e penso al portiere, quindi due degli elementi che fanno parte della cosiddetta classica dorsale all'interno di una compagine. Poi ci sono degli interessamenti nei confronti di Cambiaso, il Barcellona ha incominciato così a sondare il terreno, non mi risultano contatti con il Chelsea come qualcuno nei giorni scorsi aveva scritto, insomma siamo in pieno mercato, io lo dico e lo ripeto, adesso la cosa fondamentale è non rincorrere per mancanza di tempo gli obiettivi, anche perché la Juve in questo momento ha bisogno di fare i famosi 5-6 nuovi innesti richiesti da Spalletti. Poi c'è una notizia su Bernardo Silva, sembrava molto molto vicino, imminente la sua firma col Barcellona, il suo procuratore ha detto che il giocatore portoghese deciderà il suo destino calcistico dopo i mondiali. Scusate. Presumibilmente il Portogallo andrà parecchio avanti, quindi credo che sarà una questione da luglio inoltrato. La Juve ovviamente, non giocando la Champions e avendo un potenziale di proposta economica che non va oltre 6 milioni, lo abbiamo visto con Vlahovic, parte decisamente indietro, anche se per parecchio tempo era stata davanti alle altre contendenti, quindi vedremo che cosa succederà. Potete esprimervi ovviamente su tutto ciò, ma anche su altre cose. Vedo già che ci sono dei messaggi. Angela Juve, come sempre presente, un grande abbraccio Franco, un abbraccio a te cara Angela e grazie come sempre. Leggo qualcosina, tra l'altro ci sono già un mucchio di vocali che andremo ad ascoltare. Grazie a Walter da Belluno per i complimenti, sei gentilissimo. Poi Enrico, il duca di Ruvo, Potenza, con Vlahovic non si è trovato l'accordo, ok, però lui dovrebbe soltanto ringraziare il suo rendimento al netto di infortunio ultimo e altri precedenti, ripeto, suo rendimento appena mediocre confrontato rispetto ad altri giocatori. Poi Gabriele, ciao ragazzi, ma se in attacco facessimo Colo e poi uno scambio di prestiti tra Coop e Dovbik, che ha fatto bene al primo anno, Dovbik a stipendio basso in linea con la nostra qualificazione in Europa League. Poi Simone d'Ancona, sono d'accordo con te, Colo e Sorloth sono due buoni innesti, secondo me però il cambio di passo va fatto a centrocampo, è lì che bisogna alzare il livello tecnico. Concordo con te, ma secondo me non solo a centrocampo, ci sono parecchi innesti da fare. Vedremo la situazione Bremer, che ripeto, ci arriva un'offerta importante, ricordo la clausola del rescissore di 54 milioni, se arrivano quei soldi Bremer parte, anche perché con il mancato indennizzo introito della Champions la Juve un sacrificio lo deve fare, io credo saranno anche di più, lo dico da tempo, attenzione a Cambiaso, ho parlato prima di questa situazione, di questo sondaggio col Barcellona, vedremo che cosa accadrà. E giovedì, e ovviamente arriva lui, piacevolissima consuetudine, Armando Vittorio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Facciamo così, per una volta cambiamo il panorama. Ci sono una marea di vocali, ascoltiamo un vocale, lo commentiamo assieme, ma io credo già di aver capito qual è il tema portante. Andiamo a ascoltare, sì. Via.
2: Ciao Franco, sono Flavio da Valenza.
0: Ciao Claudio.
2: Ci tenevo a dire che, vabbè, mi spiace in maniera relativa per il discorso di Vlaovic, alla fine se uno non vuole restare è giusto che vada a cercare quello che pretenda.
0: Certo.
2: Cioè che pretende. Quello che mi spaventa di più è l'incertezza del momento.
0: Esattamente.
2: Vedere una Juve debole così su tutti i fronti è una cosa che mi angoscia parecchio.
0: Non solo te.
2: Poi io rimango sempre legato comunque ai colori, alla squadra. I giocatori passano e me ne farò una ragione.
0: Ottimo concetto, che condivido. Ottimo concetto che condivido, Claudio. Allora il microfono a te, Armando Vittorio, sì. Perché immagino che tu abbia molto da dire su Vlaovic e sullo status quo della Juve in questo momento. A te.
1: Ma guarda, io vado un pochino controcorrente, non dico che va bene, che va male, è una scelta della società. Ok, d'accordo, però la mia Juventus, io credo anche la nostra Juventus, mm-hmm. in 24 ore avrebbe chiuso con Lewandowski e avrebbe chiuso con l'Atalanta per Palestra e avrebbe dato un segnale fortissimo al campionato, ai propri supporter e a dire siamo sempre la Juventus, non ci interessa chi non ci vuole vada via, ma noi siamo la Juventus. La Juventus che ricordiamo noi che prendeva i migliori giovani all'estero e anche in Italia, ma questo era il segnale da dare, qui i segnali non ne arrivano. E le prospettive future non è che siano ottime, però in effetti se perdiamo Palestra e lo prende la concorrenza è veramente uno smacco notevole. Però le cose bisogna chiudere, lo sappiamo, non è una questione di avere qualche anno in più o in meno, determinati contratti si fanno delle deleghe, degli accordi, ma si chiudono prima, non aspettare settimane su settimane. Qui le cose bisogna chiuderle.
0: Allora
1: Vlaovic è andato così, io potrei anche dire in effetti facciamoci due righe di conti, cosa c'è di meglio, controlliamo, facciamo, non lo so, io credo che forse se si tentava un rinnovo con un biennale tre mesi fa probabilmente si chiudeva.
0: Bravo.
1: Adesso chiudere era molto ma molto difficile, a me risulta da amici del calciatore, che tra parentesi lo sanno tutti, a Torino si trova benissimo,
0: sì, sì, questo
1: avrebbe
0: sì.
1: dichiarato io ci sto, il padre è molto ingombrante, vuole molti soldi,
0: però quello è un problema del giocatore,
1: oltre i soldi a livello personale, perché in pratica lui è il manager del
0: sì.
1: calciatore, cura
0: sì, o comunque co-manager,
1: anche questa è una situazione pesante, ricordiamo quello della mamma di Rabiot, che siamo più o meno sullo stesso poi livello, molto difficile avere dei contatti, però la mia Juventus avrebbe mandato immediatamente un segnale fortissimo, noi siamo la Juventus, noi facciamo così, op, si chiude, chiuso, punto e basta. Ecco, io avrei
0: la
1: voluto
0: tua Juventus,
1: dei segnali di questo genere.
0: La tua Juventus, ma in generale la Juventus è sempre stata questa. Sai qual è la cosa che credo faccia inquietare di più i tifosi? Poi ascolteremo altri vocali, ci sono già una miriade di messaggi. Il fatto è che tu hai trascinato per oltre un anno una situazione come quella di Vlahovic. Quando tu mi dici Vlahovic dice no, non rinnovo, non troviamo l'intesa economica, il giorno dopo tu vai a prendere un giocatore, ma tu questo lo devi fare prima, lo dovevi fare prima, perché al netto di tutto, lo sai benissimo, non hai dei campioni, cioè l'Inter in questo momento là davanti ha quattro giocatori che vengono confermati. La Juve deve rifare completamente l'attacco, ma anche se fosse rimasto Vlahovic, tu un, almeno un attaccante, se non due, li dovevi fare. E adesso ne devi fare due certi e forse un terzo. Vedremo quali saranno le indicazioni e soprattutto le capacità.
1: Ma poi soprattutto attaccanti
0: sul mercato.
1: Si dovranno ambientarsi,
0: certo.
1: Dovranno cercare di ambientarsi, ma in tutto l'ambiente, perché poi non, guardate che non è facile, adesso non è che voglio dire delle cose poi scontate. Questi benedetti calciatori sono persone poi come noi, si devono ambientare, hanno simpatie,
0: guadagnano qualcosina di più,
1: si devono provare, trovare bene le conoscenze, adesso cose anche stupide,
0: no.
1: Il ristorante, cambia anche l'alimentazione,
0: ma la famiglia,
1: non bisogna credere, certo, che siano cose che non hanno poi conto, perché hanno anche conto questo, e è tutto un discorso che bisogna portare avanti, perciò in alcune due settimane e la persona si trova benissimo, altri ci vogliono sei mesi, ma questa è una
0: qualcuno
1: cosa
0: non
1: reale.
0: Si ambienta mai,
1: ricominciare da capo.
0: Qualcuno non si ambienta mai,
1: anche.
0: Attenzione, ma io con questo non voglio dire dovevano assolutamente firmare e tenere Vlahovic, ma una società competente e capace questo problema lo affronta 13-14 mesi fa, non adesso. Ma e poi quello che dici tu, non è che hai il colpo pronto lì. Io mi auguro che domani arrivi Sorloth, per fare un nome, e dopodomani arrivi Colomoni. Sì. Ma questa è una Juve che negli ultimi anni sul mercato è sempre stata in rincorsa. E questo è un segno di debolezza, Ermanno.
1: Sì, ma poi c'è anche da dire questo, sia ben chiaro che quello che sto per dire è una voce che sta girando, adesso non è un'idea.
0: Ci dai un'indiscrezione, dai.
1: Non è una indiscrezione, è una voce che sta girando, forse abbastanza attendibile. Sembra che Comolli non venga preso seriamente nell'ambiente, ma non nell'ambiente Juventus, fuori dall'ambiente, come dire, con chi abbiamo a che fare, ma lasciamo stare. E qui la situazione è veramente complicata, perché poi gli altri dirigenti della Juventus, il DS e il resto, dove sono, cosa fanno, e il lavoro che bisogna fare. Qui c'è qualcosa che non quadra a livello dirigenziale.
0: Ma anche a livello di proprietà, perché se John Elkann, se John Elkann ti impone un compromesso così pericoloso, pericolosissimo, del tipo so che non andate d'accordo ma trovate una quadra comune, è una stagione che non nasce sotto una buona stella, mi pare evidente.
1: Sì, ma perdonami, se io e te non andiamo d'accordo e viene detto dal responsabile della radio, no, dovete andare d'accordo per forza, uno dei due logicamente si avvicinerà all'altro. E avvicinarsi che cosa significa? Significa chiudere con Vlahovic, perché l'allenatore lo voleva. E questo in effetti è negativo anche da quel lato.
0: Assolutamente
1: sì. Vuol dire
0: sì.
1: Che io non mi avvicino e io quello che tu volevi e lo volevi non te lo do.
0: Certo.
1: E poi c'è tutto anche il resto. Sembra che un certo tipo di portiere non arrivi.
0: Cioè, molto,
1: è una
0: molto
1: complicazione,
0: difficile. No,
1: su ma, complicazione.
0: Assolutamente, sono situazioni, permetto di dire, non da Juve, ma nemmeno da società sana, capace, competente, rapida, con le idee chiare, poi possiamo usare altri mille aggettivi, ma tutto ciò è estremamente preoccupante. E posso dirlo, noi ci siamo sentiti al telefono, anche tu mi hai manifestato la tua preoccupazione, Armando, non so se vuoi ribadirlo questo concetto.
1: La preoccupazione c'è, perché in effetti poi le squadre non è che si fanno in sei mesi, un anno, qui si corre il rischio veramente che addirittura per almeno un triennio ci sia una squadra da quarto, sesto, settimo in effetti posto, perché andiamo, non è che bene, si può pretendere di cambiare. Non voglio essere negativo, però non si può neanche illudere tutti quanti dicendo va tutto,
0: ma
1: tutto
0: ci mancherebbe
1: bene.
0: Altro, no, bisogna, non bisogna faremo il nostro mestiere,
1: e costruire è molto ma molto difficile,
0: è complicato.
1: Io in inizio collegamento ho detto un segnale fortissimo sarebbe stato e sarebbe quello di chiudere per il ragazzo del Cagliari che poi è proprietà dell'Atalanta. Questo sarebbe veramente un segnale fortissimo, un segnale da Juventus, come faceva ai bei tempi Moggi.
0: Palestra possiamo dire che è la più bella realtà uscita dal campionato quest'anno, senza togliere ad altri ragazzi, altre prove individuali, però Palestra è un giocatore che vogliono tutti, ai noi.
1: Ma con c'è l'Inter, poi, c'è l'Inter sopra. Chi prende in effetti questo ragazzo sa già che nell'arco di 2 o 3 stagioni farà sicuramente di più. È veramente palese,
0: bisogna chiaro,
1: dei super tecnici.
0: Ecco perché le società competenti che hanno uomini di calcio vedono un giocatore così e cercano di fare di tutto per accaparrarselo. Ti leggo qualche messaggio. Franco Concina: caro Franco, non mi fido più di questi dirigenti, non mi illudo più su nulla. Se questo è ciò che passa al convento, mi aspetto solo grandine. Poi Luca: siete sicuri che Idiz rimane? Siete sicuri che il suo procuratore non stia cercando altro? Io fossi nel procuratore di Kenan mi guarderei in giro. Beh, come lì ha detto, assolutamente incedibile, quindi ci mancherebbe solo più quello.
1: Poi c'è un contratto anche firmato da poco.
0: Beh, però sappiamo che i contratti
1: quel lato siamo chiaramente tranquilli.
0: Terry: buon pomeriggio Franco, salutiamo Vlaovic, salutiamo Bremer Cambiaso, sicuramente anche Gatti, speriamo no Calulu sta trattando il rinnovo. Prossima stagione si riparte da chi? Con Miners, Openda, David? Sono abbastanza preoccupata. No, non si ripartirà credo da loro, però è normale che i tifosi siano indispettiti, inviperiti, preoccupati, turbati, ma è normale. Io lo dico da sempre, non voglio essere retorico, ripetitivo, ma tutto parte dalla base, e la base è la società. Se tu hai una società che fatica, è macchinosa, non hanno idee comuni, Elkan l'ha detto chiaramente, trovate una linea di condivisione comune per il bene della Juve. Ma è molto più facile a dirsi che a farsi, Herman.
1: Sì, però impianti comunque ce ne sono. Adesso io non è che voglio tornare indietro sul derby, però in effetti si vinceva 2-0 con 2 gol del nostro centravanti.
0: Ex ormai.
1: Sono, per me è sempre
0: ex centravanti ormai.
1: Sono convinto che se fosse rimasto in campo, in effetti è uscito perché aveva problemi di acutizzarsi del suo problema muscolare.
0: Sì, tra l'altro si curerà.
1: Sono convinto che se fosse rimasto in campo, di gol probabilmente ne faceva 3, ma può darsi anche che arrivava al quarto, perché ogni pallone che toccava era un pericolo per la difesa avversaria.
0: Io dico solo una cosa.
1: Quando sei così, quando sei determinato, quando senti, come si dice in gergo, la porta, c'è niente da fare, dispiace trovarne poi un altro così, io non credo che sia poi facilissimo.
0: Bravissimo, io voglio andare su questo. Io voglio andare su questo. Può piacere o non piacere Vlaovic, ma le statistiche ci dicono che comunque lui è sempre andato in doppia cifra. Io personalmente l'ho sempre detto, non è un fuoriclasse, non è un campionissimo, però è uno di quei giocatori che comunque si mangia tanti gol, ma il suo lo ha sempre fatto. Poi può piacere, non piacere.
1: Ha sempre fatto reparto poi da solo.
0: Esatto.
1: È difficile che lo butti giù.
0: Attenzione, è in una Juve negli ultimi 5 anni che non ha mai lottato per lo scudetto. Cioè, cerchiamo di capirci. Sì. Perché poi è molto facile parlare di Tevez, di Higuain, di Trezeguet e fare confronti col passato. Ma la Juve degli ultimi 5-6 anni è quella che stiamo vedendo. Io richiamo sempre all'attenzione i tifosi su quello che è lo status quo. Perché anch'io vorrei Trezeguet, vorrei Zidane, vorrei Platini, eccetera. Ma la Juve negli ultimi 6 anni è questa. E quindi lecito essere preoccupati.
1: Poi io direi un piccolo anche particolare, perché mi piace in effetti sottolinearlo. Si parla sempre di acquisto strapagato, non discuto su questo, però se dovessi dire, non so, Higuaín, CR7, Vlahovic, Arthur, con Myers, quelli sono costati meno. Secondo il mio modesto parere, l'acquisto proprio peggiore fra resa e un costo esorbitante fu De Ligt. De Ligt fu strapagato una cifra veramente spaventosa con un rendimento.
0: De Ligt che lasciò la Juve, disse vado per vincere grandi cose in Europa.
1: Se non erro, tu sai meglio di me queste cose, siamo sugli 85 milioni di euro, che erano tantissimi,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: parliamo di qualche stagione fa.
0: Forse qualcosa di meno, adesso non ricordo esattamente la cifra, però devo dire che anche tra spesa e rendimento flop con Miners, ragazzi, è una roba non preoccupante, qualcosa che va ben oltre. Facciamo così, abbiamo dei vocali, andiamo a ascoltarne almeno uno, poi voglio chiederti una cosa, preparati, una domanda di quelle pepate. Andiamo col vocale, via.
3: Continuiamo a lamentarci, ma io...
0: Ciao, buon pomeriggio.
3: Farei un poco, diciamo, di osservazioni, anche verso le squadre avversarie. L'Inter che sta facendo? Ha fatto partire uno dei migliori calciatori che ha preso negli ultimi 4-5 anni, Dumfries. Ma voi presentate? Ma voi state scherzando?
0: Cioè, tu l'Inter guardi l'Inter che ha vinto Scudetto, ha fatto
3: il campione, danno, lo sappiamo. Ma ha fatto partire Dumfries. E i soldi che ricaverà di Dumfries non le va a investire.
0: Li va a investire su Palestra. Allora, io credo, caro amico mio, che non sia il momento in cui spostare il focus. A me non interessa se il Milan è messo peggio di noi, l'Inter che cosa fa, la Roma cosa fa, se la Lazio prende Gattuso, se il Moncalieri prende Gigino, non me ne frega nulla, con tutto rispetto. Guardiamo in casa nostra, perché le cose sono estremamente preoccupanti. Poi, se si vuole guardare altrove, fallo. Io personalmente guardo in casa mia, perché la situazione è tutt'altro che rosea, tutt'altro. L'ho già detto e lo ripeto. Quindi poi ognuno ha i propri pensieri. Allora facciamo così, guarda, tanto si va a mischiare con la domanda che volevo farti, abbiamo un minuto.
1: Sì.
0: Nichiro da Twitch dice: Franco, ti chiedo questo, è così difficile trovare un attaccante da 13-14 gol a stagione? Questa è stata la media di Vlahovic, non parliamo ovviamente di Ronaldo, Higuaín, Trezeguet eccetera. Possibile che siamo così pessimisti? Basterebbe che la società cominciasse ad azzeccare qualche acquisto. E io credo che la frase finale del nostro amico sia la base di tutto. La società non azzecca degli acquisti, ma non, azzeccare non significa buttare una moneta da un euro sperando di beccare la luna. Azzeccare vuol dire avere competenze, seguire i giocatori, capire chi sono, come possono essere impiegati, l'aspetto familiare, l'aspetto caratteriale, una cosa che purtroppo non si fa più e si usano gli algoritmi. A Terman.
1: Sì, è così, ma poi non... Bisogna solamente vedere in effetti lontano, non, il disastro anche è stato questo passaggio poi giunto di Comolli e questi ragazzi che sono stati
0: ricorso,
1: in pratica
0: sempre
1: in blocco, lì abbiamo veramente pagato, perché se tenevamo quei ragazzi forse in questo momento anche con un altro allenatore, che tanto lo dico, che doveva essere Gasperini, forse avremo una Juventus diversa. Sono prospettive, sono idee, ma non ci vuole un programma e bisognava partire prima. Io ho paura, nel senso buono, perché le paure poi sono
0: sì,
1: altre,
0: certo.
1: Che chiaramente, come ho detto prima, forse 2 o 3 stagioni, purtroppo credo di non sbagliarmi.
0: Speriamo possa non essere così. Intanto mi sto guardando i gol di Colomboigny l'anno scorso a Como. Ermano Vittorio, grazie come sempre, un abbraccio e goditi il panorama. Non
1: grazie
0: vado,
1: a voi,
0: non vado oltre.
1: Buon pomeriggio, volentieri.
0: Fortunato te. Ciao, alla prossima. Subito in break perché siamo in ritardo.
4: Ieri e oggi.
5: E
4: bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wanniska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Ritorniamo Bentornati in diretta, abbiamo veramente una mole impressionante di vocali, andiamo subito ad ascoltarne qualcuno. Non riuscirò a far ascoltare tutto ovviamente, però grazie come sempre. Via On Vocals. Arriva.
7: Adesso siamo qua.
0: Ciao, buongiorno,
7: Giamma della Lanzarote, siamo qua e tu adesso voglio proprio vedere chi paga 8 milioni di euro all'anno un giocatore che non sa fare uno stop. Staremo a vedere chi gli dà quei soldi.
0: Beh, credo che non sia più un problema della Juve, no? E quindi questo è assolutamente, ci siamo un po' frisè, ma andiamo avanti. Altro vocale, via.
8: Ciao caro Franco, mi chiamo da Fiumicino.
0: Ciao, buongiorno.
8: Era
0: a te.
8: Era l'estate del 92, non avevo ancora 9 anni e Schillaci lasciò la Juventus e piansi. Mio padre si avvicinò e mi disse: ricordati, i giocatori vanno, la Juventus resta. Succederà anche in futuro. Quindi io da quel giorno non ho pianto più per nessuno. A Villa Vlahovic evidentemente non voleva rimanere e ne verrà un altro. I giocatori passano, la Juventus resta e spero torni ad essere quella di un tempo. Abbraccio, forza Juve.
0: Esattamente, resta sempre la maglia, resta la Juventus, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, i presidenti passano e quindi insomma speriamo che però questa società sappia poi portare dei giocatori da Juventus per ritornare competitivi.
9: Altro vocale. Non so se Vlahovic è contento, non contento, ma non mi interessa. Il problema è l'operazione della società. Io vedo una società che è proprio, non dico lo sbando, ma la vedo senza proprio idee, senza capacità. Il problema è quello, non è tanto perché di Lusa ne ritrovi, non ci sono problemi. Il problema è che non vedo una gestione
0: oculata,
9: in sintonia tra tutti, non so,
0: per esempio.
9: Non vedo una situazione rosa.
0: Vedo che tanti tifosi esprimono questi concetti che sono colmi di preoccupazione, ma come si può dar torto? È evidente. Altro vocale.
10: Ma questo, ragazzi,
0: avete
10: ragione, però guardate male, in Roma si è ambientato in 5 minuti.
0: Ci sono giocatori che si ambientano, poi qui è estremamente soggettivo, no? Non è universale. Non è che se un giocatore viene alla Juve diventa un campione, lo era prima, diventa ancora più forte. Ci sono elementi che arrivano, si ambientano, giocano nella Juve come un veterano, come se l'avessero sempre fatti. Penso a Barzagli, ma tanti altri, il primo nome che mi viene in mente. Poi ci sono giocatori che arrivano qui, sono delle meteore, magari pagati anche tanto e non si sono mai adattati. Estremamente soggettivo. Malen è un acquisto non azzeccato, azzeccatissimo, perfetto da parte della Roma. La realtà è questa, non esiste una legge, una ricetta, un menù per cui dici sicuramente andrà così se prendi il giocatore A o il giocatore B o il giocatore C. La realtà è questa. Enrico il Duca dice: subito Pellegrino e il Parma, centrocampo Goresca e tutti quelli che abbiamo out, cioè Di Gregorio, Cambiaso con Miners, Bremer, Miretti, Openda e Davide. Col gruzzolo che si potrebbe guadagnare da questi prendi Alisson e Palestra. Però poi anche a livello numerico, se ne fai uscire 7-8, puoi rimanere ovviamente con una rosa di 15-16. Nicola Penta, buon pomeriggio.
11: A te, nostri amici juventini, tristi.
0: Devo dirti, oltre che tristi, arrabbiati, preoccupati, eccetera, eccetera, perché è un momento veramente molto complicato, Nicola. Partiamo da Vlahovic. Io so, insomma, ce lo dici da tutto l'anno che il rinnovo nella tua testa, nelle tue idee, non era contemplato. Però la Juve è già in ritardo sul mercato in questo momento. A te.
11: Ma allora, di Vlahovic, come avevamo sempre detto negli ultimi mesi, era improponibile un rinnovo
0: a quelle cifre
11: in primis, poi anche per l'infortunio, perché come abbiamo già detto l'infortunio non è una cosa semplice, quindi ricadute probabili, per cui io penso che dal punto di vista della trattativa sto giro probabilmente hanno fatto bene. Hanno fatto bene perché hanno valutato anche questo aspetto, cioè noi ti possiamo dare quello che vuoi se tu arrivi a un tot di presenze. Probabilmente c'è stata questa nella trattativa che ha impedito la chiusura. È altrettanto evidente che Vlahovic, come ha detto qualcuno ultimamente, qualche giocatore importante, non è sicuramente il centravanti per la Juve, che farebbe bene alla Juventus adesso.
0: Non è l'ideale. Però i nomi tra poco li sondiamo, Nicola.
11: Sì. Però vorrei rifarmi un po' diciamo alla tua premessa iniziale sui tifosi, lo stato d'animo. In questo momento è più preoccupazione che arrabbiatura. Certo, l'arrabbiatura ci sta tutta, ma io mi arrabbio quando vedo delle cose che stanno facendo o non facendo. La preoccupazione è che non vedo. E mi rifarei qui un attimo, non scomodiamo i grandi filosofi, ma a un certo punto Socrate un giorno disse: so di non sapere. Allora io dico, ma perché non se lo chiede oggi chi è stato scelto per comandare la nave?
0: Per esempio,
11: non sa. Allora, non sapere vuol dire non sapere portare, guidare una nave come la Juventus, che è un transatlantico, non è un battello di 10 metri. Allora, bisogna saper guidare, bisogna saper comandare più che altro. Per cui il problema nasce lì, nasce sicuramente da chi ha scelto.
0: Evidente, quindi proprietà e John Elkann, mi pare evidente.
11: Proprietà, sicuramente, per l'ennesima volta viene fatto questo errore, in buona fede, specifichiamolo, perché comunque uno non fa harakiri.
0: Ci mancherebbe.
11: No? Quindi la valutazione che è stata fatta su questo signore è stata una valutazione errata, e di conseguenza oggi se ne pagano le conseguenze. Conseguenza delle conseguenze, cioè non conoscere le conseguenze. Purtroppo c'è anche questo nel calcio, delle volte si fanno delle operazioni dove non si mette in preventivo la conseguenza.
0: Esatto. Guarda Nicola, tu hai citato Socrate e io ti cito una sua teoria, la maieutica socratica, arte della levatrice, che significa che chi è insegnante pone dei quesiti ai bambini per fargli fare esperienza, approfondire il loro sapere. Beh, in questo momento permettimi di dire che una proprietà oculata dovrebbe esercitare maieutico, o avrebbe dovuto esercitarla su Comolli. Chi sei, cosa fai, porre dei quesiti e capire la portata del dirigente capace o no di creare una società attorno. Perché il problema, possiamo girarci attorno finché vogliamo, ma è l'anello legato a tripla mandata tra proprietà John Elkann e scelta di uomini sbagliati. La realtà degli ultimi anni ci dice questo, Nicola.
11: Purtroppo è la verità. Ma nel momento in cui qualcuno che è vicino alla proprietà si rende conto che le persone scelte non sono quelle giuste, dovrebbero in qualche modo venire fuori e dire: attenzione, che qui dobbiamo evitare di fare gli errori fatti in passato. E mi riferisco alla gestione Blanc e Cobolli, che è stata fallimentare su tutti i punti di vista. Ma oggi io non vorrei che, per paura di non ricadere nell'errore fatto l'anno scorso quando fu mandato via Giuntoli e quindi si ripartì da capo, no?
0: Arrivò quest'anno, esattamente un anno fa, Comolli. La realtà, esatto, è questa.
11: Esatto, quest'anno la paura di ricadere nello stesso errore, come qualche ex giocatore nei giornali ho letto in questi giorni ha in qualche modo sottolineato, cioè di andare, di non cambiare tutti gli anni, e invece no, è l'ennesimo errore, perché se ti rendi conto che le persone che guidano sono ubriache al volante, tu devi intervenire, altrimenti ti ritrovi, ma neanche a metà stagione, dopo due mesi sei costretto a intervenire perché le cose...
0: No, ma Nicola, ma io mi chiedo come parti, come imposti una nuova stagione con componenti tecniche e dirigenziali che hanno delle vedute opposte. Questo è il vero problema, Nicola.
11: E tanto lo sanno anche i muri che non vanno d'accordo alla
0: amministratore delegato. E però il proprietario ti impone un diktat, cioè trovate un itinerario comune, cercate di essere uniti, condividere per il bene della Juve. Ma come puoi condividere e soprattutto costruire una squadra? Qui non c'è da ritoccare, qui c'è da ricostruire con 5, 6, 7 elementi. Ma se tu pensi che Vlahovic deve rimanere e io, altro dirigente, voglio andare a prendere Piripicchio, come si costruisce? Lo chiedo a te, che sei un dirigente sportivo, Nicola.
11: Ma qui, Franco, ti dico questo, anche qui cadiamo in un errore già fatto quando è arrivato giunto l'Allegri.
0: Esatto, esattamente.
11: Tutti sapevano che non andava d'accordo con Allegri. Allegri sapeva benissimo che non era nel venire di Giuntoli, che Giuntoli avrebbe cambiato immediatamente l'allenatore, e anche in quel caso gli fu chiesta una tregua armata, che poi si è conclusa, come
0: sappiamo,
11: all'Olimpico.
0: Come sappiamo.
11: E quest'anno stiamo cadendo nello stesso errore.
0: Quest'anno secondo me è ancora più pericoloso. Perché tu qui hai bisogno di ricostruire e hai un allenatore che ti ha chiesto dei nomi, hai un allenatore che ha detto a quel dirigente come lì, per favore non entrare più nelle mie sfere, e sappiamo e vediamo che cosa sta accadendo.
11: No, poi c'è anche da dire che adesso con la dovuta differenza e non vogliamo colpire nessuno, ma Giuntoli fino a prova contraria ha dimostrato di essere un direttore sportivo importante, perché ha fatto delle operazioni
0: quando aveva una dirigenza alle spalle, perché va spesa una parola per Giuntoli, e io non sono nostalgico. Quando Giuntoli arriva alla Juve, la proprietà gli chiede di ricoprire un ruolo che non ha mai fatto, cioè il plenipotenziario, chiavi in mano e gestisci tutto tu. Giuntoli ha sempre fatto il direttore sportivo, con
11: Bravissimo.
0: Un direttore generale e un presidente alle spalle, perché queste cose vanno dette, Nicola.
11: Esattamente, già dal tempo di Carpi, dove aveva un presidente alla De Laurentiis.
0: Bravissimo.
11: Lui ha avuto due presidenti simili che comandavano il vapore, tutti e due, poi si è ritrovato alla Juventus dove mancava questo riferimento.
0: Gli venne detto: tu sei il plenipotenziario, gestisciti tu le cose. Non aveva dirigenza.
11: Errore grandissimo.
0: Madonna.
11: Oggi si trova Giuntoli nell'Atalanta, dove c'è un presidente vero, che guarda, che controlla tutto, ed è un riferimento per Giuntoli, e sicuramente farà bene, perché Giuntoli comunque,
0: concordo,
11: come direttore sportivo, è un buon direttore sportivo.
0: Non è eccezionale, ma è un buon direttore sportivo che, se ha una dirigenza alle spalle, può fare bene il suo lavoro.
11: Esattamente. Detto questo, ci ritroviamo a leggere per l'ennesima volta sui giornali i soliti nomi.
0: Sì.
11: So che tu volevi arrivare lì.
0: Volevo arrivare lì, perché i nomi sono Sorloth e Colomboigny.
11: Allora, Colomboigny, io ancora, cioè, non capisco. Questa cosa veramente me la devono spiegare. Io vorrei capire esattamente chi oggi abbia nella testa Colomboigny come centravanti, che non è un centravanti nella Juventus.
0: È un attaccante che può svariare, poliedrico.
11: Ma non è il centravanti.
0: Non è il Sorloth. Non è il
11: Sorloth. Allora, Sorloth è un centravanti. Tu mi parli di Sorloth.
0: Molto simile a Vlahovic, Nicola.
11: Molto simile a Vlahovic, però è in ascesa. È in ascesa. Forza fisica pazzesca,
0: sì.
11: Un giocatore che fisicamente ti distrugge. Io guardo le difese, no? Che lo devo affrontare,
0: certo.
11: Però mi faccio una domanda: io non sono così convinto che Simeone lo liberi, perché Simeone gli garantisce la Champions, gli garantisce comunque uno stipendio non indifferente.
0: Certo.
11: Accostarlo alla Juventus oggi, cioè, come si fa ad arrivare a questi numeri? Io, anche questa è un'altra cosa, no?
0: È una carta che è quella di Nico Gonzalez, se mi permetti.
11: Allora, lo scempio di oggi è che i giornali bruciano tutte le trattative della Juventus a meno che non se ne inventino i giornali. Perché? Perché oggi se tu costantemente mi scrivi quotidianamente il nome di Alisson che è vicino alla Juventus, che Spalletti l'ha chiamato,
0: qualcuno ha detto Alisson, anche che aveva già firmato per la Juve,
11: ecco, allora,
0: ti anticipo questo.
11: Ma la società allora lavora male, è l'ennesima conferma che lavora male, perché Alisson lo devi portare a casa senza che nessuno lo sappia,
0: a fare i spenti come faceva il direttore Luciano Moggi.
11: Esatto, esattamente, che ti depistava, andava su un calciatore e poi improvvisamente
0: Nicola, tu lo sai benissimo, depistava anche suo figlio Alessandro,
11: esattamente.
0: Su una le prove,
11: abbiamo le intercettazioni che confermano,
0: tu ne sai qualcosa Nicola, esatto.
11: Ecco, questo per dirti, no? Perché anche lui dice, io mi fido di tutti, ma posso fidarmi di mio figlio che magari gli scappa dentro, certo, il giorno che io sto tra... no, allora, certo, giustamente lui doveva portare a casa il bottino e l'ha portato a casa con Inzaghi, con Vieri, l'ha fatto con tantissimi. Oggi ci ritroviamo con una società che va su Bernardo Silva, improvvisamente Bernardo Silva sparisce dalla circolazione, va su Alisson, sparito dalla circolazione, tutti quelli che vengono nominati sui giornali spariscono. Allora, o siamo davanti a un nuovo Moggi che depista, poi vogliamo vedere chi arriva, perché se deve arrivare Openda, adesso non me ne voglia Openda o David, apro una parentesi, io mi sono sentito male quando ho letto che Vlahovic non voleva essere paragonato a David come
0: stipendio,
11: viaggio,
0: come
11: no?
0: Stipendio, sì.
11: Vabbè, chiuso il anche qui, insomma,
0: chiudiamo anche questa cosa, certo.
11: Queste cose che escono sono veramente di basso livello, sì. Comunque oggi ci ritroviamo a parlare di Colomoni è un buon giocatore, ma non è il giocatore che fa la differenza alla Juventus.
0: Costa 40 milioni, costa almeno 40 milioni.
11: E poi non te lo regalano.
0: Certo.
11: Ma io dico, ci siamo dimenticati già del portiere? Cioè, abbiamo già messo da parte il portiere, quindi Alisson non viene. Qual è l'alternativa a Alisson?
0: L'alternativa può essere De Gea, Vicario, portieri che... secondo me sono buoni, ma se Spalletti voleva Alisson ed è ritenuto dal tecnico non plus ultra, comunque l'obiettivo, tu società, se sei brava, competente, rapida, anche perché non parti l'altro ieri, ma questi giocatori li pianifichi da mesi, lo devi andare a prendere, affari spenti.
11: A me hanno sempre insegnato che non si danno alibi agli allenatori. Se certo, un allenatore chiede un giocatore, bisogna far di tutto, a parte che non deve uscire il nome,
0: esatto,
11: e comunque bisogna far di tutto per prenderglielo. Ma oggi vorrei darti un nome che comunque è già uscito, è un mio vecchio pallino, uruguaiano, che si chiama Núñez. Darwin Núñez è un 99, quindi è anche giovane,
0: 27 anni.
11: È un calciatore che secondo me in Italia è un po' il Malen della situazione, cioè sarebbe quel calciatore che sicuramente in Italia, col campionato scarso che abbiamo, perché capisci che giocare in Premier è una cosa, vedi Chiesa che giocava pochissimo, e in Italia Chiesa è un ottimo giocatore. Núñez sarebbe l'ideale come centravanti,
0: a colpi, a fisico, a visione di porta, e uno che fa sportellate. È un giocatore molto molto interessante, molto.
11: Allora già iniziamo a ragionare, se non parliamo di Osimhen, che dovrebbe essere a quel che mi risulta il nome frequente che fa Spalletti, perché Spalletti continua a dire io vorrei un giocatore all'Osimhen, però qua di Osimhen
0: alla Osimhen, non Osimhen, perché credo che sia pressoché impossibile per la Juve, no?
11: Pressoché impossibile. Ma qui il problema, allora bisogna dirlo, allora il fatto del pressoché impossibile, bisogna essere onesti con i tifosi,
0: certo,
11: e dire, cari tifosi, noi non possiamo competere a certi livelli, a prescindere dal fair play finanziario, che quella è un'altra cosa.
0: Che è un'altra situazione da tenere sott'occhio, perché ne ha parlato con Molli l'altra settimana, ma poi bisognerà vedere quando arriverà la sentenza cosiddetta, che cosa succederà. Speriamo bene. Ci mancherebbe solo la mannaia del fair play finanziario, e sarebbe devastante. Speriamo
11: di no. un altro centrocampista, che chiaramente non è Lobotka, che è nei pensieri di Spalletti evidentemente,
0: certo,
11: è De Jong del Barcellona, un altro di quei calciatori che veramente ti dà quel senso di grande squadra.
0: Il metronomo del gioco, allora, hai bisogno di un giocatore così, certo.
11: Anche perché Thuram a me non mi ha convinto per niente, non so se sarò antipatico con questa affermazione per tanti, ma a me Thuram non mi convince, è un giocatore altalenante, è un giocatore che sparisce spesso dal
0: possiamo
11: campo
0: dire che ci si
11: partita.
0: Aspettava molto di più sotto ogni punto di vista da Kefren.
11: Ci si aspettava molto di più, e ti dico anche che c'è stato un periodo in cui prendevamo in giro gli interisti dicendo che quello buono ce l'avevamo noi, poi invece
0: vero.
11: Qualcuno ha iniziato a tornare indietro sui suoi passi, dicendo probabilmente
0: sì.
11: È l'altro
0: sì.
11: però Thuram in una rosa, perché poi qui si parla di rosa,
0: certo.
11: In una rosa ci sta,
0: sì,
11: di una squadra di un certo livello, ma titolare inamovibile no, come Locatelli titolare inamovibile no, perché il centrocampo della Juventus è scarso, è un centrocampo da metà classifica,
0: ma non da adesso, Nicola, sono quattro anni che facciamo questi discorsi e non si pone mai rimedio, questo è il problema.
11: Ma il rimedio, quando stai male, te lo trovi il dottore. Allora, qui, chi è il dottore della Juventus? Se la Juventus sta male, qual è il dottore? Qual è il professore? Qual è quell'essere, quel soggetto che in qualche modo può curare i mali? Perché qui ci vuole della gente capace. I dirigenti formano le società.
0: Certo.
11: Sono gli uomini che fanno le società.
0: Assolutamente.
11: Non gli algoritmi. Non i consigli, sono gli uomini.
0: Ma nemmeno gli uomini... l'improvvisazione, penso quest'estate, no, non prendo Colomboigny perché tirate sul prezzo e per fare dispetto vado a prendere Openda. Cioè, perché è successo questo, Nicola?
11: Non so, io spero che adesso quei calciatori che quest'anno hanno trovato poco spazio trovino spazio altrove. Questa è quell'aspettativa che hanno un po' tutti i tifosi, no? Rivedere, riformare l'attacco perché l'attacco è determinante in una
0: non puoi far diversamente.
11: Come è determinante il centrocampo, perché il centrocampo è l'anima, è il polmone in un corpo umano, se non c'è il polmone che non respiri non va.
0: Certo
11: che gli organi sono tutti importanti, ma il polmone ti permette di respirare e il polmone è il centrocampo. Quindi ci vuole il centrocampo. Io spero che ci sia adesso qualcuno che stia lavorando sul centrocampo e il portiere che dia sicurezza alla difesa.
0: Assolutamente.
11: Perché la difesa dipende. Guarda, io ti dico la verità, sono amico.
0: In 30 secondi, Nicola, perché poi purtroppo siamo già in chiusura, starei delle ore con te.
11: 30 secondi, anche 10.
0: Ma guarda, ti faccio una comunicazione di servizio. Sentiamoci dopo, perché davvero dobbiamo fare questa puntata monografica con te. Nel prossimo mese, perché abbiamo veramente tante cose da dire e hai tante cose da raccontare. Vai, in 30 secondi.
11: Sono prontissimo per la puntata. No, ti volevo dire che ho avuto la possibilità di conoscere personalmente alcuni calciatori del Milan, del grande Milan,
0: sì.
11: Perché il portiere di quel Milan è un mio amico d'infanzia che si chiama
0: Seba Rossi, certo.
11: E quindi quando lui era al Milan ho avuto la possibilità appunto di incontrare certi calciatori, tra i quali Baresi, e la prima domanda che gli feci a Baresi era: volevo capire se con Sebastiano si sentiva più sicuro che con altri portieri, no? Senza fare nomi di altri,
0: certo,
11: portieri. E lui mi disse proprio questo, mi disse: guarda, quando c'è lui in porta io posso anche sbagliare, posso anche pensare di sbagliare, e questo mi ha fatto capire tanto, detto da Baresi, mi ha fatto capire che il portiere determina la difesa.
0: Assolutamente.
11: Quindi, se
0: sì,
11: il difensore ha paura di sbagliare perché dopo prende gol, sbaglia.
0: Certo.
11: Se invece un difensore forte, potrei dirti Bremer, che oggi non è Baresi ma comunque è uno dei difensori più forti che ci sono nel calcio, il Bremer della situazione, se avesse la convinzione che aveva Baresi allora, sicuramente sbaglierebbe meno. Non farebbe gli errori che gli ho visto fare, che io sinceramente mi ha lasciato un po' interdetto.
0: Concordo. Nicola, ripeto, faremo questa cosa perché c'è necessità di parlare di tante situazioni. Io come sempre ti ringrazio, ti abbraccio e ci troviamo qui il prossimo giovedì.
11: Un abbraccio a te e a tutti i nostri amici juventini. Forza Juve sempre fino alla fine.
0: Fino alla fine, come dice Nicola Penta. Siamo arrivati al termine, ho rubato un pochino di tempo a Camillo De Michelis, che è già in regia e che sta per arrivare. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. Rimanete su Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.

0: informatica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boom Boom. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Brunson le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Brunson decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Brunson lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
1: Eroi in bianconero.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, buon giovedì 4 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, vedo già qualche messaggio, insomma, c'è già Andrea che fa 150.000 nomi, quindi in questo momento qua sono già preoccupato dei 150.000 nomi di Andrea, sono molto preoccupato, già una giornata ricca di complicazioni questa, quindi già i nomi di Andrea mi fanno, sudare. Però vabbè, voglio iniziare così ragazzi. Allora, Andrea, mi sono reso conto, insomma, facciamo fatica a capirci fino in fondo. No, Andrea, io proprio non ti capisco, cioè, sia chiaro, io proprio non ti comprendo a volte. Allora, ieri, vabbè, su Camoranesi, Birindelli abbiamo già risposto. Allora, fa i suoi nomi, Elmala, Vuskovic e Belgali, per citarne tre che potrebbero avere la stessa evoluzione tra un anno, e scommetto che pochissimi sanno chi sono a parte Belgali. O li prendi adesso oppure tra due anni verranno già troppo per noi. Vorrei più coraggio e visione, non giocatori già fatti e finiti che costano tanto. Ci sta Andrea, a prescindere dal nome di per sé, che non sono così convinto su nessuno dei tre, a dirtela tutta, nemmeno su Belgali, che non mi dispiace, ma è difficile. L'idea di cercare giocatori non troppo affermati per poi costruire qualcosa

0: di 30 milioni di oggi, che magari no, per un calciatore possono sembrare folli, poi magari tra un anno possono sembrare molto importanti, visto e considerato che lo scorso anno con 30 milioni potevi prendere Palestra e quest'anno ti saresti ritrovato un giocatore comunque con una valutazione doppia rispetto a, a quanto poi hai speso. E è una cosa che puoi fare, secondo me, quando hai poche robe da fare. O quando hai già fatto delle cose importanti, perché se inserisci, no, Vidal, ma hai preso Pirlo a zero, hai già Marchisio, hai Bonucci, Barzagli e Chiellini, hai Buffon e hai Del Piero, alla fine tu avevi già fatto tanto di questa squadra e hai inserito un giocatore strepitoso. Però anche in quell'annata lì tu compri Elia. Elia è stato un errore grande. Un errore grande, non hai mai utilizzato Elia e insomma hai dovuto comunque fare un mercato anche a gennaio, perché è l'anno del primo scudetto, no? Quando compri Vidal, poi però tu a gennaio compri Caceres, compri Padoin e compri Boriello, quindi tu hai fatto sempre mercato. Sempre. E secondo me devi capire il momento. Cioè, ora in questa Juve qua, parliamo di Belgali, che è quello che conoscono un pochettino tutti. Ecco, Belgali ora in questa Juve qua non ha certezza. Poi lo puoi prendere, perché lo puoi prendere, lo metti come alternativa, anche se lui non ha giocato a 4, l'alternativa a Kalulu. Non spendi tanto, un ingaggio basso, è un colpo cui rischi pochissimo. Però ora, in questa Juve qua, rischi di bruciarli certi giocatori. Rischi di bruciarli e poi non... va un po' in contraddizione con le richieste del tuo allenatore, perché il tuo allenatore non ti ha chiesto tre sconosciuti, ti ha chiesto tre giocatori affermati. Quindi ovviamente io credo che poi si dovrà fare un po' un bilanciamento, ma in questo momento qua io vedo più una visione del mercato diversa, legata a quando devi fare poche robe, quando devi fare troppe, e non puoi mettere tanti giocatori che non hanno mai vestito una maglia importante. Perché se fai una rivoluzione con tanta gente potenzialmente forte ma con poca personalità da Juve, è di nuovo un disastro. Poi dopo un anno ti ritrovi di nuovo a dover vendere tutto e tutti. Quindi bilanciamento sì, però non tutti poi sono da Juve, eh? Non tutti gli sconosciuti poi sono Vidal, cioè, poi ti possono aiutare, noi avremo bisogno anche di abbassare il monte ingaggi. Però non è semplice. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un paio di vocali, va.
1: Ciao Camillo, sono Santo. Io non ti parlo di Vlahovic, perché francamente i giocatori vanno e la Juve rimane. Io però sono molto preoccupato, perché almeno studiando la storia degli ultimi 40 anni della Juve, questo penso che sia il punto più basso, perché anche nell'era Blanca e Cobolli, per carità, non hanno fatto meglio, però lì avevamo i fari in campo, c'avevamo i giocatori, avevamo i Del Piero, i Buffon, i Nedved, e qui non abbiamo neanche la speranza, qui non c'è proprio luce, non si vede la luce in fondo al tunnel, quella che abbiamo visto nel 2010 quando è arrivato Andrea Agnelli. Ciao ciao!
0: Va bene, comprendo il tuo pensiero, Manuel, ancora dai, che poi sentiamo l'ospite.
2: Ciao Camillo, sono Cisco, ho voluto aspettare di commentare l'addio di Vlahovic a mente fredda. Tu ieri hai detto che sei più preoccupato per il portiere che per gli attaccanti, io invece sono preoccupato in generale, perché comunque sia dovremo prendere due attaccanti e secondo me spenderemo di più rispetto a prenderne uno e rinnovare Vlahovic, perché Vlahovic era una scelta di Spalletti, che è stata disattesa come è stato disatteso Alisson, come sarà disatteso Bernardo Silva, e perché oggettivamente di questa dirigenza non mi fido, e l'inizio del mercato fino ad oggi è stato disastroso, quindi io sono preoccupato in generale, non soltanto per il portiere.
0: Cisco a mente fredda, ma Cisco non ha letto la ricostruzione del rinnovo di Vlahovic. Cisco stamattina ha fatto altro, giustamente, bravo Cisco. No, non è stata disattesa la volontà di Spalletti questa volta, anzi, forse dopo 7 mesi c'è stata la prima volta in cui tutti gli ambiti dirigenziali sono stati dalla stessa parte, perché era impossibile fare un'offerta superiore a Vlahovic. Era impossibile. Spalletti magari non ha, anzi, non ha questo grande rapporto con Common Lee. Ma sicuro è un uomo intelligente. Sicuro è un uomo molto intelligente. E da questo punto di vista vi posso dire che ha capito bene le difficoltà di questo rinnovo. La Juve ha offerto 6 più 1 a Vlahovic. Tanto ci costava un sacco di soldi rinnovare Vlahovic, tra commissione, nuovo ingaggio e tutto il resto ci costava un sacco di soldi. Probabilmente ne compreremo un altro che ci costerà un sacco di soldi, però sarà un ingaggio più lungo e dove comunque i costi del cartellino li puoi spalmare, che sono tante cose diverse, e poi magari ve lo farò spiegare da chi comprende meglio la materia economica finanziaria rispetto a me, perché poi sono delle cose che magari io non so bene e non voglio sbagliare e dirvi una cavolata, però dal punto di vista dei costi risparmiamo tanto su Vlahovic. E ripeto, Cisco, 6 più 1 è una grande offerta. 6 più 1 è una grande offerta. Se non vuoi accettare 6 più 1, grazie, arrivederci. Cioè, non è che dovevamo dargliene di nuovo 12 per essere tutti tranquilli. Non è un attaccante da 12, posso dirvi, forse non è neanche un attaccante da 6 più 1. Ma ne parliamo con Simone Nasso. Ciao, Simo!
3: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, allora fammi la tua ricostruzione di Vlahovic, del momento, delusione, non delusione, pro società, non società, insomma, dimmi tutto.
3: Ma è una delle tante delusioni del calcio moderno, insomma, perché forse un po' dopo gli ultimi gol, dopo quell'esultanza, ecco, dopo quella voglia di tornare ad essere protagonista. Forse qualcuno si era illuso del fatto che Vlahovic volesse davvero restare alla Juventus, non dico a tutti i costi perché poi non è così, c'è il lato economico, però come hai detto tu, 6 più 1 per me era un'offerta più che sufficiente, più che adeguata. Io l'ho detto più volte, io fossi Dusan Vlahovic e mi proponessero un 6 più 1, accetterei, anche perché per me, io l'ho sempre detto indicativamente, è quello che vale. E ha anche patito nel corso degli anni questo peso, di questo ingaggio a salire, che poi lo ha portato a 12 milioni, una cifra spropositata. E quindi secondo me alla fine sarebbe stato un ingaggio giusto dal punto di vista del valore, dal punto di vista economico, gli avrebbe consentito di vivere una seconda avventura in bianconero, secondo me anche con, possiamo dire, minori pressioni rispetto a quelle che ha avuto in questi anni. Una scelta che ha fatto, ovviamente da rispettare perché è una sua scelta. Io avrei ragionato in maniera diversa, però magari andrà a prendere di più altrove. Abbiamo già visto casi in cui questo non è capitato, i giocatori che hanno tirato, tirato, tirato la corda, poi sono andati altrove e non sono comunque riusciti a percepire quelle cifre che la Juventus gli aveva offerto.
0: Poi abbiamo un nostro amico educatissimo, educatissimo, che non si firma, strano, che nonostante io sia uno di quelli, Simo, tu mi conosci, che fa più nomi, che si espone più di tutti, di tanti altri, vuole i nomi. Allora, Simo, dilli tu dei nomi da fare per il nostro attacco, poi magari ci spostiamo anche per la porta. Io un paio, se vuoi, li faccio. A me Sörloth piace, a me Colomoni piace,
3: Intendo proprio lui.
0: a
3: A me
0: me...
3: con Romani ti dico convince un po' di meno, ma che stavo dicendo appunto Sorlock,
0: Cioè,
3: convince
0: Girassi
3: meno.
0: del Borussia Dortmund è uno che mi piace, Pellegrino del Parma mi piace, adesso Gonzalo Garcia del Real mi piace. Io se mi trovi, non so, se fai Mateta non mi dispiace, se abbini qualche colpo del genere, io sono contento, cioè, poi bisogna prenderli. Secondo me su Sörloth stiamo sottovalutando il fatto che Alvarez vuole andare via. E questo io non la vedo come una cosa molto positiva per la Juve, ecco.
3: No, anche io sono d'accordo con te. Ma allora, bisogna sempre uscire da questi, bisogna sempre entrare nell'ottica che c'è vita oltre certi giocatori, oltre Giuda Vlahovic, c'è vita. Ma poi io dico sempre, il problema quest'anno è stato forse nel giudizio dei tifosi della Juventus, che Giuda Vlahovic non ce l'ha avuto. Perché io penso che se lo avessimo avuto per tutta la stagione, forse oggi i giudizi sarebbero stati differenti. Però quest'anno le cose là davanti sono andate così male che Vlahovic si è sempre apparso un po' come la panacea di tutti i mali. A maggior ragione, perché come abbiamo detto, è arrivato le ultime quattro partite, ha realizzato quattro gol più uno annullato, e allora nella testa di tutti i tifosi bianconeri c'è, oltre Vlahovic non c'è nulla di meglio. Ma in realtà per me di meglio si può trovare anche a cifre adeguate, a cifre anche più basse rispetto a quello che ho fatto. Poi più o meno arriverai a quella cifra lì se vuoi cercare un attaccante di livello, però penso che ci sia molta vita oltre di San Blanc.
0: Sì, cioè io guarda, quello che ho detto, secondo me davanti puoi prendere degli attaccanti forti, Simo. Davanti ci sono attaccanti forti. Poi magari qualcuno può essere anche sconosciuto. Esempio, Zirze, non ne stiamo parlando, ma Zirze andrà in prestito, eh?
3: Ah, sì.
0: Perché lo United compra, lo United una punta la fa, sicuro. E Zirze può tornare, no, anche in gioco. Sai, se ne prendi una, poi hai già fatto metà dell'opera. Il discorso, secondo me, è legato al portiere. Adesso mi sposto qua, dove la Juve, avendo sbagliato, perché ha sbagliato, adesso è in delle mani, per me, incerte. Sono tutte mani incerte, perché io non mi fido di Vicario, non mi piace. Non mi fido di Meret al 100%, anche se mi piace più di Vicario. Il Dibu Martinez costa uno sproposito e ha due dita steccate in questo momento. E altri nomi che posso farti, a me piace Trubin, ma non è nella lista. Carne Secchi non ci puoi arrivare, perché devi fare troppi acquisti. Caprile, secondo me, rischi di fare lo stesso percorso con Di Gregorio. In porta io ho molta più paura, Simo.
3: Eh sì, eppure ci siamo detti molte volte nel corso di queste settimane che la Juventus dovrebbe affidarsi a un portiere, ecco, che si possa dare sicurezza, un portiere di carattere, un portiere di leadership, che è quello che fondamentalmente non ha avuto in questi due anni, quando ha deciso di sostituire Cesny con Michele Di Gregorio. Certo, il profilo di Alisson, al di là di quelli che sono stati i problemi fisici di questa stagione, sembrava potesse essere il profilo ideale come sostituto di Gregorio. Ora ti dico, tra i nomi che mi hai fatto, sicuramente quello che mi piace di più a livello di personalità è il Dibu Martinez, al di là, come hai detto, le attività aspettate, ma si parte veramente da una base di 20 milioni la richiesta della Aston Villa, ma soprattutto ovviamente lui se non è un inganno perché dice 6 milioni di euro a stagione. Sono cifre veramente importanti. Poi hai bisogno davvero di fare qualcosa di importante, perché non puoi più permetterti di sbagliare quella scelta lì in quel reparto.
0: Sì, leggo Voltemade, tra l'altro scritto malissimo, però va bene, che lo scorso anno è stato pagato più o meno 90 milioni di euro. Cioè, capisco, no? Io vorrei anche Sesco, ma il ragazzo costa un po' troppo, ecco. Un po' troppo, ecco. Voltemade è bellissimo, però è difficile da prendere. Insomma, vediamo cosa succederà. Simo, per quanto riguarda invece la situazione Spalletti, no? Che comunque sembra essere sempre una tregua un pochettino armata. Come la vedi? Cosa pensi di questa situazione? Sei spaventato? In tanti dicono no, ma secondo me si dimetterà a breve. Io non sono tra questi. Tu sei spaventato?
3: Non sono tra quelli che pensa delle dimissioni di Spalletti, però sono spaventato da questa situazione, ti dico la verità, perché io penso che una tregua o una convivenza magari non pacifica, ecco, si possa accettare a febbraio, marzo, quando tu stai per concludere la stagione, dici arriviamo fino alla fine della stagione, stringiamo i denti, poi prendiamo delle decisioni. Ma se davvero la situazione attuale dovesse essere quella di una tregua, di una convivenza forzata, e sarei in quel caso estremamente preoccupato. Quindi io mi auguro davvero che la situazione possa trasformarsi da tregua a pace. Se così non fosse, per me si rischia davvero di partire in una situazione complicata. E secondo me questo è un po' il nodo davvero centrale del futuro prossimo dei bianconeri: capire quale sia il reale rapporto tra Comolli e Spalletti, perché questi tipi di rapporti non vanno mai sottovalutati e a Roma ne sanno qualcosa.
0: Sì. Dove tra l'altro Gasperini ha vinto su tutti i fronti, e invece a Milano, dove il Milan ci ha provato Allegri di nuovo a fare una lotta interna, ha perso su tutti i fronti. Poi alla fine queste cose qua servono sempre anche i risultati. Simo, grazie come sempre.
3: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: Allora, rispondiamo un po' di messaggi, così rispondo anche a tutti voi. Allora, Luca non l'ho capito. Voltemade, ma no, ma sì, ma Luca, ma Voltemade puoi scriverlo come vuoi, insomma, non ti preoccupare, ma va bene lo stesso. Allora, Carne Secchi, che ne pensi? Carne Secchi per me è l'unico da prendere, fortissimo, ma costa un braccio, cioè. Io ho provato a spiegarvelo già ieri, poi qualcuno ogni tanto si dimentica che ci sono dei bilanci, dei costi, delle spese, e Carne Secchi costa 50 milioni di euro. Cioè, io lo prenderei domani, Carne Secchi, ma intanto non iniziatemi a scrivere 25 più di Gregorio, ti fanno una pernacchia, ridono e ti dicono no. No, perché l'Atalanta è una bottega cara, state vedendo, l'avete visto con noi con Mainz, l'avete visto con Lukman lo scorso anno, l'avete visto lo vedrete con Palestra il pros e questo adesso, cioè è una bottega cara. Anche su Ederson c'era un accordo a 35 con l'Atletico, il giocatore era pronto ad andare all'Atletico, poi ne hanno presi 45 più bonus al Manchester United, e andare lì sotto i 50 milioni di euro l'Atalanta non si siede neanche a parlare, e noi non li abbiamo. Ma non è che non li abbiamo perché non vogliamo spenderli. No, li abbiamo perché A, non possiamo spenderli, perché siamo andati in Europa League. E B, perché dobbiamo prendere due punte, un trequarti, un centrocampista, un difensore centrale, un terzino sinistro e un portiere. Cioè, noi dobbiamo prendere già questi. E se già per il portiere spendi 50 milioni di euro, va via, non dico metà budget, ma quasi, E Brahim Diaz, secondo me, non arriva mai. Secondo me. Però spero di sbagliarmi. Lo prenderei al volo. Brahim Diaz, cosa vuoi fare se esci dal Real Madrid? Cosa vai a dire? Ah no, a me Brahim piace. È già uno che costa. Colomani costa. Sorloth, eventualmente, costa parecchio. E poi, puoi magari togliere un centrocampista centrale. Per me è un gravissimo errore. Tolgo lui, vuoi Kim? Costa. Vuoi un terzino sinistro? Costa parecchio. Cioè, in questo momento non è che stiamo dicendo, cavolo, però ho preso Senesi gratis. È vero, con le commissioni, ma l'ho preso gratis. E allora posso vendere Kelly a 40. E allora dice, vabbè, però vendo Kelly a 40, compro Senesi gratis e ho un extra budget. No. Più quelli che non vi ho nominato, dove l'esterno destro per cercare di avere un'alternativa a Kalulu, tendenzialmente l'esterno sinistro in alternativa a Cambiaso, qualche centrocampista in alternativa a Locatelli, Thuram e Kenny. Cioè, noi dobbiamo far qualcosina, Quindi non posso dire andiamo a prendere Carne Secchi. Ma magari, cioè, Carne Secchi non devo dirvi io che è fortissimo. Carne Secchi per me è l'unico che ha il physique du role per essere portiere della Juve. È l'unico. L'unico di quelli in vendita. Però, costa 50 milioni. Tra l'altro, adesso, da quello che so io, De Gea è uscito dai radar perché la Fiorentina ti chiede più di 10 milioni di euro. Vicario, per me, è sbagliato. Cioè, è un altro acquisto pericolosissimo. Com'è pericolosissimo Meret. Come Trubin a me piace, ma non posso dirvi, Trubin siamo in grandi mani. No, siamo in un salto nel buio. Ma lo stesso Dibu, forte, mi gasa, mi diverte. Però non è male. E Okoye è un altro salto difficile. Insomma, anche Okoye. Ragazzi, no, ma Okoye non è un brutto portiere. Ma come non lo è Caprile? Ma io quello che voglio far capire è che la difficoltà è la cosa che mi fa più paura. È che, secondo me, Sorloth non è un fenomeno. Ma Sorloth, per me, 15-20 gol in Italia te li fa. Esatto, è uno... Per me è uno anche... Che intanto lo togliamo da questi gruppetti e arriva da un'altra realtà e sono contento se dovesse arrivare. Però dobbiamo prenderlo. Ma l'attaccante lo vado a prendere, giro, brigo, qualcosa. Qualcuno che mi tira fuori 10-12 gol. Noi non stiamo parlando di doverne fare 50. Non perdiamo Haaland, noi. Ok. In porta, invece, quando abbiamo preso Di Gregorio, non abbiamo preso il ragazzo che... Abbiamo preso il miglior portiere della Serie A. E il miglior portiere della Serie A, del tempo 2 anni, ne esce malissimo. E in questo momento, portieri con il DNA da grande squadra, non te li vendono. Perché, esempio, il Bayern Monaco, che ha un budget illimitato, o molto più alto del nostro, ti tiene 40 anni Neuer con degli acciacchi, perché dice, io quello forte ce l'ho. Come noi con Buffon, quello forte ce l'ho. E Liverpool perché tiene Alisson? E dice, questo nello spogliatoio magari viene a dirci 3 parole, ma quelle 3 parole fa star zitti tutti. Me lo tengo! Ancora un anno, me lo tengo! E questo è il problema, che noi andremo a finire molto probabilmente nel vuoto. Poi magari lo azzecchiamo. Ma dirvi, c'è un portiere che ti dà certezze al 1000 per 1000 alla portata della Juve? Risposta no. A tra poco.
4: Il club degli inviati.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Vaniska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letsile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al Taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Manu, andiamo, facciamo così. Oggi voglio complicarmi la vita. Voglio complicarmi la vita. È arrivato Jerry, che è adesso, Virgilio. Alle 16.09, se qualcuno ti bacchetta anche oggi, voglio ascoltare Jerry e voglio sapere il suo pensiero. Voglio rovinarmi la puntata oggi. Arriviamo, adesso lo cerca Manuel, arriviamo. Sì, adesso è tempo che Manuel cerca il vocale, leggo il messaggio. Ciao Camillo, Marco da Borgo Filadelfia. Io sono molto più dispiaciuto per Milik o per Rugani nel nulla di oggi, ingiustamente visto come un pacco postale, che per la partenza di qualsiasi altro nostro giocatore, dal capitano in giù, poiché per me rappresenta in sostanza un fallimento generazionale bianconero. Detto ciò, Renato Vega può essere un obiettivo? No. Vega no? No, credo stia benissimo al Villarreal, gioca la Champions, quindi figurati. Io onesto, Rugani non lo farei passare come un po' vittima del momento. Cioè, Rugani gli hanno rinnovato il contratto più volte e ci poteva anche stare, tranne l'ultimo rinnovo del contratto. Cioè, ha fatto, è tornato, può dare una mano, va bene. Però adesso che Rugani sia un problema perché va in giro in prestito, anche no. Cioè, comunque Rugani non ha voglia di mettersi in discussione, non ha voglia di andare a prendersi la sua carriera, preferisce fare 10 presenze alla Juve che farne 38 in un'altra squadra. Questo l'ha limitato molto nella sua carriera. Cioè, Rugani si è fatto trovare mancante quando la Juve vende Bonucci, è pronta a dare a lui la titolarità e lì lui gioca pochissimo con Benazia e fa una stagione pazzesca, però se hai voglia lì te la prendi la tua occasione. Io credo che Rugani sia un po' l'emblema di uno spogliatoio in cui alla Juve si sta bene, se si vince meglio, se non si vince chi se ne frega, tanto qua lo stipendio arriva, sono ben pagato, non ho troppe pressioni extracampo e la mia vita è bellissima. Io credo che questo sia l'emblema del gruppo Juve, E di Milik invece su Milik sono umanamente dispiaciuto per il suo, per le sue sventure, sfortune. E insomma, io Milik mando un grande abbraccio, e anzi io credo che Milik sia un esempio di un giocatore che sta provando in tutti i modi a rimanere aggrappato al suo sogno. Probabilmente io avrei smesso molto prima rispetto a Milik, perché ci sono cose che poi a volte non sono dei segnali che avrei capito in maniera diversa. Invece lui sta lottando, e averlo visto in campo in questa stagione, anche se per poco, mi ha fatto piacere, perché è un bravo ragazzo e ha lottato tanto anche contro dolori e delusioni extracampo. E quando qualcuno di voi no ha sempre fatto delle battute fuori luogo, mi permette di dire, se è sempre stato dritto dalla parte di Milik. Perciò almeno in questo ha dimostrato grossa sensibilità.
8: Ne ho letto in questi giorni.
0: Esatto, ha dimostrato almeno grosse sensibilità nei confronti di Milik, ed è una cosa di cui posso vantarmi. E
8: comunque era il più forte centravanti che avevamo
0: senza le ginocchia, perché comunque un ragazzo che gioca senza ginocchia. Manu, dai, ascolti, l'hai trovato?
1: Ciao Camillo.
0: Eccolo.
1: Abbiamo appreso dell'addio di Vlahovic. Tu sai benissimo quello che penso di lui, te l'ho ripetuto più volte. Secondo me, insieme a De Ligt, sono stati due acquisti in rapporto qualità, resa in campo, prezzo, sia di cartellino che di ingaggio, i due peggiori affari della Juve degli ultimi 20 anni, forse anche qualcosa in più. Detto questo, io sono d'accordissimo con te. Adesso siamo nelle mani dei nostri dirigenti, che dovranno trovare non uno ma due attaccanti con risorse limitate, e speriamo bene. Non penso che Spalletti l'abbia presa bene, visto che ha chiesto io l'acquisto di Alisson, non è arrivato. La conferma di Vlahovic non c'è stata, anche però secondo me giustamente, perché a quelle cifre erano totalmente fuori mercato per un giocatore come lui.
0: Ma guarda, a me non piace mai tanto dire più sbagliato gli ultimi 20 anni, perché è un po' come dire abbiamo toccato il fondo. Questa è una di quelle frasi in cui non è vero, se non raddrizzi la barca al fondo lo tocchi sempre di più, ogni settimana peggio o ogni mese anno peggio. E su Vlahovic Spalletti ha capito, ve l'ho raccontato, ha compreso la società. Ma ripeto, io ho grande stima di Manuel, no? E contassi qualcosa nella radio, tipo da direttore, e Manuel mi venisse a dire guarda, c'è il mio contratto a scadenza, dire guarda, facciamo una chiacchiera. E se la persona per bene riesca a fare un'offerta a Manuel di alto livello, di alto livello, lui può dirmi no, vabbè, io voglio andare via, però grazie per l'offerta. E io, onestamente, guardandomi allo specchio, verrei a dirvi: io ho fatto il massimo, ho guardato negli occhi, ho fatto una bella offerta, ho fatto il massimo. Perciò chi con me non può dirmi però hai fatto andare via Manuel. No, io ci ho provato a trattenere Manuel, ma se l'offerta vuole di più, vuole la luna, io che posso fare? Ora siamo in una situazione di stand by. Se Vlahovic rispetterà le parole no di Chiellini, ha parlato ieri e Chiellini ha detto con quelle richieste probabilmente andrà all'estero, allora io non ho nulla da dire. Cioè, se in questo caso comunque andrà, non lo so, in Premier a 12 milioni di euro l'anno, dirò vabbè, però era fuori portata. Se dovesse succedere come Rabiot, che poi a settembre va in un'altra squadra a 4 milioni di euro, dirò alt, qualcosa però non torna. Vabbè, Dybala noi non gli abbiamo neanche fatto l'offerta, quindi figuriamoci. Noi Dybala gli abbiamo fatta, abbiamo trovato l'accordo, abbiamo preparato i contratti e poi ci siamo rimangiati la parola. Però il discorso è, in questo momento qua noi dobbiamo capire, e Spalletti è dalla parte della società oggi, su Vlahovic è dalla parte della società. Poi capiremo col futuro di Dušan se siamo dalla parte giusta della storia, ci mancano dei pezzi. Qua è così. Quindi vediamo. Sapresti dirmi se la Juve sta pensando a Pellegrino come attaccante di scorta? A Pellegrino sì, ci sta pensando. Perché comunque ha fatto dei sondaggi già lo scorso gennaio. È un giocatore che per caratteristiche può rappresentare un bel terminale offensivo, ma non solo per i gol, è un giocatore che vince tanti duelli, è fisico, è molto acerbo tecnicamente, però sì, è un nome da assolutamente già tenere nei radar della Juventus. Allora, Calvo non è scappato dalla Juve, non è minimamente scappato dalla Juve Calvo, è stato accompagnato alla porta, poi giustamente o no, è stato accompagnato alla porta perché è stato individuato dal CAN come l'uomo che aveva portato Giuntoli alla Juventus, e quindi in questo caso qua l'hanno accompagnato alla porta, ma al tempo stesso mi sento di poter spendere una parola nei confronti di Calvo dicendo che lui aveva portato Giuntoli, mi aveva detto di limitare il potere di Giuntoli, invece Giuntoli è arrivato, è andato tutto, le chiavi di Vinovo, della Continassa, della squadra, e quindi Giuntoli poi ha fatto un disastro, perciò non ha tutte quelle colpe lì, però è stato accompagnato, non è andato via dalla Juventus, anzi vi posso dire che Calvo, dovesse esserci un'opportunità, tornerebbe alla Juventus di corsa. Ecco, questa è una cosa che posso dire. Manuel, vocale.
9: Ciao Camillo, Agostino da Sanremo. Stavo pensando, adesso è uscito fuori il nome di Sorloth, però io sinceramente preferirei Pellegrino del Parma. Cosa ne dici? Mi ricorda un pochino Crespo, primi tempi. Secondo me con Spalletti farebbe molto molto molto bene. Volevo un tuo pensiero. Ciao, grazie di tutto, un abbraccio.
0: Mi piacciono entrambi. Fino alla fine. Mi piacciono entrambi. Sorloth è anche molto veloce. Sorloth tecnicamente molto meglio, Sorloth tecnicamente è nettamente meglio, è molto bravo nel tiro al volo, è molto bravo nel colpo di testa, è veloce, può addirittura giocare quasi da esterno, è un bell'attaccante Sorloth, è un gran bell'attaccante. Poi probabilmente non è Haaland, non lo so, giocatori con una media gol realizzativa clamorosa. A me dei tanti nomi che stanno uscendo, ecco, quello di Gabriel Jesus è un nome che mi sconfinfera parecchio. Io ve lo dico, poi Cisco domani mi dirà: tu hai detto che non ti preoccupa l'attaccante. A me l'attaccante secondo me si può trovare, cioè adesso qualcuno mi ha scritto su Twitch Castro, ma io non sono un grande fan di Castro, perché credo che Castro debba essere... A me piace nel lavoro che fa, sportellate, far uscire la palla al gioco, però Castro non ha una grande fisicità e per quanto sia giovane, comunque a livello fisico deve stare attento, perché è molto compatto e a 20 anni già così vuol dire che devi stare attento alla tua fisicità e a lavorare. Però Retegui una volta andato in Arabia Saudita... Ripeto, io Retegui in prestito lo prendo domani, terminale offensivo di livello alto, in Serie A, tanto classifica marcatori, non l'ha vinta tutti, quindi secondo me Retegui è uno forte, poi vedi che di nomi, adesso possiamo metterci qua, di nomi ce ne sono, mi piace tantissimo Girassi, mi piace, ce ne sono di attaccanti, devi fare due... Considerato che probabilmente ne perdi 3 su 3, e dai, di attacco. Cioè, poi io spero solo che non inizino la telenovela con Colomwani da qui al 30 di agosto, perché quella non ce la posso proprio fare mentalmente, fisicamente. Ecco, quella la trovo anche noiosa da raccontare. Io non ho più nulla da dire su Colomwani. Mi piace, sarei contento di un suo ritorno, però. Fatti chiari, amicizia lunga, ha fatto 5 gol stagionali, 5, uno in Premier e 6, uno in Premier e 5 in Champions League, quindi basta, cioè se arrivi sono 30, grazie, va bene, se non va bene vado da un'altra parte, cioè su Colomwani basta telenovele, io quello non posso,
10: basta,
0: vocale.
11: Ciao Gami, dagli 88. Guarda, una cosa che mi preoccupa tanto, che a differenza del dopo 2006 che ci hanno affossato, comunque là ripartiamo già da una base di campioni, Buffon, Nedved, Cavuradesi, Del Piero, Trezeguet. Ma oggi, dopo che ci hanno affossato questa volta, ma da chi ripartiamo? Non c'è neanche un giocatore che ha provato quella sensazione di vincere, non abbiamo nessuno. E poi per non parlare della società. Comunque, detto questo, forza e coraggio, forza Juve sempre.
0: Amico mio, ma fai tutto un vocale dove dici delle cose terribili e poi mi dici forza e coraggio. Cioè, onestamente, dopo il tuo vocale io non trovo né la forza né il coraggio di andare avanti. Però ascoltiamo un altro.
10: Ciao, sono Marco da Bergamo. Io non mi strappo i capelli per Vlahovic. Se voleva restare avrebbe rinnovato tempo fa, è stato corteggiato per un anno e mezzo anche quando stava in panchina, anche quando era infortunato, è stato aspettato e in realtà non è mai stato questo giocatore decisivo. Un bel giocatore, forte, ma ce ne sono tanti come lui. Non ha mantenuto le promesse di quando era stato acquistato e ricordiamoci che quando era stato acquistato era l'erede, signore e signori, di Cristiano Ronaldo.
0: No, non diciamo eresie, per favore, nessuno mai ha detto l'erede di Cristiano Ronaldo.
12: Oh no, ti prego, ti scongiuro.
0: Esatto, cioè qua facciamo uscire Cristiano Malgioglio qua, lo invitiamo proprio qua, cioè Ronaldo è una cosa, Vlahovic è un'altra, comprato dalla Fiorentina, vinto niente, e Ronaldo miglior giocatore se non di tutti i tempi, nei 10 migliori di tutti i tempi, quindi insomma non mettiamo Ronaldo e Vlahovic nella stessa frase.
13: Secondo me non capisci di calcio.
0: No, Mario non esagerare, ecco, però quello che voglio dire è che in questo caso insomma io ero contentissimo di Vlahovic, però magari potevi paragonarlo ad Haaland, puoi sbagliare determinate cose, però qua metterlo nella stessa frase di Ronaldo anche no.
12: Aspetta.
0: Esatto, mister, aspetta un attimo, molta calma. Allora, sento una depressione totale in giro, purtroppo ne faccio parte. Detto che per me il problema numero uno è sempre Elkan, a me piace Davis dell'Udinese. Se Davis non fosse di cristallo, mamma quanto mi piace Keenan Davis. Però Gabriel Jesus, che ora sento nominare da te Cami, tanta forse troppa roba. Retegui allenato sarebbe il top, Christian da Campobasso. Ecco, diciamo se vogliamo provare a fare... Allora, no, calmi. Gabriel Jesus, Sorloth, Pellegrino, no. Con calma, cioè, così no, cioè, ripeto, siamo andati in Europa League, dobbiamo vendere e non abbiamo tutto questo budget, state calmi, quindi magari so che è bello dire tutti i nomi del mondo, ma sceglietene due e già se dovesse arrivare Colomani, Sorloth, tanta roba, quindi andiamo con calma, iniziamo a prenderne uno e poi vediamo. Poi mi andrebbe molto bene, lamentati pure con questi tre, facciamo il gioco delle coppie. Se vuoi Colomani non prendi Gabriel Jesus, se vuoi Sorloth non prendi Pellegrino, cioè, le caratteristiche devono essere un po' complementari. Perché Sorloth può andare bene con Colomani? Perché Colomani nell'area di rigore non ha tutta sta stazza, però se lo butti tra le linee, magari con campo aperto, in contropiede, è un'altra cosa. Esempio, quando noi con l'Atalanta andiamo in vantaggio e mettiamo David e al terza ripartenza David viene sorpassato sul lungo da difensore dell'Atalanta, tu dici stavolta, no, se ho Colomani nello spazio lungo va, che è una meraviglia e può far male. E però se c'è da battagliare o magari sono già in vantaggio, devo tenere la palla, butto dentro Sorloth, gli tiro la pallonata classica di Spalletti, mette il corpo, piglia fallo e ci fa salire. Ecco, tutte queste robe qua. Però andiamo a caratteristiche. Perché Colomani e eventualmente Gabriel Jesus uno dei due? Perché la fisicità non è il forte di entrambi e quindi o uno o l'altro. Sorloth e Pellegrino, perché entrambi sono belli grossi e magari poi ne abbiniamo uno un po' più veloce. Così eventualmente, esempio, Sorloth e Colomani possono giocare insieme? Sì. Sorloth e Gabriel Jesus possono giocare insieme? Sì, uguale Pellegrino. Pellegrino e Sorloth insieme è già un po' più forzato. Un po' molto più forzato. Altro vocale.
13: Luca da Terni, ma io non credo che Comolli non abbia le competenze per dire a Spalletti che decide lui il mercato, che sa lui quello che serve alla Juventus, e soprattutto Spalletti conosce benissimo cosa serve in Serie A per far bene, che è un campionato molto chiuso, è diverso che giocare in Coppa o in altri campionati. E secondo me andare a prendere Gabriel Jesus e Colomouani conta poco, cioè non ha insegnato niente, che la Serie A si vince con calci piazzati, con cross buttati dentro la buona, con protezione palla, con lanci lunghi sull'attaccante. Alla Juventus serve il Colomouani o Gabriel Jesus di turno, ma serve il Waldmeid, a proposito, o Lewandowski o il Vlahovic o l'attaccante fisico. E a proposito di Waldmeid, secondo te ci sono possibilità, visto no, che ha fatto male, che possa chiedere essere ceduto in prestito quest'anno?
0: No, Waldmeid è... poi tra l'altro lui non è un 9 fisico, è solo gigante, però se l'hai visto giocare è più un 10 quasi che un 9, eh? È più un 10 che un 9, un po' un attaccante poco d'area di rigore, di fraseggio, di possesso, è un po' con attaccanti moderni, ma Waldmeid non è un Lewandowski, non è proprio per niente un Lewandowski. Poi Lewandowski è sempre lì, io onestamente Lewandowski è sempre lì, poi in questo, anzi ormai da un mesetto a questa parte sembra non essere una pista per tutto il calcio italiano, perché comunque anche lui chiede tanti soldi, però è sempre lì, vedremo cosa succederà. Buon pomeriggio, io parlo da ignorante, non sarebbe un bel segnale, a parte salvo che tutti noi siamo ignoranti, è un bel segnale da grande società, no, mi si è, aspetta Salvo, mi si è aggiornata la pagina, presentarsi subito con un attaccante e fare capire che vogliamo tornare, e l'idea è quella, caro Salvo, cioè, se noi il 10 di luglio, giorno del ritiro della Juventus, ci presentiamo con Davide Openda e magari Cherry dalla Next Gen, siete liberi di perdere la testa, di perdere completamente la testa e di impazzire. Siete liberissimi, senza se e senza ma. Ma lì, in quel caso, ve lo dico, 10 luglio, non abbiamo preso né il portiere né l'attaccante, Spalletti deve fare il diavolo o farsi mandare via o andare via lui, cioè, se arrivano senza una punta e un portiere entro il 10 di luglio siamo nelle mani di dilettanti.
14: Che vuoi?
0: Esatto, una punta e un portiere. Mister, una punta e un portiere, se va bene. Va bene, e quindi insomma questa è la situazione, ma siete liberissimi, se noi tra un mese e 6 giorni siamo ancora lì a dire Gabriel Jesus, il telenovela Colomouani, e quello e quell'altro, e poi il portiere, liberi, cioè apriamo i microfoni, ne chiamiamo uno al minuto, ne chiamiamo, quindi senza pietà, me lo auguro. Poi chi mi chiede Sebastiano Esposito, proprio zero, mi piace zero, non è neanche un centravanti, un 9, è più un esterno, un ibrido, quindi cioè lo trovo un buon giocatore per il Cagliari, ecco, per la Juve.
15: Massimo il fratello.
0: Pio.
15: Ci farebbe comodo.
0: Pio, ma noi a tutto l'attacco dell'Inter, pure Bonnia noi farebbe comodo, quindi c'è un... Purtroppo questo vi fa male, sì, vi fa male pure a me, però noi siamo molto indietro. Siamo molto indietro, questo non significa che non si possa migliorare, però per migliorare bisogna ascoltare il mister. Vocale.
16: Federico da Castramare del Golfo, malato di Juventus nel senso buono, ma si può dire a Spalletti o qualcuno di voi come giornalista che deve giocare assolutamente con due punte? Cioè, o è così difficile da farlo capire a Spalletti? Grazie.
0: Io credo che tu non abbia ben chiaro il ruolo del giornalista di per sé, e credo che tu non abbia proprio ben chiaro il tipo di dialogo che c'è con un allenatore. Non so come dirti, tu andare da un allenatore che ha vinto uno scudetto in Italia o in Russia con tanti 30-40 anni di esperienza e dire: mister, lei non capisce niente di calcio, deve giocare a due perché deve ascoltare Camillo De Michelis, mi sembra un tantinello presuntuoso e arrogante. Al massimo puoi chiedere: mister, ma c'è nella sua idea quella di giocare con due punte? Quello si può fare, ma andare a dire devi giocare a due punte non è tanto difficile da capire, io passo. Prova a chiedere a qualche altro speaker, sicuro io non chiederò mai quella roba lì. Se dovesse arrivare Icardi, ragazzi, è un segnale terribile, ma io ve lo dico subito, se dovesse arrivare Icardi con Spalletti che ha detto che non lo vuole manco per sbaglio, se dovesse arrivare Icardi in una squadra di Spalletti, aiuto, aiuto, io ho molta molta paura. E poi 14 luglio Antonio da Napoli festeggia il mio onomastico, che è un'altra cosa, festeggia il mio onomastico, che tanto sarà in diretta, puoi festeggiare il mio onomastico. E poi dai Manu, ascoltiamo, anzi no, abbiamo già quasi sforato, grazie come sempre, una valanga di messaggi, di vocali, quando siete così carichi per noi è molto più facile,
14: siamo a posto,
0: sì, per noi è più facile fare radio e parlare con voi. Direi che per oggi siamo a posto così, grazie di tutto, un saluto a Ginepio, prima o poi arriverà in diretta, ciao.
4: Club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
17: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo. La Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
7: Eroi in bianconero.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra

0: qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson, che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League, collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione, coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
1: Eroi in bianconero.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buon pomeriggio Bomber, prima di tutto riprenditi, sì avete ragione, la voce va un po' meglio, vi dico la verità, non sono al top però sto migliorando, quindi da domani mi auguro di essere almeno per quanto riguarda le corde vocali recuperato. Per quanto riguarda il mercato, il mancato rinnovo di Vlahovic, per ora dico mezzo fallimento, il vero fallimento sarà quando non porta a Torino un portiere, uno o due centrocampisti e un attaccante da 20 con la stagione. Francesco, d'accordissimo, in questo momento dobbiamo aspettare e vedere, poi i giudizi sul mercato li daremo alla fine della sessione, però servono tanti giocatori di esperienza, di spessore, e in questo momento molti sono sfumati, uno è andato via e di trattative imbastite non ce ne sono, quindi aspettiamo e vediamo, però la situazione per me è preoccupante. Poi spero vivamente di essere completamente smentito dai fatti, però ragazzi la situazione non è per nulla bella. Più passa il tempo più sembra che siamo in mano a dilettanti. Da dopo Marotta non abbiamo più fatto una trattativa portandola a nostro favore. Tutte le trattative sono andate avanti mesi e alla fine abbiamo ceduto alle condizioni di chi vende, vedi con Miners. Poi i piani A non sono mai andati in porno e in posto, passando piani B, piani C, vedi Open Da. Quindi abbiamo un problema profondo di dirigenza e scouting. Giacomo da Susa, hai colto nel segno, perché una delle critiche mossa alla Juventus nell'ultimo periodo è stato proprio scouting, che è stato decentralizzato, delocalizzato da Cumolli, gestito esternamente. Ed è una delle critiche mosse alla Juventus, che da sempre è stata una delle società all'avanguardia, più radicata nel territorio e più di alto livello per quanto riguarda lo scouting. Delegarlo è stata una scelta che un po' spiazzato, e forse in questo momento, vedendo i risultati, non è che abbia portato tutti i suoi frutti.

0: un giudizio oggettivo lo si potrà dare soltanto alla fine della finestra di mercato, ma oggi come oggi, vedendo la situazione, sentendo gli spifferi della Continassa, rendendoci conto delle cose che sono sfumate e da Vlahovic che è andato via, io non sono per nulla tranquillo. Fabrizio da Torino: Vlahovic, a mio parere, era da rinnovare e poi venderlo eventualmente nel giugno 2027, visti i nomi in arrivo. Così non solo non si prendono soldi, ma lui potrebbe anche accasarsi in Italia in una diretta concorrente, sicuramente. Ragazzi, il Napoli potrebbe pensarci, c'è Allegri, il Milan sta cercando un attaccante da 10 anni. Le occasioni in Italia ci sono, poi bisogna vedere se hanno voglia di pagare il bonus alla firma e un ingaggio intorno ai 7-8 milioni. Però ragazzi, c'è possibilità che rimanga in Italia Dusan Vlahovic. Concludendo dicendo che se siamo ridotti così è grazie esclusivamente alle istituzioni del calcio e del VAR. Dirigenza vergognosa, breve Spalletti darà le dimissioni, scrive Fabio da Coazze. Buongiorno dal Brasile, situazione preoccupante, non solo la tua voce. Adesso ti chiedo, ricominciamo a trattare seriamente, cosa pensi di uno scambio tra con i Colchoneros con Sorloth, Giovanni? Non lo so ragazzi, nomi se ne possono fare quanti ne vogliamo. Sorloth è un ottimo nome, Gyökeres è un ottimo nome, ma al momento a me non credo che ci siano possibilità di portare a casa questi giocatori. Uno di quelli che si potrebbe portare è Colomani, per una serie di motivi che ho già elencato ieri, perché conosce già la piazza. Un altro è Alisson, che ha un filo diretto con Spalletti, ma bisogna andarli a prendere, ma bisogna chiuderli, ma non bisogna aspettare. Soprattutto oggi, il 3 giugno, che ti parte Vlahovic, tu oggi devi presentarti, domani al massimo, con un nome grosso, un nome forte, un Alisson, un Colomoni, altrimenti perdi credibilità, altrimenti perdi tanto, lanci un segnale non positivo al mondo e soprattutto all'universo Juve. Per salire di livello bisogna sostituire 4 termosifoni di Gregorio Cambiaso, Miners, Openda, e il 5° termosifone è nascosto. Sappel, Comolli, scrive Claudio da Forano. Ma siamo sicuri che siamo in buone mani? Elkan sta facendo ancora errori, ma se vendesse, se non è in grado di gestire la Juventus, scrive Danilo da Volterra. Tantissimi messaggi, tantissimi temi da toccare, non soltanto Vlahovic, normale così. Noi torniamo tra poco con un ospite. Sentiremo il suo parere sulla questione Vlahovic, non solo, con i vostri messaggi. Vedremo se ci saranno altre novità di giornata, perché siamo al 3 giugno, ma sembra che siamo a luglio inoltrato per quanto riguarda il mercato della Juventus. Speriamo che si dia una mossa anche in entrata, perché c'è bisogno di qualcosa a cui appigliarsi. Torniamo tra pochissimo, sono le 14:32, mi raccomando, rimanete con noi.
1: Della vecchia signora. Radio Bianconera, nati per vincere. L'ora della vecchia signora.
0: Ben trovati in diretta nell'ora della vecchia signora, con il poco di voce che ho ancora a disposizione, ma quanto basta per continuare a parlare di Dusan Vlahovic. L'abbiamo fatto un po' di getto, però l'abbiamo fatto in maniera sincera, insieme nella prima mezz'ora. Continuiamo a farlo con i vostri messaggi e anche con le idee, col parere di un nostro ascoltatore che ci raggiunge tra pochissimo in diretta. Giovanni da Filadelfia: poche idee, come sempre gli stessi nomi, uno scouting inesistente, fino a quando ci sarà Comolli il peggio non avrà fine. Ragazzi, le critiche in questo momento ci stanno, perché sono molti più i difetti dei punti fermi di questa Juventus, molte di più le operazioni naufragate di quelle portate a buon fine, molto più i giocatori rincorsi, i nomi rincorsi, di quelli che poi sono stati veramente tastati, attenzionati realmente, vicini veramente alla Juventus. Questo la lunga logora anche il tifoso, che dopo una stagione del genere si aspetta un riscatto immediato. Ma non possiamo in questo momento parlare di riscatto, di unione di intenti, di rinforzare, di scudetto, se poi oggettivamente in questo momento il mercato è molto indietro, è molto più indietro di quel che dovrebbe essere. Ribadisco, se oggi fosse stato il giorno, se tu avevi idea che oggi poteva essere il giorno dell'addio di Vlahovic, tu in questa settimana avresti dovuto fare di tutto per prendere un attaccante. per fare in modo che il giorno che va via Vlahovic annunci il suo sostituto, il suo erede. Ma così è dura, così è complicato, così è molto difficile da gestire e da deglutire anche per i tifosi. Abbiamo tanti messaggi vocali, giustamente posso immaginare. Se Spalletti ritiene che per il prossimo futuro non vi sono le condizioni per continuare alla Juve i rapporti con i dirigenti, l'unica cosa da fare è dare le dimissioni. Giovanni, io non lo escludo come scenario, te lo dico oggi, lo dicevo anche un po' di tempo fa, anche se era un po' più complicato. Oggi te lo dico in maniera sincera, fraterna, anche in amicizia se vuoi, non lo escludo come scenario, perché se io fossi un allenatore oggi come oggi, dopo quel che è successo nelle ultime settimane, avrei dei grossi dubbi sul presente e soprattutto sul futuro. E se già ne avevo prima, oggi ne avrei ancora di più. Spero che ci aiuti a sciogliere i dubbi, lo fa sempre Antonio Locampo, il nostro amico di Radio Bianconera, giornalista, collega della Stampa. Buongiorno Antonio, benvenuto su Radio Bianconera, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno, un saluto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Sembrava una mattinata, un pomeriggio tranquillo. E poi improvvisamente, insomma, la notizia di questo mancato accordo, un mancato rinnovo di Dusan Vlahovic ha scosso le fondamenta della continassa. Ti chiedo subito se te lo aspettavi e secondo te se ci saranno delle ripercussioni, perché di questo stiamo parlando adesso con i nostri ascoltatori.
2: Ma guarda, ero un po' in dubbio, cioè da una parte me lo aspettavo, da una parte me lo aspettavo e dall'altra no. Da una parte me lo aspettavo perché Spalletti, che insomma è un punto fermo per noi per la prossima stagione e forse anche per quelle successive di questa Juve, era convinto insomma che Vlahovic potesse, ma non soltanto lui, devo dire,
0: certo,
2: che un po' tutti noi ci eravamo convinti negli ultimi tempi che l'unico che la buttava dentro poteva essere lui quest'anno, e il fatto che lui sia mancato per 5 mesi e mezzo sicuramente ci ha creato, è stata una delle cause per cui non siamo riusciti a fare quei punti in più che ci servivano sicuramente, perché tutti hanno parlato dei vari infortuni di altri giocatori importanti di altre squadre, ma per noi Vlahovic è stato pesantissimo. Quindi si pensava a un forte riavvicinamento, però dall'altra sinceramente non mi ha sorpreso, perché sapevo benissimo che purtroppo i calciatori sono molto spesso nelle mani dei procuratori,
0: sì,
2: dirigenti.
0: Sì.
2: E quindi non mi sono da una parte non me l'aspettavo, dall'altra non mi sono però neanche mai illuso, perché mi ricordo 3 anni fa, se non ricordo male, 2 o 3 anni fa, quando ci fu la telenovela per Dybala, dove si andò avanti per mesi con questo tira e molla, il suo procuratore chiedeva delle cifre assolutamente assurde, per quel periodo, anche per un giocatore che cominciava ad avere qualche problemino fisico. E poi la cosa che mi è dispiaciuta è che poi si è accasato alla Roma comunque con un ingaggio inferiore. Ora io spero che Vlahovic non faccia la stessa cosa, adesso che gli auguro che lui possa prendere quello che chiede lui, il suo procuratore. Non credo che possa essere per una squadra italiana, perché a quelle cifre lì voglio vedere chi in Italia possa per esempio permettersi Vlahovic a quelle cifre lì. Allora o vai da un'altra parte, fai come Dybala, che ti accontenti di meno, certo, e sarebbe una scorrettezza nei confronti della Juventus, oppure secondo me va all'estero.
0: Sì, difficile in questo momento sbilanciarsi, qualche club italiano che può tentarlo, Napoli e Milan, bisogna vedere se hanno intanto i soldi per l'ingaggio e poi il bonus alla firma, che è stato poi la questione dirimente in casa Juventus, perché senza bonus alla firma Vlahovic avrebbe già rinnovato probabilmente da tempo, quindi è una condizione che ha creato l'impasse alla Juventus. Vedremo se altri club invece saranno più accondiscendenti oppure magari dovrà andare verso l'estero.
2: Anche perché alle cifre che hanno chiesto loro la Juventus, anche stamattina, non vedo una squadra italiana. Poi per carità, De Laurentiis ci ha abituati a delle cose sorpresa, però non lo so. Sì, poi vabbè, c'è il discorso di Allegri lì a Napoli che potrebbe attirarlo
0: un po' sì. C'è da dire, questo
2: non c'è problema, loro se loro ci liberano la clausola per Osimhen, lo vediamo.
0: Esatto. Potrebbe essere un bel...
2: Io Osimhen, che per me è più forte, con tutto il rispetto per Vlahovic, ripeto, l'ho detto anche prima, era l'unico dei 4 attaccanti che abbiamo, tra l'altro anche lì bisognerà ragionare sulla rosa degli attaccanti per la prossima stagione, visto che uno sicuramente non ci sarà, è lui, e l'altro praticamente, no? Sicuramente quasi non ci sarà che Milik, Però io Osimhen lo considero uno dei migliori al mondo.
0: Sì, c'è un piccolo problema anch'io, che ha un ingaggio da 15 milioni all'anno.
2: Esatto.
0: E non è un piccolo problema, è un grosso problema.
2: No,
0: perché
2: un grosso problema.
0: Vlahovic, tu sei arrivato a offrirgli 6.5, 7, 15 all'anno, secondo me non è fattibile. E io credo che magari possa anche fare un sacrificio Osimhen, andandosi a tagliare qualcosa, ma tagliarsi l'ingaggio di metà, dubito.
2: No, ma infatti il mio era un nome sì, ovviamente, era una suggestione, ovviamente.
0: No, ma io sono d'accordo con te, cioè
2: anche
0: oggi...
2: perché secondo me lui alla Juve lui verrebbe volentieri,
0: secondo me anche. Bisogna vedere se quanto ha intenzione di tagliarsi l'ingaggio, però insomma esatto. Al momento è fuori budget. Detto questo, sono d'accordo con te, cioè la Juventus deve pensare a nomi di quell'altezza lì, perché se tu perdi Vlahovic non puoi andare a prendere Davis dall'Udinese, cioè tu hai bisogno di nomi grossi, nomi potenti, nomi che facciano anche rinnamorare i tifosi in un momento complicato. Se tu perdi Vlahovic e prendi Davis è un problema grosso, e l'anno prossimo forse arrivi settimo, forse, cioè questa senza nulla togliere a Davis, che è un gran bel giocatore, però oggi alla Juventus serve anche un nome da cavalcare, serve anche dare un segnale.
2: A noi non servono né i David né i Davis.
0: Esatto, sono d'accordo con te, direi che hai sintetizzato come meglio non potevi il momento.
2: Anche se probabilmente David alla fine potrebbe anche restare,
0: ci sta di tutti e quattro
2: non è che li puoi cedere perché
0: esatto.
2: devi ricomprare altri quattro,
0: esatto, insomma. Poi guarda, secondo me come attaccante di riserva David la sua figura la può anche fare, certo. Puoi andare a costruire l'attacco titolare della Juventus su Jonathan David.
2: Ma
0: Antonio, io ho fatto una domanda ai nostri ascoltatori in avvio di puntata, la faccio anche a te. Ma se tu fossi...
2: non vi ho ascoltati prima,
0: non ti preoccupare.
2: Sono entrato da un'azienda settimo. Quindi...
0: Lo so che tu sei un lavoratore e ti occupi anche di questioni molto interessanti.
2: Io seguo le aziende che costruiscono i satelliti.
0: Lo so. Tu sei uno dei massimi, spero possiamo dire, di Torino, piemontesi sullo spazio in generale.
2: Grazie,
0: ti leggiamo. Io quando vedo i tuoi pezzi sulla stampa, sullo spazio, li leggo sempre perché sono comunque sempre molto interessanti.
2: Infatti io ci tengo sempre a dire, non sono un giornalista sportivo, sono un giornalista scientifico,
0: prestato.
2: Ma tifoso della Juve.
0: A noi fa piacere ogni tanto allargare anche il nostro orizzonte, parlando la nostra orbita, parlando di spazio. La domanda che ti faccio è questa: ma se tu fossi Spalletti oggi, come interpreteresti il momento Juve? Cioè, tu hai chiesto Allison, hai chiesto Robertson, hai chiesto altri, hai chiesto di fare uno sforzo per Vlahovic. La situazione oggi è questa. Cosa pensi se tu sei Spalletti in questo momento?
2: Se io fossi Spalletti saprei di essere uno dei migliori allenatori al mondo, in assoluto, uno dei 5 migliori allenatori al mondo di sicuro, e quindi grazie alla mia esperienza cercherei di, chiaramente non sarei per niente contento di questa situazione, però cercherei di fare come è successo già con il mercato di gennaio, nel senso che nel mercato di gennaio Spalletti aveva chiesto altri giocatori e poi ne sono arrivati altri che non sono stati due delle poche note positive delle ultime sezioni di mercato della Juve, che sono Boga e Holm.
0: È vero.
2: E quindi perché naturalmente dietro c'era la mano di Spalletti, probabilmente anche, come dire, questa è la cosa che mi rende un po' più ottimista, diciamo, rispetto alle passate stagioni, dove noi stiamo pagando ancora, secondo me, la situazione purtroppo negativa della gestione Giuntoli-Motta.
0: Si è andata a sommare la gestione difficoltosa Giuntoli-Motta, si è andata ad aggiungere a una finestra, l'ultima di mercato, disastrosa di Comolli, e insieme queste due situazioni a valanga hanno creato una problematica molto molto complicata da gestire, e ce la porteremo appresso per i prossimi 2-3 anni, immagino, credo.
2: I prossimi 2-3 non lo so, ma il prossimo probabilmente tra l'altro io punterei molto sulla competizione europea. Io devo dire, dal punto di vista strettamente economico e quindi di campagna acquisti, naturalmente è molto molto negativa la situazione, ma dal punto di vista strettamente sportivo io sono ben felice di fare l'Europa League, sinceramente. Innanzitutto perché con la nuova formula della Champions e quel girone enorme iniziale, le partite in più non sono tante rispetto alla Champions. Seconda cosa, nei due gironi che fai nel periodo autunnale, con le squadre che devi affrontare, secondo me puoi fare un turnover veramente massicci, dove puoi farci giocare metà della next gen, secondo me. Poi, per carità, quelle partite vanno prese tutte sul serio. Poi, per carità, però, se esci dall'Europa League, sei uscito dall'Europa League.
0: Chiaro.
2: Però teniamo presente, io 3 anni fa, con la squadra di di Massimiliano Allegri, che non è stato certamente uno delle Juventus più forti in questi anni, tutt'altro. Sì. Era la squadra che era uscita dal primo giro di Champions, con la famosa partitaccia con il Maccabi, eccetera.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Abbiamo sfiorato la finale, quindi con quella squadra lì che era stata anche la stagione delle varie penalizzazioni, punti prima d'acqua, poi perse, eccetera. Nonostante ciò siamo usciti, se non ricordo male, col Benfica, sì, per un gol di scarto solo in semifinale. Questo per dire che è molto più alla nostra portata, ma non solo alla nostra, ma a livello di tutte le squadre italiane. Il calcio italiano in questo momento è un calcio italiano da Europa League, perché se la squadra più forte del campionato italiano, che secondo me non è la più forte, perché secondo me al completo la squadra più forte del campionato italiano era il Napoli all'inizio della stagione, sì, dal mio punto di vista, sì, e si fa eliminare dal Bodo Glimt per poter vincere il campionato, vuol dire che noi non solo la Juve ma anche le altre, sì, non siamo da Champions in questo momento. La Juve invece io punterei molto, intanto perché è un trofeo europeo e se dovessimo vincere sarebbe il quarto da mettere in bacheca, non mi farebbe per niente schifo, tutt'altro. E poi soprattutto l'unica cosa che mi preoccupa è l'ostacolo che avremo in Europa League, cioè il Milan. È quello che mi preoccupa.
0: Sono d'accordo con te.
2: Il derby col Milan che mi porta solo a brutti ricordi a livello europeo.
0: E a livello europeo non è. Sono d'accordo con te. Il livello del calcio italiano oggi è l'Europa League. Non andiamo a pensare che.
2: Ma infatti l'ultima Coppa Europea con il prestito che è stata portata in Italia, qual è stata?
0: Certo.
2: L'Europa League vinta dall'Atalanta.
0: Verissimo, sono d'accordo con te, è giusto ridimensionarci, perché non solo noi, non parlo della Juve, in generale il panorama calcistico italiano, certo, questo è e da questo deve ripartire.
2: Prima... Ripeto, scusa, dal punto di vista economico, per carità, Champions tutta la vita, ci manca.
0: Ma certo, altro, ma chiaro.
2: Ma dal lato strettamente sportivo noi non siamo da Champions.
0: È vero, è vero. Antonio, prima di salutarti, domanda secca. Secondo te Colomoni vale Vlahovic eventualmente?
2: Colomoni è assolutamente, andrei a prenderlo in palle immediatamente.
0: Ma vale Vlahovic a livello di numeri, a livello di gol?
2: Guarda, se... Purtroppo a me Dusan piace molto.
0: Anche a me piaceva.
2: E piace molto. Piaceva e piace, piacerà, però ha dei limiti tecnici che Colomoni, sì, non ha. Cioè, secondo me Colomoni è molto più completo.
0: Ok, ok. Okay.
2: Cioè, no, attenzione, non molto. È un po' più completo.
0: Sì.
2: È un pochettino più completo. Ho visto anche il gol di Dusan, gli ultimi che ha fatto. Se voi notate, tutti i gol, sempre di prima, non so perché, ma
0: sì,
2: stoppare la palla è sempre un problema.
0: Effettivamente vero.
2: Poi Spalletti, se Spalletti l'avesse avuto in quei 5 mesi, l'avrebbe migliorato ulteriormente, secondo me.
0: Sono d'accordo.
2: L'avrebbe migliorato ulteriormente, perché comunque lui è un attaccante fortissimo.
0: Sì.
2: E quindi un po' mi dispiace. Però ripeto, se arriva Colomoni, ma non basta Colomoni, attenzione, non basta assolutamente Colomoni, perché se vanno via già
0: Vlahovic, certo,
2: Openda e Milik, noi non è che possiamo presentare su un attaccante solo.
0: Ma va, ma ne servono due di alto livello, due.
2: Anche tre. Se ti tieni Jonathan David insieme a Colomoni, serve un giocatore. Io lancio un suggerimento,
0: sì,
2: Mauro Icardi. Poi se mi ascoltano bene, se no io non do suggerimenti, perché loro sono bravissimi, non hanno bisogno dei miei suggerimenti. Io dico quello che penso io, se fossi un dirigente della Juve, considerando anche che lui dal punto di vista ingaggio potrebbe essere un po' meno complicato di giocatori tipo Osimhen, come dicevo.
0: Beh, rispetto a Osimhen che ne prende 15, sì, bisogna vedere, esatto, se anche lui per tornare in Italia si ridurrebbe qualcosa, lì dovrebbe ridursi qualcosina, perché credo che sia sui 10 milioni. Però
2: guarda, Icardi era stato molto vicino alla Juve nel 2018.
0: È vero.
2: Era già quasi fatta, però poi arrivò improvvisamente l'opportunità chiamata Cristiano Ronaldo e inevitabilmente
0: se ne fece nulla a
2: quello che secondo me è stato il più forte giocatore del mondo dopo Pelé.
0: È vero.
2: Questa è la mia idea, poi ovviamente tutti i maradoniani me ne staranno dicendo di tutti i colori, ma la mia idea è quella lì, non la cambio, perché se parliamo di un giocatore forte, se parliamo la parola forte,
0: sì,
2: in italiano sta per forza, se parliamo di forza, di completezza di un giocatore in tutto,
0: sì, sì,
2: a
0: sì,
2: livello
0: sì,
2: di attacco, perché poi ovviamente se parliamo di altri ruoli, adesso posso dire che di Beckenbauer, ma a livello di giocatori dal centrocampo in su, secondo me Cristiano è stato dopo per lei il più forte di tutti i tempi.
0: Ed è un discorso che è condivisibile, poi ognuno sul calcio ha le sue opinioni.
2: Ah, assolutamente.
0: È certo, bello, è bello, perché insomma...
2: No, perché sennò poi se devo parlare per un discorso affettivo devo dire Platini,
0: certo,
2: per il discorso affettivo...
0: Capisco benissimo, c'è chi dice Baggio, Del Piero, ma
2: certo,
0: capisco benissimo.
2: Tutti i fenomeni, e poi non mi parlare di Baggio, perché guarda, Baggio è nel cuore.
0: Anche il mio. Antonio, sì, grazie, è stato un piacere come sempre ritrovarti qui
2: grazie
0: ai nostri microfoni. Buon lavoro, ti leggiamo sulla stampa.
2: Grazie a voi.
0: E buona giornata.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Anche a voi, grazie mille.
0: Ciao.
2: Presto, ciao.
0: Buona giornata. Antonio Locampo, insomma, con lui abbiamo fatto un pochino il punto prima di rituffarci nei vostri messaggi, tantissimi.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Antonello Cuccureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cuccureddu Cuccu era il duro. Cuccu, un difensore speciale con licenza di far gol. Un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cuccu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cuccureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cuccureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cuccu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca. Il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia. Il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena. Il 4 con Fiorentina, il 7 con il Como, l'8 con il Verona, il 10 con Inter e Ascoli e l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cuccureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, trapattoni su tutti, per duttilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva per di fiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato, noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
3: Eroi in bianco nero.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi. Io spero che non sia una trattativa estenuante quella per Colomuani. Cioè il PSG chiede una cifra, la Juve da pagare, sì, no, se no basta, veramente. Se no col mercato facciamo la stessa fine dell'anno scorso, gioco delle sedie di quando eravamo bambini, no? C'era un numero di bambini e un numero di sedie, solo che il numero di sedie era inferiore al numero di bambini. Quando si fermava la musica i bambini si dovevano mettere a sedere e il povero bambino che rimaneva senza sedia veniva eliminato. Quelli negli ultimi anni di mercato siamo stati noi, quindi speriamo bene. Vi mando un abbraccio.
5: Ciao ragazzi, sono sempre Catalo da San Antonio Abate. Un altro da vendere immediatamente è McKennie, giocatore che ha overperformato. Un altro che se la fa sotto alla fine, un altro che segna un gol regolare che ci potrebbe far girare la partita e non va neanche a protestare. Via, via, sta gente non li voglio vedere più con la nostra maglia. Via, assurdo quello che ha fatto con la Fiorentina di non andare a protestare, per me è una cosa gravissima, ma veramente grave.
6: Sono Alberto da Brescia, facendo una valutazione schietta e precisa, allora
7: se pensiamo bene, siamo stati sfortunati, abbiamo perso Alisson, abbiamo perso Bernardo Silva, abbiamo perso Vlahovic, dai, ne arriveranno di molto più forti e graditi al buon Luciano, che sapeva tutto. Se la pensiamo al contrario invece, se io voglio soddisfare un allenatore che è già lì un po' fumino, incazzato, e fallisco i parametri zero, di cui uno gliel'avevo dato per certo fatto, l'attaccante che sembrava essere il suo attaccante ideale.
1: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Caro Federossi, mi verrebbe da dire, come ho scritto un giorno in un podcast, l'insostenibile pesantezza di essere tifosi della Juventus. Allora, anche se oggi mi verrebbe da aggiungere punto e a capo. Ok, Vlahovic via, punto a capo. Ora però, cara Juve, batti un colpo se ci sei, basta errori, bisogna veramente invertire la tendenza di questo ultimo anno, ma in generale delle ultime stagioni. Onestamente il primo anno di Comolli è stato negativo, sarebbe bocciato, ma siccome continua, diciamo così, rimandato, quindi gli diamo non noi, con un'altra possibilità, però non si può più sbagliare, soprattutto naturalmente sul fronte del mercato, ma io dico in generale anche nella gestione di alcune situazioni. E io mi riferisco proprio al discorso Vlahovic, perché non lo puoi portare a un mese dalla scadenza, prima, a inizio stagione. Cosa vuoi fare, caro Dusan? L'offerta è questa, sì o no? E lui rispondeva no, ok. E la Juventus cominciava già a lavorare A per cederlo, B magari anche a gennaio, che ne so, oppure per rinnovare nel caso in cui avesse detto sì. Cioè non bisogna più farsi essere sotto botta dei calciatori. Ecco, la società anche sotto questo aspetto deve dimostrare di essere forte, di avere la sua forza, altrimenti ragazzi stiamo sempre con i soliti problemi. E a proposito di batti un colpo se ci sei, la Juventus sta cercando ovviamente il post Vlahovic. Ora sto leggendo, io spero che quelle parole, io mi ricordo le parole famose, caro Federico Rossi, le ricorderai anche tu, del Khelaifi, il presidente del Paris Saint Germain, le ricordi, no? Giusto, Fede? Come no? Quando lo scorso anno la Juventus stava lavorando, come lì in particolare ovviamente, per il riscatto poi non avvenuto di Colomani, il Khelaifi si arrabbiò dicendo ricorderò questo comportamento, eccetera, una sorta di minaccia. Comunque lui è un po' abituato così, e non vorrei che adesso gliela facendo pagare, non lo so, ho questa impressione, perché sto leggendo che adesso vorrebbero 40 milioni. Io vi dico la mia, siccome Colomani, però è una mia idea, quindi ognuno ha la sua, magari ditela mentre parliamo, dite un po' quello che volete, fate discorsi sul post Vlahovic, chi dovrebbe essere. Io dico questo, Colomani, come tutto ovviamente il Tottenham, ha fallito quest'anno, no? E quindi io presumo, spero, suppongo che il Paris Saint Germain non possa avere delle pretese eccelse rispetto a questo calciatore, che l'anno scorso avrebbe ceduto alla Juventus a titolo definitivo intorno a 60, ora si parlava di 30-35, adesso 40 già. Io vi dico la sincera verità, non lo prenderei. Allora, siccome bisogna fare un mercato intelligente, pertinente, chiaro, sempre su indicazione di Spalletti o comunque calciatori graditi a Spalletti, questo credo che sia chiaro e spero che sia chiaro per tutti. C'è Sorloth, la possibilità di prenderlo? Non lo sappiamo, ragazzi, in Italia come andrebbe nel caso in cui venisse acquistato, però siccome Nico Gonzalez vorrebbe tornare barra rimanere all'Atletico Madrid, siccome lo stesso Atletico vuole, soprattutto ovviamente il suo allenatore Cholo Simeone, che sapete che all'estero nei grandi club decidono molto gli allenatori, c'è la possibilità di uno scambio? Erano 32 milioni pattuiti in caso di riscatto con Nico Gonzalez, l'avevamo già detto, annunciato, la strategia dell'Atletico era di non far scattare l'obbligo, quindi le famose 21 presenze in Liga eccetera eccetera, e poi rifarsi sotto e dire no, a me interessa Nico Gonzalez, cosa che credo stia già facendo l'Atletico Madrid, però io non ti do 32, ti voglio dare, faccio un esempio, 25. La Juventus dice no, ma da 32 a 25 facciamo 28 27, e mi pare di aver capito che potrebbe essere la valutazione di Nico, potrebbe essere più o meno la stessa rispetto a quella di Sorloth. Non ci sono tante altre possibilità, tante altre opzioni. Per esempio Fabrizio Romano, ieri parlavamo di Icardi, io prenderei subito, cioè andrei io a prenderlo, sperando che ovviamente poi stia bene fisicamente, perché uno che segna, ma segna, poi la pace con Spalletti la farebbe sicuramente, si lasciarono malissimo nell'Inter, andrei a prendere Sorloth, scambio con Nico Gonzalez, e dal punto di vista economico ci rimetti nulla, sostanzialmente. Dopodiché servirebbe comunque un altro attaccante, allora magari prendi in quel caso non un Colomani, un giovane che però già è a certi livelli. Io non lo so, Pellegrino quanto chiederebbe il Parma? Ieri diceva Marco Giuliano, giustamente, l'abbiamo sempre un po' sponsorizzato, più di qualche amico qui lo ha sponsorizzato, quanto prenderebbe, quanto vorrebbe? Parli con Cherubini, magari si ricorda di essere stato alla Juventus e ti dice ok, per Pellegrino possiamo fare un prestito con obbligo di riscatto eccetera eccetera. Cioè bisogna fare un mercato anche soprattutto intelligente, fermo restando che un paio a questo punto, non 5-6 ma 2-3, 2 forse, di un certo livello gliele devi prendere. Ora se Allison salta, come mi pare stia avvenendo, vai su Martinez, perché sembra che lo stiano offrendo, no? Aston Villa, Argentina, vuoi un portiere forte di carattere, magari anche esagerato, no? Nel suo carattere, prendi Martinez, comunque parti dal portiere. Cioè la Juventus adesso deve dare dei segnali forti, basta errori, e se ci sei, cara Juve, come ho scritto nel podcast che trovate come ogni giorno su Bianconera News, se ci sei batti un colpo, ma deve cominciare subito a dare dei segnali, a dire ok, abbiamo fallito perché non ci siamo qualificati in Champions League, vogliamo però il prossimo anno tornare competitivi per, ma perché no, per lo scudetto. Non è semplice, però sì, ci proviamo, così come vogliamo puntare anche all'Europa League, guardate che vi dico, perché almeno magari ha la speranza di rialzare un trofeo, e se poi dovessi vincerlo andresti anche direttamente in Champions League, e quindi devi dare dei segnali. Ora speriamo che questo incontro, c'è tanto scetticismo ragazzi, inutile che ci giriamo intorno su questa convivenza tra Comolli e Spalletti, però io mi metto anche nei panni di Comollino. Tutti quanti dicono, adesso mi ha scritto un amico, un collega, che peraltro è tifoso romanista, ma non scherzando, quasi seriamente, mi ha detto ma l'inizia la stagione Spalletti? Io ho detto guarda, conoscendo Luciano tutto è possibile, però poi mi metto nei panni di Comollino, non è che rischia anche Comollino, perché io credo che non possa più sbagliare, perché io l'editoriale di questa notte lo faccio proprio sul primo anno fallimentare di Comolli, a partire dal fatto che ha scelto troppo tardi, ve le dico tutte, guarda, a partire dal fatto che ha scelto troppo tardi un direttore sportivo, non si è mai visto che una società importante come la Juventus, ma soprattutto nella Juventus, non abbia avuto per mesi il direttore sportivo. Primo. Secondo, vogliamo parlare del discorso allenatori? Non vuoi, non sei convinto di Tudor, no? L'abbiamo fatto tante volte questo discorso. Intanto, vabbè, è stato fatto un tentativo con Conte, risposta negativa. Poi, se è vero, ma non è stato smentito, che tu chiami Gasperini e gli dici mi dà un motivo per cui io debba prenderla, e gli ha detto e Gasperini gli risponde: scusi direttore, ma in realtà mi ha chiamato lei, quindi è lei che mi vuole. Fermo restando però che insomma aveva già giustamente un accordo con la Roma, infatti poi è andata alla Roma, che si è rivelata poi la squadra, la rivale numero uno della Juventus, è andata in Champions League, a differenza dello scorso anno quando avvenne il contrario, no? Poi discorso allenatore, non riesci nemmeno con Gasperini, era già libero Spalletti. Non lo so, magari era uno stato emotivo non proprio eccelso per via del fallimento in nazionale, ma se non sei convinto di Tudor, ok, c'era il mondiale per club, i soldi li prendevi, questa è tutta un'idea mia ragazzi, io la vedo così, poi ognuno dice la sua. Non eri convinto di Tudor, non lo devi confermare. Lui poi mi ricordo che dopo la partita, una delle ultime partite, disse però io non posso andare al mondiale per club, e dal punto di vista suo aveva ragione, non posso andare al mondiale per club senza sapere se sarò ancora l'allenatore della Juventus. Aveva ragione. Allora tu non ti sta bene, non ti convince, giusto o sbagliato che sia, ma nella tua testa, visto che decidi tu, non lo confermare, mandiamoci Brambilla, tanto i soldi del mondiale per club li prendi uguale, e non credo che la Juventus avrebbe fatto una figuraccia, tanto 25 milioni mi pare che la Juventus ha preso dal mondiale per club, li avresti preso comunque, però nel frattempo avresti contattato e forse anche ingaggiato il nuovo allenatore, se già era libero Spalletti, oppure un altro, e quindi anche lì, tant'è che poi Tudor 9 giornate a casa. Arriva Spalletti, secondo me, in qualsiasi stiamo ripercorrendo un po' questo anno di Como lì, ma non per citare il mio podcast, in qualsiasi contesto lavorativo c'è bisogno di armonia ragazzi, perché se non c'è unità di intenti, secondo me vanno male le cose, cioè non vanno bene le cose. Cerca di instaurare un rapporto con Spalletti, comunque non è proprio l'ultimo arrivato, quindi rapporto non eccelso con Spalletti, abbiamo visto perché. Caso Vlahovic, e l'ho già detto, subito definire la questione Vlahovic, perché era l'anno della scadenza, poi c'è stato anche quel maledetto infortunio e ha condizionato ovviamente la stagione del giocatore, però dal punto di vista contrattuale mai portare, almeno così mi hanno insegnato a me, mai portare in scadenza un giocatore. O meglio, se tu vuoi perderlo, non lo rinnovi, arrivederci. Ma siccome avevi dubbi se confermarlo o meno, in realtà era stato messo sul mercato, poi lo voleva il Milan, non si è riusciti a venderlo. E quindi un altro errore. Poi, mercato invernale, Spalletti ti chiede un centravanti, visto che Vlahovic era infortunato, visto che, e poi ne parliamo ovviamente del 4 in pagella rispetto al mercato, il vero 4 in pagella è quello probabilmente, no? Sul mercato non gli è stato preso, sbagliato, perché serviva un attaccante, anche perché, e veniamo al mercato, quindi nei quadri scolastici di Como lì il voto più basso sicuramente sul mercato, perché 44 milioni per Openda, lo ripetiamo, 12,5 di oneri accessori per David, che è stato preso a zero, ma poi devi pagare questa benedetta tassa, chiamiamola come volete, o tangente, non lo so, perché mi ricordo, io ho parlato tempo fa con un vecchio agente, ha detto è una specie di tangente, ormai non esistono più parametri zero, ed ha ragione. Comunque sia, Zegrova, non eri convinto al 100% sullo stato fisico, non lo prendere, prendine un altro. Quindi mercato 4, una serie di errori che hanno portato, se dovessimo fare un bilancio, ovviamente bocciato, o meglio in questo caso rimandato, perché ovviamente ancora come lì e lì. Basta questi errori, credo che anche lui abbia capito che la Juventus è un mondo a parte, che non è il Tolosa, credo che l'abbia capito questo, e soprattutto c'è un allenatore, Elkan ha dato la fiducia a un allenatore prima ancora che sapesse, che conoscesse l'esito del campionato, quindi significa che la stima è enorme, e non puoi prescindere quindi dall'unità di intenti. Ti indica un caso, ora ho letto oggi, ma era scontato, Spalletti gli ha chiesto la conferma di Vlahovic, io ovviamente ieri ho scritto richiesta di Spalletti in una seconda data, ma è giusto così, se le richieste sono quelle lì del giocatore, Perché il giocatore ha fatto le richieste che alla fine lo avrebbero portato a guadagnare 12 netti l'anno, cioè lo stesso stipendio dell'ultima stagione, e in questo caso ovviamente non c'entra nulla come lì, non c'entra nulla nemmeno Giuntoli, è colpa, perché è una colpa, della gestione pre-Giuntoli. Ricordiamo ragazzi, il 22 gennaio fu preso Vlahovic a 70 milioni più 11,3 di oneri accessori, quindi sopra gli 80 milioni, più il contratto pian piano a salire fino ai 12, quindi errore anche in quel caso. Purtroppo, e io sono uno di quelli che avrebbe voluto la conferma, ovviamente non alle condizioni di Vlahovic a questo punto, però lui tra l'altro avrebbe detto, abbiamo letto oggi su diversi quotidiani, nelle trattative di questi giorni, una delle ultime volte, gli ha detto: ma perché io dovrei prendere, come, ecco, anche in questo caso, no? Perché dovrei prendere 6 milioni? Perché la proposta della Juventus era 6 più bonus, forse arrivava a 7, anzi quasi sicuramente. Però gli avrebbe detto Vlahovic: perché devo prendere come David? Cosa gli rispondi? Giustamente gli avrebbe dovuto rispondere la Juventus: ma perché dovresti prendere come il Diz? Capite che poi, però alla fine Vlahovic non c'è, ora si volta pagina e si prendono dei giocatori funzionali al progetto tecnico, funzionali all'idea di calcio di Spalletti, senza se e senza ma. Ha parlato nel frattempo Ferrero, il presidente della Juve, ha detto: l'addio di Vlahovic, troppe pretese, legittime per carità, ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere. E devo dirvi la verità, ha ragione anche lui, è un po' quello che ha detto in versione un po' diversa, quello che ha detto Chiellini, ha detto: per carità, tutto lecito, però insomma in Italia sicuramente queste cifre non gliele dà nessuno, quindi dovrà sperare che lo chiamino all'estero. Ma ormai non è più un problema della Juventus Vlahovic, i problemi sono quelli di creare una squadra. Ieri per esempio non aveva torto Mark, no? Che è chiaramente legato a una Juventus di una volta che non c'è più, però ha detto: vi posso dire la mia, la Juventus non può fare un mercato eccelso, o meglio comunque ha dei limiti, no? Dal punto di vista economico non può prendere chi vuole come ai vecchi tempi, e allora a questo punto, a parità di dover risparmiare o comunque contenere i costi, oltre che cedere 1/2 calciatori per poi investire soldi in maniera sempre intelligente, ma io voglio gente che abbia fame. Perché quella frase mi è rimasta qui, l'ho scritta anche ieri su Facebook, perché la Juventus è diventata una squadra di transizione, una stazione, poi ripetuto, una stazione transitoria, come un treno che... cioè di transizione, non è la stazione principale, è una di quelle stazioni così, di un viaggio, no? Facciamo finta che il treno fa un viaggio importante, che ne so, da Roma a Milano per esempio, una di quelle stazioni così la Juventus, non è quella principale, e questa è una cosa purtroppo vera e altrettanto triste, e su questo non c'è dubbio. Allora, 340 54 25 24, questa sera ovviamente essendo giovedì abbiamo Gambelli Bianconeri con Riccardo alle 19.35, poi alle 20.05 mi fa molto piacere riparlare dopo diverso tempo con Andrea Bonatti, che come sapete è stato allenatore della Juventus Under 19, che sfiorò l'impresa alla Youth League, è stato anche colui che ha allenato tanti giovani che poi hanno fatto, diciamo, carriera, comunque sono esplosi, no? Per esempio lo stesso Sule, per esempio Yusen, insomma ha avuto tanti di questi giovani che poi hanno scelto strade diverse. Il Diz no, perché il Diz credo che non l'abbia incrociato, mi pare, Andrea, però insomma mi fa piacere, voglio sapere anche la sua, come vede la Juventus, magari qualche giovane, come potrebbe fare la Juventus anche per riprendere dei giovani, no? Riprendere dei giovani che costano poco, però sono affidabili, con i quali poter lavorare e magari poter valorizzare per farli diventare casomai campioni, che ne so, su tre, faccio un esempio, due potrebbero esplodere, o tutti e tre, non lo sappiamo, staremo a vedere. Quindi faremo una chiacchierata, diciamo, più tecnica con lo stesso Andrea Bonatti. Partiamo con qualche amico, vai Fede.
9: Ciao Carlo da Torino, io volevo, non ci sto alla santificazione di Allegri, perché sì, è uno che dà tutto, ha dato tutto per la Juve, ma come sono sicuro che lo darà anche Spalletti. Quando fate i raffronti con quest'anno, ricordatevi sempre una cosa: che Allegri aveva un portiere, Spalletti no, cioè noi abbiamo giocato quest'anno senza portiere
10: e senza centravanti,
9: perché gli errori marchiani di Di Gregorio, si può far finta di niente, ma gli errori marchiani di Di Gregorio sono costati tanti punti, ma non 2, 4, 6. Anche se voi vedete, Seras, la difesa non giocava tranquilla con lui, non gioca tranquilla, hanno sempre paura perché lui sta con i piedi sopra la porta. La squadra di Allegri era più forte della Juve di quest'anno e ha fatto sempre più o meno gli stessi punti. Quest'anno non avevi Vlahovic, Vlahovic tu non l'hai avuto per 4 mesi, Allegri ce l'ha avuto e ha fatto l'ultimo anno ha fatto 15 gol, ma l'anno prima ne aveva fatti 8, 7. Ragazzi, non scherziamo, non scherziamo con la santificazione di Allegri.
8: No, no, forse ce l'avevi, non lo so, io non sto santificando nessuno, forse era riferito alla trasmissione precedente ad Alessandro e Vincenzo. Aggiungo questo, purtroppo io non parlo mai male, no, dei giocatori della Juventus, non li attacco, però bisogna essere, se voi facciamo questo mestiere, bisogna anche, oltre che fare cronaca e quindi riportare le cose oggettive, un po' di, diciamo, visione critica dobbiamo averla. Io l'ho anche difeso, guardate che vi dico, Di Gregorio, perché è proprio una... tendo sempre a difendere, no, i giocatori della Juventus, ma oggettivamente, ragazzi, perché poi fai i paragoni con le altre squadre, oggettivamente Di Gregorio, e in qualche partita ci metto pure Perin, ma soprattutto Di Gregorio, purtroppo ha fatto degli errori fatali che ci hanno fatto perdere dei punti, perché non è possibile che per forse 30 volte, non lo so quante volte, al primo tiro la Juventus ha preso gol, qualche volta anche l'unico tiro subito, e questo non è possibile. Aggiungo che gli ultimi due gol, lo ricorderete, eravamo qui con Santarelli durante colpo di tacco, presi sul proprio lato, Santarelli subito, io per cercare di difendere il portiere, ma aveva ragione, perché il gol dal lato tuo non lo puoi prendere, due consecutivi. Allora tu avevi ormai cambiato le gerarchie, no? Mi riferisco a Spalletti, perché io sai che sono contento Spalletti resti, però non è che non critico se quando sbaglia, ma continua su quella scia ormai. A te interessa di qualificarti in Champions League, e se ti dà più affidabilità un portiere o un giocatore rispetto ad un altro, devi continuare su quella scia, anche se per esempio Perin contro la Roma secondo me qualche colpa ce l'ha. Allora, vi dicevo di Sorloth, io così annusando, leggendo, ho l'impressione che forse potrebbe essere lui, diciamo così, l'attaccante, no, in pole position, perché Fabrizio Romano sul suo profilo, sul suo canale YouTube, intanto la Juventus deve prendere due attaccanti, questo lo sappiamo, perché Openda verrà ceduto in prestito, ahimè, e presumo anche De Vida, a meno che non decidano di tenerlo, ma ci credo poco, ma servono due attaccanti. Allora la Juve, dice Romano, Fabrizio Romano, ha incontrato gli agenti di Sorloth, centravanti già trattato da Comolli a gennaio, una pista non alternativa a Colomani. La Juve continua a lavorare su entrambi i fronti, i bianconeri possono prendere due attaccanti quest'estate, ha scritto appunto Romano. Io non so poi se Sorloth e Colomani siano due attaccanti complementari, secondo me sì, soprattutto per le caratteristiche del francese, che non è secondo me un 9 vero, ma lo può fare, così come può fare all'esterno, ha giocato esterno nell'Atletico Madrid, e ve la dico tutta, secondo me può fare anche uno dei trequartisti, destro o sinistro che sia, in un ipotetico 4-2-3-1, fermo restando che, come dice Spalletti, basta connotare i moduli con i numeri, però insomma è uno duttile lì davanti con Colomani. A me non fa impazzire, però ragazzi, la Juventus deve fare anche di necessità virtù. Sorloth sarebbe più il classico centravanti alto, che fa anche salire la squadra, fa sportellate, va bene di testa, qualche gol lo fa, potrebbero essere complementari. Certo, mi aspettavo una coppia diversa di attaccanti, però ormai è inutile andare indietro e dire oh, potevamo. Se poi si potesse prendere Riccardi, ragazzi, io lo prenderei subito, però questo è un altro discorso. Siamo giunti al break, palla a Federico Rossi, tra poco Riccardo Gambelli.
1: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, di non diretta 340, ormai il numero lo sapete, dai, 340-5425-324. La Juventus, leggiamo da tuttojuve.com. Tuttojuve.com vuole il rinnovo di Perin e ovviamente prendere un altro portiere. Chi prendereste voi, ragazzi, se Alisson dovesse saltare come sembra? Io il Martinez vi posso dire, visto che stiamo cercando anche dei giocatori che innalzino il livello tecnico ma allo stesso tempo iniettino personalità, leadership, esperienza. Ragazzi, stiamo parlando comunque del portiere campione del mondo, mi pare che qualche rigore l'abbia anche parato. Io lo prenderei Martinez, anche e soprattutto se è vero che verrebbe volentieri in Italia, alla Juventus, perché no? Questo è il discorso. E Perin, se vuole, io Perin vi dico come secondo, perché poi è anche un ottimo uomo spogliatoio e di conseguenza io lo terrei, purché sia disposto ovviamente a fare il dodicesimo, a meno che non voglia chiudere la carriera da titolare, ma in quel caso potrebbe pretendere un club medio, diciamo così. Gli auguro il meglio, per carità, ci mancherebbe altro. Allora, voleva la conferma di Spalletti era stato rinnovato ed è stato accontentato. Voleva Vlahovic, non è stato accontentato. Adesso vediamo chi sceglierebbe lui come post Vlahovic. Riccardo Gambelli, ciao Rick.
1: Ciao Vinci, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, dai.
0: Diciamo che di questi tempi ci vuole molta fede ad essere un tifoso della Juventus, o sbaglio? Ma proprio fede vera.
1: Ma senti, quindi io non sono più giovanissimo, quindi periodi neri.
0: Anch'io.
1: Ho passato periodi bellissimi, ma ho passato anche periodi neri. Voglio ricordare il dopo Platini con Marino Magrin, voglio ricordare
0: aiuto.
1: I tempi di Calciopoli, voglio ricordare insomma tanti momenti brutti, però essere tifosi juventini vuol dire anche sapere sopportare questi momenti brutti, cercare di reagire per quello che possiamo fare noi tifosi, che è solo continuare a amare questa squadra e questa società e sperare in un futuro più roseo di quello che stiamo vivendo. Nello sport non sempre si può vincere, ora noi 6 anni e non vinciamo, a parte la Coppa Italia di Massimiliano Allegri, al grido di Dover Rocchi. A proposito, ma l'hanno interrogato Rocchi?
0: No, tutto fermo, in ritardo. Mi ha detto il mio amico che sono in ritardo, proprio ritardo.
1: Ecco, certo, te lo dissi io, come ti dissi, lo interrogheranno alla vigilia di Natale, insieme
0: esatto.
1: Una fetta di Pandoro, gli offriranno anche una fetta di Pandoro.
0: È un po' di spumante. Quindi diciamo così, Riccardo, citando il tuo libro Coriandoli Bianconeri, 20 anni dopo, in questo caso siamo in una fase di un coriandolo abbastanza nero, no? Per quanto riguarda la Juventus.
1: Diciamo grigio scuro. Grigio scuro, dai.
0: Grigio scuro. Per tenerci un po' di speranza.
1: Non voglio proprio essere pessimista, però certo, la notizia di Vlahovic, io sono sempre stato molto fiducioso sul rinnovo è forse uno dei pochi, e evidentemente mi sbagliavo, anzi senza evidentemente, sicuramente mi sbagliavo. E certo, ora bisogna guardarsi intorno e cercare di trovare un degno sostituto.
0: Ti ha deluso, Riccardo? Anch'io avrei voluto la conferma di Vlahovic, ho anche scritto prima richiesta di Spalletti non assecondata, però non ho detto che sarebbe, cioè, perché poi hanno cominciato a rispondere, è una cosa oggettiva. Poi però di fronte a quelle richieste, ti ha deluso più Vlahovic? Oppure, Riccardo, te la prendi un po' di più? Io ho fatto un po' un'analisi, ho detto che secondo me non puoi portare in scadenza un giocatore in scadenza all'ultimo mese, devi decidere, lo fanno tutte le società, è proprio una regola non scritta che tu all'inizio della stagione, che poi andrà in scadenza, domanda Vlahovic, la situazione è questa, possiamo offrirti questo oppure ti vendiamo, cioè devi decidere, non puoi arrivare al 2 giugno e ancora sapere se. Ma ti ha deluso Vlahovic rispetto al fatto che poi Riccardo onestamente ha chiesto una cifra che l'avrebbe poi portato a guadagnare gli stessi 12

0: di che le bandiere non esistono più, e quindi lui si è adeguato al resto del mondo calcistico, e quindi soldi. Anzi, ho sentito Giuliano ieri, te hai detto una cosa molto importante, anzi l'ha detta Giuliano, che la Juventus non è più un punto di arrivo come una volta. Io direi il calcio italiano non è più un punto di arrivo, perché adesso Andrea Agnelli aveva visto lontano, anche in questo caso aveva detto: signori, la Superlega in Inghilterra, quindi ormai i giocatori, i punti di arrivo sono il Paris Saint Germain, il Bayern, le 2/3 squadre spagnole, io l'Atletico Madrid lo metto fra parentesi, e poi il 50% delle squadre inglesi. Questo è il punto d'arrivo di tutti i giocatori, quindi non solo della Juve, ma proprio del calcio italiano, e questo è il problema. Molto probabilmente Vlahovic ha già offerte da qualche club della Premier che molto probabilmente gli daranno questi soldi. Le squadre italiane oggi come oggi non possono spendere più queste cifre per un giocatore poi che ha fatto il 50% delle partite. A me piace molto Dusan Vlahovic e l'avrei tenuto, lo dico, lo sai, l'ho sempre detto, però evidentemente la Juventus, il calcio italiano oggi come oggi, non è più un punto d'arrivo. Vlahovic l'ha frequentato per qualche anno, ora vuole evidentemente fare secondo lui un salto, e non vuole perdere soprattutto i soldi. Questo è certamente, la Juve poteva mettersi seduta prima con questo giocatore, perché adesso il tempo stringe e i centravanti forti, chi ce l'ha se le tiene o te le vende a 50 minimo milioni di euro, ecco.
1: Allora ti faccio il quadro del possibile post Vlahovic, o dei possibili, perché presumo che la Juventus debba cercare due attaccanti, fermo restando che Openda lo diamo per scontato che sarà ceduto, ahimè purtroppo soltanto in prestito, De Vid probabilmente anche lui, due nomi, uno è Colomani. Anche se adesso sto leggendo, Riccardo, già siamo arrivati, saremmo, usiamo il condizionale, arrivati a 40, già comincia a essere. E l'altro, secondo me, è quello, guarda che ti dico, per come la vedo io, per come annuso, senza avere informazioni di mercato, io non amo molto il mercato, però dobbiamo parlarne, Sorloth, perché Riccardo, l'Atletico Madrid, come noi avevamo già detto, non ha fatto scattare l'obbligo di riscatto di Nico Gonzalez, che però gli piace molto, e quindi adesso sta ribussando alla porta della Juventus, invece dei 32 che avrebbe dovuto dare nel caso in cui fosse scattato l'obbligo, gli sta facendo una proposta ovviamente più bassa. È proprio una questione ovviamente, una strategia. Potrebbe alla fine ritrovarsi con un valore, potrebbero trovare un accordo per un valore quasi alla pari tra Sorloth e Nico Gonzalez, considerando, Riccardo, tutto il momento della Juventus, le spese, certamente la disponibilità non illimitata, tutt'altro. Secondo te potrebbe essere un'opzione per te, è valida per la Juventus questo giocatore?
0: Comunque Sorloth ha una buona media reti in Spagna, è un giocatore interessante. Io spero che, l'ha detto Giuliano, ma io già l'avevo detto la settimana scorsa, bisogna andare a cercare quei giocatori che hanno fame e che considerano la Juventus invece un punto di arrivo, cioè un salto importante di carriera. Ecco. Ora Sorloth viene dall'Atletico Madrid e fa la Champions, qui farebbe l'Europa League. Però se il giocatore venisse volentieri, sarebbe un profilo molto molto interessante, secondo me, visto quello che passa al convento europeo, a meno che, ripeto, non abbiamo uno scout molto bravo e va a trovare il male di turno, ma qui bisogna che ci siano intenditori forti di mercato, ecco, bisogna essere coscienti di questo, bisogna saper scoprire i talenti. Sorloth, Colomboigny. Allora, io non è che, sai come la penso, non è che mi faccia impazzire Colomboigny.
1: Nemmeno a me.
0: E anche 40 milioni, secondo me, è una cifra
1: troppo esagerata.
0: Però se te vai a affrontare un'Europa League e un campionato con Sorloth e Colomboigny, potrebbe essere una coppia di attaccanti
1: complementari, secondo me sì. Sì, è vero.
0: sperando sempre che si possa trovare di me.

0: Ora Ferrero ha detto con la cifra che abbiamo risparmiato per Vlahovic si allarga
1: la griglia, diciamo, no?
0: La griglia, vediamo se hanno in testa loro Spalletti, soprattutto qualche giocatore, perché tanto io mi fido più che altro di lui, dico la verità, per quanto riguarda il mercato, che abbia qualche in testa qualche giocatore, siccome lui le vede i giocatori, spero che dia qualche suggerimento importante. Purtroppo è saltato il portiere, è saltato.
1: E aspetta, Vlahovic. Adesso ci arriviamo al portiere. Infatti volevo toccare quest'altro argomento. Argomento portiere. Allison sembra, anzi, ti dico la verità, Spalletti gli avevano detto è fatta, invece anche lì non è il massimo. Vabbè, comunque sembra più lontano. È tornato di moda un po' vicario, che a te piace. Però Riccardo, attenzione, perché c'è Martinez, il portiere della nazionale argentina, nonché della Aston Villa che ha vinto l'Europa League, sembra che l'entourage potrebbe essere disponibile a far trasferire il suo giocatore in Italia, alias Juventus. Io ti dico la sincera verità, se potessi scegliere, visto che cerchiamo anche giocatori in generale, a parte il portiere, che iniettino dosi importanti di personalità, io, se veramente Alisson sta saltando, lo prenderei. Io non so tu.
0: Guarda, io forse sarò l'unico in Italia che deve, ora dico una cosa e può darsi sia una bestemmia e che sono l'unico lo dice in Italia, ma io sinceramente Giovanni da Fara lo porterei a Torino, perché Buffon, vi ricordo che ha esordito in Serie A 16 anni, ha 21 anni,
1: 17 anni con il Parma, 17
0: questo
1: anni.
0: Questo ragazzo mi dicono è veramente un talento mostruoso. Ho degli amici a Avellino che mi dicono che è un portiere gigantesco, e allora io dico, ma perché non dare fiducia a questo ragazzo con Perin magari dietro, che confermiamo Perin, se
1: cioè tu essere come titolare lo prenderesti da fare addirittura?
0: A questo punto se devo andare a spendere cifre folli per un portiere, a meno che non si trovi un portiere che viene quasi gratis o perlomeno a costi contenuti e ha esperienza, allora va bene, ma vabbè, Vicario sarebbe il mio sogno, lo sai, lo considero più forte di tutti, ma non credo che arriverà. Io perché non dare fiducia subito a un 21enne? Cioè, voglio dire, ragazzi, in altri paesi fanno esordire giocatori di 17, 18 anni e diventano talenti. Lui è un grande portiere, ma perché non provare? Poi, ripeto, io non sono, forse sarò l'unico in Italia che dice questa cosa, può darsi che sbaglio, sicuramente sbaglio, però se si deve andare a spendere cifre folli, le spenderei da un'altra parte e proverei questo ragazzo, perché tanto questo ragazzo ha un futuro assicurato. Lo metto per scritto questa cosa.
1: Io
0: scommetto quello che volete.
1: Guarda, Riccardo,
0: Baldini l'ha già portato in nazionale, ora voglio dire, ha portato tanti giovani.
1: Sì, cioè, vabbè, adesso
0: questo,
1: certo.
0: Questo vuol dire poco, però è già il secondo, è stato il secondo di Donnarumma. Voglio dire, poi può darsi che mi sto sbagliando, sicuramente mi sto sbagliando, può essere un sogno mio, un'idea mia completamente sbagliata. Come portiere ha mai citato Vicario, è il mio preferito, lo sai, ma non credo che arriverà. Questo Martinez lo sento dire ora che potrebbe venire alla Juventus.
1: Io invece farei, su D'Affara sono d'accordo con te, però non lo farei giocare subito titolare, perché altrimenti, secondo me, rischierebbe di bruciarsi. E invece con uno molto esperto titolare e dagli la possibilità.
0: Allora io non sono d'accordo.
1: Lo so.
0: A questo punto lo tengo a Avellino un altro anno, oppure in un'altra società di Serie A, a farsi le ossa.
1: Io prima di metterlo titolare nella Juventus, Riccardo, ci penserei.
0: Se deve venire a fare il secondo, allora lo lascio da un'altra parte. E sono d'accordo con te di prendere un altro portiere con esperienza.
1: Staremo comunque a vedere. Poi capitolo centrocampista, ormai Bernardo Silva, anche se l'altro giorno Mendes ha detto, rispetto a quanto avesse deciso prima il giocatore, no, ci penserà dopo i mondiali, non prima, però sembra ormai che lui voglia andare nella Liga. Però sta tornando un po' di moda Goretzka, che a te piaceva molto, mi pare, no Riccardo?
0: Molto, mi piace molto Goretzka. è un giocatore importante, è un giocatore Fallegna, è un giocatore anche di buoni, è un giocatore che ha fatto la Champions, ha vinto numerosi campionati tedeschi, è un nazionale. Goretzka sarebbe il giocatore perfetto per Spalletti, e con un giocatore del genere, anche uno come Lilian Thuram, come Thuram può crescere. E quindi lo vedrei bene, però anche il centrocampo bisogna avere tanto occhio e tanta competenza per costruire un centrocampo a questo punto competitivo, perché è il settore nevralgico del campo più importante e non siamo messi bene. Perché lo abbiamo visto quest'anno, non siamo messi per niente bene, non ci possiamo ripresentare con questi centrocampisti, quindi bisogna assolutamente rinfoltirlo di almeno un paio di elementi forti.
1: Che poi, facciano la differenza, sono d'accordo.
0: Che facciano la differenza e riportare eventualmente Locatelli a giocare nel suo ruolo, e non è quello che ha fatto in questi anni, anche se per me Locatelli è un panchinaro, dovrebbe il ruolo
1: in una Juve diciamo normale, sì,
0: esatto, è il Blasi, come ti dissi l'altro giorno, è il Blasi del 2004 2005 2005 2006 che dovrebbe fare quei 20 minuti ogni due partite, ecco, cioè questo è la mia idea, ma non da ora, da sempre. E purtroppo invece è il capitano della Juventus.
1: Allora, Riccardo, come tu avrai ascoltato la scorsa settimana, tra le tante cose dette da Comolli, lui ha affermato, e questo è chiaro, purtroppo dovremmo fare una cessione in più non prevista, perché senza Champions League è inutile che lo ripetiamo, la Juventus perde tanti soldi. Sono due nomi alla fine: Bremer, che ha questa clausola rescissoria di 58 milioni, e Cambiaso, che comunque sia, al di là di quello che scrivono tanti amici, io lo ripeto, ragazzi, non conta in alcuni calciatori l'ultima stagione fatta male, non male, eccetera, conta il fatto di avere mercato, perché Cambiaso ha mercato. Secondo te alla fine potrebbero essere loro due, detto che poi devi sostituirli ovviamente, i ceduti tra virgolette di lusso della Juve?
0: Noi bisogna, la società deve ritrovare i soldi che ha perso la Champions, quindi sicuramente due cessioni secondo me saranno sicure. Bremer, come ti dissi l'altro giorno, credo che sia già stato avvisato che dovrà essere ceduto, e molto probabilmente potrebbe essere Cambiaso. Io ripeto, non venderei mai giocatori italiani, tant'è vero che vedi Marotta sta cercando giocatori italiani, ora sta cercando Paletta, perché bene o male lo zoccolo duro italiano secondo me ci vuole. Però credo che Cambiaso, viste le prestazioni degli ultimi due anni, potrebbe essere quello più che può essere sacrificato, anche perché forse è il ruolo dove potresti trovare un giocatore da sostituire più facilmente. Terzini di fascia bravi ce ne sono tanti in giro per l'Europa, e quindi ma tanti, quindi se bisogna proprio sacrificare qualcuno, purtroppo Bremer, e poi dico Cambiaso, secondo me sì, si può sacrificare, però ripeto, sacrificare giocatori italiani,
1: vabbè, è sempre doloroso. E doloroso, con la differenza, ricordiamolo sempre, che il fatto che su Bremer ci sia una causa rescissoria valida solo per l'estero, lo ricordo, scatterà dal 1 luglio e poi fino al 10 agosto, cioè se dentro questo lasso di tempo si presenta un club, ovviamente straniero perché è valida per l'estero, con la clausola, con i soldi della clausola non c'è discussione, cioè se lo prende punto, basta. Invece ovviamente Cambiaso non ha nessuna clausola, quindi ci sarebbe da contrattare, però se riuscirà forse a vendere anche tra i 45-50 milioni sarebbero alla fine, come dici tu, un bel tesoretto per reinvestire sicuramente. L'ultimo capitolo, Riccardo, prima di salutarci, abbiamo due minuti di tempo. Insomma, c'è stato questo vertice tra Erkan e i due protagonisti principali dell'ultimo periodo juventino, vale a dire con Molli e Spalletti, dal quale è scaturito, ci mancherebbe altro, la volontà, l'input di avere una comunione di intenti, ci mancherebbe altro. Domanda secca, Riccardo, tanto tu non fai 0-0. Tu hai fiducia che possano convivere con Molli e Spalletti, oppure hai il timore che magari sia solo una tregua armata?
0: Dunque, io allora, le notizie dicono che c'è stato questo incontro, ma siamo sicuri che c'è stato? Perché sai, cioè, perché qui io ti dico, io quando io una mia abitudine è quella, quando finisce il campionato, sinceramente di leggere anche poco le notizie che arrivano, no? Soprattutto di calcio mercato, perché se no la Juventus da qui a primo di agosto ha comprato 745 giocatori e quindi leggo poco calcio mercato, ma mi fido poco di tutte le voci che stanno girando. Siamo sicuri che c'è stato questo incontro fra Erkan, Spalletti e eventualmente quando c'è stato, perché mettiamo che ci sia stato, perché io non sono molto sicuro che ci sia stato. Il rischio di c'è, che sono due personalità forti, Comolli e, come dissi l'altra volta, Spalletti, c'è un compromesso un po' rischioso, questo sì, però se l'incontro c'è stato, John Elkann deve essere stato bravo anche a dire: signori, qui conta la Juventus, esatto, non fate le bizze, perché se no ognuno prende la sua strada. Questo mi sembra evidente, però io vorrei essere sicuro che questo incontro ci sia stato, perché ripeto, chiacchiere ce ne sono tante in giro
1: e certezze, quindi, meno delle chiacchiere sicuramente,
0: ma molto
1: meno,
0: molto,
1: meno
0: molto
1: delle chiacchiere,
0: e abbiamo visto la settimana scorsa che voci sono uscite,
1: sì, anche vero,
0: ecco, su dei funerali che ci sono stati, quindi figuriamoci, esatto, se io mi fido. Addirittura era venuta la voce che dopo la commemorazione dell'AISE c'era stato l'incontro, ma John Elkann non era nemmeno a Torino.
1: Esatto, esatto.
0: Come fa a esserci stato? Quindi, ecco, io mi fido veramente poco di quello che sta uscendo, mi dispiace, ma io per ora in questo momento do poco credito alle voci che girano.
1: Sperando che però i due vadano d'accordo, che si faccia un mercato su indicazione di Spalletti, e Spalletti anche voleva Vlahovic, però poi si è reso conto che a quelle cifre no, quindi ci vuole anche no.
0: Se mi chiedi di chi ho fiducia, te lo dico, di Spalletti. Ho fiducia di Spalletti.
1: Meno di Comolli, mi pare.
0: Anch'io.
1: Riccardo, siamo giunti al termine, però ti saluto con questo messaggio di Cinzia che scrive: d'accordissimo, forse è la prima volta che scrive, benvenuta comunque, scrivici tutte le sere, d'accordissimo su Daffara, non so se sia una, non so da dove scriva, però insomma d'accordissimo su Daffara, anche lei lo farebbe giocare.
0: Ma vedi, bisogna dare fiducia ai giovani, è un portiere italiano, è un giovane, ma io sono sicuro che maturerebbe subito a Torino, subito. Questo è un giocatore che ha fame, che arriverebbe in prima squadra. Questo è guardate, io mi dicono gente di cui mi fido, che è un fenomeno, quindi
1: staremo a vedere.
0: Perché non dare fiducia?
1: Lo so, in Italia purtroppo.
0: Oltretutto è vero che bisogna tornare a vincere, perché la Juve deve sempre vincere, ma si deve ripartire, quindi sarà un anno di ripartenza. Perché non dare una fiducia a un giovane? E risparmiamo i soldi del portiere e andiamo su un centrocampista dove c'è tanto bisogno.
1: Allora, vediamo se Spalletti e Comolli ci hanno ascoltato. Se poi dovesse arrivare Daffara,
0: guarda,
1: Gambelli due punti, l'avevo detto, questo è il titolo che faremo.
0: Non credo che mi ascolteranno.
1: No,
0: però,
1: guarda che ascoltano, loro non lo so, ma la Juve ci ascolta.
0: Se eventualmente vedremo Giovanni Daffara in porta della Juventus, ricordati di questo giorno, 3 giugno,
1: certo, me lo ricordo.
0: alle ore 20.
1: Riccardo, è al 3 giugno alle ore 20. Ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Riccardo, buona serata. Grazie, grazie. Allora, siamo giunti al break. Tra poco, ve l'ho detto, Andrea Bonatti, che io conobbi, pensate a... lo fece anche intervenire da Santarelli, perché ero in vacanza a San Benedetto del Tronto e lui allenava la Juventus, aveva finito l'anno con la Juventus e mi disse tante cose, tanti segreti di come allenare i giovani, diciamo così. A tra poco.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, Mimmo, sicuramente non manderete questo messaggio per spiegarsi, però a me fa morire Alessandro, perché quando dice alcune cose proprio sono fuori da ogni prerogativa il giornalismo, lì andiamo veramente su Marte, però voglio dire, sono d'accordo con te naturalmente Maraggio per quello che dici, però io voglio dire solo questo, che Spalletti non può lamentarsi, perché Spalletti sapeva già da quando si è seduto per la prima volta su quella sedia com'era la situazione economica della Juve, quindi non può chiedere, non deve chiedere.
5: Guardate, quello che mi sconforta è non vedere praticamente miglioramenti rispetto al recente passato, che è stato pessimo, anzi sembra quasi quasi che ci siano dei peggioramenti, non c'è una programmazione, non c'è nulla di nulla che possa far pensare che sia una società seria. Questo mi dispiace. Andrea da Castelvetrano.
6: Ciao ragazzi, buonasera, sono Gianni dall'Altamura. Allora, premesso che non sono assolutamente un estimatore di Vlahovic, per cui la sua, diciamo, dipartita sportiva, intendo, dalla Juventus non mi fa né caldo né freddo, però io eviterei di, diciamo così, biasimarlo relativamente alla questione economica, quindi diciamo alla mancata possibilità di ottenere un ingaggio secondo sue ambizioni. E perché l'interrogativo sarebbe invece un altro, e se lui avesse rifiutato il rinnovo perché posto a conoscenza che la Juve sta allestendo una squadra mediocre, come lui tra l'altro.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Ed è un pianeta bianconero un po' tormentato, oggettivamente tormentato. Ora, non è una sorpresa per me, ok? Nel senso che, voi mi seguite, Federico Rossi si ricorda tutto, ho detto la sensazione, ormai da qualche settimana, è che Vlahovic non rinnovi, ok? E così è stato. Io ve la dico anche tutta, ragazzi. Non voglio entrare adesso nel merito del giusto o non giusto dal punto di vista tecnico, perché tanto questo discorso purtroppo va avanti da tanto tempo, perché io sono convinto, anzi non sono convinto, deve essere così. Quando tu hai un calciatore in scadenza, che si chiami Rossi, che si chiami Giampietro, che si chiami Vlahovic, che si chiami Yamal, a un anno dalla scadenza non puoi arrivare a giugno. Quando a suo tempo, vi ricordate come lì, ma molti mesi fa, disse non mi chiedete più di Vlahovic perché ne parleremo a fine stagione, io già lì tra me e me, ma non solo tra me e me, dissi non è normale che un giocatore scadenza aspetti giugno, cioè quando scade. Quindi vuol dire che probabilmente Io la vedo così, avevano già deciso, oppure lo sapevano, oppure non so nemmeno se questi incontri, ok, sono più vicini, poi sono più lontani, ora ha chiesto di più, all'improvviso si erano messi d'accordo, almeno sull'ingaggio, 6 più bonus, quindi massimo 7, perché giustamente, qui dico io, non puoi superare l'ingaggio di il Diz, che è l'uomo attorno al quale si costruirà la nuova Juve, non so quale Juve, questo poi lo capiremo solo vivendo. Ok, perché questo adesso è il punto. E all'improvviso questo chiede 8 più bonus, 8 alla firma, cioè sostanzialmente è come se volesse avesse chiesto, non volevo ormai andata, lo stesso ingaggio dell'ultimo anno, cioè 12 milioni netti a stagione, e non è possibile, capito? Mi sembra un po' tutto non strano, sembra quasi che, non lo so, e per me è stato un errore. Io la vedo così dal punto di vista manageriale, dirigenziale della società fronte Juve, intendo, è stato un errore. Tu un calciatore da ottobre, a parte poi si è anche operato, tu decidi, gli dici Vlahovic, vuoi rinnovare sì o no? Questa è l'offerta, e parlo di settembre-ottobre, visto che poi il giugno successivo, cioè adesso, scade il contratto, ti possiamo dare questo, accetti? No, ok, a giugno va via. Se decidi di perderlo a zero, se decidi di rinnovarlo, fai di tutto per rinnovarlo. Certo, c'è stato anche l'infortunio, quello ha bloccato un po' tutto. Altrimenti lo rinnovi e poi lo vendi se lo vuoi vendere, oppure lo vuoi tenere. Detto questo, ora fatemi sapere la vostra, ragazzi. Io non voglio entrare nel merito del ok Vlahovic, perché tanti l'abbiamo fatto durante questi mesi. No, è scarso, no, è mediocre, no, non sa stoppare una palla, quindi è meglio che vada via. Non voglio entrare nel merito di questo discorso, perché ne ho parlato anche con un amico che sul posto che ho fatto mi ha risposto però lui non ha dato. È vero, dal gennaio 2022 Vlahovic, che è stato pagato tra cartellino vero e oneri accessori 81, qualcosa milioni, gli sono stati dati bei soldi, e questo non riguarda né Comolli ma tantomeno Giuntoli, perché il contratto era stato fatto dai dirigenti che hanno preceduto lo stesso Giuntoli, quindi già lì l'errore, perché 12 milioni netti nell'ultimo anno, tu devi essere sicuro di avere Haaland, ok? E quindi ha deluso sotto quell'aspetto. Però va contestualizzato come al solito il discorso. Adesso la domanda è: chi prende al posto di Vlahovic, o meglio, anche giusto, intanto la notizia, io qualcuno forse non ha capito il post, perché io ho scritto la prima richiesta di Spalletti non è stata assecondata, no, non è stata soddisfatta, è la notizia questa, poi nel merito non ci entro, giusto o non giusto, perché è chiaro che se chiede troppo no, io quindi mi sono limitato a riportare la notizia da cronista, poi va sviluppato un po' tutto il discorso, è giusto o non giusto, però, e mi fermo lì. Ora però la società, visto che tu, questo allenatore ti ha chiesto il rinnovo di Vlahovic e non l'hai preso, a parte che gli era stato detto per esempio di Alisson è tutto a posto, è fatto, e poi invece non era vero, però va bene così. Perché qualcuno mi ha detto ma Spalletti adesso no, perché io ho detto siccome conosco Spalletti non vorrei che Spalletti a un certo punto, annusando quest'aria che dalla condivisione di tutto il discorso magari poi comincia a vedere, Alisson mi avevano detto che era fatto e non è vero, non è vero perché adesso si è allontanato Alisson, no? Ok? Quindi prendi un altro. Dopodiché avevo chiesto la conferma, il rinnovo di Vlahovic non mi è stata fatta, capisco anche qui i motivi, ma se comincia a annusare che quello non va, una richiesta non va, comincia anche a, tra virgolette, cadere il castello della condivisione. Io la vedo così, ragazzi, poi non so, magari prendiamo 3-4 calciatori. Ora la società deve dimostrare che non rinnovi Vlahovic, è giusto dal punto di vista tuo, io l'avrei tenuto per esempio, però è chiaro che poi non alle condizioni di Vlahovic, se sono quelle lì che ho letto, perché mi sembrerebbe quasi provocatoria all'improvviso, quasi all'improvviso, una richiesta da 6 più bonus, quindi massimo 7, a 8 più bonus, che vai a finire a 9, più 8 milioni alla firma in 2 anni, e quindi ridiventa 12. Mi sembra un po' strano, però per carità, tutto è possibile, quindi o il calciatore è pronto a firmare un altro contratto con il Chelsea, col Bayern Monaco, con il Napoli, con il Milan, non lo so, perché la vedo così. Non credo che Vlahovic vada via senza sapere il suo destino. però sempre un ragionamento mio, un po' per logica, un po' per intuizione. Oggi quando è stato, c'è stata la notizia, è finito l'incontro, che poi in realtà poi c'è stato ieri, oggi lui ha tolto soltanto le cose dall'armadietto, a un amico ho detto, a Riccardo, ve lo dico, con Riccardo ci siamo scritti, Gambelli, diceva, io sono, se dovessi puntare un euro punto sulla conferma. Guarda Riccardo, io ho la sensazione già da tempo che invece Vlahovic vada via. Dopo un po' è uscita la notizia di Marzio, ha detto non continuerà più, e quindi questo è un po' il discorso, no? Però adesso siccome si sta parlando di rifare una squadra, una rosa, quindi anche una squadra competitiva che lotti per qualcosa di importante, Vlahovic non l'ha rinnovato, devi prendere un altro quantomeno del valore di Vlahovic, oppure devi prendere un simil Malen. Io arrivato sempre su quel punto, siamo in grado di prendere un centravanti semi sconosciuto, semi dimenticato, insospettabile, che invece lo prendi e ti fa 15 gol? Non lo so, io lo spero, perché io alla fine spero sempre che la Juventus vada bene. A me, io volevo che Vlahovic restasse, però non sei d'accordo, se veramente le cifre sono quelle, te ne vai. Cioè, la Juventus davanti a tutto. Però adesso mi devi dimostrare, cara società, che sei in grado di sopperire a questo mancato rinnovo, di sopperire al mancato arrivo, quasi certo mi pare di capire ormai, di Allison, ma magari venisse Martinez, non lo so. E se, e siamo certi, siamo sicuri che veramente, come è uscito fuori dall'incontro con Elkan, la Juventus prenda 5-6 calciatori in grado di non solo innalzare il livello tecnico, ma anche iniettare personalità, carattere, leadership al gruppo? Non lo so, speriamo di sì. Certo, non mi aspettavo a giugno 2026, intanto non mi aspettavo la Juventus fuori dalla Champions League, primo. Secondo, non mi aspettavo che per un anno si parla di questo centravanti che va a zero, perché va via a zero. Vlahovic lo perde a zero, il 36 c'è il divorzio ufficiale, però insomma non rinnova, quindi che ci fosse ancora in dubbio la permanenza o meno di Vlahovic. E non mi aspettavo che non sappiamo quali giocatori possa prendere la Juventus, non me l'aspettavo. Sarà tutta una non sorpresa, non lo so. Ieri qualcuno, l'altro ieri, parlava di confusione, forse aveva ragione Bruno, mi pare, da Cuneo, diceva una confusione. Forse ha ragione Bruno, forse ha ragione, forse è confusione, oppure ci sono delle cose che non sappiamo e che ci sorprenderanno. Cioè, sorprendeteci con qualcosa di bello, cioè di bello dal punto di vista ovviamente del mercato, ci mancherebbe altro. Allora, c'è Comolli in diretta su Rai 3, ora vediamo, uscirà sicuramente qualcosa. Ah no, mi sembra che sia un imitatore, li sto facendo prendere. Ok, che somiglia, è vero, pensavo, mi sembrava un po' strano, e quindi staremo a vedere. Nel frattempo è chiaro che c'è tutta una rivolta di alcuni che non volano Vlahovic e sono contenti, di altri che volano Vlahovic e sono scontenti. E comunque io ho fatto un podcast su Vlahovic, scrivendo ovviamente la prima richiesta di Spalletti, la prima vera, che poi è ormai vecchia, perché dall'inizio lui ha detto voleva la conferma, non è stata assecondata per i motivi giusti, non giusti, ripeto, non entro nel merito. Ora mi aspetto ovviamente che venga sostituito degnamente, perché se poi non si fa la squadra di un certo livello, secondo me Spalletti può perdere la pazienza, ma io aggiungo, i tifosi possono cominciare a perdere anche la passione. Perché io capisco l'amore per la maglia, perché ce l'avremo, l'abbiamo avuta in Serie B, con la squadra in Serie B, però ragazzi, quando poi si insiste troppo, secondo me anche alcuni sentimenti cominciano a scemare. Quindi spero che questo non avvenga. Su questa questione di Vlahovic, ma anche in generale sul modo di gestire la Juventus da parte della dirigenza, poco fa, oggi pomeriggio in realtà, mi ha dato Marco adesso un audio di Giletti, insomma, che ogni tanto interviene anche qui da me, di Giletti, che mi pare di capire, ma me l'ha detto Marco, che sia stato molto molto duro. Ascoltiamo Giletti.
7: Che la Juventus, finché tiene uno come Comolli, non va da nessuna parte. Il problema grosso della Juventus, è inutile stare lì a girarci intorno, continuo a pensare che perderemo ancora un anno con questa dirigenza, e quindi non ho neanche voglia di commentare, perché adesso qualcuno mi spiegherà chi andremo a prendere, quanti milioni di euro dovremo investire per trovare un centravanti all'altezza della Juventus. Per carità, Vlahovic non sarà stato quello che è stato in passato, sono stati in passato altri giocatori, ma oggi a livello di gioco italiano Vlahovic sicuramente ha fatto anche la differenza nelle ultime partite giocate con la Juventus. Quindi io non ho voglia neanche di commentarla. Ripeto, il problema della Juve non sono i giocatori, sono anche i giocatori, ma quando tu continui a tenere chi ha preso Openda, Zegrova e David, beh, io fossi stato il parametro che usa la Rai su di me, io sarei stato cacciato dopo due giorni. È un fallimento totale. Perdi Vlahovic, fallimento totale. Allora, vogliamo giocare, vogliamo continuare a far finta di essere così contenti, ipocriti? Io capisco che in questo paese nessuno ha voglia di prendere posizione, è molto comodo stare sempre in mezzo, dire se, ma alla Juve il momento è arrivato, non ci sono né se né ma, bisogna prendere le decisioni. Purtroppo lo capisco che è faticoso cambiare per l'ennesima volta, ma se rimane questa dirigenza non c'è spazio per un futuro juventino di livello.
8: Però qualcuno, Massimo, ti potrebbe dire, però l'offerta la va fatta la Juve, poi arriva, diciamo così, oltrepassare magari un certo limite, soprattutto considerando anche il rendimento del calciatore. Quindi potrebbe dirti...
7: No, va bene, teniamoci Openda, teniamoci da... mi sembra evidente.
8: No, ma io ti credo, io Lauri ce l'avrei tenuto, però il problema è che se poi l'accordo si fa in due, quindi evidentemente
7: ma
8: qualcosa...
7: l'accordo si fa in due, ma certamente, però allora, ripeto... Che cavolo di dirigenza ha che perde Dybala a zero, Vlahovic a zero? Ma vi rendete conto? Questi sono manager. Se tu sai che uno se ne va, devi far di tutto due anni prima, se no lo sbatti fuori. Due anni prima non si arriva con dei giocatori importanti così alla fine di un contratto, perché vuol dire che da un punto di vista manageriale non hai fatto quello che dovevi fare. È ovvio che quando arriva un anno dalla fine il giocatore dalla parte sua il coltello nel manico del coltello, ma un grande manager non può essere sempre sotto scacco dei giocatori. A quel punto si fa un accordo, se ne va via. Poi, per carità, se vogliamo pensare che noi non siamo in Champions perché non, per un problema semplice, non avevamo un centravanti, non abbiamo mai avuto un centravanti, eppure abbiamo speso delle cifre disumane per prendere i centravanti scarsi. Quindi se vogliamo continuare a dirci che chi gestisce un brand come la Juve a livello mondiale che fallisce rimane al suo posto, allora va bene tutto.
8: Doveva seguire l'esempio del Milan, fallimento. Massimo, doveva seguire
7: la Juve è peggio del Milan, ormai la Juve è peggio del Milan, vogliamo dire, avere il coraggio di dirlo. È inutile star lì a giocare, noi il prossimo anno lavoreremo per entrare in Conference.
1: Speriamo di no, cioè, nel senso che, guardate, io ora capisco perché era arrabbiato Massimo, così come tanti altri tifosi, VIP, non VIP, eccetera, eccetera. Però condivido sul discorso della dirigenza. Per esempio, stamane io ho avuto un confronto con un amico, con Massimo, che diceva: vabbè, tanto Vlahovic in fondo, boh, magari prendessimo Sorloth. Vediamo, perché, ecco, tra le ipotesi, per esempio, c'è Sorloth, perché avrebbe un valore più o meno simile a quello di Nico Gonzalez, che il Ciolo Simone rivuole all'Atletico, potrebbe esserci uno scambio, ma magari prendiamo Sorloth, 20 gol, ma io sono contento. Però poi mi diceva lui, giustamente, non è proprio uno che ama Spalletti, ma non è l'unico, e io ho detto, secondo me è il meno colpevole. Però gli ho detto che, a mio avviso, la genesi di tutto è la dirigenza. Io ho l'impressione, ragazzi, non ce l'ho con nessuno, lo sapete, non è che io denigri quello o quell'altro, però ho l'impressione che comunque lì non c'entri nulla. Ho l'impressione, magari sbaglio, spero che mi stupisca, non c'entri nulla con la Juventus. Comunque ha dimostrato che, capisci, ha ragione. Ma come fai a mandare via 1-0, che è stato quello più pagato degli ultimi anni di calciatore? Ma tu devi provvedere all'inizio della stagione. E non sto entrando nel merito del Vlahovic va bene o non va bene, ve l'ho detto, io sto entrando nel merito della dinamica che ha portato all'addio di Vlahovic a zero. In quel merito lì entro io. Io credo che non sia possibile. Così come è vero che, ve lo do per certo, mi è stato detto, gli era stato assicurato a Spalletti, Alisson tutto a posto, 7, 8, 10 giorni fa, non era vero, non era a posto nulla. Ora ragazzi, speriamo ragazzi che si faccia un mercato e che magari da tutti questi problemi, perché sono tanti, esca fuori qualcosa di positivo. Non so se abbiate fiducia, se non abbiate fiducia, io sto già leggendo diversi di voi, ma come si fa ancora a parlare di Vlahovic? Allora amico mio, non mi ricordo il nome, siccome facciamo giornalisti, io non so cosa tu faccia nella vita, noi dobbiamo fare cronaca, dobbiamo raccontare quello che accade. Se Vlahovic non rinnova, è là, non è una notizia, è la notizia del giorno, e lo dobbiamo dire, ok? E ripeto, io che avrei voluto comunque la conferma di Vlahovic, non sto entrando nel merito del giusto o non giusto sotto il profilo tecnico-tattico, giusto o non giusto sotto il discorso della richiesta. Io, ripeto, rimango un po' stupito del fatto che fino a qualche giorno fa sembrava esserci l'accordo sull'ingaggio 6 più bonus, ok? Per arrivare massimo a 7. Su questo maledetto bonus alla firma, che io chiamo tassa per non dire per usare un altro termine, tangente, lo voglio dire, sembra quasi una tangente, perché quelle che vengono pagate ai giocatori che vanno a zero sono quasi delle tangenti, okay, l'ho detto ormai, no? Però voglio entrare nel merito di... Cioè, a voi sembra normale che la Juventus ha nominato anche Dybala, uguale, perso a zero. Comunque alcuni calciatori non li puoi perdere a zero, o comunque li vuoi perdere a zero, lo devi decidere dall'inizio, perché non è normale che tu rinvii a fine stagione un calciatore che dopo un mese, perché manca un mese, anche meno, al 30 giugno va in scadenza. Nessuna società credo lo faccia, nemmeno quelle del mio paese in Abruzzo, che è la prima categoria. Cioè, questo credo che sia proprio l'ABC. Andiamo avanti con qualche audio, vai Fede, prima di andare in pausa. Poi avremo Marco Giuliano e poi alle 20.05 voglio sentire anche il parere di Paolo Carraro, che è presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo, nonché coordinatore dei club Juve del Lazio. Vai.
9: Buonasera Quintiliano, Luca da Terni.
1: Luca.
9: Ma secondo me Spalletti ha ben poche colpe, nel senso che lui sapeva che la Juve è una situazione economica X, ma sapeva anche innanzitutto che sperava in una qualificazione Champions prima di tutto, e sa benissimo cosa manca a questa Juventus per diventare competitiva. Sa che manca tanto, ma sa che mancano delle caratteristiche, quindi più che i nomi servono le caratteristiche. Poi è chiaro che se tu anziché Vlahovic ti presenti con Pinamonti titolare diventa un problema, se però ti presenti con un Lewandowski, Colomoni, Icardi, Colomoni, va bene. Il problema è che io non mi fido di Comolli, cioè per me Comolli è un totale incompetente a livello di... ma neanche incompetente, è una prima donna, lui dice oltre 6 milioni non si va, non accontento l'allenatore, aveva risolto con 16 milioni il problema Vlahovic, adesso te ne devi spendere 50-60 per risolvere il problema, quindi non la vedo una genialata.
1: Grazie, devi spendere, perché non so io quanto lo pagherai un centravanti. Ora ripeto, se si riesce a fare questo scambio Sorloth, sperando che poi vada bene Sorloth con Nico Gonzalez, potrebbe essere per esempio una di quelle operazioni di cui parlavo ieri. Bisogna inventarsi tra virgolette qualcosa di diverso, non avendo tanti soldi a disposizione, tanti soldi da spendere, oltre a cedere 1/2 big, chiamiamoli big, uno è Bremer, l'altro forse è Cambiaso, ne abbiamo parlato anche ieri. Speriamo, è chiaro che se tu prendi una decisione così, perché questa è una decisione pesante, ripeto, senza entrare nel merito del giusto o non giusto, perché se parlo con Massimo, il mio amico, mi dice va benissimo così, anzi mandiamo via pure Spalletti, mandiamo via tutti, però poi mi devi trovare tu, dirigenza, mi devi trovare il sostituto adatto, adeguato, all'altezza di una Juve, a meno che tu non dica ragazzi fate una conferenza, purtroppo ci sono dei problemi, non possiamo fare una squadra, speriamo di lottare per il quarto posto. Ora Massimo Giletti ha detto forse lotteremo per la conference, che è una cosa tristissima, sarebbe nel caso in cui no fosse così, staremo a vedere ragazzi. Io non sono fiducioso, sono speranzoso, non fiducioso, speranzoso, perché sul discorso Vlahovic è da tempo che vi sto dicendo, ho la vaga impressione che ma già dall'inizio non puoi dire ne riparliamo a fine anno, Vlahovic che se ti scade a fine anno, i giocatori in scadenza si rinnovano prima, o comunque si decide prima il destino, rinnovo o non rinnovo, ma prima, in modo tale che tu sai di avercelo, ok, lo rinnovi, oppure non rinnova e ti premunisci e prendi un altro centravanti e hai più tempo per lavorare, per pensare a chi puoi prendere. Invece adesso non lo so, vediamo ragazzi, che cosa devo dirvi. Certo, una situazione, è uno dei momenti più bui della storia della Juventus, tolto Calciopoli che comunque aveva una certa connotazione, qui secondo me è un tunnel ancora più buio sotto alcuni punti di vista. Tra poco Marco Giuliano.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Immaginavo un po' tutto questo scatenamento, diciamo così, da parte vostra. Purtroppo vi capisco ogni stato d'animo, però ripeto, io, per carità, dite quello che volete, perché sapete benissimo che Fuori di Juve è una piazza estremamente democratica, purché ci si rivolga con educazione, con termini radiofonicamente ripetibili, per rispetto del sottoscritto e di Federico Rossi soprattutto, che deve mandare i messaggi. Quindi insomma, cerchiamo di non dire parolacce e di rispettare soprattutto l'idea degli altri. Quindi dite quello che volete, però non so se io mi sia spiegato bene su quello che voglio dire. Cioè, non voglio entrare nel merito del Vlahovic, ok, perché era scarso? No, per me no, era mediocre, eccetera eccetera. Nel merito di questa dinamica, non è possibile perdere, secondo me, un giocatore a zero così, uno che ha pagato tanto, perché ripeto, gennaio 2022 Vlahovic fu pagato intorno agli 80 milioni tra cartellino vero e oneri accessori legati all'affare. Ricordate, lo ricordate sicuramente, fu prelevato dalla Fiorentina. Questo è un po' il succo del discorso. Con tanto piacere vado a risalutare Mark Giuliano. Ciao Mark.
10: Ciao, buonasera, come state?
1: Tutto bene, per fortuna. Quando sento la tua voce un po' mi tranquillizzo, perché con mezz'ora di trasmissione saranno arrivati credo 80-90 messaggi. E perché puoi immaginare, insomma, oggi la notizia la sai anche tu, secondo me non è una sorpresa, però comunque sia fa rumore, Vlahovic non rinnova il contratto. Ti chiedo subito un tuo parere.
10: Il parere mio, da tifoso della Juve, è che la squadra, la società Juve viene prima dei giocatori, e se Vlahovic non accetta o se non ha voglia di rimanere o ha pretese più di quello che sono i suoi meriti e i suoi demeriti, è giusto che vada a dimostrare altrove il suo valore. Sicuramente non ci mancherà, perché abbiamo bisogno di calciatori che siano orgogliosi di vestire la maglia bianconera e non pensano soltanto al lato economico, ma a ringraziare quello che la società gli ha messo a disposizione, la pazienza che ha avuto, soprattutto nei suoi confronti e nei confronti anche di altri. E quindi se deve rimanere un giocatore semi contento, è meglio che vada via, ma vadano via tutti quelli che non sono super fieri e orgogliosi di vestire quella maglia così gloriosa.
1: Allora, su questo sono d'accordissimo con te, ci mancherebbe altro. Però Mark, io non voglio entrare nel merito del, sicuramente quello che dici tu vale per tutti, è chiaro, non voglio entrare nemmeno nel merito del ha dimostrato poco, ha deluso, non mi piace tecnicamente, mi piace, è mediocre, eccetera. Vorrei entrare nel merito, qui insomma, tu sei stato in una grande Juventus, non solo dal punto di vista tecnico ma anche societario, delle dinamiche societarie. Secondo me, ma non secondo me, è così, non si può discutere un contratto di un giocatore in scadenza ad un mese dalla scadenza. Non sei d'accordo? Cioè non era meglio stabilire all'inizio della stagione?
10: Ci sono stati fatti diversi errori, anche qualche tuo collega, l'errore con Vlahovic è stato fatto sicuramente, non bisogna portare il giocatore, hai pagato tanto a portarlo a scadenza, come secondo me è anche sbagliato a rinnovare calciatori e allenatore prima di finire e raggiungere gli obiettivi che dovevi assolutamente raggiungere. Quindi gli errori societari, parlo del rinnovo di Locatelli, il rinnovo di altri giocatori, anche di meccanica, a me piace tanto, però prima otteniamo l'obiettivo, qui sei alla Juve, non sei, con tutto il rispetto, un'altra squadra, una squadra normale, prima di raggiungere gli obiettivi e poi giustamente riceverai il premio che sarebbe il rinnovo, che sarebbe la fiducia, che sarebbe, invece la Juve ha fatto errori sicuramente con Vlahovic, ma gli errori secondo me li ha fatti anche rinnovando i calciatori prima di raggiungere l'obiettivo.
1: Anche Spalletti però è stato rinnovato prima di raggiungere,
10: ma io parlo anche di Spalletti, sono contento che Spalletti rimanga, ma io devo rinnovare. La Juve è diventata, ragazzi, sta diventando quasi, anzi è diventata una squadra di transizione, come le squadre italiane sono diventate le squadre di transizione, non sono più le squadre il punto, l'apice della carriera di un calciatore, nella fierezza, nell'obiettivo massimo di raggiungere come obiettivo giocare alla Juventus come era una volta, o nel Milan, nell'Inter. Adesso siamo diventate stazioni.
1: Allora,
10: capito quello che voglio dire?
1: No, guarda, ma Mark, io poi ci tengo quando uno è incisivo, questa sera veramente
10: quello che forse ha capito di tutti, che Spalletti ha capito di allenare, perché lui, per lui allenare Juventus è come allenare Real Madrid, immagino. Lui l'ha capito, e sto parlando proprio di una società, aspetta, prima raggiungo l'obiettivo, poi sicuramente non lo raggiungo, quando se non lo raggiungo Spalletti comunque ho fiducia perché non trovo un allenatore al momento più affidabile di lui, più preparato di lui, quello lo so, parlo con l'allenatore, ci verremo incontro per vedere qual è la tua programmazione per l'Europa League, per la Champions League, e rinnoviamo il contratto perché non c'è un allenatore che migliore di te. Non so se mi capisco,
1: complimento
10: a Spalletti, parlando, però l'obiettivo è la Juve che arriva in Champions. Se la Juve non arriva in Champions, che è il minimo obiettivo, io metto in discussione, io da tifoso e io società, io metto in discussione tutti.
1: Però hai ragione.
10: Anche me stesso.
1: Esatto, tu hai drammaticamente ragione. Quando mi hai detto quella frase che
10: voluto mettere in discussione, Erka, avrei voluto mettere in discussione tutta la dirigenza.
1: Quindi come lì in primis che già aveva fallito il mercato estivo, Mark, perché 44 bravo, milioni per Openda. Io non so nemmeno che giocatore sia, se tu l'hai capito spiegamelo.
10: Stiamo dicendo le stesse cose. Io sono stato magari più crudo perché essere tifoso prima che calciatore, certo. La mia amata e grandissima Juve, per me è grande, tuttora è grande, perché per me la Juve è il massimo di sì. Io non l'ho mai considerata altre squadre, nemmeno quando ero piccolino, per me sta sempre la Juve ed esiste tuttora, perché sono diventato ancora più tifoso e soffro tantissimo. Soffro tantissimo per i nostri colori, perché si è diventato, quando dico stazione di transito, vuol dire che l'obiettivo di un calciatore top non è più giocare nella Juve, è passare dalla Juve per andare a un'altra squadra.
1: Hai dato un titolone, Giuliano, due punti, la Juve è diventata una stazione di transito, che è drammaticamente vero, fa drammaticamente male, ma purtroppo è la realtà questa. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa di questa Juventus che è diventata una stazione di transito? Questa è la domanda. Di chi è la colpa? Qualcuno dovrà essere responsabile, Marco, no?
10: La responsabilità è sicuramente del calcio moderno, del calcio italiano, del figlio del calcio italiano, purtroppo anche della dirigenza, che la dirigenza ha fallito. E John Elkann dovrebbe prendere atto che comunque la dirigenza non ha fatto bene il suo lavoro. Quindi a noi interessa poco. A lei interessa soltanto che la Juve torni a essere la Juve, una Juve antipatica, perché la Juve è diventata simpatica. Io simpatico non sono mai voluto essere, non lo sono mai stato e non cerco di essere simpatico a nessuno, perché il mio DNA è Juventus. Noi dobbiamo stare sulle palle a tutti, perché chi vince è antipatico. Se sei simpatico vuol dire che non vinci, e quello siamo diventati.
1: Esatto.
10: E dobbiamo fare di tutto. Noi dobbiamo prendere i top manager, noi dobbiamo prendere i top giocatori. Quello è il nostro, se signor Comolli Tutti aspettavamo, se non è un top manager, ha dimostrato di essere un top manager, anche lui non va rinnovato nemmeno il suo contratto. Gioreca si deve fare le sue domande, perché lui è il proprietario e deve dire: come lì hai fallito, ti do un'altra chance, punto interrogativo. Ma io metto tutti in mezzo, perché quando si parla di Juve bisogna mettere tutti, certo, in mezzo. E non sto, la mia è una critica, è una delusione naturalmente, per come
1: è chiaro
10: siamo riusciti a fallire gli obiettivi. Ma a me Spalletti piace tantissimo, a me ha fatto un ottimo lavoro, però io devo portare gli obiettivi, io devo portare la mia squadra. E discorsi, i giocatori, sì, Cambiazzo, Locatelli, per me sono giocatori che Cambiazzo per me ha fallito. Quest'anno non è stato il Cambiazzo pre Manchester City, non l'ho più rivisto quel Cambiazzo lì, pre offerta in Manchester City. I giocatori che hanno delle offerte, i giocatori che non sono fondamentali, giocatori devi lasciarli andare, perché sicuramente ti andranno in campo, come abbiamo visto, che non vanno più in campo con quella fame, quella voglia, quella cattiveria che sono alla base dell'essere giocatori della Juventus.
1: Purtroppo è vero.
10: Ho fatto un esempio su tutti. Locatelli ha fatto l'ultima stagione, per me ha fatto molto bene, ha cercato di, anche nelle sue difficoltà, nei suoi limiti, di essere un buon capitano, per me l'ha fatto, però non basta, non basta la stagione di David, non basta la stagione di Vlaovic, ho capito, fa un gol, rientra, però è un giocatore che io pago tanto e mi sta 6 mesi ai box. Ragazzi, vuol dire che ho fallito. Chi ha fallito lì? E io non mi posso far male ogni 3 partite. Sono un giocatore da 80 milioni. Io non posso aspettare ancora Cop Miner da 3 stagioni. L'ho aspettato, l'ho fatto giocare in tutti i ruoli. Non ha fatto una partita decente mai. Basta. Non è un giocatore che non è un giocatore da Juve, secondo me. Saranno sicuramente i giocatori che faranno benissimo in un'altra società. Però quella maglia. E quella maglia va onorata, va in maniera diversa.
1: Allora,
10: io non posso fare il mio lavoretto. E io se facevo il lavoretto,
1: il compitino
10: io facevo,
1: non serve alla
10: io
1: Juve.
10: Facevo il compitino, io facevo 0 minuti alla Juve e dopo 2 mesi mi mandavano a giocare in un'altra squadra.
1: È chiaro.
10: E lì non puoi fare questi. Adesso invece i giocatori che sono all'altezza. Ci sono giocatori che non, secondo me, non da Juve, che hanno fatto più di 100 partite alla Juve. Quindi Viano, io per essere la prima volta capitano della Juve, sai quando ci ho messo?
1: Lo so.
10: 9 stagioni.
1: Lo so.
10: La mia prima fascia da capitano è stata la 9ª stagione alla Juve.
1: Certo.
10: Poi vedo Motta arriva, capito, un giorno questo, un giorno quell'altro.
1: 8 capitani, Motta, 8 capitani.
10: Io devo aspettare 9 anni per mettermi alla fascia della squadra dei miei sogni, 9 stagioni. E io vedevo questa fascia che saltava a destra e a sinistra.
1: Lo so.
10: E io infatti, ma veramente io parlo da tifoso, lasciate il mio fervore proprio per il bene che voglio questi colori. Per me non esiste un'altra squadra, non è mai esistita un'altra squadra. Quindi io voglio soltanto che il popolo juventino sia sempre unito e dobbiamo fare il tifo per quello che verrà e dare dobbiamo dare fiducia ancora a chi sarà, perché se saranno confermati i dirigenti, saranno confermati gli allenatori, saranno confermati i giocatori, noi dobbiamo comunque fare il tifo per loro, perché noi tifiamo per la Juve.
1: Ah, questo sono d'accordo con te. A proposito,
10: dobbiamo augurarci che faccia bene, che vinca, perché noi siamo, non possiamo fare niente, noi possiamo solo tifare, essere juventini e essere vicini alla squadra.
1: E a proposito di questo, caro Marco, ora non c'è più Vlaovic, sulla carta De Vidio e Openda saranno ceduti, sulla carta almeno questo crediamo. Stanno cercando di riprendere Colomani, ma serve comunque un altro attaccante. Domanda: chi vai a prendere al posto di Vlaovic, tu, Marc Giuliano?
10: Allora, ragazzi, non è una cosa facile, perché tu non giocando la Champions League
1: bravo,
10: è importante, tanti calciatori non vengono a giocare alla Juve, non perché la Juve sia una grande squadra, ma perché è abituata a giocare alla Champions, gli introiti, i premi, perché dietro la Champions League ci sono anche dei bonus personali molto alti quando uno fa un contratto, non dimentichiamoci che l'Europa League veramente paga poco e l'appeal è sempre lei. Figuriamoci la Confederation, come si chiama quell'altro?
1: La Conference League.
10: La Conference League la fanno a fare. E bisognerebbe essere, guarda, bisogna essere intelligenti, costruire una squadra famelica, prendere giocatori che si danno l'anima per questa squadra, prendere dei giocatori che abbiano, che su cui Spalletti, che è molto bravo a lavorarci su, ti faccio un nome Pellegrino del Parma, lo conoscete?
1: Mamma mia, a me piace,
10: quello
1: tanto.
10: È un animale, quello ti mangia Dio, quello ti presta, tira le,

0: Siberia, sicuramente farebbe 30 gol, però perdere in alcune situazioni di gioco che sull'attaccante, nell'attaccante moderno, bisogna, perché la Juve comunque ha bisogno anche di riattaccare gli spazi, di riconquistare palla alta, e Lewandowski sicuramente in questo momento a quell'età lì magari non lo dovrebbe fare. Io faccio un esempio di un giocatore che mi piace, ma perché solo il Como ha delle persone intelligenti, o perché l'Inter trova dei giocatori pazzeschi a parametro zero? E dimmi perché, perché Marotta, tutto quello che Marotta è uno dei più bravi che ci siano, Marotta li va a vedere i giocatori, Marotta anche ha dei contatti, li vanno a studiare, perché sennò Zelinski, tu lo aspetti un anno, Zelinski è stato uno degli uomini più determinanti.
1: Bravo, mamma mia.
0: Perché dell'Inter. E tu ci potevi arrivare, ma perché? Ma Akanji, ma sto Akanji qua, ragazzi, ma lo conosceva soltanto l'Inter.
1: Sì,
0: ma Akanji conosceva solo l'Inter, e allora che fanno alla Juve?
1: No, l'ho detto anch'io, per esempio un simil Malen si potrebbe trovare anche la Juve, potrebbe...
0: ma male non giocava,
1: lo so.
0: Ho capito, ma lì perché c'è gente preparata, c'è gente che conosce i giocatori, c'è gente che li mandano a vedere. Comolli per me non è cosa, i giocatori non ne conosci tanto.
1: Serve uno scouting importante.
0: Ma la Juve ce l'ha, gli va dato importanza lo scouting, vanno ascoltati, perché la Juve spende tanto i scouting, sono dei ragazzi che conosco, che li vanno a vedere i giocatori, li valutano pure bene, ma vanno ascoltati, no? Il discorso è molto ampio, quindi sai, Champions League e non Champions League la cosa è diversa.
1: Certo.
0: Quindi il fatto di andare anche su Colomonica a me piace molto. Ma potete chiedere a Spalletti, gli serve? Capito, Quintiliano?
1: Si presu, si presu.
0: Che volli, come ha fatto con Igor, perché Igor è mio amico.
1: Lo so.
0: Si è trovato dei giocatori che... Ma Igor, mica gli han chiesto...
1: Io spero che facciano un mercato funzionale alle richieste dell'allenatore, altrimenti chiudiamo.
0: Quello è l'unico dubbio che abbiamo. Io mi aspetto che Giorgio Chiellini che inizi a fare quello che tutti pensano che debba fare, perché anche Giorgio deve decidere da che parte stare, cioè che ruolo ha. Che per me è un ragazzo, che è un ragazzo eccezionale, una bandiera alla Juve, però se lavori alla Juve e se fai il nome, se entri nell'area tecnica e ti devi esporre, capito?
1: Certo. L'ultima,
0: se tu mi dici ho consigliato questo, non so criticando Giorgio, però,
1: no certo, ho capito.
0: Cioè, anche noi tifosi non capiamo, ma Giorgio che fa il dirigente dell'area sportiva o fa l'area marketing? È una domanda che tutti stanno facendo, perché in alcune dichiarazioni parrebbe che comunque anche lui partecipa, anche lui decide, in altre dichiarazioni poi vediamo che noi, lui si occupa dell'area marketing, del marchio Juve, sai, sono delle figure che devono essere, c'è un po' di confusione alla Juve.
1: Ah, questo è poco ma sicuro. Marques, come dobbiamo salutarti, però ti devo chiedere l'ultima, la Juventus ora sarà costretta a cedere 1/2, chiamiamoli big, dai, il primo indiziato, quindi non a caso te lo chiedo a te, è Bremer, perché ha una clausola rescissoria valida per l'estero di 58 milioni, secondo te è necessario questo sacrificio?
0: Non è necessario, però se lo stanno prendendo in considerazione. A questo punto nessuno è incedibile, perché se tu devi fare un mercato per riportare la Juve, tu non devi fare più questi tipi di errori di valutazione, ma questo lo tengo perché magari ritorna ai suoi livelli, sto facendo eccetera, che a me piace fare tantissimo. Cioè io l'unico veramente in questo momento intoccabile è Kalulu è l'unico che non devi azzardare a vendere mai.
1: Cederesti anche il Diz, tu, con un'offerta clamorosa?
0: Il Diz, io non lo cederei mai, il Diz. Però se ti viene un'offerta da 120 milioni, che fai?
1: Ah beh, certo.
0: Ma sai qual è il problema? Non è che il ragazzo c'ha 20 anni, arriva uno, gli offre 120 milioni e a lui gliene sono 10-12, comunque ti inizia a tremare le gambe.
1: Sicuro. Dice,
0: alla prima seconda partita che magari non è in forma, il ragazzo potrebbe anche risentire, perché ha 20 anni, c'è la 10 della Juve, ma io potevo fare altre scelte, invece sono rimasto.

0: il discorso dei cambiati.
1: Esatto.
0: Sì, dopo avete più visto cambiarsi a livelli di pre-offerta del Manchester City, no?
1: È vero.
0: Non penso che, sto parlando che Ildiz per me è un altro tipo.
1: Certo, certo, no, no, ma stai facendo degli esempi.
0: Però io i calcoli devo fare tutti, La famiglia, i procuratori, quelli che ti spingono ad accettare perché muovere un giocatore ci guadagnano i procuratori, gli agenti, perché il problema sono i genitori e gli agenti che spostano i giocatori.
1: Sì.
0: I calciatori sono ragazzi di 20 anni che sono, a volte sono mal consigliati, perché alla gente mica gli interessa rinnovare, alla gente gli conviene spostare il giocatore.
1: Certo.
0: Quello è il problema.
1: Esatto. Mark, ti sto salutando, ti ringrazio molto.
0: Saluto a voi.
1: Buon tutto.
0: E
1: buon
0: sempre tutto. Forza aiuto.
1: Ah, questo è l'unica cosa certa. Grazie, ciao, Mark. Ciao, grazie, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, un grazie. Abbraccio, grazie. Mamma mia, bello incisivo, Marco Giuliano, ma giustamente. Buonasera Quintiliano, sono Claudio della provincia di Firenze. Ieri sera Alfredo Pedulla ha detto, l'avevo letto, che Chiellini non è schierato dalla parte di Spalletti, ma con Comolli. Se fosse così io sarei molto deluso. Da Giorgio sai qualcosa? A noi risulta di no, che non sia vero questo. Poi ragazzi, io non sto lì dentro, non ho fonte diretta, diciamo così. Come si fa a dare tutti quei soldi a uno che è un ectoplasma per mesi ogni anno e che la scorsa stagione è stato indolente fino alla partita col Venezia? Peppe, ti ripeto, sul discorso Vlahovic io non voglio entrare, cioè non voglio entrare nel merito del tecnico, io sto facendo un altro discorso, perché sicuramente da oggi, da quando si è saputo che Vlahovic non avrebbe rinnovato, avrete fatto questo discorso. Io sto facendo un discorso un po' più ampio, cioè legato alle manovre societarie. Vedete, anche Giuliano, Marca ha detto, ma non si può aspettare a zero un calciatore che va a zero, aspettare il rinnovo o il non rinnovo, cioè la decisione su questo calciatore, non si può aspettare l'ultimo, perché poi perché adesso rimane senza Vlahovic a meno che non abbia già pronto il sostituto. Ma io dubito su questo, Vai Fede.
2: Grazie, buonasera, Michele da Taranto. Michele. Secondo me Spalletti sa benissimo a cosa andava incontro. Spalletti è stato preso per valorizzare ciò che il mercato gli dà e lo valorizzi solo con il gioco. Non è detto che noi dobbiamo comprare i campioni, noi dobbiamo comprare giocatori che si adattano al gioco di Spalletti.
1: Lo so, speriamo.
2: Sicuramente Alisson piuttosto che un altro centrocampista, Lobotka, un attaccante, sì, sono necessari, ma non dimentichiamoci che Osimhen non era nessuno, Kim non era nessuno,
1: ma io sono d'accordo,
2: Lobotka
1: con te,
2: non era nessuno.
1: Grazie, vi prego di essere brevi ragazzi, perché abbiamo, non vi dico quanti messaggi già, ovviamente vorrei dare spazio un po' quasi a tutti. Sono d'accordo con te, però se l'aria è questa, lui aveva, allora a gennaio aveva chiesto un centravanti e non aveva chiesto a gennaio Osimhen un centravanti che fosse migliore rispetto a Openda, che nemmeno ne parliamo, ma dello stesso De Vidi che quando giocava non giocava da centravanti, non gliel'hanno preso. È stato mandato, io me lo ricordo, Ottolini in Turchia per El Nasiri, mi pare si chiamasse, 4 giorni in Turchia, è tornato senza giocatore. Poi hanno provato con Mateta, hanno scoperto che aveva dei problemi fisici, poi ha anche segnato nella finale che ha vinto di Conference. Poi hanno provato Colomani già da allora, comunque sia un centravanti non gliel'hanno preso. Ok, si comincia a ragionare per la prossima stagione, chiede un portiere, perché io credo che Di Gregorio abbia già le valigie pronte. Alisson, ok, tutto a posto, non è vero nulla. Dopodiché ti chiede, ma questo da tempo, mi confermi Vlahovic? No, ok, con le sue ragioni. Speriamo che adesso, da adesso in poi, comunque sia, venga ingaggiato un elemento, vengano ingaggiati degli elementi, perché ovviamente ne servono diversi rispetto alle esigenze dell'allenatore, ecco, ovviamente funzionale al suo progetto tecnico. Tra poco Paolo Carraro, presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Eccoci qua, abbiamo ammortizzato la terribile notizia della partenza di Dusan Vlahovic. Adesso possiamo guardare avanti con sofferenza, recuperando fiato, energie e speranze verso il futuro. Come saranno vestiti Santarelli e Marangio in questo pomeriggio?
7: Io avranno... c'ho una maglietta bellissima, no, vedi che ho scritto fino alla fine.
6: Sei una vergogna,
7: con due colori
6: perché,
7: meravigliosi,
6: perché non hai messo
7: giallo
6: il cappello
7: e celestino.
6: Non hai messo il cappello.
7: Dopo di voi lo metto.
6: Si lo metterai,
7: il cappello che mi ha regalato Matteo di Cancun.
6: Lo dico a beneficio delle forze dell'ordine che ci ascoltano. Lui è un narcotrafficante molto nascosto. Ma potete mettete sotto sopra, escono chicchi di riso.
7: Sì, cioè, dopo lo
6: di riso bianco. Cappello no, bellissimo. Dicevo, come saranno vestiti? Nel senso, il mantello è un mantello dell'ottimismo o è un mantello del pessimismo? Dove si guarda? In che direzione si guarda? Qual è il futuro della Juventus? Questo è quello che naturalmente ci domandiamo.
7: Questa
6: è
7: l'intelligenza artificiale.
6: L'intelligenza artificiale. Io voglio soltanto chiarire una cosa.
7: Sì, chiarisci. Va.
6: Detto che ho fatto.
7: Che hai fatto?
6: Ho tentato Alessandro con un progetto. Che,
7: ah, io accetto. Accetto.
6: Tu pensa se lo dovessimo creare noi?
7: Accetto.
6: Cioè, è il lavoro del futuro.
7: Sì, ci manca.
6: No, e tu con quel chiaramente.
7: Rossi ha detto accetta anche
6: c'è
7: lui.
6: C'è sempre, diciamo, il benefattore iniziale che ti dice: ok, mi piace questo progetto, io ti stanzio tot cifra, tu okay. Scegli, eccetera.
7: Turco, vabbè, è Turco ci favorisce il.
6: Turco potrebbe fornire il reparto orientale. No, dicevo, torniamo a noi, perché c'è anche quel gusto lì, volendo, no? Insomma, ognuno sceglie quello che preferisce. No, dicevo, mettiamoci un attimo in chiaro le cose. Quando l'energumeno alla mia destra,
7: ma che vuoi
6: questo
7: da me?
6: Pelato che puzza di sudore,
7: no,
6: come se non
7: sudore,
6: ci fosse domani.
7: No, guarda,
6: no, no,
7: no,
6: devo dire che si
7: c'è
6: lava.
7: C'è un giorno che non vengo senza profumo.
6: Devo dire che si lava molto, a differenza di qualcun altro. Vabbè, ma vabbè, sì. Questo è un altro discorso. Quando questo energumeno mi lascerà da solo e andrà in vacanza?
7: Sì. 13 luglio.
6: Io non voglio sentirmi dire che Miretti e Zidane, o magari trasformate, che ne so, qualsiasi giocatore che magari la Juve dovrà vendere in Zidane, il giocatore rinunciabile, no, è il più forte della rosa, come si fa a vendere? No, com'è possibile che quello lo facciamo andare a Napoli? Patti chiari, amicizia lunga, perché noi siamo in questa situazione qua. Bisogna vendere per comprare, non posso né scendere né salire, vendere per comprare, vendere per comprare, vendere per comprare. Intanto se ne va Dusan Vlahovic. Fai così vicino a me, ciao Dusan.
7: Ciao Dusan.
6: Ciao Dusan, ha liberato l'armadietto, tutto a posto. Adesso si diciamo, pare che la Juventus stia, pare, ma ne usciranno 250.000 di nomi e noi siamo stanchi anche di questo, però uscirà tra i nomi, sembra poi che ci sentono. Sorloth è diventato la fantasia più, perché l'Atletico Madrid ha detto: sai, io su Vlahovic ci posso anche parlare, magari me lo prendo. Julian Alvarez non so se resta e va via, ancora non l'ho capito.
7: Che
6: un giorno dicono che
7: sì,
6: resta,
7: che
6: un giorno dicono che va via, ma dovrebbe restare. Nico Gonzalez tutto sommato lo vorrebbe. Ecco che solo ti dice: senti, non è che ti devo portare i gelati, che faccio? Gioco, non gioco, non porto i gelati, quindi così. Quindi Sorloth potrebbe entrare nell'affare per la chiusura di Nico Gonzalez, e a quel punto non avresti neanche una grande differenza economica da metterci vicino, perché il valore sostanzialmente è quello lì. E quindi Sorloth non sarebbe male. Detto che stiamo ancora aspettando la campanellina di Colomani, perché se poi arriviamo, come al solito, sta per cominciare il campionato e ogni giorno Coloma sì, Coloma no, Coloma sì, Coloma no, Coloma sì, Coloma no, che ora anche sui titoli oramai si è persa quel briciolo di fantasia. Vorremmo avere un Coloma sì, se proprio ce lo dobbiamo subire subito, così intanto ce lo troviamo davanti. Il mio giocatore preferito, cioè uno dei giocatori che io porterei alla Juventus in braccio ora, che è Gonzalo Garcia, ha detto: sai, se devo andare via dall'Atletico Madrid, vado al Como in Champions League. Al
7: ti
6: Como.
7: Rendi conto?
6: E lì io stamattina ho riflettuto e ho detto: cioè, voi vi rendete, voi vi rendete conto che un tempo ne parlavamo, andavamo a prendere con l'aereo Ronaldo, sì. Adesso se un giocatore deve scegliere tra Como e Juve, sceglie Como. Sceglie Como.
7: Vabbè, lì io voglio immaginare perché ha parlato col suo amichetto Nico Paz.
6: Ho capito, sceglie Como. Non t'ho detto tra il Como e il Napoli, tra il Como e la Roma, tra il Como e scendiamo ancora più giù e la Lazio e la Fiorentina. Como e Juventus.
8: Ma sai, Vincenzo,
6: un tempo uno sì. diceva: ma me lo chiedi anche.
8: Come? Cosa?
6: Adesso ti dicono: ma la Juventus, quella, quello là con gli occhiali a legatore, quella gente che sta lì a fame. No. Io non, quindi parlano in inglese solamente. Che non...
7: Guarda,
6: un tempo c'era, però mi ricordo c'era il presidente Bravo. Un tempo c'era Ronaldo. Adesso il capitano Locatelli. Sai che Como, io una casetta sul lago di Como, la vedo. È quello così, ma dicono. Adesso.
7: 10 anni fa prendevamo i Wayne, no?
6: 10 anni fa prendevamo Gonzalo i Wayne. E ricordo ancora, avevamo appena fatto partire, cioè da poco fatto partire TMV Radio, che nasceva nella stanza dell'appartamento del cugino di Gabriele Razzini, peraltro. E Gabriele a un certo punto disse: oh, dobbiamo fare il cambio turno, siccome ancora eravamo organizzati all'acqua di rose, cioè nel senso che stavamo partendo, quindi non avevamo ancora tutte le forze che abbiamo adesso. Io rimasi lì, perché vivevo letteralmente lì.
7: Rossi ride.
6: Eh sì, perché poi Gabriele disse: vabbè, io vado a mangiare una cosa e poi torno, tanto che può mai succedere. Anzi no, il regista che c'era, Gabriele, stava a casa. A un certo punto rimango da solo, non posso andare in diretta perché, come torniamo, come diciamo noi sempre, poi ognuno deve avere le competenze diverse. Alessandro, non possiamo fare il lavoro di Rossi, Rossi può fare il nostro, a ciascuno il suo.
7: Rossi può fare anche il nostro.
6: Anche il nostro.
7: Rossi può tutto.
6: A ciascuno il suo. Esce la notizia: Higuain, visite segrete alla Juventus, arriva la Juventus, chiamo Gabriele, Gabriele vieni a mettere in diretta, arriva con le babbucce al piede. Questo è farvi capire che tempi erano, ed erano i tempi in cui non solo venne Higuain, venne Pjanic, venne Pogba, andammo a togliere alle competitor Roma, quanto vuoi per, cioè quanto è stabilito per Pjanic? 35, eccoli qua, quanto è stabilito per Higuain? 90, eccoli qua, qualcuno poi dirà anni dopo a questa emittente, il problema è stato proprio andarsi a prendere Higuain. Ad avercene di problemi così. Adesso invece, giustamente, visto che il problema era quello, adesso noi ci mettiamo, ci abbracciamo.
7: Sai, poi
6: siamo contenti,
7: Vincenzo,
6: se viene Colomani.
7: Le posizioni sono sempre rispettabili.
6: No,
7: io non la condivido.
6: Adesso, ironizzo, però per
7: però
6: dire,
7: no, si è detto anche questo.
6: È stato detto
7: meno male
6: anche questo,
7: che avevamo preso De Bruyne.
6: Ironizzo
7: insomma.
6: Su questo.
7: No, scusami, no, De Bruyne, chi era Cummins?
6: No,
7: Bellingham.
6: Sì, no, io ironizzo ma simpaticamente su questo per dire: pensa che c'è qualcuno che magari dalla sua punto di vista ragionevolmente dice il problema è qua, abbiamo preso quei, e noi adesso speriamo che a 30 milioni ci danno Colomani.
7: No, ma Vincenzo, allora io credo che, allora, punto 1, ieri è stata la giornata di Vlahovic sì, Vlahovic no, chi si strappa capelli, chi se li strappa, chi brinda, tutte posizioni assolutamente legittime. Oggi però andiamo avanti. Basta, Vlahovic se n'è andato, sti cavoli. Con la premessa che se fa 20 gol l'anno prossimo, ah, se avessimo confermato, lo sai, no?
6: Certo.
7: Magari quelli che ieri festeggiavano, se l'avessimo confermato, se ne fa 3, meno male è andato via. Ma a me in questo momento di Vlahovic non me ne frega più niente. No, io guardo al futuro, perché adesso è inutile accapigliarsi ancora, doveva, è andato. Bene, perfetto. Ora sappiamo che da quando è arrivato come lì alla Juventus, giorno infausto, non me ne voglia come lì, ma al momento è così, lui c'ha un pallino, c'ha un chiodo fisso, Colomani. Bene, allora lo vado a prendere domani mattina, come hai detto te, quella metafora del caffè mi è piaciuta molto.
6: Il sorriso prima della colazione.
7: Però si metta in testa il dottor come lì che non ci può fare sta telenovela fino al 31 agosto, perché se no. E poi vediamo, e poi vediamo di che pasta sono fatti tutti, ci metto tutti. Hanno una sfida davanti, secondo me molto complicata, molto delicata, però sono pagati per questo e anche bene. Quindi archiviato Vlahovic, adesso vediamo, come scrive l'amico Fabrizio, che tra l'altro Ringrazio anche per una cosa, che grazie a Fabrizio si è salvata una situazione che poteva essere delicata.
6: Attenzione, penso, ma Fabrizio lo ringrazierò sempre, perché
7: grande Fabrizio,
6: mi ha sempre dato una mano straordinaria a distanza. Mio padre è diventato il fan di Fabrizio.
7: Però, come dice Fabrizio,
6: occhio, e tra poco ti chiama pure per farsi due chiacchiere. Quindi
7: possiamo prendere due attaccanti, come dice, normali? Io questo li chiedo a Comolli. Due attaccanti normali. Sorloth a me piace da morire, ma non dimentico che Sorloth fino a 3 anni fa era Real Sociedad, insomma, no? Poi sposa il Villarreal. Benissimo, a me piace da morire. Non è male, a me piace. Colomani, altro attaccante normale, li possiamo prendere? Senza dover imbastire trattative annuali, no? Perché oggi ho letto pure, nella mia quotidiana rassegna stampa, che ora se ne prende uno e il secondo semmai con i sardi a Ferragosto. A me cara le braccia, però siccome in questo momento si legge e si sente tutto, poi avremo il grande Mirko Nicolino, io una cosa, questo li chiedo, Vincenzo, e come ho detto e ribadisco, io ho tre step, ok? 30 giugno, perché il 30 giugno magari in portiere Normo Rotato l'avevo preso, 13 luglio, Juventus che va in raduno, quindi magari che si raduna, quindi magari oltre al portiere un attaccante, e 2 agosto, non solo perché torno alle ferie, ma perché siamo nel mese che ci porterà al mercato, al campionato. Io credo, mi auguro, spero che in questi tre step noi possiamo vedere, caro Vincenzo, un'ossatura della squadra. È chiaro che se abbiamo al 30 giugno e il portiere ce l'abbiamo e Sorloth non è ancora arrivato, Colomani un giorno sì, un giorno no, allora a quel punto mi tolgo il mantello, che ho ancora un po' di ottimismo, e comincio a preoccuparmi seriamente.
6: No, io perciò ti dico, speriamo che intanto si vada incontro a qualche fumata bianca qua e là, per cominciare ad avere un'idea della direzione dove stiamo andando, perché io onestamente di passare un'estate alla rincorsa di sì, forse si fa, non lo so, vediamo, poi ce n'è un altro, poi questa, non lo voglio fare, perché onestamente sono tanti anni che andiamo incontro a queste situazioni. Paradossalmente c'è stato uno stop solo nell'anno di Giuntoli, quando arrivavano giocatori con una facilità tale da dire cavolo, è tornata la Juve, ti ricordi quando dicevamo è tornata la Juve? E ho un appello a proposito di quel mercato fatto da Giuntoli. Mi rivolgo al neosposo Tun Kummenes.
7: Sì, anche io ci vedo a dire, ma bravo, diglielo, allora, te. Bravo, diglielo te, Vincenzo.
6: Ci sono club turchi che sono interessati a lui. Secondo me dovrebbe andare ogni sera, non so di che religione è, mettiamo sia cattolico, in chiesa a rendere grazie al nostro Signore per queste offerte. Sentir dire, poi bisogna capire se è vero o no, no, io voglio dimostrare il mio valore alla Juve, no, grazie. Apprezziamo il pensiero, Tun, come se avessi dato, ma per noi no, grazie. E te lo dico in maniera ironica, perché poi te lo dico in maniera anche arrabbiata. Se dimostrare il valore, camminare in campo come un ettoplasma, come fatto fino adesso, e non vedo un motivo per cui all'improvviso si accende e diventa la furia cieca, perché non lo diventi, che la furia cieca nasci e muori furia cieca, e non è ancora morto fortunatamente. Con Miners no, basta. Allora,
7: meno male che hai detto te, se diceva qualche un altro, diciamo la notizia,
6: bravo,
7: meno,
6: cioè,
7: male che l'hai detto
6: le ha.
7: No, non parlavo di Quintino.
6: No, perché ieri ha annunciato in diretta che c'era, tu non lo sai questo?
7: No,
6: lui ieri ha annunciato in diretta che c'era come lì su Rai 3, perché Paolino aveva messo quella foto.
7: No, no, ti prego, dimmi di no. No, ragazzi, ditemi di no. No, non ci credo.
6: E io
7: non
6: ero al telefono con Antonio in quel momento, fatto, ti leggo questo messaggio. Petratelli dalla redazione mi segnala. Quindi gli hanno detto c'è come lì su Rai 3. Ovviamente non era così, perché il buon Antonio Paolino ci aveva mandato la foto, che potremmo anche allegare, sì, ma non la alleghiamo, no, di Maurizio, vabbè, Landini, no? Tra l'altro c'era scritto sotto pancia Maurizio Landini, dicendo oh, guarda, come li sorretterei, per dire c'è una somiglianza. Quello l'ha data come notizia, ecco perché pensavo ti rivolgessi a Quintiliano, ha detto c'è come li sorretterei. Ah no, scusate, ho sbagliato, non è vero.
7: Eccolo! Cioè, sono simile,
6: è la stessa cosa di Eccolo.
7: Va bene, va
6: perciò
7: bene,
6: ne fanno
7: bene
6: uno va al bene, mondo. Va no? Bene, va quindi, bene, tornando a Combiners, caro Tun, grazie del pensiero. Quella, la Turchia, è un paese sì, bellissimo. Stadi vattene, nuovi, vattene. Soldi con la pala. Noi, per noi va bene così, per noi basta così.
9: No, Alessio da Perugia, hai ragione. Io condivido il tuo pensiero. Che lui dice: guardate, ragazzi, che il Paris Saint Germain, se chiede 40 oggi, gli chiederà fino alla fine del mercato. E lo so, infatti, è poi che siamo 40 o 30. Hai ragionissima, Alessio. A meno che Davide esplode, non che si fa esplodere, che potrebbe essere anche quella.
6: Ma insomma,
9: esplode al mondiale, fa 14 gol. Per San Giovese, abbiamo trovato il abbiamo trovato la Santa. Ecco, e magari va lì, perché se no, quello che dice Alessio, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle l'anno scorso.
6: Eh già.
9: Però adesso dobbiamo avere fiducia, perché altrimenti non
6: allora,
9: c'è
6: peggio
9: un...
6: di come è stato fatto fino ad ora, bravo, non può essere bravo, fatto bravo. Che tu adesso debba dare non uno ma due attaccanti e glieli devi dare. Spalletti, secondo me, tutto sommato, sta nella sua stanzetta, dice vabbè.
7: Oggi ha lanciato un missilotto della Rentis.
6: Sì, che infatti. Mamma. Ma io li voglio i missili degli altri.
7: Sì, però li deve fare la squadra. Perché se ci ripresentiamo con Di Gregori e Kuhn Meiners, quelli altro che missili ci mandano.
6: Lo so, però io quel missile lo voglio. Perché esiste il karma e perché esiste la voglia di rivalsa.
7: Quindi e te la fai con Comolli la
6: non te la fai con Comolli, ma è quello che ti sto dicendo. Cioè, io non penso che ci sia da scavare ancora di più. Sai, si dice tocchi il fondo, scavi. Siamo arrivati in Cina, ragazzi. Magari arrivo anche il giocatore cinese, perché il fratello, la Cina, dammi quello, mi piace. Perché abbiamo scavato all'inverosimile. Non credo che si possa andare ancora più a fondo. Anche perché, diciamocela tutta,
7: abbiamo detto troppe volte. Però sì, hai ragione, io penso sono ottimista. Però,
6: no, tu non sei ottimista, sei finto ottimista.
7: No, perché sul serio?
6: Perché ti dico che non può andare peggio?
7: Il cappello
6: perché,
7: di Cancun.
6: Perché poi a un certo punto, è come lì, sarebbe il terzo fallimento. Chiudi baracche e burattini, ciao. Per Spalletti sarebbe il secondo fallimento di fila, perché ci metterebbe la faccia.
7: Certo.
6: Saluto baracche, ma anche per Elkan sarebbero 6 anni di fallimento. E là comincia a essere difficile dire ok, chiudo baracche e burattini. No, perché là ci faccio una figura pessima a livello planetario come imprenditore. Che già la Ferrari, la Juve che per 6 anni ha vinto una Coppa Italia, un allenatore che è stato cacciato a calci
7: con un giocatore che ora non
6: con
7: c'è
6: un
7: più.
6: Giocatore che ora non c'è più, che hai perso a zero perché non sei riuscito a
7: anche
6: venderlo prima.
7: Vincenzo. Tra come
6: cioè,
7: lì è giunto
6: diventa
7: lì.
6: La barzelletta che si raccontano nei come si chiama in quei club esclusivi, no? Quando si mettono davanti al caminetto col sigaro in mano. Toh, bella, hai sentito di quel imprenditore John Elkan che in 6 anni ha vinto solo una Coppa Italia con la Juventus ha comprato con Miners, ha preso David teneva Comolli, lo prendono in giro. È chiaro che lui non vuole questo, vuole un rilancio. Quindi io non penso che uno possa dire alla fine dell'anno, visto che lo salutate all'Allianz Stadium, io vi porto strefezza. No,
7: guarda, ha molta ragione Leonardo. Io infatti ho detto anche in una diretta che ho fatto ieri sera a Marangio, mentre tu copulavi, io facevo dirette.
6: Almeno c'è uno dei due che
7: sì, che copula, bravo. In realtà Comolli ha delle carte. Il messaggio dell'amico Leonardo da Roma: Comolli ha Nico per Sorlot, tutta roba che può far pensa a costo zero. Douglas Luiz per Dubo Martinez e Davide per Kolumani, con Minus per Ndika.
6: Con Minus per Ndika.
7: Leonardo, hai perfettamente ragione. Ma infatti, secondo me, poi lo dicevo ieri, come quando no, giustamente gli amici hanno un sacco di idee, ce l'abbiamo anche noi, poi un conto avercene noi, un conto poi fare le trattative, no? Perché sennò saremmo tutti detti sportivi.
6: Però noi facciamo bene a raccontare dei nostri amici, magari si accende una lampadina dall'altra
7: perché
6: parte.
7: Perché Leonardo ha detto una cosa verissima. Insomma. Sorlot e Nico, cioè tu pensa quei folli dell'Atletico Madrid vogliono Nico Gonzalez, ragazzi, ma chiudilo domani mattina.
6: Però aspetta, qua c'è addirittura una magia doppia, perché tu loro si prendono magari Vlahovic a zero, si tengono Julian Alvarez, si conservano Nico Gonzalez e si tolgono Sorlot, che tanto allora a quel punto non serve
7: non
6: più,
7: non lo vogliono,
6: e tu questa operazione la puoi fare. Con Miners Ndika.
7: Ma lo rivuole il suo amichetto Gasperini. Ma ci.
6: Canise. No, poi
9: ma
6: dopo,
9: ci vada, ci
6: magari
9: va.
6: Lui dice: no, a Roma fa troppo caldo, voglio dimostrare il mio valore a Torino. Accendete i fuochi. No, sono tutte idee valide. E che secondo me qualcuno ti chiederà qualcosa di questi scambi.
7: No, fantastico anche l'amico Roberto a Piazza Erminia che dice: Arthur è come un muto. Guarda, c'è un appuntamento domattina in banca.
6: In realtà poi sì, no, fortunatamente il gremio lo vuole riscattare, quindi almeno su Arthur noi chiudiamo.
7: Mentre l'amico Gerry da Pomezia mi dice: Ale, ti ho sentito oggi a TMV Radio, ti sono vicino, grazie anche per il cuore. Grazie Gerry da Pomezia. No, ma allora, quando dico che noi dobbiamo un minimo aver fiducia, no, è perché nella chiusura pessima della stagione e nel fatto che poi Vlahovic è andato via, chi è contento e chi non è contento, però oggi tu hai più o meno il puzzle completo, ok? Perché era l'ultima cosina che ti mancava, Vlahovic, oggi l'hai risolta. Poi bisognerebbe parlare col signor Giuntoli e col signor Comolli, perché alla fine l'hai perso a zero e va bene, comunque lasciamo perdere. Però tu ora il quadro ce l'hai completo, cioè la cornice, devi riempirlo. Ma sai quello che devi fare? Lo sai, anche sull'attacco lo sai. Però anche lì, Vincenzo, se noi ci avevamo raccontato che lui aveva dato le procure a mezza Europa, ok? Sarà un segnale come quando Fantozzi cerca l'amante, gli indizi e trova il pane ovunque.
6: Certo.
7: Dice, forse è il fornaio, ecco. Però diciamo che gli era sfuggita, non ci avevamo pensato. Oh, ora lo sanno, ora lo sanno.
6: Io non so neanche se è vero che pensasse quello che ha detto Chiellini, cioè che fino all'ultimo immaginava che lui fosse, che avrebbe deciso di restare. No, secondo me uno che lascia la procura in giro per il mondo dicendo vengo ovunque è uno che probabilmente è più facile, come ha detto Tutto Sport, che abbia detto: ma come, mi volete dare lo stesso stipendio di David? Sì, amico mio,
7: sì,
6: però tu hai preso 12 appunto, milioni l'anno scorso
7: e sei pari a Davide su quello,
6: lo stesso stipendio di top ai quali non gli lustri manco le scarpe, quindi a quel punto avresti dovuto dire: ok, io ho preso molto più di quello che meritavo, quindi sei.
7: Però lui ti dice, nella sua presunzione, perché fornimento del genere da presuntuosi, ok? Lui ti dice: hai visto questo? Doveva prendermi il posto, doveva farmi le scarpe. Vabbè. Ah, però vedi, Marangio, io mi ero dimenticato di una cosa, però l'avevo promessa ieri e la ridico anche oggi. Chiellini ha parlato allo Juventus Club Parlamento. Ora io voglio bene a tutti, no? Però allo Juventus Club Parlamento vorrei dire una cosa, insomma, io sento parlare di voi in due occasioni l'anno. A Natale ando fate la cena e a giugno, fine stagione, ando fate la cena. Si può provare a fare qualcosa anche per difendere la nostra Juventus, voi che vi chiamate Juventus Club Parlamento? Oppure quando sparano addosso alla nostra Juve mi devo sentire come se sentito dire: no, oh, sono impegnato, oppure è vero che il presidente è cambiato, meno male. No, sai, ma è un collega di partito, non lo posso attaccare. Dopo che ci avevano detto al TG1 il signor Borghi d'Italia Viva che l'Italia, che la Juve ruba, ok, tifoso del Toro. Quindi Juve Club Parlamento, vi vogliamo bene, siete bravi e tutto, vogliamo tirar fuori l'identità juventina al di fuori poi delle cene di fine di Natale, degli auguri di Natale e a giugno, perché mi sarebbe anche un po' venuto a noia. Oggi ce l'ho con tutti.
6: Tanto abemus, prezzo per Colomani,
7: un'altra volta
6: prezzo di cartellino che dovrebbe essere sensibilmente più alto rispetto a quello che pensavamo, cioè parliamo di 40 milioni, però il giocatore che vuole la Juventus sarebbe disposto a dimezzarsi le richieste di stipendio rispetto a quello che l'ingaggio
7: 40
6: che
7: pippi li devi dare.
6: Ho capito, però sai che conta l'ingaggio molto. Quindi se uno si prende poco ingaggio, poi quei 40 milioni... tu in qualche modo dovresti
7: sì, c'è di qualcuno a 40,
6: no, però sai, se tu riesci a fare uno scambio quasi alla pari Sorlot Nico Gonzalez, ecco che tu quei 40 milioni dici: facciamo finta che con 40 milioni ho preso Colomani e Sorlot. Però Colomani con un ingaggio basso, Sorlot un ingaggio più
7: basso, quindi prenderebbe 3 più o meno,
6: più o meno 3 e mezzo più o meno, e Sorlot che prenderebbe magari un ingaggio, non so quanto prende adesso, sui 5 se non sbaglio, comunque più basso rispetto a quello che avresti dato a Vlahovic, quindi questo sarebbe un altro tra virgolette sorriso.
7: Guarda, per l'amor di Dio, se la Juve ha 40 milioni, ok, e fa un mercato intelligente tipo quello che stiamo dicendo, io ci aggiungo anche Bremer che va al Bayern Monaco e te prendi Kim e magari ti danno pure 10 milioni, allora a quel punto devo spendere 40 milioni, li spendo, mi tappo il naso, gli occhi, sperando che sia un investimento importante, e sinceramente lo faccio. E sinceramente, però devi avere l'intelligenza, però, la bravura e la forza di far quadrare tutti gli altri.
6: Però poi devi tornare a essere Juventus, vai là con la valigetta, se sei deciso, vai là con la valigetta, lo prendi e torni a casa. Perché ad andare a fare un altro tiro e molla con il presidente della Paris Saint-Germain che dice: figlio mio, scegli tu che vuoi fare, perché una volta te lo do in prestito, lo riscatto e poi non lo riscatto, ma me lo presti per un mese per fare il mondiale per club, lo riscatto ma non lo riscatto, milione, oh, ma me lo dai un'altra volta a gennaio, no ma costa troppo, me lo dai adesso, no ma 40 sono troppi, quello dice, allora Vincenzo, cioè io voglio anche fare l'offerta ai, sì, più poveri, no, però poi a un certo punto
7: ridendo e scherzando, perché poi ci ridiamo e ci scherziamo perché la Juve è importante, ma le cose gravi nella vita sono altre. Ma noi siamo stati 10 giorni, una settimana ad Istanbul per prendere il Nesiri e si è preso in meno quello.
6: E non
7: quello,
6: l'hai preso, cioè, non l'hai preso, cioè,
7: ti meraviglieresti che ora come lì ricomincia.
6: Ti dice no chiunque.
7: Però magari questa volta li porta a casa
6: che
7: tutti.
6: Sto cretino è ancora io, il sottoscritto, è ancora convinto che è successo.
7: No, infatti prende il colpo.
6: Sto cretino, cioè il sottoscritto, che se la gente pensa che sto insultando qualcuno.
7: Sei un cretino.
6: Sei un cretino, tu non c'eri. È ancora convinto che alla fine, cioè almeno fossi io come lì lo farei, si possa provare a prendere Brain Diaz. Perché Mourinho gli ha detto: amico mio, apprezzo tantissimo che ti vuoi conquistare un posto. Il nostro posto che ti possiamo dare è su quella bacheca là, aspetti che gli altri finiscono di giocare e li abbracci tutti, perché oggettivamente non c'è spazio.
7: Senti che ti dico, Maran, andiamo in pausa, anche qui non facciamo nessun quiz. Noi faremo un grande mercato. Kolumani arriva alla Juve, Sorloth arriva alla Juve, Brain Diaz arriva alla Juve,
6: mi prendo Alaba a destra, partire Cambiaso a
7: noi
6: sinistra,
7: faremo un grande mercato,
6: qualcuno a sinistra, finito il mercato ci abbracciamo e piangiamo, sì. Poi io vado in ferie esaurito, tu cominci a fare i colpi di tacco,
7: ma io infatti
6: sapendo
7: prima
6: che il calcio di rigore contro il Norimberga di turno non lo tirerà Vlahovic, perché non c'è più e vissero tutti felici
7: e
6: contenti.
7: Torniamo. Pausa e torniamo.
10: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: La nostra ovviamente non è una campagna contro Comolli, è una constatazione di un qualcosa che ha funzionato malissimo l'anno scorso e che per adesso stenta ancora a mettersi in moto. Poi, se voi mi dite, tu mi dici, devi scegliere tra Comolli e Spalletti, io intanto non vorrei già scegliere sempre ogni anno, vorrei avere una struttura solida che va avanti. Tra i due io dico, quello di cui mi fido di più è Spalletti. Poi proveremo a fidarci di Comolli, proviamo a fidarci di Comolli, tant'è che abbiamo chiuso il collegamento dicendo: ma vedrete che faremo un grande mercato.
7: Mi fai sentire un paio di vocali e poi andiamo al nostro top. Ecco, io ci metterei Mirko a fare il mercato della Juve,
6: ma pure l'allenatore.
7: Già. Vai.
12: Ciao, sono Vincenzo, sono Santo.
7: Ciao caro.
6: Ciao.
12: Non vi parlo di Vlahovic perché tanto.
7: Bravo.
12: Ormai è andato.
7: Bravissimo.
12: Non niente, i giocatori vanno, la Juve. La Juve
7: resta. Bene, bravo, bravo.
12: Più che altro io sono molto preoccupato perché penso che se uno guarda e osserva gli ultimi 40 anni della nostra Juve, questo sia il punto più basso, perché anche se con Blanca e con Molli,
7: siamo sempre a Molli.
12: Avevamo fatto uguale, super giù come risultati. Almeno lì avevamo i nostri totem in campo che ci davano speranza, del Piero, Buffone, Pavel. e qui non si vede la luce in fondo al tunnel, quella luce che poi da noi è arrivata solo nel 2010, quando è arrivata Andrea. Mi dispiace, ma John non è in grado non solo di guidare la Juve, ma neanche in grado di scegliere le persone che la guidino.
7: Ciao Santo, sentiamo un altro.
6: Sì, torno sempre su quel concetto che esprimevo anche stamattina su TMV Radio. Quando si continua a dire quando c'era Andrea, invece adesso c'è Elkan. Sì, ricordiamo, Elkan certo. C'è sempre stato. Poi sull'ultima riflessione nostra amica è giusta, sbaglia, sceglie. Dopo Andrea non è scelto uno buono.
7: Esatto, vai.
13: Ciao ragazzi, Paolo da Rovigo.
9: Ciao Paolo.
13: Managgio, a proposito della voglia di rivalsa, qua c'è il rischio che se arrivano missili, questi qua abbassano la testa e gli vengono i lacrimoni agli occhi, capito? Perché sono senza carattere, ho capito quello che vuoi dire. Perché io mi ricordo quando c'era la Juve, c'erano anche amici, quando si trovavano da avversari, sapevo per certo che erano amici perché uscivano con le famiglie, si vedevano eccetera, ma in campo io vedevo certi giocatori nostri, gli dicevo non passare di qua perché ti faccio male, entravano dentro duri e in campo
7: mangiavano
6: l'erba. Adesso diciamo accomodatevi,
7: bravo,
6: prego.
7: Bravo l'amico da Rovigo, c'entra un altro punto
6: fondamentale.
7: Ciao Mirko, a proposito di facce da cattivo, Mirko c'ha sempre la faccia un po' da cattivo.
6: No, ma Mirko non ha la faccia cattiva, ha la faccia da buono che però se lo fa incazzare.
7: È Mandzukic. È come quello
6: la testata
7: che
6: te la dà volentieri. Diciamo.
7: Che noi, sai, stavamo aspettando un'intervista a Mandzukic, no? E Maranggio una mattina mi manda una foto.
6: Storia ogni volta.
7: Sì, mi manda una foto, cioè, guarda, è pronta l'intervista a Vlahovic, sta arrivando ed era nemmeno un socio.
6: Non era neanche un socio.
7: Tra l'altro era un tuo conterraneo, Mirko.
6: Vabbè, poi ma tanto se tu provi a pensare, ci arrivi anche tu.
7: I grandi colpi di Maranggio,
6: no, abbiamo preso insieme, quindi no, non rompere le scatole.
7: Maranggio ha fatto dei colpi, poi si lamenta i tale scout della Juve.
6: Ho scritto il nome nel frattempo. No, e comunque l'abbiamo scelto insieme, perché c'è stato un momento in cui abbiamo fatto anche dei colloqui individuali di coppia. Quindi io e te a fare i colloqui individuali. E va bene.
7: Vabbè.
6: Mirko, hai scoperchiato il vaso di Pandora. Ok, perfetto. Dico.
7: Vita mia!
6: Era tutto pronto. Allora,
7: se ti dico vita mia, sorridi un po', Mirko.
14: Un po', sì.
6: Un po', sì.
7: La Juve è la nostra vita, ragazzi.
6: La vita nostra, che però in questo momento vive alti e bassi. Però, allora, prima il tuo parere su come è stata gestita poi tutta la storia Vlahovic, che salutiamo e gli diciamo ciao Dusan.
14: Quanti giorni ho? Vi stavo ascoltando mentre voi parlavate, mi venivano in mente talmente tante cose che potremmo scrivere un libro qua in 5 minuti a sei mani, e lo
6: no a 4, lui ce l'ha occupata le sue.
14: E venderemmo un milione di copie forse senza falsa modestia, no,
6: che
14: ma
6: forse ci hanno passato poco, cioè ci penserei a questo,
14: no, ma perché questi anni alla Juventus ne hanno combinate talmente tante, mi è venuto in mente, pensate, quando la Juventus fa il rinnovo di contratto a Dybala, lo fa e questo si presenta in sede con il tizio che vendeva le macchine, ve lo ricordate?
6: Antun.
14: La Juve dice, guarda, non hai la gente, non possiamo firmare, poi si ripresenta, poi chiede di più, poi alla fine la Juventus dice, sai che facciamo, non ti presentiamo nemmeno una proposta di rinnovo. È un po' una chiusura di un cerchio che spero che finalmente insegni qualcosa alla Juventus, perché ci sono aspetti umani nella vicenda. Chiellini ci dice che Vlahovic è sempre stata una persona seria e corretta con la Juventus. Ci sono aspetti però finanziari che però poi ci fanno pensare al fatto che Vlahovic poi così corretto non sia stato, perché se è vero che tu vai a fare dei paragoni con altri tuoi compagni in sede di contrattazione, tu il tuo valore e il tuo prezzo lo devi fare su te stesso, su quello che vali tu e su quello che hai dato tu alla Juventus con circa 160 milioni di euro scuciti dalla proprietà della Juventus. 90 per il cartellino e 70 lordi di stipendio in 5 anni, ragazzi. Cioè, per 68 gol, una media di un gol ogni tre partite.
6: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, pare che al Napoli abbia chiesto 12 milioni di ingaggi a stagione e 20 al premio alla fine.
14: E 20 alla fine.
6: Ma tu dimmi tu. Ecco perché Chiellini ha detto a queste cifre in Italia, ciao.
14: Eh no, perché stiamo parlando di un investimento solo per un contratto biennale di 50 milioni all'ordo. Quindi, cioè, ragazzi, poi vale tutto, attenzione. Però io oggi non sono d'accordo con i tifosi bianconeri che dileggiano Davide Openda, perché sono gli stessi che quando sono arrivati Davide Openda dicevano finalmente abbiamo degli attaccanti. Cioè, capite cosa voglio dire? Cioè, se Vlahovic dice ha ragione, non può prendere quanto Davide, aspetta, perché quando è arrivato Davide l'estate scorsa a 6 milioni a titolo gratuito di cartellino eravamo tutti esultanti. Poi è chiaro che il campo ha detto che Davide non regge la pressione umanamente, mentalmente non riesce probabilmente ad essere un giocatore da Juve. Però Davide arriva alla Juventus con avendo vinto un titolo nazionale, un campionato che Vlahovic non ha mai vinto, un titolo di capocannoniere, una supercoppa, una media di un gol ogni due partite. È chiaro che in quel momento storico tu gli dai 6 milioni, ma perché prevalentemente arrivava a parametro zero. Storicamente alla Juve i parametri zero hanno sempre preso stipendi importanti. Sì, sì. Arriva Khedira, prende uno stipendio importante.
6: Ramsey,
14: arriva Rabiot, arriva Pirlo, alla fine va a prendere molto di più della proposta di rinnovo che gli aveva fatto il Galliani al Milan. È normale. Poi li giudichiamo con il campo. Il campo dice che sono stati degli acquisti sbagliati perché non reggono la Juve. E qui poi entrano le responsabilità di Comolli, che ammette nella chiacchierata con i giornalisti in cui c'eravamo anche noi che l'aspetto mentale non lo si misura con nessun algoritmo, con nessun numero. E allora è qui che la speranza nostra risiede, cioè saranno capaci finalmente di non sbagliare, di valutare tutti gli aspetti, prevalentemente quelli umani? Io sapete cosa mi aspetto io da questo mercato? 3-4 nomi che non sono mai stati fatti.
6: Che non sarebbe allora, male se fossero giocatori che poi tipo alla Kvaratskhelia, all'Anghissà, sai, quei giocatori che comunque non conosceva nessuno all'epoca, che poi sono diventati Kvaratskhelia e Anghissà.
14: Perché se viene fuori l'Emerson Palmieri, che mamma seguiamo mia da circa 14 anni, nel frattempo è diventato zio e nonno, Gabriel Jesus, che lo seguiamo dal 2019, lo voleva Sarri, dopo sì, di Sarri e lo voleva Pirlo, e poi lo voleva Allegri, e poi lo voleva Tudor.
6: Ci manca Witzel, guarda.
14: Ci manca solo Witzel, sì. Ecco, questo è che mi aspetto. Idee. Comolli è in grado di tirar fuori idee, lui e il suo staff? E poi Spalletti sarà in grado di prendere queste idee e trasformarle in risultati? Perché ormai è fin troppo chiaro che Spalletti abbia dato un modo di stare in campo alla squadra, però ha ragione anche Comolli, se è vero quello che è successo nella famosa litigata, che dice ok, non ti ho preso l'attaccante a gennaio, però tu con la Fiorentina, con il Cagliari, col Verona, con il Sassuolo puoi vincere anche con quelli che avevi. Ecco, tutti devono fare la loro parte, ma speriamo che lo facciano in maniera, tra virgolette, da Juve.
7: Mirko, ci sono già un po' di riflessioni per te che ti giro. Intanto ti chiedono cosa ne sai di della trattativa
6: per campo di grano.
7: Di della trattativa Cambiaso, se esce e se può entrare Alaba.
14: Che poi allora, di Cambiaso, sì. Di Cambiaso noi ne abbiamo parlato qui su Radio Bianconera, Bianconera News, a febbraio, quando ci fu questo primo sondaggio del Barcellona, che mi sorprese tanto, devo dire la verità. Lo abbiamo verificato con altre fonti e la notizia ritornava, è stata confermata da più parti. Ovviamente non c'è stata ancora una trattativa, però il fatto che il Barcellona si sia interessato per il tipo di giocatore che è, perché piace piace quel tipo di giocatore a Flick, un esterno che vada dentro il campo, che vada anche in avanti, che si muova, che non stia mai fermo, un rappresentante del calcio liquido, no? Quale è Cambiaso. La Juventus lo valuta tanto, perché è chiaro che la Juventus provi a ottenere da questa eventuale cessione quanto più possibile, però vediamo se poi si sviluppa in una trattativa concreta, e poi vediamo se Cambiaso viene sostituito con un terzino più classico, oppure, perché secondo me Cambiaso per la difesa 4 non è giusto,
9: non va bene, no. Sono d'accordo.
14: E lo abbiamo visto, abbiamo passato una stagione a dire che chiunque attaccasse la Juventus dal lato sinistro, sì, trovava una voragine, perché fin quando Yıldız era in buone condizioni e spendeva lui stesso per andare a coprire Cambiaso, allora un po' abbiamo tenuto, ma quando è calato fisicamente Yıldız, poi da quella parte lì siamo scoppiati. Quindi è andato via anche Kostic per scadenza di contratto, quindi lì la Juventus deve farne due, e tra l'altro i terzini mancini sono merce rara, è anche per questo che Cambiaso ha mercato. Molti si chiedono, ma come fa, molti tifosi della Juventus, no, dicono, ma come fa il Barcellona a interessarsi ad uno come Cambiaso, perché non ce ne sono tantissimi in quel ruolo lì.
6: Tra l'altro prima un nostro amico diceva giustamente, come lì avrebbe anche tra le mani la possibilità di non spendere e di cambiare Nico Gonzalez nell'affare per Sorloth, magari se l'Atletico Madrid trova anche un accordo con Vlahovic, o magari Julian Alves, ancora si è capito se resta oppure non c'è, oppure va via Douglas Luiz, magari per arrivare al Dibu Martinez senza spendere poi tantissimi soldi, con Meners magari per arrivare a Ndicka, restituendo il figlio prodigo a Gasperini e prendendosi un difensore, e ti resterebbero i soldi della cessione di Bremer. Avrebbe un senso, ed anche di che la cessione di Cambiaso. Avrebbe un senso un mercato fatto in questo modo, secondo te?
14: Questo Enzo, è quello che dicevamo prima: un mercato fatto di idee, no?
6: Esatto.
14: Di idee che poi si devono incastrare ovviamente con le situazioni finanziarie. Per esempio, io oggi ho letto una cosa che non mi risulta, cioè che la Juventus per Sorloth darebbe Nico Gonzalez più soldi. No,
9: soldi!
6: Siamo alla pari, Pedro. La Juventus doveva avere 25 milioni, se non sbaglio.
14: Sorloth è stato pagato 35 milioni due stagioni fa.
6: Ora vale 20.
14: Mi pare che abbia dei numeri fantasmagorici, né in termini di impiego, né in termini di gol. Quindi, siccome il riscatto di Nico Gonzalez era fissato a 32 e il prezzo oggi fatto dalla Juventus è almeno 28-27, al massimo sono loro che ne devono dare.
9: Beh, direi no, quindi, anche perché Sorloth secondo me è un buon profilo, a me piace, però come dicevi te in realtà è esploso. Insomma, è due anni dal Real Sociedad, poi ha fatto Villarreal,
14: che la migliore stagione l'ha avuta in Turchia quando segnò una caterva di gol poi però la sua media gol non è mai stata altissima, allora è chiaro che
9: al Trabzonspor.
14: Sì, è chiaro che mi pare fece 33 gol se non ricordo male.
9: Sì.
14: È chiaro che per quello che cerca Spalletti ha le caratteristiche giuste, però ci deve anche essere, come diceva Enzo, all'idea deve corrispondere l'incastro economico, perché altrimenti poi non ci stiamo
9: e
14: bene.
9: 40 per il buon Kolumani, che dici?
14: Che secondo me sono tanti. Io credo che la valutazione attuale di Kolumani sia 30, ma anche perché ha contribuito il Paris Saint Germain ad abbassarne la valutazione, proponendolo un po' a tanti. Quando tu un giocatore lo proponi, vuol dire che tu non ci punti più, che non ti serve, che non lo ritieni consono al tuo progetto, e non ritieni che i 90 milioni che hai speso siano il suo valore reale. È chiaro che se in 12 mesi passi da 70 a 30 c'è un deprezzamento di oltre il 50%, però la stagione al Tottenham non può essere di certo una stagione che fa tenere il prezzo a Kolumani, perché un gol in Premier e gli altri tre nelle coppe onestamente sono molto pochi per chiedere 40 milioni a mio avviso.
6: Poi da capire insomma se ci potrebbe essere un incastro magari,
14: però scusami Enzo, sì, io credo, lo dicevo stamattina nel caffè di Radio Bianconera, se Io credo che se questo mercato estivo si concludesse con un attacco composto da Sorloth, Colomani e David, secondo me Spalletti se lo farebbe
6: bastare. Infatti, secondo me lui
9: sarei contento.
6: Secondo me lui, ribadisco, quando diceva
9: poi se David va via sono ancora più contento, sì, però
6: quando Spalletti diceva non bisogna vendere, cioè David, cioè non si può giocare senza Vlahovic, non intendeva Vlahovic, intendeva il prototipo di giocatore, quindi va via, se lo immaginava anche lui, è un navigato, non è uno stupido, è chiaro che ti dice ok, va, a maggior ragione se n'è andato lui me ne devi prendere un altro, considerando anche che non ci sarà Milik, ma noi non ci facciamo caso perché non l'abbiamo mai visto in campo, ma era di fatto un giocatore
9: di tutti.
6: Ed era di fatto un giocatore della rosa che tu pagavi, perché comunque uno slot era impiegato da un giocatore che non è mai avuto, poi era il più forte di tutti, sono d'accordo. Noi dobbiamo chiarirci su una cosa, Mirko.
9: Una?
6: Io l'ho detta anche prima, penso che ti puoi accodare anche tu su questo appello. Che con Mainz ogni estate dici io voglio dimostrare il mio valore, ma basta, basta. Cioè, e noi vogliamo che lo dimostri altrove, cioè non è che c'è, però c'è il rischio che la Juventus sia schiava di con Mainz, come è stata per anni schiava di Arthur, poi adesso il gremio finalmente prenderà la sua decisione, però con Mainz rischia di diventare un problema in casa di Juve, si rifiuta tutto.
14: Con Mainz oggi è l'Arthur 2 della situazione, perché onestamente in Douglas Luiz qualcosa io ho intravisto anche in quelle poche partite che ha giocato e anche in questa parentesi, nuova parentesi inglese in cui ha fatto oggettivamente male al Nottingham Forest, però all'Aston Villa quando ha giocato ha fatto abbastanza bene, quindi qualcosa in Douglas Luiz si intravede. Ma in Cop Miners quel centrocampista che prima di arrivare a Torino fa 15 gol e 15 assist, cioè partecipa a 30 reti, cosa che mai nemmeno Vlahovic ha fatto in una stagione, e non c'è più, non è più quel giocatore, e quindi l'unica cosa che può fare lui stesso per il suo bene è cambiare aria, e questo che mi spiace un po' che non lo capisca, forse il fatto che per esempio non prenda in considerazione un'ipotesi turca dove andrebbe a guadagnare tanto, potrebbe ritrovare un posto da titolare e rinascere.
6: Ci sono tanti campioni che sono andati lì, ci va anche Lewandowski forse.
14: Io penso che il campionato turco potrebbe essere per lui una nuova vita. Insistere secondo me è il più grande errore che lui possa fare, perché oggi si è ficcato in una situazione dalla quale o ne esci con uno shock, e in questo momento alla Juventus non c'è un modo
9: shock,
14: per avere uno shock, perché magari l'unico che potrebbe dare uno shock in questo momento è Antonio Conte, però poi abbiamo visto quando arrivò Antonio Conte che quelli che non hanno carattere, vedi il Chero Elia, certo, o Krasi,
9: Ziegler,
6: mamma mia,
14: finiscono tritati. Quindi io credo che prima Cop Miners comprende che la sua parentesi alla Juventus deve finire e il prima possibile, e prima il meglio sia per lui che per tutti.
9: Mirko, molti amici da casa ci scrivono: bisogna prendere Pellegrino del Parma, affidare l'attacco a lui, che ne pensi?
14: Ma sono in tanti a scrivere, non lo sto leggendo da stamattina, prendiamo Pellegrino. Ma io l'ho visto giocare questo ragazzo, è un ragazzo volenteroso, come lo stesso Lucca, no? Quando è esploso al Pisa e poi è andato all'Udinese e poi dopo la parentesi olandese in cui una... Però ragazzi, la Juventus non può affidare l'attacco a Pellegrino in un momento di rinascita. Lo puoi portare a Torino, lo porti a Torino come secondo, terzo attaccante e magari cominci a farlo entrare nelle rotazioni, però onestamente affidare l'attacco della Juventus a Pellegrino in questo momento mi sembra abbastanza azzardato.
9: Sentiamo un vocale, vai, magari commentiamo con Mirko.
15: Con l'uscita di Vlahovic già appurata, direi che Sorloth più uno, che potrebbe essere Colomani, ma a questo punto io Colomani lo lascerei come jolly, aspetterei fine mercato, vedrei se fino ad allora sia o meno ancora del PSG. ed eventualmente fare quello che ha fatto il Tottenham l'anno scorso, richiedere poi un prestito senza vincoli, se te lo danno, se non te lo danno, pazienza. Però ecco, non andrei a svenarmi, anche perché è una grana del PSG e quindi per una volta proviamo a essere noi quelli scaltri invece di subire sempre i prestiti senza obbligo.
9: Sono d'accordo, l'unica cosa che dico è
6: rischi di restare Fabio,
9: cioè,
6: rischi di restare senza niente con un pugno di mosche.
9: Io mi sono dato tre step, no? 30 giugno per capire se almeno un portiere l'abbiamo preso o un attaccante.

0: Mamoni ne parlano tutti bene, dicono che sia un ragazzo d'oro, che si sia messo subito a disposizione, che sia molto umile. Ecco, la Juventus ha bisogno in questo momento, secondo me, più di tutto di gente umile che non fa i proclami sui social network,
1: scenderei all'inferno con te
0: l'anno prossimo, non è il risultato che volevamo, questa frase è già fatta, ma l'anno prossimo vedrete. Poi arriva l'anno prossimo e succedono sempre le stesse cose, quindi io credo che alla Juventus ci vogliono più Colomani e meno chiacchieroni. Ecco, noi quando Colomani è stata alla Juve in 6 mesi non è che l'abbiamo sentito parlare chissà quanto, no? Però quando era in campo faceva il suo, poi in alcune occasioni è stato messo in condizione di far bene, in altre male, tanto è vero che nessun altro attaccante ha fatto meglio di lui comunque, no. Quindi alla fine il ragazzo il suo lo ha dato. Quanto a quello che diceva Alessandro, ma io Ale, ragionando da allenatore, io la prima cosa che vorrei in questo momento è avere, visto che ho chiesto, io mi metto nei panni di Spalletti, ho chiesto 6 innesti importanti, almeno 4 devo avere all'inizio del ritiro.
2: Hai ragione.
0: Almeno,
2: però non li avrà.
0: Altrimenti come costruisco, certo, la squadra?
2: Però non li avrà Mirko, dai,
1: Mirko.
0: No. Quindi sono d'accordo con te, accontentiamoci di 2, sì. Ma che questi 2 ci siano.
1: Tanto apprezziamo che Sky ci racconta ci sono 3 squadre su Open Data, insomma, questo
2: sì,
1: ci fa
2: sperare.
1: Deve sperare. Però al di là di questo, nella chiusura proprio, una domanda che non è una notizia, neanche una cosa che è trapelata, ma proprio una curiosità. Oggi praticamente De Laurentiis ha risposto in maniera abbastanza piccata anche alle critiche di De Bruyne, no? Che non sono piaciute, se ne vuole andare, se ne va, è pieno di calciatori. Ma un De Bruyne alla Juventus sarebbe un giocatore che potrebbe servire soprattutto nelle mani di Spalletti, o preferiresti il Brain tornare su Brain Diaz, che io spero sempre sia un'opportunità?
0: Guarda, io sono dell'avviso che i calciatori, quelli forti, qualunque età abbiano, tu in qualche modo li fai giocare, ad avercene giocatori di qualità. Metti nella Juventus, la Juventus di Lippi, di Ancelotti, di quel ciclo lì, no? A centrocampo quanti ne aveva forti? Ne giocavano 3. Cioè, Deschamps faceva spesso panchina, però portami Deschamps che in qualche modo lo faccio giocare, portami De Bruyne, portami Khedira, portami quella gente lì. In qualche modo a questi qua il posto in campo io lo trovi sempre, perché sono persone, prima che giocatori, che in campo sanno leggere le situazioni e sanno cosa devono fare. Quando De Bruyne dice che era imbrigliato, ma è chiaro, ragazzi, un giocatore come questo non lo puoi non puoi costringerlo a fare solo 2 o 3 cose in croce, e quando magari ti può risolvere la partita con una sua idea non la deve mettere in campo. Quindi io sono sempre dell'avviso, portate tutti i giocatori tecnicamente forti che ci sono, che poi in qualche modo in campo si mettono. La Juve di Lippi aveva 6-7 giocatori offensivi per volta in campo, e aveva un equilibrio incredibile.
1: È verissimo.
2: Grazie Mirko.
1: Ciao Mirko, un grande abbraccio.
2: Ciao caro Mirko. Nicoli. Senti, Managgio, c'è un sacco di messaggi, sì, ma tu vuoi lanciare un quesito?
1: Sì. No. Ma ci sentiamo i messaggi, sì, dopo il maxi quesito finale.
2: Il maxi quesito finale.
1: In quale squadra andrà Open Da? E quanto sareste dispiaciuti?
2: Il Nottingham Forest, certo che lì o so pazzi o non vedono il campionato. Hanno preso Lucca, hanno preso Savona, che vabbè, tutto sommato.
1: Io veramente.
2: Questi.
1: Potrebbe essere il nuovo direttore sportivo della Juventus, quello che lavora per il Nottingham.
2: Secondo me è Totonno.
1: Allora, sì, sotto mentite spoglie è Totonno che sta facendo un po' di bagarinaggio.
2: Tutti hanno Nottingham Forest. Va bene. Speriamo. Poi vi do un indizio per una serie che dovete guardare.
1: Basta.
2: Bellissima, ragazzi. Tanto dite, ma l'avete vista Fedeltà? Tanta roba. Però ve ne do un'altra.
1: 30 giorni di prostata infiammata. Questa è la nuova serie.
2: No, ve ne do un'altra thriller molto bello che sto vedendo. La completa pezza che ieri ho capito. C'è la nazionale. Tanto ho letto prima un titolo della Gazzetta dello Sport. Questi sono. Poi se le cerca. Hanno scritto che più Esposito è simile a Vieri.
1: Sì, sì.
2: Sta entrando. Hanno giocato con Lussemburgo.
1: Ricordiamo che due.

0: tirato il rigore contro la Bosnia.
1: Ecco, ma infatti voi dire la Gazzetta dello Sport, poi potete fare quello che vi pare, ci mancherebbe. Ma perché non raccontate che Pier Esposito ha tirato
0: il rigore decisivo
1: il rigore
0: sulla
1: su Marte?
0: Sulla Luna.
1: Vabbè, va. E poi, guarda, allora ho sentito anche Silvio Baldini, io l'ho attaccato anche stamattina a TMV Radio. Allora, a un certo punto ha detto, dai, quella cosa al cane, che bella, perché... Sì, sì, ha detto questo.
0: Sì, non lo so, per carità.
1: Però quando ha detto sta vittoria scritta nelle stelle, ah, Bardini.
0: Cioè, vittoria,
1: siete fuori dal mondiale voi, perché io con voi c'ho niente a che fare. Siete fuori dal mondiale e ci dovete raccontare e fate anche se pantomime.
0: Vittoria tra le stelle.
1: La vittoria era disegnata tra le stelle.
0: Cioè, abbiamo alzato la coppa a Lussemburgo. Dai, torniamo.
1: Ma
0: tra
1: si vergogna un po'.
0: No, no.
1: Ok, va bene.
0: No, no, no.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Ma oltre a Cunumani non esiste nessuno più al mondo. Come allenatore, quando si parla di Conte ci arrabbiamo, magari esiste solo Conte, il salvatore della patria, ma esiste solo Cunumani. Ma siamo così sicuri che sarebbe meglio di Dusan, questo Cunumani? Io penso proprio di no. Come dice, tu scherzi, ha svuotato la matietta, ciao ciao, ridi, poi te raccoglio quando arriva l'attaccante che ti porteranno. I colomeni di turno. Poi ridi, vedrai. Ciao ciao, forza Juve.
5: Salve ragazzi, Marco da Imola. Sapete chi mi sembra questa società? Perché non oso definire società bianconera. Mi sembra un'armata Brancaleone. Cioè, dal vertice, ad eccezione di due soggetti, Spalletti e Chiellini, che giustamente Chiellini si è messo un po' così. Veramente, questi, cioè, non lo so. Non, ma io Vlaovic l'avrei chiuso un bel po' prima, a marzo. O così, o pomì. Cos'è l'altro incontro a giugno e non giugno? Chiuso, a marzo chiuso, basta.
6: Buongiorno Alessandro, buongiorno Vincenzo. Alessio da Bollate. Io ho come l'impressione che con questa dirigenza qua non ci prendono sul serio. Non riusciamo a farci prendere sul serio. Basta ricordare l'anno scorso, diciamo, quando la questione della telefonata Gasperini, io veramente mi sembra che gli hanno già fatto un po' terra bruciata intorno al nostro direttore. Qui si è presentato un francese che arriva dal di fuori della combricola, diciamo, chiamiamola così, no? In Italia, che poi fra di loro si conoscono tutti, è tutto un po' così.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Comunque tu devi uscire di più,
1: Perché smetti?
0: No, devi uscire di più.
1: No, tu stai
0: troppo a casa.
1: No, ma la colpa è mia che te la dico.
0: Troppo a casa.
1: Il problema è che tu ironizzi anche su situazioni
0: drammatiche.
1: No, io
0: non ironizzo, tu devi uscire di più. Devi esci da questo museo. Vabbè, a te poi non c'è bisogno di dirlo.
1: Perché?
0: È perché tu sei un pazzo scatenato, quindi, sotto altri punti di vista. Allora.
1: No, però
0: vai, racconta
1: poi
0: la serie, vai.
1: No, allora, guardatevi questa serie, ragazzi, molto bella. I preferiti di Mida si chiama, è bellissima. Rispetto a Fedeltà,
0: che non è una cosa erotica,
1: no, nemmeno Fedeltà è una cosa erotica, però è molto bella. Secondo me rispecchia proprio la nostra società, insomma. Però i preferiti di Mida è bellissimo, ambientata a Madrid, bella, un thriller anche con sfumature psicologiche, bello, guardatelo, poi mi saprete dire, amici miei. Ciao ragazzi, sono due anni consecutivi che non abbiamo la rosa completa e ritiro per fare la preparazione. È possibile che dopo la prima o seconda giornata di campionato si acquistino i giocatori che arrivano senza preparazione? Allora, sono d'accordo con te, poi purtroppo questo è diventato una logica che Vincenzo adottano tutte le società. Cioè, dimmi te quale squadra è pronta, no?
0: No, ma
1: il problema è che qui però c'è la spina dorsale da costruire.
0: Sì, c'è il Milan che non ci manca la società, che non, tu non devi prendere come esempio, per carità, però credo che i tempi in cui o meglio, ci sono delle squadre già strutturate che giustamente non devono fare niente, aggiungono il tassello che manca, e quando tu sbagli puntualmente quasi tutti i tasselli, poi ti ritrovi sempre che devi ricostruire tutto, non puoi ricostruire tutto in un amen, come però, ti ripeto, fece tutto sommato Giuntoli, perché c'è stato quell'anno in cui arrivavano giocatori senza trattative estenuanti, certo, li strapagavi, quindi probabilmente le strategie diventano più complicate quando hai meno soldi da
1: Vincenzo,
0: spendere.
1: Neppure, perché con Mainz l'hai preso a 56 milioni a agosto.
0: Li strapagavi. Dalla Sluiz complessivamente 50.
1: E l'ho preso subito.
0: Turam fu un buon colpo, 25, se non ricordo male. E Nico Gonzalez l'hai strapagato. E non hai preso Depay.
1: Gianni dall'Abruzzo dice: ieri sono riuscito a malapena a vedere circa 15 minuti di partita dopo anni che non li vedevo. Dico solo che il Lussemburgo non potrebbe giocare nemmeno in Serie D in Italia, non riuscivano neppure a passare il centrocampo. Ma tra l'altro queste erano amichevoli, no? Programmate, Vincenzo, se non sbaglio, considerando che l'Italia andava al mondiale, quindi cominciavi a fare una cosa un pochino più leggera al Lussemburgo e poi alzavi un po' il tiro con la Grecia. Vabbè ragazzi, questo è quello che passa oggi il convento, però questa esaltazione di Pio Esposito io la trovo veramente una cosa ridicola. Poi è un buon giocatore, sì, è più forte di Openda, sì, ha fatto meglio di David, sì, però insomma paragonarlo a Bobo Vieri, vabbè, comunque sono problemi loro. Vai!
7: Buonasera, sono Marco da Grosseto.
1: Ciao Marco.
7: Io venderei Bremer e Cambiaso e ci compri due attaccanti buoni. Il centrocampista per me, da Douglas Luiz, deve rimanere. E poi, secondo me, siamo a posto.
1: Ci manca anche un bel portiere, però. Perché comunque la spina dorsale è portiere, centrale, attaccante. Senza mettere di mezzo due centrocampisti, che noi in questo momento aggiungiamo quasi come ciliegina sulla torta, ma il centrocampo della Juve rischia di essere ancora Locatelli, Thuram, McKennie, con Mainz se ne va in Turchia, e Miretti,
0: mamma mia, Miretti. Io confido in quello che ha detto Mirko, che magari potrebbero arrivare a sorpresa giocatori che magari, di cui magari non si sta parlando, ma di cui, con cui si sta lavorando a fari spenti, almeno il mio auspicio. Dopodiché sì, c'è un altro aspetto che dobbiamo tirare fuori da quella famosa chiacchierata con Vlahovic, che pare che lui, insomma, dopo, come ha raccontato Repubblica, lui ha detto: posso guadagnare gli stessi soldi di David, la società gli abbia risposto al suo entourage: pensate di guadagnare più di quello che, di meritare più di quello che guadagna Yıldız. Quindi c'è stato un botto e risposta anche un po' infantile, perdonami, cioè. Ti accordi, non ti accordi, ma fare queste differenze.
1: Però, no, ma io sono d'accordo con te, Vincenzo, ma nella gestione era logico arrivare al 4 giugno con queste ripicchette?
0: Ma per carità.
1: Cioè, poi il carattere di Vlahovic è quello, è un caratteraccio. Il problema è che in questa Juve qui, lui che è un attaccante normale, si sentiva un attaccante fenomeno, perché gli altri erano degli attaccanti che abbiamo visto. Perché sti ragionamenti in una Juve normale Vlahovic nemmeno si azzardava a farli. Nemmeno se andava a fare. Il problema è che ha fatto più gol lui, che ha saltato 17-18 partite per l'infortunio, che David e Openda messi insieme. È questo il problema. Per cui si è sentito in dovere, in grado di. Perché questa è una Juventus senza campioni, Vincenzo. E lui pensa di essere un campione. E non lo è. Ma in questo livello qua, che gli vuoi dire?
0: No, però ti ripeto, a me non è piaciuto proprio come dici tu, non si doveva arrivare intanto al 4 di giugno a dirsi le cose come dei ragazzini, così, siamo d'accordo. E allo stesso tempo dovevi arrivare dicendo: noi come attacco siamo al completo, ci piacerebbe averti. E invece qui ha fatto il gallo sulla spazzatura, come dice a Napoli, l'ho fatto la traduzione italiana, come a dire: io ti servo. Perché
1: certo. Però, tu mi hai preso due che mi dovevano togliere il posto, invece l'ho tolto io a loro.
0: Per questo, capisci? Cioè, io avrei voluto una chiusura diversa. Sai che chiusura avrei voluto? No, guarda, Dušan, siamo noi a dirti va bene così, abbiamo già trovato l'altro attaccante, e dire trovato questo attaccante, vuol dire che secondo noi merita questo ingaggio, quindi va bene così, ti auguriamo le migliori fortune. E invece fino all'ultimo siamo arrivati là sperando che lui dicesse vabbè, mi accontento. Certo. Anche questo è sbagliato.
1: Questo, capito? Messaggio ti piace, Vincenzo? Lo scrive l'amico Giovanni da Londra. Santarelli passa alle minacce pesanti e ci ricorda che rischiamo di trovarci con Miretti ancora in campo pure l'anno prossimo. Qui ci vuole un piano a lungo termine per ricominciare a giocare a pallone tra 3-4 anni. Facciamoci coraggio a vicenda. Un abbraccio da Londra. No, Giovanni, dato un carissimo abbraccio a te. Non so, minacce, capisco che possano sembrare minacce. Io Miretti spero che, tanto Scarponi che dobbiamo recuperare in vista della prossima stagione, adesso si è preso questo break, ma lo dobbiamo recuperare,
0: lo
1: break lavorativo ovviamente per lui, che ha una nuova esperienza. Però Miretti deve essere uno di quelli che saluti, ti danno 15 ma ti accompagna alla porta. T'accompagno alla porta, altro che i messaggi che mi ha dato Vincenzo la scorsa estate. O qui sembra che stiamo a cedere Zidane.
0: Cioè, c'era.
1: Che roba è, Marangio? Io vedo.
0: Non lo so, saranno dei cozzi. No, e io, cioè, io ero allibito davanti a questa. Perché poi fondamentalmente c'era rabbia, perché nel caso se lo prendevo in Napoli, ah, vedrete con Conte che cosa farà.
1: Però io ti dico una cosa, Vincenzo. Per la salute mentale di tutti noi.
0: Sì, Conte si trova una panchina.
1: No. Per la salute mentale di tutti noi, speriamo che Vlahovic vada all'estero. Fidati.
0: Sì, vabbè, ma andrà all'estero.
1: Me lo auguro.
0: Sì, andrà
1: all'estero. Io me lo auguro.
0: Lo so
1: per la salute mentale
0: la
1: di tutti noi.
0: So qual è la tua paura.
1: Appunto, perché se fa anche minimamente 15 gol, che li può fare, allora si ripartirà con la solita tiritera. Sì, poi che anche Conte si trovi una panchina. Sempre per la salute mentale di tutti noi, sono d'accordo con te. Ma sai, lì l'antidoto c'è, perché tu allenatore ce l'hai. L'antidoto è rappresentato da una squadra che i signori come lì, Ottolini, Chiellini, gli devono costruire. L'antidoto è semplice, perché tu ce l'hai l'allenatore e hai anche la consapevolezza che il tanto innamorato della Juve Antonio Conte con questa squadra che non ci verrebbe mai.
0: Ma quando mai? Non ci verrebbe mai,
1: non ci verrebbe mai. Però ti verrebbe italiano, che è libero di corsa, verrebbe, cioè il tutor della situazione.
0: Ma questo è mortificante.
1: Lo so. Allora io c'ho ancora, oltre che il cappellino in testa, c'ho anche il mantello dell'ottimismo, perché veramente voglio pensare, Vincenzo, che noi faremo un grande mercato, grande per quelle che sono le possibilità della Juventus, cioè grande mercato, intendo quello che diceva prima Mirko, cioè se mi portano Sorloth, Colomani e Brain Diaz, ragazzi, ma io stappo lo champagne, cioè lo compro, poi lo bevete voi, tanto io non lo bevo, anzi mi fa pure schifo lo champagne, una cosa,
0: vita
1: amaro,
0: triste,
1: una cosa veramente
0: questo
1: brutta.
0: È l'uomo dalle zero
1: però
0: emozioni.
1: L'ho utilizzato un paio di volte.
0: Che cosa ci hai fatto?
1: Rossi è già capito. È lì la cosa.
0: Okay.
1: È un po' appiccicoso, però lì la cosa.
0: Mamma mia, santa.
1: Ma tu sei triste, però.
0: Tu sei triste, mangiati un'emozione. Ma perché si usa anche il vino bianco e il vino rosso a seconda dei colori? Ma quello è un altro discorso.
1: A seconda dei colori, cosa vuol dire? Scusa,
0: poi te lo spiego. Sei triste, vedi?
1: Vino bianco.
0: Poi te lo spiego.
1: Questa non l'ho capita.
0: Poi te lo spiego.
1: Vabbè, comunque, lo champagne, nel senso che se io mi accontento di poco in questo momento. Brain Diaz, Sorloth, Colomani. Ma io vi dico che si vince lo scudetto. Anche un portiere, per l'amor di Dio. Ma...
0: Bravo.
1: Cioè
0: nel senso...
1: non chiedo, come lì, non chiedo Haaland. Anche perché magari se va sul computer e tu gli risulta qualcosa. Dice no, però si veste male, se non te lo prendi. Io non chiedo sta roba qua. Chiedo dei giocatori normali. E questi che sono giocatori normali, che ti possono però permettere,
0: che non ti portano a spese folli, che ti possono permettere di vincere, di affrontare, provandola a vincere a tutti i costi, l'Europa League, un ottimo campionato. Perché poi c'hai l'allenatore che noi dobbiamo valutare, secondo me, quando avrà la squadra dall'estate. Quindi è da lì che capiremo il vero impatto che Spalletti avrà con la Juventus, perché per adesso ci ha lasciato più ombre che luci, lo possiamo dire. Qualche luce c'è stata, però, e le ombre sono figlie anche di una squadra non voluta da lui, con zero valori all'interno. Per cui ripulisti il più possibile, acquisti il più possibile idonei a Spalletti, un lavoro da fare già da quest'estate, e ci possiamo capire da questa Juve dove può arrivare.
1: Allora, intanto tra i tanti amici nuovi c'è, aspetta, eccolo qua. Buon pomeriggio, sono Massimino da Vittorio Veneto. È il mio primo messaggio che manda. La Juve deve restare chi tiene alla maglia e non soldi. Il mio cuore lo sa. Prima o poi tornerà e torneremo e sarà di nuovo stupendo. Grazie
0: Massimo. Grazie.
1: Poi Simone da Viareggio, è sempre un onore parlare con voi, ma ci mancherebbe. Non so se avete già affrontato il dilemma, ma come me negli ultimi anni, per quanto riguarda l'acquisto di un qualsiasi giocatore, facciamo sempre molta fatica a chiudere nel breve, diventano a volte trattative infinite. Simone,
0: perché secondo me dipende poi da dove vai. Ecco, qua si incastra il discorso che faceva Mirko. Se tu vai da giocatori che tutto sommato sembrerebbero essere poco rinomati o delle occasioni a cui nessuno aveva pensato, tu ci lavori e te lo puoi portare a casa. Se vai su giocatori che comunque hanno un costo e non ti puoi permettere quel costo, è chiaro che dai il via a trattative infinite. Se alzi ancora di più il tiro, peggio mi sento. E soprattutto a volte ti prendono per la gola perché sanno che tu hai un bancomat comunque importante. Quest'anno invece ci vuole il mercato, come abbiamo detto noi anche prima ancora di Mirko, delle idee, pochi soldi, tante idee. Vediamo se queste idee si incastrano e ci portano ai giocatori.
1: Senti che bello il messaggio a proposito di serie di Francesco da Cireale, che dice: buonasera ragazzi, Ale, consenti una battuta, ma c'è una serie più bella di quella che viviamo ogni giorno con la nostra Juve? Emozione, disperazione, esasperazione, confusione, c'è un po' di tutto per tenerti in sospeso dalla serie. Da qui a fine agosto sarà una serie che ci terrà col fiato sospeso, dove scopriremo se era una serie drammatica o divertente. Bellissimo messaggio, Francesco, complimenti, bellissimo.
0: Troviamogli il titolo allora. Juve, storia di un grande
1: caos, in questo senso di un grande caos. Però il caos può essere anche un caos creativo, cioè le famose riunioni brainstorming, no? Dove ti riunisci e cominci a dire una serie di cazzate, però poi alla fine da quelle cazzate tiri fuori le idee più importanti.
0: O magari storia di un grande terrore, la paura, no, di non rialzarsi.
1: Io direi di un grande caos, sì,
0: storia,
1: però
0: di un grande
1: io in questo momento
0: fervore, speriamo che a un certo punto diventi un mercato che freme.
1: Io in questo momento lo vedo proprio racchiuso nella parola caos, perché questa, vedevo prima l'amico Salvatore, diceva alla fine Elkan è riuscito nel suo intento, quello di ridimensionare la Juve. Allora Salvatore, io non credo che lui abbia questo intento, però c'è riuscito, nel senso che i risultati purtroppo l'hanno ridimensionata, quindi ti seguo molto su questo aspetto. È proprio il caos, perché no, lascialo fuori Quintiliano. Poi dopo quello che ha detto ieri, sta fuori fine 19. Non deve entrare fine 19. Anzi, no, perché ero di un paio di cose, quindi fallo entrare. Questo è un caos che può essere un caos dispersivo, mi auguro no, o un caos creativo. È chiaro che se riaccende il computer è un caos dispersivo. Se invece il computer se lo lascia in un angolo e si comincia
0: a Spalletti o Tolini, le idee degli altri,
1: allora può essere un caos creativo. Che poi secondo
0: il
1: me
0: Big Bang della Juventus.
1: Senti la stupidaggine che ti dico. Secondo me quest'anno il mercato
0: che sciocchezza.
1: Sì, perché paradossalmente il mercato della Juve di quest'anno è più semplice di quello dell'anno scorso,
0: perché hai meno aspettative, probabilmente,
1: e perché hai degli obiettivi disegnati,
0: degli obblighi, che io devo cambiare portiere. Possibilmente tutti e due. Vlahovic, è finita la tiritera.
1: Bravo,
0: mi serve,
1: perché comunque
0: uno da
1: è
0: prendere.
1: Finita. L'altro anno c'avevi un anno.
0: Mi serve
1: finita.
0: Un attaccante.
1: Bravo.
0: Che ha, e c'ho questo budget per tanti devono andare via. Mi serve il centrocampista anche di talento che salta l'uomo.
1: Capisci?
0: Mi serve la punta fisica. Ho gli obiettivi, come dici tu, dettati anche da un allenatore, e questa è la cosa più importante, di cui mi fido.
1: E che comunque
0: no, io, di cui
1: come
0: si fida,
1: dice anche l'amico Tiziano da Milano, anche Mateta, cioè non stiamo facendo nomi impossibili qui, alla fine stiamo facendo nomi, poi chi piace più chi piace meno, Sorloth che non è male ma un buon giocatore, Mateta che non è un fenomeno ma un buon giocatore, cioè stiamo chiedendo nomi normali, Brain Diaz che forse tecnicamente di tutti questi è quello più forte, cioè non stiamo chiedendo chissà che cosa, però Sì, Caos Calmo, sì. Film peraltro molto bello.
0: Molto bello. Nanni Moretti.
1: Forse è l'unico. No, ma Nanni Moretti non mi piace. Sinceramente. No, per niente. Però ci sono due film molto belli: Caos Calmo e La Stanza del Figlio.
0: La Stanza del Figlio è drammatica.
1: È un film.
0: Per carità. Però.
1: Però va visto.
0: Bemus Pavam.
1: No, io sì, non amo Nanni Moretti.
0: Lo so.
1: Non amo Nanni Moretti, però quei due.
0: Come ero classificato io tra le scommesse? Dunque, il monsignor. Allora, ragazzi, dicevo, giochiamo. Bellissimo, più meraviglioso.
1: Fabrizio, secondo me Spalletti ha fatto un buon lavoro col tempo. Le magagne della squadra sono tornate inevitabilmente a galla. Lo stesso è accaduto ad Allegri, che con una squadra così e così, senza un bomber, ha dato il suo consueto apporto. Date una buona squadra a Spalletti e vedremo. Titolo della serie: Marco da Crema, Juve, prostata o lifting? Ragazzi, Anselka è un grande imprenditore, perché tutto ciò che gestisce sta sprofondando? Stefano, questa è una domanda che dovremmo girare anche esperti di finanza. Io poi onestamente tutti gli affari di Elkan come vanno non lo so, leggo, vedo, controllo.
0: Beh, ha fatto un rinnovo pluri
1: a Leclerc, 50 milioni,
0: sì, porta 52 credo complessivamente, quindi io non credo sia una questione di natura economica. Sappiamo che comunque gli accordi con l'UEFA ti limitano un pochettino, sappiamo che comunque tu devi far quadrare entrate ed uscite, perché altrimenti l'UEFA ti stanga, quindi non è una questione,
1: sì,
0: di avere soldi
1: oppure
0: no.
1: Lo mette anche su un discorso proprio imprenditoriale. Stellantis come va?
0: Adesso questo non conosco i conti. Credo
1: sta
0: che lui...
1: dismettendo diverse cose tra
0: sì,
1: cui
0: ma i grandi imprenditori, no, sì, che esatto, hanno tante società, che hanno comunque tante holding, li fanno questi giochi, che chiaramente seguono quello che è il trend positivo degli investimenti, dei guadagni, del momento, quindi si dismettono delle aziende, il giornale purtroppo, ahimè, non porta più, no. Aumentano le spese, diminuiscono i ricavi, allora io mi devo adeguare e fare altri tipi di investimenti. Però sulla Juventus, se arrivano investimenti importanti, è un ulteriore segnale che lui quello lo considera una...
1: Guarda, bello il messaggio anche di Nick, che dice... Investire. Provocazione, ma se ci fosse stato ancora Giuntoli al posto di Ottolini avremmo avuto un approccio più positivo e fiducioso. Guarda Nick,
0: Giuntoli però non faceva il lavoro che fa Ottolini.
1: No, e con alcune cose che poi sono emerse, io di Giuntoli non rimpiango nemmeno un'unghia. Grandissimo direttore, bravo, ora farà vincere l'Atalanta lo scudetto, però secondo me dopo a cose fatte è stato uno dei più grandi errori fatti alla Juventus negli ultimi anni, mai come Comolli evidentemente, però per me è stato un grandissimo errore. Ma perché Giuntoli non ha mai capito, nonostante ne sia tifoso, secondo me non ha mai capito la Juventus da dentro, perché la Juventus da dentro non è una cosa facile, questo va ammesso.
0: Beh, noi sappiamo anche qualcosa, no? Appunto. Sappiamo che quando insomma lui subentrò si rese conto, disse mi aspettavo ma non sì, così. Poi la Juve la devi vivere dall'interno, e soprattutto dopo questi anni di caos, così torniamo sul termine, e di difficoltà, di ristrutturazione, di conti, di limiti e di necessità, ragazzi, è da togliere il sonno, da togliere.
1: Indubbiamente, però tanto grazie anche a Vincenzo da Bologna per un bellissimo messaggio. Però la cosa che poi è emersa, Vincenzo, che Giuntoli è molto bravo quando c'ha un capo sopra la testa che gli dice sì, no, sì, no, sì, no, perché lui questo faceva a Napoli. Tutto passava da De Laurentiis. Quando gli hai messo in mano una società,
0: che qualcosa di calcio ha imparato a conoscere, indovina con chi, te lo ricordi, no?
1: Certo.
0: Max Allegri.
1: Certo.
0: Fu il primo che lui chiamò, disse io non è che ci capisco molto, mi dai una mano. Da lì poi è rimasto il rapporto di amicizia che si è concretizzato con un ritorno da allenatore, per prima era giocatore del Napoli, di Max Allegri. Però ha avuto l'umiltà, devo dire, purtroppo ci devo fare i complimenti, di dire ho bisogno di uno che mi spiega come funziona il calcio, ho studiato, ho imparato, ho visto, mi sono informato, mi sono confrontato e poi alla fine non ho sbagliato, mi sono scelto i giusti dirigenti, mi sono fatto il mio bel pullman di legali per proteggermi, certo. Non ho mai fatto attaccare la mia squadra, ma ho sempre contrattaccato. E noi queste cose le dovremmo provare a fare noi, però.
1: E soprattutto, poi a me non piace quel tipo di gestione dove l'ultimo sì deve essere o no per forza il mio, perché credo che ci si arrivi chiaramente con una ristretta cerchia di persone, ma non tutto in mano ad uno. Però Giuntoli ha funzionato così, perché e questo è l'esempio. Quando lui voleva a tutti i costi Kuman, si era innamorato, che devi dire? A Napoli, ha detto, arrivi fino a 40, 41 no. John, che si è affidato, ha detto 56, firmo. Poi abbiamo visto.
0: Andiamo a aprire a Quintiliano, va. Torniamo. Sì. Beh, vuoi leggere qualcosa?
1: Ma io lo vorrei lasciare fuori l'altro po'. Allora, andiamo in pausa, però lasciamo fuori altri 5 minuti, dai.
0: Vai, a bollire.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E alla fine tanto suonò che entrò.
1: Grande Quintiliano. Va bene, che facciamo? Ci manca la mezz'ora. Ma chiudiamo prima. Che dici?
0: Vuoi chiudere prima? No, ma c'è tanto di cui parlare. Ragazzi, abbiamo comprato 28 giocatori. No, al di là di questo, io voglio dare spazio a tanti messaggi che sono arrivati. Quindi ci sentiamo qualche nota vocale che, come al solito, ci lanciate dei temi estremamente interessanti. Ritornerei anche. E mi dispiace non aver affrontato questo argomento con Mirko, dove si dovrebbero parlare ore con Mirko. Ritornerei sul fatto che, oltre alle idee, qualche idea me la prenderei anche dalla next gen, perché anche lì qualche idea, allora, lavorandoci nelle tournée, io magari facendo fare un lavoro forte eccetera, Spalletti poi sa chi è pronto e chi no, perché ragazzi, Ildiz l'abbiamo pescato da prima ancora della next gen.
1: D'accordo. Intanto, prima situazione, riporto d'affare subito, è il primo che porto. Riscatterei Faticanti da Lecce, perché lo riscatterei, lui è in prestito, lo riscatterei,
0: ma credo che sia già stato
1: e tanto
0: riscattato.
1: Lo rimetto dentro. E l'Europa League, ritorno lì, può essere una grande vetrina, perché noi mica possiamo immaginare, allora, io l'Europa League la voglio vincere, il mio grande obiettivo è l'anno prossimo, ancora più dello scudetto, lo scudetto. E il mio grande obiettivo è quello, però porca di quella miseria,
0: senza la Coppa a fine anno sarebbe,
1: oh, poi l'Europa League. Però io non posso immaginare, Vincenzo, che tutte le partite della prima fase io me le vado a giocare con i titolari. No. Poi sarà peggio per noi che saremo qua a colpi d'occhio a raccontarvela, perché magari giocheremo contro squadre improponibili, ma può essere la grande occasione per quello che dici te. Comincio a buttare dentro i ragazzi.
0: Qualche ragazzo che fa un'esperienza importante.
1: Mi fai il portiere di tutta la prima fase. Anche se poi nella prima fase giochi contro una squadra importante, ma il portiere lo fa da fare.
0: Sì.
1: Perché fa esperienza. Qualcun altro lo butti dentro. Perché poi magari la domenica o il lunedì o la domenica.
0: Se il gioco è più fresco, pronto a giocare.
1: Ma senti che ti dico.
0: È un'ipotesi che io accarezzerei.
1: Non li porterei neppure.
0: No, li devi convocare. Che comunque devi convocare, se no sembra che tu snobbi la Coppa.
1: Non la snobbo, Vincenzo, ma il primo, la prima fase.
0: No, non la devi snobbare dall'inizio alla fine, perché poi sarebbe sbagliato come messaggio. Che secondo me il messaggio che deve passare è: questa è una Coppa che dovete vincere, quindi nel campo più infame, più brutto, senza goal line technology, senza cosa, voi andate a giocare.
1: No,
0: sapete
1: ce l'hanno la goal line technology.
0: Sì, vabbè, per dire. E indovinate perché ci andate a giocare? Perché ci avete portato voi a giocare là.
1: Lo so.
0: Quindi adesso ve la pappate questa
1: minestra. A quel punto te li devi venire tutti, certo. Compreso il signor Vlaovic, ce lo portavi a meno 10.
0: Certo. No, quelli che restano ci devono andare.
1: Allora, un amico ci fa la panchina della Juve, non so se prima ci ha fatto anche i titolari. Comunque, Vicario, Gatti, Robertson, Puzka, Locatelli, Douglas Luiz, Faticanti, Azic, Sorloth, che si alterna con Davis e Colomani. Sì, però non ho capito chi è l'attaccante titolare, perché se questa è la panchina, questa non dico che è una squadra titolare, ma insomma quasi. No, io Azic per esempio lo venderei. ti dico la
0: no, Azic, sì, sì, lo sì, secondo me Azic è in uscita.
1: Di questa panchina, se Vicario ti fa il secondo portiere, vuol dire che ha preso un portiere fortissimo, e la vedo dura che Vicario possa fare il secondo. Gatti per me è da vendere. Robertson non verrebbe a fare la panchina. Puzka lo porti dalla next gen, ci sta. Locatelli vuol dire che allora hai preso un grandissimo centrocampista. Luiz ci sta. Faticanti ci sta. E Sorlot che si alterna con Davis e Colum. Ah, cioè i tre attaccanti, Sorlot, Columani e Davis. Ragazzi, Davis secondo me è un bel giocatore, però state attenti perché è più rotto che sano Davis.
0: Sì. Però una ne gioca e due ne salta. E poi c'è sempre quel nome che è ritornato un po' nelle ultime ore, che potrebbe essere questa anche un'idea, il nome di Cardi.
1: Sì, ma con Spalletti, perché quando venne fuori questo
0: fatto male.
1: Ma a me non mi sembrava tanto convinto di
0: dici
1: Cardi.
0: Dici di no, però chi lo sa, se avessero fatto pace. Parametro zero.
1: Vincenzo, Sorlot, allora, se tu mi dici
0: per un anno intero,
1: prendo Sorlot e Icardi o Sorlot e Columani, io ti dico Sorlot e Icardi subito,
0: subito.
1: Onestamente subito.
0: Beh, Icardi è uno che timbra, timbra.
1: Sì, timbra in tutti i sensi, però
0: sì, timbra. Sì. Infatti ho usato questo termine apposta.
1: Io poi c'ho 33 anni, insomma, eravamo pronti a prendere Lewandowski a 38. A 33 lo prendo Icardi. Fisicamente tutto sommato
0: sembra che non abbia avuto grandi cose, da capire il personaggio, diciamo. Però è uno che per esempio in campo, altro che a porta vuota, la mette in tribuna.
1: No, figurati. Vai Rossi,
0: altro che scivolare sulla linea del fallo di fondo.
1: No. Mamma mia, perché mi devi ricordare cioè le scivolate di David?
0: Ricordatele ogni tanto. Sull'ultima. Chiudete gli occhi e andate a dormire e ricordatevi le scivolate
1: a Torino. Sì, derby col Torino. Non ho mai sentito il direttore impazzire con quella scelta. Basta! Quando riscivolò con Gianni Balzarini, che era in sottofondo e si rendeva conto, che ha detto che
0: ca'. Ah sì,
1: lì sono impazziti tutti. Beh, su ragazzi, David. Sono impazziti vabbè. Tutti. Vai.
9: Ciao a tutti, Fabrizio da Como.
1: Ciao caro.
0: Ciao Fabrizio.
9: Ma io direi anche basta, sempre i soliti nomi. Sempre i soliti nomi. Sono d'accordo che bisogna andare a cercare qualcosa di diverso, forse anche di innovativo. Algoritmi, non algoritmi, ma sempre sentire sempre gli stessi nomi non va bene.
1: No, ma hai ragione. Tra l'altro, l'amico da Como mi verrebbe da chiederti, vivendo a Como, come stai vivendo sta cosa che il Como, che la società è in Champions, la nostra Juve no? Guarda che quella cosa che dicevi prima anche di Gonzalo Garcia è clamorosa.
0: È clamorosa, cioè è clamorosa. Lui sceglierebbe il Como e il Real Madrid dialogherebbe più col Como che non con la Juventus. E paradossalmente loro credono che a Como possa essere valorizzato di più che alla Juventus. Ma io Gonzalo Garcia non lo prenderei proprio subito, sarebbe una grande, grandissima operazione.
1: Però Andrea D'Ammugnano mi fa tanto riflettere con questo messaggio che De Laurentiis racconta: il mondo è pieno di calciatori, la Juve anche quest'anno Columani. Cioè come per De Laurentiis dice pieno di calciatori e noi andiamo su Columani. Io, guardate ragazzi, mi fate del male, perché tessere soltanto un elogio di quel personaggio a me dà fastidio, mi sento proprio la pelle che mi prude, perché calcisticamente parlando proprio non lo sopporto, mi dà tutto quello che potete dire di peggio, però ragazzi non si va su Columani, noi si va piano di cacciatore
0: e li trova volendo, poi sbaglia anche lui, sia chiaro che Luca è stato un acquisto sbagliato perché Nolanga non ha funzionato. Perché però insomma poi per quelli che non hanno funzionato ti prendi un Alisson Santos che oggettivamente è un bel giocatore, anche Sale saputo prendere, McTominay l'hai saputo prendere,
1: noi prendevamo con Miners da Gasluiz,
0: e io quella è una cosa, è una ferita che mi porto in petto, perché i personaggi inquietanti di Napoli, parlo della stampa, e dicevano noi abbiamo fatto il colpo, 30 milioni per McTominay, e loro invece hanno speso, si sono svenati per Cummins, poi vedrete. Quello non lo sapevo ovviamente, che lo dice per tutti quanti, però una su 10, se dici 10 sciocchezze una su 10
1: la stessa cosa Højlund,
0: però Vincenzo, intanto è stato così
1: Højlund.
0: ma quelli un attimo, cioè si fece male Lukaku. E loro disse ok, cioè, lo prendo in prestito e lo pago l'anno dopo, cioè adesso. Che non è che abbia fatto una stagione pazzesca, ma perché ha giocato con un allenatore che non è che l'abbia valorizzato tantissimo. Però ad averci la differenza di David Openda.
1: Højlund. Vedrai che Vlahovic quel discorso lì che ha fatto non l'avrebbe fatto con Højlund. Perché Højlund faceva il titolare e Vlahovic la riserva.
0: Ah, certo. Certo che sì.
1: Højlund 40 milioni e noi abbiamo preso Openda. È lì che, al di là del mantello che continuo ad avere, perché ce l'ho il mantello, e quindi noi faremo un grande mercato e ce lo ricorderemo. Sì, poi lui anche basta, però, perché anche,
0: so, sempre.
1: Anche basta. E poi un giorno vi racconterò.
0: Sì, sì, sì.
1: Però voglio dire, se pensi al pregresso, devi avere veramente una polverina magica per avere entusiasmo. Io però ce lo voglio avere, perché voglio pensare che tutti gli errori fatti qualcosa abbiano insegnato.
0: Ma sì, è quello che per esempio non abbiamo potuto avere come controprova di Giuntoli, perché il primo anno è stato un anno che possiamo considerare a metà tra la grana Allegri, gli acquisti sbagliati volutamente Alcaraz e Jalot.
1: Beh, ti rendi conto,
0: quindi
1: cosa
0: là,
1: abbiamo visto.
0: Perfetto, gli faccio l'anno in cui lui fa prova l'all-in e oggettivamente sbaglia. Magari tu dici tutti questi errori, vediamo l'anno dopo lui come la ristruttura, come la pensa, magari avrebbe potuto funzionare o commettere gli stessi errori. Come lì ha fatto peggio, l'avremmo potuto cambiare, io avrei preferito, e non cambio idea da questo punto di vista. Però poi magari ancora una volta dici chissà se magari avrebbe imparato dagli errori. Capiamo se imparerà dagli errori, e magari, ribadisco, esce fuori qualche nome interessante, un po' frutto del suggerimento di Spalletti, un po' figlio anche di delle sue statistiche, quello che vuoi, magari viene fuori qualche bel giocatore. Correggeranno gli errori? Non lo so. Questo
1: allora,
0: è quello che
1: no, no, Andrea da Mugnano dice: no, io non lo volevo elogiare. No, ma hai ragione, Andrea. Tu hai detto una cosa sacrosanta, perché poi fai nomi anche a Emerson Palmieri. Poi, ragazzi, una cosa bisogna dirla. Ora i nomi ne usciranno un miliardo, però. Sì. Dopodiché Marco D'Ancona scrive un messaggio lunghissimo. Cerco un attimo di sintetizzarlo. Allora, non è che stiamo facendo passare Sorloth come un fenomeno.
0: No.
1: No, però è un buon giocatore.
0: Come un upgrade, sì.
1: Come un upgrade, sì. Poi la mediocrità la capisco. Questa, la mediocrità è quello che c'è. E caccia tutta la dirigenza, Marco, e si può fare. Perché io ero per mandare via Comon lì, ma se ormai hanno deciso di tenerlo, non è che si può andare lì. È un po' come la questione, ora estremizzo, Lotito. Io fossi un tifoso a Lazio, mi metterei tutti i giorni davanti a casa di Dio, vattene, vattene, vattene, perché farei così, soprattutto alla luce anche tante cose che ha detto, ok. Però poi, se non se ne va via lui, estremizzo questione Lotito, e se i dirigenti vengono confermati, noi più che di forse nel caso di mandarlo via come lì si può fare. E allora il discorso ormai sarà il mio mantra: invecchiare è brutto, ma l'alternativa è peggio, perché non ci arrivi. Noi questi ci abbiamo, e se John Elkann non li ha mandati via, Marco, che dobbiamo fare?
0: No, non possiamo fare assolutamente niente, dobbiamo soltanto veramente sperare che, dai, come lì possa dire dentro di sé,
1: riconosco che le mie
0: idee hanno funzionato, zero. Riconosco che Spalletti magari mi può dare delle soluzioni, voglio metterci il mio. E che dall'altra parte Spalletti possa dire: riconosco che lui c'è il ruolo che deve prendere i giocatori. Glieli posso suggerire, dopodiché però io li devo allenare, devo metterci
1: forza,
0: la faccia.
1: Per forza, grazie Erminio. Vedi, Erminio da Facebook è arrivato a noi. Grazie Erminio.
0: Oh,
1: segui anche Marangio,
0: Erminio,
1: guarda, Marangio, mi raccomando. Grazie, grazie di cuore. Poi dice l'amico Sandro da Bergamo, dice: però De Laurentiis ha speso anche 40 milioni per Lucca, inutile che faccia lo sbruffone. Ma hai ragione. Però ricordo, perché io non ho sbagliate tante, Openda su tutti.
0: Voi lo volevate.
1: Bravo.
0: Non voi, però molti di voi lo
1: prendiamo
0: volevano.
1: Prendiamo Lucca, che al Pisa fa il fenomeno.
0: Vedi,
1: prendiamo Lucca, vedi Lucca.
0: Il talento che se n'è andato.
1: E ora, voglio dire, se ne sbaglia tanti, però su Lucca ci abbiamo visto, giusto Vincenzo?
0: Sì, sì, sì, oggettivamente sì. E lui l'ha sbagliato, ma infatti l'ho detto prima, errore commesso. così come ne ha commessi comunque degli altri. Oh, il Napoli gli ritorna Lindstrom adesso, non sanno a chi lo devono vendere, che cosa ne devono fare. Quindi,
1: ma secondo me non sbaglia anche Nolang, tanto per dirtene uno.
0: Sì, però sai, poi magari Allegri,
1: da parte a noi che ci ha sempre fatto un mazzo,
0: sempre fatto quello che voleva lui, tornano a Lang, ma anche noi quando prendiamo tanti giocatori abbiamo sbagliato Ramsey, abbiamo sbagliato, però gli errori che commettevamo in quelle annate si perdevano in mezzo a tante cose fatte bene. L'errore più visibile quando rafforza una serie di scelte sbagliate, perché là tu capisci che è sbagliato il progetto, che è sbagliata l'idea, che è sbagliata la concezione di calcio, che non c'è conoscenza probabilmente. Nel momento in cui tu hai delle intuizioni giuste, poi uno lo sbagli, lo abboni. E per noi forse. Invece in questo momento purtroppo.
1: Giura sì, dice Antonio a Napoli, potrebbe essere sì. Il nome a sorpresa ed è Dortmund, mi pare, vero? Nel Borussia Dortmund
0: sì.
1: Fece gol anche all'Atalanta, se non vado errato.
0: Ah, dopo due minuti segnò.
1: Boh, ora come Osimhen non lo so, però potrebbe essere un nome a sorpresa, sì, potrebbe essere.
0: Ah, sì. Non ha un costo elevatissimo,
1: Girassi. Prego.
10: Buonasera a tutti, sarò un nostalgico, ma io punterei sui giocatori argentini. Perché non puntare su un giovane come Castro del Bologna? Perché non puntarlo? È un giocatore che dà qualità, forza, ma soprattutto c'ha le palle, ragazzi, l'ho visto giocare dal vivo, è un lottatore. Nella Juve servono giocatori che lottano per la maglia. Il problema è proprio questo, sono tutti mercenari. Tutti quelli che sono arrivati nell'ultimo periodo sono solamente mercenari.
1: A me non fa impazzire Castro. Riconosco però il messaggio dell'amico, una grande verità.
0: Sì.
1: Uno che si sbatte per la maglia come
0: può. E mi veniva in mente quello che ci aveva detto prima in Parlomeni nel corridoio, quando ha detto
1: quale io tante cose.
0: Una delle 300, quando ha detto io prenderei, chiamatemi scemo, il Simeone di turno. Ovviamente no, non lo chiamiamo scemo, però io ho detto no, non lo voglio. Ma però il concetto,
1: l'avrei preso come riserva.
0: Il concetto è quello, cioè sì, nel senso, sì. Il giocatore argentino è quel giocatore che ha quella fame, quella rabbia in più, vedi Higuain, vedi Tevez. E gli argentini hanno funzionato paradossalmente più dei brasiliani alla Juventus, storicamente sì. Parlando. Però neanche uno da prendere tanto solo perché è argentino. Castro sì, ma non è da Juventus. Torniamo al discorso di Pellegrini.
1: Poi quanto ti chiedono per Castro?
0: Male.
1: Non lo so, cioè...
0: Poi mi vado veramente a prendere Girassi e penso che faccio un upgrade diverso tra Castro e Sorloth.
1: Però...
0: scelgo Sorloth, tra Castro e Colomani
1: sì,
0: scelgo
1: anch'io.
0: Colomani, onestamente.
1: Anch'io.
0: Quindi tra i vari nomi Castro comunque sarebbe molto al di sotto dell'indice di gradimento mio.
1: Dice Marco da Benevento che fondamentalmente l'Inter e il Napoli hanno preso il know-how della Juve. Allora, sull'Inter sicuramente, il Napoli forse un po' meno. Noi abbiamo preso sicuramente il know-how sbagliato, cioè Giuntoli. Loro hanno preso Conte, hanno preso Manna.
0: Ora Allegri.
1: Allegri.
0: Rabiot. Sì, ma guarda che... E ci fu un pezzo proprio del il napolista che spesso e volentieri attacchiamo. Io però ci fu un pezzo che apprezzai molto e mi rimasi stupito da quel pezzo. Quando, proprio quando si cominciò a cercare Conte, uscì questo pezzo che diceva, quindi un articolo nel quale si titolava "Altro che odio, il Napoli si sta juventinizzando".
1: Però è vero.
0: Ma di fatto è così.
1: Però
0: cioè,
1: è vero, Vincenzo.
0: Quel modello che hanno distrutto, che hanno condannato, che hanno raccontato come fosse una cosa demoniaca, sbagliata da non seguire,
1: l'hanno comunque
0: in
1: seguito.
0: Realtà loro lo seguivano segretamente, ma non è che lo seguivano ammirandolo dicendo dobbiamo fare come la Juve. No, prima ci hanno buttato giù e poi ci hanno replicato.
1: Beh, De Laurentiis sorrise che doveva distruggere la Juventus,
0: poi ci ha replicato. Il modello è quello lì, l'allenatore più o meno quelli che della storia della Juventus, Manna che è della Juventus. Poi si vedi giocatori che prenderebbe la Juventus, insomma, un modello che comunque è stato più o meno replicato. Noi invece ci siamo fatti buttare giù, esplosi col cavallo di Troia buttato dentro così e
1: noi
0: ci siamo persi nella propria
1: di cavalli di Troia buttati dentro troppi. Però vedi anche lì, no, forse era la fase decadente di Andrea Agnelli, però ti ricordi la vicenda Covid? E la spuntò lui,
0: La spuntò lui.
1: C'era Andrea,
0: sì.
1: Eppure la spuntò lui.
0: La spuntò lui.
1: La spuntò lui.
0: Ti ricordo che la Juventus lì mandò anche la lista dei convocati.
11: Certo, dei convocati.
0: Erano lì presenti, fecero mandare di consegnare una formazione.
11: Certo. Certo,
0: quello se la rideva lui. Dall'altra lui parte rideva. Quello se la rideva.
11: C'era Quintiliano
0: quando gli avvocati
11: gli rise in faccia a Quintiliano, cioè De Laurentiis a Quintiliano, sapendo che era cronista di la Juve, gli rise in faccia perché sapeva che quei punti gli avrebbero ridati.
1: Però anche lì, vedi, Andrea Agnelli lo rivorrei domani mattina e lo sapete, quindi questo è il post fissato. Però anche lì facevi la guerra e poi ti ricordi quando venne fuori che erano fatto la riunione insieme a Firenze, non ricordo per cosa, proprio nell'anno del Covid, sì. Forse per la questione dei diritti televisivi, cioè, andavi comunque da lui e male. Poi lui te lo metteva.
0: Guarda che mi duole dirlo, ma avevano rapporti di amicizia al di là poi del contrasto della partita insieme, però loro avevano rapporti di amicizia. De Laurentiis ci dialogava tanto. Ma attenzione, è anche quello che ci manca ora, perché non era amicizia come Marangio Santarelli, cioè, era un'amicizia strategica, come bravissimo. A dire, io da solo qua dentro in Lega di Serie A la guerra non la posso vincere. Devo trovarmi gli alleati giusti. Chi sono gli alleati giusti? Quelli che fanno caciara, quelli che si espongono, e io mi metto dietro elegante in silenzio, però cerco di avallare determinati, o magari di instillare nella testa di qualcuno la direzione da seguire, e quel trimalchione di turno mi ascolta e dice andiamo per questa strada, e poi magari te l'ho detta io l'idea, te l'ho lanciata io,
11: certo,
0: l'idea.
11: Certo.
0: La stessa cosa è la Superlega, quando poi De Laurentiis se ne è uscito col concetto della Superlega anni dopo. Si dovrebbe fare, fratello mio buongiorno, te l'ha detto della Andrea, ma è quello il concetto.
1: Prego Fede.
12: Ciao a tutti, ascoltando i messaggi ho capito che molti hanno la memoria corta, ma ci rendiamo conto negli ultimi anni che cosa hanno fatto alla Juventus? Praticamente è andato tutto contro e lì i giocatori alla fine che devono fare?
1: Beh.
12: L'allenatore che deve fare?
1: Beh.
12: Ricordate Allegri che gridava dove è Rocchi?
0: Sì, e poi ha vinto dopo la finale di Coppa Italia.
12: Non voglio essere come gli interisti o altri tifosi di altre squadre che subito piangono e puntano il dito, ma lì è tutto marcio.
1: Allora,
12: cioè, alla fine, anche se venisse Platini come presidente,
1: c'è una verità in questo messaggio. Grazie, Fede, che dobbiamo
12: dire.
1: C'è una grande verità in questo messaggio, quello che hanno fatto alla Juve,
0: sì.
1: Però poi c'è purtroppo quello che alla Juve si è fatta da sola.
0: E ci deve essere la consapevolezza degli errori commessi anche dalla Juve, perché tu hai citato Allegri, cacciato dove è Rocchi, però quella partita la vinse Allegri.
1: Però vincemmo 1-0.
0: E vincemmo la Coppa Italia. Quindi i giocatori la loro parte la devono fare, non possono subire l'ambiente. L'allenatore la sua parte la deve fare. Il pianto di Allegri per la questione di Empoli, ma lui ti portò in Champions quell'anno, nonostante 10 e 15 punti. Se tu gli davi i punti veri, era in Champions. Anche senza 10 punti eri in Champions. Cioè lui, l'allenatore e il giocatore la loro parte la fecero in una situazione così,
1: sì.
0: Questi invece no.
1: Infatti guarda Vincenzo, poi chiudiamo, hai detto una cosa e mi riallaccio a un messaggio di un amico prima, non ricordo chi, che diceva ci vuole gente come Castro attaccata alla maglia di carattere. Quelli lì, che non era un gruppo enorme, per l'amor di Dio, però era un gruppo che una settimana c'era 60 punti, in altre c'era 50, sull'orlo di una crisi di nervi, senza società, senza nulla, però alla fine... aveva raggiunto la Champions.
0: Sì, crollarono a Empoli, ma era normale nello spogliatoio.
1: Perché crollarono?
0: Entrarono con una classifica e ne uscirono con un'altra
1: e perdemmo 4-1. Però e c'erano anche alcuni di quelli che poi abbiamo tuttora, perché c'erano. Però lì si compattarono e dissero va bene, la strada era o affondiamo o proviamo a risalire. Io ho provato a risalire. E questi ragazzi, io mi devo sentire dire, e Locatelli c'era anche in quella Juve, ma mi devo sentir dire che la pressione per arrivare al quarto posto, oppure Cambiaso, che c'era anche in quella Juve, che ci racconta vabbè se pareggiare il Verona vince, ma cosa vuoi stare, andiamo a vincere quell'altre, e no, e pensa comunque in uno stesso gruppo di giocatori, perché questi c'erano, come si sono trasformati da Leoni in Agnellini.
0: Certo. Quello fa tutta la differenza, il carattere dei giocatori che devono essere da Juve e non più da Juve.
11: Va bene, dai, allora vi lasciamo nelle braccia di Quintiliano. Questo è il primo giovedì senza serale. Non abbiamo ancora sciolto il dubbio. Martedì, giovedì, mercoledì, venerdì, domenica, lunedì. Quando lo faremo?
0: Questo ve lo diremo. Faremo un totonno sondaggio.
11: No, deve decidere il totonno.
0: Deciderà totonno.
11: Fondamentalmente decide
0: torna
11: lui.
0: Torna dalle ferie e decide.
11: Ah, perché ora è in ferie?
0: Sì, prima doveva fare un servizio in Afghanistan. E poi torna. E ha lasciato una persona lì, ti ricordi?
11: Maresca.
0: Sì.
11: Ciao ragazzi, a domani!
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vittorio Chiusano. Il ciclo chiusano è stato uno dei momenti più splendenti della storia della Juventus. Vittorio Caisotti di Chiusano, conosciuto comunemente come Vittorio Chiusano, di origini nobili, nasce a Torino il 5 agosto 1928. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza ed entra nello studio legale Barosio, il cui titolare faceva parte del consiglio di amministrazione della Juve. Segue come penalista alcune delle più importanti cause d'Italia, come Tangentopoli nel 1980. Nel 1984, inoltre, conduce personalmente le trattative per la liberazione della piccola Federica Esoardi, sequestrata a Cuneo. Il suo legame con la Juve è lungo una vita e comincia nel 1960, quando ne diventa consigliere di amministrazione, sostituendo proprio Barosio, fino ad esserne vicepresidente prima e presidente poi. Assume la massima carica il 12 febbraio 1990, raccogliendo l'eredità di Giampiero Boniperti, che gli chiese espressamente di prenderne il suo posto, la conserva fino alla sua scomparsa nel 2003. 23esimo presidente della storia della Juventus, durante il suo ciclo riempie la bacheca con ben 16 trofei, 5 campionati, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, un Intertoto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 61, al suo ingresso nel CDA, mise la sua firma sullo scudetto, ottenendo davanti alla disciplinare la ripetizione della partita con l'Inter, che avrebbe assegnato il titolo e che inizialmente era stata assegnata a tavolino ai nerazzurri per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. Per protesta, l'Inter schierò la primavera e venne sconfitta 9-1. Chiusano definì Del Piero il simbolo della Juve di oggi, amava follemente il trio Boniperti-Charles Sivori e tremava per l'emozione nel veder giocare Michel Platini. Con lui, diceva, si parte sempre in vantaggio di un gol. Per Chiusano la Juve era un patrimonio ideale e morale di questo paese.
0: Eroi in bianconero.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
2: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
3: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
2: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci.

0: Le colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
1: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
0: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 5 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie principalmente di mercato, perché chiaramente la Juventus sta cercando di programmare la prossima stagione e di costruire una rosa che soddisfi Luciano Spalletti per fare una stagione decisamente migliore rispetto a quella appena conclusa. E negli ultimi giorni, soprattutto nella giornata di ieri, abbiamo tanto parlato dell'addio di Dusan Vlahovic, che sicuramente non ha ricevuto i complimenti da parte dell'ambiente bianconero, soprattutto dopo quella famosa frase detta su Jonathan David, e di conseguenza si fa sempre più caldo il mercato degli attaccanti. Noi partiamo stamattina da Tutto Sport, dal sito di Tutto Sport, perché si parla del nuovo attaccante della Juventus, del presunto nuovo attaccante della Juventus, il prossimo attaccante Juve che va via, la speranza Colomani e il bomber approvato da Spalletti, nuovi contatti con il Paris Saint-Germain, che però spara alto sul prezzo e non ha fretta. L'addio di Vlahovic obbliga i bianconeri ad accelerare. Azione, reazione, non c'è tempo per crogiolarsi nel dispiacere, per indire concorsi di colpo, per domandarsi se si sarebbe potuto fare qualcosa di più sul fronte Vlahovic. Adesso l'addio, per quanto sofferto, andrà processato alla svelta. La speranza di Spalletti, il più scottato di tutti per l'addio di Divinove, e che la dirigenza faccia tesoro del mix di energie risparmiate per dar fin da subito la caccia al centravanti del futuro. Il casting è partito già settimane fa, se non addirittura mesi, e continua a vedere in Colomani il potenziale primo colpo dell'estate bianconera. Lucio se l'era studiato già nelle ultime settimane di dicembre, quando si era illuso che il club potesse assecondare la sua richiesta per il mercato invernale. L'arrivo della punta di spessore fisico e tecnico, spietata e risoluta nell'ultimo terzo di campo, tutto ciò che non erano e non potranno mai essere a

0: quanto pare David e Openda. Dalla sua stavolta all'angoscia palpabile della società alla luce di un parco attaccanti destinato a svuotarsi un pezzo alla volta. Il prossimo a liberare l'armadietto della Continasso dovrebbe essere Milik, sempre più vicino alla rescissione consensuale del contratto che lo legherebbe alla Juventus fino a giugno del 2027. Poi andranno decise le sorti degli ultimi moicani bianconeri. Meglio dunque giocare d'anticipo e fare tesoro degli errori passati. La seconda Champions vinta di fila non alleggerirà di certo il modus operandi del Paris Saint-Germain. Al-Khelaifi è un osso duro ed è probabile che sia ancora risentito dai fatti dell'estate scorsa, quando di fronte all'immobilismo di Comolli si era trovato costretto a piazzare Colomani nell'ultimo giorno di mercato, presumibilmente per consentire a Colo di aggregarsi al gruppo in squadra, se non a partire dal raduno del 13 luglio, comunque in tempo per la tournée tra Asia e Oceania. Da qui l'accelerata sul fronte parigino, che valuta l'attaccante intorno a una trentina di milioni. La Juve ovviamente confida di riuscire a strapparlo a un prezzo inferiore, difficile al momento che i vari esuberi di ritorno a Torino possano portare liquidità nelle casse del club, altrimenti si caldeggerà con il Paris Saint-Germain la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Guai a pronunciare negli uffici parigini la parola diritto, che a quanto pare non piace ai francesi. Poi ci sono anche altri nomi, perché non solo Colomani, ci sono diversi altri nomi in lizza per su cui la Juventus ha il suo interesse, su tutti quello di Sorloth, e ne parleremo tra poco. C'è la questione Nico Gonzalez da risolvere con Atletico Madrid, e poi ci sono anche altre tre piste, perché ci sono Mateta che spinge per liberarsi dal Crystal Palace, Gabriel Jesus che nel 2027 andrà in scadenza con l'Arsenal, e l'attaccante del Real Madrid Gonzalo Garcia, già in passato accostato alla Juventus. Ma tra l'altro, sempre rimanendo su Tutto Sport, non c'è solo la Juve per Colomani, perché un club europeo lo vuole. Il PSG ha fissato il prezzo, come riportato dai media turchi. Nelle ultime ore il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sul centravanti di proprietà del Paris Saint-Germain. D'altronde i giallorossi hanno perso Mauro Icardi, che è andato in scadenza di contratto. Nonostante la presenza di Victor Osimhen in rosa, sarebbero alla ricerca di un'altra punta da inserire, e Colomani sarebbe l'identikit perfetto, secondo quanto avrebbe riportato il club parigino avrebbe fissato anche il prezzo, 25-30 milioni per l'attaccante, che non viene da una stagione esaltante. È infatti stato in prestito dal Tottenham, siglando 4 gol in 9 partite di Champions e una sola rete in 30 match di Premier. Il club turco, a dispetto dei bianconeri, potrebbe offrire al calciatore il palcoscenico della Champions League. Colomani è un nome che la Juventus chiaramente continua a monitorare. La sua esperienza, seppur breve, in bianconero è stata decisamente positiva. Per lui 22 presenze tra Serie A e Mondiale per club, con 3 assist e 10 gol, un bottino tutt'altro che banale. Ora la Juve è pronta a tornare alla carica per Colomani, anche se l'attaccante francese non è l'unico obiettivo per il reparto avanzato. Oltre a lui, i bianconeri stanno sondando il terreno anche per Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, ed è infatti di questo che andiamo a parlare, perché ci spostiamo su Sky Sport, sul sito di Sky Sport, sul sito ufficiale di Sky Sport, perché si legge Juventus Sorloth aperti, Juventus, l'Atletico Madrid ha aperto alla cessione di Sorloth, c'è l'ok di Spalletti, articolo nella tarda serata di ieri, riportato appunto da Sky Sport e dal principale insider di mercato da questo punto di vista, cioè Gianluca Di Marzio. La Juventus avanza per Alexander Sorloth, Spalletti ha dato il suo ok per l'operazione e ha già parlato con l'attaccante. Intanto l'Atletico Madrid ha aperto alla cessione del giocatore. Tra i due club i rapporti sono anche tenuti in piedi dal prestito di Nico Gonzalez. Accennato un discorso anche per Oblak, che però guadagna 12 milioni di euro. Pertanto sembra una pista difficile da percorrere. Nuovi sviluppi appunto nella trattativa tra la Juventus e l'Atletico Madrid. Per Alexander Sorloth il club spagnolo avrebbe aperto alla cessione dell'attaccante norvegese. Inoltre Luciano Spalletti ha dato il suo ok alla trattativa dopo aver parlato con il giocatore. La scorsa settimana c'è stato un incontro a Oslo tra la dirigenza bianconele, tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore, che guadagna 6 milioni lordi e dunque il suo stipendio è alla portata delle casse bianconere. Sorloth in stagione ha collezionato 20 gol e un assist in 54 presenze tra tutte le competizioni. Tra i due club i rapporti sono tenuti in piedi anche dalla situazione di Nico Gonzalez, in prestito proprio dalla Juve all'Atletico e che Simeone vorrebbe tenere. Da trattare il prezzo del riscatto con l'Atletico, che vorrebbe uno sconto rispetto ai 32 milioni di euro previsti. La Juventus cerca anche un portiere e oltre alle idee di Dibu Martinez e Vicario spunta Jan Oblak. Le due squadre hanno accennato un discorso anche per il portiere sloveno, che però guadagna 12 milioni netti e dunque sembra una pista difficile da percorrere. E quindi insomma vedremo, però la Juve si tiene aperta tutte le strade possibili. Tornando su Dusan Vlahovic e spostandoci su tutto Juve, si legge ecco dove vuole andare Vlahovic, quindi le sue possibili destinazioni post Juventus. Dusan Vlahovic ha rotto con la Juventus e guarda al Barcellona. Il club blaugrana valuta il profilo ma ha altre priorità. Il futuro di Dusan Vlahovic appunto resta incerto. Quello che è certo è che l'attaccante serbo ha rotto con la Juventus. Il club bianconero voleva proseguire insieme ma soltanto a condizioni economiche diverse rispetto all'attuale contratto. Ma la proposta al ribasso non ha convinto il centravanti. Il Barcellona conosce la situazione. Il nome di Vlahovic è arrivato anche negli uffici del Barcellona. Il club catalano segue da tempo la situazione e conosce sia le richieste economiche del giocatore sia le condizioni necessarie per tentare un'eventuale operazione. L'attaccante vedrebbe con grande interesse la possibilità di vestire la maglia blaugrana, ma al momento il Barça non ha ancora deciso di affondare il colpo, visto che le priorità di Flick, di Hansi Flick, sono diverse. In particolare il nome di Julian Alvarez resta tra quelli maggiormente apprezzati, anche se la trattativa con l'Atletico Madrid si presenta molto complessa. Vlahovic resta quindi una possibilità, ma non necessariamente la prima scelta nella pianificazione del club catalano. Dal punto di vista tecnico, il serbo rappresenterebbe un profilo molto diverso rispetto agli attaccanti più associativi. Vlahovic è un centravanti d'area, forte fisicamente, abile nel gioco spalle alla porta e pericoloso sui cross laterali. Il Barcellona dovrà presto pensare al dopo Lewandowski e il profilo del serbo potrebbe avere una logica, soprattutto per garantire peso offensivo e capacità realizzativa. E quindi il Barcellona pensa a Dusan Vlahovic per sostituire il partente Lewandowski. Sempre tutto Juve, il primo piano di Massimo Pavan di questa notte, che parla del divario tra Juventus e Inter, un divario che già è evidente che il mercato rischia di ampliare. L'Inter programma il futuro con idee chiare e nuove risorse economiche, la Juventus riflette sulle cessioni e rischia di aumentare il distacco. Il mercato estivo deve ancora entrare nel vivo, ma le prime sensazioni raccontano di una distanza che potrebbe aumentare ulteriormente tra Inter e Juventus. Da una parte c'è una società che sembra avere una strategia ben definita, dall'altra un club che deve ancora sciogliere diversi nodi fondamentali. L'Inter si presenterà ai nastri di partenza con una struttura consolidata, una rosa competitiva e risorse economiche importanti derivanti dal percorso europeo e dalle possibili operazioni in uscita. La sensazione è che i nerazzurri abbiano già individuato con precisione le aree da rinforzare e i profili da inserire. La possibile cessione di alcuni giocatori di primo piano potrebbe garantire ulteriore liquidità alla dirigenza interista. L'Inter appare orientata poi verso obiettivi specifici e tratta da una posizione di forza, mentre la Juventus continua a valutare entrate e uscite prima di definire le proprie mosse. Una Juventus che cerca ancora la sua direzione. A Torino il dibattito si concentra soprattutto sulla necessità di finanziare parte delle operazioni attraverso alcune uscite, una prospettiva che non entusiasma i tifosi, soprattutto considerando il divario accumulato nelle ultime stagioni rispetto ai principali rivali. I precedenti dimostrano che il gap non è tecnico. Se si osservano gli scontri diretti dell'ultima stagione, emerge come la Juventus sia stata spesso in grado di giocarsela alla pari contro l'Inter. Per questo motivo molti osservatori ritengono che il distacco in classifica non sia stato determinato esclusivamente dalla differenza di qualità tra le due rose, errori di costruzione della squadra, scelte di mercato poco incisive e una continuità di rendimento mai trovata hanno contribuito ad allargare la forbice tra i due club, e quindi una Juventus che deve sempre più cercare di non allontanarsi dall'Inter da questo punto di vista, e il mercato rischierebbe di diciamo, come dice, come scrive Pavan, aumentare il gap tra le due squadre che formano il derby d'Italia. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che si concentra su Christian Chivu, sull'allenatore dell'Inter, e sul mercato della Juventus parlando di Sorloth. Chivu firma il rinnovo e si racconta: la mia Inter ha sempre fame, servono giocatori, palestra, bel profilo, la Champions non sia un'ossessione, difenderò i miei fino alla morte, temevo l'esonero ma il club mi ha protetto. Queste le parole di Christian Chivu, riportate in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport. In taglio alto si parla del tennis, si fa riferimento al Roland Garros, Parigi, ore 19, la sfida che vale la finale, derby da favola tra Cobolli, che ha iniziato il torneo da numero 14 e attualmente è decimo al mondo, Arnaldi, che prima del Roland Garros era numero 104, ora invece è addirittura 34esimo dopo aver guadagnato ben 70 posizioni nel torneo parigino. E quindi oggi al 19 al Roland Garros si sfideranno Arnaldi e Cobolli per accedere alla finale del torneo. Si parla anche di altri club di Serie A sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. La rivoluzione di Cardinale, ultimatum di Rangnick, Milan avanti su Glasner, e poi appunto si parla di Sorloth, i rinforzi per Spalletti, Juve all'assalto di Sorloth con i soldi di Vlahovic. Sicuramente se Juventus perde un riferimento centrale importante dal punto di vista offensivo, il risparmio del serbo apre spazio per il norvegese al momento primo obiettivo offensivo, secondo la Gazzetta dello Sport. Ripeto, un giocatore che va via in scadenza di contratto e quindi senza portare introiti per quanto riguarda il cartellino, ma visto lo stipendio molto importante che Vlahovic percepiva, è sicuramente un risparmio non indifferente quello che si prepara ad avere la Juventus. La prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra sul mercato dell'Inter, visto che ne facevamo riferimento a questo anche prima. Parla di Palestra, con l'Atalanta che sembra alzare sempre di più il prezzo. Nei giorni scorsi avevamo parlato di 50 milioni, adesso si parla di 53, ma Marco non vuole andare all'estero. Accelerazione nella trattativa, Palestra, Inter più vicina, offerta da 42 milioni più bonus. Marotta e Ausilio lavorano per tamponare la partenza di Dumfries, che ha già sostenuto le visite per il Real Madrid. Il terzino azzurro ha scelto Chivu, il suo obiettivo è fare coppia con Di Marco, vertice con Percassi. Questo per quanto riguarda il mercato dell'Inter, che si prende la parte centrale della prima pagina del Corriere dello Sport. In taglio alto il tennis, domenica in finale al Roland Garros ci sarà un azzurro, Parigi casa Italia, Cobolli batte il canadese Auger Aliassim in rimonta in 4 set, era la chance della mia vita, ha detto il tennista romano. In semifinale affronta Arnaldi, avanti nel derby dopo il ritiro di Berrettini, l'altro finalista uscirà dalla sfida tra Zverev e Mensik, con Berrettini che appunto con grande dispiacere ha dovuto abbandonare il derby, considerato che appunto si è infortunato. In taglio basso niente rinnovo, la lascerà la Juve, spunta Sorloth, Vlahovic la fine. Questo il titolo utilizzato per quanto riguarda la Juventus sulla prima pagina del Corriere dello Sport. E poi si parla anche della vittoria ancora dell'Italia sul Lussemburgo. Ci spostiamo poi sulla prima pagina di Tutto Sport, che si concentra sul mercato della Juventus e sull'interesse della Juve nei confronti appunto di Sorloth, ma non solo, perché Tutto Sport parla anche del difensore sempre dell'Atletico Madrid, Gimenez. Innanzitutto il titolo, come si legge stasera, il calendario della Serie A 2026-2027, quindi ci si prepara a una giornata importante che appunto decreterà il calendario del prossimo campionato di Serie A, e sicuramente ci si prepara probabilmente a qualche critica, visti i risvolti della stagione appena conclusa. Ma appunto il mercato, incroci di mercato con l'Atletico, nel mirino il bomber e il difensore, e c'entra anche Nico Gonzalez. Juve, Sorloth con Gimenez. Dopo la rottura con Vlahovic, il norvegese balza in pole nei sogni bianconeri per formare una coppia con Colomani, obiettivo da chiudere già prima di andare in tournée. Alternative per l'attacco sono Mateta, Gabriel Jesus e Gonzalo Garcia. Il centrale uruguaiano Gimenez non è più incedibile per Simeone, e Spalletti aspetta anche Lobotka. In taglio alto il tennis, ore 19, Arnaldico Bolli in palio, la finale di Parigi, Matteo contro Flavio, amici godetevela, scrive Tutto Sport. Rivali solo sul campo, il sanremese e il romano fermano l'Italia con il match che sarà in TV anche in chiaro sul 9. Per una serata storica, il vincente sfiderà Zverev o Mensik per il titolo al Roland Garros. Vavassori trionfa nel doppio misto con Errani, e alle 12 gioca la semifinale con Bolelli. Intervista Seppi sul boom azzurro. Poi si parla anche dell'altra metà della città di Torino. Il tecnico ha parlato con il Sassuolo. Aquilani tiene il toro in sospeso. Si è preso qualche ora per valutare le due offerte. Anche Abate balla fra le due squadre. L'obiettivo di Cairo e Petrachi è scegliere l'allenatore entro la settimana. In taglio basso si parla dell'Inter. Vertice in sede. Il tecnico si lega all'Inter fino al 2028. Kivu firma e chiama Curtis Jones. Gasp lo stoppa per Mancini. Pressing sul mediano del Liverpool. Provvede le palestra più vicini, ma è muro Roma sul difensore. Gianluca non se ne va, gliel'ho già detto. Queste le parole di Gasperini per quanto riguarda il possibile interessamento dell'Inter su Mancini. E poi il Napoli, De Laurentiis aspetta Allegri e attacca. De Bruyne, Lukaku via, il mondo è pieno di calciatori. Il presidente dice: annuncerò l'allenatore quando i regolamenti me lo consentiranno. Caos Milan, nuovi contatti con Pochettino. Questo il quadro della prima pagina di Tutto Sport. Ci spostiamo anche rapidamente sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo, il QS, che si concentra sul mercato della Juve nella parte centrale della prima pagina. Chivu aspetta palestra, signora su Sorloth, oggi il calendario, un vichingo per la Juve. Questo è il titolo utilizzato in prima pagina dal QS. In taglio alto il tennis, Roland Garros, Cobolli Arnaldi, tutto per la finale. Errani Vavassori, bis a Parigi. E poi si parla in taglio basso anche del mercato. Gli affari delle Lombardi, sogno Eceverri per il Monza. Ieri preso Ondoa, l'Atalanta sulle tracce di Rovella e Ricci. Como più italiano, c'è l'idea Venturino. E quindi questo è il quadro dei possibili nuovi ingressi per le squadre lombarde, Como, Atalanta e Monza. Monza che appunto è tornato in Serie A dopo aver vinto la finale playoff, dopo aver vinto i playoff di Serie B battendo in finale il Catanzaro, e appunto il Como che va alla ricerca di giocatori italiani per soddisfare i parametri UEFA per quanto riguarda appunto la lista UEFA e la Champions League. Como ha bisogno di aggiungere italiani alla sua rosa, e sono stati fatti diversi nomi. Adesso è uscito il nome di Venturino, nei giorni scorsi è stato fatto anche quello di Federico Chiesa, ma appunto non sono gli unici per quanto riguarda appunto il mercato del Como. Abbiamo parlato tanto di Vlahovic in questi in questa prima mezz'oretta di puntata e andremo a sentire tre punti di vista diversi durante appunto questa seconda metà di mattinata, perché andiamo a sentire, innanzitutto partiamo dalle parole di Stefano Borghi, che sul suo canale YouTube ha parlato proprio della situazione legata a Dusan Vlahovic.
1: È finita questa avventura, è finito questo matrimonio che sinceramente non ha portato gli esiti sperati, perché poi nei mesi recenti, quelli in cui Vlahovic è stato fuori e la Juventus ha palesato grandissime difficoltà offensive nonostante gli investimenti estivi, è stato un po' visto come il possibile salvatore della patria, non solo da noi della critica, non solo dai tifosi, ma anche dal suo allenatore Spalletti, che lo ha indicato fino all'ultima di campionato come il prototipo del centravanti ideale per il proprio gioco. Però se poi andiamo a ripercorrere la carriera bianconera di Vlahovic, in 4 anni e mezzo un solo trofeo, la Coppa Italia del 2024, nella quale è entrato per la verità da protagonista, perché non solo ha deciso la finale con l'Atalanta, ma ricordo anche il gol nella semifinale di andata contro la Lazio, per cui l'unico trofeo della sua esperienza juventina lo ha griffato. Però se vediamo i numeri parlano di 168 partite e 68 gol, la media è di un gol ogni 2 partite e mezza, che non è una media negativa, ma non è neanche una media esaltante, parliamo di media discreta. Tanto per darvi un riferimento, in un campionato da 38 partite sarebbero 15 gol segnati, e sicuramente da un giocatore che è stato pagato quel che è stato pagato, al quale è stato garantito un contratto come quello che gli è stato garantito, si aspettavano tutti di più. Adesso però si apre la questione Juve, perché con la certezza anche che Vlahovic non sarà il numero 9 della Juve l'anno prossimo, bisogna capire come interverrà il club bianconero, perché la necessità non solo di irrobustire, ma secondo me di rivedere proprio la rosa, le gerarchie, la mentalità dello spogliatoio è una necessità stringente, che va però anche ad abbinarsi alla necessità di fare mercato con fondi che non saranno sicuramente illimitati, perché la Juventus non può mettere centinaia di milioni in questo mercato estivo a fondo più o meno perduto, e anche con lo scenario che la vede fuori dalla Champions League, quindi mancanza di un surplus di introiti, ma mancanza anche di appeal nei confronti di quelli che possono essere dei giocatori magari free agent come Vlahovic in questo momento, penso a Bernardo Silva in primis, che ovviamente vanno a caccia di un contratto con la Champions, non solo con bonus economici soddisfacenti, per cui la situazione non è per nulla facile, e adesso proviamo ad analizzarla. Così come credo sia un filo meno difficile, ma da valutare, l'orizzonte che ha davanti Vlahovic, perché Chiellini dice a queste cifre in Italia non può rimanere, e probabilmente è così. Di sicuro un giocatore libero da contratto con il nome di Vlahovic, con la caratura di Vlahovic, con il curriculum di Vlahovic, ma soprattutto con l'orizzonte di Vlahovic, perché parliamo comunque di un ragazzo nato nel gennaio del 2000, fa gola, può fare gola a certi club, e la Premier League è sicuramente il primo pensiero che viene. Però bisogna vedere se si presenterà una Premier League di vertice, e in questo senso, al di là delle sparate di candidati presidenziali madridisti, l'unico top club di Premier che potrebbe cercare un centravanti con le caratteristiche di Vlahovic, così a idea, penso che sia il Chelsea. Potrebbe anche essere un giocatore adatto al calcio di Xabi Alonso. Gli altri nella posizione mi sembrano più o meno coperti, però vediamo, potrebbe anche palesarsi una Premier di medio calibro, perché comunque hanno la potenzialità economica per andare ad offrire il contratto preteso da Vlahovic, e in quel senso lì la Premier è comunque un moltiplicatore di visibilità e di occasioni per un giocatore nel calcio di oggi.
0: Queste le parole di Stefano Borghi nei giorni scorsi per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic. Noi ci spostiamo su Tutto Juve a parlare continuare a parlare di mercato, perché al centro del mercato c'è Kim adesso per la Juventus. Spalletti aspetta rinforzi, la Juventus lavora su Kim Min-jae. Il difensore apre al ritorno in Serie A. la Juventus continua a pianificare il futuro e ha già individuato due obiettivi prioritari per rafforzare la rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. I nomi più caldi in questa fase del mercato sono quelli di Kim Min-jae per la difesa e Alexander Sorloth per l'attacco, due profili considerati funzionali al nuovo progetto tecnico bianconero. Kim apre alla Juventus, ma il Bayern non fa sconti. Sul fronte difensivo arrivano segnali incoraggianti per la società torinese. Kim Min-jae, che ha già lavorato con Spalletti ai tempi dello scudetto conquistato a Napoli nella stagione 22-23, vedrebbe con favore un ritorno nel campionato italiano. L'esperienza in Germania non ha finora prodotto i risultati sperati. Il difensore sudcoreano non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto nel Bayern Monaco e potrebbe valutare una nuova avventura per rilanciarsi. Il nodo è la valutazione economica. L'ostacolo principale resta rappresentato dalle richieste del club bavarese. Nonostante il valore del cartellino sia stimato intorno ai 20 milioni di euro, dalla Germania filtra una valutazione vicina ai 40 milioni, che appare difficilmente sostenibile alle condizioni attuali. La situazione potrebbe però cambiare nei prossimi mesi, soprattutto se la Juventus dovesse cedere Gleison Bremer. Una partenza del brasiliano, motivata anche dall'esigenza di generare risorse economiche dopo la mancata qualificazione in Champions League, aprirebbe concretamente la strada all'assalto per Kim. Questo viene riportato dalla Gazzetta dello Sport. Rimanendo su tutto Juve, si parla anche del continuo interessamento della Juventus per Brahim Diaz, che rimane nel mirino e il preferito di Spalletti per la tre quarti. La Juventus segue Brahim Diaz per rinforzare la tre quarti. Spalletti lo considera il profilo ideale per aggiungere qualità e creatività. La Juventus continua a pianificare gli interventi per la prossima stagione. Luciano Spalletti sta collaborando attivamente con la dirigenza nell'individuazione dei profili più adatti al nuovo progetto tecnico. Tra le richieste avanzate dell'allenatore, uno dei nomi che continua a occupare una posizione di primo piano è quello di Brahim Diaz. Il fantasista del Real Madrid viene considerato una delle opzioni più interessanti per aumentare il tasso tecnico della squadra nella zona offensiva del campo. Brahim Diaz piace per qualità e versatilità. L'ex giocatore del Milan rappresenta un profilo particolarmente apprezzato da Spalletti, secondo la Gazzetta, grazie alla sua capacità di agire tra le linee, creare superiorità numerica e collegare centrocampo e attacco. Nell'ultima stagione con il Real Madrid, il trequartista spagnolo naturalizzato marocchino ha trovato spazio soprattutto a gara in corso, partendo titolare in 17 occasioni. Nonostante l'impiego non sempre continuo, è riuscito comunque a fornire 9 assist ai compagni, confermando le proprie qualità tecniche. La concorrenza al Real può favorire una trattativa. Uno degli aspetti che la Juventus osserva con attenzione riguarda la forte competizione presente nel reparto offensivo dei Blancos. L'elevato numero di giocatori di qualità a disposizione del club spagnolo potrebbe infatti ridurre ulteriormente gli spazi per Brahim Diaz nella prossima stagione. Per questo motivo a Torino ritengono che possano aprirsi margini per valutare un'eventuale operazione di mercato, con la trattativa che sicuramente rimane complessa, ma la Juventus non sembra intenzionata ad abbandonare la pista, visto che appunto seguendo il tema che stavamo leggendo proprio qualche istante fa, la qualità, giocatori di qualità nella Real Madrid abbondano, e in questo senso da ancora da capire che cosa farà Nico Pass, se rimarrà al Como o se tornerà in Terra Blanca, e in quel caso si aggraverebbe ancora di più il traffico nella tre quarti e nel reparto offensivo del Real Madrid. Torniamo su un altro punto di vista invece per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic, perché ne ha parlato prima, abbiamo sentito prima le parole di Stefano Borghi sul suo canale YouTube, adesso andiamo invece a sentire quelle di Nicola Penta, che ieri appunto ha parlato di Vlahovic ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Ieri e Oggi, appunto ha parlato dal suo punto di vista della situazione legata all'attaccante serbo. Andiamo a sentire Nicola Penta.
2: Ma allora, di Vlahovic, come avevamo sempre detto negli ultimi mesi, era improponibile un rinnovo
3: a quelle cifre
2: in primis, poi anche per l'infortunio, perché come abbiamo già detto l'infortunio non è una cosa semplice, quindi ricadute probabili Per cui io penso che dal punto di vista della trattativa, sto giro probabilmente hanno fatto bene. Hanno fatto bene perché hanno valutato anche questo aspetto. Cioè, noi ti possiamo dare quello che vuoi se tu arrivi a un tot di presenze. Probabilmente c'è stata questa nella trattativa che ha impedito la chiusura. È altrettanto evidente che Vlahovic, come ha detto qualcuno ultimamente, qualche giocatore importante, non è sicuramente il centravanti per la Juve, che farebbe bene alla Juventus adesso.
3: Non è l'ideale. Però i nomi tra poco li sondiamo, Nicola.
2: Sì. Però vorrei rifarmi un po' diciamo alla tua premessa iniziale sui tifosi, lo stato d'animo. In questo momento è più preoccupazione che arrabbiatura. Certo, l'arrabbiatura ci sta tutta, ma io mi arrabbio quando vedo delle cose che stanno facendo o non facendo. La preoccupazione è che non vedo. E mi rifarei qui un attimo, non scomodiamo i grandi filosofi, ma a un certo punto Socrate un giorno disse: so di non sapere. Allora io dico, ma perché non se lo chiede oggi chi è stato scelto per comandare la nave?
3: Per esempio,
2: se non sa. Allora, non sapere vuol dire non sapere portare, guidare una nave come la Juventus, che è un transatlantico, non è un battello di 10 metri. Allora, bisogna saper guidare, bisogna saper comandare più che altro. Per cui il problema nasce lì, nasce certo. Sicuramente da chi ha scelto.
3: Evidente, quindi proprietà e John Elkann, mi pare evidente.
2: Proprietà, sicuramente, per l'ennesima volta viene fatto questo errore, in buona fede, specifichiamolo, perché comunque uno non fa harakiri.
3: Ci mancherebbe.
2: No? Quindi la valutazione che è stata fatta su questo signore è stata una valutazione errata, e di conseguenza oggi se ne pagano le conseguenze. Conseguenza delle conseguenze, cioè non conoscere le conseguenze. Purtroppo c'è anche questo nel calcio, delle volte si fanno delle operazioni dove non si mette in preventivo la conseguenza.
0: Queste le parole di Nicola Penta sulla situazione legata a Dusan Vlahovic e a chi guida in questo momento la Juventus dal punto di vista del mercato. Noi ci spostiamo su tutto il mercato web perché, come abbiamo accennato prima, l'idea nuova della Juventus per quanto riguarda il mercato è quella che porterebbe a José María Jiménez dell'Atletico Madrid. Juventus, il titolo è Juventus, se parte Bremer, l'idea è Jiménez. Primi contatti con l'Atletico Madrid, la Juventus continua a muoversi su più tavoli in vista della prossima stagione. Se da un lato i contatti con l'Atletico Madrid riguardano soprattutto l'attaccante Alexander Sorloth, dall'altro il club bianconero starebbe valutando un profilo di esperienza per rinforzare il reparto arretrato, ovvero quello di José María Jiménez. Secondo quanto riportato da Tutto Sport, il difensore uruguaiano è tornato nei radar della Juventus, che potrebbe affondare il colpo soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano resta infatti uno dei giocatori più richiesti della rosa e dopo il mondiale potrebbe attirare offerte importanti. Jiménez, che è un vecchio pallino della Juventus, perché già nel 2017, quando Leonardo Bonucci lasciò Torino per trasferirsi al Milan, il nome del difensore uruguaiano era finito tra quelli valutati dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto. Oggi, a quasi 10 anni di distanza, il gradimento nei confronti del classe 95 resta immutato. Nonostante una stagione vissuta più ai margini dell'Atletico Madrid, Jiménez continua a essere considerato un difensore di grande affidabilità internazionale, oltre che tra l'altro un leader della nazionale uruguaiana, e la Juve lo valuta come erede di Bremer. Il contratto di Jiménez con l'Atletico Madrid scade nel 2028 e la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che lo rende un'opportunità interessante per la Juventus, soprattutto qualora Bremer dovesse salutare Torino. Il brasiliano dispone infatti di una clausola rescissoria da circa 58 milioni di euro, valida fino al 10 di agosto e resta uno dei possibili sacrifici sul mercato. In quest'ottica Giménez rappresenterebbe un sostituto di esperienza, personalità e carisma internazionale, caratteristiche che la dirigenza bianconera considera fondamentali per mantenere alto il livello del reparto difensivo. Mentre tornando su tutto Juve, si parla di quanto l'addio di Vlahovic alleggerisca i conti, un risparmio da 40 milioni tra stipendio e ammortamento aprendo nuovi scenari. L'esperienza di Vlahovic a Torino lascia in eredità numeri significativi sia sul campo sia nei bilanci. Dal suo arrivo nel gennaio del 2022 l'operazione complessiva ha comportato un esborso superiore ai 160 milioni di euro. Per assicurarsi il centravanti della Fiorentina, la Juventus versò circa 70 milioni, ai quali si aggiunsero oltre 11 milioni tra commissioni e altri oneri accessori. Considerando bonus e ammortamenti maturati negli anni successivi, il valore complessivo dell'investimento legato al cartellino ha raggiunto circa 85 milioni. Anche il capitolo stipendi ha inciso in maniera rilevante. Il contratto del serbo prevedeva una crescita progressiva dell'ingaggio, passata dai primi 3,5 milioni netti fino agli 8 annui, per arrivare successivamente ai 10,5 e poi ai 12 milioni netti nelle ultime stagioni. Nel complesso, il costo lordo sostenuto dalla Juventus per gli stipendi dell'attaccante si aggira intorno ai 75 milioni di euro, e quindi insomma il risparmio fatto dalla Juventus visto il suo addio è sicuramente importante. Il risparmio dal punto di vista economico, poi Juventus che dovrà essere brava a trovare il sostituto giusto per garantire i gol necessari anche nella prossima stagione. Andiamo a sentire il nostro terzo e ultimo punto di vista della mattinata su Dusan Vlahovic, perché oltre a Stefano Borghi e Nicola Penta ha espresso la sua opinione sull'attaccante serbo anche Nino Ori ieri ai microfoni di RBN Caffè.
4: Noi quest'anno abbiamo invocato la presenza di Vlahovic in campo, ma perché le alternative erano Davido, Penda e Milik. Cioè, nel paese dei ciechi un orbo fa il sindaco, mi spiegava il nonno, no?
5: Carino.
4: Fisicamente sicuramente Vlahovic è un centravanti, vero, fisicamente è ok, caratterialmente è anche buono perché poi è uno che si impegna e così via, tatticamente diciamo che è sufficiente, è anche vero che è stato fatto lavorare con tre o quattro allenatori diversi, quindi la cosa è stata un pochino complicata, tecnicamente rimane comunque fondamentalmente un mediocre, diciamoci pure la verità, no? Nel senso che senza citare i soliti discorsi di stop a inseguire, cose del genere. Però,
5: ti sei dimenticato il Pipita, mi dicono anche però.
4: Il Pipita aveva una media gol di 4 gol e mezzo ogni 10 partite. 4 gol e mezzo ogni 10 partite. Tevez alla Juve ha avuto una media gol di 5 gol ogni 10 partite.
5: Non lo fregate, Nino, non lo fregate.
4: Addirittura superiore. Addirittura superiore. CR7 aveva una media di 7 gol e mezzo ogni 10 partite, pur sbagliando tutte le punizioni. 7 gol e mezzo ogni 10 partite. Ok, per la cronaca, Vlahovic ha una media, chiude la sua esperienza alla Juve con una media di 4 gol ogni 10 partite, esattamente come Dybala. Però attenzione,
5: ci sono di mezzo Dybala, anche tanti rigori, in questo, tantissimi.
4: Non solo, ma pensiamoci un attimo, Dybala non ha mai fatto la prima punta. Dybala comunque aveva sempre un centravanti accanto, e il centravanti era o Higuain o Cristiano Ronaldo o Mandzukic, vabbè, non faceva centravanti, sì, in realtà. Però quel che voglio dire è che il mestiere di Dybala non era solo fare gol, invece il mestiere di Vlahovic era solo fare gol. Quindi il fatto che lui abbia una media gol uguale a quella di Dybala non depone assolutamente a suo favore. Faccio un esempio pratico, visto che parliamo di storia, di numeri, eccetera, eccetera. Il più grande giocatore dal punto di vista dei numeri nella storia della Juventus è stato Del Piero. Del Piero, certo, ha una media gol assolutamente identica a quella, cioè, con la differenza che 0,41 mi pare, una roba del genere, di 4 gol ogni 10 partite. Ma Del Piero ha sempre lavorato per la squadra, non ha mai fatto la punta vera, è sempre stato accanto a un centravanti che lui ha contribuito a far diventare grandissimo, no? Che si chiamasse Inzaghi, che si chiamasse Trezeguet, cose del genere. Quindi i numeri vanno anche interpretati in funzione dei momenti. A proposito di numeri, una curiosità, visto che in questi giorni sento parlare molto di Colomani, Colomani alla Juventus ha esattamente gli stessi numeri dal punto di vista della media gol di Higuain, 4,5 gol ogni 10 partite. Colomani, quindi molto più di Vlahovic e così via. Quindi attenzione prima di dire ma ci rimetteremo, robe di questo genere, saremmo più deboli. Io se arrivasse veramente la coppia Colomani-Sorloth, insomma tutto sommato esulto, nel senso che sono giocatori straordinari per quanto mi riguarda.

0: queste le parole di Ninori per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic. Noi abbiamo in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Sentivamo adesso le parole di Ninori. Tu saresti contenta, sì, di vedere Colomoni e Sorlot in bianconero al posto di Vlahovic?
1: Assolutamente sì. Questa volta ti rispondo abbastanza decisa, perché comunque parliamo di due profili che potrebbero far bene all'11 titolare della Juventus. Parliamo di due calciatori che comunque hanno già dimostrato le loro qualità, in particolare Sorlot, visto che viene da all'incirca, se non erro, 70 gol negli ultimi 3 anni con le maglie di Atletico Madrid e Villarreal, per cui i numeri parlano per lui. Potrebbe essere il centravanti che finalmente riusciamo a portare a Torino dopo alcune stagioni in cui purtroppo abbiamo visto quanto la squadra possa fare fatica a creare azioni offensive e soprattutto a concretizzarle. Per quanto riguarda invece Colomani, ha già avuto la sua esperienza di 6 mesi con la maglia bianconera, avrebbe voluto tornarci già dalla scorsa estate, complice la permanenza sulla panchina della Juve dello stesso Tudor. Sappiamo quanto attaccamento sia riuscito a dimostrare alla nostra maglia in quei pochi mesi in cui è stato a Torino. Per cui sono sincera, sono contenta qualora si riuscisse a portare a termine le due trattative.
0: Ecco, sicuramente l'addio di Vlahovic potrebbe sbloccarle, sicuramente libererà un posto. Ecco, ieri è arrivata la notizia, diciamo, che ha un po' certificato il fatto che Vlahovic andrà via dalla Juventus. Ti chiedo innanzitutto se te lo aspettavi.
1: Sì, ce l'eravamo già detto nelle scorse settimane, nelle scorse chiacchierate, che purtroppo trovare un accordo, un'intesa, era molto molto complicato, viste le pretese economiche del calciatore e del suo entourage. Era difficile, quasi impossibile già nelle settimane scorse. Ieri abbiamo avuto l'ufficialità da questo punto di vista. Dispiace soprattutto da un punto di vista umano, anche perché parliamo di un ragazzo che ha comunque dimostrato di tenerci alla maglia della Juventus, però non fino in fondo, e questo dispiace.
0: Questo sicuramente bisogna sottolinearlo, perché lui ha lottato comunque per la maglia, ha fatto il suo dovere fino alla scadenza del contratto, però forse ha chiesto cifre un pochino troppo gonfiate.
1: Sì.
0: Che dici?
1: Sì, soprattutto alla luce del lungo infortunio avuto quest'anno, che l'ho tenuto lontano dal terreno di gioco per troppo tempo, per poter avere una base su cui poggiare effettivamente un rinnovo di contratto a cifre abbastanza alte da poter essere garantite dalla Juve. Anche perché con il rinnovo di Yıldız invece la Juve pare aver gettato le basi per un tetto massimo da raggiungere, e credo considerino da un punto di vista proprio dirigenziale Yıldız come la punta di diamante della formazione, ragion per cui non si può andare oltre quel tetto massimo, che è di 7,5 milioni di euro.
0: Esatto. A proposito di questo tetto massimo, Vlahovic ha detto una frase, stando a quanto si legge in questi giorni, tra ieri e oggi, che non ha molto generato, diciamo, contentezza nell'ambiente bianconero. Sembrerebbe aver detto nel famoso summit avvenuto negli scorsi giorni alla Continassa: non potete pagarmi come David. E questa è una frase che innanzitutto non ci sta, dal mio punto di vista, voglio sapere anche il tuo, e soprattutto credo che non faccia dire addio a Vlahovic in maniera sana, in maniera serena.
1: Diciamo che ha gettato un po' più di ombre sul suo addio. Se dal campo comunque aveva dimostrato di tenerci alla squadra e quindi di conseguenza anche i compagni, qualora fosse confermata questa dichiarazione, sarebbe veramente una caduta di stile, a mio parere, perché comunque fino al mancato rinnovo David è un suo compagno di squadra, e non è bello, ecco, sinceramente, uscirsene con un'affermazione del genere. Poi molto probabilmente anche David seguirà il suo stesso destino, nel senso che se si riesce probabilmente lo si piazzerà altrove, ragion per cui davvero non era completamente fuori luogo come affermazione durante il summit.
0: Questo assolutamente. E poi ci sono ancora un paio di questioni da risolvere per quanto riguarda il mercato, a partire dalla situazione del portiere con Alisson che sembra sempre più lontano. Ci sono diversi nomi, il Dibu Martinez, De Gea, Vicario, oggi anche spuntato questa suggestione di Oblak, che rimane comunque un'operazione difficile. Ti chiedo chi preferiresti tra i nomi che sono venuti fuori, e se secondo te è così scontato vendere Di Gregorio e Perin, perché comunque non arrivano da una stagione particolarmente positiva e quindi potrebbero non avere mercato.
1: Allora, non credo che sia scontata la cessione di entrambi i nostri portieri. Credo che comunque la dirigenza della Juve si stia muovendo per cercare di comprendere se una di queste trattative che sono saltate fuori nelle ultime settimane possa essere portata a termine. Se mi chiedi chi preferisco, sinceramente continuo a preferire Alisson tra tutti i nomi proposti, come ci siamo detti anche nelle scorse settimane. È complicato, molto probabilmente non si riuscirà a trovare un'intesa, soprattutto con il Liverpool, per cui tra i profili rimasti molto probabilmente io virerei sul Dibu Martinez, che è comunque il portiere che ha maggiore esperienza, soprattutto a livello internazionale, è un palmarès di tutto rispetto che comprende anche il mondiale con l'Argentina.
0: Sicuramente, su questo non c'è dubbio, è stato anche uno dei simboli, no, della vittoria di quel mondiale. E poi
1: diciamo che è il profilo che mi garantirebbe un po' più di certezza nella retroguardia della Juve.
0: Questo senza dubbio. E poi appunto per quanto riguarda la retroguardia bianconera, si parla sempre di una possibile cessione di Bremer e si fanno due nomi principali per sostituirlo, sempre ammettendo che vada via, e sono quelli di Kim soprattutto, e poi anche oggi sempre legato all'Atletico Madrid c'è anche quello di Jimenez.
1: E potrebbe essere una trattativa legata anche a quella di Sorloth, quella di Jimenez, senza dimenticare che l'Atletico Madrid ha avuto in prestito in questa stagione lo stesso Nico Gonzalez, quindi c'è una possibilità di far rientrare nella trattativa diversi cartellini, ecco. Per quanto riguarda invece Kimmiglia, è comunque un profilo noto a Spalletti che gli ha garantito lo scudetto ai tempi del Napoli e che comunque non avrebbe bisogno di essere inserito nel campionato italiano e nel calcio italiano, visto che lo conosce abbastanza bene dopo quella stagione fortunatissima tra i partenopei. Per quanto riguarda Bremer, ce lo dicevamo già anche della sua clausola rescissoria, attivabile fino al 10 agosto, e qualora qualcuno arrivasse con questi famosi 58 milioni di euro giù di lì, sarebbe quantomeno d'obbligo per la Juve sedersi al tavolo e comprendere come poterlo sostituire, visto che comunque parliamo del pilastro del muro bianconero.
0: Assolutamente, grazie Fabiola, grazie davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie mille a te Riccardo e buon weekend a tutti.
0: Grazie ancora alla nostra Fabiola Graziano, noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9, dopo di me come al solito, tranne ieri che alla fine, ieri c'è stato questo piccolo imprevisto, ma insomma dopo di me ci sarà Claudio Zuliani quest'oggi e io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco Nera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto, nella notte, un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
4: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
5: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
4: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano, a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
5: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
4: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocheletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara e dalle batoste che si impara.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Attenzione Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, comment ça va, good morning everybody, how are you? C'è Hilda Roche in cabina di regia, oggi è il 5-6, non te lo volevo dire, 5-6. La giornata particolare, piove a Torino, piove?
2: È soleggiatissimo.
1: È soleggiatissimo, cosa vuol dire soleggiatissimo?
2: C'è tanto sole.
1: È tanto sole e soleggiatissimo, nel previsione del tempo. E tanta pioggia cos'è, pioggissimo?
2: Vabbè, no, comunque è bellissimo come tempo. Sole, nessuna nuvola.
1: Qua tante nuvole, ci sono tante nuvole all'orizzonte, ci sono tante nuvole in Lega Calcio. Oggi è il giorno dei calendari alle ore 18:30, è imperdibile. Ci sono già i paletti, dopo ve li spiego tutti. Oggi c'è molto mercato, ma oggi c'è un'intervistona esclusiva. Ma oggi abbiamo la Juve vista dalla curva, ragazzi, io non so... Sai cosa possiamo? Posso? Io ti lascio, Mr. Frank Rinaldi, te lo lascio dire, perché è un bufalo. Cioè, mi ha riempito di messaggi. È un bufalo. Mr. Frank, io potrei andare via e fare un'ora di trasmissione perché deve dire delle robe incredibili. Poi ci abbiamo naturalmente Camillo De Michelis, il nostro inviato di fiducia. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 5 giugno 2026. Come ti apre la Gazzetta dello Sport? Con un'intervista esclusiva. Chivu firma il rinnovo e si racconta: la mia Inter ha sempre fame, un po' come la mia Africa. Servono giocatori, Palestra bel profilo. Non si parla dei giocatori di altre squadre. Come? Ah, come? Real Madrid si è messo a parlare di un giocatore del City, il City li vuole denunciare. Non si fa. Ah no, in Italia si fa. La Champions, in Italia certa latitudine. La Champions non sia un'ossessione, ma ci mancherebbe altro, dai. Beh, però magari uscire col Bodo anche, no? Che dici? Difendo i miei fino alla morte, abbiamo visto. Difeso l'indifendibile anche quest'anno, ci mancherebbe, sapevamo già. Temevo l'esonero dopo la sconfitta con la Juve, ero partito male, però il club è stato bravo, mi ha protetto. E voi dite, ma non gli hanno fatto una domanda su Bastoni? Certo, Bastoni è sul mercato. No, ma sono giocatori portati, ci mancherebbe altro, resta con noi. Ma è il compleanno di Calulu oggi, dai, buon compleanno Pier, almeno il compleanno di Calulu, fagli, ma Bastoni, mandagli, fagli un regalo a Calulu, mandagli un sms di scuse, dai, meglio tardi che mai, il compleanno di Calulu, è ancora lì che aspetta le scuse. Riferimento a Bastoni Calulu, l'episodio che ha cambiato la stagione, no, dai. L'agonia mediatica a volte da sopportare è veramente difficile, non c'è che dire. Mentre i loro cuginetti dall'altra parte del naviglio sono messi maluccio. La rivoluzione di Cardinale, ultimatum di Ragnik, Milan avanti su Glasner, Ragnik dice vi do 4 giorni, invece che le 5 giornate di Milano le 4 giornate di San Siro. Io sto lì a aspettare, poi se non ci siete mi torno in Austria, dice Ragnik, che sto qua a fare. Juve, dimenticato Vlahovic all'assalto di Sorlot. Oggi su Vlahovic abbiamo da dire delle cosette, state molto attenti. All'assalto di Sorlot, i rinforzi per Spalletti con i soldi di Vlahovic. Si fa sul serio, 25 milioni, lui chiede 3 milioni più bonus di ingaggio. Sorlot è perfetto. Andiamolo a prendere sto Sorlot, dai. Ecco il primo sì di Kim, ma il Bayern spara alto, 40 testoni di cartellino. Poi ci sarebbe anche l'ingaggio di Kim da vedere, però... L'altra faccia di Vlahovic, un risparmio di 40 milioni, sarebbero 42 qualcosa per l'esattezza, però va bene, dai, i due di eccesso glieli diamo a

0: chi è Cocchi, direte voi? Ve lo dico tra poco, ve lo dico tra poco chi è Cocchi. No, non è Cocchi, è Renato, è un altro. Nasce la nuova Serie A, il calendario con l'intelligenza artificiale, perché tutti i danni che sono riusciti a fare per la causa nerazzurra in queste stagioni hanno detto, vabbè, senti, metti all'intelligenza artificiale che magari... Però l'intelligenza artificiale va istruita, quindi gli devi dare i paletti anche all'intelligenza artificiale. No derby alla prima giornata e no all'ultima. Ci voleva tanto, c'era bisogno dell'intelligenza artificiale, bastava quella naturale. Il Tuomo giocherà in trasferta le prime tre partite perché deve fare i lavori allo stadio, che non è a norma. Una volta, se uno non aveva lo stadio a norma, non partecipava al campionato. Adesso gli faccia giocare in trasferta le prime tre partite. 22-23 agosto è il weekend a cui si partirà. Chi è Cocchi? Eccolo qua. L'Inter spinge il baby Cocchi per l'Atalanta. Il 19enne ha l'agente di palestra. Oibò! Allora spiego io cosa sta succedendo. Allora, tal Cocchi, che ha dimostrato praticamente un po' come... Chi era quell'altro argentino che volevano tutti e poi è scomparso? 50 milioni e poi è scomparso. Cioè, loro fanno così, no? Mediaticamente. La famosa gogna mediatica. Quindi adesso stanno pompando Cocchi con la gogna mediatica, no? Cocchi ha fatto molto meno di Puzka della Juve, che ha fatto gol assist, lo vuole mezza Europa, però secondo il loro sito amico Transfermark, Cocchi vale più di Puzka della Juve. Quindi lo stanno facendo serie di quotizione. La grande idea qual è? Cambia al procuratore, mettiti con l'agente di palestra. Ma guarda un po', ma queste cose qua non si fanno, vero? E all'improvviso vedrai che avete lo stesso agente, io tiro sulla quotazione mediaticamente e lo buttiamo dentro la trattativa con l'Atalanta. A Madrid, invece, caos e sparate. 150 milioni per un campione. Perez dice, ci sono le elezioni domenica, il presidente. Perez dice, io martedì vi dirò la proposta che faccio di 150 milioni per un campione, stanno tremando tutti. Dall'altra parte, Riquelme, il suo avversario, dice, ah, io prendo Haaland. E il City dice, no, scusa un attimo, noi vi denunciamo per questa roba qua, ma siete impazziti. Invece in Italia cambia il procuratore, fallo salire la quotazione. Falcao dice Ancelotti, grazie a Carlo il mio Brasile può vincere. Oh, Paolo Roberto Falcao benedice Ancelotti per il mondiale, eh? Che tempi quando ero giovane, il processo del lunedì con Paolo Roberto Falcao che diceva le sue sciocchezze. Dovreste andarvela a recuperare, altro che vent'anni fa. Ah, vent'anni fa con Marco da Crema è una rubrica sempre viva, e oggi grazie all'archivio di Marco da Crema, ragazzi, abbiamo le pagine di vent'anni fa che sono una roba fantastica, fantastica. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto sport. Juve, Sorlot con Jimenez. Incroci di mercato con l'Atletico Madrid, nel mirino il bomber ma anche il difensore. Sapete che intanto qua a Milano c'è un silenzio. Oh, io ho anche le finestre aperte. C'è un silenzio. Ah, un silenzio. Silenzio. C'entra anche Nico Gonzalez, attenzione. Dopo la rottura con Vlahovic, il norvegese balza in pole nei sogni bianconeri per formare una coppia con Colomboni. Ma Colomboni non l'abbiamo mica ancora preso. Cioè, continua, oltre niente, non l'abbiamo. Vediamo di prenderlo Colomboni. Poi vediamo se facciamo la coppia. Obiettivo da chiudere prima di andare in tournée. Cos'è? 13 luglio la tournée, se non mi ricordo male. Vabbè, dai, siamo 5 giugno. Comolli è un po' lento, però ce la può fare. 5 giugno, 5 luglio, un mese. Settimana per la presentazione. Alternativa. Un sempreverde, Matetà. Gabriel Jesus, naturalmente Gonzalo Garcia. C'entra niente rispetto alle caratteristiche di Sorlo, però vabbè. Intanto, neanche di Colomboni. Attenzione, il centrale difensivo uruguaiano non è più incedibile per Simeone e quindi la Juventus può andare a contattarlo. Spalletti aspetta anche Lobotka, ma il Napoli fa il prezzo, 35 milioni. Si candida anche Goretzka, che è un po' stizzito dal Milan, Goretzka. Dice, ma come? Milan avanti, tutto fatto col Milan, poi questi non c'hanno l'allenatore, non c'hanno il direttore sportivo. Allora, stizzito Goretzka, andiamo a prenderlo. Arriva il ritiro, la presentazione del ritiro del Napoli. L'anno scorso parlarono Conte e Stellini, vi ricordate, silenzio di De Laurentiis, e quest'anno non c'è più Conte. E quindi ha ripreso il microfono De Laurentiis ed ha iniziato la prima delle sue lunghissime giornate in cui spara così, senza pensare alle parolacce che dice. De Bruyne e Lukaku via, il mondo è pieno di calciatori, quello che arriva si vedrà. Attenzione ad Aquilani, che tiene il Toro in sospeso, poro Toro. Il tecnico ha parlato anche con Sassuolo. Si è preso qualche ora per valutare le due offerte, Torino e Sassuolo. Questo qua sta scegliendo Sassuolo, vi rendete conto? Dai. Pagine di tennis partono da qua su Tutto Sport. Attenzione, caro calcio, che Tutto Sport che mi fa 8 pagine di tennis. Non c'è. Neanche Sinner dentro il torneo. Ma torniamo al calcio. Paris Saint-Germain, nuovi contatti per Kolo. Il Paris Saint-Germain spara alto sul prezzo. E allora la Juve dice, sparate già 40, facciamo un prestito con Obi. Si ricomincia qua. L'Atletico apre la cessione di Sorloth. 30 milioni. E Nico Gonzalez? La Juve lo valutava 32. Come li potrebbe dire? Senti, facciamo una bella roba. Ti tieni Nico Gonzalez e mi dai Sorloth. No? Io farei, ci proverei. Jimenez invece, 31 anni, capitano dell'Uruguay, vale 15 milioni se Bremer va via. Vabbè, ma se anche se Bremer resta, 15 milioni, se può fare. O no? No, perché se non possiamo fare neanche sta roba qua, è inutile che ci iscriviamo al calciomercato. L'editoriale di Tutto Sport. Vlahovic, ok, niente lacrime, ma serve un piano. Cioè adesso è andato via bene, ma c'è il piano? Ci sono i due attaccanti non presi, ma praticamente da prendere? Ci sono o ci sono? Se no... Vlahovic a qualcuno aveva promesso che sarebbe rimasto. Ricordate le esultanze da infortunato? Il suo stipendio però ha attirato gelosie sin dal primo momento della firma. 4 anni e mezzo fa. Chi è che c'era già 4 anni e mezzo fa? Chi era geloso dello stipendio di Vlahovic? Alcuni compagni alla notizia che Vlahovic era più un giocatore della Juve sono sollevati. Che bell'ambientino. Vlahovic ha diviso il gruppo. Non sono piaciuti i riferimenti agli stipendi di David Illiz e anche di Locatelli, quella fascia da capitano. Il rinnovo di Locatelli, la fascia di capitano Locatelli, a Vlahovic stavano strette? Adesso capisco tante cose, finalmente. Intanto Faticanti arriva al riscatto, la Juve versa 1 milione, anche lui in azzurro con Baldini, Faticanti, come Cocchi. Però la Juve ha versato 1 milione, non 15. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Sorloth o Kolo bis? No, che Sorloth o Kolo. Forse le idee non sono abbastanza chiare. La Juve deve fare 2 attaccanti. L'erede di Vlahovic, la ricerca del nuovo 9, diventa la priorità di Comolli e Spalletti. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio è il delirio estivo della Serie A. Cos'è successo? Che delirio c'è? Vediamo un po'. Il Milan non ha ancora l'allenatore. Il Napoli non ha ancora l'allenatore, la Fiorentina non ha ancora l'allenatore, la Roma non ha ancora il direttore sportivo, Juve, Vlahovic, 30 milioni chiesti alla firma, 5 in più di David. No, guarda che David, c'è il comunicato ufficiale, la Juve portata in borsa, 12,5 milioni prese di commissione, no 30, neanche 25, 12,5 milioni. Poi sulla commissione di Vlahovic, allora, a me risulta che abbia chiesto 15, però cioè, da 10 a 15, a 20, a 25, a 30... Adesso veramente, spariamole, 100! Il papà di Vlahovic ci ha chiesto 100 milioni di commissione. No, tanto vale tutto. Fate voi, allora ragazzi, chat. Quanto ha chiesto il papà di Vlahovic? Dai, scatenatevi, tirate i numeri a caso, dai. Dušan voleva restare, furibondo. Bye bye and thank you, ci dovevi pensare prima. Se volevi restare, chiedevi a papà di non chiedere quelle commissioni lì e te dovevi accontentarti della proposta della Juve, che 6 milioni più bonus non mi sembra una proposta che faccia schifo per quello che hai dimostrato, o no? Comolli e Arnaldi intanto fanno il derby finale alle 19, tennis a Parigi al Roland Garros. Chi vince dei due si fa la finalissima di Parigi. E vabbè, da una parte del tabellone c'erano tutti italiani, poi dopo bisogna vedere dall'altra, perché dall'altra ci sono le insidie. Continua la campagna mediatica vergognosa nei confronti di Pio Esposito. Pio insegue Meazza e Rivera, 4 gol in 8 partite di nazionale. Napoli senza limiti, De Laurentiis spunta campionato e Champions, ma perché no? Ecco perché ha scelto l'allenatore che non può annunciare. Saluta Conte e aspetta Allegri, non posso ancora annunciare il nuovo allenatore perché io sono uno che rispetta le regole. C'è accusa di falso in bilancio. Osimhen e Manolas, il plusvalenze, proprio regole rispettate alla grande, di brutto. anche quando sei andato alla riunione di Lega in pieno Covid senza mascherina, cioè sei proprio uno che rispetta le regole, guarda De Laurenti, proprio quello giusto. Italiano si prende il Besiktas intanto. 2 anni di contratto a 6 milioni, però. Subito preliminare di Europa League. Ha fatto bene andare in Turchia. Gasperini invece blinda la Roma. Manovre su Greenwood. Voglio tenere tutti, dice Mancini. Non si muove, gliel'ho già detto. Perché chi è che sta disturbando Mancini? Chi lo disturba? Chi è che disturba i giocatori delle altre squadre? Maignan agita il Milan. Dal rinnovo ai dubbi. Anche Maignan è perplesso su quello che non sta accadendo in casa Milan. Allora ragazzi, una bussatina a Maignan gliela vogliamo fare? Scusa, no? Ivo invece spinge per Jones, Catherine Zeta Jones del Liverpool. Palestra, l'Inter vede la Dea, il nodo dei 53 milioni. Cioè, Atalanta chiede 53 milioni, punto. Non è che c'è il nodo, non è che, anche se tu metti dentro Cocchi a 15, sono mica degli scemi. Attenzione. È l'ora di Grosso, si è liberato finalmente da Sassuolo, è pronto per la Fiorentina. Juve. Doppio incrocio con Atletico e Paris Saint-Germain. Sorlot, 44 gol in 107 gare, costa 30 milioni. Distanza invece col club francese per Kolo Muani, 40 lo valuta il club francese. Proposto Goretzka a 0. Prendiamolo. Stiamo lì a aspettarlo Botka 35. Prendiamolo subito. Alle 18.30 i calendari, non si gioca la domenica del 27 dicembre. Finalmente facciamo un Natale, un Santo Stefano tranquilli. Ve lo dico prima, 27 non si gioca. Oh, finalmente, almeno una buona notizia al giorno. Leva la tristezza di torno. E allora chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Sui politici, pagine sportive, copia e incolla. Sul Corriere della Sera, altra intervista a chiunque, ovviamente. Perché il gruppo editoriale è quello lì, Gazzetta e... Corriere della Sera, di Cairo, sono tutti e due con il consiglio di amministrazione nerazzurro, quindi voglio dire, non è che possano fare a meno di tessere le lodi, voglio dire, è normale. E allora che facciamo? Guardiamo la nostra grande famiglia, ragazzi, ci sono tante cose, tanta carne al fuoco. Tutto Juve.com in questo momento nel primo piano centrale. Vi ricordo sempre il live mercato, torna di moda Goretzka, Sorlo ha valutato 30 milioni in contratti. Date su tutto Juve, cliccate live, tenetelo sempre davanti perché il live vi aggiorna su tutto quello che diciamo noi, su tutto quello che dicono anche gli altri. Noi siamo gente democratica. Mentre il primo piano di questo momento è Juventus Sorlot, può essere. Ce la possiamo fare. Un attimo di calma, ragazzi, che con i computer bisogna arrivare a tutto. Juventus Sorlot può essere l'uomo giusto. L'idea passa anche da Nico Gonzalez. La Juve valuta Sorloth in uno scambio con Nico Gonzalez. Il norvegese garantisce gol, fisicità e spirito di sacrificio in stile Mandzukic. Bel parallelo questo di Massimo Pavan. Non è Mandzukic Sorloth, però l'idea della fisicità ci si può avvicinare. Chiaro, a 31 anni, non parliamo di un giovane, però parliamo di uno che i suoi 3-4 anni di contratto li può tranquillamente fare. È un centravanti diverso dai profili tradizionali, i suoi numeri della stagione a Madrid ha collezionato 35 presenze e 13 reti, mantenendo una media realizzativa significativa nonostante non sia sempre partito titolare. Poi c'è questo bel paragone con Mandzukic, c'è un'altra cosettina, andate su tuttoyou.com, vi cliccate il primo piano e ve lo gustate tutto il primo piano a firma di Massimo Pavan. Mentre imperdibile il box nero su bianco o bianco su nero, come preferite, è il punto di oggi a firma di Luigi Schifo, accuse pesanti, scoppiano altre silenziopoli. Le parole di Baldini riaccendono il dibattito sul sistema calcio. Accuse pesanti, silenzi mediatici e interrogativi sul futuro del movimento italiano. Ha dato delle stufanti ai dirigenti del calcio, Baldini. Perché non si inchiesta? Perché non si interroga sul sistema? Perché non si parla? Un sacco di perché. E anche le plusvalenze. E anche il 2006. Andate a riprendervi le pagine di allora. Siamo sicuri che il clima di silenzio garantista sarebbe stato lo stesso? È stato lo stesso nel 2006 e 2023 per le plusvalenze? O forse in quei casi prima si è creato il colpevole, condannandolo mediaticamente, quindi sono iniziati i processi con sentenze già scritte? Andate a riprendervi le prime pagine di allora. Ma noi lo facciamo, caro Schifo, abbiamo oggi 20 anni fa. E allora, oggi 20 anni fa, prima di andare sul virgolettato di tuttoyouve.com, fammi godere subito un attimo, sul Corriere dello Sport Stadio, oggi 20 anni fa, c'era Sacchi, intervista Sacchi, nel 2006, il calcio malato di Moggi. Mi sento in colpa anch'io, capivo che c'era il marcio, ma non avevo le prove per denunciare lo scandalo. Sacchi, Sacchi, si sentiva in colpa lui nel 2006, dice, il calcio era marcio, era colpa di Moggi, il calcio malato di Moggi, però io non avevo le prove, porca miseria, non riuscivo a trovarle. Sacchi, Sacchi, lo stesso Sacchi che in quegli anni lì telefonava a Bergamo, il designatore degli arbitri, perché Sacchi lavorava per il Parma in quegli anni lì, e lo invitava a casa del presidente Tanzi per chiacchierare? Quel Sacchi lì.
1: Tra l'altro il presidente Tanzi, che è altro che le plusvalenze, voglio dire. Fatto vincere una squadra con artifici finanziari mica da ridere, infatti è saltato il banco.
0: Sacchi, ma se il calcio era malato, perché invitavi il designatore arbitrale a casa del proprietario del Parma per chiacchierare? Per chiacchierare di cosa? Dei prosciutti? Del latte? Di cosa doveva chiacchierare Bergamo? A casa di Tanzi. Mi sa che hai ragione. Avevi ragione. Il calcio era proprio malato. Per tutti, però.
1: Ma non solo questo succedeva 20 anni fa, ma prima andiamo su tuttoyou.com, il virgolettato del giorno, attenzione, eccolo qui, elogio a Chivu sulla Gazzetta, nessun riferimento a Bastoni Kalulu, la gogna mediatica, ecco il piano di Kalulu, Juventus Creta Orlando, non ha dormito a mezzanotte, già gli ha fatto gli auguri, 2 stagioni con noi, ancora 0 titoli e le scuse di Bastoni che non sono arrivate, Bastoni. Ma scusa, è il compleanno di Pier, ma dagli un messaggino, guarda, scrivi, guarda, scusa, capisco il ritardo, ma ho avuto da fare, ti chiedo scusa per quella vergognosa cosa che ho fatto nei tuoi confronti, che ha condizionato il mio campionato e il tuo. Il mio è positivo, il tuo è negativo. Dai, vabbè, una bella scusa così, no? Dici, sai, avevo altre cose da fare, sono state un po' di inchieste, quelle delle ESCO, delle scommesse, della eccetera. Però, quelle cose si possono dire solo se il birraiolo messicano accusa la Juve, quando parla dell'Inter si può dire, silenzio, silenziopoli. Quest'anno è successo di tutto ma non è apparso niente, quest'anno è successo, andatevelo a leggere il punto di schifo, studio.com, perché quest'anno è successo di tutto ma non è emerso niente, guarda che meraviglioso. Siamo al 5 giugno, era il 25 aprile mentre grigliavamo tutti che il PM di Milano Ascione accusava il designatore arbitrale Rocchi di frode sportiva, 25 aprile. Siamo al 5 giugno, è sparito tutto. Chiudiamo allora tuttoyou.com. Apriamo bianconeranews.it, attenzione, il primo piano in questo momento è Malfatti a Radio Bianconera, la Juve quando non si vince un fallimento, vorrei vedere Sorlot, quindi andatevi a recuperare anche il podcast che c'è sicuramente, se non l'avete visto e ascoltato in diretta ve lo ascoltate. Il box giallo su nero o nero su giallo al venerdì è editoriale a firma di Quintiliano, con Molli, il disastro al primo anno di Juve, senza svolta tutto può succedere. Cos'è che può succedere? Andatevi a leggere l'editoriale di Quintiliano. E poi, prima di chiudere il primo blocco, lo facciamo, non te lo chiedo neanche più perché tanto lo dobbiamo fare quasi per contratto, direi. Andiamo a vedere calcio e finanza. Vediamo un po', ci sono dei dobloni? Che dobloni ci sono? Andiamo. Cos'è sta roba qua? Tra diritti TV, fondo di garanzia per il mercato, riduzione dei club professionistici, in esclusiva la nuova bozza del decreto legge sulla riforma del calcio italiano. No, ma qui è tanta roba, qui bisogna leggerla bene, qui bisogna andarci con i piedi di piombo. Allora facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il San Chivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, un adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
4: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9.99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
3: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A, ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna Stramba.
0: Attenzione! Riprendiamo calcio e finanza. La mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali come punto di rottura, ma non come unico problema. Parte da qua la nuova bozza del disegno di legge sulla riforma del calcio italiano che in anteprima calcio e finanza ha potuto visionare. Partita la velina. Si tratta, ben inteso, di una bozza soggetta quindi a eventuali modifiche durante l'iter legislativo. Sapete come funziona poi il decreto legge? No? Togli la virgola, aggiungi l'articolo. E che su iniziativa del senatore dei Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi punta a ridisegnare il quadro normativo dello sport più popolare del paese. Vediamola un po'. Nuova bozza del disegno di legge, che presenta un grado di approfondimento di dettaglio maggiori rispetto a quello dello scorso aprile, mette in fila alcune criticità considerate ormai non più rinviabili. Il deterioramento della sostenibilità economica dei club, con oltre 730 milioni di euro di perdite annue, e un indebitamento complessivo del sistema per circa 5,5 miliardi di euro. Ah, tutti del sistema, no? Perché a volte sembra che è soltanto... La perdita di competitività internazionale dei campionati, il gap infrastrutturale, ancora dopo 30 anni, rispetto ai principali paesi europei, la difficoltà crescente nel valorizzare il talento nazionale. È bello perché ogni esclusione dell'Italia dalle mondiali è il decreto legge, le riforme non più rinviabili, perché arriva un giorno in cui non sono più rinviabili, poi non succede niente, dopo 4 anni le riforme non più rinviabili. Il dato simbolo è quello relativo ai giovani. Allora, appena un 1,9% dei minuti nelle massime serie è stato giocato da calciatori under 21 italiani, selezionabili per la nazionale. A questo si aggiunge un altro elemento. Il 67,9% dei minuti in Serie A è stato disputato da calciatori stranieri. Per forza, tu fai il decreto crescita, è ovvio che giocano gli stranieri. Mentre sarebbero soltanto 89 gli italiani con minutaggio rilevante. La bozza richiama anche un declino tecnico del movimento, indicato attraverso parametri come minore intensità, meno dribbling e una velocità di gioco inferiore rispetto ai principali campionati europei. Cioè, cosa fa il governo? Fa il decreto legge per migliorare il calcio italiano in base ai dribbling e all'intensità? No, fatemi capire. Da qui l'obiettivo politico del decreto legge. Non introdurre un semplice aiuto pubblico al calcio, ma costruire un ecosistema più autosufficiente, capace di generare nuove entrate, contenere i costi e indirizzare una parte maggiore delle risorse verso vivai, impianti e formazione. Il calcio viene inquadrato come settore di rilevanza strategica, non solo sociale e culturale, ma anche economica e occupazionale. Il disegno di legge si muove lungo tre direttrici. 1. Nuove fonti di finanziamento. 2. Sostenibilità economica dei club, capito? 3. Valorizzazione dei giovani formati in Italia. Sembra veramente la campagna elettorale. Il cuore della proposta è un intervento sulla distribuzione delle risorse, sugli incentivi fiscali e contributivi, sulle regole di mercato e sul funzionamento del sistema professionistico. Ma se oggi vogliono far valere cocchi 15 milioni grazie a Transfermarkt, i tuoi amici. Secondo l'impostazione della bozza, l'obiettivo è realizzare prevalentemente una riallocazione di risorse già esistenti o generare economie interne al sistema senza trasferimenti permanenti a carico della fiscalità generale. Vuol dire diritti TV. Una quota legata a vivai e sostenibilità. Uno dei punti centrali riguarda la ripartizione delle risorse derivanti alla commercializzazione dei diritti audiovisivi. La domanda è, poi proseguo, ci mancherebbe. La domanda è, caro decreto legge, ma perché la Juve, no, visto che parliamo anche di commerciale, di industria, di tasse, ma perché la Juve in un libero mercato dove l'audience maggiore la fa la Juve con le sue partite guadagna meno di Milan e Inter dai diritti TV? Cioè, se io sono quello che produce di più perché sono quello più visto, perché guadagno di meno? Questa è la domanda che dovreste porvi. La bozza prevede che una quota non inferiore al 15% venga distribuita in base ai cosiddetti parametri di valorizzazione e sostenibilità, i PVS. Che non è il PSV, che è una squadra, sono i PVS. Questi parametri passerebbero su 4 aree. 1. Valorizzazione del settore giovanile maschio e femmine, con un peso del 50% sostenibilità economica. 2. Con un peso del 30% utilizzo di calciatori formati in Italia. 3. Con un peso del 10% qualità delle infrastrutture, anch'essa con un peso del 10%. 4. In sostanza, una parte dei ricavi TV verrebbe assegnata premiando chi investe sui giovani, chi mantiene i conti in equilibrio, chi utilizza calciatori cresciuti nel sistema italiano, chi migliora gli stadi, centri sportivi e strutture. Allora, a parte che la Juve tutte queste robe già ce le ha. Però, no, i diritti televisivi si chiamano diritti televisivi, cioè è quello che le partite di calcio viste generano come profitto. Quindi sta roba qua, non c'entra niente. I diritti televisivi sono semplici. C'è Juve-Roma, faccio 8 milioni di ascolti e i soldi li devo prendere io, no chi fa 500.000. No chi fa giocare 3 giovani in più. Non c'entra niente con i diritti televisivi. Niente. È una legge di mercato. Comprare e vendere è la stessa cosa. I detentori, il broadcaster ormai, su cosa guadagna? Sull'audience. Quindi io ti faccio guadagnare più dell'altro, tu ci vendi le pubblicità e ci guadagni i soldi. Io devo prendere di più in termini economici dei tuoi diritti televisivi, non quegli altri. È molto semplice, è la regola del mercato, pirateria audiovisiva, scommesse e nuove risorse per il sistema. Basta, la schedina, le quote della schedina, le scommesse, la pirateria, basta, 8 pagine di sta roba, basta, non deve funzionare così. Ma quanta roba, Yves, mai visto quanto è lungo stato? Guarda, qua quanto dura, ma guarda, finisce mai, Yves, scopri l'articolo, guardalo.
7: Ho visto.
0: Tutto dura.
7: Ho chiuso per quello.
0: È chiuso, ma basta, ma siamo nell'epoca dei social, la terza riga ha già cambiato canale, basta, sveglia, oggi facciamo il calendario con l'intelligenza artificiale, dai. Ah, secondo te perché mi arriva continuamente sta roba del fai il tai chi, sei sovrappeso, hai più di 50 anni, in 28 giorni sei pronto dell'estate, perché mi stanno martellando ogni volta che apro un sito con la pubblicità del tai chi, non lo voglio fare il tai chi io. Non la voglio fare la dieta, che ve ne frega a voi, ma se la fare i miei o no?
7: Ma poi mi sembra, ogni volta che la fanno vedere sono tutti boomer, no? Quindi della tua generazione, praticamente.
0: Ah, te la fanno vedere anche a te? La fanno vedere anche
7: ma appare a tutti quella.
0: Appare a tutti sta roba. E poi dall'altra parte mi appare la pubblicità della pasta. Allora, devo mangiare la pasta o devo fare il tai chi?
7: Mangia la pasta, che è sempre buona.
0: Ma sì, ma mangia la pasta, ma chi se ne frega? Quel che è dato, quel che è fatto. Dai, chiudiamo anche Calcio Finanza, attenzione, andiamo alla nostra chat di fiducia, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, meno male che tra di noi ci tiriamo sul morale, forse. E Simo dice, ma chi l'ha scritta sta riforma? Topo Gigio. È come quelli che fanno i calendari, non si accorgono che ci sono le contemporaneità delle competizioni sportive. Gianluca da Perugia dice, nuovo titolare delle indagini. Chi è il nuovo titolare delle indagini? Gianluca da Perugia, attenzione, chi è? Nuti? Ah, Madonna, senti che silenzio c'è stasera. Che film però, che tempi. Renzo d'Alba Adriatica dice, premetto, che tutti i calciatori, se non rare eccezioni, vanno dove per loro è più conveniente. Ma su Vlahovic va lo stesso ragionamento. Ma se la Juve forse qualche sacrificio poteva farlo per trattenerlo? Forse è vero, chiedeva 8 milioni a stagione più alla firma, ma con i bonus un accordo lo si poteva trovare. Per avere già il centravanti e risparmiare oltre 20 milioni per un altro attaccante o un centrocampista, visto che per acquistare un altro valido centravanti occorre sui 40 milioni più ingaggio. Penso che questo sia l'ennesimo errore di Comolli. Allora Renzo, io attacco come tutti i Comolli per il mercato che ha fatto l'altra estate, e invece mi dispiace per te, ma qua ha fatto la cosa giusta. In primis perché non è vero che adesso devi spendere 50 milioni più lo stesso ingaggio per un altro attaccante, perché per esempio Sorloth costa 30 milioni e chiede 3 di ingaggio, quindi notevole risparmio. E Sorloth, visto che sono tutti bravi a fare i potenzialmente può fare gli stessi gol che faceva Vlahovic, 14, 15, un anno 18. Secondo, il signor Vlahovic chiedeva almeno 8 milioni netti più bonus, non è che ci si poteva arrivare agli 8 giocando sui bonus, lui voleva almeno 8 milioni più bonus. In più il babbo chiedeva almeno 15 milioni alla firma, quindi come ben puoi capire, in questo caso Comolli ha fatto proprio bene. Anzi, se io ero lì, gli dicevo pure, Dujan, mettiti in macchina e vai a casa tua senza passare dal via, perché c'è un limite alla decenza. Enrico Bianconerissimo dice, te lo scrivo oggi perché ieri ero indisposto. Così si è conclusa la telenovela Vlahovic quasi alla pari con Beautiful. A parte gli scherzi, bisogna dire che dispiace tanto per Dujan, perché è un attaccante d'area puro, però quando ami veramente la nostra squadra ci stai anche a cifre minori. Ma poi ragazzi, 6 milioni più bonus e un riconoscimento alla firma per tuo papà di 3 milioni, 4 milioni, magari si poteva arrivare a 5. Mi sembravano più che sufficienti per quello che ha fatto Vlahovic in 4 anni e mezzo, o no? O no? O ci siamo dimenticati cosa ha fatto e cosa non ha fatto? No, perché va bene tutti ragazzi, però dai. Scusate, deve valere per tutti. Il mercoledì di Comolli, bravo, dal lunedì di Comolli che era funereo, siamo passati al mercoledì di Comolli. Bravo, bravo Yves, che hai fatto la sintesi giornalistica a differenza di Calcio e Finanza che prolunga. Scusate, ma vale anche per voi, vale anche per me. Guardate che io sono passato da 6 aziende, ormai 5 o 6 aziende nel corso della mia vita. Mai assunto, è sempre da Cococò, partita IVA, consulenza, eccetera. Però, è un po' come essere calciatori, anche se loro hanno i privilegi anche dell'assunzione, anche se non sono degli assunti veri. Ma quando l'azienda è stata in difficoltà, Io non ho fiatato, eh. Ho detto grazie che ci siete sempre stati, se adesso il convento passa questo, prendo questo. E si va avanti, si cerca di ritirare sull'azienda. Questo si fa quando si lavora per un'azienda. Se no non stai lavorando per un'azienda, siccome il calcio è un'azienda, tu non stai lavorando per un'azienda, tu stai lavorando per te stesso e te ne freghi di tutto il resto. Perché un conto è quando non arriva Ronaldo che prende 31, perché quello ovviamente nessuno poteva fiatare, ma la conseguenza di De Ligt che prende 12. De Ligt prende 12 e nel momento che dai 12 a De Ligt, i Dybala e gli altri alzano subito il crapino e dicono no, scusa un attimo, cioè io sono a 7, voglio 8, 9, 10. Un conto è un'azienda che ti dice, caro Dusan, come fu con Chiesa l'anno scorso, caro Chiesa, noi ti abbiamo aspettato 2 anni, ti abbiamo fatto pure il format sul tuo infortunio, ti abbiamo riportato a essere un giocatore, più o meno. Caro Dusan, l'azienda adesso è in difficoltà, non siamo in Champions League anche per colpa tua. Sei stato fuori per infortunio, bene, ma quando ci sei stato? Facevi 2 gol in più, magari eravamo in Champions, o no, anche per colpa tua. Non è che devi, le ultime partite 4 gol, ne hai sbagliati anche 2, prima ne hai sbagliati altri 5, per colpa di tutti, anche per colpa tua. Quindi noi siamo in difficoltà, noi comunque abbiamo un accordo con l'UEFA, lo dobbiamo mantenere, dobbiamo arrivare al pareggio di bilancio 27, quest'anno sul mercato dobbiamo fare delle scelte al risparmio, perché altrimenti sono cavoli. Quindi c'è un tetto, che comunque è un bel tetto. Il tetto della Juve è 6 per tutti. Ildiz rappresenta un'eccezione, ma gli è stato aggiunto 1 milione di bonus, anche Ildiz a 6. Va a 7 con 1 milione di bonus, non è che va a 10. 7, ma è Ildiz che è l'eccezione. Gli altri devono stare tutti a 6. David è arrivato a parametro 0, quindi quando arriva uno a parametro 0, non 80 milioni come sei costato tu, caro Dusan, più 15 di commissionaristi, più lasciamo perdere, quando uno arriva a zero è normale che gli si dia il tetto massimo dell'ingaggio, perché arriva a zero, funziona così con tutti. Poi David non ha performato e infatti la Juventus adesso o lo mette sul mercato o se lo tiene quando arriverà a rinegoziare un giorno il contratto, sicuramente non lo farà sulle stesse basi, se in questi anni futuri, ammesso non concesso che David rimanga, fallirà. Tu produci un incontramento dando il massimo. Il massimo nostro è 6, un po' a tuo papà la firma del contratto, poi vediamo, magari possiamo discutere, che ne so, 1 milione se vinci lo scudetto, se fai, quelle robe lì si possono vedere sempre. Punto. Cioè ti stiamo trattando da top per noi in questo momento. Quindi non è che tu devi rinunciare a delle cose, perché i famosi 12 milioni sono drogati, perché lui non ha un contratto da 12 milioni. I 12 milioni dell'ultimo anno è perché ha preso i bonus che doveva prendere durante tutti i 4 anni di contratto. Lì ha deciso di prenderli l'ultimo anno. Io ve l'ho sempre spiegato, la media del contratto di Vlahovic è di 8,8 milioni a stagione in questi anni. 8,8. Quindi da 8,8... che tu non hai reso per quei soldi lì, noi comunque ti stiamo proponendo 6 più il bonus, che è una cifra alta per uno che non ha reso per quei soldi lì. Secondo me, secondo lui no, tutto il diritto di prendere e andare, però bye bye and thank you, chiuso capitolo Vlahovic, non ne voglio più sentire parlare. Ha tutto il diritto di prendere suo papà e andare a cercare uno che gli dà 30 milioni alla firma e 12 milioni di ingaggio. No problema, anzi se lo trova gli faccio pure l'applauso, anzi chiamo suo papà e gli dico se fa il mio manager. Ma alla Juve non ci puoi stare, non è più quel tempo là. Oh, e se non lo capisci sei gnucco, sei gnucco o sei un'altra cosa. Massimiliano da Roma scrive, ma i calendari vengono fatti sempre dall'interista? Sì, no, perché vediamo quanti scontri diretti riescono a metterci di domenica sera dopo il giovedì d'Europa League. Io azzardo a meno 50%. Occhio che dopo te lo spiego il calendario, perché me ne sono segnate tutte. Nelle regoline che hanno messo l'intelligenza ci sarebbe, quantomeno, almeno quello, che in certe giornate le squadre italiane che fanno la Champions non si possono scontrare con le squadre italiane che fanno l'Europa League. Quindi non dovrebbe esserci Juve-Inter, Juve-Napoli, tanto per intenderci. Però nulla vieta, e lo vedevo al calendario, che qualcuno potrebbe avere, che ne so, il Sassuolo e Bologna in casa, e qualcun altro c'è la Roma in trasferta. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, Pippo da Sassuolo. Giocatore che hanno stravalutato era Casa Dei dell'Inter.
0: Casa Dei? No, no, era un altro che dicevo io. No, no, no, Casa Dei. Casa Dei nel Silenziopoli di tutto è stata una plusvalenza mascherata meravigliosa, perché loro hanno preso Lukaku in prestito 2 anni per 10-20 milioni e casualmente gli hanno dato Casa Dei valutato 20 milioni. Una specchiata di quelle meravigliose che però lì si può, e dalle altre parti no. No, no, no, no, non era, adesso poi te lo dico chi è. Sentiamo un altro vocale. Carboni, Carboni era, Carboni.
9: Claudio, buongiorno, Raffaele. Ma stavo pensando, ma com'è bello il calcio italiano, ma com'è bello il calcio italiano. Ma te pensa, ci sono delle proprietà salde, delle proprietà forti, delle proprietà che hanno i soldi contanti, fruscianti, che possono mettere, ma non le possono mettere sulla, sull'azienda, sulla squadra, per fare mercato, perché, perché la UEFA gli ha detto, gli ha messo i paletti. Poi ci sono squadre, invece, società, che non hanno soldi, fanno i bond, magari da 300 milioni, magari ne fanno anche 3 di questi bond, non ne restituiscono i soldi, vengono passate le proprietà da una all'altra così senza neanche tanto pensarci sopra, e non restituiscono mai questi soldi, chiaramente, e poi vincono anche dei titoli. Ma com'è bello il calcio italiano?
0: Piace, eh? Ti piace il calcio italiano, di la verità. Valentin Carboni, voi non ve lo ricordate, ma gli amici di Transfermark, di cui tra l'altro mi dicono che i gestori casualmente tifano una squadra in particolare, non ci avevano spiegato che Valentin Carboni era un fenomeno, valeva 50 milioni, ve lo ricordate, no? Cioè, l'antesignano di Pio Esposito, Valentin Carboni. Ma vediamo un po'. Giovanili Delli, vediamo che fine ha fatto Valentin Carboni. Giovanili dell'Inter, poi dall'Inter al Monza 5 milioni, dal Monza all'Inter 15, dall'Inter al Marsiglia 15, dal Marsiglia all'Inter torna indietro per 12, e allora dall'Inter al Genoa per 12, dal Genoa torna all'Inter per 10, e allora dall'Inter va al Racing per 10. Cioè praticamente, cioè più andava avanti, più faceva andata e ritorno con lo stesso prezzo, però diminuiva di 2 milioni ogni passaggio. E quindi oggi dal Racing è tornato all'Inter per 7,5 milioni fine prestito. Questo era Valentin Carboni, che la stampa amica diceva valeva 50 milioni. Perché poi basta aver pazienza, aspettare e controllare dopo la fine che fanno, come i 4 pizzaioli che De Laurentiis non ha mai mandato a Lille nell'affare plusvalenza Osimhen, lui che rispetta le regole. Sacchi, Sacchi, ma dove sei? Ma dove sei ora, Sacchi? Scrivono dalla chat. Ale da Bologna, in merito alle richieste del procuratore di Vlahovic, o comunque di qualunque procuratore. Io non capisco perché un professionista che lavora per me dovrebbe essere pagato dalla società a cui lui mi vuole vendere. Non sarebbe più giusto che i vertici del calcio mondiale si organizzino per far sì che i procuratori vengano pagati direttamente dai giocatori, non più dalle società? Poi vorrei vedere Vlahovic se accetta di dare 20 milioni a suo padre, dice Ale da Bologna. No, però non è questo il concetto, Ale. Il concetto è: il procuratore viene pagato dal giocatore in base all'ingaggio che prende. Questa è la famosa commissione, perché tu, siccome il giocatore va via a zero, lo stai portando a me. Cioè in questo momento Vlahovic va via a zero. Quindi il suo procuratore, in questo caso il padre, alle società dice: siccome voi di cartellino non spendete niente, io ve lo porto a voi e non a quegli altri, quindi mi dovete pagare. È come se io facessi un agente, diciamo, della transazione in questo caso. E lo ha fatto alla Juve stessa. Dice: cara Juve, io posso portarlo da altre parti perché a zero. Se vuoi che te lo tengo qua, mi devi pagare la commissione. Quindi mi devi pagare il cartellino, non è più a zero. Ma un conto se io ti pago la commissione da 5, da 10 e va bene. Un conto se la pago da 20, da 30 e non va bene. Andrea il Vecchio di Livorno dice: ha chiesto 8 milioni, io gli farei 8 milioni di pernacchia. No, no, ha chiesto di più. Certi procuratori familiari sono la linea del calcio. No, ma non, ragazzi, ma non è che i procuratori familiari sono la linea del calcio, perché il giocatore è d'accordo col papà o col suo procuratore, eh? Perché se vuole dice no. Ragazzi, salutiamo anche Terry che dice: ora che Vlahovic è andato via si sparano cifre esagerate alla firma, così.
1: sempre così alcuni giornali. L'errore di Vlahovic aver ascoltato il padre, Vlahovic come Dybala, peccato. E poi Simo scrive: sei pronto ad assistere al magheggio Cocchi? Milioni di qua, milioni di là, plus Valenze. Dimenticavo, per loro tutto è permesso. Favorevole a tagliare Dujan, ma tu già il giorno dopo dovevi aver definito almeno il primo dei due o tre attaccanti che andrei a inserire. Ora tutti sanno che necessitiamo di quel ruolo disperatamente, non saranno convenevoli sulle prestazioni, che ne pensi Simone? No, perché lo sapevano tutti prima, durante e dopo. Cioè, anche perché se Vlahovic resta, tu l'attaccante non lo prendevi. Ne dovevi prendere un altro, ma il mercato lo sa che ne devi prendere due. Quindi se rimaneva Vlahovic ne dovevi prendere uno e il prezzo che ti facevano lo stesso. Senza Vlahovic ne devi prendere due, ma i prezzi che ti fanno sono gli stessi, cambia niente. Enrico da Piacenza dice: oh, mi ha detto mio cugino che papà di Vlahovic ha chiesto 150 milioni alla firma. Roberto da Brescia: il papà di Dušan ha chiesto 38 milioni alla firma, più bonus. Per ogni cosa sbagliato davanti al portiere. Pio come Meazza, Maradona, Ronaldo. Ma perché porsi i limiti? Dai, forza! Attenzione. Vlahovic, dice Luca, voleva continuare a guadagnare 12 milioni. La Juve ne offriva 6 più 1 per 2 anni. Il padre di Vlahovic ne avrà chiesti 8 per compensare. Certo, ovvio. È ovvio. Perché non hanno già gli attaccanti, scrive Francesco. Perché ne servono almeno due di livello. I francesi hanno sbagliato di nuovo strategia. Ora un centravanti, se lo vuoi, lo devi pagare a peso d'oro, altro che 8 milioni di commissione. Francesco, anche te. Non è quello. Non è che oggi Sorlot, invece che 25 milioni, ti dicono vale 50, 80 e devi pagare le commissioni. Vale come prima, che Vlahovic ha detto addio. Uguale. Colomoni vale come prima, che Vlahovic ha detto addio. Uguale. Che ne pensi di Carlos Augusto, che sta bene dove sta? Beppe da Grosseto, un pensierino mi frulla in testa. Perché non compriamo Kim e teniamo sempre Bremer? Giochiamo a 4 dietro con Calulu e Kelly, poi cambiamo 2-9 centrocampo, in attacco vedremo che chi ci compreranno. Forse sbaglio, di certo, ma un 4-2-3-1. Buona giornata anche a Beppe. Lo so, perché se tieni Bremer, Kim costa 40, tieni Bremer e devi spendere 40 per Kim. Se invece vendi Bremer per 50, puoi prendere Kim. Così la prima cosa mi viene in mente, Piero da Palermo, faccio tre nomi affidabili: Icardi, Darwin Núñez, Lukaku. Mamma mia, ragazzi. Uno dei tre con Colo. Comunque ha fatto bene la Juve che non ha rinnovato Dušan. Non è andato bene con quattro allenatori. E allora ci sarà un perché. Ciao anche a Sergio da Battipaglia. Ciao Teresa. Ciao a tutti. Vocale da casa.
10: Buongiorno, caro Claudio.
1: Ciao.
10: Sono Fefe da Fiuggi.
1: Oh, Fefe.
10: Ah, quella frase di Dušan mi ha lasciato sconcertato. Ci sono tanti che la giustificano, però non si, uno che gioca in una squadra non deve avere un risentimento verso l'altro. Che significa io valgo, no, più esiste. valgo più di come si chiama quell'altro, David. Ma nella squadra sono tutti uguali. Non esiste chi vale di più e chi vale di meno, ma questo ti dà proprio il concetto che il signor Dušan non è un uomo squadra, non gli frega niente della squadra, gli fregano soltanto i soldi. Ma le squadre non si formano con questi.
1: No, con ma non è bella giocatori. Quella roba lì a prescindere, cioè, è come se Yves andasse a girare, vabbè, ma io guadagno più degli altri, non è giusto. È vero, Yves?
7: Non dici. Non sono così, grazie.
1: In bocca al lupo anche a Rocco il lupo, che dice da Caivano: finalmente è finita sta storia. Ciao Dušan, viaggia, corri più che puoi. Uno che ama firma in bianco come un 10 che ricordo con amore, non la porti per le lunghe come l'ha fatto lui. Per me Dušan ha chiesto 5 pere, mentre il padre 15 milioni di cucuzze. E poi dicono a Roma: con una fetta di cul? Di che? Tiga dice: come si fa a guardare un calcio dove una squadra può fare tutte le altre, soprattutto una viene controllata pure quando si va al bagno? Ascione, salvaci tu. Cecilia: sul prossimo calendario io andrò a controllare quanti big match ci metteranno a febbraio o marzo, che l'anno scorso è stato un incubo. E vorrei ricordare all'intelligenza artificiale che la finale di Roma è domenica 16 maggio, eh? No, così, tanto per dire, eh?
0: Luigi da Manchester dice: com'era il titolo di quel giornale? Tutto il mondo vuole Valentin Carboni. Esatto, tutto, vedo che ti ricordi, tutto il mondo vuole Valentin Carboni. Adesso è tornato all'Inter dal Racing con valore 7,5 milioni.
7: Beh, è stato valorizzato, tutto, dai.
0: Sì, è stato valorizzato. Tutto il mondo vuole Valentin Carboni. Io mi ricordo che ai tempi litigavo perché dicevo: ma scusate un attimo, perché quei tempi lì erano Yıldız che si affacciava in prima squadra. Dicevo: vabbè, ma Yıldız però ha già fatto la prima squadra nella Juve, cioè, tutta Europa lo cerca, il Bayern si sta mangiando le mani che ce l'ha dato a zero. Come può valere niente quell'altro 50 milioni che non ha fatto manco un gol in Serie A? No, Carboni, fenomeno, vai in nazionale argentina. Dico: vabbè, ma che Yıldız fai con la turca, che c'entra? Tutto il mondo vuole Valentino Carboni, 7,5 milioni. Piccolo stop per noi, tra poco siamo noi.
2: Rassegna stampa. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
11: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
3: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
11: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare, grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
3: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
11: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato telefonato la polizia.
3: Atletica, 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la 3ª volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo 13ª nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara.
11: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati.

0: Lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
2: Sacchi, il gol di Cannavaro annullato sul corner inesistente. È bellissimo perché se vai a recuperare le immagini del tempo partono tutte dal corner battuto, quindi nessuno saprà mai, si ricorderà mai che il calcio d'angolo era inesistente e quindi doveva riprendere con una rimessa dal fondo a favore della Juve. Però Cassarò quella partita, De Santis, con Bergamo che gli dice: ma che stai a di prosciolto Cassarà, ma di che parli Sacchi? Che tempi ragazzi. William da Ivrea, tra poco abbiamo anche Mr. Frank, attenzione, William da Ivrea dice una domanda, ma si parla sempre di Comolli che deve comprare, vendere, eccetera, ma non è Torino EDS, perché poi riferisce a Comolli? La Juve dovrebbe, visto il bacino di utenti, avere più soldi degli altri nei diritti TV, sul fair play finanziario, ma com'è possibile che a noi fanno le limitazioni a squadre come il Barcellona, super indebitate e non fanno mai restrizioni, e all'Inter che aveva super debiti non pagava gli stipendi, nessuno gli ha mai fatto rimostranze, scrive William. Fabio da Torino, dall'Atletico vanno presi Jimenez e Molina in difesa, Sorloth me lo risparmierei, vedi a lui non piace, per l'attacco non si può investire su due cartellini, se vogliono prendere Colomani poi andrebbe bene prendere un parametro zero tipo Icardi, oppure investire qualche soldo sul Pellegrino del Parma, beh qualche soldo, Pellegrino costicchia. Casadei 20 milioni senza fare un secondo in Serie A, queste sono plusvalenze, dice Sergio Dall'Astra, assegna Firenze, zitti, Casadei 20 milioni, no minuti in Serie A. Valentin Carboni 50 milioni senza colpo ferire. Mentre Luca da Genova scrive: possiamo fare mille varie editoriali sulle menzogne meschine di Farsopoli e plusvalenze, ma non c'è pregio sordo di chi non vuol sentire come gli anti-juventini che uniti nel tifo contro sono la maggioranza assoluta e noi solo la vera attiva. Dave dice: ma lo stesso Bassani non è arrivato all'Inter dall'Atalanta in cambio di due giocatori diciamo sospetti? Certo, bravo, con una valutazione tra l'altro elevata, sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, allora super plusvalenza dell'Inter era il giocatore, se non sbaglio, belga, Benhausen, che era stato ceduto proprio in Belgio per una...
2: quello lì era clamoroso. No, ma era la valutazione di Carboni che dicevamo, che valeva 50 milioni, che in realtà non è mai valso. Sentiamo un altro vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Bruno da Cuneo. Beh, secondo me su Vlahovic Comolli ha fatto benissimo, perché veramente se Vlahovic teneva la Juve sicuramente si accontentava, tra parentesone, di 5-6 milioni, perciò vuol dire che è un mercenario come tanti, perciò bisogna mettersi in testa che noi dobbiamo tifare la maglia, la bandiera, e ormai i giocatori, non ci sono più i giocatori di una volta che avevi le bandiere del Piero o Trezeguet o quella gente che aveva un senso, questi ormai sono tutti gente che viene e gioca per i soldi. È così, bisogna che ce lo mettiamo in testa, andiamo avanti e teniamo per la nostra bandiera. I giocatori, quando comprate le magliette, non mettete il nome dietro del giocatore, mettete il vostro nome o di zio Pasqualino, perché tanto è inutile. Questi ormai
2: zio Pasqualino
4: quando sono i soldi per la testa, è la mala verità. Adesso speriamo di trovare qualcuno per sostituire l'attaccante. Ciao.
2: Ciao anche a te. Il buon Bastoni nel 17-18 tra Atalanta e Inter passa dentro 40,70 milioni.

0: di costo. 31 agosto 2017. L'anno prima giocava nell'under 19 dell'Atalanta. 40 milioni di costo. Mister Frank, il grande ritorno di Mister Frank. Ciao, how are you, Mister Frank?
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Guarda che mondo che mi hanno aperto oggi. Ti ricordi i bastoni all'Inter? Che gli avevano dato due
1: Sì,
0: giocatori spariti? Chi era?
1: Bastoni arrivò all'Inter con una valutazione di, mi pare, sui 30 milioni, una cosa così.
0: 40,7.
1: Ah, perché dentro c'erano dei giocatori che hanno fatto il percorso inverso, no? E per essere ipervalutati, ovviamente in questa operazione l'Inter scrisse a bilancio una plusvalenza positiva di quei 30 milioni che poi c'è il rovescio della medaglia perché poi il giocatore ti arriva con una valutazione di 30 milioni. Però, ne avevamo parlato, avevamo fatto una puntata
0: Sì.
1: proprio per questo, dei vari Pinamonti che era andato dall'Inter al Genoa per
0: Sì,
1: 12
0: quasi 20,
1: milioni,
0: no, no, quasi
1: sì,
0: 20, quasi 20,
1: adesso
0: quasi 20.
1: sto. E poi ritornare l'anno dopo dal Genoa all'Inter con la stessa cifra, no? Col vantaggio
0: Benissimo.
1: evidente da parte dell'Inter di scrivere quei 20 milioni a bilancio come plusvalenza, perché era un periodo in cui l'Inter era sotto il fair play finanziario, quindi doveva fare plusvalenze per 30-40 milioni entro il 30 giugno, se no non poteva poi iniziare fare mercato, insomma.
0: Adesso stiamo cercando di capire il giovane Cocchi quanto varrà la prossima settimana, visto che è lo stesso procuratore di Palestra. Senti, no, io ti ho presentato a tutti. Io oggi potrei andare di là, vado di là, mi faccio un coffee perché ti vedo bello carico. Se prima però, se sei d'accordo con me, caro Francesco, vogliamo fare un passettino indietro? Dai, oggi 20 anni fa, hai voglia?
1: Sentiamo, sentiamo, dai,
0: Dai, ti voglio
1: sempre,
0: far
1: sempre
0: divertire un po'.
1: interessante.
0: Cosa succedeva oggi 20 anni fa? Tipo, la Gazzetta dello Sport, Gagliani, giù le mani dal Milan. Ci coinvolgono per alleggerire la posizione di altri. Oggi l'incontro con Guido Rossi. Juve, Montali per ritrovare lo stile.
1: Capisci bene che quando. No, ma è evidente, ma è una cosa che lo diciamo da 20 anni, appunto. Il diverso atteggiamento che hanno avuto le società che hanno tuttora le società quando c'è un'inchiesta in corso. Ovviamente c'è subito una da parte degli altri una difesa a spada tratta, è la negazione di qualsiasi cosa. Da parte nostra, io ricordo 20 anni fa, il nostro neoproprietario John Elkann, quindi in una conferenza stampa, e senza che nemmeno fosse partito un processo sportivo, niente, ha detto sono state fatte cose gravissime, sottintendendo i nostri dirigenti le avevano fatte, e quindi praticamente cioè dando ragione a tutti quelli che ci davano contro, e quindi è l'atteggiamento che è diverso. La storia delle plusvalenze, cioè, ci rimette tutto il CDA. E abbiamo raccontato l'ultima volta che ci siamo sentiti di cosa disse Berlusconi a Galliani quando Galliani aveva pensato di rimettersi e gli ha detto assolutamente no, rimani al tuo posto, anzi rilanciamo e vogliamo i due scudetti li vogliamo noi. Ma capisci che cambia il mondo, cambia il mondo. Una
0: Ma
1: delle cose che fa arrabbiare i tifosi della Juve è l'atteggiamento della nostra proprietà. Quando ci sono
0: certo.
1: queste situazioni, tu prima hai parlato del bacino d'utenza. Ma chi è che deve sbattere i pugni sul tavolo
0: Ma quello è
1: e far
0: clamoroso, quello è
1: pesare? E far
0: clamoroso, quello è
1: pesare.
0: clamoroso.
1: L'abbiamo detto, l'abbiamo spiegato. Ci sono all'inizio della stagione, quando adesso oggi verrà questa pagliacciata dei calendari, sono proprio curioso di sapere quando affronteremo io Inter, Milan e Napoli, sicuramente dopo un giovedì di Europa League. Sono già pronto, cioè, ci metto già la firma, perché sarà così. E perché l'intelligenza artificiale non mi pare proprio cieca, anzi si vede benissimo. E quando vengono fatti i calendari, vengono poi selezionate le partite che devono essere, le partite, diciamo, quelle importanti che si devono spartire da Zone Sky, no? Quelle che andranno sabato sera alle 20:30, che saranno di Sky, anche di Sky. E quindi vengono scelte le partite importanti. In queste partite importanti il 60-70% di queste partite coinvolgono la Juve. e quindi capisci che l'importanza che ha la Juve
0: nel calcio. È il principio dei calciatori. È il principio del, cioè, se io ti faccio vendere di più, tu mi paghi di più. Se io faccio il venditore, è più contratti porti e più soldi prendo io, non le prende il mio collega che porta di meno. Cioè, se la Juve ti fa introdurre più pubblicità perché l'ha più vista, tu devi pagare più la Juve, ma non perché è la Juve, perché è il mercato, è una legge semplice di mercato. Ma
1: queste cose sono state decise nei momenti in cui la Juve contava poco e niente. Ad esempio, la legge Melandri è stata fatta nel periodo del 2006 con una Juve completamente devastata da Farsopoli e quindi che non aveva più chi potesse andare a difendere le proprie ragioni. E diciamo che anche tutt'oggi non mi pare che abbiamo una dirigenza in grado di farsi sentire nelle sedi opportune. E quindi, perché c'è tuttora una sottovalutazione di queste cose da parte della proprietà. Spiace dirlo, ma è la verità, ed è una cosa inconcepibile, perché poi ti porta a subire penalizzazioni assurde, ti porta poi penalizzazioni assurde che poi ti costano milioni di aumenti di capitali che devi fare per poter tenere in piedi tutto, cioè, sono tutte cose magari che si potrebbe avversare in maniera un po' più decisa, ecco, cosa che noi non facciamo mai.
0: Allora, oggi 20 anni fa, Gagliani, il silenzio d'oro, duro attacco del Corriere dello Sport Stadio, però c'è dentro Moggi, attenzione. Adriano Gagliani un paio d'anni fa fece parlare molto di sé quando propose una sorta di controllo dei moviolisti. Capito? Voleva fare il controllo dei moviolisti. A coloro cioè che commentavano gli episodi alla Moviola. All'epoca non si parlava di sistema Moggi o di sistema Mina. Il sistema Mina non avete mai parlato. Il problema erano i commentatori e abbiamo scoperto come Moggi ha lavorato per superarlo.
1: Vabbè.
0: No, scriviamo queste robe qua in italiano. Oggi, una volta accertata l'esistenza del sistema Moggi, perché è stata accertata, scrive il Corriere dello Sport Stadio, no?
1: Scusa, ma il processo c'era già stato? Esatto, no, mi sembra che no. C'era ancora stato il processo. Ah, ok, avevano già accertato, neanche, ma capisci non è neanche, che è diverso?
0: Aspetta, finisco fra, perché così la gente queste cose non se le ricorda. Così, oggi, 20 anni fa, non era partito nessun processo, ma l'editoriale in prima pagina era questo qua. Accertato il sistema Moggi, che non è vero, ci sarebbe invece una campagna di stampa che tende a parlare del sistema Milan. Anche stavolta, insomma, i colpevoli sarebbero i giornalisti. Eppure il tempo non passa invano. Oggi è possibile dare una lettura diversa, ad esempio alla santa alleanza tra Milan e Juve. È possibile dire che il sistema Moggi favorì l'elezione di Gagliani alla presidenza della Lega. Oggi è lo stesso Milan ad ammettere che il sistema Moggi esisteva. È lo stesso Milan a confessare che cercava di combattere il malaffare interno al calcio. Il Milan, insomma, fiutando l'aria del pericolo, sta ora cercando di dire che ha agito per legittima difesa. In pratica si difende dalle accuse alla stregua di Fiorentina e Lazio. Il problema per il Milan è che Fiorentina e Lazio sono state veramente vessate prima di muoversi, stabilito il Corriere dello Sport Stadio. Sono agli atti gli interventi di Lotito contro i due ex disegnatori, mentre tutti ricordano che tipo di campagna fu fatta da Della Valle. Cioè, siccome Della Valle e Lotito si sono lamentati, secondo il Corriere dello Sport Stadio vuol dire che c'era il sistema Moggio e loro erano vittime. Quindi bastava che ci lamentassimo anche noi e diventava il sistema Sassuolo. Ragazzi, lo so.
1: Oggi è partita, l'hai detto così. Prima. Il 25 aprile sono partiti gli avvisi di garanzia, ci sono dei capi di imputazione ben precisi. Nessuno oggi si sogna di dire il sistema Inter. Perché giustamente siamo in fase di indagini, non esce fuori niente, non sappiamo se uscirà mai fuori qualcosa, ma nessuno si sogna di dire, prima ancora che ci sia un processo, che ci sia un sistema Moggi. Ma scusa, in questo, qui 20 anni fa il processo non c'era ancora, eppure il Corriere dello Sport è chiaro che in queste condizioni, ma ripeto, sei primo a parlare che certo. Sono state fatte cose gravissime, è il proprietario della Juventus e capisci che poi dai la possibilità agli altri, certo. Cioè, gli altri dicono ma se lo dicono loro stessi
0: cosa stiamo qua combattere, agevoli
1: non ha il giornale dopo quel Juve Palermo all'intervallo di quel Juve Palermo famoso che Claudio ricorda benissimo, è quando poi viene fatta questa conferenza stampa improvvisata in cui praticamente John Elkann prende e mette la pietra tombale su quella Juventus lì, perché prima, cioè, qui a campionato ancora non finito ti presenti dicendo sono state fatte cose gravissime, ragazzi, non ha detto no, no, qui non, è, non abbiamo fatto niente, siamo stati nelle regole e tutto quanto. Ha detto cose diverse. A quel punto hai consegnato la Juventus.
0: Ma anche perché, questo è appena arrivato, che ne sa, quegli altri sono vecchi squali di periferia e difendono la loro piscina. Questo è appena arrivato, ma che ne sa, ma come fai
1: però, ma secondo me con questa storia dell'appena arrivato che ne sa, poteva
0: no,
1: essere,
0: no, dico, come fai a dire quelle robe lì? Non sì. le devi dire quelle robe, esatto, lì appena arrivato, ma che ne
1: c'è,
0: sai,
1: stata
0: ma
1: la volontà che di, c'è stata la volontà di dirle, anche perché poi sono passati tanti anni, nel 2022 scoppia lo scandalo plusvalenze e non mi pare che l'atteggiamento a questo punto, la scusa che è giovane non vale più, e non mi pare che l'atteggiamento sia stato diverso.
0: Sì, dimesso tutto il CDA. Tra l'altro preparato dicendo andremo a lottare questa volta in tutte le sedi a difendere la Juve, abbiamo operato correttamente.
1: Dimesso tutto il CDA e Messi degli emeriti sconosciuti al mondo calcistico, messi lì per gestire la situazione. Insomma, capisci? Cioè, se questi sono i segnali che dai, diventa poi difficile, no?
0: Attenzione! È già partito. Mister Frank, io lo conosco, è già partito, perché da qua parte per dire un sacco di robe, ma prima la chat, come sempre, che ha la precedenza. Allora, Raffaele, sarebbe importante mandare questo audio. Che audio? È importante ricordare che quelle giornate era davvero il monopolio per tutti i tifosi di calcio e lo trovavi in qualsiasi bar. È stata una campagna mediatica per distruggere la Juve. Scrive Luigi da Manchester. Mentre Marcello, per avere incentivi statali per vendere auto, non litighi con il potere. Per la Juventus non conviene.
1: Per avere incentivi vale statali anche per gli altri. No, lei dice per siccome le attività commerciali della proprietà per non andare contro, insomma, alle proprie attività commerciali, si accetta la situazione, si sacrifica la Juve per favorire le altre attività.
0: No, ho capito.
1: No, il discorso, credo, correggimi se sbaglio, ascoltatore, non mi ricordo il nome, se dico, però mi sembra di interpretare così.
0: Sì, no, l'ho interpretata così anch'io. Luigi da Roma dice: buongiorno, ma perché non prendono Osimhen, che è l'unico 9 vero che ci serve? E così entriamo dentro l'affare Vlahovic. Allora, Luigi, non prendono Osimhen perché Osimhen, la sua squadra che è il Galatasaray, l'ha pagato un centello praticamente e quindi non te lo regala a te. Non prendono Osimhen perché Osimhen guadagna 15 cucuzze nette all'anno e quindi non viene alla Juve a prenderne 5. Così spero che il capitolo Osimhen non facciamo come 6 mesi fa e lo dobbiamo argomentare fino all'ultima settimana di mercato. Ho perso qualcosa dei dobloni per
1: restare? No, no. Ma la Juve nella propria storia adesso, forse noi siamo stati un po' mandati fuori giri dall'affare Ronaldo, perché normalmente la Juve, veramente il Ronaldo lo prendeva a 5 milioni, a 10 milioni, insomma la storia dice che la triade avesse messo gli occhi su Cristiano Ronaldo quando ancora non era nessuno allo Sport di Lisbona e poi questo trasferimento sarebbe saltato perché Salas rifiutò di andare allo Sport di Lisbona. La Juve si muoveva così, prendeva i giocatori, insomma, quando ancora, cioè li faceva diventare la Juve giocatori campioni, quando li prendeva non erano ancora campioni, no? Zidane è l'esempio più lampante. Quindi oggi andare a prendere Osimhen diventa difficile, diventa veramente difficile. Potresti magari sì prendere il Sorloth di turno e farlo diventare il nuovo Osimhen. Ecco, quello. Ti faccio un esempio così, leggendo qualche giornale di oggi che pare che su Sorloth ci sia.
0: Sì. Anche certo se poi Sorloth ha già 31 anni e quindi diciamo che
1: certo
0: però quello è va bene per le cifre che sono. Attenzione, ah, dalla chat guarda cosa mi hanno tirato fuori, perché siete bellissimi. Messi folgorato da Valentin Carboni con l'Argentina,
1: vero.
0: Scappa un'esclamazione, è un barbaro Valentin Carboni, incanta Messi, è il capitano dell'Argentina, spende parole al miele per il classe 2005 dell'Inter, è un giocatore diverso, con grandi qualità, diceva qualche anno fa Messi. E allora, che carriera ha fatto? Era in Argentina con il Racing, è tornato all'Inter, 7,5 milioni.
1: Ah, mi pare che l'avessero prestato forse al Marsiglia, può essere, che poi si era rotto il ginocchio.
0: Ma no, ma ha fatto Monza, Inter Monza 5 milioni, prestito, fine prestito 250.000, Marsiglia 1 milione di prestito, Marsiglia è tornato all'Inter, Genoa prestito, è tornato all'Inter, Racing prestito, fine prestito, tornato all'Inter, valore attuale 7 milioni e mezzo. Ma 7 milioni e mezzo che poi a furia di prestito non vale
1: niente. No, anche perché ha gravi problemi fisici, se credo che si sia rotto due volte il ginocchio. Quindi...
0: Ma certo, è stato svalutato, mica si può, che cavolo. Vabbè, peccato però, perché aveva delle qualità incredibili, questo giocatore qua, invece non lo vedremo mai al posto di Messi a vincere un mondiale, credo. Pellegrino ci sta, Ravanelli ha consigliato Emmanuel Emega. Emega, ti piace Emanuele Emega? L'ha consigliato Ravanelli, Emanuele Emega.
1: Non so se l'ha consigliato Ravanelli, te ne fido, ne saprà sicuramente più di me, io non lo conosco.
0: Andiamo a vedere Emanuele Emega, so neanche quanto costa io Emanuele Emega, ti dico la verità. Allora, vediamo
1: su Transfermarkt.
0: Ah, devo andare su Transfermarkt, aspetta. No, hai ragione, la Bibbia, certo. Aspetta. No, se io avevo altre fonti, però, vabbè, le mie umili fonti. Vado su Transfermarkt, la Bibbia. Aspetta che digito Emega, eccolo qua, Emmanuel S. Emega, è un 2003, 23 anni, luogo di nascita Den Haag, Olanda, altezza 1,96, Olanda-Nigeria però, a dire la verità, posizione punta centrale, piede destro, procuratore il team Emega, c'è il team diretto, come papà Milos, e poi come papà Milos conduce, è uguale, è in rosa dal 23, scadenza nel 28, sponsor Adidas, chi se ne frega, dove sono i soldi, quanto vale quest'uomo secondo loro? Allora, dai, Strasburgo Chelsea per 25 milioni, dai, l'ultimo passaggio è il Chelsea l'ha preso dallo Strasburgo per 25 milioni, 25 milioni, no? Vabbè. Non si può fare?
1: Quanti anni ha?
0: Ma 23, vabbè, ma quanti gol, ma qua, scusa, guardiamo le cose interessanti, quanti gol segna sto qua? 8. 8 gol, no, per amore del cielo,
1: 23 anni, cioè, insomma, dai,
0: 3 anni, 8 gol,
1: ancora
0: punta centrale, no, perché ne ha fatti anche David 8 quest'anno,
1: quello è sì. Beh, allora se tu prendevi i numeri di David l'anno prima, insomma, ne aveva fatti un po' di
0: punto. Infatti, cioè, da 25 è passato 8, questo magari da 8 passa a 0, non lo so. Cioè,
1: io se fossi David...
0: Cioè, mi fiderei un po' di più di Sorloth, che non è che fa 50 gol, no, però...
1: Sorloth, sinceramente, non mi dispiacerebbe nemmeno a me. Non mi dispiacerebbe nemmeno. Però io se fossi David, mi segnerei queste dichiarazioni che sono uscite, bravi, secondo la qua, esatto. Perché la prenderei come cioè, ti faccio vedere.
0: Sai
1: io,
0: che ci ho pensato anch'io, ho detto, se c'è una cosa buona di sta roba che è uscita sui giornali, è che se io fossi protagonista, mo sarei incacchiato come una iena,
1: certo.
0: e magari risponderei sul campo.
1: Speriamo. Anche se noi dobbiamo cominciare a rispondere fuori dal campo e... Con un assetto societario che mi pare che in questo momento sia un po' confuso, ecco, mi pare.
0: Attenzione, parte la filippica di Mr. Frank, che sarà lunghissima. Aspetta, siamo alle 10:29.
1: Se tu mi fermi, allora certo su qua che...
0: E ti fermo perché creo...
1: Ah, poi c'ho anche la lista, c'ho anche la lista degli attaccanti, dei 20 attaccanti.
0: No, quella l'hai fatta veramente? No.
1: Sì. Sì.
0: Allora, lanciamola prima della pausa. I 20 attaccanti?
1: I 20 attaccanti, secondo me, della storia della Lega, più forti di Vlahovic.
0: Attenzione! Dujan, se sei in macchina...
1: Ne ho presi solo 20, ma sarebbero molti di più.
0: Allora, Dujan, se sei in macchina con l'applicazione di Radio Bianconera, lo sai, con i mezzi potenti della nostra 2026, ci puoi ascoltare, lo sai benissimo. Quindi, adesso... Piccolo stop per noi dopo i 20 attaccanti più forti di Dujan, almeno 20 della storia della Juve, tra poco.
2: Rassegna stampa. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari.
3: E Sanchivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, un adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
4: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
3: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. Era l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, Valentino Carboni fa girare la testa in ogni angolo del globo, scatenando un'asta che permetterebbe all'Inter di andare su Gudmundsson. Marotta e Ausilio sanno bene che il ragazzo vale tutti questi soldi qua, piace in Premier. Sai che ho ricostruito bastoni? Bastoni, ecco. Da Atalanta all'Inter, improvvisamente, no, perché ce l'avevo il Feinblum, sono recuperato. Improvvisamente, cioè Bastoni giovane, cioè Bastoni che non ha fatto niente praticamente. Bastoni incredibilmente diventa un giocatore da 31,1 milioni, perché dentro ci sono Egelfi 6 milioni, Bettella 7 milioni e Carraro 5 milioni. Carraro oggi gioca nel Vicenza dopo una serie di prestiti. Bettella dopo una serie di prestiti gioca nel Pescara. Egelfi sai dove gioca oggi?
1: Stupiscimi.
0: Nell'Issone, vicino alla Salavara. Vicino alla Salavar dell'Issone.
1: No, ricordavo i 30 milioni e ricordavo che la valutazione era data dal fatto che erano state inserite delle contropartite, ovviamente per favorire le famose plusvalenze, per il quale Ausilio è stato glorificato, insomma.
0: Va bene, partiamo! Allora, Francesco Rinaldi, alias Mr. Frank, per la Juve vista dalla curva, ha preso molto bene, devo dire, la situazione bravi, vero Francesco?
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: Io mi ero già stufato da mesi, sinceramente, di questa situazione, perché io reputo che un giocatore che ha percepito le cifre che ha percepito negli ultimi anni, che ha percepito nell'ultima stagione 12 milioni, partite giocate nell'ultima stagione di 23, 19 di campionato e 4 di Champions League, praticamente ha giocato un girone di campionato e un girone di mezzo girone della Champions League, quindi praticamente ha preso 12 milioni per giocare 23 partite, quindi anche solo per questa cosa, cioè, voglio dire, mi sembrava che da parte del giocatore fosse lecito aspettarsi un gesto di avvicinamento. Io ricordo quando c'è stata la telenovela del rinnovo di Lautaro Martinez all'Inter, e che insomma anche lui aveva offerte importanti da altre parti, ma ha pensato bene di rimanere a Milano, sto bene a Milano, ed è rimasto a Milano. Vlahovic non ha fatto questa scelta qua, e quindi quando lui dice che io devo percepire, mi volete pagare come David, non lo so, qualcuno gli avrebbe dovuto rispondere, ma veramente tu vuoi prendere più soldi di Martinez? Capisci bene che la situazione è quella, La situazione è quella, se il giocatore veramente voleva rimanere anche solo per ricambiare i 12 milioni che ha preso quest'anno per giocare 23 partite, insomma un gesto lo poteva fare. Non c'è stato questo gesto, secondo me sì, la trattativa è durata anche fin troppo, cioè doveva esserci da parte sua un'apertura, non c'è stata, tanti saluti e via. Te ne vai dopo 4 anni avendo portato una Coppa Italia.
0: Ma visto dalla curva, cioè il rapporto di Vlahovic con la tifoseria com'è stato in questi anni?
1: Ma all'inizio è stato buono, all'inizio aveva il coro dedicato anche, all'inizio, uno dei pochi ad averlo, e poi un po' perché le prestazioni insomma non erano all'altezza, un po' perché anche la squadra faceva male e si è arrivati al cuneo della contestazione alla squadra, al quale lui poi ha pensato bene di rispondere provocando poi le ire della curva. E poi insomma è stato un po' ricucito, però non è mai stato, non è più tornato ai livelli di quando è arrivato, ecco.
0: Senti, Dujan lascia un po' seccato, la Juve pensa al nuovo mercato che fa anche rima, non lo so, io sono, tu lo sai come sono io, poi mi affeziono, cioè, ci rimango anche un po' male alla fine, perché un po' ci avevo creduto a questa cosa qua, sai, vedendo da infortunato che sul tempo Borghese comunque fa sapere il suo entourage che ci tiene alla Juve, che vuole restare,
1: sì.
0: Mi sarei aspettato una fine diversa,
1: epico il suo post sui social, giocherei anche all'inferno per aiutarti, una roba così
0: a tornare in paradiso, sì.
1: No,
0: sì,
1: ma capisci quello, che poi dell'Europa lì. Io non seguo più sui social i giocatori, però sinceramente insomma ha fatto 4 anni alla Juve, non, credo che non verrà ricordato sono altri giocatori per i quali mi sono dispiaciuto che siano andati via. Io sono stato malissimo quando la Juve ha ceduto Ravanelli, sono stato malissimo quando ha lasciato Trezeguet, anche lo stesso Dybala, per quello che ha fatto alla Juve e per i modi insomma con cui se n'è andato, sì, mi ha un po' dispiaciuto di Vlahovic, sì, sinceramente.
0: Anche se purtroppo anche il caro Paolino ha pagato a un certo punto,
1: sì,
0: una maxi, sì, pretesa che, visto i tanti infortuni, non, certo, doveva avere, dobbiamo dire la verità. Ma a tal proposito, Mr. Fran Scatenato ha una dedica da fare a DV9, che in realtà partì come DV7, la gente se lo dimentica. Cioè, doveva far dimenticare Ronaldo, perché era DV7 quando l'abbiamo preso, pensa. Poi è diventato DV9, ho detto no, adesso prendo la 9 perché io sono centravanti, no,
1: lui,
0: quindi
1: DV9. Lui arriva l'anno dopo che va via Ronaldo, noi giochiamo, sì, praticamente il girone, perché poi lui arriva a gennaio. Mercato di gennaio. Noi giochiamo fino a gennaio praticamente senza attaccanti, avevamo preso Moise Kean dall'Everton, quello era l'unico attaccante, cioè abbiamo dato via Vlahovic, Ronaldo, e abbiamo preso Moise Kean, quindi la Juve è assolutamente...
0: Vabbè, ma non mi ricordare, ma non mi ricordare queste robe qua.
1: Però, no, perché poi che... il motivo per cui è stato pagato tanto era perché comunque noi avevamo assolutamente bisogno di una punta e in quel momento lì... Cioè,
0: Ma infatti in quel momento lì io non dico niente, come in questo momento qua io non dico niente alla società Juve, che secondo me ha fatto bene a dire grazie a certe cose, certe richieste non possiamo accontentarle. Purtroppo in questi 4 anni e mezzo, come dici tu, non è un giocatore che ha dato per farsi ricordare. E allora, a tal proposito, Mr. Frank e i 20 attaccanti minimo più forti di Vlahovic nella storia della Juve, vai.
1: Allora, tralasciando, prendo il bigliettino, Allora, parliamo di punte centrali, non parliamo, sì, di attaccate, quindi non Del Piero, non Platini, Baggio, Sivori, Dybala, Nedved, Boniperti.
0: Numeri centravanti.
1: Vai. Allora, c'è una lista di giocatori che sono proprio inarrivabili, secondo me, che sono Vialli, Trezeguet, Bettega, Charles, Cristiano Ronaldo, Tevez, Ibra, Paolo Rossi, Vieri, Inzaghi, Higuain, questi proprio con Inzaghi, con Vlahovic non c'entrano niente, questi sono proprio su e lì.
0: Poi, ma non vogliamo paragonarlo neanche a questi.
1: No, spanne indietro di centravanti passati alla Juve, che secondo me sono stati, hanno dato di più alla Juve rispetto a quello che ha dato Vlahovic, ci sono Mandzukic, Morata, Llorente, Iaquinta, Vucinic, Jan Rush, attenzione, Jan Rush, Ravanelli, Anastasi, Quagliarella, Matri, Casiraghi, Schillaci, Padovano, Virdis, Tivaio, Božinov, secondo me ha dato più Božinov alla Juve di quello che ha dato Vlahovic, Boninsegna, Kovacevic, Zalaieta, Amoruso, Mutu e Salas, sono anche di più di 20, e ne ho tagliato qualcuno, perché la Juve ha avuto come centravanti anche Altobelli, un paio d'anni. Però era fine carriera.
0: Ma come Iarrash?
1: Iarrash. Perché? Secondo me Iarrash era più forte, ha dato di più alla Juve di quello che ha dato Vlahovic. Oh, con Vlahovic in 4 anni abbiamo vinto una Coppa Italia. Con Vlahovic alla Juve abbiamo vinto una Coppa Italia. È vero che con Rush non abbiamo vinto niente. Anche la provocazione.
0: Togliamo Jan Rush.
1: Ma gli altri, e non ho messo Zaza, che ci ha fatto vincere uno scudetto, secondo me ha dato più.
0: Zaza, me lo ricordo benissimo.
1: Quindi adesso scateniamo le...
0: Adesso scateniamo i commenti, è ovvio. No, però scusa, ma a questo punto, visto che l'abbiamo messo... disintegrato il povero Dusha, cioè la Juve può farci stare tranquilli se prende,
1: no, cioè, guarda, la Juve,
0: giustamente, allora, hai rinunciato a Vlahovic, però devi prendere
1: Sorloth, non è un nome che non mi dispiace, Sorloth con Colomwani, se prendessero Colomwani, cioè, e
0: se
1: Sorloth...
0: facciamo Sorloth con Colomwani, a che livello siamo? Medio, alto, no, buono?
1: Beh, siamo più del sesto posto che siamo oggi. Ragazzi, allora, qui va fatto un discorso, che è un discorso societario, perché se veramente le voci che girano, che sono che non ci siano identità divedute tra l'allenatore e l'amministratore delegato, se queste voci sono vere e non vengono chiarite, secondo me puoi comprare chi vuoi, ma saremo destinati a fallire anche l'anno prossimo e anche in futuro, perché i guai della Juve nascono da quando sono nate queste divisioni in società, che se ricordate bene sono nate con il famoso Allegri contro Paratici e Nedved, e poi è arrivato Sarri, che però non è il presidente, non lo voleva, infatti appena potuto l'ha cacciato via. Poi abbiamo avuto i Giuntoli contro Allegri, abbiamo avuto Thiago Motta contro tutti, abbiamo avuto il Tudor che l'amministratore delegato l'ha tenuto contro voglia, e adesso abbiamo questa situazione di Spalletti e Comolli che non è chiara, il tifoso non è chiara. Perché fa una conferenza stampa Comolli a fine stagione e non c'è Spalletti al suo fianco? Quello io chiedo, cioè, c'è unità? Certo. Sì, perché se non c'è unità, se l'amministratore delegato non gradisce questo allenatore, si andrà a finire che l'allenatore farà dei nomi e si andrà a finire che l'amministratore delegato non glieli prende, perché è quello che è successo negli ultimi anni. È successo con Allegri Giuntoli, è successo con Tudor, con Comolli, è successo a gennaio, dove l'allenatore chiedeva una punta centrale e non gli è stata presa, e adesso che succede? Questo è quello che vorrei capire, perché finché non chiarisci questa situazione qua, il mercato, i nomi che arrivano, non mi esaltano, ci vogliono chiarezza in società. Chiarezza che da troppi anni non c'è, e sono gli anni in cui noi stiamo facendo disastri su disastri. Finché non si chiariscono quelli, finché non c'è unità di intenti in quel senso lì, secondo me strada se ne farà poca.
0: Ma noi come facciamo a sapere se c'è chiarezza in società? Ma ci abbiamo la voce della verità. Ma ci abbiamo la voce della verità. Camillo De Michelis, ciao.
7: Ciao Claudio, ciao Francesco.
1: Ciao Camillo.
0: Allora, abbiamo fatto un po' di chiarezza in società o no? Sottolini qua, cosa fa? Si domanda la chat stamattina. Che è lì a fare? Esiste? Cosa fa?
7: Allora, sì, un po' di chiarezza secondo me sarà fatta da venerdì a questa parte. Ci sono delle idee abbastanza comuni in questo momento e i nomi che stanno uscendo sono completamente condivisi da Spalletti. Ottolini fa la trattativa, quindi la prima parte della trattativa, poi quando si arrivano agli ultimi 100 metri entra in campo Comolli.
0: Ho capito, aspetta, attenzione, allora, adesso finalmente ho capito, no? Perché stamattina mi facevo questa domanda, siccome da più parti mi dicono attenzione che il Paris Saint-Germain però con Colomoni inizia a valutarlo 40 e quindi bisogna partire con una nuova trattativa, la Juve proporrà il prestito con diritto che può diventare obbligo. Adesso ho capito perché abbiamo preso Ottolini fa tutta questa trattativa qua, poi quando alla fine si mette d'accordo interviene Comolli e non lo facciamo più.
7: Esalta. No, la questione secondo me adesso non è più tanto sull'unità, perché l'unità di intenti in qualche modo non dico che è stata trovata, perché no. Però comunque le cose sono un pochettino più chiare, più condivise. Ecco, non è che posso dirvi che adesso vanno d'amore d'accordo, no, questo no. Però Sorloth è un nome condiviso, non rinnovo di Vlahovic è una scelta condivisa, anche perché lì hanno fatto quello che dovevano fare. E il problema è che secondo me, poi non so la vostra idea, è che tu oggi, che se non sbaglio no, è il 5 di giugno, sei vittima del mercato, cioè tu non sei mai padrone del tuo destino. Un attaccante lo devi fare dal primo di gennaio e non sei ancora qua ad avere un attaccante, non sei qua con un nome forte ben preciso. Sì, ci sono stati contatti per Sorloth, l'asse Torino-Madrid è un asse abbastanza caldo in questo momento, però a dirvi la tutta noi l'attaccante lo dovevamo prendere prima di salutare Vlahovic. Ora qualsiasi squadra, sapendo che ne dobbiamo prendere due, ti dice ma forse vale un po' di più.
0: Però quello lo sapevano anche prima, perché comunque ne dovevi prendere uno e quindi quell'uno costava uguale prima o dopo, dai.
7: tu già uno devi prendere e poi salutare Vlahovic.
0: Ma a te Sorlo spiace?
7: Sì, a me Sorlo spiace, poi non è un grande nome, non è un grande nome, ma neanche stanno grandi nomi.
0: Ha fatto, guarda che ha fatto l'elenco, Mr. Frank ha fatto l'elenco, per salutare Vlahovic ha fatto l'elenco degli almeno...
1: In questo elenco che ho fatto spicca il nome di Mario Mandzukic, che è un giocatore che viene dall'Atletico Madrid a sostituire Tevez. E quando arriva, non è che eravamo tutti contenti, perché insomma perdiamo Tevez e arriva Mandzukic, non era proprio... Poi il giocatore ci ha fatto ricredere e quindi spero che se dovesse veramente avvenire questa cosa di Sorloth, magari... Adesso non so neanche l'età che aveva Mandzukic quando è arrivato.
0: Secondo me 27-28 ce li aveva quando è arrivato. Adesso vado a controllare.
1: Perché, perché ha fatto l'elenco degli attaccanti che sono stati meglio di... Tevez. Arrivava a sostituire Tevez e Mandzukic.
0: Adesso vado a controllare, mi sembra di sì. Perché infatti prendiamo Mandzukic, Llorente e Morata quell'anno lì forse, giusto? Adesso comunque vado a controllare.
7: Per... Tevez prendiamo l'anno di Mandzukic, ci prendiamo Dybala,
0: bravo, è vero che segnano subito in Coppa, è vero, sì, Dybala e Mandzukic, è vero, bravo Camillo De Michelis, perché sei l'inviato numero uno, non ti sfugge niente. Senti, Mr. Frank ha fatto l'elenco degli, tralasciando i Mamma Santissima, Platini, Del Piero, compagnia cantante, ha fatto l'elenco per salutare Vlahovic degli almeno 20 numeri 9 più forti di Vlahovic, ci ha messo anche Ian Rush, volevo solo dirti questa cosa qua.
7: E io non l'ho visto, quindi non lo so, mi fido sulla parola.
0: Ma no, però... tu lo devi contestare, come ti fidi sulla parola? Devi contestarlo.
7: Ho capito, ma mi citi Rush, io so solo racconti terribili.
0: Allora te lo racconta Cosimo. Cosimo dice Rush giocava con Magrin, pensa un po', e ti ha fisicamente portato in Coppa UEFA quell'anno. Vlahovic ha giocato con Dybala, Morata, Di Maria, Chiesa, Illis e niente.
7: No, ma io su Vlahovic l'ho detto, il mio pensiero, credo che la Juventus abbia fatto tutto, 6 più 1 di bonus è un'offerta secondo me top, non l'ha voluta accettare, va bene così, io spero anzi che questa sia la prima di una lunga serie di addi, perché comunque lui era parte importante di questo gruppo, quindi spero che poi a catena, no, le persone più vicine a Vlahovic, tipo Gatti, viene il primo nome così, pronto ad andare via, e tanti altri, e poi anche vendere quelli che hanno deluso e cercare di fare una squadra forte. Io Sorloth lo considero un ottimo attaccante, non è un grande nome, non è sicuramente uno da vendere 30.000 magliette, però ha caratteristiche che secondo me il campionato italiano si sposano molto bene, molto molto bene, quindi credo che insomma,
0: sai che ragazzi, volta abbiamo, sapete, qualcosina. No, sapete che voi due mi avete convinto su sta roba di Sorlo, perché sono andato a guardare Mandzukic adesso, cioè Mandzukic alla fine fa 13 gol, 11 gol, 10 gol, 10 gol, quindi
7: sì, più corretto, cioè.
0: Ma infatti Sorloth è un centravanti fisico che non è un centravanti a 30 gol, però se mi fa quei gol lì e tutto il resto è vicino.
1: Ma poi i gol, Claudio, come si dice sempre, i gol vanno pesati, i gol di Mandzukic sono gol importanti, erano gol in semifinale di Champions, in finale di Champions, erano gol negli scontri diretti col Milan, con l'Inter, insomma era un giocatore presente, ecco, non scomoderei. Però voglio dire che era per dire che quando è arrivato Mandzukic, insomma, non è che tutti fossero contentissimi. Io ero tra quelli che sinceramente non ero contentissimo quando è arrivato Mandzukic, perché è vero che c'era arrivato anche Dybala, ma Dybala quando arrivava alla Juve era un ragazzino che arrivava dal Palermo e che insomma c'erano degli interrogativi. E noi avevamo fatto la finale di Champions l'anno prima, insomma, e perdiamo Tevez, e sai, un po' di perplessità c'erano,
0: La chat è scatenata, Serena, Tobel, Marco, no, Rush, come fai, quell'altro Rush,
1: Aldo Serena, Aldo Serena. Colpa mia, ho dimenticato Aldo Serena, va aggiunto lì.
0: Hai dimenticato anche la Serena. E invece Nazario ce l'ha con tutti e tre. Mi spiace per voi, ma Sorloth è un altro giocatore assolutamente mediocre che se arriva vi farà ricredere completamente, vi farà capire che purtroppo questa è una dirigenza di incapaci assoluti. Vabbè, oh, ragazzi, prepariamoci perché comunque chi arriverà non va bene, io ve lo dico subito. Camillo, è un nome, è un nome, è un nome, Camillo, da fare. Che, so.
7: Ma ci sta, Claudio, il discorso è che uno mediocre comunque non fa 70 gol negli ultimi tre anni. Che sta 70 gol negli ultimi tre anni ha fatto Sorlo.
1: Ma quando è arrivato Manzo, che il mio pensiero non era tanto diverso da Nazario,
7: però, Francesco, Francesco, ma Manzo che ci sono su te, ma Manzo che c'era forte vero, cioè poi a te non piaceva, però Manzo che c'era
1: no, perché vero. Arrivava a sostituire Tevez, Camillo, capisci che la delusione per aver perso Tevez,
0: invece qua hai perso Vlahovic, quindi partiamo meglio.
7: Però tu pigli uno forte, poi non era Tevez, però pigli uno forte, prendevi uno che ha vinto la Champions col Bayern Monaco, io l'avevo visto dal vivo contro di noi, aveva spazzato via Chiellini fisicamente due partite su due contro la Juve di Conte, quindi non è che aveva tirato giù uno che è piccolino, Chiellini è gigante, quindi dico, a me Manzo che piaceva, poi avevo capito che stavano prendendo un attaccante diverso da Tevez, e questo era evidente, però infatti Mandzukic poi ha fatto benissimo alla Juve, ma ero contento, poi erano caratteristiche diverse, ma ero contento, e quindi qua Sorloth non è Mandzukic e non sarà Mandzukic, però credo abbia delle caratteristiche che si sposano, ripeto, bene per i campionati di Serie A, è un nome condiviso società-allenatore, è un nome che era venuto fuori a gennaio. Siamo sempre un po' vittima, ripeto, del mercato, perché non acceleriamo mai, non iniziamo
1: le lì poi c'è una situazione con Nico Gonzalez ancora da definire, insomma, quindi potrebbe facilitare insomma anche la cosa, no?
7: Sì, però bisogna capire anche la situazione Julian Alvarez, perché tendenzialmente l'Atletico Madrid ha questa problematica qua, quindi capire è, però insomma è un nome in uscita all'Atletico e permettetemi di dire, è un buon nome, tanto, ripeto, i nomi sono Mateta,
0: guarda, gli ultimi tre anni, 26 gol col Villarreal, 24 con l'Atletico, 20 con l'Atletico.
7: Sono di più addirittura.
0: Però poi, capito, noi ci mettiamo a leggere i tabellini, allora io ti dico che David ne aveva fatti 25.
1: Però Sorloth ha segnato anche in Champions League, ha segnato col Barcellona.
0: Anche David aveva segnato col Champions League.
7: No, ma questo è vero, sui tabellini poi ci possono fregare, perché li aveva fatti tanti anche Open Data, ricordi che avevamo detto attacco da 3 miliardi di gol e poi non è successo. Questo è verissimo, però infatti io studio le caratteristiche e lui è bravo di testa, è veloce ed è tecnico. Poi ripeto, non ci saranno 40.000 maglie di Sorloth, ma non penso nemmeno possano esserci 40.000 maglie di Colomuani, di Mateta, che sono gli altri due nomi a fianco a Sorloth per completare questo attacco. Nemmeno Pellegrino, non lo so, a me piace Girassi, ma non immagino 40.000 maglie di Pellegrino. Forse l'unico nome che può rubare un po' l'occhio è Gabriel Jesus. Però in questo momento qua le caratteristiche fisiche sono la parte principale per un attaccante e Sorloth le ha. Questo è il nome di Spalletti, non è solo
1: esatto, poi il nome insomma è l'attaccante indicato da Spalletti già da gennaio, non proprio Sorloth, la figura dell'attaccante fisico da mettere lì davanti, ecco, quindi almeno da quel punto di vista si accontenterebbe l'allenatore. Poi non sarà Sorloth, sarà un altro, però quel tipo di attaccante lì che manca alla Juve e che l'allenatore chiede già da mesi, insomma.
7: Perciò vedremo cosa faranno.
0: Io la maglia di Sorloth la compro se la prendo.
7: No, beh, ma tu la maglia l'hai comprata fuori di Veiga, quindi tu sei un caso a parte, Claudio. Maglia la compri,
0: ragazzi,
7: punto.
0: Ragazzi, ma Renato Veiga era uno di noi, aveva fatto scaldare la curva alla prima partita. Renato Veiga, capopopolo assoluto, io non so come abbiamo fatto a perdere Renato Veiga, dovevamo fargli subito un vitalizio alla Juve, con tutto il skybox gratis per i figli.
7: Qua ti dirò una cosa, qua realmente è colpa di Tudor.
0: No.
7: Ecco, sì.
0: No, ma perché me l'hai voluta dire?
7: Qua è realmente colpa di Tudor, perché lui a Venezia stava bene come una Pasqua, però non gioca per altri motivi.
0: I motivi?
7: Aveva litigato con Tudor.
0: Ah, vabbè, ma miseria. Attimo, ti sembrava chissà cosa era successo. Vabbè, ha litigato, sono mica il primo nell'ultimo.
7: Robe sì, personali. Però sì, cioè, robe di campo, robe varie.
0: Robe di campo.
7: Sì, ma una bella lite, una gran bella lite.
0: Ho capito. Vieri e Lippi si erano attaccati negli spogliatoi.
7: Ho capito, però Tudor non lo voleva più vedere con la maglia della Juve, quindi poi alla fine...
0: Allora adesso, no, beh, hai fatto bene a dirmelo. Adesso io il numero di Tudor ce l'ho, gli scrivo, a me è costata 140 euro.
1: Poi lui cos'era? Era un prestito secco, sì. Mi pare, non aveva il diritto di riscatto.
7: Sì, però poi si poteva trovare, cioè l'ha comprato il Villarreal, quindi questo è un obiettivo che diciamo poteva essere anche la nostra portata.
1: Si poteva.
0: Ragazzi, io avrei delle altre cose, ma è troppo tardi, sta arrivando una signora.
1: No, anch'io vorrei, avrei un messaggio, perché io avrei anch'io un messaggio. No, vabbè, lo tengo la prossima settimana.
0: Che messaggio?
1: Era un messaggio alla squadra e a quelli che restano.
0: Dai messaggio.
1: No, dillo subito.
7: Ma aspetta, Francesco, aspetta il 10 luglio, aspetta il 10 luglio.
1: No, io parlo di quelli dell'anno scorso, parlo, non di chi arriverà.
0: E allora chiudiamo col messaggio. Manda il messaggio alla squadra.
1: Allora, per me, a parte Ildiz, a parte Kalulu e anche Cico, non tanto per quello che ha dato, ma per quello che mette in campo, gli altri sono tutti in discussione, tutti, forse per me prenderei un camion, un pullman e li manderei via da Torino, forse per me, so che non è possibile. Quelli che restano devono essere consapevoli che restano, ma proprio perché non c'è stato modo di mandarli via, forse per me, questo è il messaggio.
0: Vabbè, vogliamo fare gli auguri
1: tutto, devono dimostrare tutto. Tutto,
0: vogliamo fare gli auguri a Kalulu che oggi è il suo compleanno? No,
1: Kalulu li faccio volentieri gli auguri.
0: Gliela fate anche Bastoni, mi dicono che gli ha mandato un messaggino.
7: Sicuro, sì, presente.
0: E allora sta tremando il mondo juventino, ma sta tremando l'Europa, perché Florentino Perez ha detto martedì: annuncio un colpo da 150 milioni alla Ronaldo.
1: Sta scatenando il mondo a sapere chi può essere. Ha dato degli indizi. Non viene dalla Premier. Ho letto che non viene dalla Premier, che non gioca in Premier League, cioè non, che gioca la Champions. Insomma, ha dato due o tre indizi.
0: Se gioca la Champions,
1: Vitigna. Potrebbe essere Quara. Dici, io Quara, potrebbe essere.
0: Io sono indeciso tra Valentin Carboni e Cocchi. Secondo me uno dei due potrebbe essere annunciato al Real Madrid. Grazie Camillo, oggi pomeriggio.
7: Ciao Camillo,
0: grazie Francesco, alla prossima.
1: Ciao Claudio, un saluto a tutti.
0: Grazie a Ildi e a Ildis. Grazie a Ildi,
8: grazie di questo onore.
0: Adesso parte, se lo tiene, se lo mette nella segreteria. Ciao Giulia, ciao a tutti.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
0: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti, spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica, si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
1: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani.

0: consegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
1: Oh, ma che bello risentirvi, come sono contenta, questo mio jingle maledetto che a volte ho odiato, ma mi mancava tantissimo in questi giorni. Un applauso quindi, perché siamo riusciti a mettere tutto tuttissimo a posto. Buon venerdì 5 giugno ragazzi, le 11:19. Volevo chiedere a Claudio se voleva per caso fare anche la seconda, la prima parte, no, di trasmissione. Mi scrive anche che sono scorbutica, che ho un brutto carattere, perché gli dico, oh ma vi levate? Cos'è questa storia che alle 11:04 siete ancora nella mia ora? No, vabbè, ovviamente si scherza ragazzi, siamo qui pronti a tenervi compagnia anche in questo venerdì, il primo venerdì di questo mese di giugno. Non è ancora ufficialmente cominciato a nulla, siamo passati da un eccesso all'altro. Giorgio, mi abbassi leggermente la base, che adesso ce l'ho sparata. Ah, meraviglia, ok, mi sentivo un attimo all'amnesia. Dicevamo, primo venerdì di giugno, e comunque Davide ci scrive, non abbiamo ancora comprato niente nessuno, Sorlo non è ancora arrivato, e no ragazzi, allora sono trattative che credo non si concretizzeranno in così poco tempo. Prima è stata detta una frase importante che mi ha così mi ha lasciato un po' anche il tempo quindi di pensarci un po' su la Juventus. Un tempo il mercato lo padroneggiava, la Juventus un tempo il mercato lo organizzava alle altre squadre, non era lei che aspettava, non era lei che viveva alla giornata e sperava che non si intromettesse nessun altro, ma no, era lei che si intrometteva e dava fastidio e acquistava giocatori anche quando avevano già l'accordo praticamente con gli altri. Uno degli ultimi che sicuramente tutti ricordiamo bene è Bremer aveva l'accordo praticamente con l'Inter fatto. Cos'è successo però poi? Che è arrivata la Juve e Bremer è arrivato si è trasferito dall'altra parte della città semplicemente, no? È stato breve il suo viaggio. Poi è successo anche con Federico Gatti, parlo solo proprio delle ultime. Lì ovviamente era un po' diverso, no? Vi ricordate l'altro giorno vi abbiamo proprio chiesto, grazie così all'idea del nostro ascoltatore, che anche se pare brutto dirlo perché siamo Radio Bianconera, ma quale giocatore in questo momento dovendo scegliere tra Inter e Juventus sceglierebbe ad oggi la Juventus soltanto guardando agli ultimi risultati, no? Agli ultimi trofei messi in bacheca, le ultime partite giocate. Ci sono quelli che l'hanno fatto negli anni, assolutamente.

0: perfettamente, ripeto, uno su tutti, Gleison Bremer, uno degli ultimi anni. Ci sono poi appunto come Federico Gatti che dovendo scegliere tra Juventus e Torino, vabbè, gli è risultato quasi facile scegliere la Juventus, anche se lì ha rischiato perché comunque il Toro sicuramente gli avrebbe assicurato una presenza fissa in campo da subito, alla Juventus invece lui si è dovuto sudare come la titolarità. E io in questo vado un po' controcorrente rispetto al pensiero che ha Camillo da sempre. Lui non ha mai, non è che non abbia mai gradito Gatti, assolutamente. Lui però non ha avuto, secondo me, delle buone sensazioni da parte sua. Gatti ha un carattere obiettivamente molto forte. Forte, che spesso forse avremmo gradito un pochettino esternato in maniera morbida, in maniera delicata, è però quel giocatore a cui io ho sempre dato grandissima fiducia. E quando sento Camillo dire che è uno dei prossimi che si augurano pronti a partire dopo l'annuncio ormai di un Vlahovic che saluta la Juventus, io non sono d'accordo perché lui è quel giocatore che al di là di tutto, a meno che non risulti poi essere lo spacca spogliatoio che spesso poi, di cui spesso poi purtroppo parliamo, io non mi disferei, tra virgolette, di lui. Lo chiediamo anche a mister Bortolo Mutti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Lei si disferebbe di Gatti, lo avesse nella sua squadra?
1: No,
0: Ora è brutto dire
1: onestamente.
0: disfarsi di Gatti, nel senso lo
1: No,
0: farebbe
1: diciamo che
0: partire perché...
1: sono operazioni di mercato, ormai anche nel
0: Certo.
1: contesto, ragazzi, loro sanno che c'è questa dinamica. No, perché per me è, diciamo, anche una persona di spogliatoio, se senti la fiducia ti dà anche sotto certi aspetti un contributo importante, poi anche sotto l'aspetto tecnico, tattico, è un giocatore maturato molto, ha avuto un percorso di crescita è importante, penso che in una rosa difensiva, un gruppo che voglia avere una difesa solida, Gatti può starci benissimo, insomma.
0: Titolare però, nel senso in una squadra come la Juventus che ha un bisogno incredibile di tornare ad alti livelli e pare che lo possa fare soltanto con l'arrivo di qualche campione in più. Gatti dove lo metti però in panchina? Lui vuole stare in panchina ancora?
1: Ma penso che poi se la giochi con tutti, con gli altri, è chiaro, non parti da panchinaro, parti sicuramente con una logica, diciamo, succede che con l'allenatore parlando puoi anche accettare, ma poi ti giochi sempre il tuo, diciamo così, la tua possibilità della titolarità o tenerti pronto nel caso di evenienze. Cioè, poi i campionati sono lunghi, sono problematici. Per cui in una rosa da Juve a livello difensivo devi avere 5 titolari e poi sarà l'allenatore a decidere chi giocherà. Non puoi avere 3 titolari e 2, diciamo, giocatori o 3 di seconda scelta. Queste squadre ormai hanno bisogno veramente di 20-22, diciamo, campioni per essere competitivi, diciamo, ad alti livelli.
0: E poi deve essere merito anche del giocatore, credo, alla fine guadagnarsi o no la titolarità. Ecco, però.
1: Assolutamente, assolutamente. Cioè non ti può regalare la titolarità l'allenatore se non lo meriti. Te la devi giocare tutte le settimane col lavoro, con la serietà, con un senso di appartenenza. Cioè, la dinamica dello spogliatoio sono fondamentali diciamo, ma per tutte le squadre, ma soprattutto per squadre che hanno degli obiettivi importanti.
0: In caso però di partenza di Bremer e in caso di continuazione, no, insomma, di questa presenza in panchina da parte di Gatti, lì forse si aprirebbero scenari un pochettino diversi, no? A dimostrazione è vero che servono sempre dei giocatori di quel livello perché la storia recente ci racconta di come da un momento all'altro uno possa non essere più disponibile per un qualunque
1: Certo.
0: problema fisico, però insomma io è quello anche che guardo quanto un giocatore che ha fatto una scelta un po' di anni fa dicendo io voglio giocarmi le mie carte alla Juventus piuttosto che andare al Torino. Milano, dove era praticamente anche lì cosa fatta e dove avrebbe avuto la certezza di giocare, diventa essere titolare da subito. Ecco, dopo aver fatto una scelta così importante, ormai arrivati a 4 anni, se non sbaglio, ormai sono passati dall'arrivo di Gatti, e ancora non essere entrato seriamente nelle idee degli allenatori che sono cambiati nel frattempo in quanto titolare, ecco, lì forse due valutazioni vanno fatte.
1: Sì, ma questo è un lavoro che deve essere, diciamo, proprio anche a livello con allenatore, direttore sportivo e società, condiviso con delle valutazioni che vengono fatte, diciamo, anche magari con delle prospettive in entrata. Prima di liberarti di un giocatore di un certo tipo, devi essere certo che tu possa fare un certo tipo di mercato, se no poi vai in difficoltà. Per cui adesso, diciamo, l'inizio di un periodo molto complicato per chi deve lavorare a livello di mercato, perché io leggo un pochino le cose, così un giorno si dice di uno, un giorno ci sono anche tante strade che ti sviano, diciamo, non dico bugie, però delle situazioni che portano, diciamo, a strade che magari non sono percorribili, però te le fanno leggere, e poi strategia di mercato delle varie società, anche per non mettere sul piatto le vere intenzioni, perché poi i prezzi vengono veramente, come dire, stravolti. Per cui lavorare sotto traccia, lavorare bene su obiettivi importanti e magari noi dall'esterno sapere le cose giuste, ma non
0: Nel
1: troppo,
0: momento
1: perché
0: giusto, ma
1: nel
0: nel
1: momento
0: momento
1: giusto.
0: giusto,
1: Ecco,
0: ecco.
1: sì.
0: Ci sta effettivamente. Il caso Vlahovic, lei era di quelli che pensavano alla fine le parti si sarebbero accordate, o non dava possibilità al continuare appunto di questa storia? Anche perché poi oggi si legge che c'è stata alla notizia, no, all'annuncio appunto della fine del rapporto, c'è stata una parte di spogliatoio addirittura che ha gioito, proprio perché era diventato un po' troppo ingombrante.
1: Sì, no, cioè, il percorso di Vlahovic è stato un discorso al di là del finale di campionato che ha fatto, diciamo, quei 4 gol, così,
0: Sì.
1: che per me era chiuso, cioè è
0: Ecco.
1: stato un giocatore troppo ingordo a livello economico, poco disponibili
0: Come l'ha
1: ad
0: definito,
1: avere,
0: scusi?
1: troppo ingordi a livello economico,
0: Ingordo, guarda, mi è piaciuto, ingordo.
1: no,
0: Ingordo a
1: metterli fa.
0: livello economico, bellissimo.
1: Sì, non si accontentano, vanno oltre, poi non so, poi gli agenti, i suoi procuratori, la sua mamma, cioè non mi ha mai entusiasmato al di là della sua forza, proprio per come ha gestito sempre un po' il suo, diciamo, percorso, che sicuramente uno deve fare i suoi interessi, però troppo accentuato l'aspetto economico, al di là, diciamo, di quello che poi ha potuto dare sul campo. Perché se guardiamo bene quello che è costato alla Juve questo giocatore, c'è da mettersi le mani nei capelli per quello che poi lui ha dato, perché effettivamente il costo di Vlahovic, con tutte le, diciamo, sfaccettature, procuratori, commissioni, così, è esorbitante. E adesso bisogna fare anche questi calcoli, le società devono essere sane, solide, forti e programmarsi in maniera importante. Secondo me è una visione che il calcio deve avere al giorno d'oggi.
0: Guardi, l'altra faccia di Vlahovic, un risparmio da 40 milioni, 85 milioni di stipendio per un solo trofeo. L'addio del serbo alleggerisce anche il bilancio della società.
1: Vedi, vedi, sono numeri importanti. Ormai queste cose devono essere anche valutate a livello, diciamo, di prospettiva tecnica, che poi fa mancare alla squadra, anche se è una squadra che deve sicuramente essere importante nel nostro campo. Però certi equilibri, certe situazioni ormai devono essere monitorate bene e gestite. Poi è chiaro, deve essere la bravura del direttore, dell'allenatore, andare sui profili, sui giocatori sicuramente importanti, per far sì che la squadra abbia, diciamo, un percorso di alto livello. È chiaro che dovrà fare anche dei sacrifici economici, perché se non lo fa la Juve non può farlo il Lecce. Però ecco, Vlahovic, onestamente, anche a me non mi dispiace che sia andato via dalla Juve.
0: L'alternative per ora devono esserci per forza, pare non manchino, anche se ha esordito benissimo lei dicendo il mercato è però così anche un po' furbo da questo punto di vista. Ogni tanto vengono tirati in ballo dei nomi anche soltanto per così ingolosire un po' l'acquisto magari di un giornale o il sintonizzarsi da qualche parte. Sappiamo, è così il calciomercato, soprattutto quello estivo che è talmente lungo. Però i nomi ci sono adesso in alternativa, c'è sempre il discorso legato a Colomouani, adesso si parla sempre di più di Sorloth. Secondo lei qual è l'organizzazione a questo punto di un reparto che è stato letteralmente deficitario negli ultimi anni come quello dell'attacco?
1: Onestamente sono in difficoltà lì e deve essere proprio anche la capacità di Spalletti e del direttore riuscire a andare su giocatori di un certo tipo. È chiaro, poi bisogna vedere la disponibilità economica, però è in base un po' anche alla struttura di squadra, al tipo di gioco che vuoi dare, siccome sono profili tutti importanti. Però è chiaro che deve essere diciamo un lavoro molto, come dire, delicato e nello stesso tempo che deve essere condiviso. Non ti so dire, guarda, sono tutti giocatori che in questo momento che mi dici che veramente hanno un valore importante, però è meglio lasciare lavorare, come ho detto prima, con grande tranquillità gli addetti ai lavori, che sicuramente hanno le idee, diciamo, più chiare di noi e nello stesso tempo possono effettivamente lavorare anche con grande tranquillità.
0: Con l'Atletico Madrid sponda Sorloth c'è sempre il discorso Nico Gonzalez che pare essere pronto a tornare a Madrid perché ha convinto Simeone, anche se si cerca poi in qualche modo di alleggerire un po' la spesa che era stata pattuita l'anno scorso. Lei a Nico Gonzalez non avrebbe dato un'altra possibilità con Spalletti, magari. A me lui è sempre piaciuto tantissimo e mi è spiaciuto che non sia riuscito a dare praticamente niente.
1: Ma sono quei giocatori che tecnicamente ti possono staccare la partita. Io
0: Eh sì.
1: sono innamorato di questi. Come quando l'Atalanta ha perso Lukman, mannaggia, cioè sì, sono giocatori che a volte li devi un po'
0: L'Atalanta è il
1: sopportare.
0: calcio italiano anche, perché anche qua è quello il
1: Ecco,
0: peccato più grande.
1: ho detto, Madonna, guarda, è peccato perché sono quei giocatori che a volte sono lì, che li devi sopportare, però alla fine ti cambiano la partita.
0: E
1: Le
0: Nico
1: squadre,
0: Gonzalez è uno di questi, secondo lei?
1: per me sì, lo può essere, al di là che sicuramente deve ancora, diciamo, completare la sua maturazione, cioè per un giocatore talentuoso, cioè, peccato privarsene, però sai com'è il mercato, se non lo facciamo noi, ci sono tutte delle strategie, dei percorsi che la società deve fare.
0: Le chiedo ancora anche il discorso per quanto riguarda la porta, perché in casa Juventus non si è mai stati così affini, no? A dover vedere cambiamenti continui in quella parte del campo dove c'è stato per più di 20 anni Buffon, dove poi è arrivato Szczęsny, che comunque i suoi 6 anni che se li è fatti. Di Gregorio anche lui, un po' come Vlahovic, ha diviso da quando è arrivato. C'era chi diceva: guardate che idea meravigliosa che ha avuto la Juventus di investire nel migliore giocatore del passato, miglior portiere del passato campionato. Relativamente giovane, una promessa, e poi però alla fine cosa si dice ora? Dobbiamo puntare al grande campione perché Di Gregorio non basta.
1: Beh, Di Gregorio è un buon portiere, a me piace, ti dà tranquillità, però nel nostro panorama calcistico vedo solo Carnesecchi come grande portiere che possa veramente essere, diciamo, un'alternativa o una possibilità per le grandi squadre. Carnesecchi veramente è un ragazzo di grande, come dire, futuro, proprio per come è cresciuto, per quello che stava. Poi non, onestamente andare sull'estero, in Italia i portieri che abbiamo li conosciamo tutti, cioè, non sappiamo, cioè Gregorio per me è uno dei migliori, difficile anche poi andare a fare delle scelte che magari non ti possono ripagare,
0: E
1: Non lo
0: infatti
1: so.
0: tant'è si guarda all'estero adesso, i vari nomi che vengono
1: Ecco.
0: fatti arrivano tutti da altri campionati.
1: Anche se ti devo dire che la scuola dei nostri portieri è sempre stata una scuola importante,
0: Eh
1: cioè, i
0: sì.
1: nostri portieri ce li invidiavano un po' tutti, però i tempi cambiano, per cui bisogna un po' anche guardarsi oltre.
0: Io so che lei è di quella zona e quindi lei mi parlerà sempre bene dell'Atalanta, ma il tifoso juventino ha paura di avere di nuovo a che fare in chiave mercato con l'Atalanta, perché la scottatura con Meiners è ancora lì che dà fastidio.
1: Lo so, ma non deve dimenticarsi cosa la Juve ha avuto dall'Atalanta nel passato. Grandi giocatori, dai Cabrini, i Fan e così via, i Scirea. L'Atalanta è sempre stato, diciamo, un punto d'appoggio per la Juve. Poi è chiaro, ma ci sono anche operazioni che non possono, diciamo, andare a buon fine o hanno trovato delle difficoltà, soprattutto come giocatore, a esprimersi. A Bergamo Koopmeier è stato veramente importante, ha fatto un percorso di alto livello. Purtroppo alla Juve le cose non sono andate come ci si
0: Ma
1: aspettava
0: si è mai
1: tutti.
0: dato una spiegazione lei? Perché non c'è una persona che riesca a capirlo questa cosa.
1: Ma per me ha giocato, è stato un po' anche snaturato, ruoli diversi, ha perso un po' la sua identità di quel giocatore che qui a Bergamo era. Sapevi che aveva queste caratteristiche da centrale, centrocampo, Gasperini lo utilizzava da mediano o da trequartista, però era su quell'asse, diciamo, dove lui si è sempre espresso a livelli alti. E purtroppo lui è stato un pochino girato in ruoli, addirittura in difesa, di qua, fai fatica a poter capire come mai diciamo, anche certi giocatori non ritornano a essere, diciamo, all'altezza di quello che avevano dimostrato. Poi anche il peso probabilmente di responsabilità, le critiche, si è un po' smarrito anche lui, diciamo.
0: Sarri è la scelta giusta adesso?
1: Come?
0: Sarri è la
1: Come?
0: scelta giusta? O sperava o pensava che Palladino potesse andare avanti nel lavoro?
1: Ma no, beh, Palladino si è lavorato anche bene, devo
0: E
1: dire.
0: infatti non me l'aspettavo, dico la verità, perché comunque era,
1: Però
0: secondo me, il suo giusto
1: sì,
0: ambiente.
1: però finale di campionato non ha convinto, penso, la società, dove per me è mancata la mano dell'allenatore, non per me, per altri, per la società, nel momento decisivo e dove dovevano essere, diciamo, finali di Coppa Italia e che, diciamo, un passo a giocarsi un po' il posto centro in maniera più in modo più importante. Cioè, per me lì la società ha valutato, diciamo, questo periodo in maniera, diciamo, di andare su un giocatore più esperto, più navigato, di qualità come sa, insomma, ecco. Però è chiaro che Paladino ha fatto comunque un bel lavoro.
0: Ci mancava anche l'Atalanta nella lotta Champions, come se già non ci fosse stata abbastanza magari. Grazie, mister.
1: Niente, è sempre un piacere. Buona
0: Grazie.
1: giornata a voi.
0: Eccoci. C'è stato un momentino così. L'abbiamo salutato il mister, vero? Non c'è più? Ok, va bene. Salutato il mister. Grande chiacchierata, un sacco di cose da leggere e da ascoltare, ci vediamo tra poco.
2: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il San Chievo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chievo, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
4: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9.99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
3: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A, ora sul 2-1 e un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
5: E rieccoci insieme ragazzi, le 11:37. Abbiamo toccato tanti argomenti prima con Mister Bortolomutti, ora leggo tutto quello che avete scritto. Ce l'avete un po' con Camillo Pergatti, non ho mai capito se esattamente come ha fatto Vlahovic, anche se il peso è diverso e tutto, però se la sua partenza potrebbe, così, non dico creare del dispiacere, però far magari anche rammaricare qualcuno, nel senso è l'ennesimo giocatore che purtroppo non riesce a dare quello che avrebbe potuto dare. Gatti non arriva con il peso ovviamente che aveva Vlahovic. Vlahovic, che non dimentichiamoci, era DV7 prima di DV9, ma perché il 9 era occupato anche. Comunque prende il numero che gli anni precedenti aveva visto Cristiano Ronaldo protagonista. Arriva con l'idea di, non dico far dimenticare Ronaldo, però insomma ancora pronti a leccarsi le ferite dopo una partenza che così aveva un po' lasciato tutti di stucco, anche perché poi Ronaldo va a Manchester e non è che succeda non succedano grandi cose per lui, però arriva Vlahovic con quell'intento, arriva Vlahovic con il pensiero di poter far meglio, non di sicuramente non di Cristiano Ronaldo, ma magari di quelli che sono venuti prima. E prima di lui ci ricordiamo chi c'era in campo: c'era Higuain, prima c'era Tevez, poi vabbè ci sono stati vari Mandzukic, ieri Ninori ci ha anche ricordato come la media gol di Vlahovic fosse la stessa di Paolo Dybala, che non è un centravanti, è uno che di gol ne ha fatti tanti, anche bellissimi, tanti su rigore per carità, tante punizioni, ma tante anche così, tanti lampi di genere, tanti gol belli. Ieri sui social, poi tra l'altro cercherò di contattarlo perché credo che sia uno youtuber che solitamente appunto parla di Juventus. Ieri mi è apparso un video simpaticissimo, anche lì perché le facce che venivano utilizzate tra uno spezzone di video e l'altro erano le sue ed erano molto simpatiche. Però ecco, una compilation dei gol sbagliati da Vlahovic con sottoscritto: ma io perché dovrei essere triste dopo dopo il non rinnovo? Una serie di gol, alcuni non me li ricordavo neanche, ma solo in questo inizio stagione, tra l'altro, ma erano veramente, cioè nella parte di stagione in cui lui ha praticamente sempre giocato, perché poi da gennaio praticamente non si è più visto per infortunio, ma sono stati veramente tanti. Poi ovviamente nella compilation personale di tutti probabilmente c'è quella dedicata ai gol sbagliati. Ma sono stati veramente alcuni devastanti, no, forse anche qualcuno dell'anno scorso, perché c'era anche una partita col Venezia. Insomma, pareri vari che ovviamente continueremo a tirar fuori in questo periodo. Questo tornando a Semplicemente a Gatti, dove non ci sarebbe ovviamente una compilation dedicata ai gol sbagliati, ce ne sarebbe una addirittura dedicata ai gol fatti, e gol fatti anche da attaccante vero. Io non posso non dimenticare che comunque la Juventus, nonostante il risultato negativo di questa stagione, non sia arrivata comunque ad un determinato punto del finale con la speranza, no, di essere nella parte, diciamo, d'élite della classifica, quella che ti porta in Champions, proprio grazie a un gol di Gatti. Penso al famoso gol con la Roma, perché dopo quella partita la Juventus sarebbe sprofondata letteralmente dietro al club che poi purtroppo ha avuto la fortuna che ha avuto nelle ultime tre partite in particolare, e quindi si è ritrovata ad essere tra le squadre che il prossimo anno giocheranno la Champions. Io è per questo che non riesco a parlare male di lui, perché comunque lui è quel giocatore che quando ha ricevuto il "io devi entrare tu", lui non si è mai tolto, non si è mai insomma allontanato, no, anche dalla responsabilità. Tornando indietro, lui vive un inizio di stagione con Thiago Motta particolare. Lui pensava di potersi essere meritato la fascia da capitano, vi ricordate, se torniamo indietro a due stagioni fa praticamente. Lui inizia quell'anno con un'idea ben precisa, e un'idea che viene spazzata nel giro di poco da un allenatore che purtroppo, mi viene da dire, guardate, lo dico con un dispiacere incredibile, perché io ho adorato Thiago Motta calciatore ed ero convinta che potesse essere l'allenatore giusto per far qualcosa di buono, di nuovo, di diverso, ma è stata una delle grandissime rovine di questi ultimi anni. Ecco, se devo focalizzarmi su un'annata valutandola la peggiore, non valuto questa perché la Juventus in Europa League, io valuto la scorsa perché sono stati fatti degli errori, tra cui mandare via determinati giocatori, demansionare magari anche qualcuno, uno su tutti i Gatti magari, e hanno, insomma, secondo me rovinato un po' troppo l'ambiente. Poi Sorloth non l'abbiamo ancora comprato, ci dice Davide, a 31 milioni non è mai titolare a Madrid, vale la metà di Vlahovic, ma siccome i nostri dirigenti sono masochisti, certo che lo compreranno. Sono andata anche a guardarmi i numeri di Sorloth, ora poi ve li tiro fuori. Scegli la Juve perché siamo la squadra più grande d'Italia, Dusan ha scelto di non rinnovare per 2 milioni e mezzo di differenza, fondamentalmente è stata una vergogna, dice Andrea. Gatti è buono per la panchina, poi però comunque ci mette l'anima in campo. Michele da Gorizia ci dice, in merito al quesito perché un giocatore dovrebbe scegliere la Juve anziché l'Inter, mi viene maliziosamente da pensare che perlomeno la Juventus paga gli stipendi puntualmente a tutti, giocatori, dirigenti e dipendenti. Correva voce che altre squadre non fossero proprio così puntuali, dice Michele. Luca, Dusan ha fatto bene, mica gioca nel canicatti calcio, esiste la meritocrazia, ha fatto più di Dusan in 2 mesi che quei due, diciamo, di Davide Openda. La colpa è della Juve, che ha dato degli ingaggi alti ai giocatori da Serie B. Purtroppo questo gli si sta rivoltando contro. Avete visto che stipendio chiede Sorloth? 6 milioni, ovvero quanto percepisce David. Verso Gatti c'è un pregiudizio, dice Marco da Benevento. È vero che potrebbe tornare Alberto Costa. Stefania, sinceramente non credo e non lo so. E poi c'è chi dice: ma parliamo di Gregorio, davvero uno dei migliori? Non so se effettivamente potresti essere potrebbe essere questo un messaggio sbagliato. Per Bortolomutti lo è stato. Vediamo Paolo Pacchioni cosa ne pensa. Buongiorno.
6: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
5: Di Gregorio è così, secondo te, è uno dei migliori portieri che ci sono in Italia o è uno dei più sopravvalutati?
6: La verità sta nel mezzo, non è uno dei più forti d'Italia, non è neanche uno dei più scarsi, cioè è un buon portiere, è un onesto professionista, un buon portiere. Poi, secondo me, la Juventus dovrebbe avere un portiere top, quindi Di Gregorio nella Juve per me è un buon dodicesimo.
5: Perché però quando parli di lui, soprattutto con tecnici, viene definito comunque come un giocatore di prospettiva interessante, la scuola portieri italiana è sempre stata una delle migliori, che cosa è successo negli anni? Cos'è cambiato?
6: Ma no, non è cambiato, è che poi allora ci sono i rendimenti in allenamento e i rendimenti in partita. È più bravo chi sbaglia di meno, è più bravo chi riesce a portare punti. Cioè se tu guardi alcuni portieri, non so, penso a Svilar della Roma, la Roma ha portato a casa dei punti nella stagione grazie a Svilar, perché magari era in vantaggio 1-0 e all'ultimo minuto Svilar gli ha fatto un miracolo, due punti in più rispetto a quelli che... Sommata questa cosa alla fine della stagione è un peso. E se tu consideri che la Juventus, per esempio, non è andata in Champions League perché è arrivata dietro la Roma, magari sarebbero bastati due o tre grandi parate in più, due o tre errorini in meno per rivoltare la situazione. Non sto dicendo ovviamente che la Juventus non sia in Champions League per colpa di De Gregorio, per carità. Però insomma, nelle squadre con maggiori ambizioni c'è solitamente un portiere che comunque, detto che gli altri compagni devono fare il loro dovere, però poi è quello che se sei in difficoltà appunto magari ti salva il risultato, e quella roba lì ripetuta due, tre, quattro volte in una stagione ti porta quel gruzzoletto di punti che possono essere decisivi. E secondo me Di Gregorio quest'anno decisivo lo è stato pochino, nel senso che non ricordo partite della Juventus vinte anche grazie a Di Gregorio. Poi ha fatto qualche buona parata sicuramente,
5: ha parato quel famoso rigore, ti ricordi, che un po' che lo ha risollevato.
6: Assolutamente, però insomma io credo che l'anno scorso peraltro ci sia stato un po' l'equivoco. Io credo che nelle grandi squadre, anche nelle piccole squadre, il ruolo del portiere è un ruolo delicato, non è come un giocatore di movimento dove ci possono essere due giocatori che per esempio per tutta la stagione si dividono un po' il posto, un po' gioca uno, un po' gioca l'altro. Io credo che in porta serva chiarezza e ci debba essere uno che è chiaramente il numero uno e l'altro che è chiaramente il numero 12. Nell'istante in cui gioca un po' Di Gregorio, poi gioca Perin, poi dopo ritorna Di Gregorio, insomma si rischia di non dare certezze.
5: Quindi convieni anche tu che il peccato originale ha un nome, anche se mi dispiace tantissimo, ovvero Thiago Motta. È un po' lui che ha creato questa confusione. Sì. Io sto parlando di Gregorio, ma poi dopo possiamo anche parlare di Gatti, che ti ricorderai era convinto di mettersi la fascia da capitano in quell'estate e lui dice no.
6: Allora sì, è vero che probabilmente
5: ti faccio chiudere con Di Gregorio,
6: non ha deciso tanto,
5: sì.
6: Esatto, però è anche vero che insomma ormai Thiago Motta è andato via da un po', ci sono stati altri due allenatori, se si voleva fare chiarezza comunque lo spazio per farlo c'era. Su Gatti io credo che si debba distinguere cioè, il discorso in due parti. Se noi guardiamo la grinta, la voglia di fare bene, l'attaccamento alla maglia, lo spirito combattivo, è un giocatore da 10. Se andiamo a vedere la pulizia tecnica, è un giocatore normale. Quindi, insomma, dipende di cosa si abbia più bisogno. L'ideale sarebbe avere giocatori talentuosi con lo spirito di Gatti. Non sempre ci ottengono. Anche lì, io immagino che quando uno è generoso si vede che vuol dire che c'è un po' di limiti da un'altra parte, quindi anche lì la Juventus per me deve avere giocatori di eccellenza.
5: Un nostro ascoltatore infatti dice: Gatti, io l'ho sempre stimato da quando è arrivato alla Juve, a quel carattere che spesso non trovi neanche nel mercato. Poi però qualcosa si è rotto, visto che è stato anche tanto in panchina. Preferirei forse andasse via Cambiasso rispetto a lui.
6: Guarda, Andrea Cambiasso è uno che secondo me è partito con ottime prospettive e poi si è un pochino perso. Io penso che liberarsi di Cambiasso potrebbe essere un errore. Io gli darei un'altra chance.
5: Un errore?
6: Io potrei, non so se sia un errore, perché in effetti poi negli ultimi mesi si è un pochino perso oggettivamente. Però magari sono quei giocatori sui quali vale la pena di insistere, perché qualche potenzialità l'ha fatta vedere. Mi sembra uno che abbia una buona tecnica, una buona intelligenza calcistica. Quindi magari sono quelli che magari poi tu li cedi e fanno benissimo da un'altra parte e ti mangi le mani. Allora, insomma, visto che comunque qualcuno dovrà pur rimanere, io un'altra chance a Cambiasso gliela darei.
5: A chi altro, visto che sono un po' tutti sulla graticola, continueresti a dare una possibilità?
6: Beh, comunque ovviamente a Yıldız.
5: No, vabbè, lasciamo stare quelli che non hanno...
6: Gli intoccabili, dici tu.
5: Gli intoccabili, lascio stare Yıldız, lascio stare... Io lascio stare con Seisao, lascio stare Kalulu, devo lasciare stare Locatelli perché è comunque capitano, rinnovato, McKennie, questi li lascio stare, ma ce ne sono tanti in bilico.
6: Io sono completamente d'accordo con la tua lista, con il tuo elenco, sono tutti da confermare. Percepivo un po' di perplessità su Locatelli. Allora, anche lì, secondo me Locatelli è un giocatore che può essere molto utile alla causa juventina. Dipende anche molto chi gli metti di fianco, perché se tu metti Locatelli in un centrocampo dove intorno c'è due di grande talento, Locatelli fa il suo e lo fa benissimo, perché è uno che fa filtro, è uno che ha fisico, è uno che ha impeto. Certo, se noi immaginiamo che Locatelli debba fare i lanci come Andrea Pirlo, allora restiamo delusi, ma quello non è un problema di Locatelli, quello è il problema di chi eventualmente disegna la squadra e vuole un pochino snaturare i giocatori adattandoli a situazioni per le quali non sono adatti. Quindi io credo che Locatelli sia un giocatore assolutamente adeguato. Certo, ha delle caratteristiche, non si può pensare di fargli fare il fantasista o il giocatore dal piede vellutato.
5: Tra l'altro non mi sarei mai aspettata di mettere in discussione un altro giocatore come ad esempio Thuram, di cui ovviamente ora si parla poco perché ci si sta focalizzando più che altro su un reparto in particolare, quello dell'attacco, che in questo momento è abbastanza in difficoltà. Però ecco, la stagione di Thuram non è stata
6: all'altezza. La stagione di Thuram è partita bene ed è andata via via perdendo di qualità col passare delle giornate. Credo che essenzialmente sia questo. Poi allora, avere dei giocatori che rendono al 100% da settembre a giugno è molto complicato. Tutti hanno un momento di appannamento. Restando nella famiglia Thuram, il fratello ha fatto il contrario, cioè si è fissato anche a causa di un infortunio nella prima parte della stagione e poi è venuto fuori in modo importante
5: nel momento clou,
6: peraltro, quando non c'era Lautaro Martinez e quindi serviva all'Inter il contributo di Marcus Thuram. Kefren ha fatto un po' il contrario. Sicuramente lui è uno che è da Juve, devi valutare il rendimento. Io continuo a dire che il centrocampo della Juve, che abbiamo visto fino all'anno scorso, fino alla stagione che si è appena conclusa, era un centrocampo di grande quantità, di grande fisico, di grande impeto e di poco fosforo.
5: Ma non di qualità, infatti.
6: Esatto. Quindi Locatelli, Thuram, vanno tutti bene. Il problema è che gli devi mettere di fianco qualcuno che abbia, insomma, una capacità di inventare calcio, di dare del tuo al pallone, di risolvere magari situazioni quando la partita è bloccata. Tu c'è questo che prende parte e ti fa gol da 30 metri con un tiro a giro. Di quello ha bisogno la Juve, più che di mettere in discussione giocatori come Locatelli e Thuram. E poi ovviamente, l'avete già affrontato in apertura, ho sentito mentre mi collegavo, c'è il tema dell'attacco. Perché tu hai visto l'anno scorso, abbiamo fatto il parallelismo con la Roma, con Svilar che gli ha salvato tanti punti, ma la Roma a gennaio prende Malen che gli fa tanti gol decisivi. Pensate, la Roma senza Malen è una Roma che non arriva in Champions. Pensate,
5: no, non va neanche in Europa League. Capito? La Roma senza Malen.
6: Esatto. tu immagina quindi per assurdo se tu avessi avuto alla Juventus Malen o uno come lui che ti arrivava a gennaio e ti cominciava a segnare
7: anche
6: gol,
7: perché
6: gol,
7: la Juventus a gennaio Malen poteva anche pensare di prenderlo, ma poi anche lì non si è ben capito che cosa è andato storto.
6: E la Juve è stata penalizzata da questa carenza in attacco, perché mentre allora le due grandi deluse dalla corsa Europa sono Milan e Juventus, ma la grossa differenza è che il Milan, facendo un sottile giro di parole, ha fatto schifo tutto l'anno e al culmine di prestazioni sempre molto basse a livello di qualità, comunque soprattutto nel giro d'andata in qualche modo riusciva a portare a casa il risultato e ha mascherato i limiti che nel giro di ritorno sono emersi in tutta la loro evidenza. Ma la stagione del Milan è stata tutto sommato coerente. Il problema della stagione della Juve è che troppe volte ha fatto un passo avanti e la settimana dopo un passo indietro. Non si è trovata continuità ed è stato quello il problema. Quando tu non trovi continuità di rendimento e di prestazione, se tu hai un centravanti che però ti segna sempre, tu puoi quando giochi bene goderti il fatto che hai giocato bene, quando hai giocato altrettanto bene però hai vinto, comunque puoi lavorare con maggior serenità. Invece è questa onda su e giù che secondo me ha destabilizzato un po' l'ambiente e ha sorpreso anche Spalletti, che probabilmente è uscito da alcune partite rassicurato da quello che aveva visto e poi dopo magari la partita successiva non si sapeva spiegare il motivo di un passo indietro. Se lì però c'è l'attaccante che ti fa gol, cambia universo.
7: Quando Spalletti ti dice forse io non ho ancora ben capito questi ragazzi come sono, l'ha ribadito più volte questo concetto ed è stata una frase che non ha sorpreso, però ti ha lasciato un po' così a bocca aperta, perché se lo pensiamo noi comuni mortali ha un valore, se lo pensa il tecnico insomma è grave.
6: È un problema. Anche perché poi Spalletti, che secondo me è bravissimo, però Spalletti è uno che è bravissimo quando le cose vanno bene. Lui nella difficoltà negli ultimi anni ha naspato un po'. Se tu pensi lo scudetto che lui vince in modo bellissimo a Napoli, fa una stagione, una cavalcata vincente con solo applausi e solo cose belle. Quando lui si è trovato davanti a delle situazioni di difficoltà, penso alla nazionale, è andato un po' in tilt. Non vorrei che questo momento così di su e giù alla Juve in qualche modo nel finale di stagione abbia condizionato un po' anche lui.
7: Sì, non è un problem solving lui, questo è sicuro, lui va bene quando il mare è calmo, quando inizia un attimino a incresparsi, va in difficoltà anche lui. Ti saluto con una chiedendoti se sei d'accordo con un aggettivo che ha dato prima Bortolo Mutti a Dusan Vlahovic, lo ha definito ingordo.
6: Sì, ma da un punto di vista di gol o di ingaggi? Forse più di ingaggi che di gol.
7: No, penso proprio parlasse di ingaggio, di questioni economiche.
6: Un po' sì, perché comunque, insomma, certo lui credo che abbia anche una sorta di amarezza di fondo per essere stato messo in discussione dal mondo Juve, no? Cioè, lui è stato in qualche modo ripescato perché coloro che erano stati presi al posto suo hanno deluso. E allora credo che lui abbia fatto fatica ad accettare l'idea di essere signore e dire vabbè, ok, adesso mi avete riabilitato, tutto cancellato, si riparte tutto come prima. Probabilmente avrebbe voluto un atteggiamento diverso per tutta la stagione, anche quando invece veniva considerato ai margini. Detto questo, Vlahovic è un altro che secondo me è un grande attaccante ed è uno da Juve, però anche lui ha avuto un problema di continuità. Anche quando nella seconda parte di stagione ha giocato di più, un po' molto bene, un po' spariva, lì ci vuole continuità.
7: Grazie Paolo, buona giornata, buon lavoro.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Grazie a te, mi è piaciuta questa cosa dell'ingordo, me la porterò dietro. Visto il costo di Thuram, sponda nerazzurra, mi sembra 6 milioni, sarebbe così improbabile vederlo con noi la prossima stagione? Io non credo che l'Inter si voglia privare di Thuram, credo che comunque... Adesso non stiamo noi qua a parlare del lavoro che fa l'Inter, chi se ne frega, però insomma qualcosa sicuramente anche loro dovranno un po' svecchiare, però ecco, se la cosa funziona perché cambiarla? Io sono abbastanza di questa idea. Luca ci dice la prima mossa più importante da fare sarebbe
5: quello di no, aspetta, la prima mossa più importante da fare è stato quello però di aumentare il prezzo del biglietto per lo spettacolo indegno che rappresenteranno anche quest'anno. Non mi sono ben documentata su questo discorso, prometto di farlo. Mi auguro che i fratelli bianconeri disertino l'Allianz Stadium, serve un'azione come quella fatta dai tifosi laziali. Gatti è sottovalutato, ci dice Giacomo da Susa, ha sicuramente dei limiti, ma mi ricordo il Chiellini degli inizi, non era un fulmine di guerra, lui ci mette l'anima e credo avrebbe dei margini di miglioramento in una difesa più solida e con un portiere degno di questo nome. Non concordo sul fatto che Di Gregorio sia un buon portiere, ha sbagliato tanto togliendo sicurezza anche ai suoi compagni, questo è vero, e non si può pretendere che la difesa poi non conceda quindi tiri agli avversari. Anche per Marco da Imola, Gattone è incedibile. Invece c'è un altro giocatore, un altro ascoltatore che aggiunge su Cambiaso, e un altro che come ha sentito l'odore del cash altrove improvvisamente ha iniziato un po' a tentennare in campo, errori su errori, e un altro Dusan, però spero di sbagliarmi perché quando è arrivato voleva spaccare il mondo e quello e per questo lo vorrei rivedere. Ragazzi, grazie per essere stati con noi anche per questa ora insieme di RBN Caffè. Noi ci sentiamo domani, no, domani, ma che dico, ci risentiamo lunedì ovviamente, ciao.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina, e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato tre morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
8: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
9: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
8: Politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
9: E siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. 10. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo, rimasto ferito e trasportato in ospedale.
8: L'economia in chiusura. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei

Venerdì 5 giugno, buona giornata, questo è il sommario di cose di calcio. Spalletti e quei segnali concreti che non arrivano. Avanti tutta per Colomouani e Sorloth, per il francese il Paris Saint-Germain non cede però al prestito. Atletico Madrid vicini alla cessione di Nico Gonzalez, liquidità per le casse bianconere di 25 milioni, i cedibili di Simeone entrano quindi nella trattativa. 7 amichevoli estive prima dell'inizio del campionato, stasera alle 18.30 il sorteggio del calendario di Serie A, speriamo senza errori. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben trovati, eccoci qui rigorosamente in diretta, ci vediamo anche, ci sentiamo, ci salutiamo, ci ritroviamo e ci auguriamo già buon weekend. Intanto abbiamo detto oggi è il giorno dei calendari di Serie A, ho appena sentito il nostro Samuel Tafes che si sta dirigendo verso Parma, perché lì è la sede del sorteggio, lì è dove è stato concentrato il computerone, l'intelligenza superficiale, artificiale, speriamo intelligente, l'intelligenza intelligente, per decifrare la prossima stagione senza quegli intoppi che sono stati, quegli errori che sono stati commessi quest'anno, senza aver pensato a quello che era necessario pensare. Chissà quanto costa quell'intelligenza artificiale. Buongiorno, non c'è la voce, mi dicono, ma ci stanno scrivendo che è tutto risolto. Grazie, regia, Pier Tocchino. Su Twitch non sentiamo il direttore. Come fanno a non sentirmi su Twitch? Come faranno a vivere oggi? Non si sente, stessa spiaggia, stesso mare, ci stanno dicendo. Ma stiamo provvedendo a risolvere. Ora ok, eccolo, bravi, bisogna avere un po' di pazienza, dai. Siamo da Europa League anche noi, cioè se la Juve vince, vinciamo anche noi. Se no siamo da Europa League. Un po' di tolleranza, perché stiamo mettendo a punto un sistema che vi farà arrivare ogni conduttore in casa direttamente. Va bene, un saluto intanto a tutti, rimanete collegati, anzi domanda, parto dagli amici di Twitch, vediamo se vi siete svegliati da tanto o da pochissimo. Poi oggi dicevamo calendario alle 18.30, ne parlerete all'interno di due in bianco-nero dalle 19, in poi due in bianco-nero alle 18.30 nella fase finale di due in bianco-nero e poi fuori di Juve con Quintiliano. Ma la mia domanda oggi è la seguente. Comincio a chiederlo. Mo si sa, dalle 4 sei sveglio? Che hai fatto alle 4? Cioè, veramente, dai, raccontatemi un po' di voi. Anche perché il compleanno di Comolli ieri, il compleanno in bianco-nero, un anno in bianco-nero, noi l'abbiamo celebrato, ma non sono arrivati regali, non sono arrivati nessun altro tipo di pacchi, senza parlare. Sono arrivati i pacchi, quelli del gioco, lo vuoi la 2, la 6, la 8, che potrebbero sembrare non tanto dei numeri ricorrenti, ma le maglie dei giocatori che mancano. Intanto, oggi, Colomouani, torna un po' d'attualità Colomouani, però io vi metto insieme tutti i ragionamenti, fatemi poi voi le conclusioni. Qui siamo tornati a chiedere in prestito Colomouani. Forse non è chiaro che non andiamo da nessuna parte. Il Paris Saint-Germain non te lo darà mai in prestito secco, oneroso, quello che è. Eventualmente potrebbe essere interessato, chissà, a David. L'operazione ruota attorno a quello. 75 gol in carriera dal 2020 per Colomouani, nazionalità francese. In forte attualità il nome di Sorloth, 193 reti, ha cominciato però 7 anni prima all'Atletico, il suo percorso da professionista, nazionalità norvegese, in forza l'Atletico Madrid. E vi devo far pensare, devo far riflettere su una cosa, vi devo far riflettere, devo riflettere anch'io. Dai che Comolli prende mezzo Atletico, tutto quello che gli danno lui piglia, cioè, no, in certe fasi della vita dove coio mi insegnavano, va bene. Nico Gonzalez ufficialmente torna a Torino, lui vuole restare a Madrid, c'è il giochino delle parti, diciamo che sui 20

0: 5 milioni sull'unghia, sarebbero disposti a darteli qualcosa anche di meno, ma diciamo 25, perché a quel punto sanno, siamo in forte difficoltà. Dovunque andiamo a bussare, sanno che siamo in difficoltà e questo sarà un problemone anche per risparmiare un centesimo. Va bene, vi diamo 25, vuoi Sorlot? E ti fanno il prezzo che vogliono loro. Dare, avere, c'è la differenza. Questo potrebbe essere legata all'operazione Nico Gonzalez. Ma attenzione, se le cose non andassero in un certo modo, Spalletti accetterebbe anche di tenersi Nico Gonzalez. Un accenno lo fa oggi Repubblica, sulle colonne di Repubblica. Ma attenzione, Vlahovic, oltre al Bayern Monaco, è una squadra inglese, non ho ancora raggiunto il centro di gravità di volontà del giocatore. Qual è questo club? Perché ognuno può sparare il suo club inglese. Simeone ha avuto un contatto, ha chiacchierato col papà di Vlahovic. Solo una chiacchierata, lecita. Potrebbe andare lui all'Atletico Madrid, essere l'attaccante dell'Atletico Madrid. Allora, intanto vedremo quanto gli daranno, se fosse vera questa ipotesi. Due, ma tornando a Nico Gonzalez, capite che se lo tiene l'Atletico Madrid e non lo teniamo noi, magari ci hanno visto qualcosa di buono. Quello che noi neanche Nico Gonzalez siamo riusciti a vedere. Se prendono Vlahovic e ci danno Sorlot, per una questione anche di età, investono qualcosa, aggiungono qualcosa al loro potenziale, noi diamo un giocatore che volevamo tenere e ci prendiamo un giocatore che gli altri non vogliono. Ci stiamo accontentando, è questa la verità. Però è questo il discorso attaccanti. Colomani vi ho detto, Sorlot vi ho detto, Goretzka. Era la mia preferenza tra i parametri zero. Bisognerà allungare un po' i tempi di attesa. Perché? Perché arriveremo a dopo il Mondiale in questo caso qui. Goretzka aveva intenzione, era stato un po' annusato dal Milan, che è più in confusione di noi, e quindi ha aperto anche la possibilità bianconera, ma senza promettere nulla. Capite che è un mercato che è partito veramente in salita. Ecco perché Spalletti e quei segnali concreti che non arrivano, aspettando anche il nome del portiere. Prima bisognerà vendere, però capite che da fuori, lo capiamo anche noi, che non capiamo niente di calcio, parlo di tutti noi, voi compresi, me compreso, ci mancherebbe, tranne i saggi, quelli che scrivono, fanno i copia e incolla sui social, quelli che dice una cosa, gli si accende la lampadina, la fanno loro, e bisognerebbe farli esplodere nel loro contenuto. O sbaglio, amici? Non è così? Non è così? Non è così? Qualcuno dice una cosa, un minuto dopo c'è il fenomeno da tastiera che se la va a prendere, a farla sua. Ho saputo, so, questa è la verità. Beccati. Sono e siete tanti. Quelli che normalmente poi criticano o altro. Va bene, impariamo a confrontarci civilmente. Goretzka, e poi c'è il nome di Kim, ma il Bayern Monaco spara un po' alto. Siamo intelligenti da capire che abbiamo mezza squadra da vendere, diciamo così, 6 o 7 giocatori, 6 o 7 da prendere. L'attacco è sguarnito e quindi a chiunque vai a bussare ti dice: ah sì sì, di cosa avete bisogno? E parte da un prezzo superiore. Siamo nelle peggiori condizioni di poter fare mercato. Auguri dottor Comolli, auguri dottor Chiellini, auguri mia amata Juventus, perché si spenderà un po' di più per vendere un po', per incassare qualcosa di più sarai costretto a vendere 1/2 giocatori in più. C'è anche Cambiaso, c'è Bremer, ma se quello che incassi lo spendi un po' di più per che non puoi dai paletti del fair play, ma magari ti chiedono qualcosa di più e poi sei costretto a vendere un Di Gregorio di più per fare cassa e mantenere il livello delle spese contenute, capite che è difficoltoso. È un po' come arrivare al benzinaio successivo quando sei già in riserva e leggi prossima stazione tra 64 chilometri, fai il conteggio e ne hai di autonomia 58 e rallenti e aspetti e guardi. È un momento davvero complicato. La domanda di oggi però, al di là del punto mercato, perché poi vi interessa, il sogno mercato crea illusioni, crea speranze e crea l'alibi. Mi avevano detto che prendevano Sorlot, non ci siamo riusciti. Scarso Comolli, scarsi quelli che sono andati a ruota, andate a controllare prima sui social, no? Naturalmente. E non demonizzo i social, demonizzo alcuni personaggi dei social, I signori bla bla bla bla bla, più di chi in questo ambito magari prova a passare dalla credibilità di un ragionamento, che sia chiaro. Quindi ben ritrovati, ma oggi è il giorno del sorteggio, non arriverà in queste ore ma alle 18:30 e allora vado a leggere un po' quelli che sono i parametri e poi vi lancio la domanda. Eccola qui. Oggi 18:30, il calendario, derby, non alla prima e all'ultima giornata. Cioè ci doveva essere l'intelligenza artificiale a farcelo capire. Cioè probabilmente con la penna ti segni degli appunti e sai cosa evitare. Attenzione, E poi i derby di Torino e Roma non potranno avvenire, cioè adesso al centro del mondo c'è il tennis. L'avrei capito anch'io. Non quando ci sono le ATP a Torino a novembre e non quando ci sono gli internazionali di tennis a Roma. Ma guarda un po'. Scusate, e gli altri eventi importanti chi se ne frega? Quindi aggiungiamo attentamente anche gli altri eventi importanti, perché se ci fosse la manifestazione degli alpini, qualcuno glielo vada a dire al cervellone che prepara l'intelligenza artificiale. Prima di pagare la fattura a questa società di cui si parla un gran bene ma che non conosce, che non conosce magari la cultura italiana, le feste italiane, i momenti di festa del calendario italiano. A Parma il sorteggio della prossima stagione, Como tra l'altro in trasferta nei primi tre turni per i lavori allo stadio. Quindi se capiterà il Como, si giocherà nelle prime tre giornate. Capitasse la Juventus, nelle prime tre giornate, la prima, la seconda, la terza, sarebbe Juventus-Como. Seconda giornata, l'Inter-Inter-Como. Milan-Milan-Como. Nelle prime tre giornate il Como giocherà in casa. Ricordiamo che sono tornate in Serie A il Monza, il Venezia e qual è? È il Frosinone. Queste sono le tre tappe nuove, per modo di dire, della prossima stagione. La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare del girone di ritorno. Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Il classico calendario asimmetrico. Però tra Torino-Juventus alla quart'ultima giornata del girone d'andata devono passare 8 giornate, quindi sarà nel girone di ritorno dopo 8 giornate alla quarta di ritorno. Turni infrasettimanali, le giornate 9, la nona giornata, 28 ottobre e 18 e 18esima del 6 gennaio saranno i due turni infrasettimanali della Serie A. Quindi il 6 gennaio la Befana la passeremo allo stadio, così come la giornata, il weekend a cavallo del 28 ottobre. Calendarizzati in giornate diverse i derby. Ah no, le avrei messi tutte insieme perché è bella la giostra dei derby. Calendarizzati in giornate diverse, che avrebbe anche un senso, A metà campionato la giornata derby. Perché no? Perché no? Cioè, quindi questa... Perché no? può essere tutto. Né al tu, allora, non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale, la giornata numero 9. Quindi non si giocherà il derby il 28 ottobre, non la prima giornata, non l'ultima. È prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società. Mamma mia, attenzione, preparatevi. Inter Milan non potranno giocare nella stessa giornata in casa. Lazio-Roma, Juventus-Torino. Molto interessante, non ci sarei arrivato. Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee, questo ci interessa un po' di più. Chi partecipa alla Champions League, Inter, Napoli, Roma e Como, non affronta quindi la Champions League, non affronta le partecipanti all'Europa League, Milan e Juventus, e alla Conference League, Atalanta. Nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31, 34, tombola, compresa tra due turni di competizioni. Cioè, tra due turni di competizioni, ok? Tra due turni di competizioni, non può giocare chi partecipa alla Champions quelle che partecipano come Milan, Juventus all'Europa League e all'Atalanta. E per la quarta giornata limitatamente alle società partecipanti all'Europa League. Ok? Quindi, invece, se interpreto bene da questa prima indicazione, Juve, Milan possono affrontare l'Atalanta in qualsiasi giornata. E vedrete che qualche problemino è possibile, bassa percentuale che avvenga, che venga evidenziato da un calendario che poi deve tenere anche degli altri vincoli, ci mancherebbe, abbiamo un po' scherzato. L'inizio del campionato 22-23 agosto 26, turni infrasettimanali mercoledì 28 ottobre, mercoledì 6 gennaio. La sosta della di Natale sarà quella del 27 dicembre. E poi le soste per le nazionali, attenzione, stop di 3 settimane, domenica 27 ottobre e domenica 4 ottobre. Ci sono il Ponte Lungo. Si dà un po' più spazio alle nazionali. Guarda caso si sono trovati d'accordo. Devi andare male, devi prendere gli schiaffi, devi affogare per risolvere il problema. Domenica 15 novembre 2026, stop di 2 settimane. Domenica 28 marzo, stop di 2 settimane. Fine campionato, domenica 30 maggio. Abbiamo detto praticamente tutto. E allora la domanda di oggi è la seguente. Come vorreste iniziare il campionato? Non è più detto che giochi la prima giornata, potrebbe essere una richiesta delle televisioni, non c'è più la regola che debba giocare, esordire nella prima giornata, la prima partita, essere la squadra campione d'Italia, anche se potrebbe essere una richiesta delle televisioni. Quindi ipotizziamo che l'Inter scenda in campo prima delle altre, ma sostanzialmente aspettiamoci un po' di tutto. Voi, da queste regole, come vorreste iniziare? Perché tanto se iniziamo con Juve-Como è con una della Champions. Se finiamo con una che è di metà classifica era meglio affrontarla prima. Giochiamo oggi al gioco dei dadi, al gioco del sorteggio. E quindi io vorrei giocare in trasferta la prima giornata contro non una neopromossa, contro una a Lecce, subito a Lecce, in trasferta a Lecce, trasferta a Lecce, subito, e anche perché noi dovremmo essere poi pronti per l'Europa League che inizia dopo poco, arriviamo dalle amichevoli, quindi vediamo un ritmo importante e dovremmo essere noi in gamba a trovare subito la condizione. E vorrei giocare l'ultima giornata in casa contro una squadra importante, contro una squadra di metà classifica, quelle che si sono salvate quest'anno, quindi un Sassuolo, l'ultima Juve-Sassuolo. a Lecce la prima e Juve Sassuolo all'ultima. Ditemi la vostra, scrivete al 340-5425-324, guardateci in televisione sul canale 4637, ma se volete potete far meglio scaricando l'app di Radio Bianconera, scaricando tutti i nostri portali con cui guardarci, sentirci, ma anche leggerci. Bianconera News, tutto Juve, tutto mercato web. 340-5425-324 per scrivere o mandarci un vocale 30-40 secondi che la regia di Roma e di Torino naturalmente ascolterà, girerà e farà ascoltare anche ai radioascoltatori di Radio Bianconera. Noi ci fermiamo per qualche secondo, ricordo la domanda. Il vostro primo turno contro chi? E chi azzecca domani partecipa... No, domani sera, non ci siamo. Lunedì... Studiamo il calendario e chi avrà azzeccato oggi mi riscriverà lunedì e partiremo da lì ragionando su quello che sarà il nuovo cammino per l'Europa League e il sorteggio. Bisognerà ancora aspettare qualcosa. Ma intanto memorizziamo il calendario della Serie A da questa sera alle 18.30, il sorteggio. Con chi iniziamo e con chi finiamo? Ditemelo voi, a tra pochissimo.
1: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
4: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
3: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato, con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
10: Ci vuole sacrificio.
7: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
10: Ascoltaci.
7: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ben ritrovati Antonio Paolino in diretta dalla sede di Torino, un saluto ai miei tecnici di Roma, Gabriele Latini, Giorgio Sorani, in diretta invece da Torino anche Yves Roche. Si stanno incontrando in quel di Parma, davanti al bellissimo teatro di Parma, sta parlando l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi Di Servo, l'ho visto in un abbraccio caloroso con Giorgio Chiellini, attenzione Giorgio, controlla le spalle, controlla tutto, nel senso, attenzione ai gemellaggi, perché quando vedo quegli abbracci lì, persone squisite entrambi, ci mancherebbe, però quando ci sono quegli abbracci lì sono abbracci politici, e io dagli abbracci politici ne resterei lontano. Invece resto vicini ai vostri messaggi, cioè pensavo di aver fatto una domanda abbastanza banale, no? Anche un po' scioccarella oggi, ma per alleggerire il carico dall'anno di Comolli di ieri, dal mercato da fare, intanto c'è Chiellini che firma autografi, questi sono i momenti più facili, Giorgio. Il problema invece è quando si è durante la stagione, bisogna anche un po' alzare la voce in più, farsi sentire a bordo campo. Presente la Juventus, presente Giorgio Chiellini per l'evento organizzato dalla Lega Serie A per il sorteggio che avverrà alle 18:30 del calendario. Il primo turno sarà Venezia-Juve e il 38esimo turno sarà Parma-Juve, quindi due trasferte, ci dice l'amico Francesco da Ischia. Per quanto riguarda Stefano che non ci dice da dove, per me iniziamo col Bologna e finiamo con l'Udinese. Venezia-Juve, ci scrive un altro ascoltatore, Tiziano D'Alecco, e Juve-Como alla fine. Poi vediamo, iniziamo a Venezia e finiamo in casa contro la Fiorentina. Saluti da Alberto dalla Sardegna. La prima con il Bologna e l'ultima con il Frosinone. La prima Cagliari, l'ultima Frosinone, Parma-Juventus la prima, Juve-Monza la 38esima, ci scrive Mario. Gianni da Vallo Lucania, nel Cilento io vorrei giocare soprattutto la domenica, perché il sabato avrà di meglio da fare. Allora, buongiorno direttore, quindi abbiamo il record anche nel fatto che lo scorso anno abbiamo avuto scontri diretti prima e dopo la Champions, il derby all'ultima. Ora cambiano. Mi immagino anche che il Como trovi l'Inter in trasferta nelle prime tre. Fabrizio da Parma. Sono un sensitivo, prevedo decine di messaggi dai soliti vittimisti dopo il calendario che diranno Inter avvantaggiata e la Juve come al solito svantaggiata. Ce lo dice Bono, e se si sente Bono lui, gli dobbiamo dare ragione. Comolli era meglio se si fosse dimesso. Questo è il tono dei vostri messaggi, ci sono anche tanti vocali, ma vedo, già sento la musica dei Modena City Ramblers in sottofondo, ritrovo il gobbaccio per definizione, Franco Daniello, che saluto e introduco. Ciao Franco, perché... E vogliamo farvi raccontare anche qualcosa di molto speciale e particolare.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao Franco Daniele, eccolo lì, pronto per rispondere a tutte le domande. Sempre, quanto è arrivata la Juventus? Che coppa giocherà la Juventus?
1: Non lo so, non mi ricordo. Non mi ricordo.
0: Hai dimenticato. Credo che... Lo smemorato dei Modena City Ramblers ce l'abbiamo noi. E poi insieme a lui abbiamo anche, con grande piacere, Emiliano Nanni, che dovrebbe essere già pronto ad intervenire con te, e dibattiremo un po', perché qui dalla musica alla Juve alle figurine un attimo, anche perché il periodo ci riporta a quella tragedia dell'Eisen. Buongiorno Emiliano Nanni, dovrebbe essere già in collegamento.
2: Buongiorno,
0: vediamo un po' se riusciamo a farlo intervenire. Eccolo qui, buongiorno Emiliano.
2: Buongiorno.
0: Però non ti sentiamo, probabilmente hai il microfono disattivato. Chiediamo alla regia di Roma, di farti intervenire.
1: Io lo sento.
0: Ah, lui lo sente e quindi è una comunicazione in più. Va bene, allora comincio da Franco Daniello, Modena City Ramblers. Intanto, cosa fai a casa? Dove sono gli strumenti? Dov'è la tournée? Bisogna lavorare d'estate, bisogna portare lo stipendio.
1: Beh sì, sono i momenti di piccoli momenti, giorni di decompressione, No, avremo tante date, ne abbiamo già fatte tante, siamo molto contenti, molto contenti. Siamo appena reduci da una bellissima serata a Modena 2 giorni fa in casa, è stato veramente molto bello. Sento un... adesso non ti sento più.
0: Vediamo eventualmente se ci fosse qualche problemino, saremo costretti a interfacciarci con i due ospiti in momenti diversi. Ci proviamo, e che stiamo riorganizzando, sai, l'intelligenza artificiale è anche questa. Quindi vedo che mi buttano fuori gli ospiti, li faremo rientrare uno alla volta e da qui ripartiremo, magari presentando anche bene l'ospite di Figurine Forever. Che ci racconterà qual è l'iniziativa che hanno proposto e che ha tirato in ballo anche il gobbissimo Franco Daniello. Aspetto indicazioni dalla regia, intanto se ci sono vocali li ascolterei.
3: Ciao Antonio, sono Domenico da Bellinzona.
4: Ti rendi conto che se esce fuori il tuo pronostico, la prima fuori casa a Lecce e l'ultima in casa col Sassuolo, ti fanno diventare il nuovo Moggi?
0: Grazie, pensavo che mi insultassi, che avessi pagato, che mi portassi in tribunale. Però è anche vero che potrebbero avverarsi anche quello che stanno dicendo i nostri radioascoltatori. Però ecco, oggi la puntata prima del weekend, godiamoci un po'. La settimana dura e l'estate che sarà anche un po' abbastanza dura, con il sorriso sulle labbra. Vediamo se siamo pronti. Vediamo se siamo pronti per ricollegarci con i nostri ospiti anche uno alla volta, eventualmente. Altro vocale.
5: Ciao Paolino, inizieremo con Juventus Venezia e finiremo con Juventus Monza, oppure l'incontrario Venezia Juve e Juventus Monza alla fine. Ecco qua, questo è l'algoritmo. Vabbè, dai, lasciamo perdere, va, di algoritmi e di qualunque altra cosa che gli venga in mente a qualcuno. Ciao caro Paolino, vediamo di comprare due attaccanti forti, va, che sarebbe meglio.
0: Senti amico mio, intanto hai fatto il furbo, perché tu sei di quelle parti lì, sei di Padova, quindi ti sei messa la prima vicino casa, così vai al mare, poi vai a vederti la partita e poi mi riporti almeno fino a Padova al ritorno. Cerca di raccogliere, di fare una colletta dalle tue parti, risparmiate in spritz, che dobbiamo comprare dei buoni giocatori. Va bene, tra l'altro ci sottolineano... vi chiedo un po' di pazienza in questi giorni, l'avrete capito che abbiamo riaggiornato il nostro sistema, l'algoritmo IVE da mettere ancora a punto, e quindi quando sentite doppio, come sento io doppio, dobbiamo un attimo tentennare, aspettare e risolvere il problemino. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, poi ditemi voi quando siamo pronti per il collegamento, quando li vedo io li faccio intervenire. Intanto chiedo scusa ai nostri
6: ospiti. Ciao direttore, ciao Radio Bianconera. Allora io dico la prima Juve Cagliari e l'ultima dico Lecce Juventus. Però voglio anche dire, ma quest'anno chi è che lo fa il calendario? Quel signore lì che ha fatto l'altro anno 2025-2026? Con noi le ultime due, con Torino e Fiorentina, l'ultima col derby di sera. Io spero proprio che ci siano i finanzieri oggi lì che controllano un po' cosa fanno quelle persone là. Grazie, ciao Roberto da Torino.
0: Così ci togliamo i finanzieri dai nostri uffici, dici tu, no? Se sono tutti lì, noi siamo liberi di circolare, va bene. No, diciamo che l'anno scorso siamo stati l'ultimo dei problemi, cioè cercavano di aggiustare un po' tutte, di collocare tutto il resto, e quello che avanzava, briciole o non briciole, sono state messe qua e là. Diciamo che Fiorentina e Torino alla fine al di là del derby serale, non serale, perché poi a questo punto, se siamo incivili, non meritiamo di giocarci il derby a Torino, a Roma, a Milano, a Genova, dov'è? E se siamo incivili, non c'è orario che tenga, perché alle 12.30 se le danno. Cioè, quello che è successo a Torino nel derby sarebbe successo, tra l'altro con l'ora legale sembrava che fossero le 2 del pomeriggio, sarebbe successo anche a mezzogiorno, alle 3 o quello che era. Allora, rivedo gli ospiti. Io naturalmente vi chiedo scusa per l'inconveniente. Ritroviamo allora Franco Daniello, vediamo se mi sente e risponde.
1: Eccomi
0: presente.
1: Presente qua, sì.
0: Eccomi. Ci sente anche Emiliano Nanni. Buongiorno Emiliano.
7: Buongiorno, buongiorno.
0: Sentiamo. Allora andiamo di telefono e in video. Buongiorno Emiliano. Partirei da te, se mi posso permettere di darti del tu. Perché avete lanciato probabilmente anche con Franco Daniello un'iniziativa che è toccante, perché se i nostri radioascoltatori andassero in questo momento ad aprire il sito figurineforever.com, eccoti Emiliano, adesso ti vedo in video, forse ti sento anche, vediamo un po' se ce l'abbiamo fatta.
7: Sentite?
0: Buongiorno.
7: Sì. Sentite?
0: Perfetto, adesso sì. Ce l'abbiamo fatto, si muove, allora è vero, ci hai portato un ospite vero, Franco. Complimenti, complimenti. Naturalmente volevo parlare, così recuperiamo un po' di tempo, sull'iniziativa. Noi abbiamo aperto figurineforever.com e c'è la figurina della memoria. Vorrei che lo stesso ideatore o comunque Emiliano Nanni di Figurine Forever ci raccontasse come è nata l'idea e cosa proponete. E da quello che vediamo è una proposta che dovrebbero abbracciare tutti i tifosi, magari subito quelli juventini, ma che deve naturalmente toccare il cuore anche degli altri. Prego.
7: Sì, noi siamo appunto un'associazione di Bologna che realizza figurine solidali. La collana principale è le celebrity stickers, dove sono coinvolti, abbiamo già coinvolto oltre 200 sportivi, sono tutte autorizzate, e poi c'è la collana figurine della memoria. Si chiamano figurine solidali perché non hanno una finalità di lucro e tutto il ricavato va in beneficenza. E no, io personalmente era un po' di tempo che nella collana della memoria ci tenevo a ricordare la strage delle Iselle. Quest'anno è stato reso possibile e abbiamo realizzato appunto questa figurina, che non è solo una figurina, io ve la mostro sperando si veda qualcosa, e è una figurina all'interno di un folder. Perché il discorso di fondo qual è? È che la figurina, che è un oggetto, come dire, comune a tanti di noi, anzi direi a tutti, aiuta ad avvicinare le persone. Poi però all'interno del folder ci sono testo e altre immagini che cercano di ricordare quanto accaduto nel 1985. È una figurina per certi versi da collezione, perché ha una tiratura numerata, ed il numero non è casuale. Questa prima edizione è in 139 copie, quel 39 ovviamente è legato alle vittime delle Iselle. L'idea è di dare nel nostro piccolo il contributo, perché questa strage, io continuo a dire strage perché ha un significato specifico la parola strage rispetto ad altre, non venga dimenticata, e credo sia un patrimonio di tutto lo sport mondiale, di tutto il calcio italiano, a prescindere dall'essere juventini o meno. Io una cosa che ho sempre vissuto personalmente rispetto alle Iselle è la passione di tanti sportivi dell'essere a vedere la propria squadra del cuore giocare una finale di Coppa dei Campioni, e quella è una passione che è condivisa da tutti i tifosi a prescindere dalla squadra, quindi non è un fatto solo juventino, ma chiaramente il popolo bianconero lo sente fortemente nel cuore.
0: Di fronte a queste iniziative di qualsiasi tipo, per non dimenticare un grazie, quindi lo rivolgiamo noi a nome di tanti tifosi. Io ne ho incontrati anche alcuni proprio nella giornata del 29, e c'è la voglia, il desiderio, la richiesta che veramente ci siano tante iniziative collaterali che portino a non dimenticare. Questa mi sembra anche lodevole per avere qualcosa tangibile tra le mani. Passerei da Franco, Franco Daniello. Franco, intanto raccontaci cosa vi unisce in questo progetto, perché devo ringraziare anche te che mi hai messo in contatto con Emiliano Nanni, che avete appena ascoltato, di Figurine Forever.
1: Ma sicuramente finisce la passione per lo sport, per il calcio, e questo, insomma, poi loro sono bolognesi, siamo praticamente dei cugini e abbiamo tanti amici in comune, quindi insomma credo che sia intanto già una bella iniziativa la loro delle figurine Forever, perché mettono al di sopra del tifo, mettono la passione, che è una cosa diversa. Quindi, come diceva Emiliano, siamo tutti tifosi di qualche squadra, però non ci dobbiamo dimenticare che prima di essere tifosi siamo degli appassionati, che sono due cose leggermente diverse. La passione per il calcio ci porterà probabilmente, non tutti, e non tutti nemmeno di Radio Bianconera, lo voglio sottolineare, perché vi ascolto sempre naturalmente, a vedere per esempio i mondiali dove non ci sarà l'Italia, ma se un appassionato di calcio non può non vedere, non so, il Brasile, l'Argentina, la Francia giocare. Quindi diciamo che il tifo da una parte, la passione invece credo che non debba mai travalicare nella violenza, anche nel tifo violento, nel tifo arrogante. E quindi questa iniziativa credo che sia una cosa meravigliosa, soprattutto fatta non da juventini, e questo è una cosa che fa molto molto molto onore, anche se è una parola che io non uso molto spesso e non mi piace nemmeno tanto usare, però diciamo un onore sportivo è una bella iniziativa. Quindi poi io ero lì in mezzo a quella curva lì che avete fatto vedere prima, quindi
0: Franco, volevo proprio arrivare lì, dopo parleremo anche, ritorneremo da Emiliano Nanni per farci raccontare come poter naturalmente ricevere, come poter acquistare, come poter arrivare a questa figurina, per non dimenticare la strage dell'Eisel. Io intanto invito ad aprire chiunque, quelli di Twitch, gli amici che ci stanno seguendo da casa, il sito figurineforever.com, e mi sembra abbastanza facile. È descritto bene la procedura. Però tornando a Franco, sono passati 41 anni e una settimana, lo so, perché una settimana fa stavamo incontrando dei tifosi, alcuni di questi li ho conosciuti, non riuscivano a parlare ancora, a ricordare quei momenti, a parlare della loro esperienza. Ma io ricordo molto bene, in quella prima stretta di mano che c'è stata tra me e te, Il tuo ricordo è indelebile di quella giornata, perché eri là, come ci hai ricordato.
1: Sì, beh, il ricordo è assolutamente indelebile. E ogni volta che vedo e sono allo stadio, vedo un po' di parapiglia e di casini all'interno di una curva o anche all'esterno, così mi viene subito. Vado subito a quelle immagini, insomma, che le mie non erano immagini, perché ero proprio in mezzo al dramma, e paradossalmente ero anche più vicino agli inglesi, alla parte inglese che poi è passata e ha strabordato nella nostra curva. Quindi fondamentalmente sono stato, come dire, più fortunato di chi invece era più lontano da loro, che è rimasto schiacciato. Però la cosa è anche, c'è anche da dire che, come dire, un po' di senso di colpa è ancora rimasto e lo rimarrà sempre. Questo è ovvio, perché comunque non essendoci stato un solo colpevole, anche noi che abbiamo schiacciato gli altri ci sentiamo tutti un po' colpevoli, capito? Perché è una cosa che rimane dentro come fosse un, veramente una cicatrice grandissima. Io poi per alcuni anni non sono più riuscito ad andare allo stadio.
0: Veramente un'espressione forte che ci tocca dentro anche chi come noi, come me, era anche solo davanti a un televisore. Grazie Franco anche per questa tua testimonianza che volevamo fare già venerdì scorso, ma grazie a questa iniziativa abbiamo riaperto oggi. Torno ad Emiliano Nanni. Emiliano, io ho aperto Figurine Forever. Volessi aderire, che cosa devo fare per ottenere la figurina commemorativa dell'Aisel, un ricordo?
7: Allora, beh, molto semplice.
8: Allora, beh, molto...
7: grazie dei commenti positivi sul nostro sito. C'è la pagina specifica all'interno del sito ed è nella home page legata alla figurina solidale della memoria sull'Aisel, e lì c'è come, diciamo, tra virgolette, acquistarla attraverso o PayPal o il bonifico bancario, e poi verrà spedita. Noi domenica con Franco saremo alle porte di Bologna per fare, diciamo, una presentazione di questa figurina. Domenica 7 giugno alle 11 dovrebbero essere presenti anche rappresentanti del club Emilia Bianconera e anche del comitato delle vittime dell'Aisel di Reggio Emilia. È in un contesto interessante perché diciamo che l'evento si chiama Happy End ed è tutto un evento legato allo sport inclusivo, quindi insomma un doppio messaggio. Io sulla figurina ci tengo anche a sottolineare, l'abbiamo scritto anche sul sito, che se qualcuno, anche che fosse adesso che ci stesse guardando o ascoltando, fosse tra i familiari delle vittime, la figurina mi contatta e gli verrà chiaramente spedita a titolo gratuito. L'altra cosa, che l'ho detto, non ha un fine di lucro.
0: Spieghiamo che c'è veramente un piccolo contributo, eventualmente, tutto sempre molto chiaro dal sito, sempre. Questo lo sottolineo a testimonianza anche dell'iniziativa che ci vede promotori di questo evento domenica, quindi chi è di Bologna, Emiliano, Romagnolo, prima di andare a fare un bagno al mare passi da lì, si fermi, o gli altri, quelli impossibilitati magari come noi, aprite il sito figurineforever.com. prego
7: Emiliano. Sì, e poi volevo dire che appunto le nostre figurine solidali in generale hanno sempre comunque una questione solidale. Quelle della memoria hanno principalmente uno scopo divulgativo, quindi io approfitto dell'occasione per dire che se qualcuno, un Juve Club o un comune, insomma, volesse utilizzare la nostra figurina solidale per parlare dell'Aisel, va benissimo, l'abbiamo fatto in tantissime altre occasioni, e quindi ci può contattare e a quel punto il, fra virgolette, costo della figurina scende, se per dire è prevista una distribuzione ai ragazzi di una classe o altro. Mi permetto di essere di questa occasione di parlare a Radio Bianconera per dire, perché qualcuno mi ha già scritto dicendo ma ho visto che avete fatto 150 celebrity stickers, tantissimi calcio, ma niente della Juve. Allora, non è una scelta anti-juventina, è solo che le nostre figurine solidali sono tutte autorizzate dai diretti interessati o dalle famiglie o da chi ne può fare le veci. Quindi approfitto dell'occasione per dire che se qualcuno avesse voglia di contattarci per proporci di ricordare un grande campione del passato della Juve, noi siamo assolutamente disponibili. Non c'è nessun tipo di, come dire, di chiusura nei confronti della Juve,
0: al di là dell'accento della Juve
7: o di nessuna squadra.
0: L'accento può solo ingannare eventualmente, ma lo sport dovrebbe unire. Io ringrazio entrambi, grazie per l'iniziativa a Emiliano Nanni di Figurine Forever, all'apertura che dimostra un'apertura anche mentale e apprezzata per quanto ci hai appena detto, e ringrazio anche Franco Daniello per averci proposto questo collegamento oggi. Di Juve, Franco, ne parliamo poi io e te. Ma adesso aspettiamo qualche giorno per avere qualcosa di bello da dirci, se sei d'accordo.
1: Esatto, però esatto, giudizio sì, danno. Esatto, sì, quest'anno è andato tutto a rotoli. Quest'anno è andato tutto a rotoli. E...
0: un momento così in musica, che cosa rappresenta? Cioè, quando c'è un po' di... non c'è voglia di scrivere musica, non ci sono date all'orizzonte, non è il caso dei Modena City Runners.
1: Rappresenta,
0: come si dice, Emiliano?
1: Rappresenta, non so, non uno so. Pensa di dover andare a lavorare, cosa che forse molti dei nostri giocatori dovrebbero fare, però è solo una battuta, dai, ovviamente rispettiamo il lavoro dei giocatori, che è un lavoro anche quello, ovviamente, e come tutti i lavori, diciamo, che sono ludici, fanno parte di quel della serie, sì, ma che lavoro fai, no? Come ancora dopo 30 anni molti, certo, mi dicono.
0: Quello che dicono a te, che dicono anche a me, dicono, che diranno anche a Emiliano, eventualmente. Mi autorizzi a fare una richiesta ufficiale? Emiliano, posso fare una richiesta ufficiale a Franco Daniello?
7: Sì, certo. Sì.
0: Ok. Certo. La mamma come sta, Franco? Tutto a posto? Sempre sì, Juventina?
1: Sì, sì. Sì, beh, certo, è un po', è
0: facciamo molto, una figurina, certo, alla, po', prima tifosa, triste, alla prima tifosa, la mamma di Franco con una bella sciarpa che si arrabbia davanti alla radio quando ascolta Radio Bianconera dopo una stagione come... potrebbe essere il simbolo della rinascita, la mamma di Franco, cosa ne pensa?
1: Quest'anno è andato tutto male per lei, ovviamente. Poi lei sai che, essendo bolognese, anche un po' bolognese, quindi lei è proprio molto molto sportiva, però per la Juve soffre, anche per il Bologna soffre. Quest'anno veramente, l'ultima volta credo che abbia chiuso la TV dopo mezz'ora contro la Fiorentina, penso che abbia, al gol della Fiorentina abbia chiuso e si è andata di là. Incazzata come una iena.
0: Allora la ritroviamo all'inizio del prossimo. Ecco. Potrebbe rappresentare
7: il simbolo. Citare i Modena? Posso citare i Modena?
0: Sì, assolutamente sì. Vai, Emiliano.
7: No, adesso augurarvi, ve lo auguro da tifosi, citando l'album forse più conosciuto dei Modena, riportando tutto a casa, prima o poi tornerà anche uno scudetto alla Juve.
1: Bravo. Questo è un bellissimo. È un bellissimo augurio, molto sportivo, grande.
0: Grazie a entrambi, anche per questi due sorrisi che mettono insieme le anime dello sport, della musica e della creatività. Grazie ad entrambi, alla prossima. Ciao Franco.
1: Ciao a tutti.
0: Piacere di aver conosciuto Emiliano Nanni di Figurine Forever. Cercate lì figurineforever.com. Alla prossima. Grazie. Noi ci fermiamo qualche secondo e ripartiamo da qui con la domanda. Con chi giochiamo la prima giornata e l'ultima? Così vediamo chi è il nuovo Moggi, visto che mi hanno detto, se capitasse, sarei il nuovo Moggi, ma magari potreste essere voi. Era la battuta, l'ho capita benissimo. A tra pochissimo su Cose di Calcio, su Radio Bianconera con Cose di Calcio.
8: Cose di Calcio.
9: Radio Bianconera.
8: L'unica che conta.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: In apertura, la guerra in Ucraina. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
10: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA col Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderà una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
11: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nelle Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato illegale.
10: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea, Balcani Occidentali.
11: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
10: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, eccoci in diretta dallo studio di Torino, buona giornata da Antonio Paolino, probabilmente da mettere in sincro il tutto. Buona giornata anche a voi, un po' di pazienza, lo ripeto, fino ad annoiarvi eventualmente, ma vedrete che gli sforzi porteranno, porteranno miglioramenti importanti. Allora, ritornando al calendario, pazzesco come ognuno provi, probabilmente perché abita da quelle parti, probabilmente perché vorrebbe davvero iniziare con l'una o un'altra squadra. Qual è, secondo voi, il vostro pronostico su con chi iniziamo il campionato e con chi finiremo il campionato? Io ho detto trasferta Lecce subito la prima e l'ultima in casa con il Sassuolo. E voi? Va molto di moda o è di tendenza la doppia trasferta o comunque la doppia sfida col Venezia, la prima o l'ultima, e col Como, la prima o l'ultima. Allora, intanto i paletti, tutti i derby in qualsiasi caso non potranno capitare né la prima né l'ultima giornata, ma neppure nel turno infrasettimanale che cade alla nona giornata. L'altro mercoledì 6 gennaio sarà invece libero da condizionamenti. Il 6 gennaio può capitare tutto. Nel periodo natalizio l'unica domenica libera sarà quella del 27 dicembre. Poi, a causa della riduzione delle finestre FIFA da 4 a 3, accorpata la sosta autunnale, ci voleva poco anche qui, il campionato resterà fermo anche il 27 settembre e il 4 ottobre. Sarà ancora un torneo asimmetrico, questo l'abbiamo detto. Secondo gli allora, no, questo era importante, era interessante. Le partite del girone di ritorno non seguiranno lo stesso ordine di quelle del girone d'andata, con l'aggiunta del paletto che due squadre per riaffrontarsi dovranno attendere almeno 8 giornate, vero? Secondo gli inglesi questa modalità agevola incertezza e spettacolarità, ma Inter, Napoli, Roma e Como inoltre non potranno affrontare Juve Milan alla quarta giornata, quella che anticipa il debutto in Europa League di bianconeri e rossoneri, e non sfideranno le due deluse dell'ultima Serie A, neppure alla settima, alla ventunesima, 25, 28, 31 e alla 34esima. In queste sei giornate non potranno giocare neppure contro l'Atalanta, la nostra in Conference. Quindi un leggero occhio di riguardo per chi è in Champions League, più che quelle che sono in Europa League rispetto all'Atalanta. Doveroso. Fossimo noi, lo spiego prima, perché poi, ma non avevano detto di qua e di là.

0: Non si riesce per gli impegni Europa League, Conference League, fino a quando esisterà, ci saranno le italiane, no? A metterle sullo stesso piano di chi in questo momento è in Champions League. Assecondate infine le richieste del Como, che disputerà le prime tre gare in trasferta a causa dei lavori dello stadio Sinigaglia, che dovrà essere adeguato ai parametri UEFA, ad esempio allargando il terreno di gioco. Detto tutto, allora se da Roma mi ascoltano, tra poco avremo anche l'ospite. E nel frattempo ascoltiamo un vocale e poi vedo già che abbiamo l'ospite, che lasciamo ancora un attimo a pazientare. Vocale e poi l'ospite.
1: Buongiorno, direttore da Caotico. Io abito in provincia di Monza Brianza, tra i derby di
0: Eccoti.
1: Como, Monza, Milan, Inter. Non vanno a interferire col Gran Premio di Monza? Quello non è un grande evento. Vabbè, però. Non è che ci sono
0: Diglielo,
1: delle
0: telefona, telefona
1: confusioni,
0: in
1: dei
0: Lega.
1: casini e degli omicidi.
0: Telefona subito in Lega, se trovi occupato manda una PEC. Va bene, vedi quante cose emergono. Dovrebbero ascoltare un po' più il popolo, dovrebbero essere un po' la radio ufficiale dei tifosi in generale, così come siamo noi, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Tra questi abbiamo anche Bruno Barba, professor Bruno Barba, antropologo. Buongiorno Bruno, ben trovato, ritrovato. Dovremmo averlo a breve. Vediamo un
2: Dite.
0: po'. Buongiorno Bruno, eccoti in
2: Buongiorno.
0: collegamento video. Ben ritrovato,
2: Buongiorno a tutti
0: Bruno.
2: voi.
0: Buongiorno, mi fai vedere il numero di maglia? Perché tu cambi società, cioè cambi numero. Io ti ho conosciuto che eri un ottimo numero 4. Rimane quello il numero?
2: Assolutamente sì, per sempre. È tatuato nella schiena.
0: È tatuato nella schiena. Professore, ti chiamo professore. Cosa è capitato alla nostra Juve quest'anno? Partiamo da lì, poi mi devi spiegare antropologicamente il tifoso come sta, eh? Il tifoso che con passione segue le vicende della Juventus in questo caso, e che cosa si aspetta un tifoso dal mercato? Perché devo capire anche quali sono le speranze, i sogni che riponiamo nel mercato, che sarà complicato, eh? Ma tanto ci ascoltano in tanti, non ci ha sentito nessuno.
2: Allora, intanto se mi permettete una considerazione proprio personale, generazionale, io i primi, ero abituato a pensare ai primi giorni di giugno come i giorni più felici dell'anno, perché il campionato si era appena concluso e di solito eravamo campioni. E poi stava per iniziare, ogni 4 anni il mondiale. Io ricordo l'ebbrezza di questi tempi, quando ancora giocavo, i tornei notturni, gli amici, e soprattutto questa attesa per un'Italia che era sempre in qualche modo favorita. Ricordo i mondiali del 78, dell'82, anche dell'86, che non andarono bene, ma insomma ci presentammo da campioni del mondo. Ecco, per quanto riguarda la domanda tua, cosa è successo alla nostra Juve quest'anno? Io non direi quest'anno, purtroppo, è successo che da troppi anni la Juventus non ha programmazione, non ha capacità di essere coesa come era un tempo, acquisire campioni da formare, da creare, sorprendenti. Avevamo sbagliato pochissimo fino a pochi anni fa, e da un po' di anni invece è successo l'imponderabile. Devo dire che quest'anno, alla fine, io non ci speravo più di tanto di ottenere la qualificazione in Champions League, perché sarebbe stato come nuovamente illudersi di avere una squadra competitiva. E invece la differenza tra arrivare quarto, quinto o sesto non è così sostanziale. Purtroppo è decisiva a livello economico, ma diciamocelo francamente, proviamo a riflettere: non è forse meglio vincere o comunque arrivare a competere in una competizione molto, magari molto meno prestigiosa quale l'Europa League, ma è pur sempre un titolo internazionale, piuttosto che fare, consentitemi di dire, con tutto il dolore che provo, queste figure da un po' di anni in Champions. Non siamo competitivi, questo è il segreto. E del resto, il campionato ha detto questo: le partite che bisognava vincere, io ricordo la penultima giornata in cui 7 partite erano, diciamo così, blindate, compreso quelle di Cremonese e Verona, cioè dovevano, no, Verona, scusate, e Lecce che dovevano vincere, e tutte le squadre che dovevano vincere hanno vinto, tranne la Juventus con la Fiorentina. All'ultima giornata praticamente si è verificata la stessa cosa, soltanto il Milan ha fallito. Peraltro il Milan, col Milan noi abbiamo, diciamo così, questa comunanza di sventure legate fondamentalmente al fatto che la società è carente e che i giocatori non sono di livello. Quali le aspettative delle due società?
0: Bruno, ti ascoltavo con attenzione, lo facevano anche da casa. A parte che hai messo un dito nella piaga, ci hai fatto sentire vecchi, i mondiali, le partitelle notturne, la borsa pronta per la partita all'oratorio con gli amici, con i giornalisti, con i colleghi, no? Pur di non stare a casa, però anche con la gioia, no? Di convivere,
2: Certo.
0: di stare insieme ai colleghi,
2: Sì.
0: di raccontare il campionato, tutto quello che era successo. Invece adesso c'è quasi la volontà di nascondersi. Parlo almeno di noi juventini, eh? Nascondersi, ma guarda, no, non me ne parlare. Ciao, ciao, vado che devo andare a lavorare.
2: Certo, consentimi anche insomma, di dire una cosa, che questa vicenda, insomma, del Mondiale mi ha veramente depresso. Vedere l'altro giorno o dare qualche occhiata a Italia-Lussemburgo è stato un bagno di, non direi neanche di umiltà, ma proprio di desolazione, di tristezza. Anche se questi ragazzi, voglio dire, sono promettenti e meritano la nostra attenzione, beh, mentre le altre squadre sono in volo o comunque si preparano con partite prestigiose, ecco, noi abbiamo questo dolore. Tra l'altro, si fa una grande retorica dicendo che i ragazzi, giustamente, che i ragazzi più giovani non hanno mai visto l'Italia al mondiale. È certamente una considerazione giusta, ma io mi permetto di dire anche che sì, noi siamo stati fortunati ad averla vista allora, però temo fortemente di non riuscire più a vederne altre. Mi ricordo Raimondo Vianello che faceva lo sketch con Sandra Mondaini dicendo: "Fammi vedere questo mondiale che è l'ultimo". E beh, noi questa chance speriamo di averla ancora, ecco, perlomeno.
0: No, sicuramente. Da dove comincerebbe la tua analisi della stagione? Da rimettere per quello che è stato e per quello che vorresti che non ricapitasse più in negativo. Rimettere ordine in società, rimettere ordine nella squadra, nel renderla più forte, nel pensare prima ai conti, poi i conti magari possono tornare, ma abbiamo anche capito che non più spendi, più vinci, no? Perché poi vince sempre una. Più spendi meglio e più vinci, ma forse se riesci a creare un insieme importante, un insieme coeso.
2: Ma guarda, tu mi chiami professore, io di fatto lo sono, ma di economia, di soldi, di matematica non capisco veramente niente. Io quello che capisco è che il mio rammarico è che non avremmo sicuramente fatto di peggio se noi avessimo, per così dire, risparmiato tanti soldi puntando sul serbatoio della squadra giovanile. E io credo che con Isen, Sulé, Barenecea e quanti altri avremmo sicuramente non solamente più punti in classifica, più speranze, soprattutto più margini di miglioramento. Ecco, io su questo, cioè una società in difficoltà com'è la Juve da qualche anno, dal punto di vista economico, non capisco perché ha avuto questa disattenzione, ecco, proprio risparmiamo. E poi, diciamo la verità, si dice sempre, il tifoso delle grandi squadre, soprattutto della Juve, non può sopportare l'idea di sentire la parola programmazione. Per 3 anni facciamo un bagno di umiltà e per 3 anni non facciamo la squadra per vincere lo scudetto e per fare grandi cose in Champions. Dice, non si può dire questo, non si può fare. Bene, invece che fare una programmazione, diciamo così, triennale, adesso sono 4-5 anni e temo che saranno ancora di più. Facendo l'instant team, cioè una squadra che secondo, perché ditemi chi di noi non ha sperato comunque di vincere lo scudetto in questi anni? Soltanto uno più realista del re, perché di fatto persino Spalletti quando è arrivato sarà stata una battuta, ma ha detto questa squadra competerà per lo scudetto. Ecco, invece bisognava, quando una mente lucida si rende conto che la squadra non è competitiva ai massimi livelli, bisognava e forse bisognerebbe ora dire, per qualche anno scordiamoci le grandi vittorie, però costruiamo. Il mio cruccio è che non possiamo pensare alle grandi vittorie, però non stiamo neanche costruendo, perché i messaggi che arrivano dai quotidiani, dagli organi di formazioni, per me non sono così incoraggianti, perché per carità Sorloth piuttosto che Jimenez, insomma i nomi che si stanno facendo, sì, Goretzka addirittura, cioè grandi giocatori, bei giocatori che ci consentirebbero di arrivare terzi. È questo che noi vogliamo, arrivare terzi o quarti l'anno prossimo? Io ripeto, mi accontenterei di fare il 2 anni sesto, e magari avere, non dico i 9 anni che abbiamo avuto recentemente, ma costruire una squadra che per 4-5 anni sia dominante. Ecco.
0: Bruno, come sta cambiando la figura del tifoso? È una figura, resta una figura o sta diventando una controfigura?
2: Guarda, questa è una bella provocazione, una bella
0: In
2: riflessione.
0: questo
2: Qui,
0: momento, in questo periodo
2: sì,
0: storico, ovviamente.
2: io non posso non ricadere nella nostalgica narrazione della curva Filadelfia sotto il sole, la neve, la pioggia, ore e ore ad aspettare la finale di Coppa UEFA contro il Bilbao, piuttosto che altre partite memorabili di Coppa dei Campioni di allora o anche di campionato. Allora era una performance fisica fatta con gioia, per così dire. Ora è una kermesse gioiosa, una gita, è una scampagnata che ha naturalmente anche dei pericoli contingenti talvolta. Ecco, però gli stadi non sono più, diciamo così, quel luogo di aggregazione che erano una volta. Io non voglio adesso citare un antropologo famoso, Marc Augé, ma sono diventati davvero non luoghi, cioè luoghi anonimi dove praticamente le persone non hanno più, diciamo così, interesse verso la partita. Lo si vede dalla clamorosa assenza di tifosi appena reinizia il secondo tempo, perché sono ancora tutti a mangiare, a bere. Per carità, viva questo modello americano per chi pensa al business, perché pensa insomma a questa novità relativa almeno per noi italiani, però io ho molta nostalgia di quelle, ripeto, di quelle fatiche fisiche che però davano davano così delle gioie diverse, a prescindere anche dal risultato, perché ricordo quegli esodi anche tristi che però avevano un altro, come si può dire, un altro effetto su tutti noi. Perdonatemi, forse sono troppo vecchio.
0: No, no, no, anzi, anzi, anzi, stai facendo piangere, in senso buono, per questi ricordi. Gli amici da casa, la curva Philadelphia mi fa piangere. È stata casa mia con i ragazzi, dello stadio, dei Fighters, da quando avevo 14 fino ai 25 anni. Quindi vai a toccare queste corde, stai toccando queste corde. Senti, qual è il tuo approccio con l'intelligenza artificiale? Perché qui stanno decidendo il prossimo calendario, sperando che... si dia diritti a tutti e non privilegi. Come ti vuoi sbilanciare anche tu? Come iniziamo l'anno prossimo? Forti? Con la squadra neopromossa? Poi abbiamo l'Europa League, arriviamo fino in fondo. Da cosa dipenderà un po' il carattere di questa squadra, al di là dei giocatori che riusciremo a comprare? Bruno Barba.
2: Ma io spero tanto in una ventata di entusiasmo, che in questo momento non riesco, per così dire, a delineare. Però il mondiale rappresenta sempre una grande vetrina. Io comprerei giocatori affamati. Sappiamo bene, noi che siamo amanti del calcio, che cosa significa la fame. Ecco, l'abbiamo verificato, verifichiamo da sempre squadre sia compagini nazionali che diciamo di club che hanno questa fame. Beh, la Juventus, qualunque Juventus vincente aveva fame, e da un po' di tempo questo non si verifica più. Io non sono, figuratevi, non sono un ammiratore di certe manifestazioni di giubilo che appartengono ad altre squadre, segnatamente la squadra campione d'Italia. Però c'è una netta differenza tra queste esplosioni di rabbia, ripeto, che trovo sopra le righe e immotivate, e l'esultanza dei nostri giocatori che fanno queste scenette così carine, no? Tratte dal mondo del web, della musica pop, internazionale, eccetera, che, ripeto, sono un divertissement che può essere anche interessante. Però ecco, la rabbia che hanno certi giocatori, io non la riconosco, e arrivo a dire che non la riconosco persino nei miei amati giocatori sudamericani, che in altre compagini dimostrano la loro sudamericanità. E da noi, paradossalmente, questa cosa sembra un po' annacquata, un po' spegnersi. Quindi io spero, ecco, poi la domanda sull'intelligenza artificiale, io sono piuttosto incuriosito, certamente, ma molto scettico sulle potenzialità infinite, perché la trovo capace di monitorare tutte le possibilità, ma anche molto ottusa, cioè laddove c'è la necessità di elaborare un pensiero, diciamo così, estroso, fantasioso, l'intelligenza artificiale si ferma,
0: stronca.
2: Ecco.
0: Stronca.
2: Si stronca. Va bene per certe operazioni, certamente. Adesso per il calendario non sono così informato, non so che dati ci metteranno dentro, eccetera, eccetera. Però
0: Quelli che
2: ecco,
0: io e
2: dal
0: te con
2: punto.
0: la matita avremmo segnato già
2: Sì,
0: nell'agosto scorso. Onestamente, poco di più, poco di meno.
2: Comunque, teniamo presente, ecco, speriamo, ecco, diciamo che l'intelligenza artificiale, se evitasse di fare giocare un derby all'ultimissima giornata, ecco, sarebbe un passo in avanti, ecco, per questo diciamo che è un auspicio.
0: No, io metto le mani avanti, magari in qualche città dove c'è il raduno degli alpini o qualche altro raduno, perché poi si pensa ad una cosa, non si pensa all'altra. Senti, ma la mia intelligenza superficiale, perché questa è questa, quella del tifoso che vuol vincere senza se, senza ma ha capito che Vlahovic non aveva fame, per quello che non è rimasto? O gli abbiamo offerto un contratto da fame, secondo lui, secondo la sua intelligenza artificiale?
2: Guarda, anche qui è un rammarico. Allora, io non ho mai, diciamo così, non sono mai diventato matto per Vlahovic. Il problema è che in questo momento questa Juve, questa società, questa economia della società, non so se è in grado di acquistare un giocatore superiore a Vlahovic. Quello che però è mancato fortissimamente in Vlahovic è, diciamo così, una sorta di umiltà, di riflessione sul luogo dov'era. Ecco, sei centravanti titolare della Juventus, una Juventus in decadenza, l'abbiamo detto, ma non esiste questa narrazione che non siamo più la Juventus. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi. E Vlahovic, secondo
0: Bel
2: me,
0: messaggio.
2: ha fatto questo errore di valutazione, nel senso che da centravanti della Juventus non può aspirare a tantissimo meglio, anche perché se andrà in una grande società farà la riserva o comunque non sarà la prima scelta. E se andasse in una società dove gli assicurano il posto fisso, sarà una società che è del livello della Juventus attuale. Quindi, secondo me,
0: Chiarissimo,
2: ha fatto un
0: chiarissimo.
2: grande errore.
0: Chiarissimo. Senti, l'ultimissima domanda riporta la matematica. Concentrati bene. 1977. L'anno prossimo è il 2027. Saranno passati 50 anni. Non è un quiz. Andiamola a vincere questa coppa. Potrebbe
2: Andiamola a vincere anche
0: essere una
2: perché, ripeto,
0: motivazione? Potrebbe essere una motivazione in più?
2: ma come no, ripeto, avete visto le scene di giubilo addirittura con il principe d'Inghilterra? Cioè, voglio dire, l'Aston Villa, se guardiamo l'Albo d'Oro delle ultime edizioni dell'Europa League, è un Albo d'Oro assolutamente prestigioso di squadre che sono al nostro livello o è addirittura leggermente, forse in questo momento, superiore. Ma quindi non ci sarebbe nulla da vergognarsi di vincere l'Europa League. Ecco, io, visto che il campionato, competere per il campionato oggi mi sembra un miraggio. Certamente spero di fare una miglior figura di quest'anno, ma ripeto, io partirei un pochino da una certa rifondazione, da certe basi che andrebbero, insomma, curate, ecco.
0: Ricordatevi quello che abbiamo detto oggi, che è il 5 giugno, sì, 5 giugno, perché avremo modo di risentire quello che da casa mi dicono assomiglia più di tanti altri ospiti al signor Pioli. Noi lo chiamiamo Bruno Barba, non Pioli. Bruno era un complimento, non era
2: Sì,
0: un apprezzamento negativo.
2: anche da giovane coi
0: Ah
2: riccioli
0: sì.
2: assomiglia a lui.
0: Anche da giovane coi riccioli, chiarissimo. Bruno Barba, prof, grazie per questa bella chiacchierata. Non abbiamo fatto i
2: Grazie.
0: conti, non abbiamo detto di Spalletti, ma abbiamo ragionato su altri concetti, anche grazie al tuo contributo. Grazie e buona estate a Bruno Barba, che ritroveremo sicuramente appena ci sarà ciccia da raccontare sulla nostra Juve. Buona estate, buon weekend.
2: Grazie, grazie a voi tutti. Ciao.
0: Grazie, noi abbiamo sforato un po' perché era necessario arrivare a quel concetto 1977-2027. Io metterei questa data negli spogliatoi, con 3 punti di sospensione. Datevi da fare, ragazzi, anche con la squadra che rimarrà, senza comprare nessuno, ma con altre motivazioni. Voi come la pensate e soprattutto da dove volete partire l'anno prossimo? Col calendario, la prima in casa e l'ultima in trasferta. Ditemi voi, qualcuno ha detto Venezia, io ho detto Lecce, qualcun altro ha detto Como. E voi cosa dite? A tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le due settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al quinto posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
5: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
4: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Cose di calcio.
0: Eccoci qui, ben ritrovati dagli studi di Torino, Cose di Calcio, Antonio Paolino, per ragionare un po' su quello che è il calendario, che sarà il calendario, a partire dal sorteggio di questa sera. Però direi, vedendo che sono arrivati, anzi riapro anche la mia messaggistica, riesco sempre a combinare un po' di guai, la apro, la chiudo, la ritrovo, Allora, i vari podcast, quando non li trovate subito, io rispondo a tutti, perché il dialogo è bello, schietto, diretto, e vi dovete sentire parte della famiglia di Radio Bianconera. Quando non li trovate subito, dovete un attimo pazientare. Quindi Rassegna Stramba o gli altri programmi, so che vengono seguiti anche molto in podcast, ascoltati, e ribadiamo che facendo 12 ore di diretta praticamente li trovate poi anche la notte, per quelli che ritornano presto o tardi, dipende dai punti di vista, dai punti di vista dalle loro serate. L'esperto del calendario, sapendo che tu Juve sei in difficoltà, non hai ancora una squadra, ti faranno incontrare tutte squadre che ti affosseranno prima di partire. L'ottimismo di Antonio Palma. Il podcast l'abbiamo già detto. Paolo da Ferrara cosa ci dice? Prima di campionato Lazio in trasferta e ultima Atalanta, verremo svantaggiati come sempre. No, beh, c'è Chiellini che è andato a tutelarci, ha abbracciato De Siervo e quindi è tutto sotto controllo. Ah, hanno agevolato la Juve perché Chiellini è andato da quella parte lì, ecco perché avrà il Lecce la prima e il Sassuolo all'ultima. Si può dire tutto, ragazzi, si può dire tutto. La squadra senza se e senza ma, quella con tanti attributi, va e li bastona tutti, e quando merita viene bastonata e torna a casa. Dai, stiamo un po' giocando al gioco del calendario, e ricordo l'occhio di riguardo un po' di più sempre per chi è in Champions. Poi con questi vincoli qualcosa incomincia a cambiare, ad essere tutelato un po' meglio per tutti. Ma la curva Filadelfia non è del Torino, Marco? Sei un po' giovincello per non sapere queste cose. Allora, curva Filadelfia è stata la storica curva della Juventus, però immagino che tu abbia meno di 30 anni a questo punto, probabilmente. Si chiama curva Primavera adesso per il Torino, non hanno messo curva Filadelfia, ma devi entrare da via Filadelfia, il nome rimane tale. Nella curva Filadelfia ci andavano gli storici tifosi juventini e abbracciavano nel corso della settimana il passaggio dal combi, il tratto di strada a due corsie di via Filadelfia, i giocatori alla Platini, alla Zoffa, alla Cabrini, alla Bonini, che dal campo combi passavano e andavano verso gli spogliatoi all'interno dello stadio comunale, passando appunto sotto la curva Filadelfia. Non vi preoccupate che ci pensa il cartonato Butti a sistemare per bene il calendario dopo lo scempio che ha fatto l'anno scorso, è ancora al suo posto. Viva l'Italia, diceva De Gregori. Stefano, Fiorentina, la prima alla Fiorentina, l'ultima di ritorno il Cagliari. Però abbiamo letto un po' di messaggi, abbiamo tanti vocali, andiamoli ad ascoltare e ascoltateli anche voi.
9: Buongiorno direttore, secondo lei, no, perché questa celerità a far uscire subito il calendario? A me puzza un poco.
0: No, dai, anche... No, perché? Abbiamo imparato dall'anno scorso, anche per organizzarsi il rispetto dei tifosi. Perché dovrebbe puzzare un po' anche saperlo prima? Sai quali sono le date del delle coppe per tutti? Sai gli impegni delle nazionali? È presto fatto, probabilmente l'avrei già fatto anch'io carta e penna, dai. È un po' come il calendario della scuola, devi saperlo prima, se no non fai i compiti in tempo. Sai che ci sono i mondiali, sai che, cioè, devi organizzare un po' tutto, anche le trasferte. No, non sarei così, non sarei così. Poi bisogna stare attenti a quei vincoli, poi bisogna stare attenti a quello che ci è stato già detto, e qualche piccolo vantaggio lo troverete per le quattro squadre della Champions League, per quello che abbiamo detto. Ma poi fondamentalmente ci sono le televisioni. Quest'anno anche Butti sarà molto attento, ma dipenderà dai parametri che avranno inserito per decifrare il prossimo calendario. Quindi passa anche da lui, ma passa dalle menti. Ecco perché la Juve deve essere presente, non oggi. Deve avere l'uomo in federazione, ma non per tutelare solo la Juve, i diritti delle squadre di Serie A e i diritti anche della Juventus, perché se sono lì nei doppi panni sarò anche capace di gestire eventuali problematiche. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
10: Massimo da Lecce. Qui da noi c'è un detto, no? Sì. Se ti serve una cosa, ane. Se non ti serve, manda. Se ti serve una cosa, devi andare. Se non ti serve, delega. Ecco, io in questo vedo il can. Nel senso che lui lo vediamo, sì, presente, ma alle partite. Per il divertimento, per godersi la partita con il figlio, bellissimo. Ma non vive la squadra. Ecco, secondo me manca la presenza. Lui delega troppo. Dovrebbe stare lì alla continassa, ma chiaramente, visto gli impegni che ha, non lo potrà fare mai.
0: Allora, parzialmente d'accordo, perché tu altre proprietà le vedi sempre? Gli americani, i fondi, li vedi sempre? Secondo me Elkan sbaglia a delegare in alcuni ruoli alle persone magari meno adatte o adatte non cercando quelle più adatte. Cioè, la proprietà va a vedersi la partita. Gianni Agnelli, Umberto Agnelli non erano in società tutti i giorni, eh? Aveva delegato alle persone giuste, già preparate, capaci di aiutare lo sviluppo del proprio club. Io mi aspetterei questo. Se però non fa neanche questo al meglio, cioè, io già vederlo allo stadio, vederlo anche in trasferta, l'ho visto anche di più rispetto ad altri. Poi certo che una figura come Andrea Agnelli era in società, era il presidente operativo. La Juve non ha bisogno di presidenti di facciata, non ha bisogno di amministratori di facciata, solo con un nome, solo per controllare i conti, perché li deve tenere qualcuno e li deve passare poi al commercialista fuori con una consulenza. Andiamo ad ascoltare i vocali che restano da ascoltare in maniera da terminare poi alle 14 puntuali e dare la linea ai colleghi che arriveranno dopo.
11: Buongiorno Luca da Terni, ma se io fossi il Moggi della situazione, serve l'asse centrale, quindi a questo punto escludendo quelli che non arriveranno mai, De Gea, Kim, che sia zero e Sorloth. Fatto questo, puoi sbizzarrirti a cercare profili in prestito oppure scommesse. Un incompetente come me l'anno scorso segnalava a Tangana e a Cluj, e uno è diventato il centrocampista più forte rivelazione del campionato dell'Arabia a 20 anni adesso, e l'altro ha preso il posto di Colomani in nazionale francese. Quindi direi che forse tutti questi sbagli, se non riesco a farli io, dovrebbero non farli anche la Juve.
0: E dipende se hai poi la forza economica per arrivare a quelle pedine, perché se io vedo ancora Colomani in giro e non accasato con un club, intanto ci arriviamo dopo due tentativi, e difficilmente dopo due tentativi riesci ad arrivare al giocatore che vuoi. Se ci arriverai, probabilmente è un giocatore, un profilo interessante, ma non è un profilo su cui si è buttato a capofitto nessun club. E io penso che a Comolli stiano facendo pagare un po' quello che era il desiderio anche di noi tifosi juventini, in linea teorica anche la mia, in linea pratica no. Non compriamo più dalla Fiorentina. Tanto devo capire perché prima compravamo sempre tanto dalla Fiorentina, Arthur, Chiesa, Bernardeschi, eccetera eccetera eccetera, Nico Gonzalez, Vlahovic. Mi sembrano un po' troppi. Lavorare a stretto contatto, strapagando, non per avere dei favori, con una società mi fanno pensare sempre un po' male, che ci siano dei rapporti un po' troppo facili per raggiungere. Cioè, se me lo chiede la Juve, mi dà quella cifra lì, mi sembra che siano partite per chiudere delle operazioni senza troppi sforzi, un po' come non andare a comprare prima ancora dei saldi in un negozio, pagare di più un vestito, sarebbe bastato aspettare e trovare qualcosa di simile a molto meno e molto, di molto migliore. Ma al di là di questa mia considerazione di bassa lega, dico che bisogna delegare alle persone giuste, ecco, che abbiano fatto pagare, che stiano facendo pagare le scelte noi con voi non trattiamo, non tratto più con i club italiani, che mettevano una targhetta costosa se si avvicinava alla Juventus, no? Io voglio vedere Palestra quanto verrà ceduto, perché se fosse la Juventus sarebbe sicuramente quella che pretende oggi l'Atalanta, no? 50 milioni, bene, è abituata bene l'Atalanta, fa bene a vendere, ad alzare il prezzo. Fa male chi va a prendere il giocatore così, a meno che non venda un altro giocatore. Cioè, vendere Carlos, Alberto, cioè, Augusto, adesso stavo dicendo Alberto Carlos, vuol dire aver valorizzato più o meno un giocatore comprato a un prezzo giusto dal Monza, averlo tenuto 3 anni, gonfiare il prezzo, venderlo, gonfiarlo vuol dire in modo lecito, e ottenere quel qualcosa che può aiutare a guadagnare, a prendere un giocatore che tu vuoi. Quindi puoi andare anche a pagare 50, perché poi le strategie acquisto e cessione variano nel tempo. Altra cosa invece è dire: no, io non compro più da te e compro a meno all'estero. Ecco, quest'anno che avrei bisogno forse di comprare o di accettare anche determinati compromessi in Italia, forse te la fanno anche un po' pagare. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
12: Buongiorno direttore, Luigi da Ravenna. Ritornando Ciao. Al discorso del professore su Vlahovic, io sono pienamente d'accordo. Bisognerebbe far ricordare a Vlahovic che un giocatore che di gol ne ha fatti, cioè di nome Trezeguet, aveva deciso di rimanere alla Juve anche in Serie B perché giocava nella Juve. Forse Vlahovic non ha capito cosa vuol dire veramente giocare nella Juve, quindi ben venga che vada in un'altra squadra.
0: Sai che ti devo sempre punzecchiare, no? Anche per trovare la reazione e la risposta giusta. Trezeguet, Del Piero, Nedved e tutti quelli che sono rimasti, Buffon, non tutti, anche gli altri avrebbero potuto restare perché era la Juve, e non sono restati. Quindi uno su due, diciamo uno su tre, non è restato neanche all'epoca, in una situazione diversa. Io penso che sia stato qualcosa di più quello che hanno fatto questi che sono rimasti in quella circostanza, di rimanere nella Juve, ma perché rimanevano anche altri che rappresentavano la Juventus. Tu rimarresti in una Juve così? Tu chiederesti di venire in una Juve così? A Bernardo Silva è bastato che non mi dicano perché la Juve è la Juve. La Juve non è più quella neanche del 2006, onestamente. Ha accettato Bernardo Silva di venire alla Juve? No, perché se gli arriva la proposta del Barcellona, va al Barcellona. Attenzione. Quindi cosa voglio dire? Che non mischierei periodi, giocatori e le squadre in cui hanno giocato, perché diventa un po' complesso, difficile, facile fare dei paragoni e non trovare la stessa risposta anche da parte dei giocatori. Cioè, io capisco, no? Io non sarei neanche più andato incontro, l'avevamo capito. Pensavo andasse al Milan, dall'inizio. Poi ha capito che c'erano casini al Milan. Potrebbe esserci la richiesta del Napoli, ci ha proposte fuori all'estero, dove 7 più bonus 8 milioni te li danno. Io non sarei andato più a elemosinare a Vlahovic di rimanere. È stata quasi una mossa compassionevole di Comolli per dire: vedi, io sono andato a chiedere a Vlahovic di rimanere, ma non è che basta chiedere, è la risposta che ti danno. Da Vlahovic non mi sarei aspettato, già quando ha parlato Comolli anche a noi giornalisti, che si sarebbe fermato. Io l'avrei messo di fronte alle sue responsabilità già prima, o mettendolo poi in tribuna, teoria di Moggi, o facendolo giocare perché mi potevano servire i suoi gol, no? Che poi non sono serviti per portarmi in Champions. Ma poteva essere anche peggiore la classifica, senza i gol di Vlahovic probabilmente. Questo conto no, non l'avevamo fatto. Allora dico, ciao, grazie, arrivederci. Senza dirlo alla stampa, avrei capito che non era più un giocatore, che non sarebbe rimasto alla Juventus. Questo mi avrebbe fatto capire di essere in mani forti all'interno della società. Ultimo vocale e poi ci salutiamo.
13: Buongiorno a tutti, Franco Bianconero. Io faccio soltanto questa semplice considerazione. Veramente tra di noi c'è qualcuno, veramente c'è qualcuno che è speranzoso con questo tipo di proprietà, con una dirigenza veramente incompetente e indegna di poter tornare ad essere una squadra di calcio no vincente, una squadra di calcio.
0: Ah, ti fermi lì, bella domanda. Allora, nella dirigenza ci metto tutti quelli che ci sono, non ci sono belli, brutti, bravi e scarsi, perché poi è un gioco anche di squadra, nel bene, nel male, nella fortuna, nella sfortuna. Dico che da tifoso juventino, mi svesto i panni del direttore, devo e voglio assolutamente crederci. Vi lascio con questo messaggio positivo, celestiale per certi versi, ma la vedo anche un po' complessa. È un attimo però, come si cade è un attimo anche guarire e risollevarsi. Bene, chiudiamo alle 14 spaccate, diamo la linea ai nostri colleghi già pronti qui fuori dalla porta per il loro colpo gobbo. Vedo già Darius Ghiringhellus pronto a raccogliere l'eredità di questa puntata. Allora io dico, caro Dario, si comincia a Lecce, Lecce-Juve e si finisce con Juve-Sassuolo. Di anche la tua, perché poi ci sarà quel premio che consegneremo eventualmente se uno avrà azzeccato le due partite. La prima e l'ultima, adesso spazio a colpo gobbo. Ciao, noi ci risentiamo lunedì, Paolo Rossi in studio, Antonio Paolino in collegamento da un club. Poi vi dirò dove e come e a che ora. Ciao, buon weekend.
3: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
3: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
2: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
3: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
2: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

e 7 minuti di questo venerdì 5 giugno del 2026. Iniziamo la nostra puntata di Colpo Gobbo, come sempre diciamo nella versione tradizionale, col solo Dario Ghiringhelli in studio e Luigi Schifo, che arriverà insomma dopo 10-15 minuti circa, per cui tra un po' saremo nella diciamo formazione tipo. Ovviamente insomma i temi ormai sono finiti, quelli del campionato, e ci buttiamo in maniera abbastanza diciamo predominante su quello che è il mercato, anche se il mercato, sapete, inizierà il 28 di giugno quest'anno, e questa è la novità su cui anche in molti stanno malignando, e mi viene da dire anche un po' forse giustamente per il fatto che quest'anno il mercato inizia ancora con l'esercizio in corso, no? Proprio per consentire alle società di mettere a bilancio eventuali operazioni fatte nei primissimi giorni di mercato ancora sulla stagione 25-26, e quindi insomma diciamo un'apertura anticipata rispetto a quello che è il calciomercato estivo, che solitamente invece iniziava nella prima settimana di luglio, comunque con i primi giorni di luglio. Mercato della Juve ovviamente tutto da costruire, mi viene da dire anche tutto da inventare, visto che la stagione è andata come è andata, e visto che 48-72 ore fa si è consumato l'addio definitivo, quello che citando un vecchio titolo anche di un Dylan Dog che insomma fumetto a cui ero molto appassionato in gioventù, mi viene da dire un lungo addio, no? Perché di Vlahovic insomma si sapeva che le condizioni non erano quelle ideali per poter provare a mettere in piedi un rinnovo. C'è stato un momento in cui sembrava che le parti si fossero riavvicinate e che potessero eventualmente trovare una quadra intorno a un accordo economico diciamo più propenso e più sensato per quanto riguarda la Juventus. Vlahovic, lo ricordiamo, fino alla scorsa stagione ha preso 12 milioni al mese, sì, buonanotte, al mese, all'anno, che comunque era uno stipendio assolutamente fuori,

e intanto sono già tre giorni fondamentalmente che si parla di questa problematica di Vlahovic, del non rinnovo di Vlahovic e anche di quello che sarà il dopo Vlahovic, no? Quindi le due cose che vi chiedo sono: uno, se siete d'accordo con la scelta societaria o se invece sareste andate avanti a oltranza accettando le condizioni del serbo. Due, visto che in realtà ormai le cose sono andate come sono andate, con chi lo sostituireste, no? Ormai i nomi sono tanti, Lewandowski è un nome che ormai è già praticamente tramontato. Vedi, Andrea invece adesso ci dice che si sente, quindi grazie per questa segnalazione, Andrea. Dicevo, Lewandowski è un nome che è tramontato, è tornato molto in auge il nome di Colomoni e si sta iniziando a fare il nome di Sorlot. Allora, detto che ovviamente andando via Vlahovic bisognerà probabilmente prenderne due, no? Perché abbiamo già visto come la Juve è andata in difficoltà nelle stagioni in cui l'attaccante era uno solo e ne abbiamo fatta una con il solo Vlahovic, che poi a un certo punto non ce la faceva più nemmeno lui. Vi chiedo se la coppia Sorloth-Colomoni può eventualmente essere una buona soluzione per quello che sarà invece a questo punto il dopo Vlahovic, visto che ci mancherà una punta di riferimento e Sorloth può essere un alter ego abbastanza credibile di Vlahovic, detto che invece Colomoni, per quanto mi riguarda, non è evidentemente una prima punta o comunque una punta con caratteristiche evidentemente diverse da quelle di Vlahovic e quindi potrebbe essere una soluzione valida. Gianni da Vallo Lucania, ciao Gianni intanto, buongiorno, io ho sempre difeso Vlahovic, ricordi Dario quelle puntate di RBN Show il martedì con accese discussioni tra chi saliva e chi scendeva dal carro del serbo, me lo ricordo sì Gianni, quando facevamo, fino all'anno scorso in realtà, fino a quest'estate quando facevamo RBN Show con Chiara il martedì sera, però oggi sono con la società, con l'investimento lordo per i prossimi 3 anni per il rinnovo di contratto la Juve potrebbe acquistare i cartellini di Sorloth e Colomoni, vedi esattamente i nomi che avevo appena fatto io e non mi sembra poco, saluti che Gianni appunto da Vallo Lucania, guarda esattamente quei nomi lì, e infatti la domanda che ho fatto poco fa era proprio quella, Gianni, no? Cioè, una volta che si è chiuso definitivamente il capitolo Vlahovic, due nomi importanti che si stanno facendo sono proprio questi due qua, e volevo sapere se sono due nomi che vi possono scaldare. Narcos197 su Twitch ci dice Lukaku più Castro, esperienza e novità. Allora, guarda, Lukaku credo che ormai possa essere un capitolo definitivamente chiuso. E te ne aggiungo un altro pezzettino, Narcos, se intanto salutiamo anche Forza Onore che mi saluta. Te ne aggiungo un pezzettino, sapete quanto Allegri sia particolarmente lucachiano, se mi consentite questo termine? Ecco, non vorrei che qualora Allegri poi effettivamente andasse ufficialmente al Napoli, ricordiamo che non è ancora ufficiale, non è ancora definitivo questo passaggio, che non provasse magari a lavorare per ricucire lo strappo che si è consumato in questo momento tra Lukaku stesso e la società, detto che il Napoli nel frattempo ha anche riscattato Højlund dal Manchester United, no? Quindi comunque una punta il Napoli se l'è assicurata anche per l'anno prossimo, qualora appunto con Lukaku le cose non dovessero poi andare per il verso giusto, o meglio se effettivamente poi anche Allegri decidesse che nel frattempo sono passati altri 2 anni da quando lo aveva richiesto lui e Lukaku comincia ad avere un po' di primavere sulle spalle. Ci ha segnalato Francesco comunque che i problemi dovrebbero essere stati risolti, però dice basta con questa storia di Vlahovic perché in 4 anni non è mai stato decisivo e quindi sì, diciamo quello che ci stanno dicendo in tanti, no? Era Francesco, sì. Questo è un po' il tema. Io già negli ultimi periodi dicevo che non sarei stato convintissimo del rinnovo di Vlahovic, ma visto che poi c'era come sempre il problema che se va via lui devi sostituirlo e in giro proprio tutti questi fenomeni non ci sono, alle giuste condizioni, cioè se Vlahovic avesse accettato le condizioni della società che comunque parlavano di un contratto da 6 milioni all'anno, quindi in linea con quella che è il tetto in questo momento societario, riconoscendogli comunque un ruolo anche in qualche modo di prestigio, ci poteva stare magari nell'ottica di vederlo finalmente dall'inizio con Spalletti eccetera. In realtà questo non è successo e quindi adesso dovremo cercare qualcun altro. Io l'affare Vlahovic l'avrei chiuso a marzo, questo è prendere o lasciare, dopodiché iniziavo a cercare un centravanti. Il problema, sai qual è, Dario? Che abbiamo 5 giocatori e dobbiamo svenderli. E sai benissimo a chi mi riferisco, non una cosa, chiedo una cosa a questa dirigenza, che di Juventino solamente la giacca, non vendete Gatti, Kalulu e Ildiz con Seisau e poi bisogna trovare un portiere. Hai ragione Marco, forse addirittura due, perché bisogna vedere anche Perin che cosa deciderà di fare, detto che si sta ragionando se promuovere in prima squadra, magari come portiere di riserva da Fara, che ha fatto un ottimo campionato di Serie B, quindi si potrebbe pensare di prendere un primo portiere e tenere da Fara come secondo. Kalulu Ildiz con Seisau credo che non ci siano problemi, anzi Kalulu credo che la

0: società sta cercando di blindarlo in qualche modo, quindi di prolungare anche il contratto in essere. Su Gatti non lo so, nel senso, a me dispiacerebbe perché è ancora uno delle poche, mi viene da dire, anime juventine che c'è in questa squadra, uno di quelli che veramente ha la maglia ancora tatuata sulla pelle, se vogliamo dirlo così. È anche vero che se rimane Spalletti, e questo in questo momento è il percorso che sta tracciando la Juve, Gatti Spalletti non lo vede, ce ne siamo accorti quest'anno. Le due volte che l'ha messo dentro l'ha messo praticamente a fare la punta nei minuti di recupero, tra cui a Roma, dove arriva tra l'altro il suo gol proprio per il pareggio del 3-3. Quello che ci aveva riacceso le speranze e fatto pensare che in Champions ci potessimo effettivamente andare, no? Per cui io credo che più che altro sia anche proprio Gatti che non so quanta voglia abbia di fare un'altra stagione così. Poi bisogna vedere anche tutta un'altra situazione, ragazzi, perché noi adesso ovviamente ci focalizziamo su Vlahovic, che è il nodo cruciale di queste ore, ma c'è da capire anche cosa succede con Bremer, perché ascoltando le parole di Comolli, che è quello che ha un pochino la situazione del portafoglio in mano, ha fatto ben capire che qualche sacrificio economico, inteso come giocatore da vendere, sarà fatto e sarà necessario fare, soprattutto non avendo centrato la Champions. E purtroppo, o per fortuna, decidete voi da che parte stare, il cartellino di Bremer è uno dei pochi che può portare effettivamente tanti soldi, perché Bremer ha una clausola da 58 milioni. Capite che se arriva una società di Premier che ti dà 58 milioni per Bremer, che tra l'altro Bremer Premier fa anche quasi rima, penso che la società non è che ci penserebbe molto, e credo che lo stesso Bremer possa eventualmente spingere per un'esperienza diversa, magari proprio anche in un campionato importante, interessante come quello della Premier League. Claudio della provincia di Pisa: no, mi se ne fanno tanti ma acquisti zero, questo Comollino è nell'altezza della Juve. Ah, un attimo, qui veramente cito Allegri, ti dico calma Claudio, il mercato non è ancora aperto, non si può comprare in questo momento, cioè tu in questo momento potresti tesserare gli svincolati, ma quello lo puoi fare tutto l'anno. Oggi non puoi comprare nessuno, fino al 28 di giugno puoi fare tutti i nomi che vuoi, puoi anche avere 100 milioni in tasca da andare a picchiare sull'unghia a qualsiasi società, ma tu in questo momento non puoi comprare nessuno. In questo momento puoi imbastire delle trattative, puoi magari cominciare a imbastire dei potenziali prestiti se vuoi ragionare sui prestiti, ma non si può ancora comprare nessuno, quindi occhio a diciamo esagerare con le pretese, no? È vero, non sarà ancora comprato nessuno, ma fino alla fine del mese sarà così. Sono arrivati uno stuolo di vocali e adesso ne ascoltiamo un altro, e poi Marco da Benevento ci dice: ma il centrocampista dai piedi buoni? Marco, hai ragione, a gennaio si sognava Sandro Tonali, ma Sandro Tonali è un altro che, come è già successo con Bernardo Silva e con forse anche con lo stesso Lewandowski, bisogna capire con Alisson, perché lì la situazione è ancora un po' diversa, senza la Champions quei giocatori lì a giocare nella Juventus non ci vengono, perché sono giocatori che hanno un mercato importante, sono seguiti da squadre importanti e di conseguenza insomma è impensabile che arrivi Tonali, e non so chi possa essere eventualmente a questo punto il centrocampista dai piedi buoni. Ce ne racconteranno tanti, no? Di nomi, dicevamo, se ne fanno tanti e se ne faranno ancora di più. Umberto da Roma: la situazione della Juventus in questo momento è peggio del periodo della Serie B, perché in quel periodo avevamo una base da dove ripartire, Del Piero, Buffon, Camoranesi, Trezeguet e Chiellini. Oggi non abbiamo nulla, non abbiamo una base, qui dispiace dirlo, se non ci sarà un colpo di scena il futuro lo vedo nerissimo. E poi chiude fino alla fine, per fortuna, Umberto. Ma sì, lì diciamo che la situazione era molto diversa però, Umberto, no? Nel senso che lì ci hanno mandato letteralmente in Serie B, una squadra che aveva vinto lo scudetto e che è stata presa dallo scudetto e mandata in Serie B, dove metà della squadra che ha vinto lo scudetto è rimasta in Serie B, e di conseguenza con quel tipo di giocatori lì a fare il campionato cadetto è stato vinto insomma abbastanza comodamente, nonostante la penalizzazione che poi era stata ridotta. Insomma, la Juve aveva vinto il campionato abbastanza tranquillamente, ma partiva da una base che aveva vinto lo scudetto l'anno prima. Qui stiamo partendo da una base che non c'è, e hai ragione, perché partiamo da una base di una squadra che è arrivata sesta in campionato, ragazzi, perché io continuo a ribadire questa cosa: tutto sto gran derby che non serviva a niente, e non serviva a niente fino a un certo punto. Perché? Perché comunque pareggiando e non vincendo siamo arrivati sesti e non quinti, e oltre che arrivare sesti e non quinti ci abbiamo pure rimesso 1.200.000 euro circa, che non saranno tantissimi, ma avendone già bruciati 35-40 per la non qualificazione in Champions League, quel 1.200.000 proprio schifo schifo non avrebbe fatto, schifo schifo, guarda, visto che voi non lo vedete ma qualche si sta preparando. Per cui, insomma, è vero, hai ragione Umberto quando dici che la base non c'è, o meglio c'è, ma è molto più scarsa di quella che avevamo nell'anno che siamo andati in Serie B, perché in quell'anno lì la Juve aveva vinto il campionato e qui siamo arrivati al pelo sesti, mi viene da dire, pure pareggiando l'ultima l'ultima partita. Eccolo qua, il nostro Luigi Schifo.
1: Eccoci,
0: ciao,
1: pronti,
0: Gigi,
1: pronti, ciao ciao.
0: Ben arrivato, stiamo ovviamente...
2: E ancora lì di properi sul derby.
0: Sì, no, più che altro perché c'era il messaggio di Umberto che diceva la situazione era persin peggio adesso rispetto a quella dell'anno della Serie B, no? Allora dicevo, sì, l'anno della Serie B ci hanno mandati giù, ma avevamo vinto lo scudetto. Qui stiamo parlando di una squadra che è arrivata sesta in campionato, quindi sì, il livello è molto diverso.
1: Basta dire qualche nome: Buffon, Nedved, Trezeguet, Del Piero.
0: Li ha fatti lui, Camoranesi.
1: Camoranesi, Chiellini, sì. E tutti gli altri. Basta leggere quella rosa e questa. Già era impietoso il confronto che facevamo con quelli dell'Intertoto, se ti ricordi l'altra volta, figurati con questi qua. Il confronto è ancora più impietoso, ma in generale comunque il calcio italiano si è ridimensionato, quindi... Adesso al di là di tutto, credo che questa squadra abbia dimostrato per lunghi tratti da quando c'è Spalletti di essere la seconda forza del campionato. Poi si è incasinata, ha fatto degli errori e tutto quello che non doveva fare nelle ultime giornate. Quindi io da questo ragionamento partirei. Potenzialmente questa squadra è la seconda forza del campionato se non fa delle sciocchezze clamorose che magari crescendo poi non si fanno più. Il problema è che tu per alzare quell'asticella lì, che sembra poco da secondo a primo, ma non è pochissimo, che poi da sesto finale a primo ancora di più, ti serve, questo continuo a ripeterlo, rifare la spina dorsale della squadra, dal portiere al centravanti, tutta la linea centrale, specie se Bremer andrà via, come pare possibile. E lì quindi non si può più sbagliare, perché Vlahovic è l'ultimo caso, ma... Quanti milioni la Juve ha messo sul piatto per giocatori che poi o non hanno reso per quelli che sono stati pagati, come Kop Manners, come Douglas Lewis, o come Chiesa stesso, o addirittura insomma sono stati ceduti perché non sono stati ritenuti idonei al progetto, e quindi tantissimi milioni adesso non ci sono perché la Champions non c'è, e quindi gioco forza devi tornare a fare quella che è la tradizione della Juve, andare a prendere i giocatori un attimo prima che diventano grandi con te, come è successo con Vidal, l'abbiamo detto tante volte, Barzagli preso per un tozzo di pane, cioè quelli sono gli esempi da seguire, e credo che Spalletti in questo possa essere più utile che non l'algoritmo, onestamente, perché magari l'esperienza, l'occhio esperto di uno che ha girato un po' tutto il mondo come allenatore, un po' a tutti i livelli, può aiutare di più che non un algoritmo in cui metti dei dati e non si sa bene cosa elabori, insomma.
0: Certo. Tra l'altro, guarda, sono arrivati tantissimi vocali, ma magari aspettiamo la prossima mezz'ora per ascoltarli. Volevo rispondere a Forza Onore su Twitch che dice immagino non sarai particolarmente deluso che sia chiuso il capitolo Dusan. Io ci speravo, sono sincero, credevo che potesse rinnovare per molti anni, ma oggi contano solo i soldi. Non è che sono... No, sì, hai ragione, Forza Onore, l'hai detta nella maniera corretta. Non sono particolarmente deluso, nel senso che l'ho detto prima, no? Alle condizioni giuste, secondo me ci stava il rinnovo di Vlahovic, perché comunque un giocatore che poteva servire. A quelle che sono uscite, che erano le sue richieste, assolutamente no. Cioè, secondo me in questo momento con quelle richieste lì ha fatto bene la società a non accettare. Poi ovviamente ognuno la pensa come vuole. Leggevo un altro messaggio ancora che ci è arrivato da poco, Mirko, che ci dice Vlahovic in 4 anni non è mai stato decisivo, solo in finale di Coppa Italia fece il gol e glielo riconosco, ma poi non ha mai vinto la classifica cannoniera, litigato con i tifosi, coi teatrini in campo, i post allusivi sui social, voleva diventare il nostro capitano, il trascinatore, il suo comportamento non è stato onestamente all'altezza. Quindi qua, come sempre, insomma, Vlahovic io l'ho paragonato un po' ad Allegri, no? Molto divisivo, gli Allegri in e gli Allegri out, i Vlahovic in e i Vlahovic.
1: Però
0: l'ho conosciuto stamattina, Allegri, è venuto a scuola a prendere il figlio, l'ho incontrato di persona, è stato molto piacevole, molto carino.
1: Una bella chiacchierata, adesso andrà a Napoli forse a prendersi o sole o mare, vediamo se si conclude questa vicenda. No, però io credo che Allegri umanamente non si possa dire niente alla Juventus. Qui invece c'è qualcosa da dire, perché... Sì. La società ti ha fatto una proposta comunque da essere il più pagato della rosa insieme ad altri. Il che significa che a te non frega niente di restare alla Juventus, perché discutere di quelle cifre lì e tra virgolette sputarci sopra a me viene male al cuore, a prescindere per noi comuni mortali, ma comunque anche in Serie A, allargando il discorso, non penso che tu possa pretendere di andare in giro a prendere più di quello che ti offrirebbe la Juve in quel momento. Tra l'altro ci sono i precedenti di Rabiot e di Dybala, storie molto simili a quella di Vlahovic, di giocatori che cercano di ottenere la famosa doppia cifra o una cifra vicina alla doppia, insomma, come contratto, e poi alla fine devono andare in squadre che offrono loro meno di quella che era l'offerta a ribasso della Juve, e con obiettivi a volte anche ridimensionati rispetto a quelli della Juve. Quindi è un ragionamento che probabilmente Vlahovic non ha fatto o ritiene di non dover fare perché ha delle offerte di cui noi non siamo a conoscenza, ecco, quindi questo può darsi. può darsi che il peso dei consigli del procuratore, del padre, eccetera, eccetera, che spingevano molto soprattutto su questo bonus alla firma, molto molto pesante, addirittura da Napoli è rimbalzata la voce che lì abbia chiesto addirittura 20 milioni alla firma, che voglio dire, costa quasi come un cartellino.
0: Sì, sì, sì, perché poi col fatto che sono liberi ne approfittano, no? Non paghi il cartellino, giustamente, però poi alla fine ti ritrovi quasi a pagarlo.
1: E quindi tra quelli che, pur di restare alla Juve, negli anni hanno accettato che il mondo del calcio è andato in un'altra maniera, eh sì, perché Vlahovic appartiene a un'altra epoca, anche se sono passati solo 4 anni e mezzo, all'epoca in cui la Juve poteva fare le pazzie per lui, per De Ligt e per tanti altri, insomma, delle cose che oggi sono assolutamente improponibili, sia in termini di Cristiano Ronaldo e compagnia. Adesso non è più quell'epoca, bisogna rendersi conto che però la Juventus, trovare meglio della Juventus, per quanto sesta quest'anno, sì, non è che in Europa puoi trovare molto di meglio, e se ti presenti così e parli così male anche dei tuoi compagni perché ha detto delle cose
0: sì, assolutamente sì, cioè di fronte a cose del genere penso che sarebbe stato comunque complicato gestire lo spogliatoio l'anno prossimo. Dicevi prima, no, di quelli che accettano la Juve, abbiamo citato quelli della Serie B che avevano, certo, vinto lo scudetto e sono rimasti nonostante
1: e con
0: nonostante
1: tutto il rispetto, no? Credo che Vlahovic a Trezeguet possa legare ancora le scarpe,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì, sì, penso ecco, proprio di sì. Mi fa ridere Rob the Bank che dice solo pare una parolaccia nel mio dialetto, non mi fido, e non so quale sia il tuo dialetto, ma
1: Sorloc,
0: non lo so, forse un veneto, impossibile,
1: veneto o romagnolo, non lo so, quelle cadenze,
0: sì, diciamo
1: lì,
0: nord-est, diciamo qualcosa del genere.
1: Vabbè, ce lo spiega poi lui.
0: Guarda, rispondo a Don, intanto grazie per i complimenti, mi fa sempre molto piacere, ma mi chiede qualcosa per la nuova campagna abbonamenti. Sto cercando anch'io informazioni perché interessa anche me, vi interessa tanti, giuro che appena le abbiamo ve le facciamo sapere. Al momento ancora non è uscito nulla per quanto riguarda gli abbonamenti, credo che stiano riflettendo anche un po' sui prezzi, credo, da dare, no? Perché non essendoci la Champions, io mi aspetto quantomeno un non eccessivo aumento, mettiamola così.
1: Diciamo mantenimento grosso modo della cifra dell'anno
0: almeno
1: scorso.
0: Almeno dell'anno scorso. Poi sappiamo che le leggi di mercato non sempre funzionano in questo modo, anche perché la società potrebbe ragionare al contrario. Non ho preso i soldi della Champions, me li faccio dare
1: dai miei amici tifosi, che tanto, no? Sono sempre il nostro sponsor, ecco, principale.
0: Spero, diciamo, che non sia così, perché credo che le sorprese potrebbero essere tante in quel caso.
1: Sì, anche perché la gente, vogliamo dire, non è che proprio abbia i soldi che gli escono da tutte le parti in generale in questo momento storico, quindi anche la Juve dovrebbe fare questo ragionamento. Intanto oggi però tira già il calendario, come mai così in fretta?
0: Non lo so,
1: cosa è sta fretta improvvisa di fare i calendari?
0: Sappiamo
1: Serie
0: che
1: A,
0: si inizia il 23, no?
1: Agosto.
0: Di agosto,
1: a volte si iniziava a Ferragosto e il calendario lo facevano a luglio, con
0: sì,
1: calma,
0: sì,
1: per dire, è sempre
0: stato
1: così.
0: Ma forse inizio agosto addirittura delle volte.
1: Quest'anno hanno fretta, chissà quale motivo, vediamo se l'estate poi ci porterà
0: infatti
1: consiglio.
0: Prima sentivo Antonio, il direttore, che le lanciava la sfida di provare ad azzeccare la prima e l'ultima giornata.
1: Non sarà il derby stavolta, nella prima né l'ultima.
0: Se ho sentito bene, lui ipotizzava un Lecce Juve alla prima e uno Juventus Sassuolo all'ultima.
1: Tu dici che quest'anno la fanno così?
0: No, questa era la sua proposta. In teoria, dopo 2 anni che abbiamo iniziato in casa, quest'anno dovremmo iniziare effettivamente fuori. Quindi Lecce Juve è plausibile, quantomeno, no? Cioè, credo che anche il direttore abbia fatto questo ragionamento. Poi lo scopriremo. Cos'è stasera? Oggi pomeriggio, no?
1: Oggi pomeriggio, in contemporanea con Roland Garros, credo, così.
0: Tra l'altro, giusto per non rompere le scatole.
1: Però anche quest'anno, diciamo, non hanno ascoltato la mia richiesta, che era non tanto di vedere in diretta il sorteggio con l'intelligenza artificiale, ma di vedere prima che cosa ci mettevano dentro a questa intelligenza artificiale come criteri, perché lì la questione del calendario non è tanto che mi fai vedere, ah, che bello, questo mese c'è il derby, certo, quell'altro c'è la Juve Inter, eccetera, eccetera. Fammi vedere un po' i criteri che ci hai messo dentro per tutte le squadre che hanno le competizioni europee e quelle che non ce l'hanno, e quali sono i vincoli per le prime e le ultime giornate di tutte le squadre, perché è molto strano quello che è successo quest'anno,
0: sì,
1: con 2 derby nelle ultime 2 giornate su 3, diciamo, praticamente disponibili, uno non c'è stato, chissà.
0: Sì,
1: sono cose abbastanza particolari, diciamo,
0: con appunto per noi, diciamo, la novità del fatto che giocando l'Europa League il giovedì, le partite spesso saranno lunedì, probabilmente, no? il weekend post Europa League in trasferta, soprattutto, verosimilmente la Juventus.
1: Sì, quello poi lo
0: lunedì
1: decidono
0: sera,
1: di volta in volta, però diciamo l'avversaria, sapendo quando capitano poi le partite, soprattutto quello, penserei a quell'eliminazione diretta dell'Europa League, ecco, in quel momento lì sono curioso di vedere che cosa ci mettono in campionato, visto l'esperienza di quest'anno che è stata traumatica da questo punto di vista, sia nel momento decisivo del girone, sia nel momento del playoff, perché il calendario, più gli arbitraggi, più gli errori della Juve, tutto assieme, ognuno dia le percentuali che vuole, questi 3 fatti hanno sicuramente portato a un po' un disastro generale.
0: Ecco. 18.30 tra l'altro l'orario, ecco. Per cui prima, forse ho detto 18, prima 18.30. Senti che
1: 14.30,
0: è aumentato il volume di sottofondo.
1: Ma Manuel è sottile, il dottor Sottile. Chi era il dottor Sottile? Amato forse.
0: Non Proietti? Io il 18 lo rifiuto.
1: Il 18 che era il calabrese.
0: Quello no, era...
3: Perché dice sempre 18? Ecco un altro.
0: Era Sergio Vastano.
1: E Vastano che faceva il 18 lo rifiuto con la... con l'aspirazione con l'aspirazione calabrese. Dai, notiziario fra poco.
4: Colpo Gobbo.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29 e 30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021 che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
6: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
5: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Eccoci
1: qua,
0: ripartiamo. No, dicevo, sono arrivati colpo gobo intanto, così lo ricordiamo
1: chi ci
0: sta guardando e ascoltando, i prof che si sono ricongiunti anche con l'arrivo di Gigi. Sono arrivati tantissimi vocali nella prima mezz'ora, Manu. Li ho lasciati,
1: allora,
0: insomma, ce li ascoltiamo, li smaltiamo un pochino insieme.
2: Penso che se Sorloth e Colomani e chi per esso rimane il terzo 2/3 attaccanti e segnano 13 gol a testa, io penso che abbiamo fatto bingo. Speriamo, Emilio da Padova, comunque speriamo che si sblocchi un po' sto calciomercato per la Juve, anche che ho capito che bisogna avere tanta pazienza. E poi spero che arriva qualche ottimo parametro zero, speriamo. Poi Charlotte può venire anche con uno scambio, voglio dire, cioè potrebbe anche essere buono, perché Nico da loro e Charlotte da noi.
0: Sì, diciamo che allora intanto Emilio dico la stessa cosa che avevo detto a Umberto forse prima, chi ci aveva scritto. Occhio, cioè il mercato si sbloccherà comunque fra un mese, no?
1: Nel senso che fino al 30 giugno oggi, i contratti sono validi
0: e comunque il mercato è chiuso, quindi non è che si possono intavolare trattative, si possono fare tanti nomi, ma il mercato comunque in questo momento non può decollare fino a quando non si aprirà, quindi i nomi sono più o meno quelli. A me l'accoppiata Sorloth Colomoni devo dire che tutto sommato non dispiacerebbe, no?
1: Che è un po' quello che dicevo, sembrerebbe un passo in avanti rispetto all'attuale situazione.
0: Esatto.
1: Di sicuro in assenza di Vlahovic sarebbe un enorme passo avanti, ma anche con Vlahovic, Davide e Openda, mettiamoli pure tutte e tre fuori, anche se magari uno rimane tipo David
0: secondo me a quel punto
1: rimanere.
0: Come cambio di Colomani, cioè secondo me David in un certo contesto può avere anche non se ti aspetti che faccia 20 gol a stagione, perché abbiamo visto che non li fa, però David secondo me in un certo contesto può ancora avere un senso.
1: Sì, però secondo me deve avere il coraggio di avere un modulo quando c'è David, certo, che finisce per 2, e un modulo quando c'è Yildiz che finisce per 3,
0: certo,
1: perché hanno caratteristiche non compatibili secondo me tra di loro. O gioca uno in un modulo che funziona per lui, e cioè con l'attaccante e la seconda punta se c'è David, o se no gioca col tridente alle spalle della punta, quindi Yildiz esterno, che è il suo mestiere, se no Yildiz dove lo metti? Se lo metti in centro,
0: certo,
1: secondo me. E quindi avere questa alternativa potrebbe essere anche un'alternativa tattica, che giochi magari in alcuni tipi di partite, in Coppa Italia, queste cose qua lo potresti fare. David in effetti secondo me,
0: visto che siamo andati sulle sue citazioni antiche, è il turchetto dove lo metto.
1: È il turchetto dove lo metto, ma dove lo metti sta, però
0: sì,
1: un po' come
0: sì,
1: McKennie, però in realtà il suo ruolo è sull'esterno di sinistra, quindi è inutile.
0: Se vuoi sfruttarlo bene devi farlo giocare.
1: Leonardo da Brescia, Icardi anche no, io personalmente
0: anche.
1: Però piuttosto che stare senza centravanti va bene Icardi, per carità, però prima tutti gli altri, ecco, io ci metterei così, anche perché penso che l'ingaggio di Icardi. Sì, ho detto che Sorloth guadagna sui 3 milioni.
0: Sì,
1: adesso,
0: no, infatti quel vantaggio lì. Poi sul discorso che faceva Emiliano, mi sembra il nostro ascoltatore, che possa rientrare in uno scambio come l'ha chiamato lui con Nico Gonzalez.
1: Sì, no,
0: non
1: chiamiamoli
0: so
1: più scambi,
0: esatto,
1: perché sennò poi Chinea si accende.
0: Esatto. Trattative disgiunte, no?
1: Esatto,
0: una
1: esatto,
0: chiude una cosa, una
1: poi,
0: chiude
1: che
0: l'altra.
1: Magari Nico Gonzalez venga ceduto 25 milioni e Sorloth anche.
0: Esatto.
1: E poi... Però alla fine devono essere due operazioni distinte, sennò Chinea parte in quarta e sarà
0: con
1: la Juve,
0: solo con noi,
1: certo,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: perché per gli altri dorme della grossa, come si dice.
0: Ascoltiamo un altro vocale.
3: Ciao Dario, Ale Dall'Intate, ma io felicissimo che Vlahovic sia andato via.
0: Ecco, vedi.
3: Io ero uno di quelli che era felice quando è arrivato, per cui poi ho cambiato idea guardando le sue prestazioni e le sue lacune tecniche. Ho fatto due conti grazie all'intelligenza artificiale. Vlahovic è costato circa 190 milioni alla Juve in questi 4 anni e mezzo. Ha giocato, mi pare, circa 160 partite, è costato 1.200.000 euro a partita.
0: Ecco.
3: In base ai suoi circa 60 gol segnati, ogni gol è costato 2.700.000 euro a partita. Ho fatto un altro calcolo legato alle partite di Champions. Una partita di Champions, per una Champions diciamo di media grandezza, di media durata, in media vale circa 2 milioni e mezzo di euro a squadra per ogni turno, per ogni partita. E Vlahovic praticamente di quei 2 milioni e mezzo se ne mangia la metà, solamente con il suo stipendio, quello che ci è costato. Quindi per quello che ci ha dato assolutamente felice, e aggiungo, visto poi la battuta eventuale che ha fatto su David,
0: sì,
3: vorrei che partissero tutti quelli che la pensano come lui e quelli che gli erano vicini in questa causa, perché poi il dubbio che magari le famose voci di ma Davide non viene invitato a cena, piuttosto che non si inserisce, piuttosto che, fossero anche vere. E attenzione che poi queste cose influenzano i comportamenti sul lavoro di noi tutti e di un calciatore in campo. Quindi
1: dico anche che però se c'è un gruppo di giocatori della Juve oltre a Vlahovic che pensa a quanto guadagna il compagno, vuol dire che non è un giocatore da grande squadra, perché tu in una grande squadra devi pensare a tanto avere uno stipendio. Ovviamente nessuno muore di fame nella Juventus, non penso che ci siano problemi da questo punto di vista, anche perché poi alcuni sono stati anche rinnovati al rialzo nel corso della stagione, ma tu devi pensare ad alzare i trofei, non a quanto guadagna il tuo vicino di stanza o il tuo compagno di squadra. E
0: guarda,
1: quindi
0: quello che diceva il nostro ascoltatore, prendo da Tutto Sport l'articolo proprio in funzione dell'addio di Vlahovic, dice la squadra pubblicamente non si è espressa, alcuni compagni sollevati una volta saputo della rottura con la società bianconera, quindi questo clima si respirava anche nello spogliatoio e non soltanto tra Vlahovic e la società, evidentemente.
1: Sì, però c'è appunto il discorso che se ci sono altri che pensano a quanto guadagna Davido, quanto guadagna Pendao, quanto guadagna Locatelli, quanto guadagna Thuram, non si va da nessuna parte, perché a questi livelli qui se vuoi starci devi prendere atto che sei in un certo ambiente, che gira un certo tot di soldi, che i soldi che si hanno i giocatori a volte dipendono anche da quanto quei giocatori sono costati, perché alla fine quando prendi un giocatore a parametro zero come David è chiaro che gli dai l'ingaggio magari un po' più alto di quello che gli avresti dato se lo avessi comprato, e credo che questo ci siano ragionamenti da fare e basta, perché poi il giocatore deve pensare a fare il suo, perché è ben pagato, ha tutto a sua disposizione quando alla Juventus non gli manca assolutamente nulla, e devono pensare a quello e basta. Se ci sono giocatori che pensano ad altro, la porta deve essere sempre aperta in uscita. Arrivederci, grazie, cerchiamo qualcuno che umanamente valga di più, perché è da lì che si parte, ecco, per costruire un gruppo vincente, come hanno dimostrato quelli del 2006, che sono poi rimasti anche in Serie B. Lì c'è l'aspetto umano che vale molto di più che non la cifra sul conto, insomma. Ecco.
0: Sentiamone un altro.
4: Ciao Dario, ciao Luigi,
1: eccolo
4: Luca
1: qua.
4: Cuneo,
0: ciao Luca.
4: Forza Juve. Allora, Dario, come al solito, comincio da te.
0: Vai.
4: Domanda sul mercato.
0: Sì.
4: Allora, ci sono due attaccanti che mi piacciono parecchio. Uno è Balogun del Monaco, e l'altro è Embolo, che costa, mi sembra, una quindicina di milioni. Dovrebbe avere quasi 30 anni.
0: Guarda, sai che stavo andando subito a vedere quello.
4: Una cosa interessante. Ma detto questo, Luigi!
1: Eccoci, vai
4: visto?
1: Luca.
4: Ma cosa ha combinato ieri De Laurentiis? Ma De Laurentiis, è ancora l'inchiesta di Kinè. Forza, Kinè, devi svegliarti, ti stiamo aspettando, forza Juve.
1: Ma Kinè è attivo comunque, perché ho visto che in Serie B e in Serie C ha dato un sacco di penalizzazioni, quindi l'ufficio è ufficialmente aperto,
0: non è ancora in vacanza.
1: Diciamo, per la Serie A funziona solo in certi momenti, mettiamola così, e questo evidentemente non è un momento che l'ispira, nonostante ci siano inchieste giornalistiche della magistratura di vario genere sui bilanci, piuttosto che sulla frode sportiva, piuttosto sui contratti firmati da dirigenti che non sono registrati in nessun albo e quindi quei contratti lì non sarebbero validi. Guarda quante cose che ci sono in giro, Kinè. Datti una mossa, guarda. Non lo so, perché devi aspettare sempre la Juve? Fai anche qualcosa nei confronti degli altri, ogni tanto, così per far vedere. Che
0: prendi, se proprio vuoi, cioè, prendi l'Udinese, che sono bianconeri come noi, prendi il Siena, se questo è quella,
1: ma poverini, lasciali stare l'Udinese.
0: Coppiata di colori che ti dà fastidio.
1: Perché? Perché?
0: Per quale motivo? Allora, invece rispondo io, Luca, alla parte di, del mercato. Allora, due questioni diverse. Uno, Embolo, insomma, non sarebbe neanche la prima volta che viene accostato alla Juve, intanto ti confermo, in realtà a 29 di anni, fatti a febbraio del 97, quindi a 30 ci arriverà poi l'anno prossimo, l'esperienza sicuramente ce l'ha. C'è sempre un po' il discorso che se quel tipo di giocatore lì a 30 anni non ha ancora fatto il salto di qualità per arrivare in una squadra big, lui ha giocato credo solo in Svizzera, in Francia fondamentalmente, forse è un po' tardi per affidarsi a lui come prima scelta, no? Ma se me ne parli come riserva, tutto sommato ci può stare. Su Balogun, io ancora qua non ho mai capito, lui è americano, newyorkese, quindi sarebbe diciamo un compagno di merende di McKennie. C'è il problema del Monaco. Il Monaco, sappiamo come si dice in questi casi, bottega carissima, no? Andare a comprare del Monaco vuol dire tirare fuori veramente tanti soldi, per un ragazzo che effettivamente è un buonissimo prospetto. Però bisogna vedere la Juve quest'anno con la poca disponibilità economica che avrà, e lo sappiamo già, lo era prima, in più senza la Champions. Non so, andare a bussare al Monaco quanto possano chiedere per Balogun. Guarda, giusto al volo ti leggo la valutazione di Transfer Market, che è sempre poi da prendere ovviamente con le dovute molle. Valore 40 milioni, no? Sempre della serie,
1: sì,
0: che
1: sì, noi tanto è come l'Atalanta, diciamo così, meno milioni di quello non chiedono.
0: E
1: insomma,
0: allora comunque secondo me 40 milioni per un ragazzo c'ha 24 anni, anche lì, che deve ancora fare in realtà forse l'esperienza vera della vita, non lo so. E che comunque non è che dici, ah, quest'anno ho fatto sfracelli in Europa, tutto quello che vuoi, non lo so, mi sembrano tanti soldi.
1: Sì, poi comunque l'identikit porta a figure proprio come Sorloth, come Mateta, cioè centravanti grande e grosso che in area di rigore fa la differenza, che è forte di testa, che può tenere su un pallone ogni tanto, perché Vlahovic, tra i difetti che abbiamo visto in questi anni, che il pallone su non lo tiene neanche lui, gli stop li sbaglia in appoggio, fa un gol ogni tre più o meno di quelli che potrebbe fare, dopodiché è stato il miglior attaccante di quest'anno, e questo lo sappiamo perché gli altri due non hanno fallito completamente. Sì, diciamo peggio. Che gli hanno fatto fare bella figura.
0: Esatto,
1: diciamo così.
0: E il paradosso è proprio quello, che alla fine, cioè, sei, tra virgolette, molti, anche quelli che ci scrivono, sono più o meno contenti che se n'è andato l'attaccante paradossalmente migliore, ma di quelli che abbiamo, no? Cioè, diciamo
1: che se oggi la Juve dovesse scendere in campo sarebbe un problema, esatto, per l'attacco, esatto, questo esatto. Sicuramente. Invece mi interessava rispondere a Giuseppe, che fa una domanda a tutte e due, Giuseppe da Milano, dice: la mia domanda è questa per entrambi, come avrebbe gestito il caso Vlahovic il direttore Lucianone Moggi? Per me è giusto che sia andato via, secondo me, non all'altezza di vestire questa gloriosa maglia, dal mio punto di vista l'avrebbe venduto prima. Come Rabiot, come Dybala, cioè io non ricordo giocatori con Moggi che siano andati via a zero, giocatori importanti. Quindi quando, se avesse sentito nell'aria a 2 anni dalla fine del contratto, 1 anno e mezzo dalla fine del contratto, che non era cosa, faceva in modo di convincerlo, perché sapeva essere molto convincente rispetto agli attuali dirigenti, che forse non hanno tanto il coltello dalla parte del manico, e quindi era lui che decideva chi rimaneva alla Juve, quando e a che condizioni, grosso modo trattative ovviamente escluse, che c'erano sempre entro un certo range, però, e quindi credo che l'avrebbe venduto prima.
0: Senti, c'è un appello di Giacomo da Tarx che ci dice: ragazzi, basta seconde scelte, prendiamo gli scarti dell'Atletico, gli scarti del Paris Saint-Germain, scarti di tutti, ma che fine abbiamo fatto? Il problema è che ci stiamo abituando alla mediocrità e non ci accorgiamo di questo, che tristezza. E Giacomo in parte hai ragione, però sai, ci sono anche degli scarti degli altri che poi se li riesci a mettere in condizione diventano poi anche delle perle, no? Io faccio spesso l'esempio di Davids, che il Milan ci dà come la mela marcia, ti ricordi? Ci viene passata come mela marcia e poi diventa uno dei centrocampisti più forti in Europa, lo stesso Pirlo.
1: Davids era stato presentato come pianta grande.
0: Doveva essere uno che spaccava lo spogliatoio, e poi quando se n'è andato via dopo solo 2 anni eravamo lì, tra virgolette, tutti a piangere. Quindi non è necessariamente detto che gli scarti degli altri poi siano, facciano male, anzi a volte i giocatori davvero non trovano le condizioni per esprimersi. E poi ragionate al contrario: Henry, quando era alla Juventus, era un bidone, va all'Arsenal e diventa uno degli attaccanti più forti degli ultimi 30 anni, credo, no? Per cui non è necessariamente che gli scarti degli altri sono dei bidoni. È vero che se tu pensi ai nomi di mercato, chiaro che non pensi a comprare il Ronaldo di turno, ma anche perché i soldi non ci sono, facciamo l'Europa League, quindi quelli forti se non fanno la Champions non ti vengono, e bisogna cercare di fare un mercato oculato.
1: Sì, secondo me non è tanto che fine ha fatto la Juve, ma che fine ha fatto il calcio italiano, nel senso che era il punto di riferimento per tutti i grandi d'Europa fino a inizi 2000, diciamo così. Da Calciopoli in poi è iniziata una lunga ma continua discesa del valore del calcio italiano, e adesso quando vai a confrontarsi con i grandi sono gli altri, sono il PSG, sono le squadre inglesi, sono quelle società a cui comunque nessuno chiede mai conto dei bilanci, e questo è un altro aspetto da mettere in conto, perché la finale di Champions League è stata a Qatar contro i Emirati Arabi, cioè poi con maglie diverse, ma quello è, e a loro nessuno chiede mai ragione di nulla, perché tanto i soldi ce l'hanno, li mettono a destra manca, e quindi va bene così. Di fronte a queste situazioni è chiaro che i big vanno in quelle realtà lì, o perché ci sono soldi, di un profluvio di soldi, oppure perché comunque la Premier League adesso è diventata la Superlega a tutti gli effetti. Quindi tu su quella fascia lì non puoi competere, puoi competere su quelli di seconda e terza fascia, che in quelle squadre lì magari non sono titolari, o vai a cercarli in altre squadre, in altri campionati magari meno importanti, in cui sono protagonisti, e allora tu pensi che possano far bene anche nella Juventus. Però bisogna cambiare prospettiva noi, secondo me, perché non è più il momento in cui il calcio italiano, e la Juventus che traina il calcio italiano, a dettare le regole del mercato, ecco.
0: Guarda, volevo rispondere a Pierluigi da Casal Palocco, che ci ha mandato una serie di messaggi. Ce n'è uno che mi piace, dice: ma non mi prendete a male parole, ma oltre a Colo, se come punta fisica si va su Lucca, vedete una pazzia, un ridimensionamento, a Spalletti potrebbe andare bene, ci chiede. Guarda, Pierluigi, secondo me c'è un altro problema. Lucca è stato strapagato dal Nottingham Forest nel mercato di gennaio, se non ricordo male. Credo che il Napoli non ci credesse quasi quando gli hanno proposto a proposito di scarti degli altri, cioè questi sono andati a prendere il panchinaro del panchinaro del Napoli, perché il Napoli aveva Lukaku e Lucca, che tra l'altro sembra anche Lukaku, un gioco di parole, esatto. E quando si è fatto male Lukaku, siccome non si fidava di Lucca, gli ha preso davanti Højlund, e il Nottingham Forest è andato a prendere Lucca, che era il panchinaro del panchinaro del Napoli, e l'ha pagato un sacco di soldi. Sono andato nel frattempo a vedere il valore di mercato di Lorenzo Lucca, in questo momento è di 20 milioni per un giocatore che in Italia non ha fatto quasi nulla, e al Nottingham Forest neanche, perché non mi ricordo neanche che abbia fatto più di tante presenze quest'anno. Quindi non lo so, secondo me non è un giocatore su cui pensare di andare a investire dei soldi.
1: Sì, secondo me non è quel giocatore che ti fa fare salto di qualità, cioè la Juve ha bisogno di un centravanti di fisico di sicuro, e lì ce ne sono tanti, ma anche che abbia una certa esperienza internazionale e anche capacità di reggere certe pressioni. E Lucca, da questo punto di vista, è un punto interrogativo. Quindi direi che di scommesse la Juve ne ha fatte tante in questi anni. Questo deve essere il mercato delle certezze a buon prezzo / a parametro zero. Credo che questo debba essere la guida di questo mercato estivo. È inutile fare tanti. Poi, una volta che hai completato l'ossatura della squadra, se vuoi completare la rosa con qualche scommessa, con qualche giovane, con qualche cavallo di ritorno che magari da altre parti non si è trovato bene, benissimo, però quelli devono essere il complemento della squadra. La spina dorsale devi fare con quelli forti davvero stavolta.
0: Spizzico qua e là, perché ci state veramente mandando tantissimi messaggi. Ragazzi, io credo che nel decennio in cui abbiamo vinto quasi tutto ci siamo dati la zappa sui piedi, ma anche dopo Congiuntoli ora come lì, perché abbiamo strapagato delle pippe disumane. Leggo, perché Mirko... e ora qualsiasi club o calciatore che viene avvicinato alla Juventus alzano il prezzo, perché non è possibile non trovare calciatori buoni al giusto prezzo come fanno gli altri. Mirko, io ti do ragione al punto tale che mi sono già espresso nel momento stesso, ma già dopo la sconfitta con la Fiorentina, quando si paventava la possibilità dell'Europa League, che poi è diventata certezza, il fatto che forse un anno di Europa League alla Juventus, anche dal punto di vista del mercato, possa, prendetela con le molle, fare bene, no? Nel senso che senza avere i soldi della Champions da buttare, perché tanto se prendi 40 milioni e li butti in Open Da, perché quello è stato, e quindi dovendo fare un mercato oculato con pochi soldi, quindi dovendo andare a cercare veramente il giocatore che con poco investimento ti rende bene sul campo, come successe con col Vidal di turno, no? Certo. Che citiamo spesso, ecco, credo che magari questa sia proprio l'anno giusto in cui fare quel tipo di mercato lì, e magari di nuovo, visto che abbiamo una buona base, andare a prendere quei 2-3 giocatori della next gen che potrebbero effettivamente essere inseriti in prima squadra. Ce ne sono davvero 2 o 3 che sono sempre i soliti, sono Puska, Faticanti, che tra l'altro è stato convocato anche da Baldini con la nazionale, e Gil Push, mi viene da dire, poi sì. Anche un Guerra, volendo, ma quei tre lì sono quelli forse più
1: Pedro
0: pronti.
1: Pedro Felipe forse anche.
0: E Pedro, insomma, sì, bisogna vedere come si è ripreso dall'infortunio, però insomma 3-4 di quelli che potrebbero essere inseriti in pianta stabile in prima squadra ci sono. È chiaro che non stiamo facendo la Serie B come è successo 20 anni fa, però sicuramente anche la competizione europea avremo delle squadre nel girone che anche con, secondo me, con Faticanti e Gil Push puoi andare,
1: sì, poi
0: ad affrontare.
1: Magari uno per volta li metti dentro, li fai fare esperienza, ed è giusto così. Credo che questa sia sicuramente una strada. Poi c'è sempre anche da fare al portiere,
0: esatto,
1: che potrebbe essere di ritorno un giocatore da inserire in organico, sempre che tu prenda un primo di livello, perché comunque il portiere dovrebbe essere una delle prime cose che fa la Juve. Adesso, dato via Vlahovic, forse l'urgenza diventa il centravanti, ma il portiere viene subito dopo, poi il resto si può aggiustare nel corso del mercato. Mi auguro che al 13 luglio, quando la Juve si ritroverà, Spalletti possa lavorare su un'idea almeno di formazione titolare di base, perché se no, se stiamo lì di nuovo ad aspettare l'ultimo giorno di agosto per correre dietro a Colomuani, che poi ti dice di no, che poi dopo devi prenderne un altro, questi errori qua non si possono più fare, sapendo già per tempo di cosa c'è bisogno. Un allenatore te l'aveva già detto addirittura nel mercato di gennaio, avresti già dovuto muoverti nel frattempo, sperando che la Juve l'abbia fatto, e adesso raccogliere velocemente i risultati prima che si inserisca Tizio e Caio, certo, e scoppi l'asta, e certo, poi ti tagliano fuori. Esatto. Perché quella era la realtà dei fatti. Abbiamo ancora un vocale, che dici?
0: Sì, ma sentiamo ancora un vocale. Sì. Vai. Ce ne sono.
5: Rilascia per inviare un registrazione bloccata.
6: Ciao Carmelo.
1: Eccolo.
0: Carmelo.
6: Dopo un po' di tempo.
0: È tanto che non ti sentiamo.
6: Ma io sì, sarei favorevole a Charlotte, perché è freddo e proprio di stanza. È uno che comunque si deve fare in area di rigore e mi sembra abbastanza così determinato. Per quanto riguarda un'altra pedina, ci vuole uno che però stia più a sinistra, perché praticamente sì, anche Colomoni può essere, però nota bene che quest'anno ha segnato appena un gol. Ci vuole un tandem di goleador tipo Turam e Lautaro Martinez. Ci vuole gente che segni, che non invada lo stesso punto di campo, diciamo così. Per quanto riguarda noi, bisognerebbe che così facessimo un pochino più spinta per la squadra e non fossimo allenatori, ragionieri, eccetera. Bisognerebbe che facessimo i tifosi.
0: Ha detto praticamente a un certo punto molto Moggiano, no?
1: Sì, sì, sì. Diciamo che sì, purtroppo, guarda,
0: esatto.
1: I tifosi ormai si sono abituati a questo fatto di fare i conti in tasca alla Juventus, perché poi hanno visto che è una cosa importante per poter capire quali sono le prospettive della squadra, ecco, nel senso che poi se l'urgenza è quella di mettere a posto i conti, si sa che questo difficilmente fa pari con una squadra di grandissimo livello. Per alzare il livello di questa squadra, invece, secondo me, si può fare anche tenendo a posto i conti. Non credo che sia una questione di scelte e non di soldi. E quando è così, contano le persone. Come ha detto Baldini, no? Il commissario tecnico, il calcio deve essere in mano alle persone serie, non alle stofanti. Lui li ha definiti così. Quindi pensare in prospettiva, cercare i colpi giusti e sperare che la Juve abbia delle persone serie che sappiano fare il loro lavoro. Ci sono di sicuro, ma lo devono dimostrare in quest'estate, perché la scorsa ha portato quattro giocatori, tutte e quattro tra virgolette inutili, sì, parzialmente utili, ceduti. A gennaio si è provato a porre rimedio. Boga lo possiamo considerare abile arruolato, sì. Holm, se di nuovo rotto, non va neanche ai mondiali. Quindi alla fine di sei, uno ha dimostrato di essere stato un acquisto che ci sta nella rosa, ma neanche titolarissimo, ecco, che è Boga. Non si può fare un'altra cosa così. Adesso bisogna fare in modo, fare le persone serie.
0: Ma se io l'altro giorno ho lanciato una provocazione, vai, che poi nel giro di poche ore sembrava quasi fatta apposta. Visto che appunto Boga di fatto è l'alternativa a Yildiz, poi ci sono tante cose che non funzionano, ma un Leao.
1: Ah, ce l'hai detto l'altra volta.
0: Che poi due ore dopo è venuto fuori che lui praticamente saluta il Milan, no?
1: Dice, sì, che... ma io credo che vada a prendersi dei bei soldi da qualche parte.
0: Probabilmente,
1: Leao, ma
0: sì.
1: Al di là di questo, non mi sembra proprio un uomo spogliatoio.
0: No,
1: così,
0: quello,
1: Leao,
0: è vero, quello è vero. Però.
1: E neanche uno su cui punterei da titolare. Certo, se fosse la grande Juve che dice, vabbè, è una grande squadra, ci metto anche Leao lì come alternativa.
0: Un po' di genio e sregolatezza.
1: Ma in questa squadra secondo me c'è bisogno di esperienza di regolarità proprio. E quindi Leao non mi risponde a quelle caratteristiche.
0: Lo so.
1: Poi dopodiché ha dei colpi da campione, questo sì, solo che, come si diceva una volta,
0: probabilmente ad averlo in squadra è irritante, infatti i tifosi del Milan credo che non ne possano più, però io che non sono tifoso del Milan e ogni tanto guardo le partite del Milan, fa delle giocate che effettivamente ti fanno stropicciare gli occhi, poi te ne fa anche altre che ti fanno cascare diciamo
1: le braccia,
0: diciamo,
1: sì, esatto.
7: Oh no, ti prego, ti scongiuro.
1: Notiziario,
0: a tra poco.
1: Vai.
8: Colpo Gobbo.
9: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
9: Sono le 15:01.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
5: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
7: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
5: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
7: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
5: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buongiorno Dario, sono Giuseppe da Matera. Allora, innanzitutto ci dobbiamo un po' ridimensionare. Abbiamo spesi troppo soldi inutilmente, compreso Open Da, Cop Mers, che dobbiamo assolutamente vendere e raccimolare qualcosa. In più venderei Conciesao, sarà strano dirlo, però io lo venderei a Conciesao. Mi terrei a David, anche Zegrova me lo terrei, e in più punterei su giocatori che accetterebbero di venire alla Juve, ma non giocatori come Koulumani e Sorloth, perché secondo me, a parte Koulumani, Sorloth non verrebbe mai alla Juve, perché si ridimensiona, e facendo solamente l'Europa League, secondo me molti giocatori di fama non verrebbero a giocare nella Juventus. Quindi punterei su qualche giocatore come Pellegrino del Parma, oppure lo stesso Castro, che io li vedo grandi giocatori, non solo hanno 20 anni, scusate, però possono dare molto molto di più e lottare per la maglia. Vogliamo giocatori che si devono attaccare alla maglia, dobbiamo ritornare al passato.
14: Ciao Davide Luigi, lei da Lontate, ma una osservazione su Gatti. Per i nostri tifosi, direte ai nostri tifosi e a lui. Le squadre di oggi, per competere in tre competizioni, hanno bisogno di una rosa lunga, e non è un eufemismo, è un dato di fatto. Quindi con lunga si intende 15-16 titolari, ma titolari fissi, perché se hai se giochi a tre in difesa o a due, non puoi avere tre difensori forti, devi averne minimo uno in più, quattro. Se giochi a due o a tre a centrocampo, devi avere tre, quattro centrocampisti forti, ma con forti intendo equivalenti. Quindi uno come Gatti non si deve sentire sminuito se parte meno dall'inizio, è comunque uno dei quattro titolari, diciamo, e anche il suo stipendio è comunque uno stipendio da titolare di qualunque squadra in Italia. Quindi è nell'ordine delle cose che ci siano e benvengano, ci devono essere questi calciatori, e per questo non ci darei mai Gatti, perché poi comunque ne serve uno altrettanto forte, perché io lo ritengo forte, per sostituirlo.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: E sull'attacco ripartiamo. Ci siamo. Con Colpo Gobbo.
0: Abbiamo ascoltato, Manuel ha mandato un paio di vocali mentre dopo il notiziario. Ce n'era uno che parlava di Gatti, no? Io ne avevo già parlato prima del mio pensiero su Gatti. Voglio sapere cosa ne pensi tu, Gigi, scusami.
1: Sì, Gatti secondo me è uno che deve stare in questa squadra perché ha personalità, visto che Spalletti dice sempre che questa squadra giocano, servono giocatori di personalità. Secondo me lui ne ha, è uno che ha fatto tutta la gavetta, quindi sa cosa vuol dire anche la responsabilità di vestire una certa maglia, di guadagnare un certo stipendio, eccetera eccetera, quindi da questo punto di vista sì. Però capisco anche che da quando c'è Spalletti lui ha le idee molto chiare, cioè al centrodestra c'è Kalulu, in mezzo c'è Bremer, e al centro-sinistra ci va un Mancino, e Gatti non è Mancino, e Kelly, e poi non c'è neanche un'alternativa, quello è un altro capitolo del mercato da affrontare, e quindi si è trovato chiuso di fatto per le scelte dell'allenatore. Dopodiché secondo me sono anche scelte condivisibili, perché nei ruoli di Kalulu e Bremer, secondo me Kalulu e Bremer sono più forti di Gatti, onestamente. Beh, sì. Dopodiché Gatti nella rotazione di una stagione in cui avrai delle partite europee di un livello inferiore rispetto a quelle dell'anno scorso, ci può stare, e soprattutto tenerlo vorrebbe dire uno già inserito, vorrebbe dire non spendere ulteriori soldi eventualmente. Certo, però, come diciamo anche prima con Manuel, quest'anno dobbiamo prendere coscienza del fatto che se arriva un'offerta buona per chiunque, tolti Yıldız e pochi altri, chiunque può fare le valigie, e se accetta l'offerta va, e quindi dipende molto da che mercato ci sarà su di lui, e credo che dobbiamo metterci in questa prospettiva serenamente quest'estate, nel senso che poi a 13 luglio tireremo una prima linea quando si ritrova la squadra, e poi a fine agosto quella definitiva quando inizierà il campionato, insomma, perché la prospettiva credo proprio sia questa. Se
0: tra l'altro si parte. Nel sottofondo vi stiamo guardando anche un servizio di Sky che sta parlando proprio del, stiamo facendo un confronto fra i due nomi accostati alla Juve, sono evidentemente Colomoni e Sorloth. Sorloth comunque, ragazzi, quest'anno ha fatto 20 gol in stagione, di cui 0 su rigore, quindi stiamo parlando di un giocatore che il gollettino nei piedi in qualche modo ce l'ha. Rispondo invece a Luca, non so se tra l'altro abbiamo comunicato a Manuel dell'ospite, forse non glielo abbiamo detto.
1: No, forse no, adesso ti mando la mail.
16: Bravo. Non mi avete assolutamente
1: il bello
16: detto
1: adesso ti mando il WhatsApp.
0: L'ho realizzato adesso, il famoso bello della
1: diretta.
0: Meno
1: male che ti sei acceso.
0: Nel frattempo rispondo a Luca che dice: la prima mossa è stata quella di aumentare il prezzo dei biglietti per lo spettacolo indegno che offriranno anche quest'anno. Non sappiamo ancora, Luca, dei prezzi. Mi auguro davvero che tutti i fratelli bianconeri disertino l'Allianz Stadium, serve una protesta forte come quella fatta dai tifosi della Lazio. Luca, guarda, io qua metto le mani avanti subito, e lo dicevo anche venerdì scorso al raduno di Radio Bianconera, abbiamo parlato anche proprio di questo tema, no? Di chi si stava disaffezionando al calcio, che non riusciva più a vedere le partite. Io non ce la faccio a non andare allo stadio, è proprio una cosa che mi piace, io voglio andare a vedere le partite e non riesco a venire via neanche un secondo prima della fine della partita, anche se la Juve sta facendo schifo nello 0-2 con la Fiorentina, sono rimasto fino all'ultimo secondo e non ce la faccio a non guardare la partita, e come me credo tanti, perché ho visto oggi un post di Mirko Nicolino che pubblicava i dati degli ascolti delle partite di DAZN, e la Juventus comunque continua a essere la squadra più seguita su DAZN, che poi siano tifosi juventini o gli altri che la guardano
1: magari, a bufare,
0: per bufare, eccetera, eccetera. Ci

0: geografiche, diciamo così, però secondo me quel tipo di protesta no. Ci sono altre forme di protesta, c'è chi ha fatto le disdette per esempio, ci sono i social per farsi sentire, ci sono delle azioni che si possono fare anche nei confronti della Juventus, in modo, non so io, da premere per avere un certo tipo di prezzi eccetera, però non andare allo stadio secondo me è proprio un peccato, perché si toglie la parte più bella del... Poi per chi è cresciuto come me addirittura nello stadio in cui si stava in piedi con la pioggia sulla testa, certo, eccetera, eccetera, certo. È un'altra cosa, insomma. Perciò il calcio è quello e speriamo che possa rimanerlo, nonostante questi lestofanti, come li chiama il commissario tecnico nazionale, stiano facendo di tutto per far passare la voglia alla gente di andare allo stadio, e non parlo dei dirigenti della Juve, ma in generale del sistema, sì, del sistema calcio italiano, insomma.
1: Abbiamo l'ospite pronto? Sì, allora diamo il benvenuto a Francesco Pellino. Ciao Francesco, ben ritrovato, è sempre un gran piacere.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, caro Francesco, non possiamo che partire da Dusan Vlahovic. La tua valutazione di quello che è successo: poteva finire meglio, era inevitabile che finisse così? Ha sbagliato più la società, ha sbagliato Vlahovic, non ha sbagliato nessuno, che dici?
2: Stavo parlando con un collega ieri pomeriggio del caso Vlahovic e lo paragonavo a Chiesa. Credo che ci siano molte similitudini
0: a partire dalla provenienza, diciamo.
2: A partire dalla provenienza della loro storia scritta con la casacca bianconera e come è finita poi la storia tra questi attaccanti della Juventus. E pensavo anche che possiamo considerarli i due più grandi fallimenti della Juve degli ultimi anni, perché con Chiesa e Vlahovic, con l'acquisto di Chiesa e Vlahovic, la Juve poteva garantirsi un futuro roseo.
0: Sì, perché sono stati invece, più di 100 milioni.
1: Sì, gli abbiamo finanziato il Viola Park.
0: Il Viola Park, esatto.
2: Sì, 140 milioni. Sì.
0: Più i 60 di Commeners, arriviamo a 200 e voglia di comprare giocatori, diciamo.
2: Quindi cioè possiamo tranquillamente dire che Vlahovic non è stato un grande acquisto per la Juventus, che non ha performato così come si sperava. E quindi è giusto dire addio a questo calciatore.
1: E senti, le alternative Kolumoni e Sorloth, che sono quelle di cui si parla un po' in questo momento, ti piacciono, ti convincono? Tutti e due, solo uno dei due? E se solo uno dei due, chi dei due? Mamma, quante domande in un colpo solo.
2: questo è il periodo dove si spara nel mucchio.
1: Sì.
2: Quindi è difficile individuare... Difficile individuare il numero 9 in grado di vestire la maglia della Juventus. Però se mi poni queste domande, io ti dico che secondo me dovrebbero farne tutte e due. Sia per una questione numerica, perché credo che Openda e forse anche David, se trovano i giusti acquirenti, lasceranno la Juventus, e anche perché comunque ricoprono, possiamo dire, lo stesso numero di maglia, cioè l'attaccante della squadra, ma interpretano il ruolo in maniera diversa, quindi potrebbero anche giocare insieme i due. Con Sorloth più pivot e Kolumoni che gira intorno.
1: Sì, adesso mi salteranno al collo, ma un po' del Piero Trezeguet, diciamo, come assortimento.
2: Sì, non esageriamo.
0: Facciamo scura di Aguilera, va, che un po', la prendiamo un po' più bassa, diciamo così. Ecco.
1: No, però come l'assortimento sì, più sì, o meno uno è quello. Ma, no?
0: Insomma, Sorloth è 1,96 m, non è che è piccolino. Kolumoni, anche lui fisicamente comunque ben dotato, e all'occorrenza può dare anche il cambio al centravanti titolare. Però non deve essere fatto l'equivoco che Kolumoni deve sia il centravanti titolare della Juventus, perché questo è un po' un equivoco pericoloso, secondo me.
1: Rischi di fare l'errore di David, no?
0: Esatto, prendi uno che non è una prima punta, la può fare, perché comunque ha anche il fisico per farlo, ma credo che anche quando sia stato qua la Juventus ha fatto 10 gol da attaccante.

0: vero, però ha dimostrato di non essere proprio quel giocatore lì che forse serve alla Juve adesso, no? Va bene di completamento dell'organico dell'offensiva.
1: Sì, volevo solo fare un passo indietro tornando a Vlahovic.
0: Vai, vai.
1: Credo che comunque Vlahovic con Spalletti ci avrebbe garantito i suoi 20 gol l'anno.
0: Sì, sì.
1: Quindi la Juve deve comunque mettere in considerazione questa cosa e deve comunque individuare un attaccante che finalmente ci possa garantire quei 20 gol all'anno che servono alla Juve per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio anno.
0: No, ma guarda, tecnicamente, visto la Serie A di quest'anno, in cui, a parte Lautaro Martinez, che poi ha fatto 17 gol, neanche 20, il migliore è stato Malen, che è arrivato a gennaio. Secondo me Vlahovic sul podio ci stava tranquillamente, insomma, dei marcatori della Serie A della prossima stagione. Però,
1: tranquillamente, ma non a 12 milioni.
0: Quello, ma neanche a 8 più la commissione, eccetera, perché a quel punto... diciamo che adesso sicuramente uno dei parametri che erano richiesti dalla UEFA, cioè che chi va via viene sostituito da uno che costa di meno come ingaggio, credo che sarà facilmente raggiunto questo obiettivo. Bisogna vedere poi se la qualità aumenta o diminuisce nell'attacco della Juve. Ma credo che ci sia un altro problema, caro Francesco, urgentissimo per la Juve.
1: Non solo uno.
0: No, però i più urgenti sono uno in porta, uno davanti alla porta e l'altro davanti all'altra porta, perché nel senso che centravanti, se la Juve giocasse oggi dovrebbe giocare con David centravanti, questo è lo stato dell'arte, quindi un centravanti serve. Però il portiere è l'altra cosa che mi aspetto che venga fatta in fretta e bene, e con un giocatore con certe caratteristiche, perché senza portiere centravanti di un certo livello...
1: giocatore che possa garantire alla Juve una certa stabilità e degli standard da Juve, cosa che non sono stati garantiti da Di Gregorio in questi due anni.
0: Sì, e credo che anche il reparto in generale, insomma, la difesa, l'atteggiamento difensivo della squadra sia stato un po' condizionato da questo fatto che per 16 volte al primo tiro in porta hai preso gol. È una cosa che comunque dopo un po' pesa anche sulla testa dei giocatori. Quindi,
1: e se non erro, per 12 volte di queste 16 poi quel gol è stato decisivo.
0: Appunto. Sì, perché la Juve a rimontare diciamo proprio fa fatica e tante volte, al massimo al pareggio è arrivata, credo, forse una volta ha rimontato la partita col Parma, se non mi ricordo male, fuori casa, non mi ricordo. Comunque una rimonta fatta completata, tutti gli altri al massimo pareggi. Ti chiedo se però, ecco, a vedere Juve-Fiorentina, per esempio, anche il De Gea di turno, voglio dire, che non è un fenomeno, però mi sembra uno di garanzia, lo metti lì, quel tipo di portiere, quello, non è la stagione di avere i Donnarumma, i Carnesecchi, quelli lì, la Juve non se li può permettere, perché però uno che si gioca nella Fiorentina, se gli offri di venire alla Juve, magari ci viene, senza spendere 80 milioni stavolta, insomma. Quindi,
1: un portiere, allora, partendo dal presupposto che secondo me alla Juve manca proprio la spina dorsale, quindi manca il portiere, manca il difensore centrale, manca il playmaker e manca l'attaccante. Passiamo dal portiere. Il portiere, sì, io non credo che la Juve possa fare follie, così come leggo in giro per i vari Dibu Martinez, che comunque attualmente ne guadagna 9 milioni l'anno, difficilmente riesce a prendere portieri che provengono dalla Premier come Alisson, anche se è stata molto vicina a prenderlo, e quindi deve esplorare altri mercati, e il mercato italiano comunque riesce a garantirti garantirti dei portieri di un certo livello come De Gea. De Gea è un portiere secondo me di alto livello, grande esperienza, ha giocato in Premier, in Manchester United, e quindi ti può garantire quello che è mancato a Di Gregorio, anche se poi andando ad analizzare gli ultimi 5 anni degli acquisti della Juve, credo che tranquillamente che possiamo dire che quando si arriva alla Juve poi c'è il vuoto del talento, cioè sparisce proprio il talento che avevi messo a disposizione delle altre squadre negli anni precedenti, così come Copmine potremmo fare
0: ma lo stesso David,
2: purtroppo una lista altri, lunghissima, cioè. Senti, c'è Grazia dalla provincia di Firenze che ci dice: ma se per rispettare le disposizioni UEFA bisogna italianizzare la Roma, perché si sta parlando della cessione di giocatori italiani, tra cui lo stesso Gatti, e di comprare quelli stranieri? Perché effettivamente noi già ne abbiamo pochi, quei pochi che abbiamo, anche Cambiaso, no? È uno dei nomi forti potenzialmente in uscita, cioè uno di quelli che tra quelli che hanno mercato vale forse qualche cosina in più, ma in ingresso effettivamente i nomi di cui si parla di italiani c'è poco o niente.
1: Sì, io credo che se potessero venderebbero gran parte della rosa.
2: A prescindere italiani o no.
0: Basta arrivare con l'assegno, prendi e vai, diciamo.
1: E quindi bisogna anche fare di necessità virtù e valutare chi nella rosa ha più mercato, e possiamo tranquillamente dire che Cambiaso e Gatti sono due elementi che comunque hanno mercato e riescono a, anche secondo me, a garantirti delle cifre di un certo livello per la Juventus, e possiamo comunque dire che anche Cambiaso e Gatti non hanno performato al meglio negli ultimi anni nella Juve.
0: Sì, soprattutto Cambiaso è stata un po' una parabola discendente, sì, abbastanza da Lecce in poi, direi che Lecce, diciamo, Lecce, dell'altra, sì, stagione, non questa.
1: Lecce,
0: Lecce non gli porta bene. Diciamo,
2: magari vuole andare Lecce. Invece mi fai un commento, Francesco, ne parlavamo prima anche con Luigi, di questo calendario così anticipato, no? Oggi alle 18.30 c'è il sorteggio del calendario della prossima stagione e non si è mai visto un calendario stilato così presto.
1: Il mio commento è che vorrebbero cercare di riparare i danni fatti nello scorso anno, perché è incredibile ciò che è stato fatto lo scorso anno. Ma cioè, io non do la colpa a nessuno, perché cioè, non sono a livello di dare la colpa a qualcuno, ma se tu ti affidi a un computer per sviluppare un campionato di 38 giornate, credo che tu possa programmarlo in modo tale che l'ultima giornata non capiti Juve-Torino-Juve,
2: certo,
1: o la penultima Roma-Lazio e via discorrendo. Cioè hanno commesso degli errori che sono imperdonabili lo scorso anno.
0: Sì, è per non commetterli più, per non dar fastidio al tennis, fanno il sorteggio in contemporanea con la finale nel Roland Garros, dove c'è un italiano, sì, naturalmente. Sì.
1: Poi che lo facciano così in anticipo, non so, magari per creare già della suspense per il prossimo anno, un interesse verso il calcio italiano che comunque ha necessità di interesse da parte degli spettatori.
0: O non è che ci portano qualche giornata in giro per il mondo, no? Partendo per tempo, dice: guarda, la prima giornata te la posso giocare in Australia, quell'altra te la faccio giocare.
1: Tutto può succedere. Non dobbiamo meravigliarci di nulla.
0: No, poi con questi soggetti qua. No,
2: esatto.
0: Siamo messi male. No, credo che il discorso degli italiani, tornando a quello che ci chiedeva prima la nostra amica da Firenze, ci sia un problema strutturale che riguarda un po' tutte le big, diciamo, del campionato italiano. Nel senso che comunque avresti bisogno di quegli italiani già fatti e finiti per avere un'ossatura importante.
2: Che non ci sono
0: proprio in Italia, nel senso che il campionato italiano ha tanti comprimari che giocano poi nella nazione tutta assieme con i risultati che vediamo, ma mancano i grandi giocatori italiani.
1: Io credo che in Italia attualmente ci sia, scusami, credo che in Italia ci sia solo un calciatore che possa essere considerato già un big, io stravedo per lui, ed è Palestra. Poi gli altri,
0: poi c'è Tonali, comunque, che però vive in un'altra galassia, non so se sia una cosa economicamente sostenibile, diciamo così.
1: Sì, Tonali possiamo dire già affermato,
0: è quello che Palestra dico, come nuovo nome,
1: come giovane, sì. E poi del resto sì, possiamo considerare anche Pio Esposito, comunque un attaccante di prospettiva, ma da lì a considerarlo già un Bobo Vieri, Faccio un po' fatica.
2: È vero, c'è un po' questa tendenza.
0: Sì, poi leggo dei paragoni. L'altro giorno la Gazzetta, Meazza, Rivera, dei paragoni imbarazzanti, diciamo, anche per il giocatore stesso, che andrebbe lasciato tranquillo crescere e maturare. Poi l'altra sera ha fatto il figurone perché giocava con una pletora di ragazzini intorno, diciamo, anche la verità, tra cui qualcuno interessante ci sarà. Ma di tutti questi qua
1: c'è anche Liberali del Milan, che ha giocato nel Catanzaro, che è un ottimo prospetto.
0: Ecco, però credo che bisogna tornare a fare quello che io ho fatto con Gatti, cioè alzare le antenne anche sulla realtà nostra locale. Cioè è pieno l'Italia di gente che gioca a calcio, possibile che non tirino mai fuori da lì uno in grado di giocare in Serie A? Cioè veramente una cosa che una volta era normale, cioè andavi in giro, trovavi uno, faceva un po' di gavetta e poi te lo trovavi.
1: Ma perché Gigi oggi calcio è in mano ai procuratori. Sono loro che comunque gestiscono i trasferimenti, sono loro che si propongono, che propongono i propri calciatori alla società, e quindi diventa un po' difficile parlarne seriamente di calciomercato, a mio avviso.
0: No, ma hai perfettamente ragione, ma io dicevo che invece la Juve, visto che l'ha fatto con Gatti, potrebbe sforzarsi di farlo anche con altri giocatori che hanno un certo vissuto, perché secondo me quelli che arrivano da quella gavetta lì, certi rischi
2: sono un po' più di fame, dici.
0: Sì, anche di sentire la pressione fino a un certo punto, perché comunque tu fino a ieri facevi un mestiere, adesso giochi a calcio,
1: sta
0: giochi a calcio,
1: voglio dire. Torricelli.
0: Ma guarda che Gatti alla fine è quella di Torricelli. Sì. Cioè andarli a pescare anche questi, non dico che con questi ci fai la Juve, ma mettercene dentro qualcuno che poi te lo trovi anche in nazionale, tra l'altro, mentre questo lavoro non lo fa più nessuno, lo dovrebbero fare prima di tutto le squadre di Serie B e Serie C. Però anche loro ormai si affidano ai vecchi leoni, a quelli di garanzia o ai giovani cresciuti in casa col procuratore buono, eccetera eccetera. Purtroppo è un po' gatto,
1: è veramente un'incognita riuscire a parlare di calciomercato oggigiorno. È vero, il discorso, qualsiasi discorso può avere un pizzico di verità come quello che stiamo facendo ora, però poi magari incappi nel brocco di turno.
0: C'è sempre il rischio, certo. Dopodiché non farsi prendere per il collo e per altre parti del corpo quando fai contratti, quello dovrebbe essere importante. Invece per la Juve, che in questi anni ha buttato via troppi soldi, perché ce ne sono davvero... Quelli che abbiamo detto noi erano 200, ma poi ci sono tutti gli altri.
2: Abbiamo fatto troppe volte quei conti, ogni volta mi viene un po' di male.
0: Di male a pensare che giocatori potrei prendere questi soldi. Qualcuno ci propone Casemiro qua. Chi è?
2: Addirittura, Casemiro credo che ormai sia...
0: Camillo ce lo scrive. Casemiro credo che abbia 34 anni. Sono andato a vedere. Nell'ultima stagione non ha avuto neanche particolari infortuni, ma non so, quel tipo di giocatori di esperienza sicuramente, che può giocare sia in difesa che a centrocampo. Bisogna vedere...
1: Vogliamo fare un po' di Amarcord. Se pensiamo che Vidal, la Juve l'ha pagato, se non sbaglio, 12
0: milioni.
1: Ed era l'eterno sconosciuto Arturo Vidal.
2: Sei 34, Casemiro.
1: Sì, potrebbe puntare su quei profili da 10-15 milioni che arrivano alla ribalta di un campionato.
2: Ma forse adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma anche Tevez non l'abbiamo pagato più di 18, dicendo, mi sembra sotto i 20 comunque, se non ricordo male, era un'operazione super economica, perché non lo voleva nessuno.
0: Perché dicevano che aveva la peste.
1: 12,
2: sì. Una roba così.
0: Ma un appestato così ci starebbe bene in questa Juve, così ha un po' più di facce da che vuole Spalletti,
2: che vuole Spalletti,
0: no? Quella lì sicuramente è una categoria a cui Tevez apparteneva.
1: Ma prendano chi vogliono, i soldi non sono i nostri, l'importante è che riescano a dare un contributo diverso da quelli che ci sono ora alla Juventus,
2: che siano giocatori da Juve, no? Che è un po' quello che lamentano i tifosi fondamentalmente.
1: Ma hai perfettamente ragione, Dario, ma la Juve non è come tutte le altre squadre.
2: Certo.
0: E se ne accorgono tutti quelli che arrivano da altre realtà con altre pressioni. Caro Francesco, grazie per la chiacchierata, ti dobbiamo salutare che arriva il notiziario. Ciao, a presto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie.
0: Ciao. E allora notiziario, poi volata finale, che oggi sta volando questa trasmissione.
2: A fra poco.
3: Colpo Gobbo.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29 e 30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Ad atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
5: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
4: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto, è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Colpo Gobbo.
2: Ci siamo.
0: Volata finale di Colpo Gobbo.
2: Volata finale di questa volata, di questa puntata volata, come diceva Gigi prima. Effettivamente siamo andati proprio velocissimi oggi. Tanti messaggi vostri, tanti vocali. E adesso continuiamo sempre con voi.
0: Con voi. Allora, Johnny D'Agrigento ci crede. Visto che l'altro giorno siamo divertiti con l'Intertoto, ricordare un po' di passato. Sì. Se oggi non si parla di Mitropa Cup e del mitico comunale, oggi stiamo più... ogni tanto ci concediamo qualche ricordo, ma era più che altro per far vedere anche come sono cambiati i tempi una volta.
2: Però il comunale l'abbiamo citato prima quando dicevi che eri affezionato alla partita,
0: alla pioggia. Mi ricordo ancora, guarda, gli impermeabili azzurrini o rosé, diciamo così, che vendevano quando iniziava a piovere. Passava il tipo a vendere gli impermeabili, te li mettevi, ti beccavi l'acqua sulla testa, compresa quello del giorno indimenticabile dell'addio di Platini, che pioveva col Brescia 3-2, me la ricordo tutta, anche la pioggia che ho preso sulla testa. Allora c'avevo anche dei capelli, nonostante le apparenze.
2: Apro una piccola parentesi, lo dicevamo poco fa nella pausa della serie C, perché abbiamo citato tante volte la Serie C. Ieri sono già usciti i calendari della prossima Serie C. Si vede che quest'anno hanno fretta, no?
0: Cioè,
2: i gironi, scusami, hai ragione, non i calendari. E per la prima volta dopo 3 anni, mi sembra, la Juventus torna a giocare nel girone A. Abbiamo fatto, mi sembra, BCB o CBC, qualcosa del genere. Ritorniamo nel girone A, che è quello, diciamo, del nord Italia fondamentalmente. C'è la Next Gen nel girone A, l'Atalanta Under 23 nel girone B e l'Inter Under 23 nel girone C. Dicevamo anche poco fa con Gigi che c'è un grosso punto interrogativo intorno al Milan futuro, che il primo anno, 2 anni fa, retrocesse in campionato nazionale dilettanti. Quest'anno non sono riusciti a riaccedere alla Serie C e hanno anche poche possibilità di ripescaggio, quindi c'è la possibilità che il Milan futuro, che è il corrispondente chiaramente della nostra Next Gen, possa addirittura essere definitivamente smantellato. Ci pensavo anche prima, perché con Francesco Pellino parlavamo di liberali, mi sembra che esca proprio dal Milan futuro.
0: E quindi nel giorno della Gen, leggo che ci sono Albino Leffe, Alcione Milano, Arzignano Cittadella, Desenzano promossa dalla Serie D, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, forse era quella di Torricelli, adesso non vorrei dire male, ma che viene dalla Serie D, mi sembra che venisse da Caratese, Gian Erminio, Juventus Gen, appunto, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso, Vado e Brescia o Carpi a seconda
2: di come finisce,
0: il play out. E questo però ancora girone provvisorio,
2: è provvisorio, ma perché mancano quelli dei play out e dei play off, e quindi appunto avete sentito tante squadre ovviamente del nord, e quindi anche tanti derby, Provercelli, Novara, insomma quando si gioca in Piemonte ci saranno diciamo derby regionali, se non altro, chiaramente, no? non cittadini ma regionali.
0: Oh, ma sono io Giaomario, nel senso che mi chiede chi è il nostro amico qua, Marco. In genere seguo solo Claudio la mattina. Vedo che avete fatto tornare Giaomario e sfruttato extracampo in radio, ma è legale? Sarei io Giaomario? Beh, mi piacerebbe avere il suo... Mi hanno già paragonato ad Aldo di Aldo Giovanni Giacomo, che Cozzalone, anche a un Crosetto una volta mi hanno paragonato, e poi adesso anche Giaomario. Metto lì, prendo e porto a casa volentieri, diciamo.
2: Intanto ci fa piacere che ci segui, ci ascoltano, certo, anche certo. A quest'ora, ovviamente, magari dopo Claudio ci siamo anche Dario e Gigi, che sembrano, dopo Gigi e Andrea Gigi e Dario. Volevo leggere invece un messaggio di un ascoltatore, eccolo qua, Francesco da Pinerolo, che ci dice: buon pomeriggio a tutti, non sono d'accordo con voi, ho sempre seguito la Juve dal vecchio delle Alpi ad oggi, ma a titolo personale basta andare allo stadio, foraggiare una società che ci considera solo dei semplici clienti e continua a non tutelarci. Questa è risposta a quello che io dicevo prima, che dicevo invece che non riesco a non andare allo stadio, cioè per me è proprio impossibile a non andare, pensare di saltare l'abbonamento per protesta, cioè lo capisco chi lo fa, ma non ce la faccio.
0: Ognuno qua reagisce, è una cosa che viene dal di dentro, ognuno è fatto a modo suo e reagisce. Certo però che stiamo qua a parlarne nel corso degli anni di una cosa di cui sinceramente non si sarebbe mai parlato da quando è stato inaugurato lo stadium, diciamo, perché prima comunque il delle Alpi era un fattore di deterrenza molto molto importante, diciamo così, e prima ancora nel comunale, così facciamo contento il nostro amico d'Agrigento, dipendeva molto dalle annate, cioè c'era l'annata vincente, la gente ci andava, nelle annate così così lo stadio era quasi sempre con ampi spazi vuoti, diciamo così. Delle Alpi ha fatto un disastro. Da quando c'è lo Juventus Stadio, onestamente è la prima volta che con una certa regolarità viene posto questo tema di una società che non convince i tifosi, perché finché c'è stato Andrea Agnelli, diciamo le cose come stanno, questo tema non è stato, anche se i prezzi non erano proprio tirati così, regalati, però c'era un altro legame con la società da parte dei tifosi. Adesso questo è da recuperare e negli ultimi anni sicuramente si sta scavando un po' un fossato un po' pericoloso dal mio punto di vista, a cui la Juve potrebbe porre rimedio, per esempio mettendo Del Piero presidente, guarda cosa ti dico, la buttiamo lì,
8: certo,
0: o una cosa del genere, insomma servirebbe una cosa forte così per cancellare tutte queste perplessità, perché altrimenti è difficile che se ne venga fuori in tempi brevi.
2: Guarda, Angela ci dice appunto la passione più forte di tutto, quindi anche lei non riesce a mollare questa Juve. Leggo questo messaggio di Marco da Borgo Filadelfia, che è riferito un po' a noi come prof, no? Dice: io talmente innamorato della Juve che voglio pensare che come lì possa anche imparare dai propri errori. Ci sono studenti che dopo una bocciatura cambiano marcia, vero? Ci chiede Marco. Cambiando troppo troppo velocemente si rischia di ripartire puntualmente da capo. Un grande saluto e speriamo. Guarda Marco, sì, te dico, sì, è vero, è raro, però ti faccio un esempio di una mia allieva che è stata bocciata l'anno scorso in terza liceo, quest'anno si è riscritta tra l'altro di nuovo con me, quindi nell'ottica di riavere magari anche le stesse difficoltà, perché la mia è una delle materie per cui è stata bocciata l'anno scorso, e devo dirti che in realtà quest'anno addirittura ha quasi la media del 7, quindi effettivamente si è messa a lavorare, credo che non avrà neanche una materia insufficiente, per cui penso che
0: bene, così ho saputo in diretta che praticamente sarà promosso.
2: Ma non ho fatto il nome,
0: però lei ricostruisce diciamo così la situazione. Sì, credo che sopra come lì chi debba imparare a fare le cose, John Elkann, che ha dato sempre la sensazione di vivere la Juve in un modo molto diverso da quello di suo cugino, e soprattutto nelle gestioni Elkann dopo il 2006 e dopo il 2023 c'è sempre stato questo filo comune, un po' di una società asettica, nel senso di una società che non riesce a coinvolgere più di tanto la passione dei tifosi, che non riesce a fare una grande squadra, a costruire una grande squadra e una società in grado di resistere a quello cui solo la Juventus deve resistere, perché le altre società possono lavorare in un modo, la Juve deve lavorare in un altro modo, perché deve resistere a tante più cose, anche eventi esterni a volte anche molto traumatici, che agli altri non vengono mai posti di fronte. Cioè gli ostacoli che deve superare la Juve, anche dal punto di vista federazione, giustizia sportiva e tutte le solite cose che diciamo, serve una corazzata, e questa cosa John Elkann non l'ha mai costruita. Quindi prima di Comon lì, credo, spero che sia maturato John Elkann e che abbia maturato la convinzione che questa cosa va fatta, perché poi le potenzialità ovviamente ce le ha. Invece il nostro amico Luca, che ci sta scrivendo a ripetizione, quindi lo leggiamo perché vedo che ci tiene, esatto, dice: Dušan ha fatto bene, mica gioca nei cani cattivi, mi spiace ma esiste la meritocrazia, purtroppo in soli due mesi Dušan ha fatto più lui che quei due brocchi di David e Openda messi insieme, la colpa è della Juve che ha concesso ingaggi troppo alti ai giocatori della Serie B, ora la situazione si sta rivoltando contro la società, avete visto che stipendio chiede Sorlot? 6 milioni, esattamente quanto percepisce David, adesso non so se Sorlot ha chiesto questo, onestamente la trattativa non lo so, che guadagna la metà di quelli, poi se te ne offri di più probabilmente lo convince, anzi sembra da quello che leggo che ci sia stato questo incontro a Oslo che abbia avuto un esito positivo per la Juventus, e quindi che adesso si vada a trattare con la società e questo potrebbe essere un passo avanti. Io credo, ripeto quello che dico prima, tecnicamente il tuo discorso ci sta, specie in questa Serie A, ripeto, nei primi tre marcatori Vlahovic ce lo vedevo tranquillamente, però credo che ci sia un problema di modo di porsi a cui non si può passare sopra nel nome del fatto che lui comunque segna più degli altri, perché poi ci sono delle dinamiche anche pericolose per lo spogliatoio che vanno considerate, e soprattutto se tu non vuoi diventare un simbolo della Juventus, un punto di riferimento della Juventus, quella è la porta e vai, perché non è che ti hanno offerto due soldi, ti hanno offerto 6 milioni all'anno più i 12 che ti hanno dato quest'anno, più gli 8 di media degli anni prima, insomma credo che se tu avessi voluto diventare un punto di riferimento per i tifosi della Juventus,
2: le
0: avresti
2: condizioni
0: potuto fare.
2: C'erano.
0: Non hai voluto, e perché hai altre priorità, ti prendi la tua responsabilità.
2: Anche perché oggettivamente tanti tifosi stanno anche facendo un discorso un po' di diciamo di ringraziamento, no? Che poteva fare Vlahovic nei confronti di una società che ti ha pagato quest'anno 12 milioni in un anno in cui hai giocato 3 mesi su 9, perché c'è anche da dire questo. Certo. Ragazzi. Cioè Vlahovic si fa male da solo, sbagliando a calciare un tiro in porta, sta fuori praticamente tutta la stagione in cui sarebbe servito, e prendendosi 12 milioni senza neanche dire vabbè sono infortunato, ne ridò un pezzo, e ne richiedi quasi altrettanti, perché 8 all'anno più 8 alla firma spalmati su 4 anni sono, vuol dire 2 all'anno, quindi vuol dire 10 all'anno praticamente, vuol dire che
0: di nuovo in doppia cifra
2: praticamente
0: andava,
2: sei di nuovo alle condizioni precedenti. Io sinceramente non lo capisco. Angelo ci dice: dover cambiare ogni anno il giro di C non è penalizzante, vale anche per le altre? Non so se sia penalizzante, Angelo, credo tutto sommato penso di no, nel senso che lo scopo delle squadre, delle seconde squadre, è proprio quello di far fare esperienza a questi ragazzi prima di metterli diciamo nel mondo delle prime squadre, quindi l'idea anche di modificare sempre gli avversari può essere interessante, e soprattutto considerando che in questo momento 3 su 3, lasciando perdere il Milan che non c'è, sono tutte squadre del nord, non sarebbe neanche corretto che sempre la stessa deve farsi le trasferte al sud e sempre la stessa invece ce le ha diciamo vicino a casa, rimanendo nel girone del nord. Quindi credo che sia più corretto il fatto che ogni anno le squadre debbano girare. Non si è ancora mai verificata, perché l'anno in cui è nata l'Inter il Milan è stato retrocesso, la problematica di avere due seconde squadre, perché in teoria anche qui la regola prevede che le squadre siano su gironi diversi, quindi dovesse arrivare un futuro, una quarta squadra, per forza ce ne saranno due nello stesso.
0: Sì, c'è che addirittura Daniel, credo il nostro amico da Tenerife, che ci dice: strana la vita, messa nel girone del nord, dove le trasferte saranno più lunghe a livello di tempistiche rispetto al girone C, visto che saranno tutte fatte in pullman invece che in aereo.
2: Beh, no,
0: però adesso
2: stiamo lì. Anche perché Novara, Provercelli,
0: credo che addirittura diciamo potrebbe fare come la prima squadra, che gran parte delle trasferte le fa in giornata.
2: In giornata, se,
0: giocando al pomeriggio probabilmente no, però siamo proprio no, io questo no. Credo che il girone C serva anche dal punto di vista della crescita caratteriale, perché lì si gioca in piazze che hanno una tradizione, uno stadio, una tifoseria che nel nord onestamente hanno in pochi, e quindi giochi in un altro ambiente e quello ti fa crescere, quello sì. Dopodiché se ogni tanto stai anche più vicino a casa va bene così, e soprattutto è giusto che anche le altre next gen facciano la stessa esperienza anche per la crescita dei ragazzi, perché se le next gen devono servire a far crescere dei giovani da lanciare poi nei campionati maggiori, devono fare un po' tutte le esperienze tutti i giovani delle squadre, adesso al di là del discorso Juve o non Juve. Certo che la Juve ha fatto BCB, mi sembra che abbia fatto
2: Infatti sono 3 anni che non facciamo là, quindi quest'anno
0: mentre
2: penso
0: le
2: che
0: altre
2: fosse...
0: sono sempre state abbastanza vicino a casa, e soprattutto ripeto, gli ambienti del nord nella Serie C sono ben diversi da quelli del sud, e quindi va bene tutte e due le esperienze alternandoli in maniera un po' più concreta rispetto a quello che è avvenuto nel recente passato.
2: Insomma. Sono rimasti dei vocali da ascoltare, Manu, ce ne abbiamo ancora? Sì.
8: Oh, scusate, Raffaele, ma che ragionamento è? Bisogna prendere i giocatori che hanno fatto quel lavoro lì, che vengono dal... così hanno più fame, ma bisogna prendere la gente che è seria e che sa giocare a calcio.
0: Ah, certo.
8: No, perché se uno faceva il muratore allora più grinta, ma che discorso è? Se uno il cara di carattere è debole, ragazzi, per favore, se no veramente cioè. E poi i problemi sono altri, come io sostengo sempre che i problemi sono altri, i problemi non sono la punta né nel portiere né il centrocampista né il difensore. I problemi sono che se ci sono ancora questi arbitri il prossimo anno e non si va da nessuna parte, ma l'avete capito o non l'avete capito? Ma è abbastanza chiara la partita della Roma, le ultime due, o forse non l'avete vista a modo? Su.
0: Sì, allora ovvio che la Juve non può fare 11 muratori,
2: no,
0: però visto i Torricelli, visto Gatti, che carattere hanno avuto tutte e due, mi pare che quel discorso ogni tanto metterci anche quello, ma soprattutto che a livello di base si vadano a cercare anche nei campi di periferia i giocatori da far giocare in Serie B, in Serie C, come si è sempre fatto nella storia d'Italia, non credo che sia un delitto. Dopodiché è ovvio che la Juventus non può campare su quelli. Per quanto riguarda gli arbitraggi, a me lo dici, nel senso... come sfondi una porta non aperta, un portone spalancato, proprio nel senso che anche su un pezzo recente che ho fatto tutto io, ho fatto l'elenco della spesa e ho visto che nel 40% delle partite giocate dalla Juve l'anno scorso, che sono state 50, quindi in 20 partite, ci sono stati episodi contrari, o che nel dubbio il VAR ha scelto contro la Juve, oppure chiaramente contrari, ammessi anche molto spesso dall'AIA. Quindi è chiaro che è stato così, che è stato un elemento importante la scorsa stagione. Dopodiché
9: se tu
2: non ci possiamo fare niente.
9: Se tu segni i rigori col Sassuolo e Lecce, quelli ce l'hai tu, non, te li hanno dati e devi segnarli e non lo fai e vai in campo col Verona con le ciabatte, quella è colpa tua e dipende dalla qualità, secondo me, morale, caratteriale dei giocatori. Fermo restando che il fattore arbitrale è stato un fattore importante quest'anno perché c'erano quattro squadre in due punti e quindi quello è contato tanto, anche per il Como che nessuno mai dice niente, ma anche il VAR col Como è stato abbastanza generoso nel corso della stagione, sicuramente molto più generoso che non nei confronti della Juve, quindi questo l'abbiamo detto tante volte, ma va bene anche ripeterlo, non è un problema.
2: Saltiamo dal nostro amico che direi fosse toscano, sì, insomma, Raffaele, andiamo, faccio un salto all'estero, perché c'è lo Juventus Official Fan Club di Hollywood che ci dice più che un colpo gobbo pare una riunione di professori, un abbraccio e speriamo presto, quindi salutiamo i nostri amici oltreoceano. E poi Daniel, sempre da Tenerife, che dice lunga vita al mio vicino sul lato opposto dell'oceano, Giacomo da Tax and Caicos, sono d'accordo con lui, purtroppo questo è un momento veramente buio, talmente scuro che ho perso la forza e sbattuto contro il muro mentre scrivevo.
9: Daniel, vai piano, che già una volta ti eri collegato dall'ospedale.
2: Ecco, dire, va,
9: fai attenzione a quello che fai, sei in un bellissimo posto, eccetera. Stefano da Ciampino ci dice: mi spiegate la questione a Roma su certi acquisti della passata stagione? Allora, io ti dico quello che ho appreso dalla trasmissione Report, che ha fatto un'inchiesta giornalistica, quindi ha fatto vedere che i contratti di due giocatori della Roma sono stati depositati con la firma di un dirigente che non è un dirigente della Roma e che non è neanche nell'albo della FIGC per quanto riguarda i procuratori, gli agenti, quelli che possono fare questo tipo di trattativi. Quindi ai fini del regolamento sono contratti nulli che potrebbero addirittura configurare l'illecito sportivo. Questo è, nessuno ne parla, però è una situazione pesante perché sono due giocatori che tra l'altro hanno giocato, Wesley è uno, sì, che ha fatto anche cose importanti, sì, Bailey è l'altro, e quindi questo intermediario non si capisce bene a che titolo abbia firmato, ci sia la sua firma sui contratti e soprattutto a che titolo abbia preso anche delle provvigioni su questi contratti.
2: Certo.
9: Questa è la questione. E come tutte le altre questioni, immaginatevi se ci fosse stata una cosa del genere per Davide Openda, per dire, sarebbe successo il finimondo, è molto semplice.
2: Senti, sempre Angelo ci scrive: inevitabili difficoltà nel piazzare gli esuberi, questo è un, sì, tradizionale, anche perché poi quando gli altri sanno che sono esuberi diventa ovviamente ancora più difficile.
9: Sì, come hanno fatto 2 anni fa la genialata di mettere fuori rosa mezza squadra.
2: Esatto, insomma. Limiti imposti per gli acquisti, ma soprattutto una società che trasuda confusione, scarse idee e parrebbe poca unità di intenti, e questo mette paura. Questo è un sentimento che abbiamo in tanti, no Angelo? Cioè l'idea della confusione in questo momento regna sovrana, l'unico che sembra trasmettere un po' di calma, che infatti mi attacco un po' alla sua figura e alle sue parole, è Chiellini in questo momento, no? Che sembra quello che ha la barra un po' più dritta, che cerca di tenere il discorso su un certo tipo di profilo, che sta cercando, secondo me, quello che sta cercando di tenere più insieme i pezzi di queste discussioni, anche fra Comolli, Spalletti, dichiarazioni, non dichiarazioni, eccetera, eccetera. E per fortuna che c'è Chiellini, mi viene da pensare in questo momento, perché se non ci fosse nemmeno lui a fare da collante non so dove saremmo ora. E è chiaro che già si sono un pochino calmate forse le acque rispetto alla fine del campionato, sicuramente la questione Vlahovic le ha riagitate, perché era inevitabile che fosse così. Credo che ci sia bisogno di ancora un attimo per capire davvero che strada vuole prendere la Juve, e penso che lo capiremo nei primissimi giorni di mercato, no? Perché nella situazione in cui è la Juve quest'anno non possiamo permetterci di aspettare le 7:30 del 31 di agosto per fare il mercato, dobbiamo partire già con una, con un buon lavoro di fare un'ossatura, quella che manca adesso della squadra, perché Spalletti, per poter lavorare, se no poi ricominciamo che a settembre ma non è stata fatta la squadra di Spalletti, no?
9: Sì, e poi quindi io ho il sentore che, siccome al di là di tutte le cose di rito, delle cose richieste da Elkan, tra Comolli e Spalletti, no? Non è che ci sia proprio una sintonia del 100%, essere generosi, non vorrei mai che poi inizi il ritiro con una squadra che vedi, sì vabbè ho capito, ma io ho chiesto tutta un'altra cosa, e non succeda come ai tempi di Conte, che a metà luglio prende, saluta,
2: esatto,
9: e poi ti trovi a cercare anche un allenatore. Questo è il grande rischio che vedo io, quindi mi auguro che Chiellini riesca a fare il suo lavoro.
2: E occhio che Allegri non è ancora ufficiale al Napoli.
9: Sa mai, non si sa mai, vabbè, anche Conte non si sa cosa stia facendo.
2: No, no, però sai, Conte che se ne va, è Allegri, no? Allora, sai,
9: magari stolto via Spalletti, arriva Conte, poi a sua volta tra 2 anni arriva Allegri, perché lo schema è quello.
2: Credo che Conte in questa Juve,
9: no,
2: senza possibilità quasi di fare mercato, la vedo difficilina.
9: No, però io credo che sia molto importante, così rispondo anche a Nicola da Versa, che ci dice: secondo voi alle soglie del mondiale è verosimile fare mercato, specialmente per quelli che giocheranno al mondiale, Storlot compreso. Secondo me le società aspetteranno la fine dei mondiali sperando magari in un'ottima prestazione per alzare la posta. Seconda domanda, è realistico che la Juve possa vendere o dare in prestito tutti i giocatori che non le servono? Secondo me sarà abbastanza irrealistico perché sono parecchi, poi anche per gli ingaggi che hanno. Certo. Allora, la prima domanda ti rispondo così: l'ideale sarebbe comprare prima del mondiale e vendere dopo, sperando che David faccia dei gol, che quell'altro faccia delle belle prestazioni, eccetera. Se è possibile, credo che con Sorlot stia cercando questo, cioè di trovare un accordo prima del mondiale, in modo che se poi il giocatore diventa capocannoniere mondiale, magari non succede, però se fa un bel mondiale tu l'hai già preso.
2: Sì, anche perché dicevamo il mercato apre il 28 giugno e per molte squadre il mondiale sarà già finito il 28 giugno, esatto. Perché siamo già almeno agli ottavi, credo, in quel momento.
9: E quindi è così. E poi comunque tu ti dovevi già essere mosso prima e quindi spero che sia stato fatto per il portiere, per i centravanti e almeno un centrocampista o l'uomo di fantasia, insomma quello che sta bene nel traffico, come dice Spalletti, perché questi tre veramente era chiaro, il portiere non te l'ha mai detto Spalletti ma si capiva, il centravanti è l'uomo da traffico, diciamo così, sì. Te l'ha detto in tutte le lingue, quindi quello lo devi accontentare subito, poi il resto del mercato si fa e le cessioni di conseguenza. Io ripeto, secondo me questo è un organico che ha dimostrato di poter ambire al secondo o terzo posto di questo campionato,
2: sì.
9: Quindi non è che è tutto da buttare. Bisogna alzare l'asticella mettendo gli uomini giusti nel posto giusto e poi li puoi anche tenere qualcuno, non è che devi dare via tutti. Poi per motivi economici chi avrà l'offerta migliore per lui e per la società farà le valigie e andrà, ma non credo che ci sarà un esodo biblico. Quando ne c'è di 3-4 hai già fatto una bella cassa, insomma.
2: Francesco da Pinerolo ci ha rimandato il messaggio, sì. Ma l'abbiamo già letto, quindi abbiamo capito che non vai più a vedere le partite.
9: Non ce la fai.
2: Non ce la fai. Fulvio da Bari invece ci dice: per riportare la Juve ai fasti del passato, remoto e recente, serve gente che abbia a cuore il club e in seconda battuta che capisca di calcio e calciatori. Un abbraccio, poi ci saluta Fulvio. E questo è un po' quello che dicevamo prima, no Fulvio? Cioè in questo momento il problema grosso è che è più su, no? Forse il problema della Juve di questo momento, cioè questo caos, questa sensazione di anche di non unità di intenti che può creare problemi, perché se poi Spalletti dice che vuole A e come lì gli porta B e C, e ritorniamo al punto di gennaio e magari
9: anche peggio
2: dell'anno
9: perché
2: scorso.
9: Nel frattempo è passato del tempo, certo, eccetera eccetera,
2: certo.
9: Sì, ho visto che a Giovanni d'Agrigento è piaciuta la parola asettica ed è credo che questa società sia in effetti asettica perché non esprime mai qualcosa, vero, di forte, né, vero, nel lavoro quotidiano la continassa, perché mi pare di capire che quello che è la Juventus non sia ben chiaro ai giocatori, questo parte da quello che si respira ogni giorno la continassa, e poi nelle dichiarazioni, nel modo di porsi con i torti arbitrali, con le vicende della giustizia sportiva, insomma una società che fa tecnicamente quello che forse è giusto, non lo so, non lo metto in dubbio questo in alcuni casi, però che i tifosi onestamente uno non può sempre pensare all'immagine di fronte agli altri tifosi, dovresti pensare ogni tanto anche all'immagine di fronte ai tuoi tifosi, sì. Su questo fronte la Juve è davvero molto molto indietro e molto dipende dalle persone che John Elkann in primis e le persone che lui sceglie, quello che trasmettono. L'unico che può trasmettere qualcosa di questa dirigenza è Giorgio Chiellini, che però da solo non può fare miracoli, soprattutto se ha poi un ruolo operativo che arriva fino a un certo punto.
2: Tra l'altro in un anno, e l'ho sottolineato spesso qua ai nostri microfoni, in cui i tifosi allo stadio sono stati ineccepibili, no? Incommiabili, nel senso che veramente qualcosa l'ha sottolineato anche Spalletti, no? Gli applausi alla fine della prestazione col Galatasaray che ci vede uscire, ma comunque una prestazione di cuore, gli applausi durante tante altre partite che la Juve forse avrebbe meritato di più, il sostegno, e l'ho già detto ma lo ribadisco, fino al fischio al settimo minuto di recupero di Juventus-Fiorentina 0-2, e poi lì sul fischio finale ovviamente è arrivato poi il mare di fischi, però i tifosi veramente quest'anno sono stati presenti sempre e comunque.
9: Sì, e questo è un peccato che poi sia finita così anche per questo motivo, perché comunque, e poi tra piccola parentesi tra i tifosi, dei tifosi, ho visto un peccato che siamo in chiusura, non mi è venuto in mente prima, la trasmissione di Sport Italia sugli scontri prima del derby,
2: sì.
9: E sono venute fuori delle cose interessanti sulla gestione dell'ordine pubblico, sui lacrimogeni sparati all'altezza Duomo, sul fatto che probabilmente chi è finito in ospedale ci è finito proprio per un lacrimogeno sparato all'altezza Duomo, quindi anche tutto quello che è stato detto successivamente e i tifosi della Juve che si tirano le bottigliette in testa da soli o le pietre in testa da soli...
0: sono cose che sul momento magari poi ci vorrebbe però poi anche qualche approfondimento che spiegasse come sono andate veramente le cose.
2: Se fosse così si capirebbe di più quella specie di gemellaggio, sì, che è venuto fuori durante il derby, certo. No? Perché altrimenti era curioso che una curva appoggiasse l'altra in caso di scontri fra le tifose.
0: Poi nel derby a maggior ragione. E vabbè, questo magari un'altra volta ci torniamo con più calma. Grazie per essere stati con noi tutti quanti.
2: Ciao a tutti, noi ci vediamo domani dall'1 alle 3 con tutte le
0: cose. Ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti, ciao.
3: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
10: Sono le 16:01.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14 sottoposti a interrogatori.
12: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
13: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sabina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
12: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei 4 braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendola. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
13: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaigian.
12: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen. Staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
13: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
17: Buon pomeriggio, buon venerdì 5 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni che sente già il profumo di...
18: Buon pomeriggio, si fa per dire.
17: Esatto, sente il profumo di ferie, qua c'è... Tra l'altro, se qualcuno ha un passaggio, dove vai Manu? Zona... Monopoli,
18: Bari. Poi mi sposto.
17: Se qualcuno più o meno dai le date, vediamo se troviamo qualcosa.
18: No, ma tanto alla fine io tollero un'ora di aereo e basta.
17: Vabbè, però insomma, se qualcuno riesce a vediamo, facciamo una prova.
18: Io già dalle 10 alle 9, dalle 9 alle 12 ore di viaggio muoio.
17: Vabbè, se qualcuno, ma che li fai la tappa intermedia, non lo so, fai tre giorni prima. Comunque, ragazzi, zona Bari da fine giugno c'è Manuel, se qualcuno è interessato scriveteci nei commenti. Poi prossima settimana facciamo anche il Fantamondiale, Oggi non l'ho creato, facciamo il Fantamondiale, da lunedì poi lo pubblicizzo con Claudio la mattina e poi il pomeriggio, quindi Fantamondiale anche di RBN. Non aspettatevi la maglia di Dybala in palio, perché non metteremo la maglia di Dybala in palio questa volta si gioca tanto per, poi il premio lo immaginiamo, però insomma poi faremo anche questo. Sì, questa volta andiamo alla buona. Facciamo per giocare, non è che tutte le volte possiamo tirare fuori dall'armadio di Claudio un pezzo da 90.
19: Vergogna.
17: Esatto. Sì, caro Zii Peppe, quando torneremo a parlare di Fantacalcio ti chiamiamo subito per celebrare la tua vittoria, ci mancherebbe altro. E andiamo invece su temi seri. C'è questa situazione della Juventus con l'Atletico Madrid, l'asse legato a Nico Gonzalez, a Sorloth. Di mezzo c'è stata anche una chiacchierata per Oblak, ma dopo, appena abbiamo visto l'ingaggio di Oblak, abbiamo fatto una ritirata eccezionale. Cioè, quanto guadagna lei? 12 netti, ciao, grazie di
18: secondo
17: tutto.
18: Me niente, è venuto Ginepro.
17: Io sono a posto così, grazie. Cosa vuole lei dell'acqua frizzante? Se l'acqua frizzante costa troppo, naturale va benissimo, quindi questa è la situazione. E poi vediamo. Bella domanda, Luca da Varese, quando iniziamo a comprare qualcuno? Bella domanda. Io onestamente sono un po' in rotta con il modus operandi di Comolli, ve lo dico in maniera semplice, chiara. Cioè, è un mercato fatto tutto di intermediari, tutto di agenti, non c'è mai un guizzo, non c'è mai una strada. Posso dirvi, secondo me è anche un mercato non difficile. Cioè, adesso stavo leggendo, no, che il Real Madrid sembra pronto a offrire 150 milioni di euro per Olise. Ecco, nel ruolo di Olise eventualmente Real Madrid a Mastantuono. Cioè, Mastantuono lo vendono anche in prestito a prescindere. Ma perché noi non ci muoviamo mai per prendere un giocatore del genere? Capisco che Real Madrid ti possa dire: vabbè, però mi devi dare la recompra. L'abbiamo fatto con Morata quando vincevamo gli scudetti ed eravamo una squadra fortissima. E invece adesso che siamo una squadra per niente forte, abbiamo la presunzione di non guardare questo tipo di operazioni. Cioè, oggi stavo parlando, lo posso raccontare anche se secondo me proprio non è una notizia, ma stanno trattando Boga. Quando mi è arrivato il messaggio, stanno trattando Boga, ho detto: ma cavolo, ma Bogai, il prezzo che è sotto i 5 milioni.
20: In che senso, scusa?
17: Esatto. Due rate di pagamento E perché devi trattare Boga? Cioè, Boga lo devi prendere. È una cosa talmente semplice. Non lo so, ti sei fatto comunque trattare così così da Robertson? Perché non ti sei fatto trattare bene da Robertson? E allora la situazione è che, cioè, Udoji, quando hanno Spence, hanno appena preso Robertson, noi Udoji chi se ne frega. Cioè, ma io dico, non lo so, ci sono tanti affari, tante situazioni. Il portiere abbiamo già fatto un disastro. Cioè, sul portiere abbiamo fatto un disastro terrificante e va bene così. Io ormai sul portiere sono assolutamente disperato. Io sul portiere sono disperato. Ma il resto, cioè, il Real Madrid ha chiunque. Cioè, non vuoi Mastantuono? Gonzalo Garcia, Raul Asensio. Non vado neanche su Camavinga, perché per me Camavinga arriva uno di premio e coi soldi te lo prende. Però i ragazzi che alla Juve sono forti e servono, ma perché noi non andiamo mai a muoverci in anticipo? Siamo sempre schiavi di intermediari, di agenti, di robe. Cioè, Sorloth è un'altra operazione che è facile.

0: dare ai nostri ascoltatori i dettagli, gli indizi, le cose, quando è un'operazione dritta, devi chiudere. Cioè, io capisco che Vlaovic, no, che Vlaovic ha chiesto la luna, cioè, tra bonus firma, ingaggio, ha chiesto parte della mole, dice, vabbè, ascolta, Duce, tutto bello, però, insomma, grazie, arrivederci, ci vediamo, un abbraccio, salutami i tuoi. Ma il discorso è che, invece, noi siamo veramente in questo momento qua, c'è Colomani di nuovo, quanto costa Colomani? E arriva con l'offerta, non quanto costa. Cioè, siamo ancora allo studio della valutazione di Colomani. Ma cavolo, ma sono 2 anni. Poi, ripeto, cioè, io andrei da tutto, ma tutto il Real Madrid alla Juve è fuori quota. Cioè, anche il magazziniere del Real Madrid è un lusso per noi. E invece tutte le volte, santo cielo, passa un'eternità. E il portiere, Manuel, io sul portiere, ragazzi miei, guarda, non escludo che il 10 di luglio ci possa essere Di Gregorio. Io non lo escludo.
1: Se vogliono gli mando quello del mio palazzo.
0: Sicuro. Mario, caro Mario, 10 righe di messaggio, non riesco a farcela. Cerchiamo di, perché sennò riusciamo a non riesco a dare spazio a tutti. Quindi, caro Mario, che hai mandato un messaggio alle 16, 13 e 15 secondi, per favore un bel riassuntino, perché sennò è difficile. Allora, questa mezz'ora è tutta vostra, tutta vostra. Poi facciamo l'ospite, questa volta cambiamolo, invertiamo alla seconda mezz'ora. Andiamo in vocale, Manu, che ti ho trovato anche il passaggio.
2: Ciao Camillo, sono Cisco. Secondo me, visto che si è liberato da poco, alla Juventus farebbe molto comodo una figura come quella di Pantaleo Corvino, che è un ottimo talent scout, e noi da questo punto di vista, secondo me, siamo molto molto deboli, e potrebbe anche prendere il posto di Modesto, il cui contenuto a me sembra impalpabile. Tu cosa ne pensi?
0: Che, caro Cisco, a livello dirigenziale c'è proprio poca conoscenza. Corvino non è un direttore tecnico. Corvino è un dirigente. Se vuoi prendere Corvino, devi sostanzialmente mandare via Comolli. Cioè, questa è la situazione. E quindi la dirigenza si fa con dei ruoli ben precisi. Corvino è un dirigente di altissimo livello, tendenzialmente più da squadra piccola, perché con poco lui fa delle robe allucinanti, perché Lecce è una storia sportiva enorme. Negli ultimi 3 anni Lecce, o 3-4 anni adesso non ricordo da quanto si sta salvando, ma il Lecce ha il budget più basso di tutti, ha fatto delle plusvalenze enormi, ha vinto anche uno scudetto al settore giovanile con tutti i stranieri, però l'ha vinto, e quindi è riuscito a fare, Corvino, qualcosa di straordinario, di veramente straordinario. Però se vuoi prendere uno come Corvino, devi mandare via come lì. Cioè, non è che puoi dire, cioè, qua il mercato lo sta facendo come lì. Tra l'altro ha relegato Tolini in una posizione particolare, e forse questo è l'errore, quindi non puoi dire, ah vabbè, caccio il più debole della compagnia e metto dentro Corvino. Corvino, se lo prendi, comanda, fa tutto lui. È un grande dirigente, è un grandissimo dirigente, ma non puoi buttarlo dentro una squadra così a caso. Ecco, sulla dirigenza a volte siete un pochettino confusi, ecco, nei compiti della dirigenza siete un pochino confusi, ecco, questo mi sento di poterlo dire. Allora, buonasera, ma Casemiro non si potrebbe ingaggiare parametro zero, sa fare difensore centrale, centrocampista? Credo stia andando all'Inter Miami. Io Casemiro prenderei subito, all'istante proprio, quindi figurati, con me sfondi una porta aperta. Allora, Manu, hai comunque un tour di viaggi, si è offerto Gennaro.
1: Io ringrazio Gennaro, ma sono tutti posti che conosco benissimo.
0: Genna, vai a trovare in spiaggia Manuel.
1: Però non è detto che non ci si possa vedere.
0: Esatto, esatto.
1: Per una granita di caffè bella fresca.
0: Esatto, vai a trovarlo in spiaggia. Manuel si vuole riposare del luogo.
1: Mi voglio isolare.

0: Esatto, guarda.
1: Perché vi sento tutti tutto l'anno, basta.
0: C'ha ragione, Manuel più di me, perché Manuel fa 5 ore al giorno. Io vi voglio molto bene, però è un amore bellissimo perché ha piccole dosi. Io sono un grande fan dell'amore a piccole dosi, questa è la cosa.
1: Più a posto di me non c'è nessuno.
0: Esatto. Manu, magari qualcuno di voi lo sogna anche la notte, tanto sente la voce, ecco, questo è chiaro. Dai, un altro vocale.
2: Ciao Cami, sono Peppe. Tutte le problematiche, tutti i dubbi che abbiamo su questa società, Spalletti, secondo te, lui è integerrimo, quindi penso che non rimanga alla Juventus se non c'è un progetto serio e sano. E poi, diciamo, noi ti vengono a pettine a breve. Io sarei felicissimo dell'acquisto di Sorloth, che secondo me sarebbe anche un grandissimo segnale. Cosa ne pensi?
0: No, ma secondo me Sorloth è un bel nome. È un bel nome. Cioè, è un attaccante forte fisicamente. Segna. E lui e Colomani insieme. Ma io grasso che cola. Cioè, anche perché onestamente io non vedo grossi centravanti dove dici wow, fortissimo, formidabile. Quindi per me avere quel doppio acquisto, quindi Colomani e Sorloth possono giocare insieme, io quello è, però ho paura di illudermi, me ne basta già solo uno, già solo uno, però quello che voglio dire è che Sorloth per me è un'operazione in questo momento semplice, lui vuole venire, l'Atletico lo vuole vendere, i rapporti con l'Atletico sono buoni, l'ingaggio è a posto, c'è Nico Gonzalez di mezzo. Troviamo un accordo, cioè non parliamo di scambio, perché gli scambi ormai non si fanno tanto. Però loro vogliono dare 25 per Nico, noi vogliamo dare 25 per Sorloth. Magari loro vogliono 30, noi vogliamo 30, arriviamo a 27-27 e ci abbracciamo, Cioè, boom, iniziare a fare i colloqui. La cosa che mi ha spaventato è che sono andati ad Oslo a parlare con gli agenti, col giocatore. L'ultima volta che siamo andati a Istanbul è stata terrificante. Siamo tornati col sì, col sì della squadra. E quando siamo arrivati a Torino ci siamo beccati il no del giocatore, En-Nesyri. Quindi in questo caso, questo mi fa paura perché siamo andati a Vigo, Minghesa, boh, vediamo. Adesso, prima a Istanbul, adesso a Oslo, vediamo che succede. Ecco, questa lentezza nelle operazioni è disarmante, è figlia di una totale impreparazione, secondo me. Però vediamo, ecco, io penso che questo sia un mercato con delle opportunità. Però magari io sono uno sprovveduto che non vede le difficoltà, non comprende i numeri, il bilancio, tutte queste robe, però. Ecco, secondo me ci sono delle cose buone, però devono sapersi muovere. Cioè, io adesso posso raccontarvi anche la storia di Kim. Oggi ho lavorato su Kim, ho lavorato su Senesi. Su Senesi è una roba. Mi ha fatto una brutta figura, bruttina, Però su Kim pesa bilancio 20. Abbiamo trovato l'accordo col giocatore. Siamo pronti a farci avanti per Kim. Il Bayer ci ha sparato 40, pesa bilancio 20, e abbiamo fatto un'altra ritirata di quelle belle grosse. E vediamo, però è ovvio che Kim, il Bayer Monaco all'inizio a giugno, possa sparare alto. È normale, però noi ci approcciamo tutte le volte con ma quanto costa? 40, ma io ho 20. Cioè, così è difficile far mercato, Così è difficile. Cioè, non arriviamo mai, come dire, ragazzi, queste va bene? Perché tutte le volte c'è sempre da fare tantissimo per arrivare a un sì. E questo è un po' snervante, credo anche per voi. Poi dà proprio un'idea di non capacità. Cioè, non lo so, io credo che questa squadra possa essere migliorata in maniera semplice. Cioè, il Real Madrid farà una rivoluzione totale. Io non dico di andare a prendere Tchouaméni e Camavinga, perché è difficile, quello lo so. Però gli altri sì. Vocale.
3: Buongiorno ragazzi, sono da Gran Canaria. Ma tolto problema attaccanti, che vabbè, quello quello che arriva prenderemo, perché c'è poco da fare. Ma un annuncio su seconda mano per prendere qualche centrocampista, che la vedo lenta la situazione in centrocampo. Non sento nomi, che può essere anche un bene, perché magari ci stanno lavorando sotto traccia, ma l'altro anno con questo centrocampo Locatelli, Thuram, McKennie, che forse è l'unico che salvo veramente, cioè io non so se ce la faccio.
0: Hai ragione, che cosa ti posso dire, hai ragione in questo momento, e vediamo cosa succederà. Ecco, diciamo che adesso abbiamo altre priorità, ma non perché non sia una priorità centrocampista, perché comunque abbiamo degli spazi vuoti. Cioè, se voi ora immaginate la formazione della Juve, proviamo a schierarla 4-2-3-1, no? E posso mettere in porta nessuno, perché tanto vogliono cambiare il portiere. Quindi spazio vuoto, devi dare priorità. Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, perché comunque non ci sono ancora state cessioni. Poi hai Locatelli, Thuram, con Seisao, McKennie, Ildiz e spazio vuoto. Quindi hai due spazi vuoti. Per il ritiro devi coprire i due spazi vuoti. Poi puoi muoverti anche a seconda delle cessioni. Esempio, va via Cambiaso, ti muovi per il terzino sinistro. Va via Thuram, ti muovi per un centrocampista centrale. Va via Bremer, ti muovi per un difensore. Va via molto bene Bremer, puoi prendere un difensore e magari un centrocampista. Va via molto bene Cambiaso, puoi prendere un terzino e magari un altro giocatore. Ecco, puoi provare a fare queste robe qua. Però in questo momento la priorità deve essere inevitabilmente legata a portiere attaccante, perché se fai la formazione non hai né l'attaccante né il portiere. Che non resterà David Openda e è andato via Vlahovic, e perché non resterà sicuramente Di Gregorio. Quindi magari in questo momento qualcuno di voi può mettere Perin, però Perin non può essere titolare della Juve. Ve lo dico sempre, tra qualche settimana ci sono anche gli abbonamenti. Se ti presenti con Perin titolare, poi giustamente lo stadio vuoto. Altro vocale.
4: Ciao Cami, Alessandro da Porto Recanati. Una cosa, io prima di vedere gente che arriva alla Juve voglio vedere gente che parte, ma non uno o due, devono partire. Poi pensiamo agli acquisti, ma tanto il mercato importante è quello in uscita. Ad acquistare poi, se hai i soldi, il problema è quello, li compri i giocatori. Il problema vero è vendere, e io voglio vedere gente che va via. Uno è andato, senza rimpianti. Ciao.
0: Giustissimo. Io anche sono del tuo parere, Poi comprare mi piace più parlare di acquisti, ovvio. Però un bel Cambiaso al Barcellona non mi dispiacerebbe vederlo. E non mi dispiacerebbe vedere, no, anche altre cessioni. Quindi sì, sicuramente qualcosa verrà fatto. Io so che Thuram è in bilico. Almeno, dipendesse da Spalletti, Thuram andrebbe via dalla Juve. Quindi so questo. Però vediamo. In difesa prenderei Alaba. Caro Camillo, mio omonimo. A te i giocatori, quelli belli sani, ti piacciono. Quelli integri, con tante presenze negli ultimi anni, ti piacciono parecchio. Alaba è uno dei miei giocatori preferiti ai tempi. Però questi, cioè, non me ne voglia Alaba, sono i resti del giocatore del Bayern Monaco. Cerchiamo qualcos'altro, vi prego, qualcos'altro di sano, di integro, di futuribile, cioè, poi a me piaceva tantissimo, però 5 milioni di euro per un giocatore che negli ultimi 3 anni si è giocato 25 partite, sono tante, direi che passo volentieri, ecco. Vocale.
5: Ciao carissimo, sono Peppe. Allora, capisco perfettamente il tuo discorso, un po' il discorso che facciamo tutti i tifosi della Juve oggi, siamo preoccupati, però siamo appena al 5 di giugno, sicuramente la situazione di Vlahovic è stata quella che porterà questa negatività, ma comunque era abbastanza chiaro tra la mancata Champions e il discorso di Vlahovic. Poi diamo almeno tempo, almeno un paio di settimane per capire, tanto i nodi verranno a pettine, è chiaro che anche noi tifosi in un'eventuale campagna acquisti fallimentare ci dovremmo far sentire. Sorloth sarebbe già un grandissimo segnale, secondo me.
0: Secondo me è un buon attaccante. Adesso Camillus dice: mi riesce a spiegare perché Sorloth è così performante e forte come tutti parlano? Non dovrebbe, dovrebbe scegliere la Juventus invece di qualsiasi altra squadra che fa la Champions? Molto semplice. Probabilmente non, nelle altre squadre rischia di non fare titolare. Non è che... Ma ci sono tante squadre che hanno preso attaccanti 32-33 anni, lui ne ha 31, cioè va per i 31, che comunque hanno performato benissimo. Uno su tutti? Giroud, caro Camillus. Giroud, uno degli attaccanti più forti fisicamente, bravo tecnicamente, bravo a giocare con la squadra, decisivo, ha vinto un mondiale senza tirare mai in porta, ma sapeva stare in un gruppo. È arrivato al Milan e ha contribuito a uno scudetto. Perché Giroud è andato via a zero dalla Premier League quando poteva serenamente giocare in tante altre squadre? Perché voleva giocare titolare. E allora lo prendi tu. E Mandzukic è venuto perché magari poteva giocare in tutte le squadre. Vabbè, la Juve era tra le più forti, quella. Però in un'estate in cui va via Tevez, Pirlo, Vidal, metti dentro Mandzukic e magari poteva scegliere anche altre squadre, visto che la Juve stava cambiando. Eppure è venuto da noi. E il discorso è che devi offrire magari una titolarità che altre squadre non possono offrire. Però non è che siamo, non lo so, una squadretta di provincia. Abbiamo un po' di fascino. Poi sicuramente in questo momento non siamo i più performanti. Però per giocare 20 minuti all'Atletico e giocare magari titolare alla Juve, viene a giocare titolare alla Juve. E credo che per lui possa essere una grande opportunità. Cioè, ci sono queste tipi di operazioni. Credo che sia una mossa intelligente. Poi non sarà sicuramente un campione, ma una mossa intelligente direi che possiamo valutarla, ecco. Allora, se prendi Kim e dai Bremer siamo più scarsi dello scorso anno, dice Francesco. Poi c'è Nino che vorrebbe Moggi, però non me ne voglia Moggi, ma credo che neanche Moggi sia interessato a tornare nel calcio con un ruolo operativo in questo momento qua. Poi adesso io non mi sono perso tutti gli sviluppi dal punto di vista della sua situazione, quindi non so bene se può avere un ruolo, può essere operativo o altro, però credo che anche Moggi in questo momento non sia interessato, ecco. Sicuramente un uomo che ha fatto molto nel calcio, l'ha fatto molto molto bene, però ecco, non si deve sempre guardare al passato. Ci sono tanti dirigenti in questo momento operativi che possono ricoprire dei ruoli meglio magari anche di come lì, senza andare a scomodare i grandi del passato, ecco. Nino, io credo che Moggi in questo momento voglia dedicarsi a una vita fatta meno di stress e sicuramente con ritmi molto più blandi, ecco. Allora dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
6: Il club degli inviati.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi, sin qui, racconta oltre 17 ore di gioco caratterizzata da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. e si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro accreditato della quinta testa di serie del tabellone si arrende in 2-7 a Marcel Granollier e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Il club degli inviati.

0: In regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Allora, premesso che vedere titolare di nuovo Locatelli, McKennie e Cambiaso sarebbe qualcosa di non accettabile, ti faccio una domanda che esula dal mercato: perché Ildiz non diventa un trequartista come Palmer e Musiala? Giocatori che si muovono dietro la punta. Alessandro, sono caratteristiche. Sono, a parte che noi abbiamo un gioco che in questo momento sulla tre quarti è molto difficile, e in Italia è molto difficile, e in Italia si sta cercando di abbattere il trequartista, ma non è detto che un giocatore di grande capacità tecnica possa sempre fare il tre quarti. Cioè, io non so se qualcuno di voi, tu in questo caso, hai giocato a pallone. Ecco, giocare tre quarti e giocare esterno cambia tutto, perché esterno tu, a parte che lui già sull'attacco alla profondità è molto molto pigro, molto molto pigro, l'attacco alla porta è molto pigro, quindi dietro la punta avere Ildiz vuol dire avere l'area completamente vuota, completamente vuota, e avere dei movimenti diversi, cioè devi avere una punta diversa, non è semplice già questo fatto qua. Il discorso in più è che se poi devi toglierlo dall'esterno, dove hai più tempo per gestire la palla, perché noi non ce ne rendiamo conto perché siamo davanti alla tele o allo stadio e diciamo ah, che ritmi bassi, lenti, blandi. Se invece tu giochi lì, vanno ai mille all'ora nel campo, vanno ai mille all'ora, e spostare un attaccante dall'esterno al centro vuol dire che lì sei marcato da due, hai lo scarico e hai dei tempi di gioco dove almeno stoppi, alzi la testa e guardi e provi la giocata. In mezzo, appena ti arriva la palla, devi sapere che ne hai uno dietro, che ne hai uno ai lati e che tipo di giocata la devi fare. Lui in quello è molto bravo, però anche già farla sull'esterno, non so, lo stop entrando verso il campo, hai più spazio. Invece dentro, nella tre quarti, devi avere proprio delle caratteristiche innate, un tocco di palla, una capacità, no, di saperti muovere negli spazi stretti e soprattutto saper reggere l'urto spalle alla porta. Lui per me in questo momento qua non ha caratteristiche da tre quarti, non ha caratteristiche da giocatore spalle alla porta, è più bravo quando guarda la porta e quindi da sull'esterno. Cioè, in questo momento, per quello che ha fatto vedere nei due anni di Juve in Serie A, in mezzo ni. Poi si potrà fare un lavoro, migliorerà e capirà sempre di più il gioco, gli spazi, i movimenti. Però ragazzi, giocare tra le linee in Serie A difficile. In Serie A hai almeno un mediano, due difensori centrali e le mezzali, perché tutte le squadre giocano 5-3-2. Capisci che hai già più o meno tra i 5 e i 4 giocatori addosso quando stoppi, soprattutto se è una squadra che molte volte ha i piedi nella metà campo avversaria. Perciò io non la farei così semplice la situazione. Allora, Dujan ha fatto bene, mica gioca nel canicattì, mi spiace ma esiste la meritocrazia. Purtroppo in soli 6 mesi Dujan ha fatto più lui che David e Openda messi insieme. La colpa è della Juve, che ha concesso ingaggi troppo alti ai giocatori di Serie B. Ora la situazione sta rivoltando contro la società. Avete visto che stipendio chiede Sorloth? 6 milioni, esattamente quanto percepisce David. In questo caso Luca fa capire che lui non conosce la differenza tra netto e lordo, perché Sorloth percepisce 6 milioni lordi. E quindi sono 3 netti. E 3 netti sono diversi rispetto a quelli che voleva Vlahovic, ovvero 8 netti. E ne guadagna meno di David. Poi eventualmente in questo momento, guadagnandone 3 netti, probabilmente per arrivare alla Juventus può anche sfiorare i 4,5, sia chiaro. Ma guadagna 3 lordi. E questa è una cosa che lo rende molto appetibile per la Juventus. Non solo appetibile, molto appetibile per la Juventus. Vocale.
1: Ciao Camillo, sono Santo. Tu c'eri di sopra, ma io la vedo tragica. La vedo tragica perché non c'è via d'uscita, perché l'unico che potrebbe fare qualcosa, che è il signore del canto, comunque anche se corregge sbaglierà quella dopo, perché le sbaglia sempre tutte, le sbaglia lui, decide, lui sceglie sempre gli uomini sbagliati. L'abilità serve nel scegliere quelli giusti, ne ha scelto solo uno buono, che era suo cugino.
0: Insomma, è che io ci rido, io vi racconto le cose, poi ci sono delle scelte, cosa posso fare? Non è che posso venire qua in lacrime, perché insomma ho un obbligo, un ruolo per cui devo cercare di tenere un ritmo alto e devo cercare, no, di coinvolgervi, quindi la metto un po' in bella, ma sono preoccupato come voi, cioè sul portiere sono disperato, però non posso venire qua e disperarmi in diretta. Sono completamente disperato sul portiere. Sull'attaccante credo si possa fare qualcosa. Poi sono conscio che non arriverà una certezza assoluta anche in attacco. Su Brahim Diaz sono molto molto distaccato. Credo poco a Brahim Diaz, e questo ve lo dico subito. Poi magari tutto questo mi porterà a essere stupito. Io spero. Guardate, io quest'anno vado in vacanza le ultime 2 di agosto, ve lo dico subito. Spero di arrivare a settembre e dire: oh, sono a posto così, che bel mercato, sono a posto così. Spero! Però, visto i recenti mercati della Juventus, se mi dite Brahim Diaz fatta, no. Ci credi? No. No, perché onestamente mi sembra difficile che Brahim Diaz possa scegliere questa Juve. Mi sembra molto difficile, giocando al Real Madrid. E lui comunque gioca. Poi, se si aprirà un'opportunità, sono ancora più scettico, perché per come andiamo noi ad approcciare le trattative, secondo me ci sgamano subito. Però magari sono troppo pessimista io. Allora, Graziano Catania, il mercato che farei io? Di Gregorio, Bremer, Gatti, Cambiaso, Cabal, Kostic, Miretti, Kop, Vlaovic, Milik, Openda dentro, De Gea, difficile anche De Gea. Cioè, in questo momento Paratici per De Gea ha chiesto più di 10 milioni. Poi magari prossima settimana vi farò parlare con chi segue da vicino la Fiorentina, così vi dirà tutto. Però la Fiorentina ha chiesto più di 10 per De Gea, sono soldoni, eh. Non li spenderei 10 per De Gea, sono onesto. Non li spenderei. Kim, Grimaldo difficilissimo. Mingheza, Goretzka. Quello che so io, Goretzka non è un nome che per adesso scalda la Juve. Stiller, Brahim Diaz, Colomoni, Sorloth. Gli ultimi quattro a me piacciono moltissimo. Mi piace anche Mingheza, mi piace Goretzka, mi piace Grimaldo, mi piace Kim. Per me questo è un mercato difficilissimo. Se ne dovessero arrivare anche solo 4 di questi che hai scritto, sarei contento. Sarei molto contento, caro Graziano. Secondo me tutti questi è quasi impossibile. Però si può magari, non lo so, posso rinunciare a Goretzka, posso rinunciare a Grimaldo, posso rinunciare a Brahim Diaz e magari prendere Kim, Colomoni, Sorloth, De Gea, Mingheza e qualche prestito per completarla, ecco. Questo lo farei volentieri, ecco. Molto volentieri. Altro vocale, Manu.
2: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Il nome di Sorloth a me scalda tanto perché come giocatore mi piace davvero molto. E per quanto riguarda i vari reparti, io più che il Dybu, a me piacerebbe De Gea, non so cosa ne pensi tu, forse sarò pazzo, però lo reputo un giocatore abbastanza esperiente per la porta della Juventus.
0: A me De Gea piace, ve l'ho detto tante volte, però da quello che so io la Fiorentina ha chiesto tanto, troppo. E allora per un giocatore con un contratto comunque non blindatissimo, credo abbia 2 anni ancora la Fiorentina, però ha un'età, perché ha un'età, 10 milioni di euro sono visti come troppi, eccessivi, e quindi in questo momento è in calo la trattativa legata a De Gea. E questa è l'unica cosa che vi posso dire. Se dovessi scegliere tra Diaz e Goretzka, chi prenderesti? Vabbè, Diego, sono due giocatori completamente diversi. Uno è difensivo, l'altro offensivo. Comunque Diaz. Diaz tutta la vita, Leonardo da Roma, meglio Mateta, Colo, che Sorlot, Colo, Nicolo darei per Oblak, è amico mio, caro Leonardo. Oblak guadagna 12 netti a stagione, 12 netti a stagione, il tetto della Juve è 7 per Yıldız. Capisci bene, Leonardo mio, che Oblak non è per adesso una pista percorribile, a meno che Oblak decida di lasciare l'Atletico Madrid, dove sta benissimo, dove ha un contratto milionario, per dire vado alla Juve e guadagno 5 milioni di euro in meno. Cioè, io dico che non esiste l'impossibile, però è improbabile, capisci, che venga a togliersi 5 milioni di euro per arrivare alla Juve. Cioè, non uno, non uno e mezzo, 5. E queste sono cose che, Leonardo, tu mangi pane e calcio, dovresti iniziare a comprendere.
3: Comunque, secondo me, tolto Alisson, sul portiere sono in alto mare.
0: No, no, il portiere è un disastro. Il portiere è un disastro. La situazione del portiere è un disastro. E vedrai che poi alla fine sceglieranno il meno peggio. Sul portiere si va sul meno peggio, sicuro. Sicuro, meno costoso, meno peggio, anche perché alla fine con Alisson hai un accordo per il prossimo anno, a prescindere. E devono capire se magari aspettare il prossimo anno e fare poi Alisson, capire la situazione da fare, se farà bene il prossimo anno. Quindi non penso vogliano neanche spendere la luna. E oggi come ti approccia a un portiere top? Cioè, loro hanno chiesto di Oblak, hanno risposto 12 milioni di euro netti a stagione, ha detto grazie, ciao. Cioè, come fai ad andare da Oblak e dire noi però abbiamo tetto 7, e lui dice chi se ne frega, io c'ho 12. Cioè, è difficile questo. Allora, Camillo fa la sua formazione, Vicario, Zinchenko, Kim, Rudiger resta Real, o Guerrero tendenzialmente, però non è un difensore centrale ma un terzino sinistro, magari può fare centrocampista. Kalulu viene messo a sinistra, già hai troppi fuori ruolo, caro mio. Goretzka che sì, o Locatelli, Thuram con Seisao, Sorloth, Yıldız con Seisao scritto in maniera drammatica. E mi sembra un po' particolare come formazione, cioè, però cioè, ci sono un po' di errori in difesa, c'è un po' di roba secondo me un po' a casaccio in mezzo al campo, però poi per il resto non è male centrocampo e attacco, è male la difesa è... non puoi farla così, hai troppi difetti, è storta, però ci può, 2 su 3 potrebbe essere una cosa anche da studiare. Altro vocale, Manu.
4: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio e forza Juve. Allora, io sul mercato ti dico una cosa, ci sono 2 attaccanti che mi interessano. Uno è Balogun del Monaco, che quest'anno abbiamo visto in Champions League, e l'altro è Embolo, che costa però 15 milioni, quindi un attaccante che è vero, ha 29 anni, è vero, ha l'esperienza, ma secondo me è più utile come riserva, quindi cercherebbe un attaccante, diciamo, più forte e che possa fare il titolare, tipo Sorloth dell'Atletico Madrid. Detto questo, vedremo che succederà e ti chiedo se ci sono novità per quanto riguarda Comolli e Spalletti.
0: Che novità devono esserci, Luca? È stato venerdì scorso tutto, che novità altre devono esserci, Luca? Luca ogni tanto vive noi in un mondo tutto suo. Su Embolo no, Embolo poteva fare una carriera molto migliore, si è un po' perso, però no, Embolo lasciamolo in altre realtà. E poi qualcuno mi parla di Nandez, oh mamma Nandez. Cioè, Nandez pensavo di esserlo tolto dai radar della Juve, Nandez, no, direi Sam, Nandez lasciamolo altrove, ecco, questo, cerchiamo qualcosina, ecco, per prendere Nandez non prendo nessuno. Non prendo proprio nessuno, vado con quelli che ho. E su Embolo no, e anche qua, bello magari cercare cercare di essere un pochettino stravaganti, però ricordiamoci sempre che abbiamo da difendere almeno il nome e non tutti sono da Juve, ecco, questo direi che può andar bene. Allora, ancora un vocale, dai Manu, ancora un vocale.
5: Buon pomeriggio, sono Albert. Io non capisco perché il PSG, quando la Juve fa un'offerta su questo Colomani, spara sempre alto. Ricordiamoci che Colomani la stagione passata non è che è stato il giocatore, insomma, che ha fatto la differenza. Sì, la Juventus magari la farà rispetto a Vlahovic, però cioè, non è quel giocatore di 60 milioni di euro o di 40 quanto chiede il PSG.
0: Ma onestamente non lo so. Guardate, in questo momento qua, secondo me guardare il tabellino, ha detto una cosa giustissima Claudio. Le stagioni hanno tutta una vita. Iniziare a dire Sorloth ha fatto 150.000 gol, lo scorso anno David ha fatto 2 anni fa ha fatto tantissimi gol in Champions League, in campionato, è venuto a noi, sembra uno che in area di rigore sia completamente in difficoltà. Quindi le stagioni, le squadre, l'ambiente, la fiducia, il rapporto con gli allenatori, come vanno le annate, poi ti cambiano il valore. Dire ma Colomoni con la Juve ha fatto bene. Colomoni, quando c'era da fare i gol per la Champions League, li ha fatti lui, non Vlahovic. E siamo andati con Colomoni, siamo andati in Champions League. E c'è una bella fetta di Colomoni nella Champions League della Juventus dello scorso anno. Invece con Vlahovic, David Openda, no, eppure l'attacco della Juventus a numeri dello scorso anno tra Vlahovic, Openda e David era un attacco da più di 70 gol. Da più di 70 gol. Uno ne ha fatti due, l'altro ne ha fatti pochi e Vlahovic ha fatti di più con 5 mesi di infortunio. Quindi il tabellino, cioè i giocatori si valutano guardandoli, non osservando i numeri. Ha fatto 10 gol, ha fatto 8 gol, ha fatto 3 assist. Si guardano le partite, si guardano le stagioni e si cerca un attaccante con delle caratteristiche. Colomoni ha delle caratteristiche utili al campionato italiano? Sì. Sorloth ha delle caratteristiche utili al campionato italiano? Sì. David ha delle caratteristiche utili al campionato italiano? No. Però dobbiamo tornare a guardare le partite. A guardare le partite. Non a guardare i numeri e a scrivere quanti gol ha fatto Sorloth, quanti gol ha fatto Colomoni. Perché il Tottenham quest'anno ha fatto malissimo in Premier, malissimo. Però Colomoni ha fatto 5 gol in Champions. Quanti dei giocatori della Juventus hanno fatto 5 gol in Champions? E il Tottenham ha una squadra così scarsa da arrivare a lottare fino all'ultima giornata per salvarsi in Premier League? No! Il Tottenham è una squadra fortissima. Poi ha avuto tantissimi infortuni, tantissime problematiche. Ma il Tottenham, ma giocatori, ne prendere una valanga del Tottenham mio, E perché non hanno reso? Perché ci sono delle problematiche. Ma il mercato non si fa guardando ha fatto 5 gol, 1 gol, 0 gol. Il mercato si fa guardando come gioca, come innesco Colomoni, come innesco uno come Sorloth, cosa può dare Sorloth alla Juve, cosa può dare Colomoni alla Juve. Così devo studiare il perché vado a prendere giocatori del genere. Non a dire, ah vabbè, però ha fatto un gol in Premier League, io posso comprare uno che ha fatto un gol in Premier League. E se un giocatore che ha le caratteristiche che per te sono importanti, sì. E questa è la cosa. Come si è adattato Colomoni al campionato italiano? Bene. Come si è adattato David al campionato italiano? Male. Come si è adattato Openda? Male. Eppure Openda gol li faceva, non li ha fatti solo da noi, Leggiamo anche un pochettino qualcosa legato al mondo di Twitch. Soldowski, quindi per il portiere, quali sono i nomi concreti? Allora, io ve lo metto, però siccome è difficile, il Dibu Martinez. Poi, De Gea, tenetelo in considerazione, anche se per adesso la pista non è caldissima. Vicario è un nome. E Meret. Questi sono i nomi per la porta della Juve per adesso. Poi magari ci saranno delle sorprese, magari varrà fuori qualcosa. Loro hanno un identikit molto preciso e chiaro, ovvero un portiere d'esperienza e un portiere con una leadership per comandare il reparto. Però questo tipo di portieri onestamente sembrano essere un pochettino inarrivabili per la Juventus. Però aspettiamo e vediamo cosa faranno. Vocale.
6: Ciao Camillo, buonasera, sono Giorgio da Siena, come sempre complimenti, ti ascolto. Beh, se queste sono le premesse che il mercato anche quest'anno lo fa in prima persona come lì, allora sbagliare umano, ma perseverare diabolico. Questa forse è l'ultima chance per tutti. Spalletti, si vuole dire Corvino, Spalletti, come lì, il presidente Elkan, tutti, Chiellini, tutti compresi, perché i tifosi sono veramente arrivati all'esasperazione. Se anche quest'anno si sbaglia, tutti a casa, e anche Elkan compreso, che comunque ha voluto dare un'altra chance dopo il disastro dell'anno scorso. Ciao, complimenti.
0: Voglio vedere come si riesce a cacciare la proprietà. Cioè, quindi Elkan si caccia da solo? No, ragazzi. Cioè, non so, ma sicuro è difficile che lui possa autocacciarsi. Vediamo, cioè, è inutile in questo momento dire tutti a casa, sbagliare, perseverare. È ovvio che non siamo in delle mani in questo momento sicure, anche se lui non ha guardato me negli occhi, ma una sala con tutti i giornalisti dicendo no, faremo una grande squadra, faremo quello e quell'altro. Però a me sono sembrate solo dichiarazioni di facciata e sono sembrate dichiarazioni anche abbastanza deboli ai miei occhi. E non sono neanche uno di quelli più duri, perciò io ho dei dubbi, ma intanto la situazione rimarrà questa, poi vedremo. Io l'ho detto inizio trasmissione, secondo me ci sono delle operazioni semplici e noi stiamo facendo passare delle operazioni molto semplici come complicate. Cioè, quando oggi ho ricevuto il messaggio contatti intensi per il riscatto di Boga, ma ragazzi, ma che contatti devo avere? Ma che contatti devo avere? Cioè, c'è un prezzo. Puoi pagarli in due comode rate. Cioè, ho capito, magari vorranno far diventare queste rate 3-4, ma ragazzi, cioè, Boga è un calcio di rigore a porta vuota. Vediamo di complicarci la vita anche con Boga. Cioè, onestamente, cioè, tutte le volte per una trattativa un parto trigemellare. Cioè, tutte le volte arriviamo al rush finale. Cioè, questo secondo me è il vero nodo. È il vero nodo negativo. Secondo te, perché Open ha avuto questa involuzione? Meglio da un campionato come la Bundesliga, fisico abbastanza chiuso. Non dalla Premier, ma più o meno la Bundesliga non è che è proprio chiusissima. Ecco, io vedo difese abbastanza allegre nella Bundesliga. Non lo so, la fiducia fa tanto, La fiducia fa tanto quando ti prendono e poi hai un allenatore che non ha fiducia in te come Tudor, non sa dove metterti, dove ti conosce poco. Cioè, quando arrivi ti dice qual è il tuo ruolo e l'attaccante dice io sono una punta, ma io ti vedo in un'altra situazione, lui ti dice no, io sono una punta, capisci già che non è che è stata costruita per te quella squadra. E Tudor non lo voleva, e questo lo so di per certo, Tudor non voleva minimamente Openda. E poi è arrivato Spalletti e ha visto che non poteva tirare fuori nulla da Openda se non un sacco di fuorigiochi, e non ha dato più un'opportunità a lui. Quindi quando non c'è tanto la fiducia, un giocatore che già si sposa male con le caratteristiche di questa squadra, e poi a quel punto è una spirale sempre negativa. Ecco, da questo punto di vista non si può fare molto. Magnan fattibile? Non lo so, per il semplice motivo che in questo momento il Milan come fa a far trattative? Il Milan non ha un dirigente, non ha nient'altro, tra l'altro un dirigente che sta partendo per andare a seguire il mondiale, e non ha un direttore sportivo, non ha un allenatore, non ha nulla. Quindi in questo momento qua non saprei dirti né un giocatore in entrata né in uscita del Milan, e quindi non so dirti neanche Magnan. Ha un contratto molto pesante, tra l'altro dopo il rinnovo ha giocato male, e quindi non so se poi vorrà chiedere la cessione. Magari sì, però in questo momento non aver una dirigenza, un allenatore, non può permettere a nessuno di dire questo è un giocatore in uscita al Milan. Forse solo Rabiot, che può essere allenato solo da Allegri, ma per il resto credo che insomma in questo momento il Milan debba costruire poi tutto dal punto di vista dirigenziale e allenatore, e poi qualche squadra si farà avanti se Magnan sarà in uscita. Ecco, la Juventus magari potrebbe fare qualcosa, però oggi è impossibile, non c'è una dirigenza Milan. Non saprei, ecco, nei panni di Comolli non saprei chi chiamare nel Milan, che è vero, puoi chiamare Ibra, ma Ibra sta cercando un DS, poi un allenatore, quindi insomma, per adesso mettilo in stand-by, poi magari potrebbe aprirsi anche una trattativa. Grazie, io vi do appuntamento domani, perché ci sarò anche domani dalle 3 alle 17, quindi a domani, ciao!
7: Il Club degli Inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
8: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
9: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
8: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore. Nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington, i raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 i morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
9: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina, almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
8: Lo sport. Con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14° e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10:50 e sprint race alle 15:00.
9: Ed è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Queste sono proprio le puntate che piacciono a noi, senza partite, senza Champions.
6: Io sono
5: senza...
6: sotto shock.
5: Tu sei sotto shock, beh, ma sì, per sì, altri motivi.
6: Io rimarrò zitto tutta la puntata. Sono sotto shock. Tutta la...
5: sì. Se queste mura potessero parlare, no, però no, ovviamente non riguarda la Juventus, non riguarda voi, non riguarda noi, vi accompagneremo, vi accompagneremo sempre con tutto l'entusiasmo di questo mondo verso un viaggio che potrebbe, io oggi mi voglio rimettere il mantello
6: non fa il furbo, ce l'ho io, questo è verde speranza,
5: e anche questo,
6: io ho il mantello dell'ottimismo,
5: anche questo è verde speranzissima, io sono convinto addirittura che... Guardate che vi vado a dire.
6: Sì.
5: No, mo a parte gli scherzi.
6: No, io oggi sono... splende un po' di sole oggi. Anzi, fermati un attimo prima perché voglio...
5: Vai.
6: Lo so che non c'entra niente, ma mi sento di farlo. Oggi è venuto a mancare uno storico tifoso della Libertas.
5: No, mi dispiace.
6: Tra l'altro
5: non lo sapevo.
6: Una persona a 60 anni, quindi relativamente giovane, con la quale sono cresciuto e quindi voglio dedicargli questa puntata.
5: Si può dire il nome?
6: Umberto.
5: Sì, Umberto. Allora mandiamo un bacio al cielo a Umberto, sì, con tutto l'affetto di questo mondo. E hai fatto bene a farlo. No, dicevo, scherzi a parte. Ragazzi, guardate che poi nella vicenda Vlahovic, al netto di quello che è stata comunque una cosa portata troppo per le lunghe, questo lo ribadiamo, che se no uno dice che vanno chiamate, vanno detto di cambiare la storia. No,
6: no,
5: resta che è una cosa che andava risolta molto prima. E magari ci dovevi anche da guadagnare. Però alla fine, se ci pensi, è stata una cosa, un finale che a me è piaciuto. Ancora una volta purtroppo mi devo ricollegare a quell'individuo là, che poi alla fine che cosa fa quell'individuo là, parlo di De Laurentiis, sennò per dire che puntualmente se ne va Cavani.
6: Pensavo all'altro.
5: No, se ne va Cavani, lui riesce a mettergli la folla contro, dice il traditore, se n'è voluto andare, questo e quella. Se ne vai guai, Judain, così. Con gli allenatori ha fatto lo stesso, con Conte non è riuscito, perché Conte è troppo amico, diciamo, e quindi in qualche modo hanno fatto quella conferenza insieme, Conte furbescamente l'ha fatta, che è furbo, l'ha fatta insieme a lui per chiarire un po' le cose insieme, dice tanto non mi può... ribaltare, al massimo potrà dire beh certo abbiamo speso 200 milioni, se le cose andavano in maniera diversa avremmo potuto vincere, però accompagno De Bruyne alla porta, quindi il capro espiatorio poi diventa De Bruyne. Noi con la questione Vlahovic alla fine la società Juventus, secondo me alla fine però ne esce anche bene, e ti spiego perché.
6: Tanto grazie Roberto, sei sempre carinissimo, vai.
5: E ti spiego perché ne esce bene, perché conti alla mano, alla fine di questa storia i tifosi stanno dalla parte della società, non rimpiangono Vlahovic e se la sono presa con Vlahovic.
6: Giusto.
5: Perché conti alla mano, quello che ha dimostrato di essere fondamentalmente è brutto il termine mercenario, poi mi dicono chi lo conosce, no ma quello è un bravo ragazzo, sì tutto a posto, il bravo ragazzo avrebbe detto quello che ha fatto Hamsik con Napoli, quello che ha fatto Nedved con la Juventus, avrebbe detto al suo procuratore: fermo, tu c'hai la mia procura, tutto a posto, ok, però conta anche il mio parere, io voglio fare un accordo punto di 2 anni perché voglio dimostrare a questa società che quei soldi li merito, anche perché ho avuto 12 milioni in un anno in cui ho reso zero.
6: Lo fece anche Rabiot, se ci
5: lo fece anche Rabiot. Quindi anno. Io adesso voglio restituire qualcosa alla Juve. Lo ha fatto? No. E allora, per quanto mi riguarda, è uno che pensa prevalentemente a se stesso e che si ritiene anche più meritevole di quello che in realtà i fatti raccontano. E quindi a quel punto la Juventus giustamente ha detto: allora mi dispiace ma non ce la facciamo, e prima Chiellini a queste cifre non resterà in Italia, tant'è che va a bussare a Napoli, voglio 12 all'anno più 20, hanno detto: guarda, la vedi quella nave in partenza, è una nave da crociera, ti fa una bella crociera, va, forse ci troviamo a Mauri che spegne la luce, per chi non ricordasse era una famosa pubblicità, e quindi via. In Italia penso che manco quelli che hanno tutti i poteri del mondo attorno, che potrebbero mettere soldi, lo vogliono prendere, quindi andrà fuori. Poi non lo so, magari finisce in Turchia e tu dici: ma ti è convenuto? Piccolo particolare. Poi Ferrero giustamente dice: a quelle cifre, allora a quel punto si amplia il ventaglio di possibilità, cioè ti dice onestamente: se tu mi chiedi 10, io voglio anche poterli spendere, ma non per te.
6: Certo.
5: E quindi questa cosa alla fine a me è piaciuta della Juventus, non so se è venuta fuori casuale. Potrebbe anche essere però per come ne è venuta alla fine, per me chi ha vinto in questo caso è stata la Juventus.
6: Ma io concordo, Vincenzo, e in questo momento mi convince molto anche il piano, intanto quello di Sorloth, che non è un fenomeno ma è comunque un giocatore che la scorsa stagione ha fatto 20 gol complessivamente, partendo dalla riserva. Certo, è una riserva dell'Atletico Madrid davanti a Julian Alvarez, ma la Juve adesso su questi nomi può andare, e questo per me è un ottimo profilo. Mi piace l'idea di portare almeno uno dei due attaccanti, preferirei prima Sorloth, già per il 13 luglio quando la Juve si raduna. Mi piace l'idea di aprire un canale con l'Atletico Madrid, certamente ragazzi, ma questa è l'evidenza per giocatori che hanno finito un ciclo all'Atletico Madrid, perché poi ho letto di Jimenez, che era quello di cui mi ero dimenticato, lo stesso Koke, cioè sono giocatori arrivati a tappo in una società di una certa età, che forse hanno dato anche il meglio della loro carriera, ma che hanno secondo me ancora tanto da dare. Ma in un'ottica di Europa League, se no eravamo in Champions, in un'ottica di campionato italiano che non è il massimo della vita, queste per me sono idee anche interessanti. Poi è chiaro che tra dire e fare bisogna metterle in pratica. Spero che non ci siano telenovele. Sentivo prima Camillo che ha detto una cosa che condivido, perché Camillo ha detto: se facciamo, dice, ho letto che sono andati gli agenti, sono andati i dirigenti della Juve a Oslo per parlare con gli agenti di Sorloth, l'ultimo

0: mercato, un mercato che la Juventus deve fare. Chiudo veramente dicendo che sì, per l'amor di Dio, Sorloth è una riserva di Atletico Madrid, anche male non giocava mai all'Aston Villa.
1: Perfetto, condivido tutto, oggi siamo allineati. E
2: no, io sono scioccato.
1: Voglio dire anche un'altra cosa. Io resto del mio parere sulla questione, presidente. Cioè resto del mio parere sul fatto che secondo me la Juventus poi tornerà forte quando avrà una struttura più competente in materia, non più competente in generale, perché è vero che comunque una società di calcio è anche a tutti gli effetti un'azienda, quindi ha bisogno anche di chi mastica questioni di natura aziendale, economica, gestionale, e su questo siamo in ottime mani con Ferrero. Dal punto di vista calcistico, dal punto di vista calcistico meno, ma lui lo sa. Però gli devo fare un applauso, presidente, per una volta io mi tolgo il cappello e faccio un applauso, perché per me le parole che ha utilizzato nel chiudere la vicenda Vlahovic sono state perfette, mi sono piaciute molto, perché è stato veramente un rigurgito di juventinità forte. Cioè io ripeto, non mi sarei poi neanche presentato all'ultimo giorno a cercare di capire se c'erano ancora i margini. Avrei trovato, e questo principalmente l'errore che rivedo a margine di tutto, avrei già trovato l'accordo con Sorloth, per dire, con Colomani, e gli avrei detto: io facciamo una cosa, lasciamo sta, ognuno per la sua strada, noi stiamo bene così, cerca quello che vuoi, ciao. Sarebbe stato un segnale di forza ancora maggiore. Bene. Però per come è finita, sentir dire a Ferrero: oh, calmi tutti, non è, perché tra virgolette, se vogliamo leggere tutte le dichiarazioni tra virgolette, non è andato via un fenomeno. A queste cifre ci sono sì dei fenomeni. Tu dici sì, però devi pagare il cartellino. Prima di tutto, secondo me Sorloth potrebbe essere uno che avrà un impatto per caratteristiche, per carattere, cioè, anche maggiore.
0: Ma io me lo auguro di cuore, Vincenzo.
1: O comunque tu comunque lì intanto tu dici: però quanto ti è costato? Ovo. Perché se io lo scambio con Nico Gonzalez, di fatto devo solo fargli l'ingaggio. E se io non devo cacciare soldi perché faccio uno scambio di cartellini, no? E io già avevo messo da parte 6 più bonus per arrivare, ma quello te lo prendi, ma si scioglie e ti resta anche qualcosa. Quindi poi conti alla mano, secondo me dobbiamo sperare che per, poi muoviamoci sul mercato, però ecco, che l'uscita di Vlahovic possa rappresentare uno spartiacque, cioè da adesso deve cominciare il mercato della Juventus.
0: Due cose, intanto grazie ragazzi per i messaggi che stanno arrivando, anche per il mio amico Umberto. Un'altra cosa volevo dire, e ringrazio Fabrizio che me l'ha ricordata, perché me l'avevo dimenticata. Volevo rivolgermi, apro e chiudo una parentesi, a Chivu. Perché faccio mia colpa, perché a inizio stagione avevamo detto che era forse diverso. Aver letto da parte di Chivu, al quale sportivamente parlando auguro le peggiori sciagure possibili, sportivamente parlando, quindi calcisticamente parlando, a Chivu e all'Inter, smettila, perché mi fai vedere una cosa che non voglio vedere. Sentirmi dire che contro il povero Bastoni si è scatenata una gogna mediatica assurda, se proprio c'era bisogno del bollino, che tu sei uno di quelli lì,
1: ti sei messo la maglia.
0: E mi auguro che al ritorno a Torino, quando ci sarà Juventus Cartonese, che Chivu venga bombardato di fischi.
1: Non deve respirare.
0: Torno a Torino, quando ci sarà Juventus Cartonese, che Chivu venga bombardato di fischi.
1: Non deve respirare
0: dai fischi. E Bastoni ancora peggio, perché dovevi avere un minimo di onestà intellettuale in quella intervista. Magari, visto che tanto te l'ha fatta la Gazzetta, chiedere di non parlare di Bastoni. Invece no, una gogna mediatica clamorosa. Io sono veramente allibito. Perciò gli auguro, sportivamente parlando, nella vita tutte le fortune possibili, sportivamente parlando, e a lui all'Inter di affondare. No, perché poi c'è un limite.
1: C'è tutto un limite, ma io vorrei che chi indosserà la maglia della Juve il prossimo anno percepisca la juventinità di voi che scrivete, di Alessandro che si accalora, e anche del sottoscritto, perché se avete un briciolo di questa juventinità, se mettete in campo un briciolo di questa juventinità, ma in campo squadre del genere te le mangi, ma in campo prima di andare a giocare con l'Inter pensi a quello che festeggiò, all'ambiente, alla politica che gli ha dato un premio, che gli stava dando un premio e che lo voleva far passare per martire, al suo allenatore che dice gogna mediatica eccetera. Io ti

0: mangio, vivo calcisticamente parlando. Se io mi presento con Sorlot, Sorlot appena si avvicina a Bastoni devi dire vado, è meglio che non ti avvicina, me ne è giornata. Poi fammi vedere come festeggi. Cioè io vorrei vedere una Juventus così il prossimo anno. Ecco perché la scelta dei giocatori sarà determinante. Ecco perché bene che non c'è Vlahovic. Voglio carri armati in campo.
1: Sì,
0: voglio carattere in campo.
1: Mi accodo.
0: Voglio spirito di rivalsa in campo. Voglio rigurgito di juventinità in campo.
1: Bravo.
0: Voglio sangue nelle fottute vene in campo.
1: Nelle fottute vene. Beh. No, e io aggiungo anche un'altra cosa, Vincenzo. Uscito Vlahovic, che poi poteva piacere di più, poteva piacere di meno. Io spero che ci sia anche un ricambio all'interno dello spogliatoio. Si legge di Cambiaso che è pronto ad andare via, c'è l'offerta. Bene, ciao. Ciao. Via anche, te lo dico, via anche Perin, al quale voglio un bene dell'anima, via. Via anche lui, riportiamoci dentro Daffara, quindi Daffara insieme al portiere. Ora non è che bisogna prendere tutti quelli dell'Atletico Madrid, però avevo letto che c'era stata un'idea anche Oblak, che però guadagna 12 milioni. Non dimentichiamo che dobbiamo prendere anche il portiere, però Daffara dentro insieme ad un portiere più esperto, che sia Martinez, che sia chi vi pare a voi, ma un altro portiere. Però ecco, alcuni capisaldi dello spogliatoio oggi sono veramente arrivati a fine ciclo, e quindi con Vlahovic io spero che possano andare via anche altri giocatori. Salutiamo anche Asia che ci saluta, non è sul raccordo.
0: Non è sul raccordo, ho letto Asia, meno male, dai, fa caldo.
1: Grande Asia.
0: Allora intanto io tra poco provo a fare una cosa, una magia al volo, avere un ospite al volo che cercherò di contattare adesso, perché pare che insomma si stiano muovendo in maniera molto decisa su Sorlot, e che tutto sommato il giocatore abbia ammiccato alla Juventus.
1: Ma
0: la Juventus
1: sono contento,
0: chiudere,
1: poi quindi... Fabio, io te lo dico, Sorlot e il Vlahovic norvegese, va bene, non ne va bene uno? Allora fate una bella cosa in questo momento, fate una bella cosa, andate alla Juventus, fate un bonifico di una cinquantina di milioni e glieli fate prendere a loro, perché ragazzi, se in questo momento non ci va bene nulla, noi possiamo anche cercare di portare un minimo d'ottimismo. Dopodiché poi ragazzi, quello non vi va bene e quello non vi va bene, quell'altro non va bene, quello è il Sorlo, quello è il Dusa, è il Vlahovic norvegese. Ti posso dire una cosa, Fabio, magari almeno il doppia cifra c'è sempre andato, visto che abbiamo avuto Davido, Pendà, Franco e Ciccio che hanno fatto ovo in due, quindi è il Sorlot serbo con 4 anni in più, me lo auguro. Almeno siamo sicuri che in 10 in doppia cifra ci sta, perché sennò mi sembra che qua, al di là poi dei momenti in cui siamo troppo pessimisti, momenti in cui c'è essere più pessimisti, però mi sembra che della situazione della Juve avete capito poco, perdonate, ma lo dico con grande affetto e con grande amore, perché non vi va bene niente. Allora io ve lo ripeto per la 174esima volta: l'attaccante da 100 milioni e da 10 d'ingaggio la Juve non lo può prendere. Ma come, va accontentate di Pellegrino e poi Sorlot, però non va bene, che almeno c'ho un minimo di esperienza internazionale, così siamo ingiocabili, ve lo dico, così siamo ingiocabili. Questi sono i profili della Juve, questi. D'altra parte, era uguale andare in Champions o in Europa League, giusto?
0: Certo. Noi siamo stati sempre coerenti nel raccontarvi gli scenari. In Champions League farai un mercato, in Europa League ne farai un altro.
1: Ma ci dicevano che cosa serviva al quarto posto? A colpo di tacco, me lo ricordo,
0: Ma certo, Ale, ma sai con quanti
1: dicevo, e lo sai cosa dicevo io? Preferisco la Coppa Italia del quarto posto, in un mondo perfetto. Oggi però al quarto posto vale di più. E eccoci al quinto.
0: È questo. Quindi noi vi dicevamo: in Champions League ve lo ripetiamo fino alla noia, un mercato, in Europa League un altro mercato. E qualcuno dirà: sì, ma non fa niente, è meglio così. Adesso però non potete chiedere Lewandowski, perché noi parlavamo per esempio di Lewandowski e Bernardo Silva in ottica Champions. Appena siamo ufficialmente in Europa League, noi abbiamo smesso di parlare di Lewandowski e Bernardo Silva, abbiamo cominciato a parlare di Sorlot e di giocatori a parametro zero. Perché? Perché la Juventus ha un potere di spesa più basso. Ma detto questo, vi arrivo a dire un'altra cosa con questo ventaglio, con questo mantello di positività e di ottimismo. Io credo in questo momento, per ricostruire la Juventus, preferisco avere giocatori che hanno tutto e voglia di dimostrare, piuttosto che giocatori affermati che pensano di risolvere ogni problema. Perché forse in questo momento c'è bisogno di ricostruire l'anima. Per costruire l'anima hai bisogno di guerrieri. Giocatori che magari neanche si conoscono, perché io confido molto nei giocatori di talento, magari della next gen, che Spalletti potrebbe dire questa è l'arma a sorpresa, o magari di andare a scandagliare il mercato e tirare fuori il Kvaratskhelia di turno.
1: Speriamo.
0: Che non ti aspetti, che tu dici oh, ma che dobbiamo fare, È là che dobbiamo rintracciare l'idea, là che dobbiamo trovare l'inversione di rotta, andare a prendere quello che ha detto Spalletti, il carattere, la personalità. Poi ai campioni ci si arriverà. C'è un percorso, ragazzi, Europa League significa che il percorso per crescere sia un attimo allontanato. Abbiamo fatto una deviazione. In questa deviazione dobbiamo essere bravi a prendere quelli che possono farti crescere, non essere illusi a credere che possono arrivare i campioni che ci vengono, ma riuscire a dire a un certo punto, durante l'anno prossimo o alla fine dell'anno prossimo, voi tutti avete sottovalutato che questa è sempre la Juventus. E questo grido che voglio sentire l'anno prossimo, ma a quel grido ci arrivi con il lavoro, con le idee, con la dedizione,
1: però,
0: con il carattere.
1: Vincenzo, secondo me la situazione della Juve veramente l'hanno capita in pochi, e questo, o forse in tanti, emergono soltanto i pochi. Poi, per esempio, mi sembra che anche tu, Davide, hai capito poco. Dicevi che è inutile andare in Champions e poi spendiamo 45 milioni per Openda. Però questo è come di vado a prendere l'acqua, speriamo sia fresca perché è estate, ragazzi. Cioè, a me pare di ragionare su cose obiettive e talmente facili da capire che però forse vi sopravvaluto, ma non credo. È normale che se vai in Champions e rispendi 150 milioni tra Kun Miners, Openda e David, è meglio non andarci. Ma se devo sempre schiantarmi contro il muro, spero di no. Cavolo, cioè, mi sembra abbastanza logica. Cioè, non è che stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di cose logiche. Quindi, se devo andare in Champions, dipende, Kun Miners, Openda, David, Zegrova, e sprecare i soldi così? No, ma mi voglio augurare, anzi, mi volevo augurare di andare in Champions e di non spendere soldi per questi. Dopodiché, andare in Europa League fa tutta la differenza nel mondo, perché vuol dire non poter comprare determinati tipi di giocatori. È normale che vai a prendere la riserva dell'Atletico Madrid a 30 anni, certo, anche male a 30 anni faceva riserva all'Aston Villa. Poi bisogna i giocatori conoscerli e sperare che non diventino tutti improvvisamente dei fantasmi, come Openda, che anche a Lipsia aveva fatto una grandissima stagione, come David, che anche a Lille aveva fatto una grandissima stagione. Uno spera che non siano tutti così. Poi, io l'ho detto, la mano sul fuoco non la metto più su nessuno, però se oggi mi si chiede, con le finanze della Juve, con l'Europa League, con un bilancio da sistemare, Sorlo te lo prenderesti? La risposta è sì. Colomani lo prenderesti? Nel mio mondo ideale no, e a 40 milioni no. Ma con le finanze attuali, con la situazione attuale, sì. Perché questi sono i nomi. Non è che si può inventare qualche altra cosa. C'è Pellegrini del Parma. Bene, Pellegrini del Parma secondo me è tanto più forte di Sorloth? Non lo so. Ammettiamo che lo sia. La Juve ha 50 milioni o 40 per andare a prendere Pellegrini del Parma?
0: Non lo vado a prendere per
1: no.
0: 50 milioni.
1: È così. Cioè,
0: io ho delle devo mettere in campo delle idee. E ho anche delle possibilità. Perché...
1: tra parentesi c'è anche il calendario stasera.
0: Sì, alle 18.30. Perché vuoi o non vuoi, Nico Gonzalez rischiava di essere uno dei tanti errori commessi nel mercato passato, che però si può trasformare nella famosa opportunità. E intanto io, se con Nico arrivo a Sorloth senza spendere un euro, faccio un'operazione magistrale.
1: Bravi, sì, io gli batto le mani. Poi se fa zero gol, fa ovo. Cioè,
0: non
1: basta,
0: li fa, perché
1: però,
0: poi... Cioè... perché poi l'arma in più è avere finalmente un allenatore da inizio anno di cui ti fidi. Lasciamo stare il nome. A me piace, a te piace, a molti di voi piace, ad altri non piace. Però non è come l'anno scorso, che a me non piaceva, a te non piaceva, ad altri piaceva. Non piaceva nemmeno la Juve. La Juve non era convinta di Tudor. Male, si parte male, perché faccio un mercato in cui dico, guarda, ti prendo quelli che voglio prendere io, perché insomma manco se resti. E invece qua devo prendere quelli che possono andare bene a Spalletti, perché è con lui che voglio andare avanti. E già questo fa una differenza. Mi vado a prendere giocatori che però abbiano quella cattiveria, quella fisicità. Poi ci pensa Luciano. E io ho ancora fiducia, tanta fiducia in Luciano. Noi dobbiamo pensare che in questo momento la Juventus non può correre, ma deve rincorrere. Quando corri, puoi avere quello già fatto e finito che ti trascina, ma perché te lo puoi permettere. Quando rincorri, devi ritornare a quello che ti trascina e devi creare un gruppo di trascinatori, ognuno che per sé. Ed è anche utile, perché si comincia a ricostruire un concetto di squadra che a questa Juve manca, e che l'aggiunta soltanto di un campione potrebbe non bastare, perché troverebbe poco seguito, gruppetti separati. No, qua ci vogliono guerrieri e un allenatore bravo, a costruire un gruppo che correrà insieme, perché l'unica speranza per ritornare a essere Juve è correre tutti insieme. E quando arriveremo al traguardo, perché ci arriveremo, perché la storia della Juve lo racconta, saremo pronti ad accogliere quelli che potremo permetterci, perché nel frattempo avremo recuperato cash.
1: Allora chiedo all'amico Antonio, mi fai te due o tre nomi, Antonio, di giocatori, visto che Sorlot, ok, beh, vediamo dall'altra parte,
0: rendibili
1: però,
0: ovviamente,
1: bravo, non mi dia, mi fai, guarda, lo aspetto, aspetto il tuo nome rendibile della Juventus e poi discutiamo, perché sta dall'altra parte e contestare tutto e tutti è facile. Adesso, Antonio, aspetto il tuo nome, perché come sempre è la possibilità di aprire un dibattito. Mi fai sentire un paio di vocali di, oggi puntata dedicata a voi. Come detto, alle 18:30 a Parma c'è il sorteggio del calendario, che poi è abbastanza,
0: l'intelligenza artificiale,
1: sì, abbastanza aleatorio, perché tanto intanto capiremo più o meno gli incassi tra Europa League e campionato, però tanto poi il vero calendario è quello fatto poi dagli anticipi e dai posticipi. Vai.
2: Buongiorno ragazzi, salve, sono Massimo da Rimini.
1: Ciao Massimo,
2: bella. Volevo sapere se per caso avevate visto ieri sera la trasmissione di Criscitiello su Sport Italia.
1: No, sinceramente no.
2: Dove c'era un signore, adesso non ricordo il nome, un giornalista, non lo so, che praticamente parlando della Juve ha fatto una disamina che io ho preso paura. Ha descritto la situazione attuale della gestione dei debiti, delle multe. Io sono rimasto molto male, se la cosa è veritiera.
1: Allora,
2: con situazioni molto critiche. Alla fine del discorso lui ha detto che l'unica cosa che può fare è il cane vendere, ma io
1: sì, vabbè,
2: non lo so, non so se avete visto.
1: Non ho visto neppure rilanciato dei social, sicuramente avrà parlato con cognizione di causa. Una cosa però la possiamo dire, che non navighiamo nell'oro, vedi, poi si ritorna, quindi che non può andare a prendere 150 milioni di euro, ancora di meno senza Champions, è vero. Poi è chiaro che drammatizzare crea hype, come si suol dire, però che dobbiamo stare attenti, è vero. Cioè, su questo il collega non ha detto niente di nuovo. Però sai cosa mi sorprende? La meraviglia. Cioè, ma veramente il tifoso della Juve crede che la Juve oggi possa andare a comprare giocatori da 100 milioni? No, perché noi questa roba qui la stiamo raccontando da tempo.
0: Certo.
1: Però, vabbè.
0: Poi, se uno vuole vivere nel mondo dei sogni, ci vive. Noi a quei sogni ci volevamo arrivare tramite la Champions League, ecco perché l'abbiamo vissuta male, perché quella era una tappa fondamentale. Non a caso la Roma in Champions significa che può andare da Greenwood, per esempio, no?
1: Per esempio.
0: E comunque fare un mercato con più semplicità, pur dovendo anche loro
1: vendere,
0: certo, vendere e stare nei paletti, perché comunque ci devono stare pure loro.
1: Camillo, io però faccio un nome di attaccanti, Casemiro fa il centrocampista. Casemiro è un giocatore, sì, forte, anche lì, che oggi forse è alla portata della Juve. Quando era il Casemiro del Real Madrid non lo potevi neppure immaginare. Oggi è un profilo che tutto sommato è ancora integro, però è un Casemiro, vale il discorso di Koke. Ecco, l'esempio Koke, Casemiro non li potevi prendere nel momento topico della carriera, forse lo puoi andare a prendere, però stavo parlando di attaccanti.
0: Tanto un mio giocatore della rosa, che di quelli che avrei preso, si sta purtroppo allontanando, e questo racconta tanto.
1: Chi?
0: Del momento è Garcia Ramos, che Gonzalo Garcia,
1: sì,
0: che pare sia vicino al Como, con il quale Real Madrid vuole creare di nuovo questa partnership, quindi con diritto di recompera a determinate cifre. Peccato, però oggettivamente a noi ci serve magari fisico, cioè Colomani, io preferisco a questo punto avere una Juventus molto fisica. E amen, me lo sarei preso volentieri, però se intanto tu spingi e ti prendi Sorlot, e magari prendendo Sorlot cominci a lavorare anche di strategia al Paris Saint Germain e dici: guarda, Colomani, sì, ma noi ci possiamo spingere fino a un tot, non ci chiedere la luna, perché a quel punto ci rivolgiamo altrove, tanto intanto abbiamo preso un attaccante che più o meno ci fa stare tranquilli, poi ne prenderemo un altro.
1: Tonio, io ti voglio bene, ma tu mi dici El Nesiri, ora El Nesiri Sorlot, prenderesti El Nesiri? Per l'amor di Dio, questione di gusti. Icardi è un ottimo giocatore, e Butic, che in Lega Pro mi stava regalando la Serie B. Ok, vabbè Antonio, io onestamente,
0: vabbè, mo diamo spazio anche agli altri, perché vabbè, siamo dai, duetto okay, solo con Antonio.
1: No, ho capito, ma
0: sì, no, ho capito, i nomi non ci sono.
1: Icardi, ok, Icardi ci sto.
0: Sì, però Nesiri, anche sui Icardi, che io prenderei, cioè prenderei in considerazione,
1: Vučić,
0: anche lì tu devi capire tutta una serie di cose. Anche su Icardi tu devi capire tutta una serie di cose.
1: Però te l'ho detto io sta cosa, cioè,
0: no, lo so, no, ma io non parlo soltanto delle questioni dei rapporti con Spalletti, una serie di cose, cioè la tenuta fisica, se viene a svernare. Io so che Sorloth, se viene con la fame.
1: E che mangia?
0: Andiamo in pausa che torniamo, dai.
1: Sì, a tra poco.
3: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi, sin qui, racconta oltre 17 ore di gioco caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero.
4: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, intanto, giusto per farvi capire il quadro, la Roma, che dicevamo, sì, Greenwood, cioè, però deve fare delle cessioni. Sì, vince lo scudetto, però intanto entro fine giugno deve incassare 77 milioni. Tant'è che è in lista di partenza Svilar.
7: Che per me non partirà mai, però...
6: Chi vendi? Malen, Manu, che è appena comprato?
7: No, Manu Kone, quanto prendi da Kone? Quarantina.
6: Poi ti, serve un altro almeno da 37.
7: Avevo letto sta roba di, che tra l'altro lì ci starebbe benissimo Mancini all'Inter, però
6: a me mi hanno detto che si è rallentata un pochettino questa situazione qua,
7: però... non lo so, ma non è chiaro, ma questo... quanti anni è stata fuori la Champions a Roma? 7. Ora c'è andata, ha quasi risolto tutto. Intanto, rispetto al collega di Sport Italia, io, ragazzi, avete fatto anche il cognome, vi ringrazio, tal Ciabattini, che io onestamente non conosco, dicono tifoso dell'Inter, non lo so, ragazzi, io ieri sera ho visto le ultime due puntate della serie I preferiti di me, bellissimo.
6: Io ho cominciato From invece, molto.
7: Cosa hai cominciato?
6: From, molto bello.
7: Ma fedeltà non l'hai guardato, no?
6: Ma no, io mi affido a qualcosa, basta.
7: Guardati preferiti,
6: non le raccolgo.
7: Guardati preferiti di Mida.
6: Finisco From,
7: che tra l'altro riguarda anche il nostro mondo del, sì, di un giornale, c'è anche una dischetta giornalista.
6: Ti pareva, quindi è per quello che lo guardi, diciamoci le cose
7: Dai, sentiamo un po' di vocali. Intanto un'altra cosa, si potrebbe riaprire una finestra per Goretzka, no? Hai visto che pare che poi alla fine il giocatore
6: è stato
7: ancora...
6: Sì, però la Juventus è qua anche. Oh, dimostratevi che state tornando, Juve. Dimostratemi che state tornando. Anche qui però la Juve avrebbe detto: calmi, va bene, però noi dobbiamo risolvere prima i problemi più imminenti. Il portiere, lo so, il centrocampista di qualità, infatti, e l'attaccante, perché Goretzka è un meraviglioso box,
7: però in questo momento non è la priorità della
6: che
7: Juve.
6: Tu puoi prendere nel momento in cui c'è di Thuram, perché andrebbe proprio a replicare il, però migliorandolo, il lavoro di Thuram. Chiaramente se non cominciano ad affacciarsi altri club, perché se comincia qualcuno a dire vabbè io gli offro tot, chiaramente non di cartellino perché sta a zero, però di ingaggio, sarebbe un'ottima soluzione. Però a quel punto, e so che il Galatasaray è su Thuram, se il Galatasaray ti spende un quarantino o un cinquantino magari per Thuram, tu a quel punto immediatamente brocchi Goretzka, lo metti al posto di Thuram, quei 50 te li metti in saccoccia, come si dice a Roma, e c'hai i soldi per fare qualcosa di importante. E
7: infatti Massimo a Macerata dice lo deve pensare a un portiere di prima fascia, sono 15 punti in più e già lo ottiamo per lo scudetto. Massimo, confermo, certo avessimo la possibilità, secondo me non lo venderanno mai, ma avessimo la possibilità di prenderli Svilar lo prenderei domani mattina. Mentre Daniel da Tenerife dice, come la vedreste questa iniezione di sana cattiveria calcistica? Dibu Martinez, Jimenez, Goretzka e Sorloth. Beh, sono uno almeno tre facce di ca, perché Dibu Martinez, per amore di Jimenez, è un'altra faccia di cavolo. Vi ricordate quando ci litigò Cristiano Ronaldo in quel famoso Juve Real Atletico Madrid? Si appiccicò un paio di volte proprio con Jimenez. Goretzka c'ha un pochino più la faccia d'angelo, e Sorloth sì, non è proprio simpaticissimo anche lui.
6: Intanto io raccolgo l'assenso del nostro amico Fabrizio.
7: Sì,
6: che guarda From e ha detto bellissima, sono all'ultima stagione.
7: Fabrizio, però mi avevi promesso che
6: bello e paradossale, bravo bravo Fabrizio. Come la Juve, bravissimo.
7: Sì, però Fabrizio, questa cosa che mi hai messo
6: bravissimo.
7: Adesso non va bene.
6: Bravissimo.
7: Vai, perché ci ricordava Quintiliano che ha sbagliato Comolli con Landini.
6: Sì.
7: Perché poi in realtà era Landini.
6: Guarda, stava scritto nel sottopancia, santa pazienza.
7: E però per lui è, però non ci vede bene.
6: Ho capito, quel coso.
7: Però, visto che quante direttrici avrà Quintiliano? Tre per occhio. E lui gli sembrava Landini. Cioè, gli sembrava come lì.
6: Mister Magù.
7: Grande Quintiliano. Prego Rossi, dai fiato alle trombe. Landini. Cioè, gli sembrava come lì.
6: Mister Magù.
7: Grande Quintiliano. Prego Rossi, dai fiato alle trombe. Non quelle però che dai fiato sempre. Vai.
8: Ragazzi, tutto vero quello che dite, soltanto che concordo con voi sul fatto che chi gioca deve percepire la juventinità, però io ad oggi non vedo un Chiellini, un Bonucci, un Tardelli dei vecchi tempi, un Gentile, insomma un giocatore che possa esprimere la juventinità. Vi saluto e vi abbraccio, Mark.
7: Altri tempi.
6: Sì, altri tempi, però...
7: Però c'è però, del vero.
6: Però, sì, c'è del vero, però... Allora, se noi ci guardiamo troppo indietro, ci avviliamo.
7: Tra l'altro la juventinità di Tardelli, adesso c'è qualcosa da dire, comunque.
6: Sì, adesso sì. Però dico, se noi ci guardiamo troppo indietro, sempre indietro, ci avviliamo. I tempi cambiano, anche le situazioni, i giocatori, li puoi, tra virgolette, riaddestrare, puoi accendere, puoi creare una juventinità. Io poco fa ti facevo anche un nome che a me intrigherebbe molto. Tra l'altro ho visto, ma non l'ho letto da loro, era un mio pensiero, ma ho visto che ne parla anche la redazione del Mercato Web. So che, lo scrivono anche i giornali oggi, Maignan non è più contento dopo aver rinnovato col Milan, perché chiaramente se ne va via praticamente tutta la squadra che lo ha preso e che l'ha convinto a restare, la squadra dirigenziale. E io lì un pensierino serio lo farei, anche se dovessi mettere, che ne so, Gatti nella trattativa, se dovessi proporre un Combiners, io...
7: ti ridono in faccia!
6: Magari impazzisco.
7: Gatti
6: invece.
7: No, Combiners ti ridono in faccia.
6: Però guarda, allora, oggi Radio Kiss Napoli, c'è una pubblicità, vabbè, se ne frega, ha detto che Allegri stravede per Lucca. E lo vuole assolutamente...
7: Allegri?
6: Stravede per Lucca. E lo vuole assolutamente impazzito, in Trentino. Ma... No, questo per farti capire cosa, che... Fortunatamente c'è anche chi ha delle idee peggiori delle tue, diciamo. Quindi magari quelli dicono: ma con Miles, vedete che questo dimostra da me. Io però Maignan ci rimetterei gli occhi su.
7: Al caro amico Lorenzo da Roma, è chiaro che è una gufata. Io gliela gufo tutti gli anni,
6: sì.
7: Cioè quella sulla Roma. Però al caro amico Lorenzo, che abbraccio, dico:
9: mettiamoci l'anima in pace, perché questi prima o poi purtroppo lo vincono, ma è chiaro che gliela gufo in una maniera clamorosa. Tra l'altro, rimanendo nella fascia romana, oggi è stato un comunicato molto duro ai tifosi della Lazio, che però hanno fatto due cose. Una, dicono: noi non andiamo più allo stadio, e però hanno anche detto: e boicotteremo tutti gli abbonamenti televisivi. E è una cosa intelligente, perché da un lato colpisci la società, ma da quell'altro colpisci anche gli interessi indiretti della società. E quindi vedete che eventualmente non siamo gli unici, non saremmo gli unici. Vai Rossi, fammi sentire un po' di vocali, poi guardami che ti devo dire una cosa.
10: Ciao ragazzi, sono Alfonso da Trucazzano, provincia di Milano. Magari venisse Sorlo, sto già stappando la bottiglia, anzi quest'anno voglio solo norvegesi, danesi e svedesi, solo loro, non voglio più canadesi, olandesi, belgi come Openda.
9: Cambia.
10: Guarda, io mi accontento. A me va benissimo Charlotte, anzi lo vado a prendere io in aeroporto, se viene a Malpensa lo porto fino a Torino io gratuitamente, faccio risparmiare anche il taxi alla Juventus, lo porto io.
9: Grande.
10: E poi come giovane mi andrebbe bene anche Pellegrino del Parma,
9: sì,
10: perché
9: sì,
10: è un bravo
9: sì,
10: giovane,
9: sì,
10: sa fare sport,

0: sa fare a sportellate, e uno molto di grinta, e mi ricorda il vecchio Hernán Crespo. Quindi se non si vuole fare solo Columini perché costa troppo, va bene anche, va bene anche un giovane.
1: Ok, come... grazie. Allora Gaetano dice una cosa molto vera, la juventinità si conquista, non dobbiamo prendere i juventini ma infondere loro juventinità, ma adesso chi lo può fare? Grande messaggio Gaetano. Non lo so, però dici una cosa sacrosanta. Chi gliela può infondere oggi?
2: Ma noi questa domanda ce la siamo fatta tante volte. Uno dice Chiellini e l'altro dice... Secondo me banalmente lo potrebbe fare addirittura Spalletti, perché la juventinità è vero, non è una prerogativa unica ed esclusiva di chi è stato alla Juve. Perché noi abbiamo... abbiamo lo juventino Tudor, il cavolo! Perché insomma non mi sembra che alla fine ha messo tutta questa juventinità, visto che abbiamo perso con Real Madrid solo 1-0, ragazzi, sono contentissimo della prestazione. Dove sta la juventinità? Allora, è un ex juventino che la deve trasmettere? Non necessariamente. Ci fosse un presidente fortemente juventino, di quelli col sangue bollente nelle vene, all'Agnelli, lo potrebbe fare. Qualcuno la può raccontare lì dentro. Spalletti la può raccontare e può chiedere che si butti il sangue. Può andare a dire: guardate che nelle squadre dove sono stato, persino in Russia, c'è gente che butta il sangue per squadre che non hanno la metà della storia della Juventus. Voi avete il dovere di fare molto di più. Lui le sa accendere queste...
1: Questo è vero. Allora, Cristiano da Milano, che saluto, a uno dei primi messaggi che mi consiglia Macho Alfa, serie TV spagnola scritta divinamente. Io poi le adoro quelle spagnole. Per quanto riguarda la Juve, speriamo in acquisti mirati con una certa cattiveria. Mentre al primo messaggio sei sempre di più, ragazzi. Grazie. Oliviero da Corridonia, tra l'altro abbiamo anche un altro amico da Corridonia, dice: abbiamo un giocatore che esprime una forte juventinità e Gatti, teniamocelo stretto. Allora Oliviero sicuramente esprime juventinità, io però Gatti lo cederei, sono molto onesto su questo, lo cederei, niente contro Gatti, ci mancherebbe altro, però noi gli abbiamo bisogno di qualcosa di più. Poi lui è molto bravo dalla metà campo in su, però fa il difensore centrale, e anche nell'ultima partita, quella con la Fiorentina, quando fa quel colpo di testa, per carità, non perdiamo per colpa sua con la Fiorentina, ci mancherebbe altro, anzi lui ci aveva riportato in scia, perché il pareggio di Roma ci aveva riportato in scia. Però sono sincero, io Gatti è uno di quelli che venderei subito. Mentre Antonio ci scrive per quanto riguarda Svilar, anzi due cose, la seconda l'ho sentita anch'io Antonio e spero che non sia così, parto dalla seconda, perché l'ho sentita anch'io questa cosa che la Roma ha chiesto una deroga perché in questo momento non ha direttore sportivo,
2: però sono problemi vostri, Antonio,
1: hai perfettamente ragione, mentre magari ci cascasso perché lui dice: ma perché dargli alla Roma Di Gregorio e Koopmeiners per Svilar? Perché loro comunque, a parte
2: hanno
1: che
2: bisogno di cash.
1: Però hanno bisogno di cash, ma se passa sta cosa della Roma, che siccome è senza di esse
2: vanno
1: veramente, e lì ritorna la questione del Parlamento, no? Noi abbiamo lo Juventus che è il Parlamento, che ragazzi per fare le
2: pranzi e cene quando volete,
1: tutti eleganti, tutti apposta. Poi però pensate se capitasse a noi, perché secondo me vado così un po' a intuito, sta robettina, dicevo, ma sai, non c'hanno il direttore sportivo, la deroghina, la deroguccia, il centenario. Vabbè, comunque l'avevo sentita anch'io, amico mio, e sinceramente mi ha fatto parecchio arrabbiare.
2: Sì, anche perché a noi non ci hanno scontato mai nulla, anzi ci hanno punito per cose inesistenti. Adesso che apriamo a giugno in modo che si sistemano le plusvalenze, sì, però mi dite un po' di deroguccia perché ho cambiato il DS. Chi te l'ha detto a te?
1: Appunto, Gasperini. Caius Lucius Sestius Gasperinus. Oh, stamani sono andato,
2: guarda, Luis.
1: Ho parcheggiato, ho pensato subito a Gasperinus, il quartiere dove c'ho, cavolo, a Piazza dei Consoli. E quindi c'era proprio l'effigie di Gasperini, perché è già console, proprio diventerà console. Imperatore.
2: Sì, l'imperatore.
1: Mamma mia. Allora, invece, l'amico Salvo ci chiede: cosa ne pensai di Pinamonti? Ma guarda, Salvo, che sicuramente questo è più forte, Davide di Openda. A livello caratteriale sicuramente più forte, Pinamonti, ecco, è quel tipo di attaccante che se ce l'hai come terzo attaccante a me va benissimo. In un anno di mercato come questo, se come terzo attaccante, terzo, per andare a giocare in Uzbekistan l'Europa League, Pinamonti è perfetto, assolutamente.
2: No, e poi sai, sono quei giocatori che alla prova del 9 ti domandi sempre come possano funzionare, perché comunque tu parli di Pinamonti, vorresti parlare di Simeone, puoi parlare di Castro, puoi parlare di Berardi per in eterno.
1: Però se Pinamonti sì, i suoi gol in Italia l'ha sempre fatto.
2: A me
1: ma
2: sempre sì, sì, un po' antipatico la faccia. Però
1: non essere ragione, non essere.
2: Però te l'ho detto prima, meglio essere antipatico ma produrre che essere buono, come è dolce, però scivoli. No, Pinamonti è un giocatore che secondo me nel qualità generale
1: terzo
2: che c'è,
1: attaccante, terzo, cioè tra Openda e Pinamonti.
2: L'anno scorso, visto che Milik purtroppo non l'hai potuto avere, è stato anche quello opzione, lo buttavi dentro, qualcosina usciva fuori. Questo è il senso.
1: Vai, Fede.
3: Ale, però di la verità, perché tu ieri sera non hai visto soltanto la serie, ti sei messaggiato con me. È vero. Perché hai visto anche un nostro amico ieri che, no, che stava su Sport Italia, quindi di la verità, scherzi a parte.
1: Allora, il caro Alberto.
3: Ragazzi, magari Sherlock l'anno scorso ha fatto 20 presenze non partendo da titolare. Tanti saluti a Vlahovic, che non si è comportato, per carità. Loro sono professionisti, ma non si è comportato bene dopo che sei stato più di un anno fermo e pretendi quelle cifre. Un saluto Alberto da Roma, Ale, ci vediamo lunedì.
1: Ci vediamo lunedì, Alberto, perché lunedì sera andrò a vedere gara 1 della finale di basket tra Virtus Roma, l'unica squadra di Roma, fatemelo dire, perché anche il basket sta attraversando un momento folle, e la Gemma Montecatini del mio amico Marco Andreazzo. Andrò a vedere. Sì, mi ha mandato un messaggio ieri, Alberto, mentre stavo appunto guardando la mia serie, ha detto per l'amor di Dio, poi ci siamo messi a giro alcune
2: vedendo. Tanto leggevo che c'è un accordo sui 27-28 milioni con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Se tanto mi dà
1: quelli
2: tanto, veramente.
1: Comunque,
2: però se tanto mi dà tanto, veramente cioè, ti costerebbe 3 milioni solo.
1: No, le fa. Cioè, se c'è l'accordo,
2: sì,
1: ci sarebbe l'accordo.
2: Io cosa
1: ci hanno visto
2: milioni.
1: In. Però va bene.
2: Non lo so, secondo me anche lui avrà detto ti do una mano.
1: No, lui non vuole tornare a Torino.
2: Sì. Vabbè, meglio per noi, ragazzi. Se ci mettono nel pacchetto, nella stessa macchina dietro, a fianco a lui, anche Koke. Gimenez già meno, perché si è parlato di Gimenez forte, so. Quanto vuoi tu. Quante partite ha giocato l'anno scorso? 3-4, è stato fermo per infortunio, è stato in
1: però Vincenzo, ragionamento prima, se tu apri un canale con loro, è chiaro che loro ti danno i giocatori che lì hanno finito,
2: certo.
1: Fondamentalmente.
2: O che non servono più.
1: O che non servono più. Gimenez Gatti lo faresti? Aspetta, guarda, vedi.
2: No, è stato infortunato per parecchio tempo, io... non lo so, no, perché Gimenez poi ti arriverebbe se parte Bremer. Io a quel punto vado a prendermi il guerriero di Spalletti Kim, metto Kim e...
1: c'è una marea di Gimenez.
2: Sì, entro qua, ma ce lo troviamo. Comunque ha fatto pochissime partite che è fermo per infortunio, quindi io penso che poi se metti quel nome nel computer di Comolli esce proprio un alert.
1: Ascolta, lo so, ha preso Zegrova l'anno scorso.
2: Lo so, hai preso Zegrova e hai preso anche Nico Gonzalez, l'ho preso Comolli. Sì, sicuramente, però è...
1: No, è giunto, li volevi dire.
2: Sì,
1: fatti però, parlare di mercato, sempre su una transfer market 9 milioni.
2: Ma si è abbassato perché tanto c'ha un'età, poi ha avuto tanti infortuni, secondo me in fase calante, quindi se io dovessi sostituire Bremer, e immagino che è una cessione papabile.
1: Non lo cambi con lui, certamente.
2: No, lo cambi con Kim, per esempio, e sì. Poi dopo cerchi di sistemarti in maniera diversa in qualche modo. Però prendimi l'attaccante, poi vammi a chiudere il portiere, poi risolvi la questione Bremer. Secondo me su Bremer loro stanno tenendo un po'
1: il
2: duro,
1: punto, dice.
2: Ma no, non il punto. Sai che cosa? Metti che Bremer fa un grande mondiale. Tu parti intanto da una base. Sì.
1: Ha fatto 16 partite, pochissime in Liga. Sì, a parte che non era più titolare.
2: No, perché era infortunato. Dopo ti dico anche la stessa infortunata. Sì, c'è una clausola, ma è una base di partenza quella clausola. Non è che chi la paga primo se lo prende. Cioè, io parto da 57 milioni. Chi offre di più? 60. Chi offre di più? 70. Tieni. Quindi no, perché avere fretta eventualmente nella cessione?
1: No, sono d'accordo, anche lì non parte titolare. Eccolo qua, beh, ha avuto una marea di infortuni alla coscia, muscolari, sì, è stato praticamente, guarda, ha saltato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 partite, proprio tra infortuni.
2: Più di mezzo campionato.
1: Poi 1, 2, 3, 4 in panchina e partite giocate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Cioè, secondo me è più un 9, qualcosa 10, di cui 11, stiamo parlando 12, di Gimenez dell'Atletico Madrid. Cioè,
1: stavo guardando quelle da titolare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 da titolare. No,
2: capisci Gimenez, che è un giocatore che più si vogliono togliere loro.
1: Che poi, peraltro, ha 31 anni, quindi è ancora giovane.
2: Sì, però. Volendo, sì, però secondo me ha raggiunto una fragilità preoccupante. Secondo me.
1: Prego Rossi. Oggi Rossi è un po' cupo. Come mai?
2: Cuprossi.
1: È Cuprossi, vai.
4: Buon pomeriggio, sono ragazzi da
1: Genova. Ciao.
4: Lasciate perdere Sport Italia.
2: Si allarga.
4: L'altra volta c'era uno che ha detto che la Juve avrà 60 milioni di multa.
2: Sì, 200.
4: Per la UEFA. Ma quando mai? E già 200. Tanto se arriverà a 10 milioni di multa. Addirittura
1: sì.
4: Qualcuno su Calcio e Finanza parlava di 5 milioni.
1: Sì.
4: Perché
1: sì.
4: Si sta cercando un accordo con la UEFA per trovare una quadra. Lasciate perdere, adesso ne stanno dicendo di tutti i colori. Poi vedremo, a breve ci sarà l'accordo e ce lo comunicheranno. Mi sembra
2: no,
4: che
2: ma
4: la società
2: allora.
4: Non fanno altro che dire le stesse cose.
1: Ha ragione Maria Grazia, guarda Maria Grazia hai ragione. Ripeto, io per l'amor di Dio, un collega ha sempre delle notizie.
2: Sì, no, però questa
1: io Prosto Ciabattini non lo conosco.
2: Ma questa è una fonte sbagliata, cioè nel senso, seppure ho le mie notizie, allora c'è un accordo scritto. In principio erano 20 milioni, ma se la Juventus riusciva a fare entro quest'anno 10 milioni, sono 10 milioni. Si sta cercando un accordo per scendere a 5, non è mai stato 60 milioni. Ma questo è scritto, non è una cosa plausibile, non è una trattativa di mercato, questo è un accordo scritto.
1: Poi dopo per carità, ripeto, se uno si espone così... Però sapete, dire oggi la Juve non può far mercato perché cioè, crea sempre l'effetto che in effetti poi ha creato. Gianluca dalla Dispoli, fra i tanti, tanto fammi salutare anche Bart da Alba che dice anche lui al primo messaggio: da Zonno l'ho tolto dopo la penalizzazione plus Valenz. Sky dopo la mancata qualificazione alla Champions, secondo me un bel segnale al sistema. Sì, hai ragione, poi appunto metteteci, io non so quanti tifosi a Lazio so quanti non si abboneranno, non so quanti magari allo stadio si abboneranno invece alle televisioni, però non volete che almeno tutti quelli che frequentano la curva, perciò almeno 20.000, perché la curva a Lazio della Roma sono 20.000 persone, volete che almeno 20.000 abbonamenti in meno? Guardate che è un bel sistema, cioè è un bel problema per il sistema. Mentre Gianluca Rispoli torna sulla questione Malagò, ragazzi, però allora è chiaro che Malagò è sempre stato tifoso della Roma, lo sappiamo.
2: Lo stadio con la sciarpa, ragazzi, si sa, non è una cosa
1: però
2: nascosta.
1: Poi insomma, secondo me non hanno bisogno di Malagò loro, perché già che sono la scuola di Stato insieme a quell'altri lo sappiamo. Quindi non lo so.
2: Vabbè, comunque ci sono delle regole che devono essere uguali per tutti. Allora io che cosa faccio? L'anno prossimo ho 200 milioni di plusvalenza da dover fare entro un mese. La prima cosa che faccio è che cambio direttore sportivo. Oh, sono senza direttore sportivo, come avete fatto con la Roma, fate anche con me, voglio la proroga. Non funziona così, dai. Poi lanciamo un quesito, vogliamo chiedere Sorlot vi scalda o no, visto che il countdown credo sia cominciato. E poi tra poco magari ne parliamo.
1: Vi scalda cosa?
2: Vi scalda o no, Sorlot?
1: Ma cosa?
2: E smettila.
1: No, non lo so.
2: Torniamo tra poco.
1: Vi scalda
2: o no,
1: a tra poco.
2: Non ne sanno poco.
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
6: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Il traffico di auto e camion sulla A1 in direzione Napoli è stato interrotto.
7: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
6: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
7: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 210° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani occidentali in corso in Montenegro. La presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino e il presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15:30.
6: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Per gli amici che sono scettici su Sorloth, andatevi a rivedere la partita Italia-Norvegia, se non sbaglio, a San Siro. Ho visto Sorloth giocare a fianco ad Haaland e a volte proprio da rifinitore puro. Ho visto fare delle cose che mi ha impressionato molto a Sorloth in quella partita. E faceva dei lanci millimetrici, non è solo stazza fisica, ma c'ha anche un buon piede, può giocare anche da seconda punta. Un abbraccio.
10: Ciao, sono Giovanni da Monza, ma non è questione di ottimismo, sinceramente, ma qual è la differenza tra Open Data e Solot? Io non vedo differenza, questo è, prendiamoci Solot, va bene, dall'ottavo al sesto posto anche l'anno prossimo.
11: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, per quanto riguarda il discorso mercato, Vlahovic è andato via, vabbè, arrivederci, è stato bello, va bene così. Ne troveremo un altro, ma ci sono queste opzioni con questi scambi dei giocatori nostri, Cup Miners per NDK, ma magari, cioè, il famoso Sorlot, che comunque se arriva è un centravanti che magari serve a Spalletti, io non è che mi aspetto chissà che, però comunque in base a quelli che ci abbiamo, come si dice, va bene tutto, brutta di così, ma è la realtà. Quando riguarda il portiere, io qua arrivo al punto, il famoso Tibu Martinez. Tibu Martinez hanno un prezzo giusto, cioè ragazzi, andiamo a prendere uno che ha vinto il mondiale, è stato protagonista. Cioè il discorso è sempre lo stesso, dobbiamo andare a acquistare anche gente che ha giocato nelle grandi squadre, che ha raggiunto trofei, che ha vinto trofei e sa come si vince, perché la nostra squadra nessuno sa come si vince.
5: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
5: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Fai con calma, no, sta ascoltando un messaggio di mercato. Nel frattempo un abbraccio a Simone. Ciao Simone. Maurizio, buonasera. Cosa ha fatto Zegrova che non va bene? E non ha giocato mai. Ma non è che non ha giocato per scelta tecnica, amico mio. Ha giocato per tutta una serie di problemi. Quindi Zegrova a me personalmente non mi ha fatto niente. È un giocatore che mi piace anche, ma Zegrova per me è uno che dovrebbe lasciare la Juve. Sorlot ha preso prima che inizi il mondiale, scrive Emiliano da Fiumicino. Poi, ma sarà un caso che quest'anno le partite di cartello non si potranno giocare né prima né dopo le varie coppe? Sarà perché la Juve non è in Champions? Gianni, ma davvero è una nuova letta? Davvero la fa l'intelligenza artificiale?
2: Sì. Ma dai, lo ha raccontato Calcio Finanza ieri. Lo farà l'intelligenza artificiale.
1: Ho sentito poi io. Mirko è straordinario, perché ogni volta che parla di Siervo lo ripubblica e io non ce l'ho fatta a leggere tutto, ma ha detto che il campione italiano è quello che spende di più in assoluto e che bisogna avere più fiducia. Cioè io veramente, poi Mirko non ce la fa a leggerlo di Siervo, poi Mirko che è un grande lo mette sempre con quella faccia che non è che sembra proprio il massimo
2: dello sveglio, diciamo.
1: Dello sveglio. Vabbè,
2: allora, intanto ascoltavo e ringrazio Nico Schira per questo contatto. Non possiamo averlo in diretta perché è impegnato anche nelle sue dirette in questo momento, ma lo avremo la settimana prossima. Gli chiedevo appunto di Sorlot. Lui mi ha ribadito che la Juventus in questo momento immagina di dover sostituire due attaccanti, oltre all'uscito ormai Vlahovic. C'è la volontà di sostituire sia David che Openda. Quindi la Juventus ha sul tavolo una serie di nomi. Uno di questi è sicuramente Sorlot, sul quale si sta lavorando in maniera attiva. L'altro è Colomani, ce ne potrebbe essere magari anche un altro, ecco perché uscivano i nomi anche di Juan Jesus, eccetera. Per cui lui mi ha detto: siamo ormai al 5 di giugno, quindi aspettarsi fumate bianche all'improvviso è un po' complicato, ma la Juventus sa di doversi muovere per almeno due attaccanti, quindi Sorlot non escluderebbe Colomani, e sono due nomi caldi in casa Juventus su cui si sta lavorando in maniera molto forte.
1: Vuol dire che però uno tra Frank e Ciccio rimane poi alla fine.
2: In realtà, se ci fosse la possibilità di cedere anche uno dei due, probabilmente potrebbe poi subentrare qualcosa.
1: Ma io penso che Ciccio, cioè David, lo puoi anche vendere, perché magari questo fa
2: da pare che comunque qualche offerta ce l'abbia.
1: Sì, guarda, se riusciamo a sbolognarceli tutti e due in un colpo solo, cioè, dottor Comolli, faccia di me quello che vuole, insomma, se li manda via tutti e due. Ottimo Sorlot, segna con tutti e due i piedi e forte di testa. Ricordate quanti gol ha fatto Vlahovic di testa? Beh, qualcuno l'ha fatto. Tony da Roma, qualcuno l'ha fatto. Poi Giovanni da Modena. Ma uno scambio David Vicario, secondo voi, a Bocca?
2: Parliamo, tra l'altro parliamo per Sorlot anche di un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni.
1: Beh, quindi... lui prende 4 e mezzo, mi pare, no?
2: Sì, certo. Però diciamo un accordo tra 3 e 4 si può tranquillamente trovare, quindi hai anche, sei anche nel tuo ampiamente nel tuo range.
1: Ma appunto, Giovanni da Modena, sai, poi il mercato è strano, nel senso che se noi dovessimo andare a vedere, no, il rendimento di quest'anno... cioè David e Openda rimarrebbero al palo, perché chi se li va a prendere? Poi però vedi che quello lo vorrebbe il Nottingham Forest, che sta diventando veramente...

0: Vlahovic il suo più meno, poi vorrei anche evitare di parlare, tanto Vlahovic non è più un giocatore della Juve, comunque lo ha fatto più meno. Qui stiamo parlando di tre elementi che alla Juve hanno fatto ovo.
1: È così, ovo. È così. E occhio invece, perché sapete bene che chi segue il calciomercato, che il Real Madrid sta...
0: Sì, ma chi sarà sto nome da 150 milioni? Come
1: Olise,
0: mai Nelson Force?
1: Olise, Olise.
0: Ah, è venuto fuori
1: Olise,
0: poi?
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì.
0: Mi hanno detto di no, ha detto non è Olise,
1: no,
0: invece
1: no,
0: è Olise.
1: No, no, no, dovrebbe essere Olise. Questo chiaramente fa capire che Real Madrid si sta totalmente ristrutturando,
0: esatto.
1: E quindi lì, anche se Brahim Diaz vuole,
0: esatto,
1: giocarsi le sue carte, se poi fai queste spese, Real Madrid ti chiama e ti dice: amico mio, ti devi trovare una
0: Ho
1: sistemazione.
0: Detto che Camavinga dovrebbe andare allo United, è quello.
1: È bello, United, 70 milioni solo di sponsor,
0: ragazzi,
1: eccetera. Però diciamo occhio che lì si potrebbero aprire delle soluzioni in uscita. Secondo me la finestrella per un Brahim Diaz finale
0: ci può
1: stare
0: essere.
1: Sempre aperta. Potrebbe essere sempre aperta.
0: Lui
1: non è che ha detto proprio no alla Juventus. Ha detto: io non voglio neanche ascoltare, perché voglio restare nel Real Madrid, mi trovo bene qui, non me ne voglio andare, ho le qualità, eccetera, eccetera. È chiaro
0: lui
1: che davanti
0: sì,
1: a investimenti, sì,
0: sì, sì,
1: sì, sì, credo, ho fatto degli investimenti, cioè nel momento in cui il Real Madrid fa degli investimenti importanti e lui dovesse avere molto meno spazio rispetto a quello che ha avuto solitamente, che comunque non era un grandissimo spazio, ecco,
0: no,
1: che potrebbe prendere in considerazione anche dietro consiglio magari degli agenti di poter andare altrove. Poi ci saranno tante altre offerte, quindi vediamo.
0: Allora ci chiede un amico se Vicario riteniamo un profilo da Juve, perché
1: no.
0: Poi è vero, si sta un po' distogliendo attenzione dall'altra emergenza che è quella del portiere. Bah, no, Vincenzo, io anche lì credo che, a meno che tu ci metta una sedia o una cassapanca in porta, fai meglio. Tra l'altro ho visto gli highlights brutti, no? Quelli di, è un genio quello che fa.
1: Vabbè.
0: In porta c'è una sedia.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Con tutto il bene, perché io ti giuro,
1: lo so che lo
0: io
1: rispetti,
0: ti giuro,
1: eccetera, eccetera,
0: a Michele
1: però...
0: Di Gregorio voglio bene. Non lo posso dire la stessa cosa di Cummins, ma a Michele Di Gregorio sì, sarà questione di simpatia. Però io credo che dopo quello che abbiamo visto quest'anno con Vicario tu faresti già un passo in avanti.
1: Ma leggero però, non perentorio come dovresti farlo. Io, sai, se arrivi a Dibu Martinez tu ti metti in campo, cioè ti metti a porta quello che ti serve.
0: E lo prendo.
1: Ma tutta la vita, parliamo di uno che è sveglio, presente a se stesso, che non gli devi fare oh... No, è sveglio, è presente a se stesso, è aggressivo, è abile, è caratteriale, appunto. Quindi, e poi ti ripeto: cioè, se ci fosse la possibilità di fare una chiamata a Maignan, ai suoi agenti, per capire se c'è la possibilità, però lì, avendo rinnovato, dovresti pagare un bel po', però magari approfitti del vuoto di potere in casa Milan per andare a strapparlo a poco, mettere qualcosa. Non lo so, sicuramente il problema portiere va risolto, così come
0: sì,
1: quello dell'attaccante.
0: Ma l'attaccante, secondo me, abbiamo preso
1: una strada.
0: Una strada, sì. Intanto ammetto, sono talmente poco interessato al mondiale. Lo vedrò. E il Marocco c'è ai mondiali, aiutatemi ragazzi, penso di sì, anche perché ci sono a 48 quest'anno, quindi sono... Però noi abbiamo fatto l'amichevole con Lussemburgo e la vittoria era scritta nelle stelle, vero De Siervo? Perché me la prendo anche con te, anche se non c'entri in una federazione, ma tanto è sempre quella roba lì. La vittoria era scritta nelle stelle e più Esposito, ragazzi... È il nuovo Vieri, eh? È il nuovo Vieri. Però peccato, amici della Gazzetta dello Sport, che quando ha dovuto tirare il rigore è finito. Lì l'avete scritto, che è il nuovo Vieri. Ma guarda un po':
1: Marocco nel girone del Brasile di Ancelotti, di Haiti e della Scozia.
0: C'è Haiti, allora. C'è Haiti.
1: Haiti c'è.
0: Però Gravina ha detto che forse ve lo rimette prima. Io lo so, veramente penso, mi hanno portato a detestare tutto quello che c'ha. Il simbolo della Federazione Italiana Gioco Calcio o della Lega Calcio, cioè, ma è normale? È normale?
1: È no,
0: perché
1: no.
0: Federazione ci può andare a chi gli pare, per me c'è sempre Gravina, dall'altra parte c'è Simonelli e De Siervo.
1: Lo so, ragazzi, ma è
0: colpa mia.
1: Questa è.
0: Vai, Rossi, ti prego, ti farò per il Marocco. No, io tifo per... Vabbè, te dico dopo.
2: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono
0: Francia.
2: Alberto da Brescia.
0: Ciao,
2: in missione super segreta con mia moglie a Fatima, perché così almeno a cena.

0: qualche 10 candele anche per la nostra Juve.
1: Beh, 10, 10, almeno 10. Sempre.
2: Ti mando un abbraccio e spero che, insomma, che il viaggio a Fatima sia un viaggio, se vai realmente a Fatima, insomma, credo che siano esperienze molto toccanti, quelle,
1: sì, sì.
2: Vincenzo.
1: Cosa, vogliamo parlare della cosa che vuoi far togliere dalla regia oppure
2: no? L'ho già tolta.
1: Ma perché ti sei preso questa insidia? Ma che te ne frega? Voi avete mai un oggetto a casa che vi guarda?
2: Appunto, siccome adesso la mattina c'è Giorgino.
1: No, guarda, questa è una cosa da studiare. Parla con la psicologia. Cioè, questa è una cosa da studiare.
2: Ma no, ma mi metteva in.
1: E perché?
2: Perché c'hai un personaggio che ti guarda così? Di
1: matrice
2: fronte,
1: religiosa, no? Ricordiamolo.
2: Sì, non cattolica.
1: Non cattolica. Perché
2: Giorgino.
1: No, no, è semplicemente un suo portafortuna.
2: Sì, Antonio, te lo faccio. Un grandissimo. Te lo faccio un grandissimo in bocca al lupo alla tua paper di Juve Caserta. Tra l'altro, devi sapere che, probabilmente lo sai, il direttore sportivo Gianluca Mannucchi è un mio caro amico, grandissimo tifoso della Libertas, che è il direttore sportivo, e te lo faccio perché non me ne vogliano i tifosi juventini di Vigevano, ma noi libertassini con i tifosi di Vigevano, insomma, non è che andiamo proprio tanto d'accordo. Quindi, in bocca al lupo a tutti, ma se... gli amici della Juve Caserta, peraltro Juve Caserta, vengono in Serie A 2, io sono molto contento, anche perché avrei tre trasferte vicine. Una, e anche qua non me ne vogliono gli amici di Montecatini, ma se sale sulla Virtus Roma c'è una trasferta che per me è una partita di casa. Caserta ci verrei volentieri, e quindi un grandissimo in bocca al lupo. Smetti di guardare sti video, però, Maradona.
1: Ma sto guardando le notizie. Sì, guarda, prego. Come si inventa le cose, perché non sa che.
2: Ma dire. Mi compaiono sempre le cose strane. Vai.
3: Ciao ragazzi, Gianluca dall'Aquila. Quando ascolto voi è sempre un'emozione.
2: No, no, Gianluca.
3: Cartolandia, grazie. Cartolandia, il buon Chivo non si smentisce mai.
2: Mamma.
3: Comunque, mia. Ragazzi, io volevo fare una piccola riflessione riguardo ai fratelli bianconeri che ogni 3x2 si lamentano. Io, cioè, se voi vorreste dei giocatori alla Kane del Bayern, alla Vitigna del Paris Saint-Germain, compratevi la PlayStation e fatevi il mercato con la squadra della Juve. La Juventus vera è un'altra cosa. Non siamo in Champions, a livello di potenza non possiamo competere assolutamente con squadre della portata, appunto, di Real, Paris Saint-Germain, Manchester City e compagnia bella. E quindi, in ogni caso, a maggior ragione non essendoci qualificati per l'Europa che conta, dovrà fare la società delle scelte utili al direttevole, ovvero giocatori alla Sorloth messi in un contesto, in un modo, in un gioco alla Spalletti, secondo me è perfetto, non è l'attaccante dei miei sogni,
1: ma ovviamente no.
3: Ma rispetto a Franco, Ciccio e il Dusanone traditore, è perfetto, punto e basta.
2: Anche qua c'è tanta verità, sì. Ma io devo dire che trovo una grandissima maturità, cioè al di là poi di chi gli piace più, però trovo una grandissima maturità. E mi viene da dire, Vincenzo, che, ripeto, sempre al netto, ma il contestatore ci sta e va bene, vabbè, però certo. Anche una consapevolezza. Non siamo più quelli che andavano con la valigetta a prendere Higuain o a prendere Pjanic o a prendere... Cioè, ragazzi, c'è un periodo che nella Juve Benatia faceva la riserva, e comunque l'avevi pagato, mi pare, anche lì sui 25-30 milioni. Benatia faceva la riserva. Non siamo più quella roba lì,
1: no.
2: Purtroppo non siamo più. Angelo aggiunge: hai detto bene, ci hanno portato a detestare tutto ciò che riguarda la federazione, e ci aggiungo anche politici faziosi. Guarda, Angelo, a me dispiace dire queste cose, perché almeno sotto il nostro tricolore ci dovremmo ritrovare tutti uniti, no? Però io sono il primo che in questo caso, anzi nemmeno predica bene, perché non lo predico. Ma non ce la faccio, è più forte di me, anzi, non dico che, anzi lo dico, cioè il fatto che sono andati ai mondiali, a me quella sera, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno,
1: ti ha fatto godere.
2: Sì, io vedo quella faccia di Gravina lì che poi ha cominciato ad andare fuori di testa, no, gli sport dilettantistici, cioè per me è stata una rivincita, Vincenzo,
1: ma
2: mi dispiace dirlo.
1: Sai che c'è, la cosa che fa rabbia è questa. per noi è stata...
2: No, aspetta, aspetta. No, hai ragione, amico di Vigevano, hai ragione. Che ora si è messa... Hai ragione, io l'ho detto. Escludo i tifosi della Juve, lo dico all'amico Giuseppe, perdonami. Diciamo che non siamo proprio amicissimi, ma ti voglio bene, Giuseppe, perché siamo fratelli bianconeri. Vai, scusa.
1: No.
2: Ti voglio bene, Giuseppe.
1: No, dicevo, noi siamo stati contenti. Nostro malgrado, perché noi avremmo voluto vedere la tifare la nazionale, ma questa struttura e questa politica ci hanno allontanato dal piacere per la nazionale. Ed è andata a quel servizio anche a tanti tifosi che la nazionale avrebbero voluto vedere. Tanti tifosi, come quello che ci ha scritto prima, dicono è perché la federazione ci ha allontanato. Benissimo. Quindi noi siamo contenti, ma loro se la cantano e se la suonano come se non fosse un fallimento. Paradossalmente, però, quindi paradossalmente è un fallimento più per noi che per loro, quando in realtà lo è più per loro doppia volta,
2: vero,
1: e per noi è un rimpianto.
2: Hai ragione, io forse poi non abbiamo mai parlato nel dettaglio e ora questa cosa, giusto per divagare un attimo, io però quella sera, la serie Bosnia-Italia, che non avevo visto la partita e ho visto però, no, nemmeno i rigori ho visto, li seguivo su SofaScore, me li sono rivisti dopo.
1: Pensa un po', come sì, quello là che portava il cane alla finale di Champions League, che si guardava i rigori sulla panchina.
2: Sì, che poi, vabbè, io sul serio, lì va bene. Però quando poi mi sono visto il post, quindi le interviste, quando si è presentato Gravina e... Sono sincero, ragazzi, non avevo pietà neppure per Buffon e per Gattuso.
1: No, onestamente, pietà, ma poi ci sono andati di mezzo, più Gattuso che Buffon, però.
2: Io, sinceramente, lì ho visto ripassare il 2022 e lasciò perdere il 2006, ma il 2022. E ho rivisto Gravina, ho rivisto Chinè, ho rivisto Gravina che diceva la giustizia, ma l'importante è che sia veloce, se poi sbagliano. Ho rivisto Chinè che diceva, ma la Juve deve arrivare dopo la Roma. Ho rivisto tutto. E io godevo. Mi dispiace con tutto il cuore di questa roba qua. Però quella faccia lì distrutta di Gravina per me era la riscossa del 2022. Perché nel 2022, 2006, lui l'ha vissuto nella sua maniera, non ci conoscevamo ancora e siamo stati fratelli feriti a distanza. Nel 2022 eravamo fratelli e sorelle ferite e quella ferita ce la siamo portati insieme tutti noi con la vostra disperazione e la nostra. E aveva un volto. Gabriele Gravina, il dottor Chinè. Benissimo, quella sera per me è stata una di quelle rivincite che quando lo vede, poi quando ha cominciato ad andare in confusione, che diceva delle cose, che farfugliava delle cose, io ci ho avuto piacere. Scusate,
1: sì,
2: la divagazione.
1: No, sì, però poi dopo resta il fatto che alla fine lui non voleva nemmeno rassegnare dimissioni.
2: No,
1: in quel
2: poi
1: momento
2: va a dire dovevo andarmene prima.
1: Doveva andarmene prima. Però cioè, troviamo una ragione in tutto questo. Invece, no, è sempre stata una battaglia per salvare ognuno se stesso.
2: Certo, però il volto di Gravina di quella sera per me è la più grande soddisfazione dopo quello che lui ha combinato nel 2022. Dopo quello che ci ha combinato nel 2022. Vincenzo, guarda che il 2006 è stata una ferita pazzesca, ma il 2022 ce la siamo viste passare qui sotto con delle dichiarazioni che erano allucinanti. Cioè, noi ci siamo sentiti dire: non importa che la giustizia sia giusta, l'importante è che sia rapida. E dai, su, e io devo avere pietà per questa gente qua? No, non c'ho pietà, non c'ho pietà sportivamente parlando, ci mancherebbe altro, assolutamente. Assolutamente.
1: Tanto devo dire che è veramente toccante la lettera della moglie di Manninger.
2: Sì, per il suo compleanno,
1: perché colpevolmente non avevo letto il contenuto, l'ho letto poi prima. Veramente ricordiamolo sempre con grandissimo affetto, perché se n'è andata una persona straordinaria. Questo giusto per divagare, diciamo.
2: Prego, Rossi.
4: Pronto, ciao, sono Nicola da Rovigo, finalmente vi posso seguire,
2: ciao,
4: anche oggi.
2: Grazie.
4: Sempre complimenti per la trasmissione. A me Soloto mi piace molto, ecco. Ha fatto 35 partite, 13 gol, una buona media. Poi è alto 1,95, quindi ma mi sembra un attaccante forte. Soloto, Colimani e magari Icardi come terzo attaccante, tanta roba.
2: Quindi, lì
4: bene così, speriamo che vadano in porto questi tre attaccanti.
1: Speriamo.
4: Un saluto.
2: Ciao.
4: Siete bravissimi, è sempre forza.
2: Grazie di cuore, amico mio.
1: Grazie.
2: Guarda che bel ricordo che c'ha, che ha condiviso Nino, che è di San Benedetto del Tronto. Ciao Scarponi. Può dire, no? Scarponi da quelle parti. Ora. Ciao, Scarponi.
1: Ovunque sia in questo
2: Che però stai, è in Pennsylvania. Ovunque sia, insomma.
1: No, no, no, no, ovunque sia.
2: È in Pennsylvania, dice. Guardate che bel ricordo. Ci manda la medaglietta del mondiale del 78. Io nel 78 avevo... Quanti anni avevo? Se sono del 71.
1: Ah, ce l'ho pure io, lo sai.
2: Ce n'avevo 7.
1: Ce l'ho anch'io.
2: C'avevo 7 anni. E me lo ricordo... Sai perché me lo ricordo? Perché c'era la maglia dell'Argentina... che era iconica in quel periodo, di maglia dell'Argentina, bellissima, e me lo ricordo proprio per quello, e tra l'altro me lo ricordo anche per le figurine Panini, perché c'era l'album dei calciatori normali e poi c'era l'album del mondiale, e quindi me lo ricordo molto bene. Sembra, vabbè, è passato una vita fa, però io credo che l'ultimo mondiale che abbiamo vissuto, probabilmente, Vincenzo, da tifosi dell'Italia, è stato quello del 2000, c'è stato un mondiale del 2002, sì, 2002.
1: Sì, 2002, sì. prima della vita.
2: E lì è quello di, se non vado errato, di Byron Moreno, no?
1: Byron Moreno
2: è
1: di
2: quello, è
1: Zola,
2: in Corea.
1: Era in Corea.
2: È quello, sì, del, sì, 2002, sì, mi, sì, pare. Poi guarda, comunque è l'ultimo che abbiamo vissuto, credo, quindi, tutti uniti per una maglia, perché poi dopo il mondiale del 2006, sinceramente, non è che l'abbiamo,
1: sì, io, sì, Corea,
2: Corea, no, appunto, è quello lì. Io il 2006 non l'ho proprio festeggiato. Poi dopo, anche volendo, c'è stato poco da festeggiare, perché il 2010, vero che ritornò Marcello Lippi, però comunque il 2006 era fresco fresco, eh?
1: Allora la ferita era ancora, cioè lui sanguina ancora oggi, quindi immaginati 4 anni dopo come sanguinava quella,
2: 2014, quella, per l'amor di Dio, l'anno di Prandelli, dove però ci fu un grandissimo atto di coraggio da,
1: sì,
2: di,
1: sì,
2: Prandelli,
1: sì, no,
2: e Abete,
1: esatto,
2: che si dimisero subito. Ti ricordi poi la lite anche con Balotelli,
1: certo,
2: Buffon,
1: che sì, certo che sì.
2: E poi da lì ci siamo più andati.
1: No, questo ti fa capire come piano piano si è disgregato tutto. Non abbiamo più coltivato campioni, non li abbiamo più fatti emergere, il collasso del sistema su se stesso, le poltrone salde, l'ultimo atto di coraggio, appunto, del 2014, poi più nulla. Poi si è andata avanti per inerzia. Abbiamo vinto sì un europeo,
2: sì,
1: ma in un modo abbastanza particolare. Dobbiamo ringraziare anche l'empatia che trasmise
2: Gianluca
1: Vialli, quello è tutto suo, e che ti fa capire anche come è importante lasciare qualcosa di umano nel gruppo.
2: Già.
1: Lui raccontò nei suoi ultimi giorni di vita quali erano le cose più importanti e perché cosa combattere. Ecco che scendevano in campo con qualcosa in più tutti quanti. Era tra l'altro l'ultima sì, volta che abbiamo visto Chiesa, il vero Chiesa.
2: Chi?
1: Chiesa.
2: Il perché vero gioca ancora a calcio?
1: No, cioè non gioca più, però dico, abbiamo visto l'ultimo vero Chiesa.
2: Chiesa.
1: Poi da lì si uscì al mondiale per la questione della Macedonia del Nord. Perché Mancini voleva dare cioè voleva rispettare, hanno vinto l'europeo, quindi restano, meritano.
2: Esatto.
1: Questo ti fa capire che non è questione di meritocrazia, è questione di ricostruirsi, e non l'è mai stato fatto.
2: Andiamo in pausa, dai, vai, dopo queste divagazioni. A tra poco.
1: Vai, vai.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti talenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo sanremese è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi sin qui racconta oltre 17 ore di gioco, caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi!

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, ci siamo, sta nascendo intanto il campionato di Serie A. Guarda, sta nascendo il campionato di Serie A.
5: Stavo leggendo un messaggio amico Michele da Gorizia, no? Che anche lungo, interessantissimo. Lui dice: cerco in qualche modo di riassumere, cercate un modo per compattare la tifoseria. Quello che sento e quello che leggo in giro fa rabbrividire. Abbiamo un'incredibile quantità di tifosi che danno addosso alla società, ai giocatori, agli allenatori, dimenticandosi la vera genesi di questa catastrofe. Mi riferisco a Calciopoli, a questione plusvalenze. Allora, intanto è molto bello il messaggio che ci mandi. Non è soltanto, allora, la genesi è chiaramente di quest'ultimo periodo, il 2022, lo dicevamo prima. Mettiamoci poi gli errori fatti. Guarda, Michele, compattare una tifoseria come quella della Juventus è oggettivamente difficile, ma a me piace anche che ci sia la visione diversa, perché dalle visioni diverse secondo me ci guadagniamo tutti, come dico qua. No, il dibattito è bello perché magari noi vi trasmettiamo qualcosa ma voi trasmettete tanto a noi. A me quello che non piace, e lo dirò sempre, sono i famosi e faccio un salto indietro ma per riproiettarmi anche sul presente, il famoso spero che la Juve non vinca la Coppa Italia, ti ricordi a proposito di Allegri, perché se no la vince Allegri, oppure i famosi spero che la Juve perda così Spalletti se ne va, oppure un messaggio che leggevo l'altro giorno, non dico neppure di chi, dice ma io spero che Spalletti vada a fondo perché anche se la Juve perde qualcosa però almeno ci liberiamo di Spalletti. Questa è la follia, questa è la follia. E purtroppo in un 2% di tifoseria esiste, ma sono secondo me i danni collaterali fisiologici. Il resto, Claudio, spero che sia una tifoseria con opinioni diverse, ci mancherebbe altro, anche su Spalletti, su Conte, ma a volte tutta bene la Juventus. E questo credo, Vincenzo, che ci si possa arrivare piano
6: sì,
5: piano.
6: Sì, sì, chiaramente anche complice magari un mercato fatto in un certo modo, una costruzione più decisa e fatta meglio da parte della società. No, ti voglio far sorridere perché è cominciato il sorteggio.
5: Chi c'è?
6: Aspetta, comincia con le note di Nessun Dorma. Ok?
5: Vedi che non li sopportiamo più.
6: Ferma, fermo. Prende la parola
4: presidente della Serie A Ezio Simonelli.
5: Per l'amor di Dio.
4: Due punti virgoletti, ricorda nessun dorma di prima.
5: Sì.
4: Il nostro campionato è avvincente. I numeri lo hanno dimostrato. Mm. Hai letto anche, tra l'altro, gli ascolti dell'ultimo.
5: Sì, sì.
4: Gli stadi erano sempre pieni.
5: Perché la gente ma voi ci prendete per il culo? Ma scusami, cioè, no, ma poi lo dico.
4: Torino e Lazio sono stati vuoti tutto l'anno.
5: Sempre pieni.
4: Simonelli.
5: E ora ci veriai con la Lazio vuoti.
4: Fermo, sì. Fermo. C'è stato un nuovo record di capienza negli stadi. Sempre che Torino e Lazio erano vuoti. Vuoti proprio. Vogliamo dare il calendario il prima possibile, magari bene, perché siamo dalla parte dei tifosi.
5: Avete dato il calendario della penultima giornata il
4: ragazzi,
5: giovedì, ma un minimo di
4: ragazzi,
5: decenza ce l'avete o no?
4: Io no, io veramente
5: ci pigliamo per il culo,
4: e torno su nessun dorma
5: e basta, dai,
4: questi
5: basta,
4: pensano che dormiamo, basta, questi basta, pensano basta, che dormiamo basta, basta. Io ragazzi veramente sono allibito,
5: no,
4: va bene così, va bene così, che ti
5: ma
4: devo
5: perché
4: dire? Bene così.
5: Allora, è normale che se tu presenti il tuo prodotto un po' di che siamo scarsi, no? Questo io lo capisco.
4: Ma, no,
5: ma nemmeno prenderci in giro.
4: Nemmeno
5: ma questo,
4: dire che siamo gli stati.
5: Ma secondo te, quando parla di Siervo,
4: è la sua ragazza. Ma c'è, siamo sempre là, ragazzi. Allora, proprio mi sembra quando io, per esempio, che vai a giocare con i bambini, cioè, parli con chi dice, tanto capisce. Io capisco quello che dici tu. Certamente non vai là a dire siamo in un, abbiamo toccato il fondo, adesso ci rialzeremo. No, però dire il tanto bistrattato, magari dalla stampa, da una parte del tifo, campionato italiano si accinge a ripartire. Siamo sicuri che sarà ancora una volta un
5: però,
4: campionato che vi farà battere il cuore. Scrivila diversa, dilla diversa, ma non ci piglia per in giro. Dai.
5: Vai, Rossi, guarda, guarda, guarda.
4: Ora parte il recap dei paletti del calendario.
5: Sì.
4: Tra i cardini, il calendario asimmetrico, tener conto del derby, grazie, perché l'anno scorso è l'ultima giornata, delle squadre che giocheranno in Europa League, o dell'alternanza degli scontri casa trasferta, squadre che giocano nella stessa città, e poi eccetera eccetera, ci aggiungo, virgola, internazionali di tennis.
5: Simonelli, te lo dico proprio alla livornese, ma... siccome sei Vello, no quello, Vello con la V, che pensa ai tifosi, ti ricordo che la penultima giornata di campionato l'avete decisa al giovedì. Al giovedì. E voi se ve le pensate ai tifosi. Ma dai, minimo di decenza. Minimo, prego.
7: Ciao ragazzi, guardando al futuro,
5: ciao,
7: se
5: Andrea
7: fosse Sorloth... Secondo me Sorlot è abbastanza forte di testa, ma tecnicamente mi sembra un giocatore poco più che normale. Forse un po' più bravo di Vlahovic tecnicamente, ma non più di tanto. E per il gioco di Allegri, di Spalletti mi sembra che non vada bene. Non so cosa ne pensate voi, nel senso, secondo me giocando con una punta serve una punta forte tecnicamente.
5: Ma
7: Sorlot
5: io...
7: ha fatto molto bene con Simeone perché è forte di testa e Simeone gioca dalle fasce. E noi non crostiamo dalle fasce perché non è il nostro gioco. E poi con Sensau e Ildiz, soprattutto con Sensau, quando crossa nel secondo anello. E quindi non lo so. Secondo voi cosa ne pensate?
5: Andrea, che vedi, queste sono le riflessioni secondo me interessanti.
4: No, secondo
5: perché
4: me
5: perché vanno sulla tecnica di un giocatore,
4: sì,
5: che è una richiesta anche di Spalletti. Cioè Spalletti, sì, sa che ci può lavorare. Poi sui cross sì, bisogna decisamente migliorare. Se dovesse giocare con un 4-3-3 o 4-3-3-1, mi auguro che arrivino un po' di palloni interessanti.
4: Mi sento di dire che però Sorloth per esempio è un giocatore avallato da Spalletti,
5: è quello,
4: e che Colomani è un giocatore avallato da Spalletti. Quindi arrivassero entrambi, si comincerebbe a configurare alle quella cosa che noi dicemmo e che ci augurammo, no? Cioè che magari anche se non si sopportano tanto, anche se non c'è un bel rapporto tra i due, ci possa essere comunque quella, come ti posso dire, quella accontentarsi e dare all'allenatore quello che lui chiede, perché in quel caso l'allenatore poi potrebbe dire ok, ho quello che mi serve, la società mi ha rispettato le mie richieste, perché comunque ribadiamo, almeno questi due giocatori sono due giocatori sulla lista di Spalletti.
5: Ma l'hanno fatta la prima giornata?
4: No, ne.
5: E la posso fare io con l'intelligenza artificiale?
4: Vai.
5: Faccio io?
4: Ma ci devi mettere, no, smetti, ci devi mettere tutti i paletti dentro.
5: Ah, beh, allora, se ore ce l'ha messo Simonelli e De Siervo,
4: sì.
5: No, butti, ce l'ha messi butti, c'è sempre butti, no?
6: Penso di sì.
5: Ah, ce l'ha messa lui,
6: non credo ferro. Abbia pagato per quello che è successo.
5: Siamo in una botte.
6: In Italia non funziona così.
5: Siamo in una botte di ferro, per l'amor di Dio. Siamo sicuri che i derby all'ultima giornata non si possano più fare.
6: Adesso
5: vai, Rossi.
8: Ciao ragazzi, sono Giampaolo di Milano.
5: Ciao caro.
8: Io vi ascolto sempre, nonostante questa gente che ci ha detto, cioè questa gente, il signore che comanda, il cugino, mi ha tolto completamente la passione per questa squadra che seguo da quando ero ragazzino.
5: Matteo, te l'avevo detto! Andiamo a Frosinone la prima giornata.
4: Inter-Monza, Roma-Fiorentina, Torino-Milan.
5: Te l'avevo detto, Matteo!
4: Bologna-Lazio, Atalanta-Sassuolo.
5: Frosinone-Juventus.
4: Frosinone-Juventus alla prima, quindi c'è la nascita della prima giornata di campionato. Quindi a Frosinone.
5: Tre punti! Dipendeva che punti. Tre punti. Cioè, quindi debutto io, perché per me ci andrò io.
4: Probabilmente ci vai tu, e quindi a quel punto debutta un colpo d'acqua, che data è? Controlla, perché se non ci sto
5: io guardando.
4: Adesso ricontrolliamo. 26 agosto.
5: No,
4: 26 agosto. Prima giornata 26 agosto.
5: No.
4: Oh, 26 agosto.
5: No, hanno sbagliato, è 22-23 la prima giornata. Hanno sbagliato. La prima giornata è il 22-23 agosto.
4: Tu sei sicuro di questa cosa qua?
5: Il campionato comincia 22. È sbagliata la data grafica. Il campionato inizia nel weekend tra il 22 e il 23 agosto.
4: Okay.
5: Quindi hanno sbagliato.
4: Frosinone, Juventus alla prima. Intanto abbiamo la prima giornata. Vai, facciamo sentire gli audio. Perdonateci se vi interromperemo per ragioni di diretta. Vediamo un po'.
5: A Frosinone, vai.
4: La prima,
5: tanto è sempre fuori.
4: Sì. Poi non ho
8: Ciao
4: visto.
8: Ragazzi, sono Giampaolo di Milano.
5: Sì.
4: Genoa-Napoli.
8: Nonostante questa gente che ci ha detto, il signore che comanda, il cugino, mi ha tolto completamente la passione per questa squadra che seguo da quando ero ragazzino. Ad Atene, ero in curva Z all'Aiser, l'ultima parte in cui ho seguito la Juve è stata la finale di Roma di Coppa Italia, e lì secondo me, come dico sempre, è finita la Juventus. E se non si capisce questa cosa qui, è inutile che stiamo qui a pensare ai giocatori, a Sorlot, a Holland, ma non è quello. La Juventus è finita, ragazzi, ma perché non ce ne facciamo una ragione?
5: No, ragazzi, Juventus è finita,
4: chiudiamo e ci andiamo a casa.
5: Rimando al mittente.
4: Sicuramente
5: tutto
4: deve ritornare la vera Juventus, finita, ma non muore mai. Allora, che cosa ne è della Juventus che non muore mai?
5: Ragazzi, Juventus è morta. Questo è un messaggio che proprio non accetto. Rispetto la tua idea, però insomma no, mai nella vita una cosa del genere.
4: No, assolutamente.
5: Matteo dice Turco: se porto le amiche per tutti, Matteo, mi trova un biglietto anche per me. Questo Turco ci prova a lavorare.
4: Potrebbe.
5: Le amiche per tutti, ma di che nazionalità ce le porti?
4: È sempre quel lato là.
5: Sempre quella roba lì. Vai. Turco è una cosa pazzesca.
9: Ciao ragazzi, Fausto da Torino. Sempre complimenti. Ma poi sulla questione del mercato, ragazzi, quelli che si lamentano dei nomi che vengono fatti, ma guardate che non è che i giocatori possiamo andarli a prendere da Real Madrid, da Barcellona, dal City, perché quelli non ce li danno i giocatori, non li vendono. I giocatori forti se li tengono, come facevamo noi una volta. Quindi bisogna saper comprare bene, guardare bene e smetterla di in parte anche massacrare tutti quelli che arrivano, perché noi negli ultimi 10 anni, 15, quando vincevamo sempre, li abbiamo massacrati tutti. Abbiamo fischiato, va bene, De Sciglio, Sturaro, ma poi abbiamo fischiato Rabiot, abbiamo fischiato Bernardeschi, che non ci andava più bene, abbiamo fischiato della gente che poi abbiamo rimpianto. Quindi alla fine, anche David è un giocatore che probabilmente l'ambiente di questi anni alla Juve è un ambiente tossico e impoverisce tutti.
5: Però
9: di noi può mettere dei nomi di qualcuno su cui avrebbe scommesso, che da noi non ha funzionato. Quindi direi anche noi tifosi cominciare a fare un pochino
5: questo
9: più
5: è vero
9: tifo,
5: e guarda, questo è un messaggio che accolgo volentieri dopo quello di prima, così come quello di Orlando da Cosenza, che dice: Ciao Vincenzo, dopo la partita con Verona e Fiorentina mi ero ripromesso che non avrei più visto una partita della Juve, perché per me quella di oggi è nella Juve. Ma ora che stanno per uscire i calendari ho un richiamo nell'animo, come quando una persona prima di diventare suoro o prete decide di dedicare la sua vita al Signore. Io mi sento dedicare la mia passione e il mio cuore per la Juve, non ci posso fare niente. Orlando da Cosenza. Guarda, è qualcosa di meraviglioso.
4: No, seconda giornata Juventus-Parma, mentre giusto per dare le altre ci sarà Lazio Genoa, Cagliari Inter, terza giornata Juventus Milan, quindi la prima
5: e il primo impegno. E sai perché te l'hanno messa lì?
4: Che comincia la Champions
5: League. Comincia l'Europa League.
4: Juventus Milan e Inter Napoli però in quel turno di campionato.
5: Quindi potrebbe essere
4: Roma Atalanta Udinese Lazio 6 settembre, intanto parliamo
5: perché
4: del 6 settembre.
5: Potrebbe essere che la giocano o di domenica o di lunedì, perché inizia l'Europa League.
4: Quindi seconda e terza giornata, abbiamo detto, si parte a Frosinone col Frosinone. Frosinone-Juventus nella seconda giornata, ricordami un attimo perché me l'ero persa, la Juventus che gioca la seconda
5: giornata Parma, col Parma in casa.
4: Juventus-Parma e Juventus-Milan, quindi due di fila in casa dalla seconda e la
5: terza
4: giornata.
5: Juventus-Parma e Juventus-Milan.
4: Eh già. Quindi questo è per adesso, diciamo, Milan che dovrà carburare naturalmente, visto che cambia tutto, cambia l'allenatore, cambia la dirigenza, si ricostruirà, magari incontrarlo all'inizio noi con un progetto già definito con Spalletti, il Milan invece che si deve definire, Milan che poi diciamo affronterà il Torino nella prima giornata in casa, il Venezia nella seconda, un Venezia che però occhio alla proprietà che ha deciso di investire tanto, e poi ci si incontra nella terza giornata. Quindi questo è l'inizio per ora della Juve.
5: Comunque secondo me stanno continuando a sbagliare.
4: Le date?
5: Sì, perché la Serie A comincia il 23 agosto, quindi 23 la seconda giornata 24, 5, 6, 7, 29. No, invece allora hanno sbagliato la prima, vanno bene le altre, perché la terza sarà il 6. La prima giornata è il weekend 22-23 agosto. Quindi, ecco, l'unica cosa che secondo me a Frosinone, anche se giocherai alle 20:30, 20:45 il 23 agosto.
4: Mamma mia. Poi,
5: soprattutto credo l'umidità, insomma, di quelle serate lì. Però infatti vedi, hanno corretto. No, continuano
4: a
5: sbagliare.
4: È la seconda giornata.
5: La seconda 30. Non è il 30, ma la seconda è il 20. Sì, la seconda è il 30.
4: È il 30. Quindi ti trovi che la prima è il 30.
5: No, la prima è il 23 agosto. Prima giornata di campionato, weekend 22-23 agosto. Quindi non si può giocare il 26, tra l'altro è mercoledì. Quindi la prima giornata di campionato è il 23 agosto. Hanno sbagliato
4: la grafica.
5: La grafica e la giornata. Prego.
4: Una cosa.
10: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Luca da Roma.
4: Ciao Luca.
10: A me Sorlotto non fa impazzire, però il parere mio conta poco, alla fine deve piacere più a Spalletti, penso. Un giocatore di 32 anni a 30 milioni, che ha giocato quasi sempre in panchina nell'Atletico, capito che c'ha un altro livello di giocatore l'Atletico, però non mi fa proprio impazzire. Poi a 32 anni, come ripeto, investirei più su un giocatore giovane in attacco. In Argentina ce ne stanno tanti, mo non voglio fare tutti i nomi, ma anche lo stesso Matteo si è rivelato molto importante, non so quanto chieda la squadra inglese.
5: Non lo so.
10: Comunque sì, farei uno scambio sicuramente alla pari con Azic e Pellegrino, perché hanno richiesto un anno di fila che chiedono Azic, e lo darei veramente in cambio di Pellegrino. Poi è Spalletti che deve decidere. Però sinceramente, a mio parere, a me non fa impazzire. Lo vedo come un Dobic venuto da Roma, capocannoniere spagnolo, e ha fatto ridere qua. Lo stesso attaccante del Milan, il tedesco, non ricordo il nome.
4: No, rispetto a Fulcro che parliamo
5: Dobic,
4: di cose diverse.
5: Capisco l'amico che fa l'esempio.
4: Quarta giornata, tanto ti dico, Sassuolo-Juventus, quindi si va al Mapei Stadium il 13 settembre.
5: Proprio impossibile.
4: No, 13 settembre si va al Mapei Stadium. Per adesso inizio di calendario. L'unica difficile tecnicamente col Milan, ma in casa.
5: No, dicevo, Dobic però era reduce da una sola stagione nel Girona, se non vado errato. Il resto era poca roba. Sorloth comunque è andato sempre in crescendo. Poi ragazzi, che non sia Haaland, questo è poco ma sicuro. Intanto Fabrizio mi dice: a Frosinone col bel calduccio così non avrai il mal di schiena. Fabrizio, questo è vero,
4: in teoria,
5: però ti ricordo che l'anno scorso proprio in quel periodo mi venne un bellissimo virus intestinale, quindi
4: che tutto sommato
5: Beh, insomma,
6: ti potrebbe anche.
5: Speriamo di no. Torna. Vabbè, ma tanto se c'è Matteo, se c'ho il virus intestinale, mi metterà una suppostina che ti devo dire
6: alla terza,
5: per farmela intorno. Passare. Quindi, ricapitolando, abbiamo detto Juventus, Frosinone, Juventus la prima,
6: Juventus Parma,
5: Juventus Parma la seconda.
6: Che era anche l'anno scorso, se non sbaglio.
5: Juventus, no, l'altro era Juventus Parma la prima che segnò,
6: la prima,
5: esatto,
6: David.
5: La terza Juventus Milan, la quarta invece Sassuolo Juventus.
6: Sassuolo Juventus
5: non è,
6: no,
5: un calendario
6: adesso non malissimo, onestamente. Attenzione, nasce la quinta Juventus Atalanta in casa con l'Atalanta, tutto
5: Juventus Atalanta in casa con l'Atalanta, però
6: in
5: già
6: casa...
5: Milan Atalanta ce l'ha in
6: sesta
5: casa
6: giornata, sesta giornata Cagliari Juventus, si va a Cagliari. Stanno per arrivare tutte in fila adesso.
5: Sì, perché poi qui c'è la sosta.
6: Esatto.
5: E la sosta, vi ricordo che è
6: la
5: due
6: settima
5: settimane.
6: Giornata Juventus-Lazio. Ale, tutto sommato,
5: no,
6: se uno fa un cammino
5: è un
6: regolare...
5: un buon calendario, Vincenzo.
6: Se uno fa un buon cammino... È chiaro che l'asimmetrico significa che il giorno di ritorno... Poi abbiamo Lecce-Juventus, l'ottava.
5: Cioè...
6: Io non, Napoli-Roma, cioè Inter-Fiorentina, quindi insomma... Devo
5: è
6: dire
5: un buon
6: che non
5: Vincenzo.
6: È male, non è male, non è
5: devo
6: male.
5: Devo dire
6: onestamente
5: che...
6: non è male.
5: In questo
6: cioè
5: momento
6: è apparecchiato per, se fai un'ottima preparazione, parti col piede giusto, non avendo la pesantezza della Champions League, che comunque l'Europa League ti assorbe meno energie, come dici tu, faccio ruotare più giocatori, se ho la squadra pronta, fatta, dopo una preparazione fatta tutta l'estate con Spalletti, secondo me tu puoi fare,
5: beh,
6: non ti dico filotto, ma quasi,
5: ti dico Vincenzo,
6: ma quasi,
5: insomma,
6: ma quasi.
5: Perché voglio mettere
6: poi,
5: il Milan in casa, ok.
6: Poi il fatto che sia asimmetrico è chiaro che nel girone di ritorno ne
5: sì,
6: avremo
5: ma intanto
6: diverse.
5: Fammi partire.
6: Però esatto, cioè è importante cominciare a fare punti all'inizio e incanalarti in una strada. E la Juventus
5: noi l'altro
6: ha
5: anno alla terza battemmo l'Inter, ti ricordi?
6: Sì, 4-3, poi da lì come al solito, ma anche due anni fa con Thiago Motta cominciamo con tre vittorie e poi cominciarono la serie di pareggi.
5: Come dice Adriano, Juventus Parma che insultarono McKenny con insulti
6: ancora
5: razzisti e poi tutto dimenticato.
6: Tutto dimenticato.
5: Hai ragionissima Adriano, hai ragionissimo. No, devo dire che è un inizio veramente...
6: Napoli non è facilissimo.
5: La Roma invece ha controllato la futura
6: La Roma gioca in casa con l'Atalanta nella terza giornata, poi nella...
5: E inizia con la Fiorentina,
6: inizia
5: quindi
6: con la
5: Roma
6: Fiorentina,
5: Roma-Atalanta.
6: Nella quarta giornata invece la Roma fa visita, te lo dico subito, perché ce l'abbiamo davanti, il Torino, tutto sommato. Quinta giornata invece, mentre Napoli poi giocherà in casa col Bologna, quinta giornata, ricordiamolo, la Juventus giocherà con l'Atalanta in
5: casa. E questa
6: casa,
5: mi sa che è la giornata
6: Lecce,
5: dell'Europa League poi.
6: E la Roma affronta l'Inter nella quinta giornata.
5: Non c'è proprio un calendario,
6: non è un
5: semplicissimo,
6: calendario semplicissimo.
5: Perché comunque c'ha Fiorentina, sì, che vabbè, prima giornata di campionato. Poi c'ha, hai detto, il Torino, che comunque deve andare a giocare, l'Atalanta, il mio, insomma... è chiaro che poi però così rischi di entrare, ma è normale il calendario prima o dopo, rischi però di entrare nella fase centrale con 5-6 partite delicate tutte insieme. Perché però siamo sempre lì col conto, se hai se parti bene, se ingrani bene, ora non dico di far filotto, però in queste prime 8 giornate, Vincenzo, sei vittorie dovrebbe essere la tua portata.
6: Gioca con la Fiorentina, poi a casa del Lecce nella seconda giornata. Attenzione, non ha una giornata Genoa-Juventus. Tutto sommato, dopo Lecce, seconda trasferta di fila, però che
5: però
6: si può fare. Con Monza-Napoli, Milan-Bologna, la Roma gioca in casa col Cagliari, turno interlocutorio questo qui della nona giornata, Venezia-Inter. La decima giornata, Juventus in casa col Napoli, lo
5: ecco,
6: scontro con Napoli. Ed
5: comunque
6: è primo
5: ancora
6: novembre.
5: Una volta ce l'abbiamo novembre. Quasi tutte in casa.
6: Primo novembre, Milan-Inter, il giorno del derby, Juve-Napoli nel giorno del derby. Napoli-Lazio,
5: Fiorentina-Juventus. E qui hai già uno snodo.
6: Già sale.
5: Perché hai Fiorentina-Juventus,
6: hai Juve-Napoli-Fiorentina-Juventus.
5: Juve-Napoli-Fiorentina-Juventus.
6: Juve-Napoli-Fiorentina-Juventus.
5: Questo comincia già a essere uno snodo, ma è normale. D'altra parte, se cominci più morbido, devi per forza poi avere qualcosa che si va a impennare un pochino. Detto questo,
6: quindi il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino
5: subito,
6: il primo novembre.
5: Ah no, è vero, io penso che è mia, il primo novembre, sì, è vero.
6: No, o l'11 novembre.
5: No,
6: il primo novembre.
5: Però queste partite poi si incrociano anche con l'Europa League. Lo so, ragazzi, questo è il fatto di giocare al giovedì. La Juve qualche volta giocherà il lunedì, però insomma è normale che noi intanto partiamo come si deve partire e poi vedremo. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo.
11: Ciao, sono Fabio da Milano. Io voglio vedere con positività il fatto che siamo arrivati quinti, certo avrei preferito arrivare nei primi quattro, però Noi quando ci siamo salvati grazie a Faraone all'ultima giornata, tutti gli anni in cui siamo arrivati proprio all'ultimo, al quarto posto, alla fine quei soldi che c'erano li abbiamo sperperati. Non è che abbiamo preso nomi di seconda fascia, perché tutto sommato un David era un signor giocatore, no? A Coop Miners, un signor giocatore, ma tutti quei soldi noi li abbiamo spesi male. Allora voglio sperare che adesso, con non avendo i soldi della Champions, riescano finalmente a cominciare a cercare.
6: Quindicesima Juve Monza, quattordicesima me la sono persa, quindicesima Juve Monza.
5: Intanto gli dico che mi è appena arrivato un messaggio del direttore che ho scritto: la prima è tutta tua, ci vai te a Frosinone.
6: Direi di sì. La quattordicesima me la sono persa, la quindicesima è Juve Monza, ma adesso recuperiamo.
5: E quindi noi ci abbiamo evidentemente
6: Napoli-Fiorentina,
5: Monza.
6: No, cioè prima di Monza ce n'è un'altra. Napoli.
5: Sì, però dico, ci manca ancora Cartolandia, ci manca la Roma. Io spero che di averle queste in trasferta, lo sai, perché sennò ce l'hai tutte in casa il giovedì andata.
6: Sì.
5: Va bene ragazzi, adesso vi lasciamo
6: a Quintiliano.
5: A Quintiliano, mi fa strano dirlo, però poi
6: il calendario non sembra male.
5: L'abitudine
6: non sembra male.
5: Ci vediamo lunedì, perché non c'è campionato e quindi ci troviamo lunedì. Ciao Marangi, io
6: ciao,
5: sono ancora
6: Santa.
5: Sconvolto però,
6: tu sei ancora sconvolto. Io mi sto gustando un calendario che mi sembra che possa raccontare. Ecco, questo ti deve invogliare ancora di più a fare una bella squadra e a partire forte.
5: Bravo.
6: Questo è il messaggio che sta arrivando da questa nascita. E che sta.
5: A lunedì ragazzi, ciao!
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
12: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
13: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema per periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
12: È stata assolta per legittima difesa Maka Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
13: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
12: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Bensik. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
13: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Sono Massimo da Maglia. Intanto chiedo scusa se, perché purtroppo oggi per motivi di lavoro ho sentito un pezzo di Camillo, voi mi sono collegato appena ora, ma mi pare di aver capito che ci sono addirittura problemi per il riscatto di Boga. Cioè, ma come? Ma lì ci vuole 30 secondi netti per chiudere, cioè bisogna tirarle lunghe anche il riscatto di Boga. Ma dove si vuole andare? Io mi metto anch'io il mantello dell'ottimismo, ma è dura davvero, ragazzi. Ciao.
15: L'altra mattina qua in Germania, qua a Remscheid, sono andato a prendere un caffè e ho incontrato un prescritto e ci ho chiesto se li mandano in Serie B. Sai che mi ha detto Alessandro Vincenzo? Non ce la possono mandare perché si chiama internazionale. Stavo morendo. Ciao da Remscheid e forza Juve.
16: Buonasera ragazzi, sono Claudio da Firenze. Io penso una cosa, che la maggior parte di noi tifosi, me compreso, non conosce bene tutti i giocatori che sta trattando la Juventus, quindi dobbiamo fare un atto di fede su la Juventus, ma soprattutto su Spalletti. Se questi giocatori piacciono a Spalletti, allora devono piacere anche a noi tifosi, perché noi tutti l'anno scorso siamo andati a guardare come giocava David, come giocava Openda, e eravamo tutti contenti, perché era così, tutti eravamo contenti dell'arrivo di questi giocatori, e poi si sono rivelati sbagliatissimi. Quindi la cosa migliore è affidarsi al nostro allenatore.
0: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Insomma, il calendario c'è, caro Federico Rossi. Rossi c'è, così come il calendario. Ben trovati a tutti. Riepilogando, ho visto il buon Butti che leggeva lì, insomma, lui è il responsabile dei calendari. È stato uno dei pochi, anzi il secondo, oltre a Biglione, capo dell'ufficio legale della Federcalcio, ad essere interrogato, non è indagato, sulla questione arbitri, che è per il momento in stand by e per il momento ancora nel perimetro della giustizia ordinaria. Allora, il calendario ripeloghiamo così al volo. La prima si gioca a Frosinone, la prima partita della Juventus a Frosinone, poi prima la parte dura, il derby il 6 gennaio, poi c'è Inter Juve, ragazzi, ve le leggo così un po' random: Juve Parma alla seconda, Juve Milan alla terza,
17: alla Juve Atalanta alla quinta, settima contro la Lazio. Insomma, non è che sia proprio facilissimissimo il primo step, diciamo così, la prima parte. Poi alla nona, che è l'infrasettimanale Genoa-Juve, alla decima Juve-Napoli, seguita poi da Fiorentina-Juve, poi Como-Juve alla tredicesima, Roma-Juve alla sedicesima, il 6 gennaio il derby Juve-Torino, presentato poi il nuovo pallone della Serie A firmato dalla Puma. Ultima di campionato Inter-Juve il 10 gennaio, ultima ovviamente parliamo dell'andata, ragazzi, perché poi sapete che non corrisponde poi l'andata al ritorno, ci mancherebbe che fosse l'ultimissima poi Juve-Inter. Prima di ritorno Juve-Genoa, alla 22esima Milan-Juventus. Insomma, aspettiamo le altre, diciamo il calendario completo, dai, poi man mano ve lo diciamo. A proposito di calendario, la Juventus secondo me dovrebbe fissare un calendario per quanto riguarda il discorso mercato, e sapete che il nome per l'attacco più caldo di questi momenti è Sorlot dell'Atletico Madrid, con tutto un giro possibile. Nico Gonzalez che vuole tornare, o meglio a questo punto restare all'Atletico Madrid, la Juventus forse chiede anche Jimenez, si era parlato anche di Oblak, ma non credo che poi venga il portiere, perché ha uno stipendio molto alto. Io oggi, parlando con diversi amici sulla Juventus, che farà, che non farà in attacco, qualcuno mi ha detto magari venisse Sorlot perché è più forte di Vlahovic, ragazzi. Questa è un po' la sintesi di come di cosa mi hanno detto un po' di amici. Non lo so se sia più forte o meno. Una cosa è certa, probabilmente affidabile, perché qualcuno ha detto speriamo che non sia, nel caso in cui venisse, Brentner, ma Sorlot ha giocato già a livelli alti con il... Non è titolare fisso, ci mancherebbe, nell'Atletico, ma ha già giocato a certe temperature agonistiche in Champions League, e poi è norvegese, ragazzi, e dal punto di vista dell'affidabilità credo che non dovremmo avere problemi, cioè, però insomma adesso è tutto ancora in fase di... I contatti ci sono, anche ricorrenti, se vogliamo dirla tutta. Per esempio, tutto mercato web ci dice che in effetti c'è l'apertura anche del giocatore verso la Juventus, quindi a quel punto la chiave vera, per come la vedo io, è proprio Nico Gonzalez, perché farebbe contenti un po' tutti, no? Il giocatore che vuole restare all'Atletico Madrid, andarci in via definitiva, il Ciolo Simeone che lo vuole il suo connazionale, la Juventus vuole cederlo, l'avrebbe nel caso in cui fosse stato riscattato a 32 milioni, che naturalmente non riceverà, ma a questo punto lo sconto nemmeno possiamo parlarne, ma sicuramente invece di questi intrecci, scambi, chiamiamoli un po' come volete, o magari saranno operazioni separate, staccate, ma allo stesso tempo mi viene da pensare che potrebbero essere delle seppur a parte, comunque legate, diciamo così, no? Reciproca convenienza la chiamo io, dai, diciamo così. Poi altri discorsi legati sempre al mercato, si parla di uscite, Bremer ormai mi pare di capire, vediamo adesso come andrà il mondiale, sperando che non si infortuni, diciamola tutta, ragazzi, perché comunque Bremer, ammesso poi che giochi titolare, non lo sappiamo, sapete che è soggetto a infortuni, soprattutto perché nell'ultimo anno ha subito due interventi chirurgici, questo va sempre ricordato, allo stesso ginocchio, cioè al ginocchio sinistro, l'hanno certamente condizionato. Su questo, ragazzi, non ci piove. Allora, quarta giornata ve l'abbiamo detta, Sassuolo-Juve, la quinta

a quello che l'altro giorno ci ha detto Giuliano. Giuliano ha detto: ragazzi, ora siccome la Juventus non può prendere dei top per il discorso economico, allora a questo punto prendiamo certamente non giocatori mediocri, ma soprattutto io ho fatto anche una battuta dentro il podcast, ho detto, estremizzando il concetto, prima della firma ci vorrebbe un colloquio con il mental coach, con un mental coach per capire. Poi però un amico mi ha detto: lo so, però poi a parole un conto, sempre il campo che poi emette il verdetto, ed ha ragione. Fermo restando però che comunque devi saper scegliere, devi trovare il giocatore adatto, che sai anche che magari ci sono anche dei calciatori che vivono una situazione difficile nei club dove militano, non giocano, non sono contenti, e tu devi cercare anche di capire quei calciatori che necessitano di riscatto, e quindi li prendi. Io faccio sempre l'esempio di Malen, ma non è nella storia l'unico calciatore che magari era insospettabile sotto il profilo della sua resa. Nella Juventus il primo che mi viene in mente è Vidal, io lo conoscevo, ma così. E mi ricordo che quando la Juventus lo prese, parlando con un mio cugino non juventino, gli dissi: ma questo chi è? Me lo ricordo benissimo. Lui disse: chi è? Ricordati che avete fatto, ti dico subito che avete fatto un affarone nel prendere questo giocatore. Quindi chissà, magari succederà con qualche altro elemento. Serve un mercato intelligente, l'abbiamo detto mille volte, ovviamente funzionale a quelle che sono le necessità tecnico-tattiche dell'allenatore, fermo restando che bisogna, fronte societario, badare anche i conti. Su questo non c'è dubbio. Oggi per esempio, parlando invece con un collega che segue la Roma, ha detto: la Roma entro il 30 giugno dovrebbe fare plusvalenze intorno ai 60 milioni. Vedete che tutte le situazioni sono, cioè non è solo la Juventus, tutte le squadre italiane, bene o male, hanno necessità di mettere a posto il bilancio, di mettere a posto soprattutto il fair play finanziario, di non sforare i paletti, oppure di rientrare in alcuni paletti imposti dalla UEFA. E quindi alla 30ª Torino-Juve, perché un amico chiede: ma il derby? Eccolo qui, alla 30ª, ragazzi, e poi 27esima, il 7 marzo Juve-Roma, poi Lazio-Juve, ammazza ragazzi, di seguito Juve-Roma seguita da Lazio-Juve, una dietro l'altra, le due romane, boh. Però è tutto relativo, perché adesso bisogna cercare di capire in effetti quale Juventus avremo. Ho letto invece oggi, se non ricordo male, su Tutto Sport, discorso Vlahovic. Io non lo so, mi pare un po' strano, Allora qualcuno ha scritto: possibile che nessun compagno di squadra di Vlahovic abbia fatto un post su Vlahovic che non ha rinnovato? Io ve lo dico subito, perché almeno secondo me, perché comunque fino al 36 Vlahovic è un giocatore della Juventus. Io presumo, anzi sono sicuro, che dopo il 36 ci saranno. A me non pare che Vlahovic abbia mai creato problemi di gruppo, di spogliatoio, perché ho letto un po' di freddezza, qualcuno si sente sollevato con l'addio di Vlahovic. Io sinceramente non mi pare un po' strano. Forse il discorso è questo, che si sono visti nell'ultimo anno un calciatore, ma non è colpa del calciatore, che guadagnava 12 milioni, si è anche infortunato, quindi ha guadagnato stando in infermeria praticamente, salvo l'ultimo mese, dal 5 dicembre che fu operato fino all'ultimo mese in cui poi ha segnato 4 gol. La colpa, diciamo la colpa, insomma, il contratto è stato fatto dalla vecchia dirigenza pre-Giuntoli, e quindi non è che... Però sapete che alcune volte magari ci sono nei gruppi queste... non gelosie, però questi malumori. Io però non mi sembra che Vlahovic, sì, per carità, qualche volta in campo discute, protesta, sbruffa, però non mi pare che abbia mai creato problemi di gruppo, almeno che risulti a me, questo è il discorso. Derby d'Italia, sì ragazzi, è a gennaio, è l'ultima giornata di andata, che poi non corrisponde ovviamente all'ultima di ritorno, perché il nostro amico Francesco da Ischia dice: non ho visto ancora il derby d'Italia. Buonasera Quinti, vorrei mandare la mia formazione ideale. Allora, Meretti in porta, Kalulu, Kim e Rudiger centrali, a sinistra Zisenko dell'Ajax, non lo conosco. Ma ti do subito una notizia: Rudiger rinnoverà con il, almeno che il nuovo allenatore Mourinho, no, ma Mourinho figurati se non tiene uno come Rudiger. Rudiger ha deciso
era stato anche lui contattato.

0: Ah, adesso parliamo anche del discorso centrale, visto che me hai dato un assist. Era stato contattato addirittura da Spalletti, perché anche Rudiger è uno degli ex di Spalletti, però lui alla fine sarebbe stato contento di tornare in Italia, di tornare a essere allenato dal tecnico di Certaldo, però poi pare che abbia deciso di restare al Real Madrid, e quindi stanno crescendo le quotazioni anche in questo caso. Sembra che Spalletti abbia chiamato direttamente il calciatore, mi riferisco a Kim, però se le cifre sono quelle non può venire alla Juventus. Si parla di tanti soldi, oltre al discorso legato all'ingaggio, lì al limite poi bisognerà vedere. Hanno messo una cifra, 40 milioni, secondo me, se fosse così sarebbe provocatoria, no? 40 milioni è troppi, 29 anni, 30 mi pare che abbia lui, quindi non si può, dai, non si può, e quindi staremo a vedere. Certo che se dovesse partire Bremer devi prendere un giocatore, quantomeno, è sempre quello il discorso, si può cedere chiunque, però poi bisogna capire con chi viene sostituito. Beh, ve le leggo tutte, ragazzi, dalla prima alla ventesima finora. Allora, Frosinone Juve, Juve Parma, Juve Milan, la quarta Sassuolo Juve, la quinta Juventus Atalanta, la sesta Cagliari Juve, la settima Juve Lazio, l'ottava Lecce Juve, la nona Genoa Juve, la decima Juve Napoli, poi l'undicesima Fiorentina Juve, la dodicesima Juve Venezia, la tredicesima Como Juve, la quattordicesima Juve Udinese, la quindicesima Juve Monza, la sedicesima Roma Juve, diciassettesima Bologna Juve, diciottesima Juve Torino, la diciannovesima Inter Juve, che è l'ultima giornata di andata Inter Juve, poi non è asimmetrico, è asimmetrico, e quindi al ritorno poi bisognerà capire, poi uscirà tutto quanto il calendario. Quindi vi ho letto tutta l'andata, la prima di ritorno sappiamo benissimo che è Juve Genoa, quindi insomma man mano poi quando ci avremo anche il ritorno magari lo leggeremo, diciamo così, insieme. Poi sembra che Spalletti voglia partire in quarta. Io devo fare una piccola parentesi per qualche, chiamiamolo collega, sì, io non riesco a capire perché qualche collega continua a dire nel giro di 10-15 giorni, se non si sistemano le cose, Spalletti andrà via. Io, a me non risulta proprio. A parte si sistemano le cose, cosa significa sistemano le cose? C'è stato un incontro. Dobbiamo crederci, o comunque sia, la linea è quella, ovviamente, unità di intenti, ok, quindi costruire, io presumo che anche Como lì voglia costruire, anzi senza presumo, anche Como lì vuole costruire una squadra vincente, Spalletti in primis. Spalletti vuole chiudere la carriera con la Juventus, con una vittoria, con un successo, con un trionfo, e quindi farà di tutto per. È chiaro che deve essere aiutato dalla società. La differenza è che diciamo, il tratto comune è che si voglia tornare a fare una squadra competitiva per vincere, possibilmente sarebbe quasi ora. E poi dalla parte societaria però non si può prescindere dal discorso economico finanziario. Quindi però da qui a dire che fra 15 giorni, entro 15 giorni, se non si risolvono le cose, Spalletti andrà via, ragazzi, a me risulta un'altra cosa. Risulta un'altra cosa, Spalletti non vuole proprio andare via. Poi, ragazzi, sapete che può succedere di tutto, no? Sul fronte del mercato, perché si tratterebbe di mercato l'andare via. Però a me è stato detto venerdì, ma che c'è, diciamo, sono attriti, eccetera. No, Spalletti non vuole andare via. Quindi, poi, ragazzi, per carità, potrebbe succedere di tutto, ma non credo. Allora, questa sera avremo alle 19:35 Michele Tossani, il match analyst, nonché collega. Che bei pezzi, quando analizza per esempio alcune squadre, come giocano, l'evoluzione di alcuni club, di alcuni allenatori, e cercare di capire anche, certo che adesso non hai una squadra sotto mano, non possiamo fare un discorso tecnico-tattico, però di capire dove andrà Spalletti, se continuerà tipo 4-2-3-1, tipo 4-3-3, e quindi i giocatori che sta cercando la Juventus sono pertinenti rispetto al progetto tecnico di Spalletti stesso. Insomma, ci faremo una bella chiacchierata con Michele Tossani. Poi, dopo le 20, come al solito, il venerdì avremo sicuramente il nostro Stefano Discreti. Facciamo così, Fede, sentiamo qualche amico cosa ha da dirci, dai.
1: Ciao Quintigliano, Liborio da Fucecchio.
0: Liborio.
1: Avevo mandato un messaggio dalle Vincenzo, però non so se l'hanno... Te l'hanno mandato, sono in macchina adesso, quindi te lo rinvio di nuovo a te. Allora, io parlo su Vlahovic, vorrei ricordare al caro Vlahovic che uno che prendeva già uno stipendio alto era un certo CR7, okay? Prendeva uno stipendio abbastanza alto, 30 milioni, ora non mi ricordo di preciso, per lo più, per lo meno, però ti ha fatto anche 100, più di 100 con 3 anni, un certo CR7. Tu, caro Vlahovic, hai fatto 68 gol in 5 anni, di cui ha fatto 12-15, di questi gol ci sono anche 15 rigori, che ha fatto 15 rigori, ok? Allora, io non dico che Vlahovic è uno scarpone, però sei stato un anno a giocare 3 mesi e ti sei fatto male, poi non venivi, non facevi gol, dovevi cercare di abbassare le pretese, perché non puoi pretendere che ti danno 8 milioni l'anno e poi 15-20 milioni alla firma, perché? Ma che sei? Ora, obiettivamente, un certo CR7 si è dimostrato di essere un giocatore di alto livello e l'hanno pagato per quello che ha fatto, però ha fatto il suo CR7.
0: Ragazzi, ovviamente grazie intanto, Liborio. Io lo so, oggi a un certo punto, siccome ancora è fresca la questione Vlahovic, poi fino al 30 giugno, ripeto, dal punto di vista meramente formale ancora della Juventus, ma al di là di questo, io ho detto a questo amico mio alla fine è inutile, perché mi ha detto: lo sai quanti infortuni c'ha avuto Vlahovic? Sì, lo so, perché ne avevo già parlato quando si è infortunato ed è stato operato, quindi anche quello, e speravo, vi devo dire la sincera verità, dopo che ha avuto questo infortunio ed è stato operato, quindi fermo da dicembre praticamente ad aprile, ho pensato: ora la Juventus ha più forza contrattuale, e in un certo senso ho anche detto forse Vlahovic anche lui si rende conto che la Juventus ha fatto tanto, l'ha pagato tanto, l'ha pagato tanto come cartellino, nel gennaio 2022 70 milioni più 11,3 tra oneri, accessori, bonus eccetera eccetera, quindi oltre 80 milioni, dopo che gli ha fatto un contratto a crescere fino ad arrivare a 12 netti. Ho pensato: si è anche infortunato la Juventus, giustamente le cure, tutto, ho pensato alla fine magari vogliamo chiamarla riconoscenza, ma la riconoscenza purtroppo, ragazzi, nel calcio non esiste. Per ora io dico questo, capisco anche un po' di, diciamo così, di rabbia, no, da parte di tutti, di delusione anche di chi amava Vlahovic, no, perché dicono mercenario. Io però spesso ripeto, siccome le bandiere non esistono più, questo ormai lo sappiamo da molti anni, ormai le ultime sono state Totti, Maldini, Del Piero, poi fermiamoci là, appunto, non ci sono state più bandiere, e quindi è inutile dire non vuole rimanere mercenario. Però io spesso dico: ma voi al posto suo cosa avreste fatto? Perché secondo me, detto che Vlahovic forse qualcosina poteva venire un po' più incontro alla Juventus, perché io, se quelle sono le cifre richieste, sono rimasto un po' stupito, perché sapevamo che aveva trovato già l'accordo 6 milioni più bonus per arrivare a 7, e poi invece da discutere la parte relativa ai bonus alla firma, ok? Se poi invece mi chiedi 8 di più bonus di stipendio e poi 8 magari in 2 anni, quindi più 4, vuoi continuare ad avere 12, io non so chi glieli dia. In quel caso non capisco perché abbia fatto questa mossa, però io me la prendo soprattutto con chi gli ha fatto questo contratto. Ragazzi, alla fine bisogna essere onesti, chi gliel'ha fatto questo contratto? Cioè, questo è il nodo della questione, perché è sempre molto facile parlare con i soldi degli altri, no? Poi in un mondo come questo, in cui si vive soprattutto di soldi, ecco perché io oggi nel podcast, se vi va di ascoltarlo, leggerlo su Bianco Nera News, ho detto fame, cioè serve gente convinta e determinata, cioè non deve venire come ha detto giustamente Mark l'altro giorno ha fatto un intervento veramente da tifoso, oltre che da ex giocatore della Juventus, da tifoso vero, non si è mai espresso in maniera così decisa quando ha detto: ormai la Juventus è diventata, prima ha detto una squadra di passaggio, poi una stazione transitoria, una cosa tanto vera quanto brutta dal punto di vista di chi ama la Juventus. Ecco, io vorrei che non fosse più così. È utopia la mia? Forse sì, però bisognerà cercare di capire quando si parla con i calciatori. Cioè, la Juventus dovrebbe tornare ad essere la meta di, cioè, l'ho detto, tra la vecchia signora e un calciatore. Non ci deve essere un fidanzamento soft che poi magari dopo 3 mesi ti lasci, ora faccio questo accostamento, ma un matrimonio solido, che poi per carità può anche finire, perché anche migliori matrimoni poi finiscono, però l'idea deve essere quella. Altrimenti prendi un calciatore, gli fai un contratto, poi devi rinnovarglielo, però magari viene un altro club e poi va via e tu devi cercare altri calciatori. Quindi la cosa importante, al di là del discorso tecnico, tattico, per innalzare il livello della squadra, serve personalità, carattere e fame. Fede, serve la fame, capisci? Oggi ho mandato a Federico, ho fame, sì, sempre avevo chiamato così il podcast. Allora, sono le 19:30, caro Federossi, poi vediamo se sono se è uscito anche il ritorno, poi lo rileggiamo tutto il calendario eventualmente. Tra poco Michele Tossani.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling. Con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano, per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Ildis e con Seisau a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro. Ma nelle ore ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, ce l'abbiamo tutto. Lo leggo e poi mettiamo da parte il calendario. Tanto c'è ancora tempo. La Juventus deve costruire, ricostruire una squadra in grado di lottare per, speriamo per lo scudetto, non lo so, speriamo, dai. Allora, il calendario bianconero è questo: dalla prima alla 38esima, senza che dico prima, seconda, terza, quarta, quinta, Fiorentina-Juve, Juve-Parma, Juve-Milan, quindi subito due consecutive in casa dopo quella a Frosinone. Mandiamo Santarelli, schiena permettendo, Fede, ti ricordi quel sabato che poi c'aveva mal di schiena? Alla quarta Sassuolo-Juve, poi Juve-Atalanta, Cagliari-Juve, Juve-Lazio, Lecce-Juve, Genoa-Juve, Juve-Napoli, Fiorentina-Juve, Juve-Venezia, Como-Juve, Juve-Udinese, Juve-Monza, due consecutive in casa, Roma-Juve. Allora, Roma-Juve, ragazzi, secondo me è proprio fatta apposta. Sarà la sesta, settima, ottava forse volta che giocano sempre, ovviamente l'andata, prima di Natale, quasi sempre, addirittura il turno sostanzialmente natalizio, quasi sempre, chissà perché, Juve Venezia, Como Juve, Juve Udinese, Juve Monza, Roma Juve appunto, 17esima, Bologna Juve, Juve Torino, poi Inter Juve 19esima, che sarà anche l'ultima di andata. Poi comincia il ritorno, cari ragazzi, con Juve Genoa, Juve Cagliari, Milan Juve, Juve Sassuolo, Napoli Juve, Juve Bologna, Monza Juve, Juve Roma, Lazio Juve, Juve Como, Torino Juve, Juve Lecce, Venezia Juve, Juve Fiorentina, Atalanta Juve, Udinese Juve, Juve Inter, Parma Juve, Juve Frosinone è capitata, vedi, è capitata la penultima Parma Juve, come se fosse simmetrico, e la 38esima ultima giornata Juve Frosinone in casa. Mi viene da pensare che tra marzo e aprile la Juventus praticamente si decide quasi sempre tra marzo e aprile il campionato, però ha degli impegni importanti, molto importanti. Allora, stiamo per collegarci con Michele Tossani, gli abbiamo inviato il link, però insomma stavamo cercando di capire con voi. Io lo so che questo discorso Vlahovic, allora, chi amava Vlahovic e voleva che continuasse è rimasto scottato per la modalità del divorzio. perché se veramente tu nell'ultimo colloquio, quando sai che l'offerta è quella, al rialzo, vuol dire che hai un contratto già pronto, magari si poteva perdere meno tempo. Io parto sempre da un assunto, che la Juventus non deve portare, assolutamente non doveva portare fino all'ultimo questo contratto. Invece chi non lo voleva è contento così. Ora però, al di là di Vlahovic, che io li leggerò quando capiterà il messaggio, li ascolteremo, però bisogna voltare pagina per quanto riguarda tutta la stagione passata, perché è inutile ritornare sulla... ormai è andata male, c'è stato il fallimento, la Juventus non si è qualificata in Champions League, devi andare sempre avanti anche nella vita, no? Anche se sei rimasto scottato, deluso, e soprattutto quel fallimento alias non qualificazione alla Champions League ti comporta dei problemi dal punto di vista della costruzione della stessa squadra, e questo è un po' il succo del discorso, ragazzi. Il problema non è compattare la tifoseria, ma compattare la dirigenza e squadra. Esempio scenario Spalletti vuole presentarsi in ritiro con i profili adeguati, e come lì fa apposta non... però ragazzi, dopo continuo a leggerlo, Luca da Terni, se partiamo con i sospetti, allora non seguiamo più, perché tu mi dici, scenario, Spalletti vuole presentarsi in ritiro con i profili adeguati, eventualmente anche indicati, e Comolli lo fa apposta a non arrivare agli obiettivi, per fargli dare le dimissioni e ributtarsi su un italiano meno pretenzioso. Italiano intanto va in Turchia, perché ha scritto italiano con la lettera maiuscola, quindi immagino tu ti riferisca all'allenatore. Troppo potere in una sola persona è un male, Luca da Terni. Allora, l'ultima frase concordo con te, troppo potere in una persona va male, soprattutto in una società importante come la Juventus. È successo anche con Giuntoli, e fu lo stesso Elkan che in quella famosa lettera agli azionisti disse: il nostro futuro sarà scandito da Cristiano, cioè Giuntoli. E li sbagliò, così come già dall'inizio, quasi plenipotenziario da direttore generale, mi riferisco a Comolli, nonché poi da amministratore legato, sbagliato, perché le società forti devono essere strutturate. Ancora non è completa quella della Juventus, tanto per dirvela tutta. E quindi, Luca, però, se noi partiamo con i sospetti, ma perché Spalletti dovrebbe andare via? Io non credo, a meno che non gli prenda nessuno, ma non credo che avvenga questo, ragazzi. Perché non dovrebbe prendergli nessuno? Guardate che rischia, da quello che so io, rischia anche come lì, cioè nel senso che se non fa quel, perché mi pare di capire che Arcan abbia detto di fare presto sul mercato per costruire la squadra e dare subito a Spalletti i giocatori che vuole, o comunque la tipologia di giocatori chiesti. Vai Fede.
5: Buonasera Quintigliano, Luca da Terni. Ma secondo me bisogna avere, come diceva un ascoltatore, fiducia in Spalletti. Il problema è che non ho fiducia di Comolli. Cioè, io da incompetente, l'anno scorso qui su Radio Bianconera segnalavo a Tangana e a Kliush. Uno è diventato il miglior centrocampista del campionato arabo, e l'altro ha 20 anni, e l'altro è diventato nazionale francese e ha preso il posto di Colomboni. E qui questi colpi l'anno scorso al posto di Davide Openda sarebbero stato oro colato, visto come sono andate le cose. Almeno avevi due giovani in casa di grandissime prospettive. E penso che più che fidarsi a Spalletti non si possa fare, appunto perché sa valutare cosa serve per la Serie A e cosa serve in termini di personalità. Quindi l'unica speranza è Spalletti.
4: Io non so se sia una speranza, però da quello che penso io al momento è quasi l'unica certezza. Se voi ci riflettete, no? Sul discorso rosa e quindi poi squadra, non abbiamo ancora delle certezze, no? Sul discorso allenatore sì, c'è quello, sappiamo come allena, quello che vuole, eccetera. Sul discorso dirigenza, come lì il primo anno, ragazzi, io ho fatto ieri, chi l'ha letto non lo so, su Bianconera News, l'editoriale bocciatura, cioè male, disastro il primo anno. Per carità, diamogli un'altra possibilità, noi, gliela sta dando Elkan, però il primo anno è stato brutto. Poi voi mi volete fare anche il bilancio della stagione di Spalletti, secondo voi andava cacciato? È un punto di vista vostro, io non sono d'accordo, però secondo me è il meno colpevole, comunque ha delle attenuanti, fermo restando che poteva comunque, doveva comunque qualificarsi. Però secondo me, per come la vedo io, in questo momento storico, con questa situazione, con questi calciatori, qualcuno parte, qualcuno resta, non si sa chi viene, con una società ancora non completa, secondo me, perché mancherebbe un altro dirigente che possa individuare dei giocatori di mercato, il Tognozzi di turno, no? Ve l'ho detto ieri. Io credo che l'unica, per quanto mi riguarda, ragazzi, l'unica certezza sia proprio lui. Se non sbaglio abbiamo l'ospite, vero? Quindi mi collego e sono molto contento di riaverlo con Michele Tossani. Ciao Michele.
6: Ciao, un saluto a tutti, grazie dell'invito.
4: Grazie a te di averlo accettato, come accade spesso. Allora Michele, hai visto un po' il calendario, no? Ora diventa più o meno tutto relativo. Ho visto un po' che la Juventus tra marzo e aprile, anche se in realtà marzo e aprile bene o male si decidono, no? Le stagioni delle squadre, però dimmi un po' se vuoi dire qualcosa sul calendario della Juventus in questo caso.
6: Ho guardato solo la prima giornata, perché poi
4: esatto.
6: Sì, poi non c'è più nemmeno, io non capisco francamente, ora vabbè che comunque ci si evolve, bisogna cambiare, ma non tutto quello che è tradizionale è da buttare. Cioè io non capisco, classico girone all'italiana, simmetrico, andata e ritorno, questo mescolare, fare come gli inglesi, alla terza affronti una squadra, però alla terza di ritorno ne affronti un'altra.
4: Esatto.
6: Ma non ha molto senso, secondo me.
4: E staremo a vedere, tanto c'è tempo ancora, ma soprattutto la Juventus prima del calendario deve ricostruire una squadra. Ti chiedo questo, conoscendo Spalletti ormai da anni, no? Avrai analizzato spesso le sue squadre, come fai nei tuoi stupendi pezzi, che quando analizzi l'evoluzione di una squadra, l'evoluzione di un allenatore, ti chiedo i nomi che tu senti, te ne faccio qualcuno, no? Per esempio per l'attacco Sorloth, Colomani, addirittura non sarebbe tramontata l'idea Icardi, per esempio sul fronte attacco, quali potrebbero essere rispetto ai nomi che tu stai leggendo, perché la Juventus non può permettersi proprio di prendere chi vuole, questo è il discorso, sarebbero questi che ti ho nominato 2, 3, 1 adatti per Spalletti?
6: Ma Sorloth a me non dispiace, comunque all'Atletico ha fatto bene quando è chiamato in causa, è un giocatore forte, secondo me è di una nazionale forte, lo sappiamo, magari non è il giocatore più tecnico del mondo, ma però mi sembra che non sia questo il problema principale per Spalletti. Cioè Spalletti è un centravanti soprattutto fisicato e che faccia i gol, come si chiedeva un tempo ai centravanti. Cioè centravanti, se devi fare, deve fare gol. Secondo me un giocatore nel campionato italiano ci può stare, i gol li può fare, riempie l'area ovviamente. Colomani, per carità, però l'abbiamo già visto, ma io per i ritorni non sono un grande stimatore dei ritorni.
4: Nemmeno
6: Sorloth può essere un giocatore, e poi è chiaro, bisogna vedere poi a budget, la questione dello stipendio, eccetera, però un giocatore ci può stare, secondo me.
4: Lui considera, Michele, che sul discorso economico si può fare, perché rientrerebbe in tutto il marasma Nico Gonzalez, che come tu sai vuole restare sostanzialmente all'Atletico, e quindi potrebbe essere una sorta di scambio, comunque anche se operazioni separate, però connesse, diciamo così. In generale invece, Michele, al di là adesso dell'attacco, tu sai benissimo che insomma Spalletti avrebbe, usiamo il condizionale, chiesto 5/6 elementi, e lui diversi di questi li vorrebbe esperti, che già siano abituati a giocare a certi livelli, che abbiano già vinto, se qualcuno magari a scadenza, qualcuno no, quello è un altro discorso. Che cosa servirebbe secondo te alla Juventus per diventare una squadra di Spalletti al 100%, visto che lo scorso anno Spalletti è subentrato all'undicesima e quindi si è trovata la rosa scelta da altri?
6: Sì, però è chiaro, allora Spalletti secondo me ha anche la pressione che gli deriva dall'esperienza e dall'età, cioè comunque è un allenatore di 67 anni se non sbaglio,
4: sì.
6: Non è che allena, non ha bisogno di allenare per arrivare chissà dove, lui è già arrivato in un certo senso, quindi si allena per vincere, questo è ovvio, però è altrettanto evidente, tutti vorremmo Yamal alla destra, Williams alla sinistra, Harry Kane davanti, poi bisogna vedere cosa è fattibile. È chiaro, 5-6 elementi secondo me ne ha bisogno se vuole rendere la Juve subito competitiva, però che arrivino 5-6 elementi di esperienza con un certo ingaggio, pronti e che non che accettino di non fare la Champions League per vincere il campionato, ma insomma non so se potrà essere accontentato, ecco.
4: Esatto.
6: Poi la società deve pensare anche al dopo, cioè perché sennò si torna nella si rischia di tornare nel problema che negli ultimi anni hanno avuto le squadre che hanno preso Conte, cioè Conte arriva e ti fa prendere giocatori di esperienza, Lukaku su tutti, grandi contratti, poi lui va via perché è finito il ciclo e ti rimangono quei contratti. Cioè, poi la Juve deve pensare anche al dopo Spalletti.
4: Eh sì, lui va via dopo 2 anni peraltro Conte, perché solo alla Juventus la prima volta restò 3 anni, con le altre società, compresa anche la nazionale, è andato via sempre molto presto. Allora ti faccio qualche altro nome, per esempio, siccome la Juventus è costretta, oltre a cedere i noti per questioni di, diciamo così, di esclusione dal progetto, ci sono anche un paio di, chiamiamoli big, perché nella Juventus sono big, che vanno ceduti. Intanto uno potrebbe essere Bremer, perché Michele tra l'altro ha una clausola rescissoria, e quindi se si presentano un club estero, perché è valida solo per l'estero, alla fine con i soldi 58 milioni andrebbe via. Come sostituto si sta parlando di Kim, tra l'altro leggo proprio adesso ci sarebbe già un sostanziale accordo con la Juventus del giocatore. Per esempio Kim, ti fidi, non ti fidi, perché lui ce l'ha avuto a Napoli, ci ha vinto lo scudetto, però al Bayern lo sappiamo non è mai scoccata la scintilla, mi pare in 3 anni che gioca nel Bayern, potrebbe però essere lui l'eventuale sostituto di Bremer, e comunque sia un giocatore da Juve?
6: Secondo me sì, perché comunque, ripeto, come hai detto tu giustamente, cioè al Bayern non ha fatto bene, ma in Italia ha fatto bene. Spalletti lo conosce, è un altro tipo di campionato, un altro tipo di squadra, è un altro tipo di livello, quindi secondo me potrebbe essere adatto per sostituire Bremer, perché no? Cioè io Kim lo vedrei come... Kim e Sorloth, secondo me dei nomi che si fanno sono due nomi utili, diciamo, per la squadra.
4: Tanto Sorlo, ti aggiungo Michele, che è norvegese, la Norvegia negli ultimi tempi, no, a parte ha fatto fuori l'Italia, potrebbe essere anche affidabile, no, dal punto di vista proprio del giocatore, al di là del discorso tecnico-tattico, perché insomma mi sembra uno molto... Poi c'è il discorso centrocampo, il primo obiettivo sembra fallito, perché giustamente, come ricordavi tu, ma io li capisco questi calciatori, Bernardo Silva, abituato a giocare alla Champions, l'ha anche vinta, vorrebbe andare in Spagna, si parla di Barcellona, forse Atletico Madrid, comunque sia, per fartela breve, vorrebbe giocare la Champions League, e quindi ormai dobbiamo un po' toglierlo. Però si sta, diciamo così, sta ritornando d'attualità il nome di Goretzka. Secondo te che tipo di centrocampista servirebbe alla Juventus? Perché poi, sai, sul mercato si fanno tanti nomi, uno per esempio anche quello di Lobotka, che vorrebbe tornare con Spalletti, però il contratto gli scade nel 2027, se non sbaglio. Forse il Napoli vuole rinnovare, bisogna vedere il nuovo allenatore, immagino Allegri, se vorrà tenerlo. Cioè, che tipo di centrocampista, perché sarà fondamentale scegliere poi il centrocampista adatto, altrimenti ci ritroviamo come al solito a dire però la Juventus a centrocampo non può giocare con Locatelli e Thuram, eccetera eccetera. Quale tipologia di calciatore servirebbe secondo te a Spalletti?
6: Servirebbe un giocatore di qualità, soprattutto quando si inserisce sulla tre quarti, un giocatore con più qualità di palleggio rispetto ai Locatelli, ai Thuram. Però bisogna anche capire bene, finora non ne ha parlato, qual è l'idea di Spalletti, perché va bene la fluidità, va bene il calcio dove non ci sono più le posizioni, però va bene fino a un certo punto, cioè alla fine qual è la struttura di partenza, cioè come vuole giocare, con due centrocampisti, due mediani e un trequartista, con un play e due mezzali, vuole avere entrambe le soluzioni a disposizione, vuole fare il 3-4-3, cioè bisogna capire bene che tipo di struttura di partenza vuole avere Spalletti, poi da lì che si innescano tutti i ragionamenti.
4: Certo.
6: Goretzka personalmente a me non è che mi convinca molto, lo vedo un po' arrivato, è vero, si fa sempre il solito ragionamento, il campionato italiano non è più competitivo come una volta, quindi magari abbiamo visto che anche giocatori come Modric, che comunque hanno una certa età, qui hanno fatto la differenza, tutto vero, però ecco, se devo fare un progetto sul presente, per vincere subito, ma anche per avere un respiro un po' più ampio, almeno sul medio termine, forse più che Goretzka guarderei altrove.
4: Tipo? Fammi qualche nome, dai, se dipendesse da te, per cercare di capire, no? Se dipendesse da te, di quelli ovviamente ingaggiabili, non quelli inarrivabili, diciamo così.
6: Di quelli ingaggiabili bisognerebbe effettivamente capire bene anche se ci sono dismissioni in qualche club inglese o qualche club spagnolo, perché magari i giocatori che lì sono considerati non di primissimo piano o comunque non indispensabili.
4: Esatto.
6: Guardiamo McTominay. Cioè, McTominay era un buonissimo giocatore, ma non è che era un fenomeno. Cioè era un buonissimo giocatore
4: che non giocava,
6: che aveva diversi gol, 6-7 gol dei piedi nel Manchester. È arrivato qui, ha fatto 12 gol il primo anno, miglior giocatore del campionato. Quindi andare a comprare da queste latitudini qui, chiaro, qualcuno mi può dire sempre la Juve ha preso da Gas Lewis che lì era forte, qui no. Eccezione, l'eccezione alla regola, perché poi se io guardo Malen, altro giocatore in Aston Villa giocava e non giocava, è vero in un'altra posizione, ma insomma è arrivato qui, l'hanno messo centravanti,
4: ha trascinato la Roma.
6: Insomma, si può dire che Lautaro Martinez è stato l'MVP del campionato, però ecco, se qualcuno mi dice forse è stato Malen, che ha giocato metà anno, ha fatto le stesse cose di Lautaro Martinez in un anno.
4: No, hai ragione. Quindi ecco perché, Michele, sono d'accordo con quello che dici. Però per capire dei giocatori o scontenti o esclusi che potrebbero, secondo me, serve nella dirigenza una figura adatta per scovarli. Io adesso si parla del ritorno di Tognozzi, cioè secondo me attualmente la Juventus, ok, il direttore sportivo è Ottolini, però io ho l'impressione, Michele, che per andare a cercare questi calciatori, sono d'accordo con te, anche perché la Juventus non è che possa permettersi, lo ripeto, economicamente chissà cosa, per capire le situazioni, no? C'è bisogno di qualcuno che capti queste situazioni, del Malen di turno, del simil Malen, di un giocatore che magari è fuori dal progetto, che però l'Italia potrebbe sfondare, potrebbe far bene. C'è bisogno, secondo te, di un'altra figura in società, nella dirigenza?
6: Ah, secondo me sì, ci vuole anche una struttura adeguata. Io mi ricordo sempre Sarri, quando faceva il paragone tra la struttura della Lazio e quella del Chelsea, e diceva al Chelsea ci sono 30 scout, ognuno si occupa di un campionato. Poi è chiaro che i 30 scout facevano riferimento al capo scout,
4: certo,
6: però ognuno si occupa. Ci vuole una struttura organizzata, che attenzione, ci può essere anche l'ultimo momento, no? Il storico della situazione vuole rimanere all'Atletico, però domani litiga, l'occasione dell'ultimo minuto, domani ha litigato, viene fuori, ha litigato, andiamo a comprare. Però in realtà i giocatori deve attenzionare tutto l'anno, perché poi sono situazioni, certo, che vanno monitorate.
4: Bravo.
6: Tutto l'anno, devi sapere quelli che sono in scadenza, devi avere contatti con gli agenti di quelli in scadenza, cioè sono queste cose che fai all'ultimo secondo. Questo lo potevi fare 30 anni fa, è come quando sento dire in giro ancora da qualcuno ci può essere qualche giocatore rivelazione al mondiale. Questo 30 anni fa,
4: i giocatori al mondiale li conosco, ormai li conosco.
6: Piccole,
4: sì, li conosco,
6: anche quelli di Curaçao, una società li conosce,
4: certo,
6: che li conoscerà al mondiale se fanno due partite buone.
4: L'ultima, Michele, per salutarti e ringraziarti, come sempre abbiamo detto dell'attaccante, abbiamo detto un po' del centrocampo, tu sai benissimo che Di Gregorio non sarà più il portiere della Juventus e la Juventus sta cercando un portiere. Se ti faccio qualche nome, Martinez dell'Aston Villa, nonché campione del mondo con l'Argentina in carica, si è fatto anche il nome di Vicario ultimamente, De Gea potrebbe essere un'opzione nel caso in cui saltassero gli altri. Se dipendesse da te, cioè, consigli per gli acquisti, chi prenderesti? Sempre pensando che la Juventus vuole un portiere esperto, bla bla bla.
6: Secondo me Vicario e De Gea sono due
4: profili
6: buoni, buonissimi. Martinez ha il DNA del portiere Pasterello, però io non sono un grande fan dei portieri Pasterelli, quindi direi Vicario. Fra l'altro si tratta di un giocatore che ha bisogno di rilancio dopo l'annata al Tottenham, quindi secondo me potrebbe trovare anche una motivazione in più. E lo stesso De Gea, anche se quest'anno non ha fatto il campionato di due anni fa, però il giocatore, e ha sempre qualche problema con i piedi, che comunque alla fine il Manchester non lascia andare via per quel motivo lì principalmente. Però ecco, sono già due profili che potrebbero avere secondo me la Sarà all'altezza di difendere la porta della Juve.
4: Non ti ho citato Allison perché sembra che non stia allontanando, però sarebbe, per te sarebbe in pole position nel caso in cui si potesse prendere.
6: Eh beh, rispetto agli altri sì, si parla comunque di un profilo ancora più, di livello ancora più alto. Sì. Poi lì, ecco, lì l'età è un problema minore, perché comunque si parla di un portiere, quindi puoi fare anche ragionamenti diversi sull'età.
4: Esatto.
6: È chiaro, se ci fosse la possibilità di arrivare a Allison e di fare uno sforzo per arrivarci, è chiaro, quello dovrebbe essere il principale alla lista.
4: Eh sì. Michele, grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, grazie.
6: Grazie a voi.
4: Alla prossima, grazie Michele Tossani. Michele Tossani, match analyst, collega, scrive bei pezzi, ve lo consiglio, Michele, perché spiega molto bene, molto bravo, devo dire la verità. Siamo giunti al break, tra poco, indovina chi mi ha scritto, Fede? Chi mi ha scritto un messaggio, ci sono? Stefano Dischedi, quindi tra poco restate con noi, Stefano Dischedi.
0: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
7: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
8: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
7: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino a oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
8: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
7: Lo sport, con il tennis, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in 2 set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Ciao ragazzi, Michele. A me, diciamo la verità, il nome che sono venuti fuori non è che fanno poi impazzire così tanto, però boh, se sono positivi per la squadra, ben vengano. Io investirei su Palestra e su Pellegrino, fossi nella Juve. Due italiani, giovani, forti. secondo me sarebbero un buon punto di partenza per la nuova squadra. Poi sì, se gente di esperienza ci va, per carità, però a questo punto il sogno rimane Bernardo Silva, ma mi sa che stavolta è impossibile. Ciao, forza Juve.
10: Buonasera ragazzi, sono Claudio da Firenze. Io penso una cosa, che la maggior parte di noi tifosi, me compreso, non conosce bene tutti i giocatori che sta trattando la Juventus. Quindi dobbiamo fare un atto di fede sulla Juventus, ma soprattutto su Spalletti. Se questi giocatori piacciono a Spalletti, allora devono piacere anche a noi tifosi, perché noi tutti l'anno scorso siamo andati a guardare come giocava David, come giocava Openda, e eravamo tutti contenti, perché era così. Tutti eravamo contenti dell'arrivo di questi giocatori e poi si sono rivelati sbagliatissimi. Quindi la cosa migliore è affidarsi al nostro allenatore.
11: Ciao ragazzi, Marco Rocca di Papa Roma. Perdonatemi se non vi ascolto spesso per problemi, diciamo, di lavoro. Oggi sono rientrato prima, vi sto ascoltando e con molta sincerità, ragazzi, non sto pensando né al calendario, tantomeno al campionato, ma alla cosa che ho, neanche diciamo agli acquisti che la nuova Juve farà, ma la cosa che mi preme e che ho nel cuore è il verdetto che darà Ascione, il procuratore Ascione, perché da quello che sento dai tantissimi tantamma nostri, di svariati gruppi, di svariate sezioni, diciamo, di Google, di YouTube, i youtuber cosiddetti, di tanti che sto ascoltando, ci sarà una decisione. Adesso, francamente, quello che succederà non lo so.
0: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Siamo per collegare con Villa Discreti, caro Federico Rossi, a Fregene, sarà abbronzatissimo Stefano Discreti. Allora, discorso anche, vedete che poi i nostri ospiti giustamente, no, alimentano poi quasi, cioè tutti di livello, alimentano un po' la discussione, il confronto. Lui dice, Spalletti come giocherà? 3-4-3? 4-2-3-1, 4-3-3. Io però sono certo di una cosa, che per esempio lì davanti tre, mettili tutti e tre insieme nel 4-3-3, nel 3-4-3, mettili 2-1, ma non credo, oppure 3-1, non lo so, però alcuni calciatori, per come la vedo io, andrebbero bene a prescindere. Io Sorlot, ragazzi, non è male, vi dico la sincera verità, a me piacerebbe che la Juventus prendesse, anche, sempre contestualizzando, pensando che non è che si possa prendere chissà chi, soprattutto pensando che c'è la possibilità di uno scambio, insomma di un'operazione più o meno interconnessa con Nico Gonzalez, e quindi perché no? Ma cerchiamo di capire anche insieme all'uomo del martedì e del venerdì cosa ne pensa del calendario e poi ovviamente di quello che sta per accadere. Speriamo che ci sia qualche colpo subito in casa Juventus. Stefano Discreti,
12: buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua.
4: Come mai è un inquadrato quasi normale, cioè non c'è nulla dietro, così, una cosa vera dietro, no. Finta, vera o finta?
12: No, è vero, è vero, ah, è vero. Questa è l'inquadratura, guarda, questa era la radiolina di mio padre quando sentiva le partite,
4: tutto il calcio minuto per minuto, che bello,
12: tutto il calcio per minuto. Questa l'ho tenuta, la conservo sempre con amore,
4: e ti credo, io le amo queste cose, giuro, mi fanno impazzire. Allora, in attesa che Cigo sia d'accordo o meno, perché ogni cosa ci dirà sì o no con un abbaio, caro Stefano, avrai sicuramente visto il calendario, no? Ora è chiaro, dobbiamo fare prima la squadra e ovviamente ne parleremo. Che te ne pare di questo calendario?
12: Ma ci sono alcune cose che sicuramente vanno prese. Intanto l'esordio a Frosinone, no? Quindi diciamo un esordio
4: soft.
12: Ma soft non lo so, perché comunque è una partita in casa di una squadra a posto, pubblico entusiasta, e mi immagino tutto esaurito anche di tanti juventini che cercheranno di andare a vederla, quindi sai, ancora calcio d'agosto. E poi a quella terz'ultima l'occhio mi è andato ripensando anche a quest'anno, alle ultime due, no, che hanno determinato poi l'uscita della Juve della Champions. Quella partita con l'Inter, la terz'ultima, un po' mi colpisce, dai.
4: Esatto, io, che poi è l'ultima di andata e la terz'ultima di ritorno. Tra l'altro le ultime due, Stefano, corrispondono, ci hai fatto caso, le ultime due corrispondono
12: alle prime, sì,
4: alle penultima e giusto, no, mi pare, alle prime, sì, sì, sì. Parma, esatto. Tra l'altro forse un abbonamento, Stefano, lo fanno apposta. Con la Roma per l'ennesima volta si gioca sotto Natale, o sbaglio?
12: No,
4: vero?
12: Non sbagli.
4: Sì, ma guarda che è una cosa incredibile.
12: Però questa volta si gioca a Roma.
4: Di solito la prima, è vero, giocava, è vero, sì, sì,
12: si
4: sì.
12: Si giocava sempre a Torino.
4: Sì, sì, è vero, Natale, è vero. Sì, sì.
12: Stavolta invece giochi a Roma.
4: Natale nella capitale. Sì, sì, però insomma, fatto sta che comunque, a prescindere dal calendario, c'è ancora tempo. La Juventus deve innanzitutto ricostruire una squadra. Sai benissimo che il nome più caldo delle ultime ore, non so se vuoi commentare il mancato rinnovo di Vlahovic, Stefano. Perché?
12: Ma che c'è da dire? Che mi dispiace molto, perché è un giocatore secondo me che era importante per la Juve, ma se effettivamente le cifre sono quelle che vengono riportate in giro, cioè comunque sia 10 milioni, 8 milioni, più un bonus alla firma di 10, 20, stiamo parlando di cifre assolutamente fuori mercato dalla Juventus, e a un certo punto bisogna anche prendere atto della volontà di un giocatore di rinnovare o meno. A quelle cifre probabilmente è giusto non rinnovare, però è chiaro che adesso devi prendere due bomber, non più solo uno, devi prendere due.
4: Esatto, il nome più caldo, ti stavo dicendo, Stefano, anche per una serie di intrecci che ci potrebbero essere con Diego Gonzalez, e Sorloth. Io ti devo dire la sincera verità, considerando il momento della Juventus, considerando che non puoi andare a prendere Haaland, estremizzo il concetto, ti posso dire, io non lo vedrei male Sorloth, non so tu.
12: Ma diciamo che Sorloth non è un nome che scalda le piazze, ma è un nome che di sono quei giocatori un po', come posso dire, quasi al Milik, dai, il Milik pre-infortunio, che magari non sono quei giocatori che quando arrivano ti fanno impazzire, però sai che loro
4: sono affidabili, esatto.
12: Sono affidabili, sono abituati alle grandi partite, non tremano dinanzi a partite piuttosto, e poi rientra sicuramente Sorloth in quella caratteristica di calciatore richiesto da Spalletti a gennaio, che aveva detto vorrei un giocatore alla Højlund, e Sorloth sicuramente un giocatore alla Højlund, quindi uno di quei giocatori che anche nelle partite più sporche sa far salire la squadra, fa valere la sua forza fisica, quindi è un nome che secondo me in linea con la Juve attuale,
4: sì, ci può stare, dai,
12: ci sta tutto, ci sta tutto.
4: Sono d'accordo con te. E eventuale accoppiata con Colomani, che so che a te non piace, non fa impazzire neanche a me, però.
12: No, Colomani non è che non piace a me. Colomani, secondo me, è un ottimo giocatore per completare l'attacco, perché può fare la prima punta, la seconda punta, può giocare anche dietro,
4: esterno, sì.
12: Quindi è il classico giocatore che in un reparto offensivo ci sta benissimo. Però se i problemi della Juve li deve risolvere Colomani, lì è il problema. Però avere Colomani, avere Boga, faccio esempio, ne dedico anche un altro, è importante, perché sono quei giocatori che li metti in corso di partita, magari te la risolvono. Ma anche se li schieri titolari, non è che dici mamma mia chi sto facendo giocare titolare. Però se tu dici la Juve dell'anno prossimo riparte e il titolare sarà Boga oppure sarà Colomani, cominci a dire
4: certo.
12: Invece
4: certo.
12: Se fa parte di un pacchetto, tu dici ho Sorloth, ho Colomani, ho Boga, ho Ildiz, ho Conceição, tu dici oh, comunque sia un pacchetto così di 5, non so Zegrova che fine farà, però per dire il senso è abbastanza importante, quindi sì, anche perché poi Colomani non è proprio non è attaccante un 9, fisico, esatto, esatto. Però comunque
4: però è duttile, è duttile comunque, no, hai ragione.
12: È anche molto alto, quindi cioè, comunque sia, sì, è uno che magari una spizzata di testa te la fa, quindi si potrebbero fare quelle coppie, no? Come dicevamo, no? Sorloth, Colomani, Ildiz, Boga con Cesao Zegrova, così almeno hai un pacchetto offensivo dove magari non hai il bomber quello fenomenale, però hai comunque una squadra assortita bene che facendoli ruotare puoi far bene.
4: Ecco, poi bisognerebbe trovare il centrale dei trequartisti, perché non credo che si insista con il povero McKennie, quindi Brahim Diaz, anche se già

0: puoi andare a provarci con Rodrigo, puoi andare a provarci magari con Nico Paz che lo riscattano ma tanto non lo tengono. Cioè alla fine il Real Madrid in quel reparto ha 6-7 giocatori, ne terrà 2-3. Quelli che scartano, se non è Brian Diaz, secondo me va bene chiunque di quelli che scartano.
1: Esatto. E invece Stefano, per quanto riguarda il centrale difensivo, insomma mi pare di capire che Bremer sia destinato ad andare via. Tanto se vuoi fare cassa, Stefano, due li devi cedere, uno secondo me, per carità, sarà proprio lui, e stanno crescendo le quotazioni di Kim.
0: Il discorso di Kim però è un discorso che sicuramente Spalletti l'ha già allenato, è un giocatore che ha dimostrato in Italia un ottimo rendimento. In Germania non si è riputato.
1: No, tre anni non...
0: La domanda che però ti faccio a te e faccio un po' a tutti: Kim al Bayern Monaco guadagna 12 milioni di euro a stagione. Cioè, in che modo la Juve pensa di prendere Kim? Cioè, nel senso, il Bayern Monaco si fa carico di metà dello stipendio? Cioè, guadagna 12 milioni di euro l'anno Kim?
1: Forse meno, Stefano, non lo so, forse meno di 12, però mi pare, però non sono sicuro.
0: Attenzione. No, ne guadagna 8 netti, 7-8 netti comunque. Comunque parliamo di
1: infatti
0: quindi parliamo di un investimento importante.
1: Fermo restando che bisogna vedere quanto chiede il Bayern Monaco, perché sai che non è in scadenza lui, quindi c'è anche il costo del cartellino, magari un prestito, non lo so, però staremo a vedere. L'altro destinato,
0: ce ne stanno un po' di nomi, tipo? Ce ne stanno un po' di parametri e i parametri zero, il problema
1: centrali,
0: di questi
1: dici, centrali difensivi,
0: sì. C'è Stones del Manchester City, c'è Alaba del Real Madrid. Il problema di questi giocatori, io non ricordo così tanti parametri zero come nelle ultime stagioni. Il problema è che non so più parametri zero.
1: Bravo, ecco per quello, certo.
0: Il vero problema è che i calciatori di oggi vanno appositamente a parametro zero
1: per poi contrattare di più.
0: Oltretutto, ormai si sono imparati a dire non solo a contrattare di più, ma il bonus alla firma, che quasi sempre va al padre del giocatore, alla madre del giocatore come Rabiot, oppure al padre come del giocatore come andrà nel caso
1: di Vlahovic,
0: o la mamma del giocatore come è andato nel caso di Mbappé. Cioè ormai è quasi diventato un modo, dice andiamo a parametro zero, così sistemo mio padre, mia madre, no, mio fratello, mia zia, e in più chiedo uno stipendio più alto. Quindi alla fine che ti devo dire? Cioè questi sono nomi che se tu mi dici la Juve per l'anno prossimo riparte da Stones o da Alaba come rendimento, come esperienza, anche se hanno superato i 30 da tempo.
1: Alaba ha avuto un po' di infortuni, Stefano.
0: Ha avuto un po' di infortuni e chiaramente tu dici lo posso anche fare il rischio, no? Cioè comunque sono giocatori che quando stanno bene, però se poi ti dicono però alla firma chiede un bonus alla firma di 12, di 14, di 15, di 18, allora a quel punto dicevo facciamoci un po' un pensiero e vediamo un attimo com'è la situazione.
1: Andando ancora più dietro passiamo al portiere, perché Allison sembra che si stia allontanando sempre di più. Si sta parlando molto di Vicario negli ultimi tempi. Prima sembrava ci fosse l'Inter, adesso l'Inter mi pare che abbia mollato un po' la presa. Quindi tra Vicario, De Gea sempre sullo sfondo nel caso in cui saltassero tutti. E poi c'è il discorso da fare a proposito la Juventus, per evitare che il possa riscattarlo, ha il diritto di ricompra, rinnoverà il diritto di ricompra ovviamente per non perdere il portiere 21enne che sta facendo benissimo. Alla fine la Juventus chi prenderà secondo te, Stefano, per la porta? Che già sarebbe
0: dei nomi che avevano accostato alla Juventus anche in quest'ultima settimana. Il nome che mi affascinava di più, che mi affascina di più, ovviamente tolto Alisson, è il Dibu Martinez. Però anche lui ha uno stipendio di quasi 9 milioni di euro netti a stagione alla Aston Villa, quindi cioè, mi sembra davvero impraticabile. Io credo che ad oggi, se dovessi fare un testa a testa, mi viene da pensare, sulla base delle cifre più o meno a disposizione, che possa essere tra un De Gea e un Vicario, che comunque sia, non so quanto potrebbe essere il cartellino, ma come stipendio lui sta intorno ai 4 milioni di euro, 3 milioni e mezzo, che potrebbe essere in linea con gli standard della Juventus. Il problema, non so quanto viene valutato l'ingaggio, il cartellino da parte del Tottenham. De Gea invece è quel classico portiere che magari potrebbe chiedere la Fiorentina.

0: Fiorentina di essere liberato ha una, di tutti quelli,
1: è quello meno caro, sì meno caro,
0: no, no chiaramente ti sto dicendo, infatti di tutti quelli accostati alla Juventus è anche il più vecchio, diciamo, sì, perché sì, è un 90, certo, quindi certo. Ha 36 anni, però secondo me De Gea ha tranquillamente un paio di anni ancora a grandi livelli, quindi come dicevamo magari ecco il da fare, che però si parlava anche di una possibilità che vada al Pisa e rimanga comunque in Serie B magari in prestito, però magari potrebbe essere anche quella l'accoppiata giusta, un giovane e un portiere esperto.
1: Esatto, io, come così, te, io farei così, io ti dico la sincera verità Stefano, non so la Juventus con Daffara, prenderei appunto uno di questi esperti e Daffara subito adesso a crescere lì dietro a lui, magari qualche partita riesce a giocarla. Ieri mi diceva Riccardo, ma perché in Italia non abbiamo il coraggio, perché il portiere comunque è molto delicato, cioè titolare sarebbe un po' un rischio, no, anche se è fortissimo questo ragazzo oggettivamente, Daffara parlo ovviamente.
0: Sì, no, ma è così, il discorso è chiaramente che in Italia non c'è il coraggio, l'abbiamo visto l'altra sera, abbiamo visto la nazionale maggiore di Baldini,
1: sì, che più o meno, no? È l'under 21 più qualcuno, sì.
0: Alla fine, cioè, quanti ne conoscevamo, tolti quelli, i Bartesaghi che ha giocato nel Milan, Pio Esposito dell'Inter, Donnarumma in porta, di tutti gli altri quanti ne conoscevamo, eppure o faccio esempio, dico tanto per dire, a me mi ha colpito la prestazione di Cherubini, no? Cherubini, se tu ricorderai bene, 2 anni fa era stato oggetto di trattativa, che si diceva che la Juventus, sì, l'avrebbe portato a Torino e lo portava via alla Roma, quindi già 2 anni fa di Cherubini si parlava bene, no? La Roma addirittura l'ha dovuto prestare quest'anno in Serie B alla Sampdoria per fargli fare una stagione, ma il giocatore mi è sembrato molto valido. Cioè, che vuol dire? Che qui in Italia un giocatore se ne parla bene, tipo, ecco,
1: però poi
0: Juve
1: non...
0: Roma sul calcio, e poi ci vogliono almeno altri 3-4 anni prima che lo vedi per la prima volta. Invece l'altra sera ha dimostrato che comunque sia, ha dimostrato che lui ci può stare in una rosa di Serie A, faccio dire. Non può, non, magari non deve essere titolare,
1: certo, esatto.
0: Però nemmeno che deve stare 4 anni a fare prestiti e via.
1: Non è d'accordo, mi pare, quando abbaia così non gli piace il nome, secondo me.
0: No, nel frattempo sono passati altri.
1: Ah, immagino, altri immagino. Mandiamo un audio, vai Fede.
2: Ciao Quinti, Bruno.
1: Bruno.
2: Buona serata. Ma dato che tu mi hai detto, io non l'ho seguito, ma c'è Butti che presenta il calendario.
1: Lui
2: se
1: è.
2: Fosse una federazione normale, io non dico normale,
1: la Lega,
2: uno come Butti dove è stato buttato già prima, non dovrebbe più fare i calendari col casino che ha combinato col derby, con la Roma, derby Torino, derby di Roma. Cioè, ma qui siamo proprio un paese delle barzellette, ma quelle proprio brutte, eh. Cioè, mi fanno schifo quella gente. Scusami che dico la parola, ma mi fanno schifo. Comunque, detto quello, vediamo chi arriverà, se Sossorlo o chi cavolo sia, portate che arrivi qualcuno che sostituire D'Uso. D'Uso è stato veramente un ingrato, un mercenario, ma questi ormai nel calcio non bisogna più attaccarsi ai giocatori, bisogna fare la maglia, la bandiera. Quando chi compra, io non compro, ma chi compra le magliette si faccia mettere il nome suo dietro, non dei giocatori, perché quelli tanto sono banderuole che vanno dove il portafoglio tira. Ciao quindi.
1: Grazie Bruno, io intanto Butti è dirigente della Lega e quindi tocca a lui, ma da quello che ho letto forse l'intelligenza artificiale ha un po' contribuito al calendario, non lo so, comunque sia. Rispetto invece a Vlahovic, il discorso mercenario, Stefano, io oggi ho scritto sulla base di quello che mi ha dato già lo penso da sempre, ormai da qualche anno. Ieri Giuliana ha detto, ma visto che la Juventus non ha tutti questi soldi, non può prendere dei top eccetera, io al di là del discorso tecnico che ovviamente va visto, no, di un calciatore, servono giocatori con fame, Stefano, che siano disposti a dire ok, gioco all'Europa League, gioco con la Juventus, e non che la Juventus continui ad essere, ha detto questa frase molto, mi ha fatto tremare, ma molto giornalisticamente molto bella secondo me, Mark, ha detto la Juventus ormai è diventata una stazione transitoria, Stefano, servono giocatori che invece non considerino la Juventus una squadra di passaggio, che non è facile, però servono quelli,
0: no,
1: la fame,
0: non so, serve comunque dei giocatori intanto legati al nome della Juventus, al territorio, quindi servirebbe quel nucleo italiano che abbiamo via via perso negli ultimi anni, no? Perché poi quando prendi un giocatore, faccio esempio, non per puntare il dito contro, quando prendi David che è canadese, viene dal campionato della francese, viene in Italia, quanto può essere legato al nome della Juventus? Cosa diversa se tu magari invece prendi dei giovani legati al calcio italiano, quindi magari che sono cresciuti nel vivaio, che sono legati alla Juventus. Quindi ad esempio, faccio esempio, se noi vediamo nella nostra rosa sicuramente Locatelli, ma lo stesso Miretti, è gente che comunque sia magari non avrà il livello da giocatore fenomenale, ma sono giocatori legati alla maglia perché sono cresciuti nella Juve o comunque sono tifosi della Juve sin da bambini, e quindi alla fine quella cosa vuol dire tanto quando poi alla fine tu devi dare qualcosa in più. Quando invece tu sei, tra virgolette, qui solamente perché la Juve è una comunque che, di quelle che in Italia paga di più lo stipendio, è ovvio che dopo è un po' come il calcio degli anni Ottanta, venivano tutti in Italia perché l'Italia pagava i stipendi più alti. Se adesso tu fai una stagione pazzesca, io ripeto sempre il discorso che dicevo sul discorso degli incedibili, no? Gli stipendi attuali del calcio italiano non sono a livello delle altre squadre, no? Se tu pensi veramente, ecco, che il Dibu Martinez prende 9 milioni di euro in Premier League, all'Aston Villa, non è al Manchester United, al Manchester City, all'Arsenal, cioè, è una squadra che arriva quinta, sesta, quest'anno ha vinto
1: va in Champions League anche per la classifica,
0: tu
1: oltre
0: pensi che tu pensi che queste squadre, anche il Newcastle, altre, si permettono di dare stipendi di 7-8 milioni, ma tu come pensi di trattenere un campione partito, quando tu sai che alla fine veramente se Ildiz esplodesse e diventasse il nuovo Messi, come minimo arriverebbe, non lo so, il Paris Saint Germain, il Manchester City, Real Madrid a offrirgli 15 milioni di euro a stagione, 20. Tu come pensi di rilanciare un'offerta di una squadra che ti dice: ah, per te ti do 20 milioni a stagione? Come rilanci? Non puoi.
1: È impossibile, non c'è
0: a quel
1: partito.
0: Punto devi per forza puntare su gente legata alla maglia, che rinuncia magari a quella cosa, come faccio esempio il Totti di turno, che magari poteva andare al Madrid, ma tanto dice,
1: ma non ci sono più
0: milioni,
1: però per me... Stefano, questi giocatori non ci sono più, cioè non ci sono più, al di là che così forti non ci sono più, ma non ci sono più proprio come concetto di cui stai parlando tu. Allora Terry dice: sinceramente mi fa molto strano che qualcuno nello spogliatoio sia sollevato dall'addio di Vlahovic, intanto grazie a lui che abbiamo vinto la Coppa Italia, l'ultima, se questi non si svegliano anche il Frosinone ci darà problemi. Buonasera Quintiliano, un abbraccio Terry. No, perché stamane è uscito un articolo su Tutto Sport, Stefano, sembra che una parte io non lo so se crederci, mi sembra strano, dello spogliatoio sia un po' sollevata dal fatto che non ci sia più Vlahovic, non so se perché guadagnava non lo so.
0: Io a queste cose credo sempre poco, ma non perché ogni volta che poi esce l'allenatore, esce Motta, c'aveva mezzo spogliatoio,
1: c'è sempre qualche retroscena,
0: esce Tudor, La realtà è che comunque sia, io credo che anche nella Juve attuale di quelli che sono rimasti ci sono tanti giocatori che non vanno d'accordo con altri. Poi quando ne esce uno magari dice Bremer ormai non andava più d'accordo con una frangia piuttosto che non può, è come nell'ambito lavorativo, non è che poi andare d'accordo con tutti, esatto. Sicuramente in un gruppo di 20-30 persone, adesso addirittura prendete il Milan, adesso addirittura si dice lo manderanno a Napoli perché era la spia interna allo spogliatoio di Allegri. Rabiot è la spia interna,
1: però capito? Si stanno inventando troppe cose tanti colleghi, Stefano, io sono un po' deluso.
0: Ma no, è proprio quello,
1: dalla stampa sono proprio deluso perché stanno scrivendo delle cose che
0: ma perché? Perché dicono che è la spia? Perché dicono lo spogliatoio è spaccato contro l'allenatore, no? Nel caso specifico del Milan sanno che invece Rabiot è un uomo dell'allenatore fisso, tutto quanto, e quindi dicono era lui la spia per Allegri. Ma è un po' come se noi ripensiamo al calcio degli anni 90, mi viene in mente sempre Mazzone, a me mi viene in mente sempre perché che dovunque andava si portava dietro Statuto, Cappioli e sempre i suoi affezionati, no? E comunque si diceva adesso si portava, sono uomini Mazzone, ma secondo te se c'è stava una frizione dentro lo spogliatoio e qualcuno contro Mazzone, Cappioli che se l'è portato ovunque, non glielo diceva? Ma perché comunque sia tu a determinati giocatori non è perché è una spia,
1: sì,
0: perché
1: no, non sono d'accordo.
0: Hai un rapporto differente. E quindi questi termini spia,
1: a me io nemmeno ci credo. Guarda Stefano, ultimamente
0: io
1: stanno
0: ci credo poco,
1: stanno prendendo delle cose, stanno scrivendo delle cose, Stefano, come quando un giornale importantissimo ha scritto che Seferin, la UEFA, se c'era il discorso legato agli arbitri, se si faceva qualcosa minacciava le squadre italiane, ma non è vero nulla, perché e l'ha scritto lo dico, il Corriere della Sera, una cosa che tutti a dire: ah, la UEFA sta minacciando l'Italia, non porta le squadre in Champions League se va avanti questa questione giudiziaria. Una stupidaggine colossale, perché io poi ho parlato con il mio amico della Federcalcio e ho detto: ma chi l'ha scritta questa cosa? Gli ho detto al giornale: addirittura il Corriere della Sera, sì, è una cosa non vera, Stefano, non vera. Ma poi anche la UEFA ha detto: noi non stiamo minacciando nessuno, cioè stiamo cercando di capire quale sia la situazione, punto. Comunque siamo giunti al break. Senti, Stefano,
0: no, prima di andare al break, tanto resto dopo, resto anche dopo, ti faccio questa domanda a te che sei sempre informatissimo.
1: Vai.
0: Che fine ha fatto l'inchiesta sugli arbitri?
1: Te lo dico subito, so cosa mi ha risposto il mio amico: c'è un ritardo nell'istruttoria, mi ha detto il mio amico. E quindi...
0: Ah, tutti al mare, tutti al
1: sì,
0: mare.
1: Sì, no, c'è un ritardo.
0: Ne parliamo dopo.
1: Nell'istruttoria c'è stata un'istruttoria suppletiva, mi ha detto, mi ha parlato così tecnicamente, e c'è un ritardo, ci vorrà molto tempo, mi ha detto. Che ti devo dire? Ricordiamolo.
0: Quando c'è la Juve si fa tutto rapidamente.
1: C'è l'eredità. Infatti questa cosa è ridicola. Ma tu ti rendi conto, Stefano? Ci sono l'ex designatore e l'ex capo responsabile del VAR, quindi due figure fondamentali nell'AIA, che ovviamente senza presidente, e adesso ormai aspetteranno l'elezione del presidente della FIGC per fare qualcosa, non viene nemmeno commissariata, sono indagate per concorso in frode sportiva ed è tutto bloccato. Ma questa è una cosa grave, solo in Italia credo che accada una cosa del genere. Siamo giunti al break, ci dai compagnia dopo, anche dopo,
0: sì,
1: Stefano?
0: Sì,
1: ok,
0: sì, adesso,
1: vabbè,
0: adesso.
1: Di al tuo autista di aspettare qualche altro minuto, dai, a dopo.
0: Sì.
3: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling, con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano. Per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Yıldız e con Seisao a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro. Ma nelle ore ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga, tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Se veniamo io e Federico Rossi, ci fai trovare una pericena, qualcosa, Stefano, lì?
1: Quello che volete, quello che volete. Ah,
0: quindi appena... non è d'accordo. Basta...
1: No, non è d'accordo, lui ha detto basta che mi fate mangiare pure a me.
0: Allora, digli che sono abruzzese anch'io, quindi magari... Siamo conterrani, siamo conterrani. Allora, caro Stefano, qui...
1: Ha detto se venite portate gli arrosticini.
0: Ah, ecco, immagino. Allora, Maurizio da Prato, un nuovo, una new entry, che ringrazio, spero che ci tutte le sere ci scriva. Ecco, senza Locatelli e Miretti forse ci riprendiamo, speriamo. Però il discorso di Stefano era un altro, sta facendo un altro discorso sull'attaccamento, su non attaccamento. Capirai di che di Locatelli non... lo vorrebbe mandare in Serie C, quindi non è quello il discorso tecnico, non è un discorso tecnico tattico, sarà un discorso di attaccamento alla maglia. Cosa ne pensate di Liberali del Catanzaro? Pirlo a 19 anni non aveva la personalità di Liberali. Caro Saverio, voglio bene a Liberali, voglio bene a te, ma l'accostamento con Pirlo, che è stato uno dei più forti centrocampisti della storia del calcio italiano, mi prendo la responsabilità di quello che dico, non so come la pensi Stefano, con... Magari diventerà più forte, però calma e sangue freddo, no Stefano?
1: Tra l'altro Liberali è un esterno.
0: Sì, no, vabbè. Esatto.
1: Poi, chiaramente, uno che ha come soprannome il Toro, forse viene in mente più il Toro di Sora, Luiso, nel senso, cioè, che un giocatore, se mi parli di carisma, può darsi pure che sia effettivamente più carismatico. Ci sono dei giocatori, no?
0: Sì, però... Cioè, però Pirlo era un leader silenzioso.
1: Il conto poi è quello che fa una carriera, perché se io penso sempre a una difesa che mi ha sempre affascinato, che da ragazzo, no? Da rivale, mi affascinava tantissimo la difesa del Torino, perché c'è stato un momento in cui la difesa del Torino aveva Tarzan, Annoni, Rambo, Policano,
0: mamma mia,
1: Pasquale Bruno, animale.
0: Non giocavano a calcio, picchiavano soprattutto.
1: E aveva Fusi davanti alla difesa e Cravero libero. Praticamente tu contro quella difesa, se ci va bene che vincevi, uscivi comunque dal campo con tutta...
0: andavi in ospedale, più delle volte andavi in ospedale.
1: Con tutti i segni, cose. È vero. Quindi per un tifoso, no? Tu dici vecchio cuore, Granata, quello, però poi alla fine quanto hanno vinto con Tarzan, Annoni e Rambo Policano?
0: Allora, sempre, cioè, Maurizio da Prato.
1: Esatto, per carità, sì. Però poi alla fine serve...
0: Sempre classe, Maurizio serve. Da Prato, no? Credo che con i nomi che state facendo adesso non si potrà puntare neanche al quarto posto, ma Vlahovic 10 milioni all'anno, chi glieli dà? Allora Maurizio, io, se tu hai i soldi, non so se tu stia seguendo la Juventus, ma la Juventus non può permettersi dei nomi diversi da questi. Quindi purtroppo dobbiamo ragionare su questi nomi, non abbiamo delle alternative, capisci, per il momento della Juventus. Mentre Tiziano, Stefano da Milano, ormai credo che ti abbia eletto a mago, perché l'immenso Discreti, tra parentesi, a cui ho annullato la richiesta di amicizia poiché per mesi non l'ha mai accettata, forse ce l'ha con te, non lo so Tiziano, non è un pessimista ma un realista, la capacità di guardare in faccia la realtà e prevedere il futuro, vedrete che si avvererà tutto ciò che dice. Tiziano da Milano, ex richiesta
1: Tiziano
0: di amicizia.
1: No, ma madonna santa, perché io non le controllo, perché comunque sia sono piene le amicizie, però Tiziano non mandami un messaggio in privato e cerchiamo di fare qualcosa, dai.
0: Ammazza, sembra tipo Cristiano Ronaldo, vabbè, vediamo cosa si può fare, cioè.
1: No, perché non so,
0: però sulle richieste oggettivamente anch'io ne ho tante, lo so, anch'io ne ho tantissime, non riesce ad evaderle tutte, perché poi bisognerebbe controllare, alcune sono falsi nomi, alcune, quindi anch'io ne ho tante arretrate, non è sicuramente cattiveria. Vai Fede.
2: Eccomi Quintiliano, scusa, mi è partito il messaggio. Dicevi, perché cosa lottiamo quest'anno? Facevi la domanda per lo scudetto?
0: No.
2: Tu sai, stando qui a Roma, i romanisti da sempre, da quando sono nato, ogni estate vincono lo scudetto. Io a questa trappola non ci casco, purtroppo ad oggi. Quindi... Poi il mercato ci porterà 20 fenomeni, un altro discorso. Però al momento in questa trappola, purtroppo mentale, non ci casco. Non credo che i presupposti per lottare per lo scudetto ci siano al momento, e soprattutto perché la società non parla più di vincere. Il discorso è quello, al di là dei nomi, dei giocatori, dell'allenatore e lo sconforto di un tifoso come me, ormai è la società che non parla di vincere. e quindi io nella trappola della vittoria del prossimo anno per lo scudetto non ci casco. Quasi un altro anche per scaramanzia, alla quale non credo. Ciao.
0: Ciao, però io non ho fatto la domanda perché cosa lotteremo. Ho detto una squadra per lottare per, boh, non lo so, non lo sappiamo. Dobbiamo capire ancora il mercato, le altre squadre, boh. Abbiamo anche un Bruno da Olbia, Stefano. Tanti radioascoltatori nuovi, benvenuti a tutti intanto. Buon pomeriggio, Quintiliano, sono Bruno da Olbia. Io non ho capito come abbia fatto il Como a fare il mercato, quel tipo di mercato, senza alcun vincolo di spese, mentre altre squadre, compresa la nostra, Juve, deve rispettare il fair play finanziario. Infatti si è indebitato molto il Como, se non sbaglio, giusto Stefano?
1: E sì.
0: Adesso dovrà riparare anche lei, credo, mi pare di capire, di aver capito, oltre che dovrà fare altre cose se vuole partecipare alla Champions. È così.
1: Sì. Tra l'altro devono prendere
0: italianizzare
1: un po' di italiano. Quest'anno, il Como quest'anno è andato in Champions con un solo italiano che ha giocato 10 minuti.
0: Quindi
1: parlare proprio è la prima volta nella storia che praticamente una squadra fa un campionato di alta classifica senza praticamente avere mai nemmeno un giocatore titolare, ma nemmeno un panchinaro vero, perché uno che gioca 10 minuti è uno della rosa, così che nemmeno fa parte della squadra praticamente, dai.
0: Esatto. Ciao Quintiliano, ma un pensiero per De Ligt impensabile, Alessandro dalla provincia di Arezzo. De Ligt, Stefano, che fine ha fatto?
1: De Ligt ha avuto un infortunio importante, ha fatto un'operazione quest'anno, sta rientrando
0: però
1: dall'infortunio.
0: Al di là di questo,
1: per carità,
0: però,
1: negli ultimi anni non è che ha fatto bravo. Però se dovessi riprovarci a dargli un'altra opportunità, una scommessa, un prestito, io ci proverei pure, però.
0: Ma io ci credevo a questo.
1: Sono quelle situazioni che prima di tutto comunque ti devi andare a informare se sta bene fisicamente, quindi questo è tutto.
0: Te lo dovrebbero regalare, dice vabbè, dammelo in prestito.
1: No, in prestito con un diritto di riscatto, e lo valuti, se lo ritrovi che sta in gran forma, magari, capito? Cioè, ma non che fai un investimento importante e poi magari è tipo un po' a due, no? Che quando ritornano è praticamente sta peggio di prima.
0: Sai che cosa ha detto Fabio Capello, caro Stefano? Te lo dico che ha detto: la Juve deve puntare allo scudetto, alla Juve vincere è l'unica cosa che conta. Forse è rimasto un po' dietro il nostro Don Fabio, però magari, forse è una scossa, dai, dice lui. Dice...
1: Vabbè, ma di certo la Juve deve puntare allo scudetto, dai, su, a prescindere di quella che sarà l'organico. Io non oso pensare, se tu adesso, noi siamo a giugno, ma se noi agosto, quando inizia il campionato, se Spalletti dirà puntiamo al quarto posto, per me non arriviamo nemmeno decimo. Tu devi dire puntiamo allo scudetto, ce la giocheremo fino alla fine. Poi magari a febbraio sei fuori dalla lotta a scudetto, ma se tu già in partenza...
0: No, io
1: dici,
0: non credo che dica così Spalletti.
1: No, appunto, per forza devi lottare. Devi dire, in partenza devi dire che lottiamo per lo scudetto. Poi per carità, nel calcio uno si valuta su tutte le situazioni. Ma se parti già che dici non abbiamo chance... L'anno prossimo andiamo a lottare per noi.
0: Cosa che non farà mai, te lo sottoscrivo oggi, Stefano. È uscito un pezzo su Tutto Juve, sempre riguardo al discorso, ai retroscena, diciamo così, di Vlahovic. Sembra, caro Stefano, io ci sto pensando, no? Sul discorso Vlahovic hanno fatto un po' fuori, tra virgolette, l'agente Ristić, e il papà sembrava potesse essere l'uomo giusto per trovare l'accordo. Invece sembra che Vlahovic ha saputo solamente nel momento dell'incontro con la Juve del suo padre, che suo padre Milos ha chiesto 30 milioni di euro per il bonus, 30 milioni di euro, Stefano, per il bonus alla firma, cioè, e le commissioni lorde, una cifra alta, ma che è giustificata dal genitore pensando che David è costato 12,5 milioni di euro solamente 12 mesi fa. Se è così, Stefano, ma meglio che se ne sia andato, ma non Vlahovic, se veramente dipende tutto dal papà. Però lo diceva, non mi ricordo, un ospite qui, quando
1: sai che poi questa cosa mi dà ancora più fastidio, perché allora se prendo un parametro zero che non è mio, no, nel senso che comunque è un giocatore che prendo, tipo David, che lo prendo da Lille, allora quasi lo consideri quel bonus alla firma, lo puoi anche considerare un rimborso per il cartellino. Ma se io devo pensare che io mi devo ricomprare un mio giocatore, è una cosa che mi manda proprio ai matti. Cioè io devo mettere un bonus alla firma a un mio giocatore, ma io ti giuro, su queste basi non mi siederei nemmeno, guarda.
0: Ti stavo dicendo, non mi ricordo un ospite che ho avuto, ha detto quando in, allora alcuni papà che poi diventano tra virgolette agenti del figlio in alcune nazioni è molto, dicevano tutto loro, cioè non fanno dire nulla al figlio. Non mi ricordo, un ospite che ho avuto giorni fa ha detto questa cosa, questa particolarità in, e, tipo anche la Serbia per esempio, e quindi non lo so se il papà se è così aveva ragione questo ospite mio Stefano, vai Fede.
1: Assolutamente.
3: Ciao Quinti, un saluto da Gabriele da Viterbo. Sono d'accordo con te, bisogna vedere la Juventus che squadra farà. Il mercato si sta muovendo, si inizia a muovere. Finalmente ci siamo liberati del primo giocatore del circoletto magico, che è fatto di componenti scarsi, inadeguati e incapaci di stare alla Juve, ma che crede di comandare la Juve. Ovviamente mi riferisco a Vlahovic, che si leva dalle scatole finalmente dopo aver rubato lo stipendio per 4 anni e non aver mai reso come ci si aspettava. Spero che i prossimi siano Locatelli, McKennie, Gatti, Bremer, Cambiaso, che facevano tanti gradassi e cacciavano gli allenatori quando i primi scarsi in campo sono loro. E mi aspetto interventi dal mercato. A me Sorloth e Colomani, se arrivassero tutte e due a cifre contenute, sarebbero dei buoni acquisti. Kim per sostituire Bremer sarebbe un ottimo acquisto, soprattutto già conoscendo il modo di lavare di Spalletti, e facciamo lavorare la società. Poi stanno uscendo i calendari della Serie A, sono e ripeto, sono d'accordo con te per quanto riguarda la squadra che deve costruire, ma cioè Napoli e Fiorentina consecutive come partite. Alla terza Juve-Milan, l'anno scorso c'è stata Juve-Inter, poi il derby un'altra volta messo alla 30ª giornata, Roma e Lazio altre due partite consecutive, Juve-Roma e poi Lazio-Juve.
0: Lo so Gabriele, sul discorso scarso Vlahovic no, però se adesso stanno uscendo tutte queste cose e credo siano vere sul discorso delle richieste, ma via tutta la vita caro Dusan, io t'avrei tenuto, ma ammazza il papà, per fortuna doveva essere più moderato di Ristic della gente. Nel frattempo Stefano ha citato Cambiaso, l'abbiamo anche detto, Cambiaso secondo me è un altro destinato a partire, per esempio l'interesse di Barcellona e del Chelsea. Io, siccome alcuni calciatori hanno mercato, chiederei anche bei soldini, cosa ne pensi tu?
1: Ma sì, sicuramente sì. Volevo un attimo rispondere anche prima al nostro ascoltatore prima, che praticamente ha detto di volerebbe vendere tutti, cioè McKennie e Locatelli sono stati rinnovati adesso, cioè, quindi alla fine io capisco che quando una stagione va male si tende a dire tutti via prendiamo. Ma non è che, faccio esempio, no? Molti, perché poi bisogna anche andare ad analizzare singolarmente gli acquisti che sono accostati in questo momento alla Juve. Kim viene da stagioni da panchinaro oscene al Bayern Monaco, ha fatto bene al Napoli, quindi noi ci ricordiamo il Kim del Napoli con Spalletti, ma il Kim degli ultimi 2 anni è inguardabile. Colomani nell'ultima stagione ha segnato 0 gol in Premier League, 2 mi pare in Europa col Tottenham, quindi ha segnato un attaccante con 2 gol quest'anno Colomani, ok? Sorloth era comunque un panchinaro all'Atletico Madrid che ha fatto il suo buon ricordo quando entrava al posto di Griezmann, al posto di Alvarez, ma era comunque un panchinaro, cioè quindi non è che tu risolvi i problemi di una squadra, dici tutti via, mandiamo via Locatelli, McKennie, Bremer, Cambiaso, Vlahovic e stanno arrivando 3 giocatori che negli ultimi anni hanno fatto fuoco e fiamme, quindi io ci andrei sempre cauto sotto questo punto di vista, perché comunque sia le squadre non si ribalta ogni volta 10 cambi,
0: ma è impossibile,
1: a volte basta inserire 2-3 giocatori di un certo livello e come dicevamo noi, come è stato detto prima, se tu metti Pirlo adesso a centrocampo, Locatelli lo togli dei compiti di impostare il gioco, come recupera palloni è il giocatore perfetto per dare poi la palla a Pirlo, poi Pirlo ormai non c'è più perché ormai ha smesso di giocare, però il senso è quello, il Milan si è retto fino a che ha retto Modric. Fisicamente su Modric
0: è anche poi Rabiot, Stefano per una parte è stato trascinatore.
1: Però dico su giocatori importanti, quindi quando tu hai un giocatore come Modric, cioè tu basta che anche se sei scarso tecnicamente come Fofana recuperi i palloni, la dai a lui e quindi non si vede questa cosa, ma il problema è quando Modric ti fa male deve impostare Fofana, quindi la Juve certo. Del futuro non deve fare una cosa vendiamo tutti, no, la Juve del futuro dovrebbe mettere, del futuro intendo di Dabas, deve mettere uno, due, tre giocatori importanti che facciano la differenza. Non è che devi vendere tutti, tutti via.
0: Allora Bruno ci dice, Quintiliano, sinceramente mi era dispiaciuto più per Dybala che ora per Vlahovic, anzi per l'ultimo non me ne frega nulla, proprio nulla. Io per Dybala io lo adoro, quindi con me sfondi una porta aperta. Fede, mandiamo qualche amico che tra poco ci dobbiamo salutare. Vai.
4: Io Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
4: Adesso va benissimo. Va benissimo, non sono molto entusiasta su Colomoni, comunque piuttosto che Franco e Ciccio, sinceramente, qui due ectoplasmi, spero che se ne vadano entrambi, compreso con Paines e soprattutto con Biagio, che non lo sopporto più. Mi risulta che ci siano problemi per il rinnovo l'acquisizione di Bogà, ma è incredibile, cioè, ma anche, non riesce a fare neanche questo con Bolli, ma veramente spero che sia una bufala, l'ho sentito su alcuni organi di stampa. E ma poi il Real Madrid vuole un giocatore a 150 milioni che lo sta cercando e non è in nessun campionato importante, chiaramente non ha accettato l'Italia. Speriamo che non sia il Diz. Tu cosa ne pensi? Hai notizie in merito?
0: No, mi pare, grazie. No, su Bogà non so nulla. Ho letto da qualche parte Olise, no? Dell'Arsenal, giusto? O del Bayern, con chi gioca? Oddio, non mi ricordo, adesso c'è un voto. Quel ragazzo forte
1: del Bayern,
0: scusami, mi ero confuso con l'Arsenal. Sembra allora, che sia lui, ma sono mosse elettorali anche queste.
1: Posso dire su questa cosa, proprio mi colpisce questa in particolare. Allora, parti da un presupposto che se veramente fosse l'offerta di 150 milioni di euro il Real Madrid per Yıldız, dico, fosse stata.
0: Alla Juve glielo dà.
1: Se avessimo come dirigente Moggi oppure la coppia Marotta Paratici, io lo venderei subito all'istante, perché saprei che con quei soldi ci farebbe veramente la squadra, e secondo me Yıldız non vale quella somma oggi. Ma con gli attuali dirigenti non mi permetterei mai di vendere Yıldız, perché tanto poi quei 150 milioni li utilizzerebbero per prendere Openda, Coppa Miners e Douglas Lewis, così 150 milioni sono stati spesi. Quindi ti dico questa cosa qui. Però Perez è stato chiaro, ha detto non gioca in Premier League e è un giocatore che giocherà la prossima Champions League, quindi hanno indagato e si tratta di... Ti posso dire una cosa, lui è veramente forte, 150 milioni di euro, se io fossi il Bayern Monaco non ci penserei due volte e glielo darei uguale.
0: Staremo a vedere, sempre che non Bari per fare essere rieletto, magari non sarà vero, però può darsi anche lui è mezzo
1: in ottica Juventus. Ti dico che se il Real Madrid prende pure Olise, là davanti pure Arda Güler, secondo me poi si libera, e allora andiamo a prendere Arda Güler e facciamo la coppia Arda Güler.
0: Forse sono sono un po' diversi con Olise, secondo me, Stefano, un po' diversi come caratteristiche.
1: Sì, però là davanti alla fine
0: ce n'ha tante.
1: Ok, ti tieni Arda Güler, ma per forza Hendrick lo devi ridare un'altra volta via, cioè non è che poi il Real Madrid può giocare con 8 trequartisti, poi si vede i risultati degli ultimi anni quando tu non hai equilibrio in una squadra.
0: Allora, ciao a tutti amati Gobbi, sul caso Dusano sono rimasto terribilmente deluso. Ok, non ci si deve aspettare riconoscenza, ma segna giusto in un campionato scarso come la Serie A. Vediamolo in Inghilterra o in Spagna, non sa stoppare una palla, giocatore sopravvalutatissimo, ce l'avevamo, si segna, provi a stenerlo, ma non a quelle cifre che non prenderà da nessuna parte. Non lo so, Stefano, se le prenderà, se non le prenderà, boh.
1: Guarda, sinceramente ormai Dusan non è più cosa nostra. Io l'unica cosa che sono contento, virgolette, è che se le richieste del padre, se le richieste del padre sono effettivamente quelle di cui si parla, non c'è possibilità che Dusan possa restare in Italia. Mi dispiacerebbe vederlo contro alla Roma, al Milan, al Napoli, all'Inter, mi dispiacerebbe comunque avercelo contro. Quindi nel momento che andrà in un altro campionato, abbiamo visto partire tanti giocatori nella nostra storia, ti ripeto quello che ha detto Chiellini, io sottoscrivo quello che ha detto Chiellini, io non credo che Dusan resterà in Italia perché,
0: ma queste cifre è impossibile, dai.
1: Perché Chiellini l'ha sentite queste richieste, è impossibile, dai.
0: Però sono anche convinto, Stefano, che lui abbia forse un contratto pronto da firmare o no, Vlahovic, non so a quali cifre, però credo che non credo che, oppure spera di trovare a quelle cifre, è impossibile, a meno che non vada in Arabia Saudita, ma non credo che voglia andare lì a giocare.
1: Ah, io credo che lui sia convinto che, diciamo, l'offerta che gli faceva la Juve, quindi 6 milioni, dico 6-7 milioni, lui li possa prendere praticamente ovunque. Quindi se non spara troppo grande, dice comunque 6-7 milioni, 8 milioni li prende ovunque. E quindi vuole provare prima ancora di andare a accontentarsi, tra virgolette, di quella cifra,
0: alla, a fare il grande colpo. Sì, a chiedere tanto. Vai, Fede.
5: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. Ho sentito Ciao. Adesso il calendario che tu hai elencato, le giornate, e mi sembra che l'inizio possa essere un inizio, non dico agevole, ma abbastanza alla portata. E a questo direi, spero che nel momento in cui si vada a fare il ritiro la squadra sia quasi al completo, anche perché quest'anno partire forte, partire fortissimo e partire con punti importanti che poi alla lunga faranno molto comodo, sarebbe determinante. Su Sorlot, ora diciamocelo seriamente, non lo facciamo passare un fenomeno, perché probabilmente verrà da noi. È un giocatore buono, è un giocatore per l'Europa League che va bene, è un giocatore per arrivare al quarto posto, ci può stare, ma i big sono altri. Peccato, non ce li possiamo più permettere.
0: Appunto.
5: Se Sorlot è il migliore che possiamo prendere, ben venga Sorlot. Buona serata.
0: Però grazie Stefano, nessuno di noi lo sta facendo passare come un fenomeno, poi capirai, io non ho mai utilizzato questo termine quasi con nessuno, figuriamoci, però hai detto tu, questi possiamo prendere adesso, però ti ricordo che seppur non titolare gioca con l'Atletico Madrid, la Champions League l'ha fatta, per quelle che sono le possibilità della Juventus, secondo me è più che potrebbe essere buono. Poi io mi aspetto sempre, c'è Stefano, e poi ci salutiamo perché siamo giunti al termine, Federico Rossi ha anche fretta, mi sta mettendo pressione, poi bisogna anche dire Stefano che bisogna vedere anche gli altri al di là dell'attaccante, capito? Una chiosa, vai Stefano, prima di salutarci, che sono le 21.
1: No, volevo dire che Sorlo sicuramente non è il fenomeno che possiamo dire, arriva un fenomeno. Se non giocava titolare dell'Atletico Madrid è perché davanti aveva Julian Alvarez, ragazzi, che è uno dei migliori attaccanti che c'è in circolazione in questo momento. C'era Griezmann, che comunque a Madrid è un'istituzione, quindi io non lo esalterei troppo dicendo abbiamo preso un fenomeno, ma nemmeno a dire era un panchinaro all'Atletico Madrid. Era un panchinaro perché comunque davanti aveva un parco. Sorlot nell'attuale Juventus sarebbe titolare.
0: E infatti, quindi, un amico, Stefano, ti chiudiamo, bravo. Un amico, Rob 13, ricorda Stefano con le riserve del Bayern o dell'Atletico Madrid, giustamente poi in Italia, ma tutte sono titolari e fanno bene. Sì, sì. Perché a dispetto di quello che ha detto De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, oggi ha detto la Serie A dietro soltanto a Premier League e Liga Spagnola, vabbè. Mi è venuto quasi da ridere. Stefano, grazie mille, buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana. Sempre se non dai forfè, ok?
1: Dai, ma quale forfè? Martedì ci vediamo, dai.
0: Ciao Stefano, grazie a tutti voi, grazie a Federico Rossi, noi ci vediamo invece lunedì, caro Fede, ciao.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera, nati per vincere. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big e non solo. Iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima, anche Provedel potrebbe salutare. Sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, io se il prossimo anno dovessi perderlo a zero cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra. Si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore, vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare, ecco. Bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali, e quindi però poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza, ecco. Però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai, quindi speriamo che se un allenatore, che Gattuso lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
0: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare, ecco. Quindi o la praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
0: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
1: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene, quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio secondo me che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito, e quando non hai uno spogliatoio molto unito puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo, quindi Allegri. Lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene, perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
0: Chi ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
1: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita, perché ormai è una squadra esperta, quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia, perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno. Se arriverà tra le prime 8 e le prime 16, avrà molto molto vita dura,
0: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
1: secondo me. Ah, tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale, ecco. Però Palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva, quindi se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente sarà per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre, anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
0: Certo.
1: quindi l'ha valutato quella cifra. Però non so dirti se è tanto o poco. Posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
1: Grazie
0: giornata. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: a te. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
0: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Ma le sensazioni sono molto positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente, entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quello che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° di luglio.
0: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood, 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50, secondo te si arriverà ad un'intesa?
2: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto. Sicuramente, per quello che è stato il percorso della proprietà, ha sempre, o meglio, è sempre intervenuta in acquisti importantissimi. Quindi, sicuramente Gasperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Fried

0: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
1: Ma guarda, è la dimostrazione, e anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli. Poi, sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene. Che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti, quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro: oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi, vedi lo stesso Cristante, Mancini, vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni, negli obiettivi più importanti che ci sono.
0: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
1: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo, e nello stesso tempo Dybala capirà che, per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è, da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia, e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
0: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
1: Ma sei d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col mister, insomma, l'equazione più giusta, no? Tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio,
0: Sì,
1: Paratici.
0: sì.
1: Siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al mister. Si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Attenzione Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, comment ça va, good morning everybody, how are you? C'è Yves da Roche in cabina di regia, oggi è il 5-6, non te lo volevo dire, 5-6. La giornata particolare, piove a Torino, piove?
2: È soleggiatissimo.

0: è soleggiatissimo. Cosa vuol dire soleggiatissimo?
1: C'è tanto sole.
0: È tanto sole soleggiatissimo, nel previsione del tempo. E tanta pioggia cos'è? Pioggissimo?
1: Vabbè. No, comunque è bellissimo come tempo. Sole, nessuna nuvola.
0: Qua tante nuvole, ci sono tante nuvole all'orizzonte, ci sono tante nuvole in Lega Calcio, oggi è il giorno dei calendari alle ore 18:30, è imperdibile, ci sono già i paletti, dopo ve li spiego tutti, oggi c'è molto mercato, ma oggi c'è un'intervistona esclusiva, ma oggi abbiamo la Juve vista dalla curva, ragazzi, io non so, sai cosa possiamo, posso, io ti lascio, Mr. Frank, Rinaldi, te lo lascio, perché è un bufalo. Cioè mi ha riempito di messaggi, è un buffo. Mr. Frank, io potrei andare via e fa un'ora di trasmissione perché deve dire delle robe incredibili. Poi ci abbiamo naturalmente Camillo De Michelis, il nostro inviato di fiducia. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 5 giugno 2026. Come ti apre la Gazzetta dello Sport? Con un'intervista esclusiva! Chivu firma il rinnovo e si racconta la mia Inter ha sempre fame, un po' come la mia Africa. Servono giocatori, Palestra, bel profilo. Non si parla dei giocatori di altre squadre. Come? Ah, come? Real Madrid si è messo a parlare di un giocatore... del City, il City vuol denunciare, non si fa, ah no, in Italia si fa, la Champions, in Italia certa latitudine, la Champions non sia un'ossessione, ma ci mancherebbe altro, dai, però magari uscire col Bodo, anche no, che dici? Difendo i miei fino alla morte, abbiamo visto, difeso l'indifendibile anche quest'anno, ci mancherebbe, sapevamo già, temevo l'esonero dopo la sconfitta con la Juve, ero partito male, però il club è stato bravo, mi ha protetto, e voi dite, ma non gli hanno fatto una domanda su Bastoni? Certo! Bastoni è sul mercato, no, ma sono giocatori portati, ci mancherebbe altro, resta con noi, ma è il compleanno di Calulu oggi, dai, buon compleanno Pier, almeno il compleanno di Calulu, fagli, ma Bastoni, mandagli, fagli un regalo a Calulu, mandagli un sms di scuse, dai, meglio tardi che mai, il compleanno di Calulu, è ancora lì che aspetta le scuse, riferimento a Bastoni Calulu, l'episodio che ha cambiato la stagione, no, la gogna mediatica a volte da sopportare è veramente difficile, non c'è che dire. Mentre i loro cuginetti dall'altra parte del naviglio sono messi maluccio. La rivoluzione di Cardinale, ultimatum di Ragnik, Milan avanti su Glasner, Ragnik dice vi do 4 giorni, invece che le 5 giornate di Milano le 4 giornate di San Siro. Io sto lì a aspettare, poi se non ci siete... mi torno in Austria, dice Ragnik, so che sto qua a fare. Juve, dimenticato Vlahovic all'assalto di Sorlot. Oggi su Vlahovic abbiamo da dire delle cosette, state molto attenti. All'assalto di Sorlot, i rinforzi per Sballetti con i soldi di Vlahovic. Si fa sul serio, 25 milioni, lui chiede 3 milioni più bonus di ingaggio. Sorlot è perfetto. Andiamo a prendere sto Sorlot, dai. Ecco il primo sì di Kim, ma il Bayern spara alto, 40 testoni di cartellino. Poi ci sarebbe anche l'ingaggio di Kim da vedere, però. L'altra faccia di Vlahovic, un risparmio di 40 milioni. Sarebbero 42 qualcosa, per l'esattezza, però va bene, dai, vale. Dai, i 2 di eccesso glieli diamo a Cocchi. Chi è Cocchi, direte voi? Ve lo dico tra poco chi è Cocchi. No, non è Cocchi, è Renato, è un altro. Nasce la nuova Serie A, il calendario con l'intelligenza artificiale, perché tutti i danni che sono riusciti a fare... per la causa nerazzurra in queste stagioni hanno detto vabbè senti metti all'intelligenza artificiale che magari, però l'intelligenza artificiale va istruita, quindi gli devi dare i paletti anche all'intelligenza artificiale. No derby alla prima giornata e no all'ultima, ci voleva tanto, c'era bisogno dell'intelligenza artificiale, bastava quella naturale. Il Como giocherà in trasferta le prime 3 partite perché deve fare i lavori allo stadio, che non è a norma. Una volta, se uno non aveva lo stadio a norma, non partecipava al campionato. Adesso gli facciamo giocare in trasferta le prime 3 partite. 22-23 agosto è il weekend a cui si partirà. Chi è Cocchi? Eccolo qua. L'Inter spinge il baby Cocchi per l'Atalanta. Il 19enne ha l'agente di Palestra. Oibò! Allora spiego io cosa sta succedendo. Allora, tal Cocchi, che... ha dimostrato praticamente un po' come chi era quell'altro argentino che volevano tutti poi scomparso, 50 milioni poi scomparso. Ce lo fanno così, no? Mediaticamente, la gogna mediatica, la famosa gogna mediatica. Quindi adesso stanno pompando Cocchi con la gogna mediatica, no? Cocchi ha fatto molto meno di Pusca della Juve, che ha fatto gol assist, lo vuole mezza Europa, però secondo il loro sito amico Transfermarkt, Cocchi vale più di Pusca della Juve. Quindi lo stanno facendo serie di quotizione. La grande idea qual è? Cambia il procuratore, mettiti con l'agente di Palestra. Ma guarda un po', ma queste cose qua non si fanno, vero? E all'improvviso vedrai che avete lo stesso agente, io tiro sulla quotazione mediaticamente e lo buttiamo dentro la trattativa con l'Atalanta. A Madrid invece, caos e sparate. 150 milioni per un campione. Perez dice, ci sono le elezioni domenica, il presidente. Perez dice, io martedì vi dirò la proposta che faccio di 150 milioni per un campione, stanno tremando tutti. Dall'altra parte, Riquelme, suo avversario, dice, ah, io prendo Haaland. E City dice, no, scusa un attimo, noi vi denunciamo per questa roba qua, ma siete impazziti. Invece in Italia cambia il procuratore, fallo salire la quotazione. Falcao dice Ancelotti, grazie a Carlo il mio Brasile può vincere. Oh, Paolo Roberto Falcao benedice Ancelotti per il mondiale, eh? Che tempi quando ero giovane, il processo del lunedì con Paolo Roberto Falcao che diceva le sue sciocchezze. Dovreste andarvela a recuperare, altro che vent'anni fa. Ah, vent'anni fa con Marco da Crema è una rubrica sempre viva, e oggi grazie all'archivio di Marco da Crema, ragazzi, abbiamo le pagine di vent'anni fa che sono una roba fantastica, fantastica. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Juve, Sorlot con Jimenez. Incroci di mercato con l'Atletico Madrid, nel mirino il bomber ma anche il difensore. Sapete che intanto qua a Milano c'è un silenzio. Oh, io ho anche le finestre aperte. C'è un silenzio. Ah, un silenzio. Silenzio. C'entra anche Nico Gonzalez. Attenzione. Dopo la rottura con Vlahovic, il norvegese balza in pole nei sogni bianconeri per formare una coppia con Colomboni. Ma Colomboni non l'abbiamo mica ancora preso. Cioè, continua, no, oltre niente, non l'abbiamo. Vediamo di prenderlo, Colomboni. Poi vediamo se facciamo la coppia. Obiettivo da chiudere prima di andare in tournée. Cos'è? 13 luglio la tournée, se non mi ricordo male. Vabbè, dai, siamo 5 giugno. Con Mollì è un po' lento, però ce la può fare. 5 giugno, 5 luglio, un mese. Settimana per la presentazione. Alternativa. Un sempreverde, Matetà. Gabriel Jesus, naturalmente Gonzalo Garcia. C'entra niente rispetto alle caratteristiche di Sorlo, però vabbè. Intanto, neanche di Colomboni. Attenzione, il centrale difensivo uruguaiano non è più incedibile per Simeone e quindi la Juventus può andare a contattarlo. Spalletti aspetta anche Lobotka, ma il Napoli fa il prezzo, 35 milioni. Si candida anche Goretzka, che è un po' stizzito dal Milan. Goretzka dice, ma come? Milan avanti, tutto fatto col Milan, poi questi non c'hanno l'allenatore, non c'hanno il direttore sportivo. Allora, stizzito Goretzka, andiamo a prenderlo. Arriva il ritiro, la presentazione del ritiro del Napoli. L'anno scorso parlarono Conte e Stellini, vi ricordate? Silenzio di De Laurentiis, quest'anno non c'è più Conte. E quindi ha ripreso il microfono De Laurentiis ed ha iniziato la prima delle sue lunghissime giornate in cui spara così, senza pensare alle parolacce che dice. De Bruyne e Lukaku via, il mondo è pieno di calciatori, quello che arriva si vedrà. Attenzione ad Aquilani, che tiene il Toro in sospeso, poro Toro. Il tecnico ha parlato anche con Sassuolo. Si è preso qualche ora per valutare le due offerte, Torino e Sassuolo. Questo qua sta scegliendo Sassuolo, vi rendete conto? Dai. Pagine di tennis partono da qua su Tutto Sport. Attenzione, caro calcio, che Tutto Sport che mi fa 8 pagine di tennis. Non c'è volo. Ah, sparate già 40. Facciamo un prestito con Obi. Si ricomincia qua. L'Atletico apre la cessione di Sorlot. 30 milioni. E Nico Gonzalez? La Juve lo valutava 32. Come li potrebbe dire? Senti, facciamo una bella roba. Ti tieni Nico Gonzalez e mi dai Sorlot. No? Io farei, ci proverei. Jimenez invece 31 anni, capitano dell'Uruguay, vale 15 milioni se Bremer va via. Vabbè, ma anche se Bremer resta, 15 milioni, se può fare. O no? No, perché se non possiamo fare neanche sta roba qua, è inutile che ci iscriviamo al calciomercato. L'editoriale di Tutto Sport. Vlahovic, ok, niente lacrime, ma serve un piano. Cioè adesso è andato via bene, ma c'è il piano? Ci sono i due attaccanti non presi, ma praticamente da prendere? Ci sono, ci sono. Se no, Vlahovic a qualcuno aveva promesso che sarebbe rimasto. Ricordate le esultanze dell'infortunato. Il suo stipendio però ha attirato gelosie sin dal primo momento della firma, 4 anni e mezzo fa. Chi è che c'era già 4 anni e mezzo fa? Chi era geloso dello stipendio di Vlahovic? Alcuni compagni alla notizia che Vlahovic era il più giocatore della Juve sono sollevati. Che bell'ambientino. Vlahovic ha diviso il gruppo. Non sono piaciuti i riferimenti agli stipendi di David Ildiz e anche di Locatelli, quella fascia da capitano. Ah, il rinnovo di Locatelli, la fascia di capitano Locatelli, a Vlahovic stavano strette? Adesso capisco tante cose, finalmente. Intanto Faticanti arriva al riscatto, la Juve versa 1 milione, anche lui in azzurro con Baldini, Faticanti, come Cocchi. Però la Juve ha versato 1 milione, non 15. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Sorloth o Colo Bis? No, che Sorloth o Colo. Forse le idee non sono abbastanza chiare. La Juve deve fare 2 attaccanti. L'erede di Vlahovic, la ricerca del nuovo 9, diventa la priorità di Comolli e Spalletti. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio è il delirio estivo della Serie A. Oh, cos'è successo? Che delirio c'è? Vediamo un po'. Il Milan non ha ancora l'allenatore. Il Napoli non ha ancora l'allenatore, la Fiorentina non ha ancora l'allenatore, la Roma non ha ancora il direttore sportivo, Juve, Vlahovic, 30 milioni chiesti alla firma, 5 in più di David. No, guarda che David c'è il comunicato ufficiale, la Juve portata in borsa, 12,5 milioni prese di commissione, no 30, neanche 25, 12,5 milioni. Poi sulla commissione di Vlahovic, allora, a me risulta che abbia chiesto 15, però cioè, da 10 a 15, a 20, a 25, a 30. Cioè adesso veramente, cioè spariamole. 100! Il papà di Vlahovic ci ha chiesto 100 milioni di commissione. No, tanto vale tutto. Fate voi. Allora ragazzi, chat. Quanto ha chiesto il papà di Vlahovic? Dai, scatenatevi, tirate i numeri a caso, dai. Dusan voleva restare, furibondo. Bye bye and thank you, ci dovevi pensare prima. Se volevi restare, chiedevi a papà di non chiedere quelle commissioni lì e te dovevi accontentarti della proposta della Juve, che 6 milioni più bonus non mi sembra una proposta che faccia schifo per quello che hai dimostrato, o no? Comolli e Arnaldi intanto fanno il derby finale alle 19, tennis a Parigi a Roland Garros. Chi vince dei due si fa la finalissima di Parigi. E vabbè, da una parte del tabellone c'erano tutti italiani, poi dopo bisogna vedere dall'altra, perché dall'altra ci sono le insidie. Continua la campagna mediatica vergognosa nei confronti di Pio Esposito. Pio insegue Meazza e Rivera, 4 gol in 8 partite di nazionale. Napoli senza limiti, De Laurentiis spunta campionato e Champions, ma perché no? Ecco perché ha scelto l'allenatore che non può annunciare. Saluta Conte e aspetta Allegri, non posso ancora annunciare il nuovo allenatore perché io sono uno che rispetta le regole. C'è accusa di falso in bilancio. Osimhene, Manolas, Plus Valenze, proprio regole rispettate alla grande, di brutto. Anche quando sei andato alla riunione di Lega in pieno Covid senza mascherina, cioè c'è proprio uno che rispetta le regole, guarda, De Laurentiis, proprio quello giusto. Italiano si prende il Besiktas intanto. 2 anni di contratto a 6 milioni, però. Subito il preliminare di Europa League, ha fatto bene andare in Turchia. Gasperini invece blinda la Roma, manovre su Greenwood, voglio tenere tutti, dice Mancini, non si muove, gliel'ho già detto. Perché chi è che sta disturbando Mancini? Chi lo disturba? Chi è che disturba i giocatori delle altre squadre? Mignan agita il Milan, dal rinnovo ai dubbi, anche Mignan è perplesso su quello che non sta accadendo in casa Milan. Allora ragazzi, la bussatina a Mignan non gliela vogliamo fare? Scusa, no? Ivo invece spinge per Jones, Catherine Zeta Jones del Liverpool. Palestra, l'Inter vede la Dea, il nodo dei 53 milioni. Atalanta chiede 53 milioni, punto. Non è che c'è il nodo, non è che, anche se tu metti dentro Cocchi a 15, sono mica degli scemi. Attenzione. È l'ora di grosso, si è liberato finalmente da Sassuolo, è pronto per la Fiorentina. Juve. Doppio incrocio con Atletico e Paris Saint-Germain. Sorloth, 44 gol in 107 gare, costa 30 milioni. Distanza invece col club francese per Kolo Muani, 40 lo valuta il club francese. Proposto Goretzka a 0. prendiamolo. Stiamo lì a aspettarlo Bocca 35. Prendiamolo subito. Alle 18.30 i calendari, non si gioca la domenica del 27 dicembre. Finalmente facciamo un Natale, un Santo Stefano tranquilli. Ve lo dico prima, 27 non si gioca. Oh, finalmente, almeno una buona notizia al giorno. Leva la tristezza di torno. E allora chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Sui politici, pagine sportive, copia e incolla. Sul Corriere della Sera, altra intervista a chiunque, ovviamente. Perché il gruppo editoriale è quello lì, Gazzetta e Corriere della Sera, di Cairo, sono tutti e due con il consiglio di amministrazione nerazzurro. Quindi voglio dire, non è che possano fare a meno di tessere le lodi, voglio dire, è normale. E allora che facciamo? Guardiamo la nostra grande famiglia, ragazzi, ci sono tante cose, tanta carne al fuoco. Tutto Juve.com in questo momento nel primo piano centrale. Ah, vi ricordo sempre il live mercato, torna di moda Goretzka, Sorlo ha valutato 30 milioni in contratti. Date su tutto Juve, cliccate live, tenetelo sempre davanti perché il live vi aggiorna su tutto quello che diciamo noi, su tutto quello che dicono anche gli altri. Noi siamo gente democratica. Mentre il primo piano di questo momento è Juventus Sorlot, può essere. Ce la possiamo fare, eh? Un attimo di calma, ragazzi, che con i computer bisogna arrivare a tutto. Juventus Sorlot può essere l'uomo giusto. L'idea passa anche da Nico Gonzalez. La Juve valuta Sorlot in uno scambio con Nico Gonzalez. Il norvegese garantisce gol, fisicità e spirito di sacrificio in stile Mandzukic. Cioè, bel parallelo questo di Massimo Pavard. Non è Mandzukic Sorlot, però l'idea della fisicità ci si può avvicinare. Chiaro, a 31 anni, non parliamo di un giovane, però parliamo di uno che i suoi 3-4 anni di contratto li può tranquillamente fare. È un centravanti diverso dai profili tradizionali. I suoi numeri della stagione a Madrid ha collezionato 35 presenze e 13 reti, mantenendo una media realizzativa significativa nonostante non sia sempre partito titolare. Poi c'è questo bel paragone con Mandzukic, c'è un'altra cosettina, andate su tuttojuve.com, vi cliccate il primo piano e ve lo gustate tutto il primo piano a firma di Massimo Pavan. Mentre imperdibile il box nero su bianco o bianco su nero, come preferite, è il punto di oggi a firma di Luigi Schifo. Accuse pesanti, scoppiano altre Silenziopoli. Le parole di Baldini riaccendono il dibattito sul sistema calcio. Accuse pesanti, silenzi mediatici e interrogativi sul futuro del movimento italiano. Ha dato delle stufanti ai dirigenti del calcio, Baldini. Perché non si inchiesta? Perché non si interroga sul sistema? Perché non si parla? Un sacco di perché. E anche le plusvalenze. E anche il 2006. Andate a riprendervi le pagine di allora. Siamo sicuri che il clima di silenzio garantista sarebbe stato lo stesso? È stato lo stesso nel 2006 e nel 2023 per le plusvalenze? O forse in quei casi prima si è creato il colpevole, condannandolo mediaticamente, quindi sono iniziati i processi con sentenze già scritte? Andate a riprendervi le prime pagine di allora. Ma noi lo facciamo, caro Schifo. Abbiamo oggi 20 anni fa. E allora, oggi 20 anni fa, prima di andare sul virgolettato di tuttojuve.com, fammi godere subito un attimo, sul Corriere dello Sport Stadio, oggi 20 anni fa c'era Sacchi, intervista Sacchi nel 2006, il calcio malato di Moggi, mi sento in colpa anch'io, capivo che c'era il marcio, ma non avevo le prove per denunciare lo scandalo. Sacchi si sentiva in colpa, lui nel 2006 dice il calcio era marcio, era colpa di Moggi, il calcio malato di Moggi, però io non avevo le prove, porca miseria, non riuscivo a trovarle. Sacchi, lo stesso Sacchi che in quegli anni lì telefonava a Bergamo, il designatore degli arbitri, perché Sacchi lavorava per il Parma in quegli anni lì, e lo invitava a casa del presidente Tanzi per chiacchierare, quel Sacchi lì, tra l'altro presidente Tanzi, che altro che le plusvalenze, voglio dire, fatto vincere una squadra con artifici finanziari mica da ridere, infatti ha saltato il banco. Sacchi, ma se il calcio era malato, perché invitavi il designatore arbitrale a casa del proprietario del Parma per chiacchierare? Per chiacchierare di cosa? Dei prosciutti? Del latte? Di cosa doveva chiacchierare Bergamo? A casa di Tanzi. Mi sa che hai ragione. Avevi ragione. Il calcio era proprio malato. Per tutti, però. Ma non solo questo succedeva 20 anni fa, ma prima andiamo su tuttoyue.com, il virgolettato del giorno, attenzione, eccolo qui, elogio a Kivu sulla Gazzetta, nessun riferimento a Bastoni Kalulu, la gogna mediatica, ecco il piano di Kalulu, Juventus che torna, non ha dormito a mezzanotte, già gli ha fatto gli auguri, 2 stagioni con noi, ancora 0 titoli e le scuse di Bastoni che non sono arrivate, Bastoni. Ma scusa, è il compleanno di Pier, ma dagli un messaggino, guarda, scrivi, guarda, scusa, capisco il ritardo, ma ho avuto da fare, ti chiedo scusa per quella vergognosa cosa che ho fatto nei tuoi confronti, che ha condizionato il mio campionato e il tuo. Il mio è positivo, il tuo è negativo. Dai, una bella scusa così, no? E ci sai, avevo altre cose da fare, sono state un po' di inchieste, quelle delle escort, delle scommesse, eccetera. Però, no, quelle cose si possono dire solo se il birraiolo messicano accusa la Juve. Quando parla dell'Inter si può dire silenzio, silenziopoli. Quest'anno è successo di tutto, ma non è apparso niente. Quest'anno è successo, andatevelo a leggere il punto di schifo su studio.com, perché quest'anno è successo di tutto, ma non è emerso niente. Guarda che meraviglioso, Siamo al 5 giugno, era il 25 aprile mentre grigliavamo tutti che il PM di Milano Ascione accusava il designatore arbitrale Rocchi di frode sportiva. 25 aprile. Siamo al 5 giugno, è sparito tutto. Chiudiamo allora tuttoyue.com. Apriamo bianconeranews.it, attenzione, il primo piano in questo momento è malfatti a Radio Bianconera, la Juve quando non si vince un fallimento, vorrei vedere Sorlo, quindi andatevi a recuperare anche il podcast che c'è sicuramente, se non l'avete visto e ascoltato in diretta, ve lo ascoltate. Il box giallo su nero o nero su giallo, al venerdì è editoriale a firma di Quintiliano, con Molli, il disastro al primo anno di Juve, senza svolta tutto può succedere. Cos'è che può succedere? Andatevi a leggere l'editoriale di Quintiliano. E poi, prima di chiudere il primo blocco, lo facciamo, non te lo chiedo neanche più perché tanto lo dobbiamo fare quasi per contratto, direi. Andiamo a vedere calcio e finanza. Vediamo un po', ci sono dei dobloni? Che dobloni ci sono? Andiamo. Cos'è sta roba qua? Tra diritti TV, fondo di garanzia per il mercato, riduzione dei club professionistici, in esclusiva la nuova bozza del decreto legge sulla riforma del calcio italiano. No, ma qui è tanta roba, qui bisogna leggerla bene, qui bisogna andarci con i piedi di piombo. Allora facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il San Chivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo di monta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
4: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
3: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria due volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A, ora sul 2-1 e un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
0: Riprendiamo calcio e finanza. La mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali come punto di rottura, ma non come unico problema. Parte da qua la nuova bozza del disegno di legge sulla riforma del calcio italiano che in anteprima calcio e finanza ha potuto visionare. La velina, partita dalla velina. Si tratta ben inteso di una bozza, soggetta quindi a eventuali modifiche durante l'iter legislativo. Sapete come funziona poi il decreto legge, no? Togli la virgola, aggiungi l'articolo. E che su iniziativa del senatore dei Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi punta a ridisegnare il quadro normativo dello sport più popolare del paese. Vediamola un po'. Nuova bozza del disegno di legge, che presenta un grado di approfondimento di dettaglio maggiori rispetto a quello dello scorso aprile, mette in fila alcune criticità considerate ormai non più rinviabili. Il deterioramento della sostenibilità economica dei club, con oltre 730 milioni di euro di perdite annue e un indebitamento complessivo del sistema per circa 5,5 miliardi di euro. Ah, tutti del sistema, no? Perché a volte sembra che è soltanto... La perdita di competitività internazionale dei campionati, il gap infrastrutturale, ancora dopo 30 anni, rispetto ai principali paesi europei, la difficoltà crescente nel valorizzare il talento nazionale. È bello perché ogni esclusione del taglio dei mondiali è il decreto legge, le riforme non più rinviabili. Perché arriva un giorno in cui non sono più rinviabili, poi non succede niente, dopo 4 anni le riforme non più rinviabili. Il dato simbolo è quello relativo ai giovani. Allora, appena l'1,9% dei minuti nelle massime serie è stato giocato da calciatori under 21 italiani, selezionabili per la nazionale. A questo si aggiunge un altro elemento. Il 67,9% dei minuti in Serie A è stato disputato da calciatori stranieri. Per forza, tu fai il decreto crescita, è ovvio che giovani gli stranieri. Mentre sarebbero soltanto 89 gli italiani con minutaggio rilevante. La bozza richiama anche un declino tecnico del movimento, indicato attraverso parametri come minore intensità, meno dribbling e una velocità di gioco inferiore rispetto ai principali campionati europei. Cioè, cosa fa il governo? Fa il decreto legge per migliorare il calcio italiano in base ai dribbling e all'intensità? No, fatemi capire. Da qui l'obiettivo politico del decreto legge. Non introdurre un semplice aiuto pubblico al calcio, ma costruire un ecosistema più autosufficiente, capace di generare nuove entrate, contenere i costi e indirizzare una parte maggiore delle risorse verso vivai, impianti e formazione. Il calcio viene inquadrato come settore di rilevanza strategica, non solo sociale e culturale, ma anche economica e occupazionale. Il disegno di legge si muove lungo tre direttrici. 1. Nuove fonti di finanziamento. 2. Sostenibilità economica dei club. Capito? 3. Valorizzazione dei giovani formati in Italia. Sembra veramente la campagna elettorale. Il cuore della proposta è un intervento sulla distribuzione delle risorse, sugli incentivi fiscali e contributivi, sulle regole di mercato e sul funzionamento del sistema professionistico. Se oggi vogliono far valere Cocchi 15 milioni grazie a Transfermarkt, i tuoi amici. Secondo l'impostazione della bozza, l'obiettivo è realizzare prevalentemente una riallocazione di risorse già esistenti o generare economie interne al sistema senza trasferimenti permanenti a carico della fiscalità generale. Vuol dire diritti TV, una quota legata a vivai e sostenibilità. Uno dei punti centrali riguarda la ripartizione delle risorse derivanti alla commercializzazione dei diritti audiovisivi. La domanda è, poi proseguo, ci mancherebbe. La domanda è, caro decreto legge, ma perché la Juve, no, visto che parliamo anche di commerciale, di industria, di tasse, ma perché la Juve in un libero mercato dove l'audience maggiore la fa la Juve con le sue partite guadagna meno di Milan e Inter dai diritti TV? Cioè, se io sono quello che produce di più perché sono quello più visto, perché guadagno di meno? Questa è la domanda che dovreste pormi. La bozza prevede che una quota non inferiore al 15% venga distribuita in base ai cosiddetti parametri di valorizzazione e sostenibilità, i PVS. Che non è il PSV, che è una squadra, sono i PVS. Questi parametri passerebbero su 4 aree. 1. Valorizzazione del settore giovanile maschio e femmine, con un peso del 50% sostenibilità economica. 2. Con un peso del 30% utilizzo di calciatori formati in Italia. 3. Con un peso del 10% qualità delle infrastrutture, anch'essa con un peso del 10%. 4. In sostanza, una parte dei ricavi, mi sono già annoiato. Una parte dei ricavi TV verrebbe assegnata premiando chi investe sui giovani, chi mantiene i conti in equilibrio, chi utilizza calciatori cresciuti nel sistema italiano, chi migliora gli stadi, centri sportivi e strutture. Allora, a parte che la Juve tutte queste robe già ce le ha. Però, no, i diritti televisivi si chiamano diritti televisivi, cioè è quello che le partite di calcio viste generano come profitto. Quindi, sta roba qua, non c'entra niente. I diritti televisivi sono semplici. C'è Juve-Roma, faccio 8 milioni di ascolti e i soldi li devo prendere io, no chi fa 500.000. No chi fa giocare tre giovani in più. Non c'entra niente con i diritti televisivi. Niente. È una legge di mercato. Comprare e vendere è la stessa cosa. I detentori, il broadcaster ormai, su cosa guadagna? Sull'audience. Quindi io ti faccio guadagnare più dell'altro, tu ci vendi le pubblicità e ci guadagni i soldi. Io devo prendere di più in termini economici dei tuoi diritti televisivi, non quegli altri. È molto semplice, eh? È la regola del mercato. Pirateria audiovisiva, scommesse e nuove risorse per il sistema. Basta, la schedina, le quote della schedina, le scommesse, la pirateria, basta, 8 pagine di sta roba, basta, non deve funzionare così, ma quanta roba, Yves, mai visto quanto è lungo stato, guarda, quanto dura, ma guarda, finisce mai, Yves, scopri l'articolo, guardalo,
1: ho visto,
0: quanto dura,
1: ho chiuso per quello,
0: è chiuso, ma basta, ma siamo nell'epoca dei social, la terza riga ha già cambiato canale, basta, sveglia, oggi facciamo il calendario con l'intelligenza artificiale, dai. Ma secondo te perché mi arriva continuamente sta roba del fai il tai chi, sei sovrappeso, hai più di 50 anni, in 28 giorni sei pronto dell'estate, perché mi stanno martellando ogni volta che apro un sito con la pubblicità del tai chi? Non lo voglio fare il tai chi io. non la voglio fare la dieta, che ve ne frega a voi, ma sarà affari miei o no?
1: Ma poi mi sembra, ogni volta che la fanno vedere sono tutti boomer, no? Quindi della tua generazione, praticamente.
0: Ah, te la fanno vedere anche
1: ma appare a tutti quella.
0: Ah, appare a tutti sta roba. E poi dall'altra parte mi appare la pubblicità della pasta. Allora, devo mangiare la pasta o devo fare il Tai Chi?
1: Mangia la pasta, che è sempre buona.
0: Ma sì, ma mangia la pasta, ma chi se ne frega, quel che è dato, quel che è fatto dai, chiudiamo anche Calcio Finanza, attenzione, andiamo alla nostra chat di fiducia, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, meno male che tra di noi ci tiriamo sul morale, forse. Simo dice, ma chi l'ha scritta sta riforma? Topo Gigio. È come quelli che fanno i calendari, non si accorgono che ci sono le contemporaneità delle competizioni sportive. Gianluca da Perugia dice, nuovo titolare delle indagini. Chi è il nuovo titolare delle indagini? Gianluca Perugia, attenzione, chi è? Nuti? Ah, Madonna, senti che silenzio c'è stasera. Che film però, che tempi. Renzo d'Alba Adriatica dice, premetto che tutti i calciatori, se non rare eccezioni, vanno dove per loro è più conveniente. Ma su Vlahovic ha lo stesso ragionamento. Ma se la Juve forse qualche sacrificio poteva farlo per trattenerlo? Forse è vero, chiedeva 8 milioni a stagione più alla firma, ma con i bonus un accordo lo si poteva trovare. Per avere già il centravanti e risparmiare oltre 20 milioni per un altro attaccante o un centrocampista, visto che per acquistare un altro valido centravanti occorre sui 40 milioni più ingaggio. Penso che questo sia l'ennesimo errore di Comolli. Allora Renzo, io attacco come tutti i Comolli per il mercato che ha fatto l'altra estate, e invece mi dispiace per te, ma qua ha fatto la cosa giusta. In primis perché non è vero che adesso devi spendere 50 milioni più lo stesso ingaggio per un altro attaccante, perché per esempio Sorloth costa 30 milioni e chiede 3 di ingaggio, quindi notevole risparmio. E Sorloth, visto che sono tutti bravi a fare i potenzialmente può fare gli stessi gol che faceva Vlahovic, 14, 15, un anno 18. Secondo, il signor Vlahovic chiedeva almeno 8 milioni netti più bonus. Non è che ci si poteva arrivare agli 8 giocando sui bonus. Lui voleva almeno 8 milioni più bonus. In più il babbo chiedeva almeno 15 milioni alla firma. Quindi, come ben puoi capire, in questo caso Comolli ha fatto proprio bene. Anzi, se io ero lì, gli dicevo pure, Dujan, mettiti in macchina e vai a casa tua senza passare dal via, perché c'è un limite alla decenza. Enrico Bianconerissimo dice, te lo scrivo oggi perché ieri ero indisposto. Così si è conclusa la telenovela Vlahovic quasi alla pari con Beautiful. A parte gli scherzi, bisogna dire che dispiace tanto per Dujan, perché è un attaccante d'area puro. Però quando ami veramente la nostra squadra ci stai anche a cifre minori. Ma poi ragazzi, 6 milioni più bonus e un riconoscimento alla firma per tuo papà, di 3 milioni, 4 milioni, magari si poteva arrivare a 5. Mi sembravano più che sufficienti per quello che ha fatto Vlahovic in 4 anni e mezzo, o no? O no? O ci siamo dimenticati cosa ha fatto e cosa non ha fatto? No, perché va bene tutti, ragazzi, però dai. Scusate, deve valere per tutti. Il mercoledì di Comolli, bravo, dal lunedì di Comolli che era funereo, siamo passati al mercoledì di Comolli, bravo, bravo, perché hai fatto la sintesi giornalistica a differenza di Calcio e Finanza che prolunga. Scusate, ma vale anche per voi, vale anche per me. Guardate che io sono passato da 6 aziende, ormai 5 o 6 aziende nel corso della mia vita, mai assunto, è sempre da Cococò, partita IVA, consulenza, eccetera. Però, è un po' come essere calciatori, anche se loro hanno i privilegi anche dell'assunzione, anche se non sono degli assunti veri. Ma quando l'azienda è stata in difficoltà, io non ho fiatato. Ho detto grazie che ci siete sempre stati, se adesso il convento passa questo, prendo questo. E si va avanti, si cerca di ritirare sull'azienda. Questo si fa quando si lavora per un'azienda. Se no non stai lavorando per un'azienda, siccome il calcio è un'azienda, tu non stai lavorando per un'azienda, tu stai lavorando per te stesso e te ne freghi di tutto il resto. Perché un conto è quando non arriva Ronaldo che prende 31, perché quello ovviamente nessuno poteva fiatare, ma la conseguenza di De Ligt che prende 12. De Ligt prende 12 e nel momento che dai 12 a De Ligt, i Dybala e gli altri alzano subito il crapino e dicono no, scusa un attimo, cioè io sono a 7, voglio 8, 9, 10. Un conto è un'azienda che ti dice, caro Dujan, come fu con Chiesa l'anno scorso, caro Chiesa, noi ti abbiamo aspettato 2 anni, ti abbiamo fatto pure il format sul tuo infortunio, ti abbiamo riportato a essere un giocatore, più o meno. Caro Dujan, l'azienda adesso è in difficoltà, non siamo in Champions League anche per colpa tua. Sei stato fuori per infortunio, bene, ma quando ci sei stato facevi due gol in più, magari eravamo in Champions, o no, anche per colpa tua. Non è che devi, le ultime partite quattro gol, ne hai sbagliate anche due, prima ne hai sbagliate altri cinque, per colpa di tutti, anche per colpa tua. Quindi noi siamo in difficoltà, noi comunque abbiamo un accordo con l'UEFA, lo dobbiamo mantenere, dobbiamo arrivare al pareggio di bilancio 27, quest'anno sul mercato dobbiamo fare delle scelte al risparmio, perché altrimenti sono cavoli. Quindi c'è un tetto, che comunque è un bel tetto. Il tetto della Juve è 6, per tutti. Ildiz rappresenta un'eccezione, ma gli è stato aggiunto un milione di bonus, anche Ildiz a 6. Va a 7 con un milione di bonus, non è che va a 10. 7, ma è Ildiz che è l'eccezione. Gli altri devono stare tutti a 6. David è arrivato a parametro 0, quindi quando arriva uno a parametro 0, non 80 milioni come sei costato tu, caro Dujan, più 15 di commissionaristi, più lasciamo perdere. Quando uno arriva a zero, è normale che gli si dia il tetto massimo dell'ingaggio, perché arriva a zero. Funziona così con tutti. Poi David non ha performato e infatti la Juventus adesso o lo mette sul mercato o se lo tiene quando arriverà a rinegoziare un giorno il contratto, sicuramente non lo farà sulle stesse basi, se in questi anni futuri, ammesso non concesso che David rimanga, fallirà. Tu produci in questo momento stiamo dando il massimo. Il massimo nostro è 6, un po' a tuo papà la firma del contratto, poi vediamo, magari possiamo discutere, che ne so, 1 milione se vinci lo scudetto, se fai, quelle robe lì si possono vedere sempre. Punto. Cioè ti stiamo trattando da top per noi in questo momento. Quindi non è che tu devi rinunciare a delle cose, perché i famosi 12 milioni sono drogati, perché lui non ha un contratto da 12 milioni. I 12 milioni dell'ultimo anno è perché ha preso i bonus che doveva prendere durante tutti i 4 anni di contratto. Li ha deciso di prenderli l'ultimo anno. Io ve l'ho sempre spiegato, la media del contratto di Vlahovic è di 8,8 milioni a stagione in questi anni. 8,8. Quindi da 8,8 che tu non hai reso per quei soldi lì, noi comunque ti stiamo proponendo 6 più il bonus, che è una cifra alta per uno che non ha reso per quei soldi lì. Secondo me, secondo lui no, tutto il diritto di prendere e andare, però bye bye and thank you, chiuso il capitolo Vlahovic, non ne voglio più sentire parlare. Ha tutto il diritto di prendere suo papà e andare a cercare uno che gli dà 30 milioni alla firma e 12 milioni di ingaggio. No problema, anzi se lo trova gli faccio pure l'applauso, anzi chiamo suo papà e gli dico se fa il mio manager. Ma alla Juve non ci puoi stare, non è più quel tempo là. Oh, e se non lo capisci sei gnucco, sei gnucco o sei un'altra cosa. Massimiliano da Roma scrive: ma i calendari vengono fatti sempre dall'interista? Sì, no, perché vediamo quanti scontri diretti riescono a metterci di domenica sera dopo il giovedì d'Europa League. Io azzardo a meno 50%. Occhio che dopo te lo spiego il calendario, perché me ne sono segnate tutte. Nelle regoline che hanno messo l'intelligenza ci sarebbe, quantomeno, almeno quello, che in certe giornate le squadre italiane che fanno la Champions non si possono scontrare con le squadre italiane che fanno l'Europa League. Quindi non dovrebbe esserci Juve-Inter, Juve-Napoli, tanto per intenderci. Però nulla vieta, e lo vedremo al calendario, che qualcuno potrebbe avere, che ne so, il Sassuolo e Bologna in casa e qualcun altro c'è la Roma in trasferta. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Pippo da Sassuolo. Giocatore che hanno stravalutato era Casadei dell'Inter.
0: No, era un altro che dicevo io. No, Casadei nel silenziopoli di tutto è stata una plusvalenza mascherata meravigliosa, perché loro hanno preso Lukaku in prestito 2 anni per 10-20 milioni e casualmente gli hanno dato Casadei valutato 20 milioni. Una specchiata di quelle meravigliose che però lì si può e dalle altre parti no. No, non era, adesso poi te lo dico chi è, sentiamo un altro vocale. Carboni.
8: Claudio, buongiorno, Raffaele. Ma stavo pensando, ma com'è bello il calcio italiano? Ma te pensa, ci sono delle proprietà salde, delle proprietà forti, delle proprietà che hanno i soldi contanti, fruscianti, che possono mettere, ma non le possono mettere sull'azienda, sulla squadra, per fare mercato, perché la UEFA gli ha detto, gli ha messo i paletti. Poi ci sono squadre, invece, società, che non hanno soldi, fanno i bond, magari da 300 milioni, magari ne fanno anche 3 di questi bond, non ne restituiscono i soldi, vengono passate le proprietà da una all'altra così senza neanche tanto pensarci sopra e non restituiscono mai questi soldi, chiaramente, e poi vincono anche dei titoli. Ma com'è bello il calcio italiano?
0: Piace, eh? Ti piace il calcio italiano, di la verità. Valentin Carboni, voi non ve lo ricordate, ma gli amici di Transfermark, di cui tra l'altro mi dicono che i gestori casualmente tifano una squadra in particolare, non ci avevano spiegato che Valentin Carboni era un fenomeno, valeva 50 milioni, ve lo ricordate, no? Cioè, l'antesignano di Pio Esposito, Valentin Carboni. Ma vediamo un po'. Giovanili dell'... vediamo che fine ha fatto Valentin Carboni. Giovanili dell'Inter, poi dall'Inter al Monza 5 milioni, dal Monza all'Inter 15, dall'Inter al Marsiglia 15. Mm. Dal Marsiglia all'Inter torna indietro per 12 e allora dall'Inter al Genoa per 12. Dal Genoa torna all'Inter per 10 e allora dall'Inter va al Racing per 10. Cioè praticamente, cioè, più andava avanti più faceva andata e ritorno con lo stesso prezzo, però diminuiva di 2 milioni a ogni passaggio. E quindi oggi dal Racing è tornato all'Inter per 7,5 milioni fine prestito. Questo era Valentin Carboni, che la stampa amica diceva valeva 50 milioni. Perché poi basta aver pazienza, aspettare e controllare dopo la fine che fanno, come i 4 pizzaioli che De Laurentiis non ha mai mandato a Lille nell'affare plusvalenza Osimhen, lui che rispetta le regole. Sacchi, Sacchi, ma dove sei? Ma dove sei ora, Sacchi? Scrivono dalla chat. Ale da Bologna, in merito alle richieste del procuratore di Vlahovic o comunque di qualunque procuratore. Io non capisco perché un professionista che lavora per me dovrebbe essere pagato dalla società a cui lui mi vuole vendere. Non sarebbe più giusto che i vertici del calcio mondiale si organizzino per far sì che i procuratori vengano pagati direttamente dai giocatori, non più dalle società? Poi vorrei vedere Vlahovic se accetta di dare 20 milioni a suo padre, dice Ale da Bologna. No, però non è questo il concetto, Ale. Il concetto è: il procuratore viene pagato dal giocatore in base all'ingaggio che prende. Questa è la famosa commissione, perché tu, siccome il giocatore va via a zero, lo stai portando a me. Cioè in questo momento Vlahovic va via a zero. Quindi il suo procuratore, in questo caso il padre, alle società dice: siccome voi di cartellino non spendete niente, io ve lo porto a voi e non a quegli altri, quindi mi dovete pagare. È come se io facessi un agente, diciamo, della transazione in questo caso. E lo ha fatto alla Juve stessa. Dice: cara Juve, io posso portarlo da altre parti perché a zero. Se vuoi che te lo tengo qua, mi devi pagare la commissione. Quindi mi devi pagare il cartellino, non è più a zero. Ma un conto se io ti pago la commissione da 5, da 10 e va bene. Un conto se la pago da 20, da 30 e non va bene. Andrea Alvecchio di Livorno dice: ha chiesto 8 milioni, io gli farei 8 milioni di pernacchia. No, no, ha chiesto di più. Certi procuratori familiari sono la linea del calcio. No, ma non, ragazzi, ma non è che i procuratori familiari sono la linea del calcio, perché il giocatore è d'accordo col papà o col suo procuratore, eh? Perché se vuole dice no. Ragazzi, salutiamo anche Terry che dice: ora che Vlahovic è andato via si sparano cifre esagerate alla firma. Così, sempre così alcuni giornali. L'errore di Vlahovic aveva ascoltato il padre, Vlahovic come Dybala, peccato. E poi Simo scrive: sei pronto ad assistere al magheggio Cocchi? Milioni di qua, milioni di là, plus valenze. Dimenticavo, per loro tutto è permesso. Favorevole a tagliare Dujan, ma tu già il giorno dopo dovevi aver definito almeno il primo dei 2 o 3 attaccanti che andrei a inserire. Ora tutti sanno che necessitiamo di quel ruolo disperatamente, non saranno convenevoli sulle valutazioni, che ne pensi, Simone? No, perché lo sapevano tutti prima, durante e dopo. Cioè, anche perché se Vlahovic resta, tu l'attaccante non lo prendevi. Ne dovevi prendere un altro, ma il mercato lo sa che ne devi prendere 2, quindi se rimaneva Vlahovic ne dovevi prendere 1 e il prezzo che ti facevano lo stesso. Senza Vlahovic ne devi prendere 2, ma i prezzi che ti fanno sono gli stessi, cambia niente. Enrico da Piacenza dice: oh, mi ha detto mio cugino che papà di Vlahovic ha chiesto 150 milioni alla firma. Roberto da Brescia: il papà di Dušan ha chiesto 38 milioni alla firma, più bonus. per ogni gol sbagliato davanti al portiere. Pio come Meazza, Maradona, Ronaldo. Ma perché porsi i limiti? Dai, forza! Attenzione. Vlahovic, dice Luca, voleva continuare a guadagnare 12 milioni. La Juve ne offriva 6 più 1 per due anni. Il padre di Vlahovic ne avrà chiesti 8 per compensare. Certo, ovvio. È ovvio. Perché non hanno già gli attaccanti, scrive Francesco, perché ne servono almeno due di livello. I francesi hanno sbagliato di nuovo strategia. Ora un centravanti, se lo vuoi, lo devi pagare a peso d'oro, altro che 8 milioni di commissione. Francesco, anche te. Non è quello. Non è che oggi Sorloth, invece che 25 milioni, ti dicono vale 50, 80 e devi pagare le commissioni. Vale come prima, che Vlahovic ha detto addio. Uguale. Colomoni vale come prima, che Vlahovic ha detto addio. Uguale. Che ne pensi di Carlos Augusto, che sta bene dove sta? Beppe da Grosseto, un pensierino mi frulla in testa. Perché non compriamo Kim e teniamo sempre Bremer? Giochiamo a 4 dietro con Calulu e Kelly, poi cambiamo 2-9 centrocampo, in attacco vedremo che chi ci compreranno, forse sbaglio di certo, ma un 4-2-3-1. Buona giornata anche a Beppe. Lo so, perché se tieni Bremer, Kim costa 40, tieni Bremer e devi spendere 40 per Kim. Se invece vendi Bremer per 50, puoi prendere Kim. Così la prima cosa mi viene in mente, Piero da Palermo, faccio tre nomi affidabili, Icardi, Darwin Núñez, Lukaku. Mamma mia, ragazzi, uno dei tre con Colo, comunque ha fatto bene la Juve che non ha rinnovato Dujan, non è andato bene con 4 allenatori e allora ci sarà un perché. Ciao anche a Sergio da Battipaglia, ciao Teresa, ciao a tutti, vocale da casa.
9: Buongiorno caro Claudio,
0: ciao,
9: sono Fefe da Fiuggi.
0: Ciao, Fefe.
9: Quella frase di Dusan mi ha lasciato sconcertato. Ci sono tanti che la giustificano, però uno che gioca in una squadra non deve avere un risentimento verso l'altro. Che significa io valgo più di come si chiama quell'altro, David? Ma nella squadra sono tutti uguali. Non esiste chi vale di più e chi vale di meno, ma questo ti dà proprio il concetto che il signor Dusan non è un uomo squadra, non gli frega niente della squadra, gli fregano soltanto i soldi. Ma le squadre non si formano con questi.
0: No, ma non è bella quella roba lì a prescindere, cioè, è come se Yves andasse a girare, vabbè, ma io guadagno più degli altri, non è giusto. È vero, Yves?
1: Non sono così, grazie.
0: In bocca al lupo anche a Rocco il lupo, che dice da Caivano: finalmente è finita sta storia. Ciao Dusan, viaggia, corri più che puoi. Uno che ama firma in bianco come un 10 che ricordo con amore, non la porti per le lunghe come l'ha fatto lui. Per me Dusan ha chiesto 5 pere, mentre il padre 15 milioni di cucuzze. E poi dicono a Roma con una fetta di cul. Di che? Tiga dice: come si fa a guardare un calcio dove una squadra può fare tutte le altre, soprattutto una viene controllata pure quando si va al bagno? Ascione, salvaci tu. Cecilia: sul prossimo calendario io andrò a controllare quanti big match ci metteranno a febbraio o marzo, che l'anno scorso è stato un incubo. E vorrei ricordare all'intelligenza artificiale che la finale di Roma è domenica 16 maggio, No, così, tanto per dire, Luigi da Manchester dice: com'era il titolo di quel giornale? Tutto il mondo vuole Valentin Carboni. Esatto, tutto, vedo che ti ricordi, tutto il mondo vuole Valentin Carboni. Adesso è tornato all'Inter dal Racing con valore 7,5 milioni.
1: Beh, è stato valorizzato, tutto, dai.
0: Sì, è stato valorizzato. Tutto il mondo vuole Valentin Carboni. Io mi ricordo che ai tempi litigavo perché dicevo: ma scusate un attimo, perché quei tempi lì erano Yıldız che si affacciava in prima squadra. Dicevo: vabbè, ma Yıldız però ha già fatto la prima squadra nella Juve. Cioè, tutta Europa lo cerca. Il Bayern si sta mangiando le mani che ce l'ha dato a zero. Come può valere niente quell'altro 50 milioni che non ha fatto manco un gol in Serie A? No, Carboni, fenomeno, vai in nazionale argentina. Vabbè, ma che gli fai con la turca, che c'entra? Tutto il mondo vuole Valentino Carboni, 7,5 milioni. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna stramba. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.

0: né deceduto per le ferite riportate.
1: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
0: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
1: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano, a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
0: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
1: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocheletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, è dalle batoste che si impara.
0: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Sacchi, il gol di Cannavaro annullato sul corner inesistente. È bellissimo perché se vai a recuperare le immagini del tempo, partono tutte dal corner battuto, quindi nessuno saprà mai, si ricorderà mai che il calcio d'angolo era inesistente. E quindi doveva riprendere con una rimessa dal fondo a favore della Juve. Però Cassaro, quella partita, De Santis, con Bergamo che gli dice: ma che stai a di prosciolto, Cassaro, ma di che parli, Sacchi? Che tempi, ragazzi. William da Ivrea, tra poco abbiamo anche Mr. Frank. Attenzione, William da Ivrea dice una domanda: ma si parla sempre di Comolli che deve comprare, vendere, eccetera. Ma non è Torino IDS, perché poi riferisce a Comolli? La Juve dovrebbe, visto il bacino di utenti, avere più soldi degli altri nei diritti TV. Sul fair play finanziario, ma com'è possibile che a noi fanno le limitazioni a squadre come il Barcellona, super indebitate e non fanno mai restrizioni? E all'Inter che aveva super debiti, non pagava gli stipendi, nessuno gli ha mai fatto rimostranze. Scrive William. Fabio da Torino: dall'Atletico vanno presi Jimenez e Molina.

0: in difesa. Sorloth me lo risparmierei. Vedi, a lui non piace. Per l'attacco non si può investire su due cartellini. Se vogliono prendere Colomani, poi andrebbe bene prendere un parametro zero tipo Icardi, oppure investire qualche soldo sul Pellegrino del Parma. Beh, qualche soldo, Pellegrino costicchia. Casadei 20 milioni senza fare un secondo in Serie A. Queste sono plusvalenze, dice Sergio Dalastra, Signa Firenze. Zitti. Casadei 20 milioni. No minuti in Serie A. Valentin Carboni 50 milioni senza colpo ferire. Mentre Luca da Genova scrive: possiamo fare mille varie editoriali sulle menzogne meschine di Farsopoli e plusvalenze, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire come gli anti-juventini che uniti nel tifo contro sono la maggioranza assoluta e noi solo la lera attiva. Dave dice: ma lo stesso Bassani non è arrivato all'Inter dall'Atalanta in cambio di due giocatori diciamo sospetti? Certo, bravo, con una valutazione tra l'altro elevata, Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, allora la super plusvalenza dell'Inter era il giocatore, se non sbaglio, belga, Benhausen, che era stato ceduto proprio in Belgio per una...
0: quello lì era clamoroso. No, ma era la valutazione di Carboni che dicevamo, che valeva 50 milioni, che in realtà non è mai valso. Sentiamo un altro vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Bruno da Cuneo. Beh, secondo me su Vlahovic Kamol ha fatto benissimo, perché veramente se Vlahovic teneva la Juve sicuramente si accontentava, tra parentesone, di 5-6 milioni, perciò vuol dire che è un mercenario come tanti, perciò bisogna mettersi in testa che noi dobbiamo tifare la maglia, la bandiera, e ormai i giocatori non ci sono più, i giocatori di una volta che avevi le bandiere del Piero o Trezeguet o quella gente che aveva un senso, questi ormai sono tutti gente che viene e gioca per i soldi, è così, bisogna che ce lo mettiamo in testa, andiamo avanti e teniamo per la nostra bandiera. I giocatori, quando comprate le magliette, non mettete il nome dietro del giocatore, mettete il vostro nome o di zio Pasqualino, perché tanto è inutile, questi ormai zio Pasqualino. Quando sono i soldi per la testa, è la mala verità. Adesso speriamo di trovare qualcuno per sostituire l'attaccante. Ciao.
0: Ciao anche a te. Il buon Bastoni nel 17-18 tra Atalanta e Inter passa dentro 40,70 milioni di costo. 31 agosto 2017. L'anno prima giocava nell'Under 19 dell'Atalanta. 40 milioni di costo. Mr. Frank, il grande ritorno di Mr. Frank. Ciao, how are you, Mr. Frank?
3: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Guarda che mondo che mi hanno aperto oggi. Ti ricordi Bastoni all'Inter? Che gli avevano dato due giocatori spariti? Chi era?
3: Bastoni arrivò all'Inter con una valutazione lì, mi pare, sui 30 milioni.
0: 40,7.
3: Perché dentro c'erano dei giocatori che hanno fatto il percorso inverso, no? E per essere ipervalutati... E ovviamente in questa operazione l'Inter scrisse a bilancio una plusvalenza positiva di quei 30 milioni, che poi c'è il rovescio della medaglia, perché poi il giocatore ti arriva con una valutazione di 30 milioni. Ne avevamo parlato, avevamo fatto una puntata proprio per questo, dei vari Pinamonti che era andato dall'Inter al Genoa per 12
0: quasi
3: milioni.
0: 20. Quasi 20. Quasi 20,
3: sì,
0: quasi
3: adesso 20. Per poi ritornare l'anno dopo dal Genoa all'Inter con la stessa cifra, no? Col vantaggio evidente da parte dell'Inter di scrivere quei 20 milioni a bilancio come plusvalenze, perché era un periodo in cui l'Inter era sotto il play finanziario, quindi doveva fare plusvalenze per 30-40 milioni entro il 30 giugno, se no non poteva poi iniziare fare mercato, insomma.
0: Dai, adesso stiamo cercando di capire il giovane Cocchi quanto varrà la prossima settimana, visto che è lo stesso procuratore di Palestra. Io ho un mito presentato a tutti. Io oggi potrei andare di là, vado di là, mi faccio un coffee perché ti vedo bello carico. Prima però, se sei d'accordo con me, caro Francesco, vogliamo fare un passettino indietro? Dai, oggi 20 anni fa, hai voglia?
3: Sentiamo, dai, sempre interessante.
0: cosa succedeva oggi 20 anni fa? Tipo, la Gazzetta dello Sport, Gagliani, giù le mani dal Milan. Ci coinvolgono per alleggerire la posizione di altri. Oggi l'incontro con Guido Rossi. Juve, Montali per ritrovare lo stile.
3: Capisci bene che quando... No, ma è evidente, ma è una cosa che lo diciamo da 20 anni appunto. Il diverso atteggiamento che hanno avuto le società quando, che hanno tuttora le società quando c'è un'inchiesta in corso. Ovviamente c'è subito una, da parte degli altri, una difesa a spada tratta, è la negazione di qualsiasi cosa. Da parte nostra, io ricordo 20 anni fa, il nostro proprietario, neoproprietario John Elkann, quindi in una conferenza stampa, e senza che ne fa nemmeno fosse partito un processo sportivo, niente, ha detto sono state fatte cose gravissime, sottintendendo i nostri dirigenti le avevano fatte, e quindi praticamente dando ragione a tutti quelli che ci davano contro, e quindi è l'atteggiamento che è diverso. Nella storia delle plusvalenze si rimette tutto il CDA. E abbiamo raccontato l'ultima volta che ci siamo sentiti di cosa disse Berlusconi a Gagliani quando Gagliani aveva pensato di rimettersi, e gli ha detto assolutamente no, rimane al tuo posto, anzi rilanciamo e vogliamo i due scudetti, li vogliamo noi. Ma capisci che cambia il mondo. Una delle cose che fa arrabbiare i tifosi della Juve è l'atteggiamento della nostra proprietà quando ci sono queste situazioni. Tu prima hai parlato del bacino d'utenza. Ma chi è che deve sbattere i pugni sul tavolo?
0: Quello è clamoroso.
3: L'abbiamo detto, l'abbiamo spiegato. Ci sono all'inizio della stagione, quando adesso oggi verrà questa pagliacciata dei calendari, sono proprio curioso di sapere quando affronteremo io Inter, Milan e Napoli, sicuramente dopo un giovedì di Europa League. Sono già pronto, cioè, ci metto già la firma, perché sarà così, e perché l'intelligenza artificiale non mi pare proprio cieca, anzi si vede benissimo. E quando vengono fatti i calendari, vengono poi selezionate le partite che devono essere le partite, diciamo, quelle importanti che si devono spartire da Zone Sky, no? Quelle che andranno sabato sera alle 20:30, che saranno di Sky, anche di Sky, e quindi vengono scelte le partite importanti. In queste partite importanti il 60-70% di queste partite coinvolgono la Juve. E quindi capisci che l'importanza che ha la Juve nel campionato.
0: È il principio dei calciatori. Ma è il principio dei calciatori. Cioè, se io ti faccio vendere di più, tu mi paghi di più. Se io faccio il venditore, è più contratti porti e più soldi prendo io, non le prende il mio collega che porta di meno. Cioè, se la Juve ti fa introitare più pubblicità perché è la più vista, tu devi pagare più la Juve, ma non perché è la Juve, perché è il mercato, è una legge semplice di mercato. Ma
3: queste cose sono state decise nei momenti in cui la Juve e contava poco e niente. Ad esempio, la legge Melandri è stata fatta nel periodo del 2006, con una Juve completamente devastata da Farsopoli, e quindi che non aveva più chi potesse andare a difendere le proprie ragioni. E diciamo che anche tutt'oggi non mi pare che abbiamo una dirigenza in grado di farsi sentire nelle sedi opportune, e quindi. Perché c'è tuttora una sottovalutazione di queste cose da parte della proprietà. Spiace dirlo, ma è la verità, ed è una cosa inconcepibile. Una cosa inconcepibile. Perché poi ti porta a subire penalizzazioni assurde, ti porta poi penalizzazioni assurde che poi ti costano milioni di aumenti di capitali che devi fare per poter tenere in piedi tutto, cioè, sono tutte cose magari che si potrebbe avversare in maniera un po' più decisa, ecco, cosa che noi non facciamo mai.
0: Allora, oggi 20 anni fa, Gagliani, il silenzio d'oro, duro attacco nel Corriere dello Sport Stadio, però c'è dentro Moggi, attenzione. Adriano Gagliani un paio d'anni fa fece parlare molto di sé quando propose una sorta di controllo dei moviolisti. Capito? Voleva fare il controllo dei moviolisti. A coloro cioè che commentavano gli episodi alla Moviola. All'epoca non si parlava di sistema Moggi o di sistema Mina. Del sistema Mina non avete mai parlato. Il problema erano i commentatori, e abbiamo scoperto come Moggi ha lavorato per superarlo.
3: Vabbè.
0: No, scriviamo queste robe qua in italiano. Oggi, una volta accertata l'esistenza del sistema Moggi, perché è stata accertata, scrive il Corriere dello Spostadio, no?
3: Scusa, ma il processo c'era già stato, no? Esatto, no. Mi sembra che no. C'era ancora stato il processo. Ah, ok, avevamo già accertato, neanche, ma capisci che neanche... è diverso.
0: Aspetta, finisco fra, perché così la gente, perché la gente queste cose non se le ricorda. Così oggi, 20 anni fa, non era partito nessun processo, ma l'editoriale in prima pagina era questo qua: accertato il sistema Moggi, che non è vero. Ci sarebbe invece una campagna di stampa che tende a parlare del sistema Milan. Anche stavolta, insomma, i colpevoli sarebbero i giornalisti. Eppure il tempo non passa invano. Oggi è possibile dare una lettura diversa, ad esempio, alla santa alleanza tra Milan e Juve. È possibile dire che il sistema Moggi favorì l'elezione di Gagliani alla presidenza della Lega. Oggi è lo stesso Milan ad ammettere che il sistema Moggi esisteva. È lo stesso Milan a confessare che cercava di combattere il malaffare interno al calcio. Il Milan, insomma, fiutando l'aria del pericolo, sta ora cercando di dire che ha agito per legittima difesa. In pratica si difende dalle accuse alla stregua di Fiorentina e Lazio. Il problema per il Milan è che Fiorentina e Lazio sono state veramente vessate prima di muoversi, stabilito il Corriere dello Spostato. Sono agli atti gli interventi di Lotito contro i due ex disegnatori, mentre tutti ricordano che tipo di campagna fu fatta da Della Valle. Cioè, siccome Della Valle e Lotito si sono lamentati, secondo il Corriere dello Spostadio, vuol dire che c'era il sistema Moggio e loro erano vittime. Quindi bastava che ci lamentassimo anche noi e diventava il sistema Sassuolo. Lo so.
3: Oggi è partito prima, il 25 aprile sono partiti degli avvisi di garanzia, ci sono dei capi di imputazione ben precisi. Nessuno oggi si sogna di dire il sistema Inter, perché giustamente siamo in fase di indagini, non esce fuori niente, non sappiamo se uscirà mai fuori qualcosa, ma nessuno si sogna di dire, prima ancora che ci sia un processo, che ci sia un sistema Moggi. Ma scusa, qui 20 anni fa il processo non c'era ancora, eppure il Corriere dello Sport è chiaro che in queste condizioni, ma ripeto, sei primo a parlare che certo. Sono state fatte cose gravissime, è il proprietario della Juventus e capisci che poi dai la possibilità agli altri, sì. Cioè, gli altri dicono, ma se lo dicono loro stessi, cosa stiamo qua?
0: Combattere, agevoli.
3: Non ha il giornale, dopo quel Juve Palermo, all'intervallo di quel Juve Palermo famoso che Claudio ricorda benissimo, quando poi viene fatta questa conferenza stampa improvvisata in cui praticamente John Elkann prende e mette la pietra tombale su quella Juventus lì, perché prima, cioè, qui a campionato ancora non finito, ti presenti dicendo sono state fatte cose gravissime, ragazzi, non ha detto no, qui non abbiamo fatto niente, siamo stati nelle regole e tutto quanto. Ha detto cose diverse. A quel punto hai consegnato la Juventus.
0: Ma anche perché questo è appena arrivato, che ne sa, quegli altri sono vecchi squali di periferia e difendono la loro piscina. Questo è appena arrivato, ma che ne sa, ma come fai?
3: Però, ma secondo me, con questa storia dell'appena arrivato, che ne sa, poteva
0: no,
3: essere.
0: No, dico, come fai a dire quelle robe lì? Non sì. Le devi dire quelle robe,
3: esatto,
0: lì. Appena
3: non
0: arrivato,
3: le devi
0: ma
3: dire.
0: Che ne
3: c'è stata la volontà di, c'è stata la volontà di dirle, anche perché poi sono passati tanti anni, nel 2022 scoppia lo scandalo plusvalenze e non mi pare che l'atteggiamento a questo punto, la scusa che è giovane non vale più, e non mi pare che l'atteggiamento sia stato diverso. Dimesso tutto il CDA.
0: Tra l'altro preparato dicendo andremo a lottare questa volta in tutte le sedi a difendere la Juve, abbiamo operato correttamente.
3: Dimesso tutto il CDA e messi degli emeriti sconosciuti al mondo calcistico, messi lì per gestire la situazione. Insomma, capisci? Cioè, se questi sono i segnali che dai, diventa poi difficile, no?
0: Attenzione! È già partito. Mister Frank, io lo conosco, è già partito perché da qua parte per dire un sacco di robe, ma prima la chat, come sempre, che ha la precedenza. Allora, Raffaele, sarebbe importante mandare questo audio. Che audio? Claudio Raffaele. È importante ricordare che quelle giornate era davvero il monopolio per tutti i tifosi di calcio e lo trovavi in qualsiasi bar. È stata una campagna mediatica per distruggere la Juve. Luigi da Manchester. Mentre Marcello, per avere incentivi statali per vendere auto, non litighi con il potere. Per la Juventus non conviene. Per avere incentivi
3: vale
0: statali.
3: No, lei dice per siccome le attività commerciali della proprietà. Per non andare contro, insomma, alle proprie attività commerciali, si accetta la situazione, si sacrifica la Juve per favorire le altre le attività.
0: No, ho capito, no. ho capito.
3: No, il discorso, credo, correggimi se sbaglio, ascoltatore, non mi ricordo il nome, se dico, però mi sembra di interpretare così.
0: Sì, no, l'ho interpretata così anch'io. Luigi da Roma dice: buongiorno, ma perché non prendono Osimhen, che è l'unico 9 vero che ci serve? E così entriamo dentro l'affair Vlahovic. Allora, Luigi, non prendono Osimhen perché Osimhen, la sua squadra che è il Galatasaray, l'ha pagato un centello praticamente e quindi non te lo regala a te. Non prendono Osimhen perché Osimhen guadagna 15 cucuzze nette all'anno e quindi non viene alla Juve a prenderne 5. Così spero che il capitolo Osimhen non facciamo come 6 mesi fa e lo dobbiamo argomentare fino all'ultima settimana di mercato. Ho perso qualcosa dei dobloni per
3: strada? No, ma la Juve nella propria storia adesso, forse no. Noi siamo stati un po' mandati fuori giri dall'affare Ronaldo, perché normalmente la Juve veramente il Ronaldo lo prendeva a 5 milioni, a 10 milioni, insomma la storia dice che la triade avesse messo gli occhi su Cristiano Ronaldo quando ancora non era nessuno allo Sport di Lisbona e poi questo trasferimento sarebbe saltato perché Salas rifiutò di andare allo Sport in Lisbona. La Juve si muoveva così, prendeva i giocatori, insomma, quando ancora, cioè li faceva diventare la Juve giocatori campioni, quando li prendeva non erano ancora campioni, no? Zidane è l'esempio più lampante, quindi oggi andare a prendere Osimhen diventa difficile, diventa veramente difficile. Potresti magari sì prendere il Sorloth di turno e farlo esatto. Diventare il nuovo Osimhen, ecco quello. Ti faccio un esempio così, leggendo qualche giornale di oggi che pare che su Sorloth ci sia.
0: Sì. Anche certo se poi Sorloth ha già 31 anni, quindi diciamo che...
3: No, beh, certo. Però...
0: Quello è, va bene per le cifre che sono, attenzione. Ah, dalla chat, guarda cosa mi hanno tirato fuori. Perché siete bellissimi. Messi folgorato da Valentin Carboni con l'Argentina.
3: Vero,
0: gli
3: vero.
0: Scappa un'esclamazione, è un barbaro. Valentin Carboni incanta Messi, è il capitano dell'Argentina, spende parole al miele per il classe 2005 dell'Inter. È un giocatore diverso, con grandi qualità, diceva qualche anno fa Messi. E allora, che carriera ha fatto? Ebbene, era in Argentina con il Racing, è tornato all'Inter, 7,5 milioni.
3: Ah, mi pare che l'avessero prestato forse al Marsiglia, può essere, che poi si era rotto il ginocchio.
0: Ma no, ma ha fatto Monza, Inter Monza 5 milioni, prestito, fine prestito 250.000, Marsiglia 1 milione di prestito, Marsiglia è tornato all'Inter, Genoa prestito, è tornato all'Inter, Racing prestito, fine prestito, tornato all'Inter, valore attuale 7 milioni e mezzo. Ma 7 milioni e mezzo che poi a furia di prestito vale.
3: No, anche perché ha gravi problemi fisici, se credo che si sia rotto due volte il ginocchio. Quindi.
0: Certo, è stato svalutato, mica si può, che cavolo. Vabbè, peccato però, perché aveva delle qualità incredibili, questo giocatore qua, invece non lo vedremo mai al posto di Messi a vincere un mondiale, credo. Pellegrino ci sta, Ravanelli ha consigliato Emmanuel Emega, ti piace Emanuele Emega? L'ha consigliato Ravanelli, Emanuele Emega?
3: Non so se l'ha consigliato Ravanelli, mi fido, ne saprà sicuramente più di me, io non lo conosco.
0: Andiamo a vedere Emanuele Emega, so neanche quanto costa io Emanuele Emega, ti dico la verità. Allora, vediamo.
3: Vai su Transfermarkt.
0: Ah, devo andare su Transfermarkt, aspetta. No, hai ragione. Beh, la Bibbia, certo. Aspetta. No, se io avevo altre fonti, però, vabbè, le mie umili fonti. Vado su Transfermarkt, alla Bibbia. Aspetta che digito Emega, eccolo qua. Emmanuel S. Emega, è un 2003, 23 anni, luogo di nascita Den Haag, Olanda, altezza 1,96. Olanda-Nigeria però, a dire la verità. Posizione punta centrale, piede destro. Procuratore, il team Emega. C'è il team diretto come papà Miloš, come papà Miloš conduce, è uguale. È in rosa dal 23, scadenza nel 28, sponsor Adidas, vabbè, chi se ne frega. Dove sono i soldi? Quanto vale quest'uomo secondo loro? Allora, dai, Strasburgo-Chelsea per 25 milioni. Dai. L'ultimo passaggio è il Chelsea l'ha preso dallo Strasburgo per 25 milioni. 25 milioni? No? Vabbè. Non si può fare?
3: Quanti anni ha?
0: 23. Vabbè, ma quanti gol? Ma qua, scusa, guardiamo le cose interessanti. Quanti gol segna sto qua? 8. 8 gol. No, no, per amore del cielo.
3: Beh, 23 anni, cioè, insomma, dai.
0: 23 anni, 8 gol.
3: Può ancora...
0: punta centrale. No, perché ne ha fatti anche debito 8 di quest'anno.
3: Quello è sì. Beh, allora se tu prendevi i numeri di David l'anno prima, insomma, ne aveva fatti un po' di
0: punto.
3: Più.
0: Infatti, cioè, da 25 è passato 8, questo magari da 8 passa a 0, non lo so. Cioè,
3: io se fossi David...
0: Cioè, mi fiderei un po' di più di Sorloth, che non è che fa 50 gol, no, però...
3: Sorloth, sinceramente, non mi dispiacerebbe nemmeno a me. Non mi dispiacerebbe nemmeno. Però io se fossi David, mi segnerei queste dichiarazioni che sono uscite, bravi, secondo la qua, esatto, perché la prenderei come cioè, ti faccio vedere.
0: Sai che ci ho pensato anch'io, ho detto se c'è una cosa buona di sta roba che è uscita sui giornali, che se io fossi protagonista mo sarei incacchiato come una iena,
3: certo,
0: e magari risponderei sul campo.
3: Speriamo. Anche se noi dobbiamo cominciare a rispondere fuori dal campo e con un assetto societario che mi pare che in questo momento sia un po' confuso, ecco, mi pare.
0: Attenzione, parte la filippica di Mr. Frank, che sarà lunghissima. Aspetta, siamo alle 10:29.
3: Se tu mi fermi, allora certo che
0: ti fermo perché creo.
3: Poi c'ho anche la lista degli attaccanti, dei 20 attaccanti.
0: No, quella l'hai fatta veramente? No.
3: Sì. Sì.
0: Allora, lanciamola prima della pausa. I 20 attaccanti
3: secondo me della storia della Lega più forti di Vlahovic.
0: Attenzione Dušan, se sei in macchina
3: ne ho presi
0: parte,
3: solo 20 ma ne ho presi solo 20 ma sarebbero molti di più.
0: Allora Dušan, se sei in macchina con l'applicazione di Radio Bianconera, lo sai, con i mezzi potenti della nostra 2026 ci puoi ascoltare, lo sai benissimo. Quindi adesso, piccolo stop per noi, dopo i 20 attaccanti più forti di Dušan, almeno 20 della storia della Juve, tra poco.
4: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Cristian Chivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, un adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivo, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
6: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito. Però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
5: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out. Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Olidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, Valentin Carboni fa girare la testa in ogni angolo del globo, scatenando un'asta che permetterebbe all'Inter di andare su Gudmundsson. Marotta e Ausilio sanno bene che il ragazzo vale tutti questi soldi qua, piace in Premier. Sai che ho ricostruito bastoni? Bastoni, ecco. Da Atalanta all'Inter, improvvisamente, no, perché ce l'avevo il fine blue, sono recuperato. Improvvisamente, cioè Bastoni giovane, cioè Bastoni che non ha fatto niente praticamente. Bastoni incredibilmente diventa un giocatore da 31,1 milioni, perché dentro ci sono Egelfi 6 milioni, Bettella 7 milioni e Carraro 5 milioni. Carraro oggi gioca nel Vicenza dopo una serie di prestiti, Bettella dopo una serie di prestiti gioca nel Pescara, Egelfi sai dove gioca oggi?
3: Stupiscimi.
0: Nell'Issone, vicino alla Salavar. Vicino alla Salavar dell'Issone.
3: No, ricordavo i 30 milioni e ricordavo che la valutazione era data dal fatto che erano state inserite delle contropartite, ovviamente per favorire le famose plusvalenze, per il quale Ausilio è stato glorificato, insomma.
0: Va bene, partiamo. Allora, Francesco Rinaldi alias Mr. Frank per la Juve vista dalla curva ha preso molto bene, devo dire, la situazione è brava, vero Francesco?
3: Assolutamente sì. Io mi ero già stufato da mesi sinceramente di questa situazione, perché io reputo che un giocatore che ha percepito le cifre che ha percepito negli ultimi anni, che ha percepito nell'ultima stagione 12 milioni e partite giocate nell'ultima stagione di 23, 19 di campionato e 4 di Champions League. Praticamente ha giocato un girone di campionato e un girone di mezzo girone della Champions League. Quindi praticamente ha preso 12 milioni per giocare 23 partite. Quindi anche solo per questa cosa, voglio dire, mi sembrava che da parte del giocatore fosse lecito aspettarsi un gesto di avvicinamento. Io ricordo quando c'è stata la telenovela del rinnovo di Lautaro Martinez all'Inter, e che insomma anche lui aveva offerte importanti da altre parti, ma ha pensato bene di rimanere a Milano, sto bene a Milano, ed è rimasto a Milano. Vlahovic non ha fatto questa scelta qua, e quindi quando lui dice che io devo percepire, mi volete pagare come David, non lo so, qualcuno avrebbe dovuto rispondere, ma veramente tu vuoi prendere più soldi di Martinez? Capisci bene che la situazione è quella, se il giocatore veramente voleva rimanere anche solo per ricambiare i 12 milioni che ha preso quest'anno per giocare 23 partite, insomma un gesto lo poteva fare. Non c'è stato questo gesto, secondo me sì, la trattativa è durata anche fin troppo, cioè doveva esserci da parte sua un'apertura, non c'è stata, tanti saluti, via, te ne vai dopo 4 anni avendo portato una Coppa Italia.
0: Ma visto dalla curva, cioè il rapporto di Vlahovic con la tifoseria com'è stato in questi anni?
3: Ma all'inizio è stato buono, all'inizio aveva il coro dedicato anche, all'inizio, uno dei pochi ad averlo, e poi un po' perché le prestazioni insomma non erano all'altezza, un po' perché anche la squadra faceva male e si è arrivati al culmine della contestazione alla squadra, al quale lui poi ha pensato bene di rispondere provocando poi le ire della curva. E poi insomma è stato un po' ricucito, però non è mai stato, non è più tornato ai livelli di quando è arrivato, ecco.
0: Senti, Dujan lascia un po' seccato, la Juve pensa al nuovo mercato che fa anche rima, non lo so, io sono, tu lo sai come sono io, poi mi affeziono, cioè, ci rimango anche un po' male alla fine, perché un po' ci avevo creduto a questa cosa qua, sai, vede da infortunato che esulta in borghese, comunque fa sapere il suo entourage che ci tiene alla Juve, che vuole restare.
3: Sì.
0: Mi sarei aspettato una fine diversa.
3: Epico il suo post sui social, giocherei anche all'inferno per aiutarti, una roba così.
0: A tornare in paradiso, sì, sì, sì.
3: Sì, sì. No, sì, ma capisci
0: quello,
3: che poi...
0: Quello dell'Europa lì.
3: Io non seguo più sui social i giocatori, però sinceramente... insomma ha fatto 4 anni alla Juve, credo che non verrà ricordato. Sono altri giocatori per i quali mi sono dispiaciuto che siano andati via. Io sono stato malissimo quando la Juve ha ceduto Ravanelli, sono stato malissimo quando ha lasciato Trezeguet, anche lo stesso Dybala, per quello che ha fatto alla Juve e per i modi insomma con cui se n'è andato, sì. mi ha un po' dispiaciuto di Vlahovic, sinceramente. Sì.
0: Anche se purtroppo anche il caro Paolino ha pagato a un certo punto,
3: sì.
0: Una maxi pretesa che, visto i tanti infortuni, non doveva avere, dobbiamo dire la verità. Ma a tal proposito, Mister Fresca Tenato ha una dedica da fare a DV9, che in realtà partì come DV7, la gente se lo dimentica. Cioè doveva far dimenticare Ronaldo, perché era DV7 quando l'abbiamo preso, pensa. Poi è diventato DV9, ho detto no, adesso prendo la 9 perché io sono centravanti.
3: No, lui arriva l'anno dopo che va via Ronaldo. Noi giochiamo praticamente il girone, perché poi lui arriva a gennaio. Mercato di gennaio. Noi giochiamo fino a gennaio praticamente senza attaccanti. Avevamo preso Moise Kean dall'Everton, quello era l'unico attaccante. Cioè abbiamo dato via Vlahovic, Ronaldo, e abbiamo preso Moise Kean. Quindi la Juve era assolutamente...
0: Vabbè, ma non mi ricordare queste robe qua.
3: Poi il motivo per cui è stato pagato tanto era perché comunque noi avevamo assolutamente bisogno di una punta, e in quel momento lì... Cioè...
0: Ma infatti in quel momento lì io non dico niente, come in questo momento qua io non dico niente alla società Juve, che secondo me ha fatto bene a dire grazie, certe cose, certe richieste non possiamo accontentarle. Purtroppo in questi 4 anni e mezzo, come dici tu, non è un giocatore che ha dato per farsi ricordare. E allora, a tal proposito, mister Frank e i 20 attaccanti minimo più forti di Vlahovic nella storia della Juve. Vai.
3: Allora, tralasciando, prendo il bigliettino. Allora, parliamo di punte centrali, non parliamo di attaccate, quindi non Del Piero, non Platini, Baggio, Sivori, Dybala, Nedved, Boniperti.
0: Numeri no.
3: Centravanti. Vai. Allora, c'è una lista di giocatori che sono nel proprio... inarrivabili secondo me, che sono Vialli, Trezeguet, Bettega, Charles, Cristiano Ronaldo, Tevez, Ibra, Paolo Rossi, Vieri, Inzaghi, Higuain, questi proprio con Inzaghi, con Vlahovic non c'entrano niente, questi sono proprio su e lì.
0: Poi, ma non vogliamo paragonarlo neanche a questi.
3: No, spanne indietro di centravanti passati alla Juve, che secondo me sono stati, hanno dato di più alla Juve rispetto a quello che ha dato Vlahovic, ci sono Mandzukic, Morata, Llorente, Iaquinta, Vucinic, Jan Rush, attenzione, Jan Rush, Ravanelli, Anastasi, Quagliarella, Matri, Casiraghi, Schillaci, Padovano, Virdis, Di Vaio, Božinov, secondo me ha dato più Božinov alla Juve di quello che ha dato Vlahovic, Boninsegna, Kovacevic, Zalaieta, Amoruso, Mutu e Salas. Sono anche di più di 20 e ne ho tagliato qualcuno, perché la Juve ha avuto come centravanti anche Altobelli, un paio d'anni. Però era fine carriera,
0: Ma come Jarrash?
3: Jarrash. Secondo me Jarrash era più forte, ha dato di più alla Juve di quello che ha dato Vlahovic. Oh, con Vlahovic in 4 anni abbiamo vinto una Coppa Italia, Con Vlahovic alla Juve abbiamo vinto una Coppa Italia. È vero che con Rush non abbiamo vinto niente. Perché è una provocazione.
0: Togliamo
3: Jan Rush, togliamo Jan Rush. Ma gli altri, e non ho messo Zaza, Zaza, che ci ha fatto vincere uno scudetto, secondo me ha dato più.
0: Zaza, me lo ricordo benissimo, Zaza. Vabbè, insomma,
3: quindi adesso scateniamo le
0: adesso scateniamo i commenti, è ovvio. No, però scusa, ma a questo punto, visto che l'abbiamo messo disintegrato il povero Dusan, cioè la Juve può farci stare tranquilli se prende.
3: No, cioè, guarda, la Juve
0: giustamente hai rinunciato a Vlahovic, però devi prendere
3: Sorloth, non è un nome che non mi dispiace. Sorloth con Colomwani, se prendessero Colomwani, cioè, e
0: se
3: Sorloth,
0: facciamo Sorloth con Colomwani, a che livello siamo? Medio, alto, no, buono?
3: Beh, siamo più del sesto posto che siamo oggi. Ragazzi, allora qui va fatto un discorso che è un discorso societario, perché se veramente le voci che girano, che sono che non ci siano identità di vedute tra l'allenatore e l'amministratore delegato, se queste voci sono vere e non vengono chiarite, secondo me puoi comprare chi vuoi, ma saremo destinati a fallire anche l'anno prossimo e anche in futuro, perché i guai della Juve nascono da quando sono nate queste divisioni in società, che se ricordate bene sono nate con il famoso Allegri contro Paratici e Nedved. E poi è arrivato Sarri, che però non è il presidente, non lo voleva, infatti appena potuto l'ha cacciato via. Poi abbiamo avuto i Giuntoli contro Allegri, abbiamo avuto Thiago Motta contro tutti, abbiamo avuto il Tudor, che l'amministratore delegato l'ha tenuto contro voglia, e adesso abbiamo questa situazione di Spalletti e Comolli che non è chiara. Che non è chiara, il tifoso non è chiara, perché fa una conferenza stampa con Comolli a fine stagione e non c'è Spalletti al suo fianco? Cioè, quello io chiedo, cioè, c'è unità? Certo. Sì, perché se non c'è unità, se l'amministratore delegato non gradisce questo allenatore, si andrà a finire che l'allenatore farà dei nomi e si andrà a finire che l'amministratore delegato non glieli prende. Perché è quello che è successo negli ultimi anni, è successo con Allegri Giuntoli, è successo con Tudor, con Comolli, è successo a gennaio, dove l'allenatore chiedeva una punta centrale e non gli è stata presa, e adesso che succede? Questo è quello che vorrei capire, perché finché non chiarisci questa situazione qua, il mercato, i nomi che arrivano, non mi esaltano, ci vogliono chiarezza in società, chiarezza che da troppi anni non c'è, e che sono gli anni in cui noi stiamo facendo disastri su disastri. Finché non si chiariscono quelli, finché non c'è unità di intenti in quel senso lì, secondo me strada se ne farà poca.
0: Ma noi come facciamo a sapere se c'è chiarezza in società? Ma abbiamo la voce della verità. Camillo De Michelis, ciao.
9: Ciao Claudio, ciao Francesco.
3: Ciao Camillo.
0: Allora, abbiamo fatto un po' di chiarezza in società o no? Sto Tonini qua, cosa fa? Si domanda la chat stamattina. Che è lì a fare? Esiste? Cosa fa?
9: Allora, sì, un po' di chiarezza secondo me è stata fatta da venerdì a questa parte. Ci sono delle idee abbastanza comuni in questo momento e i nomi che stanno uscendo sono completamente condivisi da Spalletti. Ottolini fa la trattativa, quindi la prima parte della trattativa, poi quando si arrivano agli ultimi 100 metri entra in campo con lui.
0: Ho capito, aspetta, attenzione, allora, adesso finalmente ho capito, no? Perché stamattina mi facevo questa domanda, siccome da più parti mi dicono attenzione che il Paris Saint Germain però con Colomoni inizia a valutarlo 40 e quindi bisogna partire con una nuova trattativa, la Juve proporrà il prestito con diritto che poi diventerà obbligo, adesso ho capito perché abbiamo preso Ottolini, Ottolini fa tutta questa trattativa qua, poi quando alla fine si mette d'accordo interviene come lì e non lo facciamo più.
9: Esalta. No, la questione secondo me adesso non è più tanto sull'unità, perché l'unità di intenti in qualche modo, non dico che è stata trovata, perché no, però comunque le cose sono un pochettino più chiare, più condivise, ecco, non è che posso dirvi che adesso vanno d'amore d'accordo, no, questo no. Però Sorloth è un nome condiviso, non rinnovo di Vlahovic è una scelta condivisa, anche perché lì hanno fatto quello che dovevano fare, e il problema è che secondo me, ma poi non so la vostra idea, è che tu oggi, che se non sbaglio no, è il 5 di giugno, sei vittima del mercato, cioè tu non sei mai padrone del tuo destino. Un attaccante lo devi fare dal primo di gennaio e non sei ancora qua ad avere un attaccante, non sei qua con un nome forte ben preciso, sì, ci sono stati contatti per Sorloth, l'asse Torino-Madrid è un asse abbastanza caldo in questo momento, però a dirvela tutta noi l'attaccante lo dovevamo prendere prima di salutare Vlahovic, ora qualsiasi squadra sapendo che ne dobbiamo prendere due si dice ma forse vale un po' di più,
0: però quello lo sapevano anche prima, perché comunque ne dovevi prendere uno e quindi quell'uno costava uguale prima o dopo, dai,
9: tu già uno devi prendere e poi salutare Vlahovic.
0: Ma a te Sorlo spiace?
9: Sì, a me Sorlo spiace, poi non è un grande nome, non è un grande nome, ma neanche stanno grandi nomi.
0: Guarda che ha fatto l'elenco, Mr. Frank ha fatto l'elenco per salutare Vlahovic, ha fatto l'elenco degli
3: in questo elenco che ho fatto spicca il nome di Mario Mandzukic, che è un giocatore che viene dall'Atletico Madrid a sostituire Tevez, e quando arriva non è che eravamo tutti contenti, perché insomma perdiamo Tevez e ti arriva Mandzukic, non era proprio. Poi il giocatore ci ha fatto ricredere e quindi spero che se dovesse veramente avvenire questa cosa di Sorloth, magari adesso non so neanche l'età che aveva Mandzukic quando è arrivato.
0: Secondo me 27-28 ce li aveva quando è arrivato. Adesso vado a controllare.
3: Perché ha fatto l'elenco degli attaccanti che sono stati meglio di Tevez. Arrivava a sostituire Tevez e Mandzukic.
0: Vado a controllare, mi sembra di sì. Perché infatti prendiamo Mandzukic, Llorente e Morata quell'anno lì forse, giusto? Se non... Adesso comunque vado a controllare.
9: Noi per Tevez prendiamo l'anno di Mandzukic, prendiamo Dybala.
0: Dybala, bravo, è vero che segnano subito in Coppa, è vero, sì. Dybala e Mandzukic, è vero. Bravo Camillo De Michelis, perché sei l'inviato numero uno, non ti sfugge niente. Senti, Mr. Frank ha fatto l'elenco degli tralasciando i Mamma Santissima, Platini, Del Piero, compagnia cantante, ha fatto l'elenco per salutare Vlahovic degli almeno 20 numeri 9 più forti di Vlahovic, ci ha messo anche Ian Rush, volevo solo dirti questa cosa qua.
9: E io Rush non l'ho visto, quindi non lo so, mi fido sulla parola.
0: Ma no, però... tu lo devi contestare, come ti fidi sulla parola? Devi contestarlo.
9: Ho capito, ma mi citi Rush, io so solo racconti terribili.
0: Allora te lo racconta Cosimo. Cosimo dice Rush giocava con Magrin, pensa un po', e ti ha fisicamente portato in Coppa UEFA quell'anno. Vlahovic ha giocato con Dybala, Morata, Di Maria, Chiesa, Illis e niente.
9: No, ma io su Vlahovic l'ho detto il mio pensiero. Credo che la Juventus abbia fatto tutto. 6+1 di bonus è un'offerta, secondo me, top. Non l'ha voluta accettare. Va bene così. Io spero anzi che questa sia la prima di una lunga serie di addi. Perché comunque lui era parte importante di questo gruppo. Quindi spero che poi a catena, no, le persone più vicine a Vlahovic, tipo Gatti, viene il primo nome così, pronto ad andare via, e tanti altri, e poi anche vendere quelli che hanno deluso e cercare di fare una squadra forte. Io Sorloth lo considero un ottimo attaccante, non è un grande nome, non è sicuramente uno da vendere 30.000 magliette, però ha caratteristiche che secondo me il campionato italiano si sposano molto bene, molto molto bene. Quindi credo che insomma,
0: sai che ragazzi, sapete che voi due mi avete convinto su sta roba di Sorlo, perché sono andato a guardare Mandzukic adesso, cioè Mandzukic alla fine fa 13 gol, 11 gol, 10 gol, 10 gol. Quindi
9: sì, tutto il resto. Cioè,
0: no, certo, ma infatti Sorloth è un centravanti fisico che non è un centravanti a 30 gol, però se mi fa quei gol lì e tutto il resto è vicino a...
3: Poi i gol, Claudio, come si dice sempre, i gol vanno pesati, i gol di Manzo che c'erano gol importanti, erano gol in semifinali di Champions, in finale di Champions, erano gol negli scontri diretti col Milan, con l'Inter, insomma era un giocatore presente, ecco, non scomoderei, però voglio dire che era per dire che quando è arrivato Mandzukic, insomma, non è che tutti fossero contentissimi, io ero tra quelli che sinceramente non ero contentissimo quando è arrivato Mandzukic, perché è vero che c'era arrivato anche Dybala, ma Dybala quando arrivava alla Juve era un ragazzino che arrivava dal Palermo e che insomma c'erano degli interrogativi. E noi avevamo fatto la finale di Champions l'anno prima, insomma, e perdiamo Tevez, e sai, un po' di perplessità c'erano.
0: La chat è scatenata, Serena, Tobel, Marco, no, Rash, come fai quell'altro?
3: Aldo Serena. Colpa mia, ho dimenticato Aldo Serena, va aggiunto lì.
0: Hai dimenticato anche Aldo Serena. E invece Nazario ce l'ha con tutti e tre, mi spiace per voi, ma Sorloth è un altro giocatore assolutamente mediocre che se arriva vi farà ricredere completamente, vi farà capire che purtroppo questa è una dirigenza di incapaci assoluti. Vabbè, ragazzi, prepariamoci, perché comunque chi arriverà non va bene, io ve lo dico subito. Camillo, è un nome.
9: Ma ci sta, Claudio, il discorso è che uno mediocre comunque non fa 70 gol negli ultimi 3 anni, cioè sono 70 gol negli ultimi 3 anni ha fatto Sorloth.
3: Ma quando è arrivato Mandzukic, il mio pensiero non era tanto diverso da Nazario.
9: Francesco, ma Mandzukic, io non so te, ma Mandzukic era forte vero. Cioè poi a te non piaceva, però Mandzukic era...
3: Perché arrivava a sostituire Tevez, Camillo, capisci che la delusione per aver perso Tevez...
0: Invece qua hai perso Vlahovic, quindi partiamo meglio.
9: Però tu pigli uno forte, poi non era Tevez, però pigli uno forte, prendevi uno che ha vinto la Champions col Bayern Monaco, io l'avevo visto vivo contro di noi, aveva spazzato via Chiellini fisicamente 2 partite su 2 contro la Juve di Conte, quindi non è che aveva tirato giù uno che è piccolino, Chiellini è gigante, quindi dico, a me Manzo che piaceva, poi avevo capito che stavano prendendo un attaccante diverso da Tevez. E questo era evidente, però infatti Mandzukic poi ha fatto benissimo alla Juve, ma ero contento, poi erano caratteristiche diverse, ma ero contento, e quindi qua Sorloth non è Mandzukic e non sarà Mandzukic, però credo abbia delle caratteristiche che si sposano, ripeto, bene per il campionato di Serie A, è un nome condiviso società allenatore, è un nome che era venuto fuori a gennaio. Siamo sempre un po' vittima, ripeto, del mercato, perché non acceleriamo mai, non iniziamo le
3: lì poi c'è una situazione con Nico Gonzalez ancora da definire, insomma, quindi potrebbe facilitare insomma anche la cosa, no?
9: Sì, però bisogna capire anche la situazione Julian Alvarez, perché tendenzialmente l'Atletico Madrid ha questa problematica qua, quindi capire però insomma è un nome in uscita all'Atletico e permettetemi di dire, è un buon nome. Tanto, ripeto, i nomi sono...
0: Guarda, gli ultimi 3 anni, gli ultimi tre anni 26 gol col Villarreal, 24 con l'Atletico, 20 con l'Atletico.
9: Sono di più addirittura.
0: Però poi, capito, noi ci mettiamo a leggere i tabellini, allora io ti dico che David ne aveva fatti 25 25 25.
3: Cioè, però Sorloth ha segnato anche in Champions League, ha segnato col Barcellona.
0: Anche David aveva segnato col Champions
9: League. No, ma questo è vero. È vero, sui tabellini poi ci possono fregare, perché li aveva fatti tanti anche open dati. Ricordi che avevamo detto attacco da 3 miliardi di gol e poi non è successo. Questo è verissimo, però infatti io studio le caratteristiche e lui è bravo di testa, è veloce ed è tecnico. Poi, ripeto, non ci saranno 40.000 maglie di Sorloth, ma non penso nemmeno possano esserci 40.000 maglie di Colomuani, di Mateta, che sono gli altri due nomi a fianco a Sorloth per completare questo attacco. Nemmeno Pellegrino, non lo so, a me piace Girassi, ma non immagino 40.000 maglie di Pellegrino. Forse l'unico nome che può rubare un po' l'occhio è Gabriel Jesus. Però in questo momento qua le caratteristiche fisiche sono la parte principale per un attaccante, e Sorloth le ha. Questo è il nome di Spalletti, non è solo
3: esatto, poi il nome, insomma, è l'attaccante indicato da Spalletti già da gennaio, non proprio Sorloth, la figura dell'attaccante fisico da mettere lì davanti, ecco, quindi almeno da quel punto di vista si accontenterebbe l'allenatore. Poi non sarà Sorloth, sarà un altro, però quel tipo di attaccante lì che manca alla Juve e che l'allenatore chiede già da mesi, insomma.
9: Perciò vedremo cosa faranno.
0: Io la maglia di Solo te la compro se la prendo.
9: No, beh, ma tu la maglia l'hai comprata fuori di Veiga, quindi tu sei un caso a parte, Claudio. Maglia la compri, punto.
0: Ragazzi, ma Renato Vega era uno di noi, aveva fatto scaldare la curva la prima partita. Renato Vega, capopopolo assoluto. Io non so come abbiamo fatto a perdere Renato Vega. Renato Vega dovevano fargli subito un vitalizio alla Juve, con tutto il skybox gratis per i figli.
9: Qua ti dirò una cosa, qua realmente è colpa di Tudor.
0: No.
9: Ecco, sì.
0: No, ma perché me l'hai voluta dire?
9: Qua è realmente colpa di Tudor, perché lui a Venezia stava bene come una Pasqua, però non gioca per altri motivi.
0: Che motivi?
9: Aveva litigato con Tudor.
0: Ah, vabbè, ma miseria. Attimo, ti sembrava chissà cosa era successo. Vabbè, ha litigato, sarà mica il primo e l'ultimo.
9: Robe personali. Però, robe di campo, robe varie.
0: Di campo.
9: Sì, ma una bella lite, una gran bella lite.
0: Ho capito. Vieri e Lippi si erano attaccati negli spogliatoi.
9: Ho capito, però Tudor non lo voleva più vedere con la maglia della Juve, quindi poi alla fine.
0: Allora adesso, no, hai fatto bene a dirmelo. Adesso io il numero di Tudor ce l'ho, a me è costata 140
3: euro. Poi lui cos'era? Un prestito secco, era un prestito secco, mi pare. Non aveva il diritto di riscatto.
9: Sì, però poi si poteva trovare, cioè l'ha comprato il Villarreal, quindi questo è un obiettivo che, diciamo, poteva essere anche la nostra portata.
0: Si poteva. Ragazzi, io avrei delle altre cose, ma è troppo tardi, sta arrivando una signora.
3: No, anch'io avrei un messaggio. Lo tengo la prossima settimana.
0: Che messaggio?
3: Era un messaggio alla squadra e a quelli che restano.
0: Dillo subito.
9: Aspetta, Francesco, aspetta il 10 luglio.
3: No, io parlo di quelli, di quelli dell'anno scorso, parlo, non di chi arriverà.
0: E allora chiudiamo col messaggio. Manda il messaggio alla squadra.
3: Allora, per me, a parte Tildiz, a parte Kalulu e anche Cicco, non tanto per quello che ha dato, ma per quello che mette in campo, gli altri sono tutti in discussione. Tutti, forse per me prenderei un camion, un pullman e li manderei via da Torino, forse per me, so che non è possibile. Quelli che restano devono essere consapevoli che restano, ma proprio perché non c'è stato modo di mandarli via, forse per me. Questo è il messaggio.
0: Vabbè, vogliamo fare
3: devono dimostrare tutto.
0: Vogliamo fare gli auguri a Kalulu, che oggi è il suo compleanno, no?
3: Kalulu li faccio volentieri gli auguri.
0: Gliela fate anche Bastoni, mi dicono che gli ha mandato un messaggino.
9: Sicuro, presente.
0: E allora sta tremando il mondo juventino, ma sta tremando l'Europa, perché Florentino Perez ha detto martedì: annuncio un colpo da 150 milioni alla Ronaldo.
3: sta scatenando il mondo a sapere chi può essere. Guardate degli indizi, non viene dalla Premier. Viene dalla ho letto cosa che non viene dalla Premier, che non gioca in Premier League, cioè non, che ha vinto, che gioca la Champions. Insomma, ha dato due o tre indizi. Però
0: non è Isis. Se gioca la Champions,
3: potrebbe essere Quara. Quara potrebbe essere.
0: Io sono indeciso tra Valentin Carboni e Cocchi. Secondo me uno dei due potrebbe essere annunciato al Real Madrid. Grazie Camillo, oggi pomeriggio.
9: Ciao a tutti.
3: Ciao Camillo.
0: Ciao. Grazie Francesco, alla prossima.
3: Ciao Claudio, un saluto a tutti.
0: Grazie a Ildi e a Ildi. Grazie a Ildi.
10: Grazie di questo onore.
0: Adesso va, adesso parte, se lo tiene, se lo mette nella segreteria. Ciao Giulia, ciao a tutti.
4: Rassegna stramba dentro i

Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 5 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie principalmente di mercato, perché chiaramente la Juventus sta cercando di programmare la prossima stagione e di costruire una rosa che soddisfi Luciano Spalletti per fare una stagione decisamente migliore rispetto a quella appena conclusa. E negli ultimi giorni, soprattutto nella giornata di ieri, abbiamo tanto parlato dell'addio di Dusan Vlahovic, che sicuramente non ha ricevuto i complimenti da parte dell'ambiente bianconero, soprattutto dopo quella famosa frase detta su Jonathan David, e di conseguenza si fa sempre più caldo il mercato degli attaccanti. Noi partiamo stamattina da Tutto Sport, dal sito di Tutto Sport, perché si parla del nuovo attaccante della Juventus, del presunto nuovo attaccante della Juventus, il prossimo attaccante Juve che va via, la speranza Colomani e il bomber approvato da Spalletti. Nuovi contatti con il Paris Saint-Germain, che però spara alto sul prezzo e non ha fretta. L'addio di Vlahovic obbliga i bianconeri ad accelerare. Azione, reazione, non c'è tempo per crogiolarsi nel dispiacere, per indire concorsi di colpo, per domandarsi se si sarebbe potuto fare qualcosa di più sul fronte Vlahovic. Adesso l'addio, per quanto sofferto, andrà processato alla svelta. La speranza di Spalletti, il più scottato di tutti per l'addio di Divinove, è che la dirigenza faccia tesoro del mix di energie risparmiate per dar fin da subito la caccia al centravanti del futuro. Il casting è partito già settimane fa, se non addirittura mesi, e continua a vedere in Colomani il potenziale primo colpo dell'estate bianconera. Lucio se l'era studiato già nelle ultime settimane di dicembre, quando si era illuso che il club potesse assecondare la sua richiesta per il mercato invernale. L'arrivo della punta di spessore fisico e tecnico, spietata e risoluta nell'ultimo terzo di campo, tutto ciò che non erano e non potranno mai essere, a quanto pare, David e Openda. Dalla sua stavolta all'angoscia palpabile della società, alla luce di un parco attaccanti destinato a svuotarsi un pezzo alla volta. Il prossimo a liberare l'armadietto della Continassa dovrebbe essere Milik, sempre più vicino alla rescissione consensuale del contratto che lo legherebbe alla Juventus fino a giugno del 2027. Poi andranno decise le sorti degli ultimi moicani bianconeri. Meglio dunque giocare d'anticipo e fare tesoro degli errori passati. La seconda Champions vinta di fila non alleggerirà di certo il modus operandi del Paris Saint-Germain. Al Khelaifi è un osso duro ed è probabile che sia ancora risentito dai fatti dell'estate scorsa, quando di fronte all'immobilismo di Comolli si era trovato costretto a piazzare Colomani nell'ultimo giorno di mercato, presumibilmente per consentire a Colo di aggregarsi al gruppo in squadra, se non a partire dal raduno del 13 luglio, comunque in tempo per la tournée tra Asia e Oceania. Da qui l'accelerata sul fronte parigino, che valuta l'attaccante intorno a una trentina di milioni. La Juve ovviamente confida di riuscire a strapparlo a un prezzo inferiore, difficile al momento che i vari esuberi di ritorno a Torino possano portare liquidità nelle casse del club, altrimenti si caldeggerà con il Paris Saint-Germain la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Guai a pronunciare negli uffici parigini la parola diritto, che a quanto pare non piace ai francesi. Poi ci sono anche altri nomi, perché non solo Colomani, ci sono diversi altri nomi in lizza per e su cui la Juventus ha il suo interesse, su tutti quello di Sorloth, e ne parleremo tra poco. C'è la questione Nico Gonzalez da risolvere con Atletico Madrid, e poi ci sono anche altre tre piste, perché ci sono

0: Matetà che spinge per liberarsi dal Crystal Palace, Gabriel Jesus che nel 2027 andrà in scadenza con l'Arsenal e l'attaccante del Real Madrid Gonçalo García, già in passato accostato alla Juventus. Ma tra l'altro, sempre rimanendo su Tutto Sport, non c'è solo la Juve per Colomani, perché un club europeo lo vuole. Il PSG ha fissato il prezzo, come riportato dai media turchi. Nelle ultime ore il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sul centravanti di proprietà del Paris Saint-Germain. D'altronde i giallorossi hanno perso Mauro Icardi, che è andato in scadenza di contratto. Nonostante la presenza di Victor Osimhen in rosa, sarebbero alla ricerca di un'altra punta da inserire, e Colomani sarebbe l'identikit perfetto, secondo quanto avrebbe riportato il club parigino avrebbe fissato anche il prezzo 25-30 milioni per l'attaccante, che non viene da una stagione esaltante. È infatti stato in prestito dal Tottenham, siglando 4 gol in 9 partite di Champions e una sola rete in 30 match di Premier. Il club turco, a dispetto dei bianconeri, potrebbe offrire al calciatore il palcoscenico della Champions League. Colomani è un nome che la Juventus chiaramente continua a monitorare. La sua esperienza, seppur breve, in bianconero è stata decisamente positiva per lui. 22 presenze tra Serie A e Mondiale per club, con 3 assist e 10 gol, un bottino tutt'altro che banale. Ora la Juve è pronta a tornare alla carica per Colomani, anche se l'attaccante francese non è l'unico obiettivo per il reparto avanzato. Oltre a lui, i bianconeri stanno sondando il terreno anche per Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, ed è infatti di questo che andiamo a parlare, perché ci spostiamo sul sito ufficiale di Sky Sport, perché si legge: Juventus Sorloth aperti. Juventus, l'Atletico Madrid ha aperto alla cessione di Sorloth, c'è l'ok di Spalletti. Articolo nella tarda serata di ieri, riportato appunto da Sky Sport e dal principale insider di mercato da questo punto di vista, cioè Gianluca Di Marzio. La Juventus avanza per Alexander Sorloth, Spalletti ha dato il suo ok per l'operazione e ha già parlato con l'attaccante. Intanto l'Atletico Madrid ha aperto alla cessione del giocatore. Tra i due club i rapporti sono anche tenuti in piedi dal prestito di Nico Gonzalez. Accennato un discorso anche per Oblak, che però guadagna 12 milioni di euro. Pertanto sembra una pista difficile da percorrere. Nuovi sviluppi appunto nella trattativa tra la Juventus e l'Atletico Madrid per Alexander Sorloth. Il club spagnolo avrebbe aperto alla cessione dell'attaccante norvegese. Inoltre Luciano Spalletti ha dato il suo ok alla trattativa dopo aver parlato con il giocatore. La scorsa settimana c'è stato un incontro a Oslo tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore, che guadagna 6 milioni lordi e dunque il suo stipendio è alla portata delle casse bianconere. Sorloth in stagione ha collezionato 20 gol e un assist in 54 presenze tra tutte le competizioni. Tra i due club i rapporti sono tenuti in piedi anche dalla situazione di Nico Gonzalez, in prestito proprio dalla Juve all'Atletico e che Simeone vorrebbe tenere. Da trattare il prezzo del riscatto con l'Atletico, che vorrebbe uno sconto rispetto ai 32 milioni di euro previsti. La Juventus cerca anche un portiere e, oltre alle idee di Dibu Martinez e Vicario, spunta Jan Oblak. Le due squadre hanno accennato un discorso anche per il portiere sloveno, che però guadagna 12 milioni netti e dunque sembra una pista difficile da percorrere. E quindi insomma vedremo, però la Juve si tiene aperta tutte le strade possibili. Tornando su Dusan Vlahovic e spostandoci su tutto Juve, si legge: ecco dove vuole andare Vlahovic, quindi le sue possibili destinazioni post Juventus. Dusan Vlahovic ha rotto con la Juventus e guarda al Barcellona. Il club blaugrana valuta il profilo, ma ha altre priorità. Il futuro di Dusan Vlahovic appunto resta incerto. Quello che è certo è che l'attaccante serbo ha rotto con la Juventus. Il club bianconero voleva proseguire insieme, ma soltanto a condizioni economiche diverse rispetto all'attuale contratto. Ma la proposta al ribasso non ha convinto il centravanti. Il Barcellona conosce la situazione. Il nome di Vlahovic è arrivato anche negli uffici del Barcellona. Il club catalano segue da tempo la situazione e conosce sia le richieste economiche del giocatore sia le condizioni necessarie per tentare un'eventuale operazione. L'attaccante vedrebbe con grande interesse la possibilità di vestire la maglia blaugrana, ma al momento il Barça non ha ancora deciso di affondare il colpo, visto che le priorità di Flick e di Hansi Flick sono diverse. In particolare il nome di Julian Alvarez resta tra quelli maggiormente apprezzati, anche se la trattativa con l'Atletico Madrid si presenta molto complessa. Vlahovic resta quindi una possibilità, ma non necessariamente la prima scelta nella pianificazione del club catalano. Dal punto di vista tecnico, il serbo rappresenterebbe un profilo molto diverso rispetto agli attaccanti più associativi. Vlahovic è un centravanti d'area, forte fisicamente, abile nel gioco spalle alla porta e pericoloso sui cross laterali. Il Barcellona dovrà presto pensare al dopo Lewandowski e il profilo del serbo potrebbe avere una logica, soprattutto per garantire peso offensivo e capacità realizzativa. E quindi il Barcellona pensa a Dusan Vlahovic per sostituire il partente Lewandowski. Sempre tutto Juve, il primo piano di Massimo Pavan di questa notte, che parla del divario tra Juventus e Inter, un divario che già è evidente, che il mercato rischia di ampliare. L'Inter programma il futuro con idee chiare e nuove risorse economiche, la Juventus riflette sulle cessioni e rischia di aumentare il distacco. Il mercato estivo deve ancora entrare nel vivo, ma le prime sensazioni raccontano di una distanza che potrebbe aumentare ulteriormente tra Inter e Juventus. Da una parte c'è una società che sembra avere una strategia ben definita, dall'altra un club che deve ancora sciogliere diversi nodi fondamentali. L'Inter si presenterà ai nastri di partenza con una struttura consolidata, una rosa competitiva e risorse economiche importanti derivanti dal percorso europeo e dalle possibili operazioni in uscita. La sensazione è che i nerazzurri abbiano già individuato con precisione le aree da rinforzare e i profili da inserire. La possibile cessione di alcuni giocatori di primo piano potrebbe garantire ulteriore liquidità alla dirigenza interista. L'Inter appare orientata poi verso obiettivi specifici e tratta da una posizione di forza, mentre la Juventus continua a valutare entrate e uscite prima di definire le proprie mosse. Una Juventus che cerca ancora la sua direzione. A Torino il dibattito si concentra soprattutto sulla necessità di finanziare parte delle operazioni attraverso alcune uscite, una prospettiva che non entusiasma i tifosi, soprattutto considerando il divario accumulato nelle ultime stagioni rispetto ai principali rivali. I precedenti dimostrano che il gap non è tecnico. Se si osservano gli scontri diretti dell'ultima stagione, emerge come la Juventus sia stata spesso in grado di giocarsela alla pari contro l'Inter. Per questo motivo molti osservatori ritengono che il distacco in classifica non sia stato determinato esclusivamente dalla differenza di qualità tra le due rose. Errori di costruzione della squadra, scelte di mercato poco incisive e una continuità di rendimento mai trovata hanno contribuito ad allargare la forbice tra i due club. E quindi una Juventus che deve sempre più cercare di non allontanarsi dall'Inter da questo punto di vista. E il mercato rischierebbe di scrive Pavan, aumentare il gap tra le due squadre che formano il derby d'Italia. Passiamo alle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che si concentra su Christian Chivu, sull'allenatore dell'Inter, e sul mercato della Juventus parlando di Sorloth. Chivu firma il rinnovo e si racconta: la mia Inter ha sempre fame, servono giocatori, palestra, bel profilo, la Champions non sia un'ossessione, difenderò i miei fino alla morte, temevo l'esonero, ma il club mi ha protetto. Queste le parole di Christian Chivu, riportate in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport. In taglio alto si parla del tennis, si fa riferimento al Roland Garros. Parigi, ore 19, la sfida che vale la finale, derby da favola tra Cobolli, che ha iniziato il torneo da numero 14 e attualmente è decimo al mondo, Arnaldi, che prima del Roland Garros era numero 104, ora invece è addirittura 34esimo dopo aver guadagnato ben 70 posizioni nel torneo parigino, e quindi oggi al 19 al Roland Garros si sfideranno Arnaldi e Coboli per accedere alla finale del torneo. Si parla anche di altri club di Serie A sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. La rivoluzione di Cardinale, ultimatum di Rangnick, Milan avanti su Glasner, e poi appunto si parla di Sorlot, i rinforzi per Spalletti, Juve all'assalto di Sorlot con i soldi di Vlahovic. Sicuramente se Juventus perde un riferimento centrale importante dal punto di vista offensivo, il risparmio del serbo apre spazio per il norvegese al momento primo obiettivo offensivo, secondo la Gazzetta dello Sport. Ripeto, un giocatore che va via in scadenza di contratto e quindi senza portare introiti per quanto riguarda il cartellino, ma visto lo stipendio molto importante che Vlahovic percepiva, è sicuramente un risparmio non indifferente quello che si prepara ad avere la Juventus. La prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra sul mercato dell'Inter, visto che ne facevamo riferimento a questo anche prima. Parla di Palestra, con l'Atalanta che sembra alzare sempre di più il prezzo. Nei giorni scorsi avevamo parlato di 50 milioni, adesso si parla di 53, ma Marco non vuole andare all'estero, accelerazione nella trattativa. Palestra, Inter più vicina, offerta da 42 milioni più bonus. Marotta e Ausilio lavorano per tamponare la partenza di Dumfries, che ha già sostenuto le visite per il Real Madrid. Il terzino azzurro ha scelto Chivu, il suo obiettivo è fare coppia con Di Marco, vertice con Percassi. Questo per quanto riguarda il mercato dell'Inter, che si prende la parte centrale della prima pagina del Corriere dello Sport. In taglio alto il tennis, domenica in finale al Roland Garros ci sarà un azzurro, Parigi casa Italia. Coboli batte il canadese Auger Aliassim in rimonta in 4 set. Era la chance della mia vita, ha detto il tennista romano. In semifinale affronta Arnaldi, avanti nel derby dopo il ritiro di Berrettini. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra Zverev e Mensik, con Berrettini che appunto con grande dispiacere ha dovuto abbandonare il derby, considerato che appunto si è infortunato. In taglio basso niente rinnovo, la lascerà la Juve, spunta Sorlot, Vlahovic la fine. Questo il titolo utilizzato per quanto riguarda la Juventus sulla prima pagina del Corriere dello Sport. E poi si parla anche della vittoria ancora dell'Italia sul Lussemburgo. Ci spostiamo poi sulla prima pagina di Tutto Sport, che si concentra sul mercato della Juventus e sull'interesse della Juve nei confronti appunto di Sorlot, ma non solo, perché Tutto Sport parla anche del difensore sempre dell'Atletico Madrid, Gimenez. Innanzitutto il titolo, come si legge stasera, il calendario della Serie A 2026-2027, quindi ci si prepara a una giornata importante che appunto decreterà il calendario del prossimo campionato di Serie A, e sicuramente ci si prepara probabilmente a qualche critica visti i risvolti della stagione appena conclusa. Ma appunto il mercato, incroci di mercato con l'Atletico, nel mirino il bomber e il difensore, e c'entra anche Nico Gonzalez. Juve Sorlot con Gimenez, dopo la rottura con Vlahovic il norvegese balza in pole nei sogni bianconeri per formare una coppia con Colomani, obiettivo da chiudere già prima di andare in tournée. Alternative per l'attacco sono Mateta, Gabriel Jesus e Gonzalo Garcia. Il centrale uruguaiano Gimenez non è più incedibile per Simeone, e Spalletti aspetta anche Lobotka. In taglio alto il tennis, ore 19, Arnaldi Cobolli in palio, la finale di Parigi, Matteo contro Flavio, amici godetevela, scrive Tutto Sport. Rivali solo sul campo, il sanremese e il romano fermano l'Italia con il match che sarà in TV anche in chiaro sul 9. Per una serata storica, il vincente sfiderà Zverev o Mensik per il titolo al Roland Garros. Vavassori trionfa nel doppio misto con Errani e alle 12 gioca la semifinale con Bolelli. Intervista Seppi sul boom azzurro. Poi si parla anche dell'altra metà della città di Torino. Il tecnico ha parlato con il Sassuolo. Aquilani tiene il Toro in sospeso. Si è preso qualche ora per valutare le due offerte. Anche Abate balla fra le due squadre. L'obiettivo di Cairo e Petrachi è scegliere l'allenatore entro la settimana. In taglio basso si parla dell'Inter. Vertice in sede. Il tecnico si lega all'Inter fino al 2028. Chivu firma e chiama Curtis Jones. Gasp lo stoppa per Mancini. E pressing sul mediano del Liverpool. Provvedele palestra più vicini, ma è muro Roma sul difensore. Gianluca non se ne va, gliel'ho già detto. Queste le parole di Gasperini per quanto riguarda il possibile interessamento dell'Inter su Mancini. E poi il Napoli, De Laurentiis aspetta Allegri e attacca. De Bruyne, Lukaku via, il mondo è pieno di calciatori. Il presidente dice: annuncerò l'allenatore quando i regolamenti me lo consentiranno. Caos Milan, nuovi contatti con Pochettino. Questo il quadro della prima pagina di Tutto Sport. Ci spostiamo anche rapidamente sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il QS, che si concentra sul mercato della Juve nella parte centrale della prima pagina. Chivu aspetta palestra, signora su Sorlot, oggi il calendario, un vichingo per la Juve. Questo è il titolo utilizzato in prima pagina dal QS. In taglio alto il tennis, Roland Garros, Cobolli Arnaldi, tutto per la finale. Errani Vavassori, bis a Parigi. E poi si parla in taglio basso anche del mercato. Gli affari delle Lombardi, sogno Eceverri per il Monza. Ieri preso Ondoa, l'Atalanta sulle tracce di Rovella e Ricci. Como più italiano, c'è l'idea Venturino. E quindi questo è il quadro dei possibili nuovi ingressi per le squadre lombarde, Como, Atalanta e Monza. Monza che appunto è tornato in Serie A dopo aver vinto la finale playoff, dopo aver vinto i playoff di Serie B battendo in finale il Catanzaro. E appunto il Como che va alla ricerca di giocatori italiani per soddisfare i parametri UEFA per quanto riguarda appunto la lista UEFA e la Champions League. Como ha bisogno di aggiungere italiani alla sua rosa e sono stati fatti diversi nomi. Adesso è uscito il nome di Venturino, nei giorni scorsi è stato fatto anche quello di Federico Chiesa, ma appunto non sono gli unici per quanto riguarda appunto il mercato del Como. Abbiamo parlato tanto di Vlahovic in questa prima mezz'oretta di puntata e andremo a sentire tre punti di vista diversi durante appunto questa seconda metà di mattinata, perché andiamo a sentire, innanzitutto partiamo dalle parole di Stefano Borghi, che sul suo canale YouTube ha parlato proprio della situazione legata a Dusan Vlahovic.
1: È finita questa avventura, è finito questo matrimonio che sinceramente non ha portato gli esiti sperati, perché poi nei mesi recenti, quelli in cui Vlahovic è stato fuori e la Juventus ha palesato grandissime difficoltà offensive nonostante gli investimenti estivi, è stato un po' visto come il possibile salvatore della patria, non solo da noi della critica, non solo dai tifosi, ma anche dal suo allenatore Spalletti, che lo ha indicato fino all'ultima di campionato come il prototipo del centravanti ideale per il proprio gioco. Però se poi andiamo a ripercorrere la carriera bianconera di Vlahovic, in 4 anni e mezzo un solo trofeo, la Coppa Italia del 2024, nella quale è entrato per la verità da protagonista, perché non solo ha deciso la finale con l'Atalanta, ma ricordo anche il gol nella semifinale di andata contro la Lazio, per cui l'unico trofeo della sua esperienza juventina lo ha griffato. Però se vediamo i numeri parlano di 168 partite e 68 gol, la media è di un gol ogni due partite e mezza, che non è una media negativa, ma non è neanche una media esaltante, parliamo di media discreta. Tanto per darvi un riferimento, in un campionato da 38 partite sarebbero 15 gol segnati, e sicuramente da un giocatore che è stato pagato quel che è stato pagato, al quale è stato garantito un contratto come quello che gli è stato garantito, si aspettavano tutti di più. Adesso però si apre la questione Juve, perché con la certezza anche che Vlahovic non sarà il numero 9 della Juve l'anno prossimo, bisogna capire come interverrà il club bianconero, perché la necessità non solo di irrobustire, ma secondo me di rivedere proprio la rosa, le gerarchie, la mentalità dello spogliatoio è una necessità stringente, che va però anche ad abbinarsi alla necessità di fare mercato con fondi che non saranno sicuramente illimitati, perché la Juventus non può mettere centinaia di milioni in questo mercato estivo a fondo più o meno perduto, e anche con lo scenario che la vede fuori dalla Champions League, quindi mancanza di un surplus di introiti, ma mancanza anche di appeal nei confronti di quelli che possono essere dei giocatori magari free agent come Vlahovic in questo momento, penso a Bernardo Silva in primis, che ovviamente vanno a caccia di un contratto con la Champions, non solo con bonus economici soddisfacenti, per cui la situazione non è per nulla facile, e adesso proviamo ad analizzarla. Così come credo sia un filo meno difficile, ma da valutare, l'orizzonte che ha davanti Vlahovic, perché Chiellini dice a queste cifre in Italia non può rimanere, e probabilmente è così. Di sicuro un giocatore libero da contratto con il nome di Vlahovic, con la caratura di Vlahovic, con il curriculum di Vlahovic, ma soprattutto con l'orizzonte di Vlahovic, perché parliamo comunque di un ragazzo nato nel gennaio del 2000, fa gola, può fare gola a certi club, e la Premier League è sicuramente il primo pensiero che viene, però bisogna vedere se si presenterà una Premier League di vertice, e in questo senso, al di là delle sparate di candidati presidenziali madridisti, l'unico top club di Premier che potrebbe cercare un centravanti con le caratteristiche di Vlahovic, così è idea, penso che sia il Chelsea. Potrebbe anche essere un giocatore adatto al calcio di Xabi Alonso. Gli altri nella posizione mi sembrano più o meno coperti, però vediamo, potrebbe anche palesarsi una Premier di medio calibro, perché comunque hanno la potenzialità economica per andare ad offrire il contratto preteso da Vlahovic, e in quel senso lì la Premier è comunque un moltiplicatore di visibilità e di occasioni per un giocatore nel calcio di oggi.
0: Queste le parole di Stefano Borghi nei giorni scorsi per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic. Noi ci spostiamo su Tutto Juve a parlare continuare a parlare di mercato, perché al centro del mercato c'è Kim adesso per la Juventus. Spalletti aspetta rinforzi, la Juventus lavora su Kim Min-jae. Il difensore apre al ritorno in Serie A. La Juventus continua a pianificare il futuro e ha già individuato due obiettivi prioritari per rafforzare la rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. I nomi più caldi in questa fase del mercato sono quelli di Kim Min-jae per la difesa e Alexander Sorloth per l'attacco, due profili considerati funzionali al nuovo progetto tecnico bianconero. Kim apre alla Juventus, ma il Bayern non fa sconti. Sul fronte difensivo arrivano segnali incoraggianti per la società torinese. Kim Min-jae, che ha già lavorato con Spalletti ai tempi dello scudetto conquistato a Napoli nella stagione 22-23, vedrebbe con favore un ritorno nel campionato italiano. L'esperienza in Germania non ha finora prodotto i risultati sperati. Il difensore sudcoreano non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto nel Bayern Monaco e potrebbe valutare una nuova avventura per rilanciarsi. Il nodo è la valutazione economica. L'ostacolo principale resta rappresentato dalle richieste del club bavarese. Nonostante il valore del cartellino sia stimato intorno ai 20 milioni di euro, dalla Germania filtra una valutazione vicina ai 40 milioni, che appare difficilmente sostenibile alle condizioni attuali. La situazione potrebbe però cambiare nei prossimi mesi, soprattutto se la Juventus dovesse cedere Gleison Bremer. Una partenza del brasiliano, motivata anche dall'esigenza di generare risorse economiche dopo la mancata qualificazione in Champions League, aprirebbe concretamente la strada all'assalto per Kim. Questo viene riportato dalla Gazzetta dello Sport. Rimanendo su Tutto Juve, si parla anche del continuo interessamento della Juventus per Brahim Diaz, che rimane nel mirino e il preferito di Spalletti per la tre quarti. La Juventus segue Brahim Diaz per rinforzare la tre quarti. Spalletti lo considera il profilo ideale per aggiungere qualità e creatività. La Juventus continua a pianificare gli interventi Per la prossima stagione Luciano Spalletti sta collaborando attivamente con la dirigenza nell'individuazione dei profili più adatti al nuovo progetto tecnico. Tra le richieste avanzate dell'allenatore, uno dei nomi che continua a occupare una posizione di primo piano è quello di Brahim Diaz. Il fantasista del Real Madrid viene considerato una delle opzioni più interessanti per aumentare il tasso tecnico della squadra nella zona offensiva del campo. Brahim Diaz piace per qualità e versatilità. L'ex giocatore del Milan rappresenta un profilo particolarmente apprezzato da Spalletti, secondo la Gazzetta, grazie alla sua capacità di agire tra le linee, creare superiorità numeriche e collegare centrocampo e attacco. Nell'ultima stagione con il Real Madrid, il trequartista spagnolo naturalizzato marocchino ha trovato spazio, soprattutto a gara in corso, partendo titolare in 17 occasioni. Nonostante l'impiego non sempre continuo, è riuscito comunque a fornire 9 assist ai compagni, confermando le proprie qualità tecniche. La concorrenza al Real può favorire una trattativa. Uno degli aspetti che la Juventus osserva con attenzione riguarda la forte competizione presente nel reparto offensivo dei Blancos. L'elevato numero di giocatori di qualità a disposizione del club spagnolo potrebbe infatti ridurre ulteriormente gli spazi per Brahim Diaz nella prossima stagione. Per questo motivo a Torino ritengono che possano aprirsi margini per valutare un'eventuale operazione di mercato, con la trattativa che sicuramente rimane complessa, ma la Juventus non sembra intenzionata ad abbandonare la pista, visto che appunto seguendo il tema che stavamo leggendo proprio qualche istante fa, la qualità, giocatori di qualità nella Real Madrid abbondano, e in questo senso da ancora da capire che cosa farà Nico Pass, se rimarrà al Como o se tornerà in Terra Blanca, e in quel caso si aggraverebbe ancora di più il traffico nella tre quarti e nel reparto offensivo del Real Madrid. Torniamo su un altro punto di vista invece per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic, perché ne ha parlato prima, abbiamo sentito prima le parole di Stefano Borghi sul suo canale YouTube, adesso andiamo invece a sentire quelle di Nicola Penta, che ieri appunto ha parlato di Vlahovic ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Ieri e Oggi, appunto ha parlato dal suo punto di vista della situazione legata all'attaccante serbo. Andiamo a sentire Nicola Penta.
2: Ma allora, di Vlahovic, come avevamo sempre detto negli ultimi mesi, era improponibile un rinnovo
3: a quelle cifre
2: in primis, poi anche per l'infortunio, perché come abbiamo già detto l'infortunio non è una cosa semplice, quindi ricadute probabili, per cui io penso che dal punto di vista della trattativa sto giro probabilmente hanno fatto bene. Hanno fatto bene perché hanno valutato anche questo aspetto, cioè noi ti possiamo dare quello che vuoi se tu arrivi a un tot di presenze. Probabilmente c'è stata questa nella trattativa che ha impedito la chiusura. È altrettanto evidente che Vlahovic, come ha detto qualcuno ultimamente, qualche giocatore importante, non è sicuramente il centravanti che farebbe bene alla Juventus adesso.
3: Non è l'ideale. Però i nomi tra poco li sondiamo, Nicola.
2: Sì. Vorrei rifarmi un po' alla tua premessa iniziale sui tifosi, lo stato d'animo. In questo momento è più preoccupazione che arrabbiatura. Certo, l'arrabbiatura ci sta tutta, ma io mi arrabbio quando vedo delle cose che stanno facendo o non facendo. La preoccupazione è che non vedo. E mi rifarei qui un attimo, non scomodiamo i grandi filosofi, ma a un certo punto Socrate un giorno disse: so di non sapere. Allora io dico, ma perché non se lo chiede oggi chi è stato scelto per comandare la nave?
3: Per esempio,
2: se non sa. Allora, non sapere vuol dire non sapere portare, guidare una nave come la Juventus, che è un transatlantico, non è un battello di 10 metri. Allora, bisogna saper guidare, bisogna saper comandare più che altro. Per cui il problema nasce lì, nasce sicuramente da chi ha scelto.
3: Evidente.
2: Questo signore.
3: Quindi proprietà e John Elkann, mi pare evidente.
2: Proprietà, proprietà sicuramente, per l'ennesima volta viene fatto questo errore, in buona fede, specifichiamolo, perché comunque non, uno non fa harakiri.
3: Ci così, mancherebbe.
2: No? Quindi la valutazione che è stata fatta su questo signore è stata una valutazione errata e di conseguenza oggi se ne pagano le conseguenze. Conseguenza delle conseguenze, cioè non conoscere le conseguenze. Purtroppo c'è anche questo nel calcio, delle volte si fanno delle operazioni dove non si mette in preventivo la conseguenza.
0: Queste le parole di Nicola Penta sulla situazione legata a Dusan Vlahovic e a chi guida in questo momento la Juventus dal punto di vista del mercato. Noi ci spostiamo su tutto il mercato web perché, come abbiamo accennato prima, l'idea nuova della Juventus per quanto riguarda il mercato è quella che porterebbe a José María Jiménez dell'Atletico Madrid. Juventus, il titolo è Juventus, se parte Bremer, l'idea è Jiménez. Primi contatti con l'Atletico Madrid, la Juventus continua a muoversi su più tavoli in vista della prossima stagione. Se da un lato i contatti con l'Atletico Madrid riguardano soprattutto l'attaccante Alexander Sorloth, dall'altro il club bianconero starebbe valutando un profilo di esperienze per rinforzare il reparto arretrato, ovvero quello di José María Jiménez. Secondo quanto riportato da Tutto Sport, il difensore uruguaiano è tornato nei radar della Juventus, che potrebbe affondare il colpo soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano resta infatti uno dei giocatori più richiesti della rosa e dopo il mondiale potrebbe attirare offerte importanti. Jiménez, che è un vecchio pallino della Juventus, perché già nel 2017, quando Leonardo Bonucci lasciò Torino per trasferirsi al Milan, il nome del difensore uruguaiano era finito tra quelli valutati dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto. Oggi, a quasi 10 anni di distanza, il gradimento nei confronti del classe 95 resta immutato. Nonostante una stagione vissuta più ai margini dell'Atletico Madrid, Jiménez continua a essere considerato un difensore di grande affidabilità internazionale, oltre che tra l'altro un leader della nazionale uruguaiana, e la Juve lo valuta come erede di Bremer. Il contratto di Jiménez con l'Atletico Madrid scade nel 2028 e la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che lo rende un'opportunità interessante per la Juventus, soprattutto qualora Bremer dovesse salutare Torino. Il brasiliano dispone infatti di una clausola rescissoria da circa 58 milioni di euro, valida fino al 10 di agosto, e resta uno dei possibili sacrifici sul mercato. In quest'ottica Jiménez rappresenterebbe un sostituto di esperienza, personalità e carisma internazionale, caratteristiche che la dirigenza bianconera considera fondamentali per mantenere alto il livello del reparto difensivo. Mentre, tornando su tutto Juve, si parla di quanto l'addio di Vlahovic alleggerisca i conti: un risparmio da 40 milioni tra stipendio e ammortamento, aprendo nuovi scenari. L'esperienza di Vlahovic a Torino lascia in eredità numeri significativi sia sul campo sia nei bilanci. Dal suo arrivo nel gennaio del 2022, l'operazione complessiva ha comportato un esborso superiore ai 160 milioni di euro. Per assicurarsi il centravanti della Fiorentina, la Juventus versò circa 70 milioni, ai quali si aggiunsero oltre 11 milioni tra commissioni e altri oneri accessori. Considerando bonus e ammortamenti maturati negli anni successivi, il valore complessivo dell'investimento legato al cartellino ha raggiunto circa 85 milioni. Anche il capitolo stipendi ha inciso in maniera rilevante. Il contratto del serbo prevedeva una crescita progressiva dell'ingaggio, passata dai primi 3,5 milioni netti fino agli 8 annui, per arrivare successivamente ai 10,5 e poi ai 12 milioni netti nelle ultime stagioni. Nel complesso, il costo lordo sostenuto dalla Juventus per gli stipendi dell'attaccante si aggira intorno ai 75 milioni di euro, e quindi insomma, il risparmio fatto dalla Juventus visto il suo addio è sicuramente importante. Risparmio dal punto di vista economico, poi Juventus che dovrà essere brava a trovare il sostituto giusto per garantire i gol necessari anche nella prossima stagione. Andiamo a sentire il nostro terzo e ultimo punto di vista della mattinata su Dusan Vlahovic, perché oltre a Stefano Borghi e Nicola Penta ha espresso la sua opinione sull'attaccante serbo anche Nino Ori ieri ai microfoni di RBN Caffè.
4: Noi quest'anno abbiamo invocato la presenza di Vlahovic in campo, ma perché le alternative erano Davido, Pendà e Milik. Cioè, nel paese dei ciechi un orbo fa il sindaco, mi spiegava il nonno, no?
5: Marino.
4: Fisicamente sicuramente Vlahovic è un centravanti, vero, fisicamente è ok, caratterialmente è anche buono perché poi è uno che si impegna e così via. Tatticamente diciamo che è sufficiente, è anche vero che è stato fatto lavorare con tre o quattro allenatori diversi, quindi la cosa è stata un pochino complicata. Tecnicamente rimane comunque fondamentalmente un mediocre, diciamoci pure la verità, no? Nel senso che, senza citare i soliti discorsi degli stop a inseguire, cose del genere.
5: Però, ti sei dimenticato il Pipita, mi dicono anche, però.
4: Il Pipita aveva una media gol di 4 gol e mezzo ogni 10 partite. 4 gol e mezzo ogni 10 partite. Tevez alla Juve ha avuto una media gol di 5 gol ogni 10 partite.
5: Che non lo fregate, Nino, non lo fregate.
4: Addirittura superiore. Addirittura superiore. CR7 aveva una media di 7 gol e mezzo ogni 10 partite, pur sbagliando tutte le punizioni. 7 gol e mezzo ogni 10 partite. Ok, per la cronaca, Vlahovic ha una media, chiude la sua esperienza alla Juve con una media di 4 gol ogni 10 partite, esattamente come Dybala. Però attenzione,
5: ci sono di mezzo Dybala, anche tanti rigori, in questo, tantissimi.
4: Non solo, ma pensiamoci un attimo, Dybala non ha mai fatto la prima punta. Dybala comunque aveva sempre un centravanti accanto, e il centravanti era o Higuain o Cristiano Ronaldo o Mandzukic, vabbè, non faceva il centravanti, sì, in realtà. Però quel che voglio dire è che il mestiere di Dybala non era solo fare gol, invece il mestiere di Vlahovic era solo fare gol. Quindi il fatto che lui abbia una media gol uguale a quella di Dybala non depone assolutamente a suo favore. Faccio un esempio pratico, visto che parliamo di storia, di numeri, eccetera eccetera. Il più grande giocatore dal punto di vista dei numeri nella storia della Juventus è stato Del Piero, eh? Del Piero, certo, ha una media gol assolutamente identica a quella, con la differenza che 0,41 mi pare, una roba del genere, 4 gol ogni 10 partite. Ma Del Piero ha sempre lavorato per la squadra, non ha mai fatto la punta vera, è sempre stato accanto a un centravanti che lui ha contribuito a far diventare grandissimo, no? Che si chiamasse Inzaghi, che si chiamasse Trezeguet, cose del genere. Quindi i numeri vanno anche interpretati in funzione dei momenti. A proposito di numeri, una curiosità, visto che in questi giorni sento parlare molto di Colomwani, eh? Colomwani alla Juventus ha esattamente gli stessi numeri dal punto di vista della media gol di Higuain, 4 gol e mezzo ogni 10 partite. Colomwani, quindi molto più di Vlahovic e così via. Quindi attenzione, prima di dire ma ci rimetteremo, robe di questo genere, saremmo più deboli. Io, se arrivasse veramente la coppia Colomwani-Sorloth, insomma, tutto sommato esulto, nel senso che sono giocatori straordinari per quanto mi riguarda.

0: queste le parole di Ninori per quanto riguarda la situazione legata a Dusan Vlahovic. Noi abbiamo in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Sentivamo adesso le parole di Ninori. Tu saresti contenta, sì, di vedere Colomoni e Sorloth in bianconero al posto di Vlahovic?
1: Assolutamente sì. Questa volta ti rispondo abbastanza decisa, perché comunque parliamo di due profili che potrebbero far bene all'11 titolare della Juventus. Parliamo di due calciatori che comunque hanno già dimostrato le loro qualità, in particolare Sorloth, visto che viene da all'incirca, se non erro, 70 gol negli ultimi 3 anni con le maglie di Atletico Madrid e Villarreal, per cui i numeri parlano per lui. Potrebbe essere il centravanti che finalmente riusciamo a portare a Torino dopo alcune stagioni in cui purtroppo abbiamo visto quanto la squadra possa fare fatica a creare azioni offensive e soprattutto a concretizzarle. Per quanto riguarda invece Colomani, ha già avuto la sua esperienza di 6 mesi con la maglia bianconera, avrebbe voluto tornarci già dalla scorsa estate, complice la permanenza sulla panchina della Juve dello stesso Tudor. Sappiamo quanto attaccamento sia riuscito a dimostrare alla nostra maglia in quei pochi mesi in cui è stato a Torino, per cui sono sincera, sono contenta qualora si riuscisse a portare a termine le due trattative.
0: Ecco, sicuramente l'addio di Vlahovic potrebbe sbloccarle, sicuramente libererà un posto. Ecco, ieri è arrivata la notizia, diciamo, che ha un po' certificato il fatto che Vlahovic andrà via dalla Juventus. Ti chiedo innanzitutto se te lo aspettavi.
1: Sì, ce l'eravamo già detto nelle scorse settimane, nelle scorse chiacchierate, che purtroppo trovare un accordo, un'intesa, era molto molto complicato, viste le pretese economiche del calciatore e del suo entourage. Era difficile, quasi impossibile già nelle settimane scorse. Ieri abbiamo avuto l'ufficialità da questo punto di vista. Dispiace soprattutto da un punto di vista umano, anche perché parliamo di un ragazzo che ha comunque dimostrato di tenerci alla maglia della Juventus, però non fino in fondo, e questo dispiace.
0: Questo sicuramente bisogna sottolinearlo, perché lui ha lottato comunque per la maglia, ha fatto il suo dovere fino alla scadenza del contratto, però forse ha chiesto cifre un pochino troppo gonfiate.
1: Sì, che dici? Sì, soprattutto alla luce del lungo infortunio avuto quest'anno, che l'ho tenuto lontano dal terreno di gioco per troppo tempo, per poter avere una base su cui poggiare effettivamente un rinnovo di contratto a cifre abbastanza alte da poter essere garantite dalla Juve, anche perché con il rinnovo di Yıldız invece la Juve pare aver gettato le basi per un tetto massimo da raggiungere, e credo considerino da un punto di vista proprio dirigenziale Yıldız come la punta di diamante della formazione, ragion per cui non si può andare oltre quel tetto massimo, che è di 7,5 milioni di euro.
0: Esatto. A proposito di questo tetto massimo, Vlahovic ha detto una frase, stando a quanto si legge in questi giorni, tra ieri e oggi, che non ha molto generato, diciamo, contentezza nell'ambiente bianconero. Sembrerebbe aver detto nel famoso summit avvenuto negli scorsi giorni alla Continassa: non potete pagarmi come David. E questa è una frase che innanzitutto non ci sta dal mio punto di vista, voglio sapere anche il tuo, e soprattutto credo che non faccia dire addio a Vlahovic in maniera sana, in maniera serena.
1: Diciamo che ha gettato un po' più di ombre sul suo addio. Se dal campo comunque aveva dimostrato di tenerci alla squadra e quindi di conseguenza anche i compagni, qualora fosse confermata questa dichiarazione, sarebbe veramente una caduta di stile, a mio parere, perché comunque fino al mancato rinnovo David è un suo compagno di squadra, e non è bello, ecco, sinceramente, uscirsene con un'affermazione del genere. Poi molto probabilmente anche David seguirà il suo stesso destino, nel senso che se si riesce probabilmente lo si piazzerà altrove, ragion per cui davvero non era completamente fuori luogo come affermazione durante il summit.
0: Questo assolutamente. E poi ci sono ancora un paio di questioni da risolvere per quanto riguarda il mercato, a partire dalla situazione del portiere con Alisson che sembra sempre più lontano. Ci sono diversi nomi, il Dibu Martinez, De Gea, Vicario, oggi anche spuntato questa suggestione di Oblak, che rimane comunque un'operazione difficile. Ti chiedo chi preferiresti tra i nomi che sono venuti fuori, e se secondo te è così scontato vendere Di Gregorio e Perin, perché comunque non arrivano da una stagione particolarmente positiva e quindi potrebbero non avere mercato.
1: Allora, non credo che sia scontata la cessione di entrambi i nostri portieri. Credo che comunque la dirigenza della Juve si stia muovendo per cercare di comprendere se una di queste trattative che sono saltate fuori nelle ultime settimane possa essere portata a termine. Se mi chiedi chi preferisco, sinceramente continuo a preferire Alisson tra tutti i nomi proposti, come ci siamo detti anche nelle scorse settimane. È complicato, molto probabilmente non si riuscirà a trovare un'intesa, soprattutto con il Liverpool, per cui tra i profili rimasti molto probabilmente io virerei sul Dibu Martinez, che è comunque il portiere che ha maggiore esperienza, soprattutto a livello internazionale, è un palmarès di tutto rispetto che comprende anche il mondiale con l'Argentina.
0: Sicuramente, su questo non c'è dubbio, è stato anche uno dei simboli, no, della vittoria di quel mondiale. E poi
1: diciamo che è il profilo che mi garantirebbe un po' più di certezza nella retroguardia della Juve.
0: Questo senza dubbio. E poi, appunto, per quanto riguarda la retroguardia bianconera, si parla sempre di una possibile cessione di Bremer e si fanno due nomi principali per sostituirlo, sempre ammettendo che vada via, e sono quelli di Kim soprattutto, e poi anche oggi sempre legato all'Atletico Madrid c'è anche quello di Jimenez.
1: E potrebbe essere una trattativa legata anche a quella di Sorloth, quella di Jimenez, senza dimenticare che l'Atletico Madrid ha avuto in prestito in questa stagione lo stesso Nico Gonzalez, quindi c'è una possibilità di far rientrare nella trattativa diversi cartellini, ecco. Per quanto riguarda invece Kimminghia, è comunque un profilo noto a Spalletti, che gli ha garantito lo scudetto ai tempi del Napoli e che comunque non avrebbe bisogno di essere inserito nel campionato italiano e nel calcio italiano, visto che lo conosce abbastanza bene dopo quella stagione fortunatissima tra i partenopei. Per quanto riguarda Bremer, ce lo dicevamo già anche della sua clausola di rescissoria, attivabile fino al 10 agosto, e qualora qualcuno arrivasse con questi famosi 58 milioni di euro giù di lì, sarebbe quantomeno d'obbligo per la Juve sedersi al tavolo e comprendere come poterlo sostituire, visto che comunque parliamo del pilastro del muro bianconero.
0: Assolutamente, grazie Fabiola, grazie davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie mille a te Riccardo e buon weekend a tutti.
0: Grazie ancora alla nostra Fabiola Graziano. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9. Dopo di me, come al solito, tranne ieri, che alla fine ieri c'è stato questo piccolo imprevisto, ma insomma, dopo di me ci sarà Claudio Zuliani quest'oggi. E io, come al solito, vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon weekend.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Radio Bianco Nera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

direttore, come fanno a non sentirmi su Twitch? Come faranno a vivere oggi? Non si sente, stessa spiaggia, stesso mare, ci stanno dicendo. Ma stiamo provvedendo a risolvere. Ora ok, eccolo, bravi, bisogna avere un po' di pazienza, dai. Siamo da Europa League anche noi, cioè se la Juve vince, vinciamo anche noi, se no siamo da Europa League. Un po' di tolleranza, perché stiamo mettendo a punto un sistema che vi farà arrivare ogni conduttore in casa direttamente. Va bene, un saluto intanto a tutti, rimanete collegati, anzi domanda, parto dagli amici di Twitch, vediamo se vi siete svegliati da tanto o da pochissimo. Poi oggi, dicevamo, calendario alle 18.30, ne parlerete all'interno di due in bianco-nero, dalle 19, in poi, due in bianco-nero, alle 18.30, nella fase finale di due in bianco-nero, e poi fuori di Juve con Quintiliano. Ma la mia domanda oggi è la seguente. Comincio a chiederlo... dalle 4 sei sveglio, che hai fatto alle 4? Cioè veramente, dai, raccontatemi un po' di voi, anche perché il compleanno di Comolli ieri, il compleanno in bianco-nero, un anno in bianco-nero, noi l'abbiamo celebrato, ma non sono arrivati regali, non sono arrivati nessun altro tipo di pacchi, senza parlare, sono arrivati i pacchi, quelli del gioco, lo vuoi la 2, la 6, la 8, che potrebbero sembrare non tanto dei numeri ricorrenti, ma le maglie dei giocatori che mancano. Intanto oggi Colomouani, torna un po' d'attualità Colomouani, però io vi metto insieme tutti i ragionamenti, fatemi poi voi le conclusioni. Qui siamo tornati a chiedere in prestito Colomouani, forse non è chiaro che non andiamo da nessuna parte, il Paris Saint-Germain non te lo darà mai in prestito secco, oneroso, quello che è. Eventualmente potrebbe essere interessato, chissà, a David, l'operazione ruota attorno a quello. 75 gol in carriera dal 2020 per Colomouani, nazionalità francese. In forte attualità il nome di Sorloth, 193 reti, ha cominciato però 7 anni prima all'Atletico, il suo percorso da professionista, nazionalità norvegese, in forza l'Atletico Madrid. E vi devo far pensare, devo far riflettere su una cosa, vi devo far riflettere, devo riflettere anch'io. Dai che Comolli prende mezzo Atletico, tutto quello che gli danno lui piglia, cioè, no, in certe fasi della vita, dove coio mi insegnavano, va bene. Nico Gonzalez, ufficialmente torna a Torino, lui vuole restare a Madrid, c'è il giochino delle parti. Diciamo che sui 25 milioni sull'unghia sarebbero disposti a darteli qualcosa anche di meno, ma diciamo 25, perché a quel punto

non lo dà oggi, lo fa oggi Repubblica, sulle colonne di Repubblica. Ma attenzione, Vlahovic, oltre al Bayern Monaco, è una squadra inglese, non ho ancora raggiunto il centro di gravità di volontà del giocatore. Qual è questo club? Perché ognuno può sparare il suo club inglese. Simeone ha avuto un contatto, ha chiacchierato col papà di Vlahovic. Solo una chiacchierata, lecita. Potrebbe andare lui all'Atletico Madrid, essere l'attaccante dell'Atletico Madrid. Allora, intanto vedremo quanto gli daranno, se fosse vera questa ipotesi. Due, ma tornando a Nico Gonzalez, capite che se lo tiene l'Atletico Madrid e non lo teniamo noi, magari ci hanno visto qualcosa di buono. Quello che noi neanche Nico Gonzalez siamo riusciti a vedere. Se prendono Vlahovic e ci danno Sorloth per una questione anche di età, investono qualcosa, aggiungono qualcosa al loro potenziale, noi diamo un giocatore che volevamo tenere e ci prendiamo un giocatore che gli altri non vogliono. Ci stiamo accontentando, è questa la verità. Però è questo il discorso attaccanti. Colomani vi ho detto, Sorloth vi ho detto, Goretzka era la mia preferenza tra i parametri zero. Bisognerà allungare un po' i tempi di attesa. Perché? Perché arriveremo a dopo il mondiale in questo caso qui. Goretzka aveva intenzione, era stato un po' annusato dal Milan, che è più in confusione di noi, e quindi ha aperto anche la possibilità bianconera, ma senza promettere nulla. Capite che è un mercato che è partito veramente in salita. Ecco perché Spalletti e quei segnali concreti che non arrivano, aspettando anche il nome del portiere. Prima bisognerà vendere, però capite che da fuori, lo capiamo anche noi, che non capiamo niente di calcio, parlo di tutti noi, voi compresi, me compreso, ci mancherebbe, tranne i saggi, quelli che scrivono, fanno i copia e incolla sui social, quelli che dice una cosa, gli si accende la lampadina, la fanno loro, e bisognerebbe farli esplodere nel loro contenuto. O sbaglio, amici? Non è così? Non è così? Non è così? Qualcuno dice una cosa, un minuto dopo c'è il fenomeno da tastiera che se la va a prendere, a farla sua. Ho saputo, so, questa è la verità. Beccati. Sono e siete tanti. Quelli che normalmente poi criticano o altro. Va bene, impariamo a confrontarci civilmente. Goretzka, e poi c'è il nome di Kim, ma il Bayern Monaco spara un po' alto. Siamo intelligenti da capire che abbiamo mezza squadra da vendere, diciamo così, 6 o 7 giocatori, 6 o 7 da prendere, l'attacco è sguarnito. E quindi a chiunque vai a bussare ti dice, ah sì sì, di cosa avete bisogno? E parte da un prezzo superiore. Siamo nelle peggiori condizioni di poter fare mercato. Auguri, dottor Comolli. Auguri, dottor Chiellini. Auguri, mia amata Juventus. Perché si spenderà un po' di più per vendere un po', per incassare qualcosa di più sarai costretto a vendere 1/2 giocatori in più. C'è anche Cambiaso. C'è Bremer. Ma se quello che incassi lo spendi un po' di più per, che non puoi dai paletti del fair play, ma magari ti chiedono qualcosa di più e poi sei costretto a vendere un Di Gregorio di più per fare cassa e mantenere il livello delle spese contenute, capite che è difficoltoso. È un po' come arrivare al benzinaio successivo quando sei già in riserva e leggi prossima stazione tra 64 chilometri, fai il conteggio e ne hai di autonomia 58 e rallenti e aspetti e guardi, è un momento davvero complicato. La domanda di oggi però, al di là del punto mercato, perché poi vi interessa, il sogno mercato crea illusioni, crea speranze e crea l'alibi. Mi avevano detto che prendevano

0: Orlotto non ci siamo riusciti. Scarso Comolli, scarsi quelli che sono andati a ruota, andate a controllare prima sui social, no? Naturalmente. E non demonizzo i social, demonizzo alcuni personaggi dei social, i signori bla bla bla bla bla. Più di chi in questo ambito magari prova a passare dalla credibilità di un ragionamento, che sia chiaro. Quindi ben ritrovati, ma oggi è il giorno del sorteggio, non arriverà in queste ore, ma alle 18.30, e allora vado a leggere un po' quelli che sono i parametri e poi vi lancio la domanda. Eccola qui, eccola qui. Oggi 18.30, il calendario derby, non alla prima e all'ultima giornata. Cioè ci doveva essere l'intelligenza artificiale a farcelo capire. Cioè probabilmente con la penna ti segni degli appunti e sai cosa evitare. Attenzione, E poi i derby di Torino e Roma non potranno avvenire, cioè adesso al centro del mondo c'è il tennis. L'avrei capito anch'io. Non quando ci sono le ATP a Torino a novembre e non quando ci sono gli internazionali di tennis a Roma. Ma guarda un po'. Scusate, e gli altri eventi importanti chi se ne frega? Quindi aggiungiamo attentamente anche gli altri eventi importanti, perché se ci fosse la manifestazione degli alpini, qualcuno glielo vada a dire al cervellone che prepara l'intelligenza artificiale, prima di pagare la fattura a questa società di cui si parla un gran bene, ma che non conosce, che non conosce magari la cultura italiana, le feste italiane, i momenti di festa del calendario italiano. A Parma il sorteggio della prossima stagione, Como tra l'altro in trasferta nei primi tre turni per i lavori allo stadio, quindi se capiterà il Como si giocherà nelle prime tre giornate, capitasse la Juventus nelle prime tre giornate, la prima, la seconda, la terza, sarebbe Juventus-Como, seconda giornata l'Inter, Inter-Como, Milan-Milan-Como. Nelle prime tre giornate il Como giocherà in casa. Ricordiamo che sono tornate in Serie A il Monza, il Venezia e qual è? È il Frosinone. Queste sono le tre tappe nuove, per modo di dire, della prossima stagione. La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare del girone di ritorno. Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Il classico calendario asimmetrico. Però tra Torino-Juventus alla quart'ultima giornata del girone d'andata devono passare 8 giornate, quindi sarà nel girone di ritorno dopo 8 giornate alla quarta di ritorno. Turni infrasettimanali, le giornate 9, la nona giornata 28 ottobre e 18 e 18esima del 6 gennaio saranno i due turni infrasettimanali della Serie A. Quindi il 6 gennaio la Befana la passeremo allo stadio, così come la giornata, il weekend a cavallo del 28 ottobre. Calendarizzati in giornate diverse i derby. Ah no, li avrei messi tutti insieme perché è bella la giostra dei derby. Calendarizzati in giornate diverse, che avrebbe anche un senso, A metà campionato la giornata derby. Perché no? Perché no? Cioè, quindi questa... perché no? Può essere tutto. Allora, non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale, la giornata numero 9. Quindi non si giocherà il derby il 28 ottobre, non la prima giornata, non l'ultima. È prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società. Mamma mia, attenzione, preparatevi. Inter-Milan non potranno giocare nella stessa giornata in casa. Lazio-Roma, Juventus-Torino. Molto interessante, non ci sarei arrivato. Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee, questo ci interessa un po' di più. Chi partecipa alla Champions League, Inter, Napoli, Roma e Como, non affronta quindi la Champions League non affronta le partecipanti all'Europa League Milan e Juventus e alla Conference League Atalanta. Nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31, 34, tombola, compresa tra due turni di competizioni. Cioè, tra due turni di competizioni, ok? Tra due turni di competizioni, non può giocare chi partecipa alla Champions quelle che partecipano come Milan, Juventus all'Europa League e all'Atalanta. E per la quarta giornata limitatamente alle società partecipanti all'Europa League. Ok? Quindi, invece, se interpreto bene da questa prima indicazione, Juve, Milan possono affrontare l'Atalanta in qualsiasi giornata. E vedrete che qualche problemino è possibile, bassa percentuale, che avvenga, che venga evidenziato da un calendario che poi deve tenere anche degli altri vincoli. Ci mancherebbe, abbiamo un po' scherzato. L'inizio del campionato, 22, 23, agosto, 26. Turni infrasettimanali, mercoledì 28 ottobre, mercoledì 6 gennaio. La sosta della di Natale sarà quella del 27 dicembre. E poi le soste per le nazionali, attenzione, stop di 3 settimane, domenica 27 ottobre e domenica 4 ottobre. Ci sono il Ponte Lungo. Si dà un po' più spazio alle nazionali. Guarda caso si sono trovati d'accordo. Devi andare male, devi prendere gli schiaffi, devi affogare per risolvere il problema. Domenica 15 novembre 2026, stop di 2 settimane. Domenica 28 marzo, stop di 2 settimane. Fine campionato, domenica 30 maggio. Abbiamo detto praticamente tutto. E allora la domanda di oggi è la seguente. Come vorreste iniziare il campionato? Non è più detto che giochi la prima giornata, potrebbe essere una richiesta delle televisioni. Non c'è più la regola che debba giocare, esordire nella prima giornata, prima partita, essere la squadra campione d'Italia, anche se potrebbe essere una richiesta delle televisioni. Quindi ipotizziamo che l'Inter scenda in campo prima delle altre, ma sostanzialmente aspettiamoci un po' di tutto. Voi, da queste regole, come vorreste iniziare? Perché tanto se iniziamo con Juve Como è con una della Champions, se finiamo con una che è di metà classifica era meglio affrontarla prima. Giochiamo oggi al gioco dei dadi, al gioco del sorteggio, e quindi io vorrei giocare in trasferta la prima giornata contro non una neopromossa, contro una a Lecce, subito a Lecce, in trasferta a Lecce, trasferta a Lecce, subito, e anche perché noi dovremmo essere poi pronti per l'Europa League che inizia dopo poco, arriviamo dalle amichevoli, quindi vediamo un ritmo importante e dovremmo essere noi in gamba a trovare subito la condizione. E vorrei giocare l'ultima giornata in casa contro una squadra importante, contro una squadra di metà classifica, quelle che si sono salvate quest'anno, quindi un Sassuolo, l'ultima Juve-Sassuolo. A Lecce la prima e Juve-Sassuolo all'ultima. Ditemi la vostra, scrivete al 340-5425-324, guardateci in televisione sul canale 4637, ma se volete potete far meglio scaricando l'app di Radio Bianconera, scaricando tutti i nostri portali con cui guardarci, sentirci, ma anche leggerci. Bianconera News, tutto Juve, tutto mercato web. 340-5425-324 per scrivere o mandarci un vocale 30-40 secondi che la regia di Roma e di Torino naturalmente ascolterà, girerà e farà ascoltare anche ai radioascoltatori di Radio Bianconera. Noi ci fermiamo per qualche secondo, ricordo la domanda. Il vostro primo turno contro chi? e chi azzecca domani partecipa. No, domani non ci siamo. Lunedì studiamo il calendario e chi avrà azzeccato oggi mi riscriverà lunedì e partiremo da lì ragionando su quello che sarà il nuovo cammino per l'Europa League e il sorteggio. Bisognerà ancora aspettare qualcosa, ma intanto memorizziamo il calendario della Serie A. Da questa sera alle 18:30 il sorteggio. Con chi iniziamo e con chi finiamo? Ditemelo voi, a tra pochissimo.
1: Cose di calcio.

0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Antonio Paolino in diretta dalla sede di Torino, un saluto ai miei tecnici di Roma, Gabriele Latini, Giorgio Sorani, in diretta invece da Torino anche Yves Roche. Si stanno incontrando in quel di Parma, davanti al bellissimo teatro di Parma, sta parlando l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi Di Servo, l'ho visto in un abbraccio caloroso con Giorgio Chiellini, attenzione Giorgio, controlla le spalle, controlla tutto, nel senso, attenzione ai gemellaggi, perché quando vedo quegli abbracci lì, persone squisite entrambi, ci mancherebbe, però quando ci sono quegli abbracci lì sono abbracci politici, e io dagli abbracci politici ne resterei lontano. Invece resto vicini ai vostri messaggi, cioè pensavo di aver fatto una domanda abbastanza banale, no? Anche un po' scioccarella oggi, ma per alleggerire il carico dall'anno di Comolli di ieri, dal mercato da fare, intanto c'è Chiellini che firma autografi, questi sono i momenti più facili, Giorgio. Il problema invece è quando si è durante la stagione, bisogna anche un po' alzare la voce in più, farsi sentire a bordo campo. Presente la Juventus, presente Giorgio Chiellini per l'evento organizzato dalla Lega Serie A per il sorteggio che avverrà alle 18:30 del calendario. Il primo turno sarà Venezia-Juve e il 38esimo turno sarà Parma-Juve, quindi due trasferte, ci dice l'amico Francesco da Ischia. Per quanto riguarda Stefano che non ci dice da dove, per me iniziamo col Bologna e finiamo con l'Udinese. Venezia-Juve, ci scrive un altro ascoltatore, Tiziano D'Alecco, e Juve-Como alla fine. Poi vediamo, iniziamo a Venezia e finiamo in casa contro la Fiorentina. Saluti da Alberto dalla Sardegna. La prima con il Bologna e l'ultima con il Frosinone. La prima Cagliari, l'ultima Frosinone, Parma-Juventus la prima, Juve-Monza la 38esima, ci scrive Mario. Gianni da Vallo Lucania, nel Cilento io vorrei giocare soprattutto la domenica, perché il sabato avrà di meglio da fare. Allora, buongiorno direttore, quindi abbiamo il record anche nel fatto che lo scorso anno abbiamo avuto scontri diretti prima e dopo la Champions, il derby all'ultima. Ora cambiano. Mi immagino anche che il Como trovi l'Inter in trasferta nelle prime tre. Fabrizio da Parma. Sono un sensitivo, prevedo decine di messaggi dai soliti vittimisti dopo il calendario che diranno Inter avvantaggiata e la Juve come al solito svantaggiata. Ce lo dice Bono, e se si sente Bono lui, gli dobbiamo dare ragione. Comolli era meglio se si fosse dimesso. Questo è il tono dei vostri messaggi, ci sono anche tanti vocali, ma vedo, già sento la musica dei Modena City Ramblers in sottofondo, ritrovo il gobbaccio per definizione, Franco Daniello, che saluto e introduco. Ciao Franco, perché vogliamo farvi raccontare anche un ciao qualcosa Antonio. Di molto speciale e particolare.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao Franco, Franco Daniele, eccolo lì, pronto per rispondere a tutte le domande. Sempre, quanto è arrivata la Juventus? Che coppa giocherà la Juventus?
1: Non lo so.
0: Quanto arriveremo?
1: Non mi ricordo. Non mi ricordo. Hai dimenticato.
0: Lo smemorato dei Modena City Ramblers ce l'abbiamo noi. E poi, insieme a lui, abbiamo anche, con grande piacere, Emiliano Nanni, che dovrebbe essere già pronto ad intervenire con te. E dibattiremo un po', perché qui, dalla musica alla Juve, alle figurine, un attimo, anche perché il periodo ci riporta a quella tragedia dell'Eisen. Buongiorno Emiliano Nanni, dovrebbe essere già in collegamento. Vediamo un po' se riusciamo a farlo intervenire. Eccolo qui, buongiorno Emiliano. Però non ti sentiamo, probabilmente hai il microfono disattivato, chiediamolo alla regia di Roma di farti intervenire.
1: Io lo sento.
0: Ah, lui lo sente e quindi è una comunicazione in più. Va bene, allora comincio da Franco Daniello, Modena City Ramblers. Intanto, cosa fai a casa? Dove sono gli strumenti? Dov'è la tournée? Bisogna lavorare l'estate, bisogna portare lo stipendio.
1: No, Beh, sì, sono i momenti di giorni di decompressione. Avremo tante date, ne abbiamo già fatte tante, siamo molto contenti. Siamo appena reduci da una bellissima serata a Modena due giorni fa in casa. È stato veramente molto bello.
0: Allora, immagino che sia fastidioso anche per i nostri ospiti. Il ritorno, quindi vediamo eventualmente se ci fosse qualche problemino, saremo costretti a interfacciarci con i due ospiti in momenti diversi. Ci proviamo, e che stiamo riorganizzando, sai, l'intelligenza artificiale è anche questa. Quindi vedo che mi buttano fuori gli ospiti, li faremo rientrare uno alla volta e da qui ripartiremo, magari presentando anche bene l'ospite di Figurine Forever che ci racconterà qual è l'iniziativa che hanno proposto e che ha tirato in ballo anche il gobbissimo Franco Daniello. Aspetto indicazioni dalla regia, intanto se ci sono vocali li ascolterei.
2: Ciao Antonio, sono Domenico da Bellinzanzo. Ti rendi conto, esce fuori il tuo pronostico alla prima fuori casa, a Lecce ti fanno in casa con Sassuolo, ti fanno diventare il nuovo Moggi.
0: Grazie, pensavo che mi insultassi, che avessi pagato, che mi portassi in tribunale. Però è anche vero che potrebbero avverarsi anche quello che stanno dicendo i nostri radioascoltatori. Però ecco, oggi la puntata prima del weekend, godiamoci un po'. La settimana dura e l'estate che sarà anche un po' abbastanza dura con il sorriso sulle labbra. Vediamo se siamo pronti per ricollegarci con i nostri ospiti anche uno alla volta eventualmente. Altro vocale.
3: Ciao Paolino, inizieremo con Juventus Venezia, finiremo con Monza, oppure l'incontrazione, Venezia Juventus Monza alla fine.
4: Ecco qua, questo è l'algoritmo.
3: Lasciamo perdere l'algoritmo e di qualunque altra cosa
4: che gli viene in mente a qualcuno.
3: Ciao caro Paolino, vediamo di comprare due attaccanti forti, che sarebbe meglio.
0: Senti amico mio, intanto hai fatto il furbo, perché tu sei di quelle parti lì, sei di Padova, quindi ti sei messa la prima vicino casa, così vai al mare, poi vai a vederti la partita e poi mi riporti almeno fino a Padova al ritorno. Cerca di raccogliere, di fare una colletta dalle tue parti, risparmiate in spritz. Che dobbiamo comprare dei buoni giocatori. Va bene, tra l'altro ci sottolineano, vi chiedo un po' di pazienza in questi giorni, l'avrete capito che abbiamo riaggiornato il nostro sistema, l'algoritmo IV da mettere ancora a punto, e quindi quando sentite doppio, come sento io doppio, dobbiamo un attimo tentennare, aspettare e risolvere il problemino. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, poi ditemi voi quando siamo pronti per il collegamento, quando li vedo io li faccio intervenire. Intanto chiedo scusa ai nostri ospiti.
5: Ciao direttore, io dico la prima Juve Cagliari, l'ultima Lecce Juventus. Però voglio anche dire, ma quest'anno chi è che lo fa il calendario, quest'anno lì che ha fatto l'altro anno 2025-2026 con noi, le ultime due con Torino e Fiorentina, l'ultima col derby di sera.
0: Io spero proprio che ci siano i finanzieri oggi che controllano un po' cosa fanno.
5: Grazie, ciao Alberto, così ci togliamo
0: i finanzieri dai nostri uffici, dici tu, no? Se sono tutti lì, noi siamo liberi di circolare. Va bene. No, diciamo che l'anno scorso siamo stati l'ultimo dei problemi, cioè cercavano di aggiustare un po' tutte. Di collocare tutto il resto, e quello che avanzava, briciole o non briciole, sono state messe qua e là. Diciamo che Fiorentina e Torino alla fine, al di là del derby, serale, non serale, perché poi a questo punto, se siamo incivili, non meritiamo di giocarci il derby a Torino, a Roma, a Milano, a Genova, dov'è? Se siamo incivili, non c'è orario che tenga, perché alle 12.30 se le danno. Cioè, quello che è successo a Torino nel derby sarebbe successo, tra l'altro con l'ora legale sembrava che fossero le 2 del pomeriggio, sarebbe successo anche a mezzogiorno, alle 3 o quello che era. Allora, rivedo gli ospiti. Io naturalmente vi chiedo scusa. Eccoci. Per l'inconveniente. Ritroviamo allora Franco Daniello, vediamo se mi sente e risponde.
1: Eccomi
0: presente.
1: Qua, sì. Eccomi presente. Qua, sì.
0: Eccomi, e vediamo presente. Se ci sente anche Emiliano Nanni. Buongiorno Emiliano.
6: Che invece buongiorno, buongiorno. Cioè, ci sta buongiorno, buongiorno.
0: Ah, però almeno ti sentiamo. Allora andiamo di telefono e in video. Buongiorno Emiliano, partirei da te, se mi posso permettere di darti del tu, perché avete lanciato probabilmente anche con Franco Daniello un'iniziativa che è toccante, perché se i nostri radioascoltatori andassero in questo momento ad aprire il sito figurineforever.com, eccoti Emiliano, adesso ti vedo in video, forse ti sento anche, vediamo un po' se ce l'abbiamo fatta.
6: Mi sentite?
0: Buongiorno.
6: Mi sentite? Sì.
0: Perfetto, adesso sì. Ce l'abbiamo fatto, si muove, allora è vero, ci hai portato un ospite vero, Franco. Complimenti. Naturalmente volevo parlare, così recuperiamo un po' di tempo, sull'iniziativa. Noi abbiamo aperto figurineforever.com e c'è la figurina della memoria. Vorrei che lo stesso ideatore o comunque Emiliano Nanni di Figurine Forever ci raccontasse come è nata l'idea e cosa proponete. E da quello che vediamo è una proposta che dovrebbero abbracciare tutti i tifosi, magari subito quelli juventini, ma che deve naturalmente toccare il cuore anche degli altri. Prego.
6: Stazione di Bologna che realizza figurine solidali. La collana principale è le celebrity stickers, dove sono coinvolti, abbiamo già coinvolto oltre 200 sportivi, sono tutte. Non hanno una finalità di lucro. E tutto il ricavato va in beneficenza. E no, io personalmente era un po' di tempo che nella collana della memoria ci tenevo a ricordare la strage delle Iselle. Quest'anno è stato reso possibile e abbiamo realizzato appunto questa figurina, che non è solo una figurina, io ve la mostro sperando si veda qualcosa. E è una figurina all'interno di un folder. Perché il discorso di fondo qual è? È che la figurina, che è un oggetto, come dire, comune a tanti di noi, anzi direi a tutti, aiuta ad avvicinare le persone. Poi però all'interno del folder ci sono testo e altre immagini che cercano di ricordare quanto accaduto nel 1985. È una figurina per certi versi da collezione, perché ha una tiratura numerata, e il numero non è casuale. Questa prima edizione è in 139 copie, quel 39 ovviamente è legato alle vittime delle Iselle. L'idea è di dare nel nostro piccolo il contributo, perché questa strage, io continuo a dire strage perché ha un significato specifico la parola strage rispetto ad altre, non venga dimenticata, e credo sia un patrimonio di tutto lo sport mondiale, di tutto il calcio italiano, a prescindere dall'essere juventini o meno. Io è una cosa che ho sempre vissuto personalmente rispetto alle Iselle, è la passione di tanti sportivi dell'essere a vedere la propria squadra del cuore giocare una finale di Coppa dei Campioni, e quella è una passione che è condivisa da tutti i tifosi a prescindere dalla squadra, quindi non è un fatto solo juventino, ma chiaramente il popolo bianconero lo sente fortemente nel cuore.
0: Di fronte a queste iniziative di qualsiasi tipo, per non dimenticare un grazie, quindi lo rivolgiamo noi a nome di tanti tifosi. Io ne ho incontrati anche alcuni proprio nella giornata del 29, e c'è la voglia, il desiderio, la richiesta che veramente ci siano tante iniziative collaterali che portino a non dimenticare. Questa mi sembra anche lodevole per avere qualcosa tangibile tra le mani. Passerei da Franco, Franco Daniello. Franco, intanto raccontaci cosa vi unisce in questo progetto, perché devo ringraziare anche te che mi hai messo in contatto con Emiliano Nanni, che avete appena ascoltato, di Figurine Forever.
1: Ma sicuramente finisce la passione per lo sport, per il calcio.
0: Franco, volevo proprio arrivare lì. Dopo parleremo anche, ritorneremo da Emiliano Nanni per farci raccontare come poter naturalmente ricevere, come poter acquistare, come poter arrivare a questa figurina, per non dimenticare la strage dell'Eisel. Io intanto invito ad aprire chiunque, quelli di Twitch, gli amici che ci stanno seguendo da casa, il sito figurineforever.com, e mi sembra abbastanza facile e descritto bene la procedura. Però tornando a Franco, sono passati 41 anni e una settimana. Lo so, perché una settimana fa stavamo incontrando dei tifosi, alcuni di questi li ho conosciuti, non riuscivano a parlare ancora, a ricordare quei momenti, a parlare della loro esperienza. Ma io ricordo molto bene, in quella prima stretta di mano che c'è stata tra me e te, il tuo ricordo è indelebile di quella giornata, perché eri là, come ci hai ricordato.
1: Sì, il ricordo è assolutamente indelebile. Ogni volta che vedo un parapiglia interno di una curva, anche all'esterno di una curva, vado subito a quella che le mie non erano immagini, perché ero proprio in mezzo al dramma, paradossalmente vicino agli altri, ci sentiamo un po' colpevoli, capito? Perché è una cosa che rimane dentro come dentro come veramente una cicatrice,
7: veramente una cicatrice
1: grandissima. Io poi per alcuni anni
0: è un'espressione forte la tua, quella di sentirsi tutti responsabili. È veramente un'espressione forte che ci tocca dentro anche chi come noi, come me, era anche solo davanti a un televisore. Grazie Franco anche per questa tua testimonianza che volevamo fare già venerdì scorso, ma grazie a questa iniziativa abbiamo riaperto oggi. Torno ad Emiliano Nanni. Emiliano, io ho aperto Figurine Forever. Volessi aderire, che cosa devo fare per ottenere la figurina commemorativa dell'Eisel, un ricordo?
6: Allora, beh, molto semplice.
8: Allora, beh, anzi, molto semplice.
6: Grazie dei commenti positivi sul nostro sito.
8: C'è la pagina specifica all'interno del sito.
6: C'è la pagina specifica all'interno del sito ed è nella home page legata alla figurina solidale della memoria sulle Eisel.
8: E lì c'è come, diciamo, tra virgolette, attraverso
6: o PayPal o PayPal o il bonifico bancario.
8: E poi verrà
6: noi domenica con Franco, noi domenica con Franco saremo alle porte di Bologna
8: per fare, diciamo, una presentazione,
6: per fare, diciamo, una presentazione di questa figurina.
8: Domenica 7 giugno alle 11
6: dovrebbero essere presenti anche rappresentanti del club Emilia Bianconera,
8: anche del comitato delle vittime delle Eisel di Reggio Emilia.
6: È in un contesto interessante perché
8: diciamo che
6: l'evento si chiama Happy End,
8: legato ed è allo tutto un evento legato allo sport inclusivo, quindi
6: un doppio,
8: insomma,
6: messaggio.
8: Un doppio messaggio.
6: Io sulla figurina ci tengo anche a sottolineare che se qualcuno, anche che fosse adesso che ci stesse guardando o ascoltando, fosse tra i familiari delle vittime, la figurina mi contatta e gli verrà chiaramente spedita a titolo gratuito. L'altra cosa, che l'ho detto, non ha un fine di lucro.
0: Spieghiamo che c'è veramente un piccolo contributo, eventualmente, tutto molto chiaro dal sito. Bene. Questo lo sottolineo a testimonianza anche dell'iniziativa che ci vede promotori di questo evento domenica. Quindi chi è di Bologna, Emiliano, Romagnolo, prima di andare a fare un bagno al mare, passi da lì. Si fermi, o gli altri, quelli impossibilitati, magari come noi, aprite il sito figurineforever.com. Prego, Emiliano.
6: Sì, e poi volevo dire che, appunto, le nostre figurine solidali in generale hanno sempre comunque una questione solidale. Quelle della memoria hanno principalmente uno scopo divulgativo. Quindi io approfitto dell'occasione per dire che se qualcuno, un Juve Club o un comune, insomma, volesse utilizzare la nostra figurina solidale per parlare delle Eisel, va benissimo, l'abbiamo fatto in tantissime altre occasioni, e quindi ci può contattare e a quel punto il, fra virgolette, costo della figurina scende, se per dire è prevista una distribuzione ai ragazzi di una classe o altro. Mi permetto di essere di questa occasione di parlare a Radio Bianconera per dire, perché qualcuno mi ha già scritto dicendo: ma ho visto che avete fatto 150 celebrity stickers, tantissimi calcio, ma niente della Juve. Allora, non è una scelta anti-juventina, è solo che le nostre figurine solidali sono tutte autorizzate dai diretti interessati o dalle famiglie o da chi ne può fare le veci. Quindi approfitto dell'occasione per dire che se qualcuno avesse voglia di contattarci per proporci di ricordare un grande campione del passato della Juve, noi siamo assolutamente disponibili. Non c'è nessun tipo di, come dire, di chiusura nei confronti
0: dell'accento
6: della Juve o di nessun'altra squadra.
0: L'accento può solo ingannare eventualmente, ma lo sport dovrebbe unire. Io ringrazio entrambi, grazie per l'iniziativa a Emiliano Nanni di Figurine Forever, all'apertura che dimostra un'apertura anche mentale apprezzata per quanto ci hai appena detto, e ringrazio anche Franco Daniello per averci proposto questo collegamento oggi. Di Juve, Franco, ne parliamo poi io e te. ma adesso aspettiamo qualche giorno per avere qualcosa di bello da dirci, se sei d'accordo.
1: Esatto,
0: però
1: esatto,
0: un giudizio
1: sì,
0: dammelo.
1: Esatto, esatto, sì, perché quest'anno è andato
0: un giudizio
1: tutto,
0: dammelo.
1: Quest'anno è andato tutto a rotoli e...
0: Un momento così in musica che cosa rappresenta? Cioè quando c'è un po' di... Non c'è voglia di scrivere musica, non ci sono date all'orizzonte, non è il caso dei Modena City Runners.
1: Rappresenta,
0: come si dice in emiliano?
1: Rappresenta, non so. Pensa di dover andare a lavorare.
7: Uno pensa di dover andare a lavorare,
1: cosa che forse dei nostri giocatori dovrebbero, dei nostri giocatori dovrebbero fare, però ovviamente
7: è solo una battuta.
1: Rispettiamo il lavoro dei giocatori, che è un lavoro anche quello, ovviamente.
7: È un lavoro anche quello, ovviamente.
1: E diciamo che sono ludici, fanno parte di quella
7: della serie.
1: Sì, ma della serie, sì, ma che lavoro fai, no?
0: Certo, certo, quello che dicono a te, che dicono anche a me, che diranno anche a Emiliano, eventualmente. Mi autorizzi a fare una richiesta ufficiale? Emiliano, posso fare una richiesta ufficiale a Franco Daniello?
6: Sì, certo.
0: Ok, certo. La mamma come sta, Franco? Tutto a posto? Sempre Juventina?
1: Sì, certo.
0: Ecco, facciamo una figurina alla prima tifosa, la mamma di Franco con una bella sciarpa che si arrabbia davanti alla radio quando ascolta Radio Bianconera dopo una stagione come questa. Potrebbe essere il simbolo della rinascita, la mamma di Franco. Cosa ne pensi?
1: Quest'anno è andato male per lei. Lei sa che essendo bolognese, anche è proprio un po' bolognese, quindi lei per la Juve soffre, però per la Juve soffre, anche per il Bologna soffre. Quest'anno veramente l'ultima volta credo che abbia chiuso l'ora contro la Fiorentina, al gol della Fiorentina abbia chiuso e si è andata
0: in vacanza. Allora la ritroviamo all'inizio del prossimo. Ecco, potrebbe rappresentare il simbolo del tifoso.
6: Posso citare i Modena?
0: Sì, assolutamente sì, vai Emiliano.
6: No, adesso auguravi, no, adesso auguravi, ve lo auguro da tifosi,
8: l'album citando, più conosciuto dei l'album Modena, forse più conosciuto dei Modena, riportando tutto a casa, prima o poi tornerà anche uno scudetto alla
1: Juve. Bravo, questo è un bellissimo... È un bellissimo augurio, molto sportivo.
7: Grande.
0: Grazie a entrambi, anche per questi due sorrisi che mettono insieme le anime dello sport, della musica e della creatività. Grazie ad entrambi, alla prossima. Ciao Franco.
1: Ciao a tutti.
0: Piacere di aver conosciuto Emiliano Nanni di Figurine Forever. Cercateli, figurineforever.com. Alla prossima. Grazie. Noi ci fermiamo qualche secondo e ripartiamo da qui con la domanda. Con chi giochiamo la prima giornata e l'ultima? Così vediamo chi è il nuovo Moggi, visto che mi hanno detto, se capitasse, sarei il nuovo Moggi, ma magari potreste essere voi. Era la battuta, l'ho capita benissimo. A tra pochissimo su Cose di Calcio, su Radio Bianconera con Cose di Calcio.
9: Cose di Calcio.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Ben ritrovati in diretta dallo studio di Torino. Buona giornata da Antonio Paolino, probabilmente da mettere in sincro il tutto. Buona giornata anche a voi, un po' di pazienza, lo ripeto, fino ad annoiarvi eventualmente, ma vedrete che gli sforzi porteranno miglioramenti importanti. Allora, ritornando al calendario, pazzesco come ognuno provi, probabilmente perché abita da quelle parti, probabilmente perché vorrebbe davvero iniziare con l'una o un'altra squadra. Qual è, secondo voi, il vostro pronostico su con chi iniziamo il campionato e con chi finiremo il campionato? Io ho detto trasferta Lecce subito la prima e l'ultima in casa con il Sassuolo. E voi? Va molto di moda o è di tendenza la doppia trasferta o comunque la doppia sfida col Venezia, la prima o l'ultima, e col Como, la prima o l'ultima. Allora, intanto i paletti, tutti i derby in qualsiasi caso non potranno capitare né la prima né l'ultima giornata, ma neppure nel turno infrasettimanale che cade alla nona giornata. L'altro mercoledì 6 gennaio sarà invece libero da condizionamenti. Il 6 gennaio può capitare tutto. Nel periodo natalizio l'unica domenica libera sarà quella del 27 dicembre. Poi, a causa della riduzione delle finestre FIFA da 4 a 3, accorpata alla sosta autunnale, ci voleva poco anche qui, il campionato resterà fermo anche il 27 settembre e il 4 ottobre. Sarà ancora un torneo asimmetrico, questo l'abbiamo detto. Secondo gli questo era importante, era interessante. Le partite del girone di ritorno non seguiranno lo stesso ordine di quelle del girone d'andata, con l'aggiunta del paletto che due squadre per riaffrontarsi dovranno attendere almeno 8 giornate, vero? Secondo gli inglesi questa modalità agevola incertezza e spettacolarità, ma Inter, Napoli, Roma e Como inoltre non potranno affrontare Juve-Milan alla quarta giornata, quella che anticipa il debutto in Europa League di bianconeri e rossoneri, e non sfideranno le due deluse dell'ultima Serie A, neppure alla settima, alla ventunesima, 25, 28, 31 e alla 34esima. In queste sei giornate non potranno giocare neppure contro l'Atalanta, la nostra in Conference. Quindi un leggero occhio di riguardo per chi è in Champions League, più che quelle che sono in Europa League rispetto all'Atalanta. Doveroso. Fossimo noi, lo spiego prima, perché poi ma non avevano detto di qua e di là. Non si riesce per gli impegni Europa League, Conference League, fino a quando esisterà, ci saranno le italiane, no? A metterle sullo stesso piano di chi in questo momento è in Champions League. Assecondate infine le richieste del Como, che disputerà le prime tre gare in trasferta a causa dei lavori dello stadio Sinigaglia, che dovrà essere adeguato ai parametri UEFA, ad esempio allargando il terreno di gioco. Detto tutto, allora, se da Roma mi ascoltano, tra poco avremo anche l'ospite, e nel frattempo ascoltiamo un vocale, e poi vedo già che abbiamo l'ospite, che lasciamo ancora un attimo a pazientare. Vocale e poi l'ospite.
2: Buongiorno direttore da Caotico, io abito in provincia di Monza Brianza. Tra i derby di Como, Monza, Milan, Inter, non vanno a interferire col Gran Premio di Monza? Quello non è un grande evento? Vabbè, però, non è che ci sono delle confusioni, dei casini e gli omicidi.
5: Telefona subito in Lega, se trovi occupato manda una PEC. Va bene, vedi quante cose emergono. Dovrebbero ascoltare un po' più il popolo, dovrebbero essere un po' la radio ufficiale dei tifosi in generale, così come siamo noi, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Tra questi abbiamo anche Bruno Barba, professor Bruno Barba, antropologo. Buongiorno Bruno, ben trovato, ritrovato. Dovremmo averlo a breve. Vediamo Dite. Un po'. Buongiorno Bruno, eccoti. In collegamento, buongiorno. In collegamento video. Ben ritrovato.
6: Buongiorno a tutti voi.
5: Buongiorno, mi fai vedere il numero di maglia? Perché tu cambi società, cioè cambi numero. Io ti ho conosciuto che eri un ottimo numero 4. Rimane quello il numero?
6: Sì. Assolutamente sì, per sempre, è tatuato nella schiena.
5: È tatuato nella schiena. Professore, ti chiamo professore, cosa è capitato alla nostra Juve quest'anno? Partiamo da lì, poi mi devi spiegare antropologicamente il tifoso come sta, Il tifoso che con passione segue le vicende della Juventus in questo caso, e che cosa si aspetta un tifoso dal mercato? Perché devo capire anche quali sono le speranze, i sogni che riponiamo nel mercato, che sarà complicato, ma tanto ci ascoltano in tanti, non ci ha sentito nessuno.
6: Allora, intanto, se mi permettete una considerazione proprio personale, generazionale, io ero abituato a pensare ai primi giorni di giugno come i giorni più felici dell'anno, perché il campionato si era appena concluso e di solito eravamo campioni, e poi stava per iniziare ogni 4 anni il mondiale. Io ricordo l'ebbrezza di questi tempi, quando ancora giocavo, i tornei notturni, gli amici, e soprattutto questa attesa per un'Italia che era sempre in qualche modo favorita. Ricordo i mondiali del 78, dell'82, anche dell'86, che non andarono bene, ma insomma ci presentammo da campioni del mondo. Ecco, per quanto riguarda la domanda tua, cosa è successo alla nostra Juve quest'anno, io non direi quest'anno, purtroppo è successo che da troppi anni la Juventus non ha programmazione, non ha capacità di essere coesa come era un tempo, acquisire campioni da formare, da creare, sorprendenti. Avevamo sbagliato pochissimo fino a pochi anni fa, e da un po' di anni invece è successo l'imponderabile. Devo dire che quest'anno alla fine io non ci speravo più di tanto di ottenere la qualificazione in Champions League, perché sarebbe stato come nuovamente illudersi di avere una squadra competitiva, e invece la differenza tra arrivare quarto, quinto o sesto non è così sostanziale, purtroppo è decisiva a livello economico, ma diciamocelo francamente, proviamo a riflettere, non è forse meglio vincere o comunque arrivare a competere in una competizione molto, magari molto meno prestigiosa quale l'Europa League, ma è pur sempre un titolo internazionale, piuttosto che fare consentitemi di dire con tutto il dolore che provo, fi queste figure da un po' di anni in Champions. Non siamo competitivi, questo è il segreto. E del resto il campionato ha detto questo, le partite che bisognava vincere, io ricordo la penultima giornata in cui 7 partite erano, diciamo così, blindate, compreso quelle di Cremonese e Verona, cioè dovevano, no, Verona, scusate, Lecce, che dovevano vincere, e tutte le squadre che dovevano vincere hanno vinto, tranne la Juventus con la Fiorentina. All'ultima giornata praticamente si è verificata la stessa cosa, soltanto il Milan ha fallito. Peraltro il Milan, con il Milan noi abbiamo, diciamo così, questa comunanza di sventure legate fondamentalmente al fatto che la società è carente e che i giocatori non sono di livello. Quali le aspettative delle due società?
5: Bruno, ti ascoltavo con attenzione, lo facevano anche da casa. A parte che hai messo un dito nella piaga, ci hai fatto sentire vecchi, i mondiali, le partitelle notturne, la borsa pronta per la partita all'oratorio con gli amici, con i giornalisti, con i colleghi, no? Pur di non stare a casa, però anche con la gioia, no? Di convivere, di stare insieme ai colleghi,
6: Sì.
5: di raccontare il campionato, tutto quello che era successo. Invece adesso c'è quasi la volontà di nascondersi. Parlo almeno di noi juventini, eh? Nascondersi, ma guarda, no, non me ne parlare. Ciao, ciao, vado che devo andare a lavorare.
6: Certo, consentimi anche insomma, di dire una cosa, che questa vicenda, insomma, del Mondiale mi ha veramente depresso. Vedere l'altro giorno o dare qualche occhiata a Italia-Lussemburgo è stato un bagno di, non direi neanche di umiltà, ma proprio di desolazione, di tristezza. Anche se questi ragazzi, voglio dire, sono promettenti e meritano no la nostra attenzione, beh, mentre le altre squadre sono in volo o comunque si preparano con partite prestigiose, ecco, noi abbiamo questo dolore. Tra l'altro, si fa una grande retorica dicendo che i ragazzi, giustamente, che i ragazzi più giovani non hanno mai visto l'Italia al mondiale. È certamente una considerazione giusta, ma io mi permetto di dire anche che sì, noi siamo stati fortunati ad averla vista allora, però temo fortemente di non riuscire più a vederne altre. Mi ricordo Raimondo Vianello che faceva lo sketch con Sandra Mondaini dicendo: "Fammi vedere questo mondiale che è l'ultimo". E beh, noi questa chance speriamo di averla ancora, ecco, perlomeno.
5: No, sicuramente. Da dove comincerebbe la tua analisi della stagione? Da rimettere per quello che è stato e per quello che vorresti che non ricapitasse più in negativo. Rimettere ordine in società, rimettere ordine nella squadra, nel renderla più forte, nel pensare prima ai conti, poi i conti magari possono tornare, ma abbiamo anche capito che non più spendi più vinci, no? Perché poi vince sempre una. Più spendi meglio e più vinci, ma forse se riesci a creare un insieme importante, un insieme coeso.
6: Ma guarda, tu mi chiami professore, io di fatto lo sono, ma di economia, di soldi, di matematica non capisco veramente niente. Io quello che capisco è che il mio rammarico è che non avremmo sicuramente fatto di peggio se noi avessimo, per così dire, risparmiato tanti soldi puntando sul serbatoio della squadra giovanile. E io credo che con Isen, Sulé, Barenecea e quanti altri avremmo sicuramente non solamente più punti in classifica, più speranze soprattutto, più margini di miglioramento. Ecco, io su questo, cioè una società in difficoltà come era com'è la Juve da qualche anno, dal punto di vista economico, non capisco perché ha avuto questa disattenzione, ecco, proprio risparmiamo. E poi,

0: sperato comunque di vincere lo scudetto in questi anni, soltanto uno più realista del re, perché di fatto persino Spalletti quando è arrivato sarà stata una battuta, ma ha detto questa squadra competerà per lo scudetto. Ecco, invece bisognava, quando una mente lucida si rende conto che la squadra non è competitiva ai massimi livelli, bisognava e forse bisognerebbe ora dire: per qualche anno scordiamoci le grandi vittorie, però costruiamo. Il mio cruccio è che non possiamo pensare alle grandi vittorie, però non stiamo neanche costruendo, perché i messaggi che arrivano dai quotidiani, dagli organi di formazioni, per me non sono così incoraggianti, perché per carità Sorloth piuttosto che Jimenez, insomma i nomi che si stanno facendo, sì, Goretzka addirittura, cioè grandi giocatori, bei giocatori che ci consentirebbero di arrivare terzi. È questo che noi vogliamo, arrivare terzi o quarti l'anno prossimo? Io ripeto, mi accontenterei di fare il 2 anni sesto, e magari avere, non dico i 9 anni che abbiamo avuto recentemente, ma costruire una squadra che per 4-5 anni sia dominante. Ecco.
1: Bruno, come sta cambiando la figura del tifoso? È una figura, resta una figura o sta diventando una controfigura?
0: Guarda, questa è una bella provocazione, una bella
1: In
0: riflessione.
1: questo
0: Quindi,
1: momento, in questo periodo
0: sì,
1: storico, ovviamente.
0: io non posso non ricadere nella nostalgica narrazione della curva Filadelfia sotto il sole, la neve, la pioggia, ore e ore ad aspettare la finale di Coppa UEFA contro il Bilbao, piuttosto che altre partite memorabili di Coppa dei Campioni di allora o anche di campionato. Allora era una performance fisica fatta con gioia, per così dire. Ora è una kermesse gioiosa, una gita, è una scampagnata che ha naturalmente anche dei pericoli contingenti talvolta, ecco, però gli stadi non sono più, diciamo così, quel luogo di aggregazione che erano una volta. Io non voglio adesso citare un antropologo famoso, Marc Augé, ma sono diventati davvero non luoghi, cioè luoghi anonimi dove praticamente le persone non hanno più, diciamo così, interesse verso la partita. Lo si vede dalla clamorosa assenza di tifosi appena reinizia il secondo tempo, perché sono ancora tutti a mangiare, a bere. Per carità, viva questo modello americano per chi pensa al business, perché pensa insomma a questa novità relativa almeno per noi italiani, però io ho molta nostalgia di quelle, ripeto, di quelle fatiche fisiche che però davano davano così delle gioie diverse, a prescindere anche dal risultato, perché ricordo quegli esodi anche tristi che però avevano un altro, come si può dire, un altro effetto su tutti noi. Perdonatemi, forse sono troppo vecchio.
1: No, no, no, anzi, anzi, anzi, stai facendo piangere, in senso buono, per questi ricordi. Gli amici da casa, la curva Filadelfia mi fa piangere. È stata casa mia con i ragazzi, dello stadio, dei Fighters, da quando avevo 14 fino ai 25 anni. Quindi vai a toccare queste corde, stai toccando queste corde. Senti, qual è il tuo approccio con l'intelligenza artificiale? Perché qui stanno decidendo il prossimo calendario, sperando che, si dia diritti a tutti e non privilegi. Come ti vuoi sbilanciare anche tu? Come iniziamo l'anno prossimo? Forti? Con la squadra neopromossa? Poi abbiamo l'Europa League, arriviamo fino in fondo. Da cosa dipenderà un po' il carattere di questa squadra, al di là dei giocatori che riusciremo a comprare? Bruno Barba.
0: Ma io spero tanto in una ventata di entusiasmo, che in questo momento non riesco, per così dire, a delineare. Però il mondiale rappresenta sempre una grande vetrina. Io comprerei giocatori affamati. Sappiamo bene.

0: Noi che siamo amanti del calcio, che cosa significa la fame? Ecco, l'abbiamo verificato, verifichiamo da sempre squadre sia compagini nazionali che diciamo di club che hanno questa fame. Beh, la Juventus, qualunque Juventus vincente aveva fame, e da un po' di tempo questo non si verifica più. Non sono, figuratevi, non sono un ammiratore di certe manifestazioni di giubilo che appartengono ad altre squadre, segnatamente la squadra campione d'Italia. Però c'è una netta differenza tra queste esplosioni di rabbia, ripeto, che trovo sopra le righe e immotivate, e l'esultanza dei nostri giocatori che fanno queste scenette così carine, no? Tratte dal mondo del web, della musica pop, internazionale, eccetera, che, ripeto, sono un divertissement che può essere anche interessante. Però ecco, la rabbia che hanno certi giocatori, io non la riconosco, e arrivo a dire che non la riconosco persino nei miei amati giocatori sudamericani, che in altre compagini dimostrano la loro sudamericanità. E da noi, paradossalmente, questa cosa sembra un po' annacquata, un po' spegnersi. Quindi io spero, ecco, poi la domanda sull'intelligenza artificiale, io sono piuttosto incuriosito, certamente, ma molto scettico sulle potenzialità infinite, perché la trovo capace di monitorare tutte le possibilità, ma anche molto ottusa, cioè laddove c'è la necessità di elaborare un pensiero, diciamo così, estroso, fantasioso, l'intelligenza artificiale si ferma,
1: Stronca,
0: ecco.
1: stronca.
0: Sì, va bene per certe operazioni, certamente. Adesso per il calendario non sono così informato, non so che dati ci metteranno dentro, eccetera, eccetera. Però
1: Quelli che
0: ecco,
1: io
0: dal
1: e te con la
0: punto.
1: matita avremmo segnato già
0: Sì,
1: nell'agosto scorso. Onestamente, poco di più, poco di meno.
0: comunque, teniamo presente, ecco, speriamo, ecco, diciamo che l'intelligenza artificiale, se evitasse di fare giocare un derby all'ultimissima giornata, ecco, sarebbe un passo in avanti, ecco, per questo diciamo che è un
1: Con... No,
0: auspicio.
1: io metto le mani avanti, magari in qualche città dove c'è il raduno degli alpini o qualche altro raduno, perché poi si pensa ad una cosa, non si pensa all'altra. Senti, ma la mia intelligenza superficiale, perché questa è questa, quella del tifoso che vuol vincere senza se, senza ma ha capito che Vlahovic non aveva fame, per quello che non è rimasto? O gli abbiamo offerto un contratto da fame? Secondo lui, secondo la sua intelligenza artificiale.
0: Guarda, anche qui è un rammarico. Allora, io non ho mai, diciamo così, non sono mai diventato matto per Vlahovic. Il problema è che in questo momento questa Juve, questa società, questa economia della società, non so se è in grado di acquistare un giocatore superiore a Vlahovic. Quello che però è mancato fortissimamente in Vlahovic è, diciamo così, una sorta di umiltà, di riflessione sul luogo dov'era. Ecco, sei centravanti titolare della Juventus, una Juventus in decadenza, l'abbiamo detto, ma non esiste questa narrazione che non siamo più la Juventus. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi. E Vlahovic, secondo
1: Bel
0: me,
1: messaggio.
0: ha fatto questo errore di valutazione, nel senso che da centravanti della Juventus no, non può aspirare a tantissimo meglio, anche perché se andrà in una grande società farà la riserva o comunque non sarà la prima scelta. E se andasse in una società dove gli assicurano il posto fisso, sarà una società che è del livello della Juventus attuale. Quindi, secondo me,
1: Chiarissimo,
0: ha fatto un
1: chiarissimo.
0: grande errore.
1: Chiarissimo. Senti, l'ultimissima domanda riporta la matematica. Concentrati bene. 1977. L'anno prossimo è il 2027. Saranno passati 50 anni. Non è un quiz. Andiamola a vincere questa coppa. Potrebbe
0: Andiamola a vincere anche
1: essere una
0: perché
1: motivazione? Potrebbe essere una motivazione in più?
0: Ma come no, ripeto, avete visto le scene di giubilo addirittura con il principe d'Inghilterra? Cioè, voglio dire, l'Aston Villa, se guardiamo l'Albo d'Oro delle ultime edizioni dell'Europa League, è un Albo d'Oro assolutamente prestigioso di squadre che sono al nostro livello o è addirittura leggermente, forse in questo momento, superiore. Ma quindi non ci sarebbe nulla da vergognarsi di vincere l'Europa League. Ecco, io, visto che il campionato, competere per il campionato oggi mi sembra un miraggio. Certamente spero di fare una miglior figura di quest'anno, ma ripeto, io partirei un pochino dalla una certa rifondazione, da certe basi che andrebbero, insomma, curate, ecco.
1: Ricordatevi quello che abbiamo detto oggi, che è il 5 giugno, sì, 5 giugno, perché avremo modo di risentire quello che da casa mi dicono assomiglia più di tanti altri ospiti al signor Pioli. Noi lo chiamiamo Bruno Barba, non Pioli. Bruno era un complimento, non era un
0: Sì,
1: apprezzamento negativo.
0: anche da giovane coi
1: Ah,
0: riccioli
1: sì.
0: assomigliavo a lui.
1: Anche da giovane coi riccioli, chiarissimo. Bruno Barba, prof, grazie per questa bella chiacchierata. Non abbiamo fatto i
0: Grazie.
1: conti, non abbiamo detto di Spalletti, ma abbiamo ragionato su altri concetti. Anche grazie al tuo contributo. Grazie e buona estate a Bruno Barba, che ritroveremo sicuramente appena ci sarà ciccia da raccontare sulla nostra Juve. Buona estate, buon weekend.
0: Grazie, grazie a voi tutti. Ciao.
1: Grazie, noi abbiamo sforato un po' perché era necessario arrivare a quel concetto 1977-2027. Io metterei questa data negli spogliatoi, con 3 puntini di sospensione. Datevi da fare, ragazzi, anche con la squadra che rimarrà, senza comprare nessuno, ma con altre motivazioni. Voi come la pensate e soprattutto da dove volete partire l'anno prossimo? Col calendario, la prima in casa e l'ultima in trasferta. Ditemi voi, qualcuno ha detto Venezia, io ho detto Lecce, qualcun altro ha detto Como. E voi cosa dite? A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
4: Eccoci qui, ben ritrovati dagli studi di Torino, Cose di Calcio, Antonio Paolino, per ragionare un po' su quello che è il calendario, che sarà il calendario, a partire dal sorteggio di questa sera. Però direi, vedendo che sono arrivati, anzi riapro anche la mia messaggistica, riesco sempre a combinare un po' di guai, la apro, la chiudo, la ritrovo. Allora, i vari podcast, quando non li trovate subito, io rispondo a tutti, perché il dialogo è bello, schietto, diretto, e vi dovete sentire parte della famiglia di Radio Bianconera. Quando non li trovate subito, dovete un attimo pazientare. Quindi Rassegna Stramba o gli altri programmi, so che vengono seguiti anche molto in podcast, ascoltati. E ribadiamo che facendo 12 ore di diretta praticamente li trovate poi anche la notte, per quelli che ritornano presto o tardi, dipende dai punti di vista, dai punti di vista dalle loro serate. L'esperto del calendario, sapendo che tu Juve sei in difficoltà, non è ancora una squadra, ti faranno incontrare tutte squadre che ti affosseranno prima di partire. L'ottimismo di Antonio Palma. Il podcast l'abbiamo già detto. Paolo da Ferrara cosa ci dice? Prima di campionato Lazio in trasferta e ultima Atalanta, verremo svantaggiati come sempre. No, beh, c'è Chiellini che è andato a tutelarci, ha abbracciato De Siervo e quindi è tutto sotto controllo. Ah, hanno agevolato la Juve perché Chiellini è andato da quella parte lì, ecco perché avrà il Lecce la prima e il Sassuolo all'ultima. Si può dire tutto, ragazzi, si può dire tutto. La squadra senza se, senza ma, quella con tanti attributi, va e li bastona tutti. E quando merita, viene bastonata e torna a casa. Dai, stiamo un po' giocando al gioco del calendario. E ricordo, l'occhio di riguardo, un po' di più, sempre per chi è in Champions. Poi con questi vincoli, qualcosa incomincia a cambiare, ad essere tutelato un po' meglio per tutti. Ma la curva a Filadelfia non è del Torino, Marco? Sei un po' giovincello per non sapere queste cose. Allora, curva a Filadelfia è stata la storica curva della Juventus, però immagino che tu abbia meno di 30 anni a questo punto, probabilmente. Si chiama curva Primavera adesso per il Torino, non hanno messo curva a Filadelfia. Ma devi entrare da via Filadelfia, il nome rimane tale. Nella curva Filadelfia ci andavano gli storici tifosi juventini e abbracciavano nel corso della settimana il passaggio dal combi, il tratto di strada a due corsie di via Filadelfia, i giocatori alla Platini, alla Zoff, alla Cabrini, alla Bonini, che dal campo combi passavano e andavano verso gli spogliatoi all'interno dello stadio comunale, passando appunto sotto la curva Filadelfia. Non vi preoccupate che ci pensa il cartonato Butti a sistemare per bene il calendario, dopo lo scempio che ha fatto l'anno scorso è ancora al suo posto. Viva l'Italia, diceva De Gregori. Stefano, Fiorentina, la prima alla Fiorentina, l'ultima di ritorno il Cagliari. Però abbiamo letto un po' di messaggi, abbiamo tanti vocali, andiamoli ad ascoltare e ascoltateli anche voi.
5: Buongiorno direttore, secondo lei no? Perché questa celerità a far uscire subito il calendario? A me puzza un poco.
4: No, dai, anche... No, perché? Abbiamo imparato dall'anno scorso, anche per organizzarsi il rispetto dei tifosi. Perché dovrebbe puzzare un po' anche... saperlo prima, Sai quali sono le date del campion- della champ- della- delle coppe per tutti? Sai gli impegni delle nazionali? È presto fatto, probabilmente l'avrei già fatto anch'io carta e penna, dai. È un po' come il calendario della scuola, devi saperlo prima, se no non fai i compiti in tempo. Sai che ci sono i mondiali, sai che cioè devi organizzare un po' tutto, anche le trasferte. No, non sarei così, non sarei così. Poi bisogna stare attenti a quei vincoli, poi bisogna stare attenti a quello che ci è stato già detto. E qualche piccolo vantaggio lo troverete per le quattro squadre della Champions League, per quello che abbiamo detto. Ma poi fondamentalmente ci sono le televisioni. Quest'anno anche Butti sarà molto attento, ma dipenderà dai parametri che avranno inserito per decifrare il prossimo calendario. Quindi passa anche da lui, ma passa dalle menti. Ecco perché la Juve deve essere presente, non oggi. Deve avere l'uomo in federazione, ma non per tutelare solo la Juve, i diritti delle squadre di Serie A e i diritti anche della Juventus, perché se sono lì nei doppi panni sarò anche capace di gestire eventuali problematiche. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
5: Massimo da Lecce. Qui da noi c'è un detto, no? Sì. Se ti serve una cosa, ane. Se non ti serve, manda. Se ti serve una cosa, devi andare. Se non ti serve, delega. Ecco, io in questo vedo il Can, nel senso che lui lo vediamo, sì, presente, ma alle partite, per il divertimento, per godersi la partita con il figlio, bellissimo. Ma non vive la squadra. Ecco, secondo me manca la presenza. Lui delega troppo. Dovrebbe stare lì alla continassa, ma chiaramente, visto gli impegni che ha, non lo potrà fare mai.
4: Allora, parzialmente d'accordo, perché tu altre proprietà le vedi sempre? Gli americani, i fondi, li vedi sempre? Secondo me Elkan sbaglia a delegare in alcuni ruoli alle persone magari meno adatte. O adatte, non cercando quelle più adatte. Cioè, la proprietà va a vedersi la partita. Gianni Agnelli, Umberto Agnelli non erano in società tutti i giorni, eh? Aveva delegato alle persone giuste, già preparate, capaci di aiutare lo sviluppo del proprio club. Io mi aspetterei questo. Se però non fa neanche questo al meglio, cioè, io già vederlo allo stadio, vederlo anche in trasferta, l'ho visto anche di più rispetto ad altri. Poi certo che una figura come Andrea Agnelli era in società, era il presidente operativo. La Juve non ha bisogno di presidenti di facciata, non ha bisogno di amministratori di facciata, solo con un nome, solo per controllare i conti, perché li deve tenere qualcuno e li deve passare poi al commercialista fuori, con una consulenza. Andiamo ad ascoltare i vocali che restano da ascoltare, in maniera da terminare poi alle 14 puntuali e dare la linea ai colleghi che arriveranno dopo.
0: Buongiorno, Luca da Terni. Ma se io fossi il Moggi della situazione, serve l'asse centrale, quindi a questo punto, escludendo quelli che non arriveranno mai, De Gea, Kim, che sia zero, e Sorloth. Fatto questo, puoi sbizzarrirti a cercare profili in prestito oppure scommesse. Un incompetente come me l'anno scorso segnalava Tangana e Akliush, e uno è diventato il centrocampista più forte rivelazione del campionato dell'Arabia a 20 anni adesso, e l'altro ha preso il posto di Colomani in nazionale francese. Quindi direi che forse tutti questi sbagli, se non riesco a farli io, dovrebbero non farli anche la Juve.
4: E dipende se hai poi la forza economica per arrivare a quelle pedine. Perché se io vedo ancora Colomani in giro e non accasato con un club, intanto ci arriviamo dopo due tentativi, e difficilmente dopo due tentativi riesci ad arrivare al giocatore che vuoi. Se ci arriverai, probabilmente è un giocatore, un profilo interessante, ma non è un profilo su cui si è buttato a capofitto nessun club. E io penso che a Comolli stiano facendo pagare un po' quello che era il desiderio anche di noi tifosi juventini. In linea teorica anche la mia, in linea pratica no. Non compriamo più dalla Fiorentina. Tanto devo capire perché prima compravamo sempre tanto dalla Fiorentina. Arthur, Chiesa, Bernardeschi, eccetera, eccetera, eccetera. Nico Gonzalez, Vlahovic. Mi sembrano un po' troppi. Mi sembrano un po' troppi. Lavorare a stretto contatto, strapagando, non per avere dei favori, con una società in cui mi fanno pensare sempre un po' male, eh? Che ci siano dei rapporti un po' troppo facili per raggiungere, se me lo chiede la Juve, mi dà quella cifra lì, eh? Mi sembra che siano partite per chiudere delle operazioni senza troppi sforzi, un po' come non andare a comprare prima ancora dei saldi in un negozio, pagare di più un vestito. Sarebbe bastato aspettare e trovare qualcosa di simile a molto meno e molto, di molto migliore. Ma al di là di questa mia considerazione di bassa lega, dico che bisogna delegare alle persone giuste, ecco, che abbiano fatto pagare, che stiano facendo pagare le scelte. Noi con voi non trattiamo, non tratto più con i club italiani che mettevano una targhetta costosa se si avvicinava alla Juventus, no? Io voglio vedere Palestra quanto verrà ceduto, perché se fosse la Juventus sarebbe sicuramente quella che pretende oggi l'Atalanta, no? 50 milioni, bene, è abituata bene l'Atalanta, fa bene a vendere, ad alzare il prezzo, fa male chi va a prendere il giocatore così, a meno che non venda un altro giocatore, cioè vendere Carlos, Alberto, cioè, Augusto, adesso stavo dicendo Alberto Carlos, vuol dire aver valorizzato più o meno un giocatore comprato a un prezzo giusto dal Monza, averlo tenuto 3 anni, gonfiare il prezzo, venderlo, gonfiarlo vuol dire in modo lecito, e ottenere quel qualcosa che può aiutare a guadagnare, a prendere un giocatore che tu vuoi, quindi puoi andare anche a pagare 50, perché poi le strategie acquisto e cessione variano nel tempo. Altra cosa invece dire no, io non compro più da te e compro a meno all'estero. Ecco, quest'anno che avrei bisogno forse di comprare o di accettare anche determinati compromessi in Italia, forse te la fanno anche un po' pagare. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
1: Buongiorno direttore, Luigi da Ravenna. Ritornando Ciao. Al discorso del professore su Vlahovic, io sono pienamente d'accordo. Bisognerebbe far ricordare a Vlahovic che un giocatore che di gol ne ha fatti, cioè di nome Trezeguet, aveva deciso di rimanere alla Juve anche in Serie B perché giocava nella Juve. Forse Vlahovic non ha capito cosa vuol dire veramente giocare nella Juve. Quindi ben venga che vada in un'altra squadra.
4: Sai che ti devo sempre punzecchiare, no? Anche per trovare la reazione e la risposta giusta. Trezeguet, Del Piero, Nedved e tutti quelli che sono rimasti, Buffon, non tutti, anche gli altri avrebbero potuto restare perché era la Juve e non sono restati. Quindi uno su due, diciamo uno su tre, non è restato neanche all'epoca, in una situazione diversa. Io penso che sia stato qualcosa di più quello che hanno fatto questi che sono rimasti in quella circostanza, di rimanere nella Juve, ma perché rimanevano anche altri che rappresentavano la Juventus. Tu rimarresti in una Juve così? Tu chiederesti di venire in una Juve così? A Bernardo Silva è bastato che non mi dicano perché la Juve è la Juve. La Juve non è più quella neanche del 2006, onestamente. È rimasto, ha accettato Bernardo Silva di venire alla Juve? No, perché se gli arriva la proposta del Barcellona, va al Barcellona. Attenzione. Quindi cosa voglio dire? Che non mischierei periodi, giocatori e le squadre in cui hanno giocato, perché diventa un po' complesso, difficile, facile fare dei paragoni e non trovare la stessa risposta anche da parte dei giocatori. Cioè io capisco, no? Io non sarei neanche più andato incontro, l'avevamo capito. Pensavo andasse al Milan dall'inizio. Poi ha capito che c'erano casini al Milan. Potrebbe esserci la richiesta del Napoli. Ci ha proposte fuori all'estero, dove 7 più bonus, 8 milioni te li danno. Io non sarei andato più a elemosinare a Vlahovic di rimanere. È stata quasi una mossa compassionevole di Comolli per dire: vedi, io sono andato a chiedere a Vlahovic di rimanere, ma non è che basta chiedere, è la risposta che ti danno. Da Vlahovic non mi sarei aspettato, già quando ha parlato Comolli anche a noi giornalisti, che sarebbe, si sarebbe fermato. Io l'avrei messo di fronte alle sue responsabilità già prima, o mettendolo poi in tribuna, teoria di Moggi, o facendolo giocare perché mi potevano servire i suoi gol, no? Che poi non sono serviti per portarmi in Champions. Ma poteva essere anche peggiore la classifica, senza i gol di Vlahovic probabilmente. Questo conto no, non l'avevamo fatto. Allora dico, ciao, grazie, arrivederci. Senza dirlo alla stampa, avrei capito che non era più un giocatore, che non sarebbe rimasto alla Juventus. Questo mi avrebbe fatto capire di essere in mani forti all'interno della società. Ultimo vocale e poi ci salutiamo.
6: Buongiorno a tutti, Franco Bianconero. Io faccio soltanto questa semplice considerazione: veramente tra di noi c'è qualcuno, veramente c'è qualcuno che è speranzoso con questo tipo di proprietà, con una dirigenza veramente incompetente e indegna di poter tornare ad essere una squadra di calcio, no, vincente, una squadra di calcio.
4: Ah, ti fermi lì, bella domanda. Allora, nella dirigenza ci metto tutti quelli che ci sono, non ci sono belli, brutti, bravi e scarsi, perché poi è un gioco anche di squadra, nel bene, nel male, nella fortuna, nella sfortuna. Dico che da tifoso juventino, mi svesto i panni del direttore, devo e voglio assolutamente crederci. Vi lascio con questa, con questo messaggio positivo, celestiale per certi versi, ma la vedo anche un po' complessa. È un attimo però, come si cade è un attimo anche guarire e risollevarsi. Bene, chiudiamo alle 14 spaccate, diamo la linea ai nostri colleghi già pronti qui fuori dalla porta per il loro colpo gobbo. Vedo già Darius Ghiringhellus pronto a raccogliere l'eredità di questa puntata. Allora io dico, caro Dario, si comincia a Lecce, Lecce-Juve e si finisce con Juve-Sassuolo. Di anche la tua, perché poi ci sarà quel premio che consegneremo eventualmente se uno avrà azzeccato le due partite. La prima e l'ultima, adesso spazio a colpo gobbo. Ciao, noi ci risentiamo lunedì, Paolo Rossi in studio, Antonio Paolino in collegamento da un club. Poi vi dirò dove e come e a che ora. Ciao, buon weekend.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

7 minuti di questo venerdì 5 giugno del 2026. Iniziamo la nostra puntata di Colpo Gobbo, come sempre diciamo nella versione tradizionale, col solo Dario Ghiringhelli in studio e Luigi Schifo, che arriverà insomma dopo 10-15 minuti circa, per cui tra un po' saremo nella diciamo formazione tipo. Ovviamente insomma i temi ormai sono finiti, quelli del campionato, e ci buttiamo in maniera abbastanza diciamo predominante su quello che è il mercato, anche se il mercato, sapete, inizierà il 28 di giugno quest'anno, e questa è la novità su cui anche in molti stanno malignando, e mi viene da dire anche un po' forse giustamente per il fatto che quest'anno il mercato inizia ancora con l'esercizio in corso, no? Proprio per consentire alle società di mettere a bilancio eventuali operazioni fatte nei primissimi giorni di mercato ancora sulla stagione 25-26, e quindi insomma diciamo un'apertura anticipata rispetto a quello che è il calciomercato estivo, che solitamente invece iniziava nella prima settimana di luglio, comunque con i primi giorni di luglio. Mercato della Juve ovviamente tutto da costruire, mi viene da dire anche tutto da inventare, visto che la stagione è andata come è andata e visto che 48-72 ore fa si è consumato l'addio definitivo, quello che citando un vecchio titolo anche di un Dylan Dog che insomma fumetto a cui ero molto appassionato in gioventù, mi viene da dire un lungo addio, no? Perché di Vlahovic insomma si sapeva che le condizioni non erano quelle ideali per poter provare a mettere in piedi un rinnovo. C'è stato un momento in cui sembrava che le parti si fossero riavvicinate e che potessero eventualmente trovare una quadra intorno a un accordo economico diciamo più propenso e più sensato per quanto riguarda la Juventus. Vlahovic, lo ricordiamo, fino alla scorsa stagione ha preso 12 milioni al mese, sì, buonanotte, al mese, all'anno, che comunque era uno stipendio assolutamente fuori. La trattativa è saltata, lo sapete meglio di me, perché lui ha insistito nel chiedere gli 8 milioni all'anno, quindi comunque fuori da quello che è il tetto massimo messo dalla Juve in questo momento, che sono i 6 milioni di David e anche Illiz fondamentalmente, che ha rinnovato a quelle cifre lì. E non bastassero gli 8 milioni all'anno, ne aveva chiesti altri 8 al momento della firma, per cui diciamo che su un contratto ipoteticamente di 4 anni diventava praticamente 10 milioni all'anno. Manu, ti segnalo solo che stanno dicendo che non si sente l'audio, stanno scrivendo, ok, perché lo stanno scrivendo sia su Twitch che nella messaggisti. Grazie mille. Io comunque ovviamente vado avanti. Dicevo che il contratto di Vlahovic ha 8 milioni all'anno più gli 8 alla firma per 4 anni, voleva dire diventare di nuovo 10 milioni all'anno. 10 milioni all'anno evidentemente per un giocatore che di fatto ha fatto tanto J-Medical fondamentalmente, diventa complicato. Adesso stiamo cercando di risolverci, avete segnalato appunto questo problema dell'audio, stiamo cercando di risolvere, noi intanto ovviamente andiamo avanti. Quello che vorrei sapere da voi è intanto, sono già 3 giorni fondamentalmente che si parla di questa problematica di Vlahovic, del non rinnovo di Vlahovic e anche di quello che sarà il dopo Vlahovic, no? Quindi le due cose che vi chiedo sono: uno, se siete d'accordo con la scelta societaria o se invece sareste andate avanti a oltranza accettando le condizioni del serbo. Due, visto che in realtà ormai le cose sono andate come sono andate, con chi lo sostituireste, no? Ormai i nomi sono tanti, Lewandowski è un nome che ormai è già praticamente tramontato. Vedi, Andrea invece adesso ci dice che si sente, quindi grazie per questa segnalazione, Andrea. Dicevo, Lewandowski è un nome che è tramontato, è tornato molto in auge il nome di Colomoni e si sta iniziando a fare il nome di Sorloth. Allora, detto che ovviamente andando via Vlahovic bisognerà probabilmente prenderne due, no? Perché abbiamo già visto come la Juve è andata in difficoltà nelle stagioni in cui l'attaccante era uno solo, e ne abbiamo fatta una con il solo Vlahovic che poi a un certo punto non ce la faceva più nemmeno lui. Vi chiedo se la coppia Sorloth-Colomoni può eventualmente essere una buona soluzione per quello che sarà invece a questo punto il dopo Vlahovic, visto che ci mancherà una punta di riferimento e Sorloth può essere un alter ego abbastanza credibile di Vlahovic, detto che invece Colomoni per quanto mi riguarda non è evidentemente una prima punta, o comunque una punta con caratteristiche evidentemente diverse da quelle di Vlahovic, e quindi potrebbe essere una soluzione valida.
Gianni da Vallo Lucania, ciao Gianni intanto, buongiorno, io ho sempre difeso Vlahovic, ricordi Dario quelle puntate di Rebiene Show il martedì con accese discussioni tra chi saliva e chi scendeva dal carro del serbo, me lo ricordo sì Gianni quando facevamo, fino all'anno scorso in realtà, fino a quest'estate quando facevamo il Rebiene Show con Chiara il martedì sera, però oggi sono con la società, con l'investimento lordo per i prossimi 3 anni per il rinnovo di contratto la Juve potrebbe acquistare i cartellini di Sorloth e Colomoni, vedi esattamente i nomi che avevo appena fatto io e non mi sembra poco, saluti Gianni appunto da Vallo Lucania, guarda esattamente quei nomi lì e infatti la domanda che ho fatto poco fa era proprio quella Gianni, no? Cioè una volta che si è chiuso definitivamente il capitolo Vlahovic, 2 nomi importanti che si stanno facendo sono proprio questi 2 qua e volevo sapere se sono 2 nomi che vi possono scaldare. Narcos197 su Twitch ci dice Lukaku più Castro esperienza e novità. Allora guarda, Lukaku credo che ormai possa essere un capitolo definitivamente chiuso. E te ne aggiungo un altro pezzettino, Narcos. Se intanto salutiamo anche Forza Onore che mi saluta. Te ne aggiungo un pezzettino. Sapete quanto Allegri sia particolarmente lucachiano, se mi consentite questo termine? Ecco, non vorrei che qualora Allegri poi effettivamente andasse ufficialmente al Napoli, ricordiamo che non è ancora ufficiale, non è ancora definitivo questo passaggio, che non provasse magari a lavorare per ricucire lo strappo che si è consumato in questo momento tra Lukaku stesso e la società, detto che il Napoli nel frattempo ha anche riscattato Højlund dal Manchester United, no? Quindi comunque una punta il Napoli se l'è assicurata anche per l'anno prossimo, qualora appunto con Lukaku le cose non dovessero poi andare per il verso giusto, o meglio se effettivamente poi anche Allegri decidesse che nel frattempo sono passati altri 2 anni da quando lo aveva richiesto lui e Lukaku comincia ad avere un po' di primavere sulle spalle. Ci ha segnalato Francesco comunque che i problemi dovrebbero essere stati risolti, però dice basta con questa storia di Vlahovic perché in 4 anni non è mai stato decisivo e quindi sì, diciamo quello che ci stanno dicendo in tanti, no? Era Francesco, sì. Questo è un po' il tema. Io già negli ultimi periodi dicevo che non sarei stato convintissimo del rinnovo di Vlahovic, ma visto che poi c'era come sempre il problema che se va via lui devi sostituirlo e in giro proprio tutti questi fenomeni non ci sono, alle giuste condizioni, cioè se Vlahovic avesse accettato le condizioni della società che comunque parlavano di un contratto da 6 milioni all'anno, quindi in linea con quella che è il tetto in questo momento societario, riconoscendogli comunque un ruolo anche in qualche modo di prestigio, ci poteva stare magari nell'ottica di vederlo finalmente dall'inizio con Spalletti eccetera. In realtà questo non è successo e quindi adesso dovremo cercare qualcun altro. Io l'affare Vlahovic l'avrei chiuso a marzo, questo è prendere o lasciare, dopodiché iniziavo a cercare un centravanti, il problema sai qual è Dario? Che abbiamo 5 giocatori e dobbiamo svenderli. E sai benissimo a chi mi riferisco, non una cosa, chiedo una cosa a questa dirigenza e che di Juventino solamente la giacca, non vendete Gatti, Kalulu e Ildiz con Seisau e poi bisogna trovare un portiere. Hai ragione Marco, forse addirittura 2 perché bisogna vedere anche Perin che cosa deciderà di fare, detto che si sta ragionando se promuovere in prima squadra, magari come portiere di riserva da Fara che ha fatto un ottimo campionato di Serie B, quindi si potrebbe pensare di prendere un primo portiere e tenere da Fara come secondo. Kalulu Ildiz con Seisau credo che non ci siano problemi, anzi Kalulu credo che la società sta cercando di blindarlo in qualche modo, quindi di prolungare anche il contratto in essere. Su Gatti non lo so, nel senso a me dispiacerebbe perché è ancora uno delle poche, mi viene da dire, anime juventine che c'è in questa squadra, uno di quelli che veramente ha la maglia ancora tatuata sulla pelle, se vogliamo dirlo così. È anche vero che se rimane Spalletti, e questo in questo momento è il percorso che sta tracciando la Juve, Gatti Spalletti non lo vede, ce ne siamo accorti quest'anno, le 2 volte che l'ha messo dentro l'ha messo praticamente a fare la punta nei minuti di recupero, tra cui a Roma dove arriva tra l'altro il suo gol proprio per il pareggio del 3-3. Quello che ci aveva riacceso le speranze e fatto pensare che in Champions ci potessimo effettivamente andare, no? Per cui io credo che più che altro sia anche proprio Gatti che non so quanta voglia abbia di fare un'altra stagione così. Poi bisogna vedere anche tutta un'altra situazione, ragazzi, perché noi adesso ovviamente ci focalizziamo su Vlahovic che è il nodo cruciale di queste ore, ma c'è da capire anche cosa succede con Bremer, perché ascoltando le parole di Como Lì, che è quello che ha un pochino la situazione del portafoglio in mano, ha fatto ben capire che qualche sacrificio economico, inteso come giocatore da vendere, sarà fatto e sarà necessario fare, soprattutto non avendo centrato la Champions. E purtroppo, o per fortuna, decidete voi da che parte stare, il cartellino di Bremer è uno dei pochi che può portare effettivamente tanti soldi, perché Bremer ha una clausola da 58 milioni. Capite che se arriva una società di Premier che ti dà 58 milioni per Bremer,
che tra l'altro Bremer Premier fa anche quasi rima, penso che la società non è che ci penserebbe molto, e credo che lo stesso Bremer possa eventualmente spingere per un'esperienza diversa, magari proprio anche in un campionato importante e interessante come quello della Premier League. Claudio della provincia di Pisa: no, mi se ne fanno tanti, ma acquisti zero. Questo con Mollino nell'altezza della Juve. Ah, un attimo, qui veramente cito Allegri, ti dico: calma Claudio, il mercato non è ancora aperto, non si può comprare in questo momento. Cioè, tu in questo momento potresti tesserare gli svincolati, ma quello lo puoi fare tutto l'anno. Oggi non puoi comprare nessuno, fino al 28 di giugno puoi fare tutti i nomi che vuoi, puoi anche avere 100 milioni in tasca da andare a picchiare sull'unghia a qualsiasi società, ma tu in questo momento non puoi comprare nessuno. In questo momento puoi imbastire delle trattative, puoi magari cominciare a imbastire dei potenziali prestiti se vuoi ragionare sui prestiti, ma non si può ancora comprare nessuno, quindi occhio a diciamo esagerare con le pretese, no? È vero, non sarà ancora comprato nessuno, ma fino alla fine del mese sarà così. Sono arrivati uno stuolo di vocali e adesso ne ascoltiamo un altro, e poi Marco da Benevento ci dice: ma il centrocampista dai piedi buoni? Marco, hai ragione, a gennaio si sognava Sandro Tonali, ma Sandro Tonali è un altro che, come è già successo con Bernardo Silva e con, forse anche con lo stesso Lewandowski, bisogna capire con Alisson, perché lì la situazione è ancora un po' diversa, senza la Champions quei giocatori lì a giocare nella Juventus non ci vengono, perché sono giocatori che hanno un mercato importante, sono seguiti da squadre importanti e di conseguenza insomma è impensabile che arrivi Tonali, e non so chi possa essere eventualmente a questo punto il centrocampista dai piedi buoni. Ce ne racconteranno tanti, no? Di nomi, dicevamo, se ne fanno tanti e se ne faranno ancora di più. Umberto da Roma: la situazione della Juventus in questo momento è peggio del periodo della Serie B, perché in quel periodo avevamo una base da dove ripartire, Del Piero, Buffon, Camoranesi, Trezeguet e Chiellini. Oggi non abbiamo nulla, non abbiamo una base, qui dispiace dirlo, se non ci sarà un colpo di scena il futuro lo vedo nerissimo. E poi chiude fino alla fine, per fortuna, Umberto. Ma sì, lì diciamo che la situazione era molto diversa però, Umberto, no? Nel senso che lì ci hanno mandato letteralmente in Serie B, una squadra che aveva vinto lo scudetto e che è stata presa dallo scudetto e mandata in Serie B, dove metà della squadra che